0: Getafe, 29 giugno a Monterrey. Il Marocco chiude comunque con una vittoria il suo gruppo di qualificazione per 4-2 su Haiti. Giuseppe Bisantis, Scozia Brasile.
1: E vince invece il girone il Brasile, che termina 7 punti con il 3-0 sulla Scozia, partita mai in discussione, finita adesso dopo oltre i 6 minuti di recupero. La Scozia ha 3 punti, deve aspettare, però insomma non è facile che possa essere ripescata. Velocemente il riepilogo dei marcatori: il Brasile è andato in vantaggio nel primo tempo con Vinicius al sesto dopo uno svarione della difesa scozzese, un altro gol di Vinicius annullato dal VAR, poi ancora Vinicius segna nel recupero del primo tempo al 47esimo il gol del 2-0, la firma sul 3-0 brasiliano è arrivata al quarto d'ora della ripresa con un gol messo a segno da Cunha nel finale. Si è visto in campo anche Neymar. È finita la partita di Miami, Scozia 0, Brasile 3, e notte fonda in Italia. Buonanotte Italia, ma il saluto lo daranno dagli studi di Radio Rai il nostro Guido Ardone. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E allora davvero soltanto per i saluti da Dallas, come ricordavano Bisantis e Fortuna, sono Brasile e Marocco. La differenza reti premia il Brasile in questo girone C. Gli incroci: il Brasile sfiderà la seconda del gruppo F, il Marocco la prima dello stesso girone. Verdetti che però arriveranno soltanto in coda alla giornata di domani. Io ringrazio davvero Francesco Pionaglieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi, che ha coordinato la squadra tecnica dall'altra parte del vetro. Ovviamente a Roma ringraziamento sempre particolare ai già citati Francesco Paradisi e Andrea Di Marco. Aggiungiamo Tommaso Margiotta, che ci ha assistito in questa ulteriore notturna parte di programma. Grazie davvero a Tony Tisi in redazione e Ombretta Conti in regia. L'appuntamento è per oggi, giovedì 25 giugno. La giornata è già iniziata da 2 ore. Ci risentiamo alle 21:10, calcio d'inizio alle 22 delle 2 gare del girone E, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania. Per oggi, per questa notte è tutto da Guido Ardone. Grazie per averci seguito. C'è il GR1 a oggi, a più tardi, con tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 2:05.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la polemica per le parole del segretario generale della NATO Ruth sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro l'Iran. Ruth, che a Washington ha incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Ruth aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta è invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono stati anche al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano gli impegni a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta anche di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che provvederà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. Il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore. Un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
5: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
4: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un rapper, aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato,
6: mamma,
4: nelle sue scelte.
6: Chiamarti mamma è riduttivo.
7: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
4: Elena Paba, GR1.
2: e va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positiva all'alcotest. Tre, lo ricordiamo, le vittime, ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. E Gianni Alemanni, uscito dal carcere di Rebibbia, l'ex sindaco della capitale, era detenuto dal 31 dicembre 2024 per reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E l'Europa sempre più stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Intanto sarà 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code, accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E torniamo a parlare del Venezuela, perché c'è stata una seconda forte scossa di terremoto pari a magnitudo 7.5, la scossa più o meno registrata nella stessa zona del centro nord del Venezuela, una profondità, la prima superficiale inferiore a 30 km, la seconda intorno ai 12, l'epicentro anche qui localizzato nei pressi della città di Maracay. Le autorità, il terremoto è stato sentito anche in Colombia, tra le varie città, Bogotà. Stanno uscendo le prime agenzie in cui si raccontano di palazzi crollati, in particolare a Caracas, di due, e di molti palazzi che sono invece stati fatti evacuare. Naturalmente torneremo a parlare e a raccontarvi quanto sta accadendo nel prossimo notiziario. Ma prima di salutarvi, ancora le ultime notizie, quelle che arrivano dai mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, poco fa è finito Scozia-Brasile con la vittoria dei brasiliani per 3-0 e la vittoria invece del Marocco 4-2 su Haiti. Tra poco invece Messico, Repubblica Ceca e Sudafrica, Corea del Sud. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 3 e ora vi lascio alle note di Radio 1.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, doppia scossa di terremoto che ha colpito il Venezuela, la prima di 7.1, la seconda di 7.5. A riferirlo il servizio geologico degli Stati Uniti, le due forti scosse di terremoto avrebbero causato il crollo di edifici a Caracas. Ci sarebbero molti feriti all'interno. Le immagini che sono diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto oltretutto ha provocato danni ingenti all'aeroporto internazionale Simon Bolivar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato. Sono in corso verifiche sulle strutture e lo stesso governo di Caracas ha invitato la popolazione a rimanere all'aperto e non rientrare nelle case, mentre molte zone della città sono rimaste senza elettricità. Anche senza elettricità è rimasta San Felipe. Oltretutto ci sono problemi di comunicazione. Il sisma è stato avvertito anche in Colombia. Al momento, fa sapere il Ministero dell'Interno, non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e feriti. Oltretutto c'è da raccontare che nella notte c'è stata un'altra scossa di terremoto di magnitudo 6.9, questa volta è stata registrata al largo del nord del Giappone. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati all'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5.000 missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte aveva replicato il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche, non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea il ministro Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state anche

0: al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
1: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
2: Delinea la strada per affrontare le sfide che definisce storiche nell'attuale scenario internazionale Giorgia Meloni, al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, dove l'Italia farà la sua parte, dice, e poi si sofferma sull'Iran.
1: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: Di Iran e Libano discuteranno tra poche ore Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron nel vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, dove si firmeranno una serie di intese su difesa, agricoltura e spazio. Con Emiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitiva del Senato, è arrivato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne, le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della Premier Meloni che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani di difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. E ora la cronaca, dramma familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni, dopo il duplice omicidio avrebbe detto mi sono liberato di loro, ancora armato e poi salito sul tetto dell'abitazione prima di essere bloccato e arrestato dai carabinieri. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino. E va agli arresti domiciliari Gabriele Popovici, il 18enne alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, all'alba del 21 giugno, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato perché positivo all'alcol test. 3 le vittime, tutti i ragazzi tra i 17 e i 18 anni a bordo, erano in 9. E Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia, l'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio.
3: Esce da Rebibbia con un Apollo blu. Ad aspettarlo sotto un sole rovente, i cronisti e un centinaio tra amici e sostenitori. L'ex sindaco della capitale, dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Le sue prime parole da uomo libero sono per il problema delle condizioni carcerarie.
4: Solo chi ci sta dentro si rende conto della situazione. Dice che per difendere la sicurezza del cittadino bisogna tenere le carceri in questa maniera, sbaglia.
3: Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, commenta Alemanno, annunciando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio e dichiarando di voler combattere per migliorare le condizioni di chi sconta una pena. Stasera il leader del movimento Indipendenza vedrà Roberto Vannacci, col quale, spiega, porterà avanti il suo prossimo impegno politico, ma senza cercare candidature. Simona Decina, GR1.
0: E parliamo ora dell'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse e trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale intanto a 5 il bilancio delle vittime, riconducibile alle alte temperature, tra cui 2 agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo, agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E chiudiamo con lo sport. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar.

per 3-1. La poco fa è finita invece Scozia-Brasile, con il Brasile che ha vinto per 3-0 e il Marocco che ha battuto per 4-2 Haiti. Tra poco Messico-Repubblica Ceca e Sudafrica-Corea del Sud. Ed è tutto, il prossimo notiziario alle 4, ora vi lascio come sempre alle note di Radio 1.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con quanto sta accadendo in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha colpito il paese questa notte, che sarà anche sentita in Colombia. La prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5. A seguire ci sono state oltre 20 scosse di assestamento. Poco fa ha parlato la presidente ad interim Rodriguez, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Le due scosse hanno infatti causato il crollo di edifici a Caracas e ci sarebbero molti feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete hanno mostrato scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Il terremoto ha anche bloccato l'aeroporto internazionale Simón Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. Oggi le scuole rimarranno chiuse. Situazione difficile anche a San Felipe, che è rimasta senza elettricità. E la governatrice di Porto Rico ha invitato tutti a lasciare spiagge, aeree e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se poi l'allarme tsunami è rientrato. E nella notte c'è stata anche un'altra scossa di 6.9, questa volta è stata registrata nel nord del Giappone. Qui invece ci sono stati 4 feriti. E sono invece diventate un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e 5 mila missioni di volo. Dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche, che sono arrivate mentre il numero uno dell'alleanza era a Washington per un incontro con Donald Trump. E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo che proprio le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronta a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta invece che sia la Premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere.
3: Non ho problemi a riferire in aula, così il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi ribadisce la posizione dell'Italia. Dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia sono polemiche pretestuose, caso chiuso anche per il vice premier Tajani, tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Poi aggiunge:
4: una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
3: Per Maurizio Lupino e Moderati, le opposizioni hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta e invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati nel nostro territorio. La Premier venga con urgenza in Parlamento per chiarire. Questo è il pensiero del Partito Democratico. Una richiesta che arriva anche dalle altre forze di opposizione. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, in una interrogazione chiede date ed elenco degli aerei militari decollati dalle nostre basi. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: E difesa e sicurezza sono state al centro anche del vertice di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i 5 paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Primo via libera alla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami Bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti, liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo, è arrivato al Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuova occupazione, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità.
0: dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider. Via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento giunto alla terza lettura è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto, le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
2: Ed ora la cronaca, dramma familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto «mi sono liberato di loro». Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato il lutto cittadino. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E parliamo ora dell'Europa stretta nella morsa del caldo, scuole chiuse, trasporti fermi in diverse aree del Regno Unito, temperature vicine ai 40 gradi in Germania, Belgio e Svizzera. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso. Il picco dell'ondata di calore è atteso però nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime, riconducibile alle alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Disagi anche per il turismo agli Uffizi di Firenze, lunghe code e accessi contingentati per problemi agli impianti di climatizzazione. E chiudiamo con lo sport e i mondiali. Nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1 in poco fa è finita Scozia-Brasile, col Brasile che ha vinto per 3-0 e anche il Marocco che ha superato per 4-2 Haiti. E adesso in campo sono invece Messico, Repubblica Ceca ancora sullo 0-0, così anche lo stesso risultato per Sudafrica, Corea del Sud. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 5, ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Venezuela. Lo ricordiamo, questa notte è stato colpito da una doppia scossa di terremoto, la prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte di 7.5. A seguire oltre 20 scosse di assestamento. È il terremoto più forte degli ultimi 126 anni, una scossa avvertita a 160 km di distanza fino in Colombia. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Oggi tutte le scuole rimarranno chiuse. Le due scosse hanno causato il crollo di molti edifici a Caracas e ci sarebbero feriti all'interno. Le prime immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli e molti danni. Fermo anche l'aeroporto internazionale Simón de Bolívar, il principale scalo del paese, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Le autorità di Caracas hanno anche invitato la popolazione a rimanere all'aperto e a non rientrare nelle case. La governatrice di Porto Rico ha invece invitato tutti a lasciare spiagge e aree costiere per il timore di correnti forti, anche se l'allarme tsunami è rientrato. Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e di ferite. E veniamo a parlare delle parole, delle polemiche per quanto riguarda le parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto dell'alleanza all'operazione americana con l'Iran. Rutte, che a Washington ha invece incontrato il presidente Trump.
3: 4-5 mila aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran, e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, afferma Trump. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e, se non fosse per Erdogan, non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Hormuz non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
2: E alle parole di Rutte replica il ministro Crosetto, sostenendo proprio che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche e non sono mai state utilizzate per attacchi all'Iran. Sulla stessa linea Tajani, che ribadisce il rispetto delle regole, si dice pronto a riferire in Parlamento. Dalle opposizioni la richiesta è invece che sia la premier Meloni a chiarire la vicenda alle Camere. E difesa e sicurezza sono state al centro del vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale, i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Ribadito anche il legame con gli Stati Uniti e la necessità di rispondere alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Prima via libera alla riforma della legge elettorale proposta al centrodestra. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il testo che approderà venerdì in aula. Il cosiddetto Bignami Bis introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che superi il 42% dei voti. Liste bloccate senza preferenze e l'indicazione preventiva del candidato premier. Restano invariate le soglie di sbarramento. E il decreto lavoro e legge, il via libera definitivo del Senato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Tra le principali novità, l'introduzione del principio del salario giusto, gli incentivi alle assunzioni per giovani e donne e le misure contro il caporalato digitale. Soddisfazione della premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità. La cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino.
4: Una lite degenerata in tragedia, la discussione nei pressi dell'abitazione, poi gli spari. Pietro Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 20 anni. 24 anni. Quando sono arrivati i carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. La tragedia è accaduta a Camaiore, in provincia di Lucca. A chiamare il 112 i parenti e vicini che hanno sentito gli spari.
0: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
4: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, che amava vestirsi e truccarsi da donna. Meglio morto che gay, questo avrebbe detto il 63enne riferendosi al figlio, così racconta il 24enne in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un rapper. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato,
5: mamma,
4: nelle sue scelte.
5: Chiamarti mamma è riduttivo.
6: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
4: Elena Paba, GR1.
2: Gianni Alemano è uscito dal carcere di Re Bibbia, l'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una sua battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E prima di parlare di sport, un'ultima ora nella notte, la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da varie direzioni verso la penisola. Nella città e nei centri abitati si sono registrate forti esplosioni e interruzioni di corrente. Ora i mondiali, nell'ultimo turno del girone la Svizzera batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, la Scozia, il Brasile batte la Scozia per 3-0, il Marocco supera Haiti per 4-2. Poco fa il Messico ha vinto per 3-0 contro la Repubblica Ceca, mentre il Sudafrica ha battuto la Corea del Sud per 1-0. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Venezuela, colpito da una doppia scossa di terremoto questa notte. La prima di magnitudo 7.1, la seconda ancora più forte, 7.5. A seguire oltre 20 scosse di assestamento. È il terremoto più forte negli ultimi 126 anni, una scossa avvertita a 160 km di distanza fino alla Colombia. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Oggi tutte le scuole resteranno chiuse. Le due scosse hanno causato il crollo di edifici a Caracas e in altre città, ci sarebbero molti feriti. Le immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra residenti, persone in fuga dai palazzi, nuvole di polvere provocate dai crolli. Fermo anche l'aeroporto internazionale, il principale scalo del paese, Simón Bolívar, che è stato evacuato per verifiche sulle strutture. Al momento non è ancora disponibile un bilancio ufficiale di vittime e ferite. E sono invece diventato un caso le parole del segretario della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Ha affermato che 500 aerei americani impiegati nell'operazione contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Alle parole di Rutte ha replicato il ministro Crosetto, sostenendo che le basi italiane hanno fornito solo attività tecnico-logistiche. E di difesa e sicurezza si è parlato anche al vertice di Berlino, che ha riunito i leader d'Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale i cinque paesi confermano l'impegno a rafforzare il pilastro europeo della NATO, aumentando investimenti militari, capacità industriale e cooperazione strategica. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nell'Alleanza Atlantica.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
4: Delinea la strada per affrontare le sfide che definisce storiche nell'attuale scenario internazionale Giorgia Meloni, al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Ribadisce il sostegno all'Ucraina, l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, dove l'Italia farà la sua parte, dice, e poi si sofferma sull'Iran.
3: Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
4: Di Iran e Libano discuteranno tra poche ore Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron nel vertice intergovernativo Italia-Francia ad Antibes, dove si firmeranno una serie di intese su difesa, agricoltura e spazio. Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: E il decreto lavoro è legge, tra le principali novità l'introduzione del principio del salario giusto. Soddisfazione della Premier Meloni, che sui social scrive: manteniamo gli impegni presi con gli italiani, difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni e premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità.
5: Dal salario giusto agli incentivi per le assunzioni alle tutele per i rider, via libera al decreto lavoro del 1° maggio da circa 1 miliardo di euro. Il provvedimento, giunto alla terza lettura, è ora legge. La principale novità del provvedimento è l'introduzione del salario giusto, risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Quello approvato è un trattamento economico complessivo, TEC, che garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali. In base alle modifiche introdotte nell'iter parlamentare, il TEC dovrà prevedere tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, mensilità aggiuntive, indennità e prestazioni di welfare. Solo con il rispetto del salario giusto le imprese possono accedere al bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle zone ZES. Il DL introduce anche norme più severe contro il caporalato digitale per i rider al servizio delle maxi piattaforme, ricorrendo alla verifica dell'identità digitale e alla trasparenza dell'algoritmo. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca, dramma familiare in Versilia, a Pieve di Camaiore, un uomo ucciso a fucilate la moglie e il figlio di 24 anni. Dopo il duplice omicidio avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Gli investigatori indagano sul movente, tra le ipotesi dissidi familiari e tensioni che, secondo alcune testimonianze, andavano avanti da tempo. Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, ha dichiarato lutto cittadino. Gianni Alemano è uscito dal carcere di Re Bibbia. L'ex sindaco della capitale era detenuto dal 31 dicembre 2024 per reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Ha annunciato una battaglia contro il sovraffollamento nei penitenziari e un suo futuro impegno politico. E parliamo del meteo, parliamo del caldo. In Italia oggi saranno 17 le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale intanto a 5 il bilancio delle vittime, riconducibili ad alte temperature, tra cui due agricoltori morti mentre lavoravano nei campi. Chiudiamo con lo sport. Nell'ultimo turno del girone la Svezia batte il Canada per 2-1, la Bosnia supera il Qatar per 3-1, Scozia-Brasile finisce con 3-0 per il Brasile e Marocco supera Haiti per 4-2. Ancora il Messico batte Repubblica Ceca 3-0, il Sudafrica supera la Corea del Sud per 1-0. La linea ora alla programmazione di Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Cari figlioli, senza le vostre voci.
10: Di cantante, anzi di cantatore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
12: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: professore.
1: Maestro Bernardini, che succede?
0: Oggi ho rivisto
2: Frank.
0: Ho rivisto Frank.
1: Ti leggi anche il gioco.
2: Che devo fare? Ormai sto qua.
0: Ho rivisto Frank. No, spieghiamo. Sì, spieghiamo. Ci troviamo in riva al Tevere. Stiamo aspettando un battello che prima o poi arriverà, che ci porterà a Ostia.
1: No, ieri è passato il battello. La Gianluigi si è affacciata, si è sporta dalla sponda, ha fatto un gesto con il braccio.
2: Sì. Non dire, non mi vedrete più.
1: Non so.
2: No. State fraintendendo il gesto. Sicuramente.
1: Comunque, siccome chiedono a successo@chiocciolai.it Claudio Urbani e Chiara Terranova, che sono sul battello con lei, che salutavano anche loro, sia Max Gambino, chiedono: ma perché non vi fermate? Quindi lei ha rivisto Frank.
0: Ho visto Frank, che mi ha presentato anche sua moglie. Spieghiamo, Frank è una nutria. Frank si nutria. Mi ha presentato anche la sua signora. Hanno detto però che non sono loro a mangiare i nostri cornetti.
2: Scusa Luca, io ho una curiosità, come si chiama la moglie di Frank?
0: Ma guarda, un nome che non avevo mai sentito, si chiama Giancana.
2: Ah, Giancana.
1: Era l'amico di Frank, il capo mafia. Ma insomma,
0: ecco.
2: Si sarà ispirata.
1: Vabbè, si è ispirata in silenzio però. Allora, successo@chiocciolarai.it, che puntata riascoltiamo oggi, maestro Bernardino?
0: Oggi ascoltiamo il 29 gennaio.
1: Ah, benissimo. E in puntata che c'era?
0: No, guardi, le dico solamente che è la data, il 29 gennaio, in cui fu trasmesso il primo festival della canzone italiana.
1: Certo, festival italiano nel 51. C'è qualcosa che ha ispirato Patrizia Cavalieri?
2: Sì, una curiosità, il 29 gennaio 1955, quindi qualche anno dopo, un'edizione successiva, Iader Jacobelli scrive per il Radio Corriere: quando i nostri pronipoti vorranno documentarsi sui nostri tempi, riascolteranno certamente anche le canzoni che noi abbiamo cantato, noi che non sappiamo cantare, che possiamo accennare soltanto ai motivi più semplici, più popolari, più orecchiabili. Si troveranno così a risentire anche le canzoni vincitrici dei festival di Sanremo, un po' quello che facciamo anche noi.
1: Che facciamo da anni, tanti auguri a Roberto Vecchioni, Giuseppe Cederna e Alessia Mancini, la moglie di Flavio Montrucchio. Auguri, che facciamo, riascoltiamo la puntata?
0: Ma sì, direi di riascoltarla, sì. E aspettiamo il battello che
2: forse arriverà.
1: Arriva.
3: Cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini.
4: 16 anni, forse avevo e credevo già da mai.
1: E questa è la voce, era Nunzio Filogamo, ovviamente. Era la primissima edizione del Festival di Sanremo del 1951, che apriva le porte del Casinò Municipale, del Salone delle Feste del Casinò Municipale, in un'atmosfera totalmente differente e difforme da quella che può essere l'atmosfera di oggi. Innanzitutto i cantanti erano tre: Achille Togliani, che sta cantando adesso 16 anni, era il bello dei fotoromanzi, aveva avuto una storia con Sofia Loren, piaceva a tutte le ragazze e le donne italiane di quel momento storico. Il secondo, il duo Fasano, che era un duo più pop, simmetriche, un po' come le gemelle Kessler, quindi avevano, naturalmente portava, faceva, è un po' come il trio Lescano, no? Portavano un po' di ventata di giovinezza, di gioventù. E poi ovviamente Nilla Pizzi. E questi tre cantanti si dividevano praticamente tutte le canzoni in gara, venivano anche ripetute queste canzoni in gara. Ed era stata una idea di Pier Bussetti, Amilcare Rambaldi. Pensate, per tutto un periodo poi il Festival di Sanremo non si fece a Sanremo, ma era stato fatto a Viareggio, da Viareggio era stata presa l'ispirazione. Insomma, siccome di Sanremo adesso stiamo parlando, noi andiamo alle origini e la radio, come al solito, è stata capofila, perché in radio nasce. Nunzio Filogamo presenta, Achille Togliani canta una delle canzoni in gara, 16 anni per l'appunto, 16 anni, ed era un'atmosfera completamente diversa da quella di oggi. Pensate che nel Salone delle Feste del Casinò Municipale di Sanremo mangiavano, parlavano mentre i cantanti cantavano, non era una cosa molto bella da vedersi, da fare, no? E Filogamo aveva questa conduzione leggera, garbata, radiofonica. Non dimentichiamo l'importanza della radio italiana, della nostra radio, per la diffusione del Festival di Sanremo, e non è un caso che i migliori presentatori siano stati sempre quelli che dalla radio provenivano. Beh, allora facciamo una bella cosa. Uno, avete sentito l'orchestra diretta dal maestro Angelini, che era cinico, ma non era cinico di suo. E allora sentiamo la voce del maestro Angelini che sta parlando con Achille Togliani, ed era un'intervista tratta da una trasmissione del 79, una signora di 30 anni fa, che era per l'appunto uno dei tanti successi portati al successo da Achille Togliani. Sentiamo.
5: Un episodio che penso che possa interessare ai radioascoltatori è questo. Mi ricordo che la sera prima dell'andata della prima serata, la sera precedente, finita la prova, c'era il direttore generale di allora, maestro Ratti, che chiedeva a me: cosa ne dici? Se mettiamo 500 lire d'ingresso, non ti sembra un po' troppo?
6: Bello,
5: che tempi, che tempi.

0: Vabbè, e così abbiamo il duo Fasano e Achille Togliani, perché era al mercato di Pizzighettone, era uno dei successi del 1951, veniva ripetuto e ricantato, e Cinico Angelini non era così spigoloso, era anche un direttore d'orchestra elegante, preciso, paterno, con un modo che aveva più quello del maestro di scuola, ma è come un po' il maestro Bernardini, no? Il maestro Bernardini è un po' più scalmanato. Cinico Angelini era tranquillo, morì ottantenne, ricordo, era proprio il vero regista, perché gestiva i tempi, accompagnava i cantanti, smussava gli imprevisti. Voglio sorvolare su una pagina poco chiara che vede coinvolto lui, Gino Latilla, Nilla Pizzi, ma ci siamo capiti. Adesso Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, al mercato di Pizzighettone, e ricordava di questo biglietto d'ingresso col maestro Razzi, che è stato un grande direttore della radio, ricordavo questo ingresso a 500 lire. Allora, a questo punto, chi è che vince? Ma ormai lo sappiamo tutti, no? Grazie dei Fiori, che naturalmente non, all'inizio viene addirittura scartata, poi invece viene mutato il tempo, diventa una begin, no? E viene scartata, invece diventa poi un successo che fa parte della storia della nostra canzone, ma io direi che fa parte della storia culturale del nostro paese, anche se stiamo parlando semplicemente di una canzone, però è un'altra Italia, fra tutti gli altri io l'ho riconosciuti, i Fiori, no? un addio, è un'Italia elegante, un'Italia ricostruita, perché siamo nel 51, un'Italia che aveva lasciato la guerra, fate mente locale, 6 anni fa, per il 51 c'era stata la più grande distruzione del Novecento, la Seconda Guerra Mondiale. E questa è Nilla Pizzi ricorda quel 1951, quel 29 gennaio 1951, e il suo successo quasi inaspettato. Sentiamo.
1: E allora erano tutti d'accordo, sia l'orchestra che i miei colleghi, Achille Togliani, il duo Fasano, che quella canzone avrebbe dovuto vincere, e così fu, che poi chiaramente è cominciato di lì tutta la mia vita. Difatti io, quando faccio gli spettacoli, per fare una battuta, dico sempre: io sono nata nel 1951 a Sanremo, e si sente un po' di brusio, dico, lo so, non ci crede nessuno, fate male.

0: Ma sì, maestro Bernardini in cuffia mi dice, ma ti ricordi? Sì, perché noi formalmente ci diamo del lei, poi invece in realtà poi ci diamo del tu. Ecco, è bene che qualcuno me lo chiede, ma veramente vi date del lei da tanti anni? Come, sì, ci diamo del lei con Bernardini da sempre. Tra parentesi, Dionilla, a Dionilla si chiama così, Nilla Pizzi, era di una precisione senza fine. L'ho avuto diverse volte ospite nelle trasmissioni che facevo negli anni 90, è proprio una serata intera a Torino, nell'auditorium Rai di Torino, era lei, e mi disse, vabbè, ma tu puoi improvvisare? Non posso improvvisare nulla, io devo provare bene le tonalità. Ci venne a trovare anche così, si appalesò sul palco anche Cesare Gallino, il maestro Cesare Gallino, e fu una bellissima serata, devo dire, perché e tutti i giovani che erano lì stavano lì anche per imparare la professionalità. Quando si riaffacciò a Sanremo, il maestro Bernardini, questo mi ricordava, ricantò le canzoni, era praticamente la testimonial di un passato che era sempre presente, non sbagliando nulla, perché insomma Nilla Pizzi è stato anche questo. Beh, insomma, a questo punto, Claudio Urbani, senti un po', ma chi è andato a svegliare oggi Claudio Urbani? Sentiamo un po', va.
1: Parlano d'amore.
2: Carlo Conti, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Conduttore, showman, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che nacque il 29 gennaio 51, con la prima edizione vinta da Nilla Pizzi con Grazie dei Fiori.
3: È l'inizio di tutto, è l'inizio del cari amici vicini e lontani, buonasera. Nunzio Filogamo iniziava questa diretta radiofonica con questa bella idea di fare una gara tra canzoni, proprio tra canzoni, perché poi erano soltanto tre i cantanti. Fu l'inizio di questa straordinaria avventura che ci porta fino ad oggi e che ha segnato poi la storia e le abitudini e il costume dei noi italiani.
2: Tutti cantano Sanremo, non è soltanto uno slogan o un'iperbole. In quella settimana siamo tutti o quasi idealmente su quel palco. Perché secondo lei?
3: Se guardiamo la storia del festival, abbia avuto alti e bassi. E questo splendore poi

0: momento è diventato un appuntamento come quando gioca la nazionale, con l'intuizione che ha avuto poi Baudo, perché noi lo stiamo facendo oggi come ce l'ha insegnato Pippo Baudo, con l'evento, le cinque serate, le polemiche, i casi, la moda, il look, e con anche l'avvento dei social ci ha permesso di commentare in tempo reale. Proprio questa è la forza di Sanremo, il fatto che nello stesso momento tutti insieme siamo catturati a commentare, a criticare, a parlare della stessa cosa.
1: Che bagaglio di emozioni, ricordi, immagini ha portato con sé quando da semplice spettatore del festival ne è divenuto presentatore e direttore artistico?
0: Da spettatore il mio ricordo va indietro nel tempo, è il 72 mi pare o 71, quando apparì un signore con la barba e la coppola in testa che cantava 4 marzo 1943, quel signore era Lucio Dalla. Poi col tempo, facendolo ovviamente, mi sono emozionato la prima edizione del 2015 quando per la prima volta ho sceso quella scala. È un carrozzone fantastico, come direbbe Renato Zero, va avanti da sé con le regine, se fa di essere, anche se poi ovviamente va preparato nel modo migliore con gli ingredienti giusti. Questo che farò a febbraio è il mio quinto, io spero che succeda come negli altri, che sia divertente, che sia piacevole, che possa far chiacchierare, possa far commentare, possa far divertire e far sentire delle buone canzoni, per cui alla fine la cosa importante del festival è che ci siano delle belle canzoni.
1: Carlo Conti, grazie.
0: Grazie a voi, viva Sanremo.

0: Beh, innanzitutto grazie a Carlo Conti, del quale siamo sodali da tempo, ricordo l'esperienza in Luna Park eccetera eccetera, ma ricordo soprattutto il suo amore per la radio, e lui, il fatto che abbia ricordato Baudo è importante, così mi piace ricordare Pippo Caruso, che ha inventato la canzone, perché Sanremo è Sanremo, no? Questo non dimentichiamolo nemmeno mai. Questa però è Sandra Milo, perché purtroppo il 29 gennaio di 2 anni or sono, del 24, se ne andava Sandrocchia, e questa era lei che si prendeva in giro in Giochiamo al Varieté col brano di Venus di Frankie Avalon, il maestro Bernardini, no? Che era poi tradotto da Calibi, che poi è il papà di Mogol, no? Allora, dalla televisione prendiamo questa volta una frammento. È il 13 maggio del 66, Studio 1, edizione in cui Falqui fece condurre a Sandra Milo, Ornella Vanoni, Rita Pavone e Ammina i 4 frammenti dello Studio 1 66. Questa è Sandra Milo che ospita Giulio Cinquetti e si becchetta in una maniera... Ecco, questo quando vedo che l'eleganza anche non nel litigare, ma nel farsi vedere vagamente polemiche. Sentiamo.
1: Ma lei sa come la chiamano?
2: Sì.
1: La chiamano Ciriola Cinquetti.
2: Oh, sì.
1: Ciriola, eh? A Roma una ciriola è uno sfilatino di pane lungo lungo, secco secco, scipita, che non sa di niente.
2: Sono così spiritosi a trovare i soprannomi. E sa lei come la chiamano?
1: No.
2: Invece che super bionda di Studio 1?
1: Come?
2: La super tonta di Studio 1.
0: Ecco, l'eleganza, soprattutto sono anche due mie amiche professionali, no? Con Sandrocchia facemmo una serata al Castello di Maccarese, c'era il maestro Bernardini, c'era Patrizia Cavalieri, ricordavamo Flaiano, Ennio Flaiano, ed era simpaticissima Sandrocchia, diceva mi trattava, che carino, mi trattava come fossi una cameriera. Per dire che non esisteva, no? Ma in questa maniera dimostrava tutta la sua superiorità, di essere una donna estremamente intelligente, che ha fatto delle scelte anche rivoluzionarie, ma per questo dimostrava la sua intelligenza. E Giuliola Cinquetti, che al par suo ha tirato fuori questi piccolissimi artigli, no? Prima Ciriola Cinquetti, la super tonta di Studio 1, è una donna che non ha mai nascosto per esempio la sua fragilità, anzi era il suo tratto distintivo.

0: Sentiamola dalla radio questa volta, da Fefe, Radio 2, 10 novembre 1996. Sentiamo, dai.
1: La fantasia è sempre dentro di me. Voglio dire, non è che l'ho buttata. No, assolutamente. L'occhio c'è e c'è perché è piena di vitalità, anche di candore se vuoi. E quello che poi ha fatto dire per tanti anni alla gente, o mi ha fatto definire come una svampita. Perché era difficile da classificare, no? Cioè, una donna o è madre, o è amante, o è sposa, oppure se è tutto questo e qualcosa ancora, che cos'è?
2: Dentro la vasca, da bagno della mia Rolls Royce, tutta più.

0: Cleopatra, baby, così ti vedrei se fossi il miliardario che vorrei.
1: Ma non lo sei?
2: Ma non lo sei, questa è Sandrocchia con Lelio Luttazzi, che bei ricordi, anche in questo caso da Studio 1. Lelio Luttazzi, impagabile, inarrivabile, irraggiungibile, eccetera eccetera, e Sandra Milo che si prendeva in giro come al solito. Maestro Bernardini, mi faccia una cortesia, mi faccia dire ancora qualche mia riflessione con parole mie, per l'appunto.

0: Eh già, la voce di Sandra, come possiamo dimenticarla, un suo timbro acuto, squillante, quasi infantile. Negli anni è stato imitato, parodiato, amato, discusso, comunque mai ignorato. È arrivata negli anni 60, quando il cinema italiano era popolato da dive dal tono profondo e vellutato. Sandra è arrivata con quella voce leggera, quasi da bambina capricciosa. Sembrava uscita da un cartone animato più che da un set cinematografico. Fellini l'adorava, anche per questo. Quella voce portava un soffio di surrealtà, trasformava ogni battuta in qualcosa di imprevedibile. Era una voce che non chiedeva di essere presa sul serio e proprio per questo diventava indimenticabile. Perché dietro quella voce c'era una personalità complessa, ironica, fragile, affettuosa, capace di passare dal sorriso alla commozione in un attimo. La sua voce non era un artificio, era il riflesso di un carattere che non ha mai avuto paura di mostrarsi vulnerabile. Non era perfetta, non era corretta, non era studiata. Sandrocchia era unica.
1: One more kiss, dear. One more...
0: Pagina finale dello scrittore Carlo Cassola, che se ne va oggi nel 1987, 29 gennaio 1987, un scrittore, saggista, che arriva con La ragazza di Bube, 1960, al premio Strega, e diventa un po' il simbolo della narrativa appunto neorealista, più intima. Non si parla di grandi personaggi, ma si parla di noi, degli uomini tutti i giorni. Questa è la voce di Cassola nel 68, 4 aprile 1968, programma nazionale, quindi Radio 1, pagina aperta, rotocalco radiofonico di attualità culturale.
2: Io sono stato spinto a scrivere da un bisogno metafisico. Come io miravo a esprimere il senso generale dell'esistenza, non potevo farlo che in forma negativa. Cioè, la mia preoccupazione costante era questa, che i fatti, di cui per forza di cose dovevo intessere il tempo della narrazione, non si prestassero a nessuna interpretazione particolare. Il lettore doveva rimanere continuamente deluso nella sua attesa che io mi decidessi a raccontargli qualcosa che lo potesse interessare.
0: Vedete, questa è una forma creativa superiore, secondo me, cioè non preoccuparsi del successo. Ecco, appunto, del successo, visto che di successo ne stiamo parlando. Il maestro Bernardini, che anch'egli non si preoccupa, mi piace anch'egli, no? Non si preoccupa del successo, e noi aspettiamo le vostre mail a successo@rai.it, l'ho dimenticato, ripeto, successo@rai.it, è qui con me al pianoforte poco prima delle 6 del mattino, mi accompagna al pianoforte con una frase fulminante di Carlo Cassola. Nulla è più stupefacente di un'esistenza comune, di un cuore semplice. successo@rai.it. Noi ci sentiamo domani con il maestro Bernardini, che è già pronto per entrare in studio domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In primo piano il terremoto che ha scosso il Venezuela. Enormi danni, ci sono vittime, ma il numero non è ancora chiaro. Facciamo il punto in diretta con Davide Maggiore.
3: Sì, all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, a 20 km da Caracas, la scossa ha fatto crollare parte dei soffitti. Le immagini che circolano in rete fanno vedere una nuvola di polvere che si alza, i passeggeri terrorizzati in fuga. Altrove nella capitale una folla si è riversata in strada, prima per la paura, poi per constatare i danni, che sono appunto ingentissimi, edifici ridotti in macerie. Comincia il lavoro febbrile dei soccorritori per trovare i superstiti sotto calcinacci e mattoni che, secondo alcune testimonianze, volavano in aria. Due in tutto le scosse principali, la prima di magnitudo 7.1, la seconda 7.5. Il sisma più forte dall'inizio del XX secolo è stato avvertito anche in Colombia. Come dicevi, non c'è ancora un numero preciso di vittime, si sa di due bambini morti, ma i decessi sono sicuramente molti di più. Lo conferma il sindaco di una municipalità a est di Caracas. La presidente venezuelana di interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Dalle autorità è arrivato anche l'invito ad abbandonare gli edifici pericolanti per il rischio di ulteriori crolli. Rientrato invece l'allarme tsunami, mentre il presidente Trump, proprio il presidente degli Stati Uniti Trump, proprio in questi minuti si è detto disposto ad aiutare Caracas.
2: E trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli e arriva 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente, con l'evento di punta a 3.0. Al momento non si segnalano feriti o danni. Il vertice 5 di Berlino, cui hanno partecipato i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO. Questi i punti chiave. Nella dichiarazione finale, ribadito il sostegno al legame transatlantico con gli Stati Uniti e l'impegno a rafforzare la deterrenza dell'alleanza di fronte alle minacce rappresentate da Russia e terrorismo. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza nella NATO. Sentiamo.
4: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: E dal segretario della NATO Rutte, dichiarazioni che hanno fatto discutere. Dall'Italia partiti 500 jet USA a sostegno del conflitto in Iran. Immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata dalla stessa NATO. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Quindi l'invito del titolare della difesa Rutte: si informi meglio. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. Le opposizioni chiedono alla Premier proprio di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni, attaccano PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva. E siamo alla cronaca, dramma familiare a Pievi di Camaiore, Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Cati Andreoni, di 52. Mi sono liberato di loro, le sue parole ai carabinieri che lo hanno arrestato. In famiglia, litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. E siamo alla vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze.

0: il compagno e il padre della donna. La stessa da punto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera, che l'ha definita provatissima, sottolineando anche la solidarietà che la circonda, anche quella delle altre detenute. Continua la straordinaria ondata di calore in gran parte dell'Europa. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per garantire un'emergenza che proseguirà. In chiusura allo sport, con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio, Manuela Collazzo in studio.
1: Chiusi i primi tre gironi, facciamo il punto partendo dalle gare della notte e dalla storica qualificazione alla fase eliminazione diretta del Sudafrica. Siamo nel girone A. Un gol di Maseko nella ripresa permette a Sudafrica di battere la Corea del Sud 1-0 e chiudere a sorpresa al secondo posto dietro al Messico, che ha vinto il gruppo a punteggio pieno, 3-0 del Messico sulla Repubblica Ceca nell'ultima sfida. Siamo al girone C, quello del Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto 3-0 la Scozia, doppietta di Vinicius e rete di Cugna, chiuso con 7 punti, gli stessi del Marocco, ma è primo per una migliore differenza reti. Il Marocco ha superato Haiti 4-2. Nel gruppo B, scontro al vertice per il primato, Svizzera-Canada, lo ha vinto la Svizzera 2-1, mentre la Bosnia 3-1 sul Qatar dovrebbe essere ripescata tra le migliori terze. Stasera altri verdetti, quelli del girone E, in cui la Germania che affronta l'Ecuador è già certa del passaggio del turno, Curaçao, Costa d'Avorio e l'altra partita.
0: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le tensioni politiche sul tema delle basi NATO, la cronaca con questa straordinaria ondata di caldo, poi l'orrore in Versilia, lo abbiamo appena ascoltato nel corso del giornale radio, ancora la scarcerazione di Gianni Alemanno, questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ovviamente non ci sono notizie dalla Venezuela sulle prime pagine dei quotidiani, ve ne daremo ovviamente anche nel corso dell'edicola di Radio 1, vi daremo ulteriori aggiornamenti. Partiamo dal Corriere della Sera. Tensione sulle basi NATO, Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice a 5. Crosetto, solo voli logistici, rispettati i trattati, Iran nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. Un commento di Carlo Verdelli, la violenza e le città, la paura e il peso sul voto. Poi a centropagina ancora gli esteri, Sanchez, lo show in aula, gli alleati lo attaccano, faccia come Starmer, e ancora la politica dalle primarie al metodo regionali, la saga del campo largo, tutti i modelli e le liti per la scelta del leader. A centropagina la cronaca, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay, Versilia colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. E poi AFA, 5 vittime, lavoro, vieti nelle ore più calde, clima, prime misure nelle regioni. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Fatto Quotidiano. Guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, Meloni sbugiardata, Rutte, NATO, 500 voli USA dalle basi in Italia. Il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica, Meloni chiama il segretario, correggiti. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Domani. Il Domani apre così: Iran, Rutte svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, il segretario della NATO per placare la rabbia antieuropea di Trump rivela i numeri delle basi italiane. Da mesi la premier si vantava dei no detti all'alleato, ira di Crosetto, solo logistica, trattati rispettati, armi, Ucraina e diplomazia al vertice,

Se prova a prendersi la leadership dell'Unione Europea, centropagina, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia nera di Vannacci, non solo Alemanno, gli altri sodali, così scrive il Domani in prima pagina. Vediamo il Manifesto. Saluti e basi, così scrive il Manifesto in apertura. Dall'Italia sono decollati 500 aerei statunitensi per supportare la guerra all'Iran. Il segretario generale della NATO racconta una storia diversa da quella del governo italiano, che ci tiene all'immagine di chi sa dire no al presidente USA e giura era solo logistica. A centropagina, per un mese non abbiamo visto la luce, il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia arrestati in Libia, lo scambio con i calciatori. E in basso, sovranismo in cella, Alemanno paladino dei detenuti bianchi, così scrive il Manifesto. Vediamo l'Avvenire. Apertura diversa, il patto tra le religioni insieme per l'Italia. Oggi i responsabili delle fedi firmano l'impegno al dialogo e al lavoro comune, prima iniziativa in Europa. Ancora a Yad Vashem, due preti e una donna dalla Toscana, tre volti giusti tra le nazioni. E ancora il rabbino capo, la tradizione ebraica, legge l'enciclica di Papa Leone XIV. A centropagina, Ruth NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto, le missioni americane in Iran. E ancora a centropagina la cronaca, il caldo non molla, 5 vittime. Oggi vertice del governo allo studio misure per i più fragili in città, blackout a raffica. Così scrive l'Avvenire. Vediamo la Verità. L'Europa ci ricatta sulle armi, questa è l'apertura. Cresce il pressing per farci usare i fondi safe dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi di Germania e Francia nel settore. La Meloni a Berlino, l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Scivolone di Mister NATO, 500 voli USA partiti dall'Italia per l'Iran, Crosetto, messaggio fallace. Il PNRR insegna, indebitarci con la Commissione non conviene. A centropagina, Landini cavalca l'AFA contro il governo e l'aria condizionata diventa di destra. Il leader CGIL sfrutta la canicola, servono più soldi oppure la gente non deve lavorare. In Francia Le Pen propone un programma di climatizzazione, sinistra sulle barricate. Passiamo a Libero. Il caso Giuseppi, questa è l'apertura, miliardi spariti, segreti di Conte, mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi. Un commento firmato dal direttore Alessandro Sallusti, l'ex premier chiede spiegazioni e non spiega mai. Vediamo di spalla la bufala NATO sulle basi USA, eccita la sinistra, dall'Italia 500 voli, punto interrogativo falso. E ancora in basso, dal carcere a Vannacci, bentornato Alemanno, ma ora non fare altri sbagli, è una lettera firmata da Annalisa Terranova. E in basso lo storico programma, chi l'ha vista, l'ora degli addii, Lasciarelli lascia dopo 22 anni. Questa era la prima pagina di Libero. Vediamo il Giornale, che pubblica intanto una copertina, 52 anni con il Giornale, 1974-2026, c'è un fondo del direttore Tommaso Cerno, non abbiamo smesso di essere scomodi. Invece la prima pagina vera è questa, polemica internazionale, eccola qua, Ruth, il dissennato, con NATO ovviamente in maiuscolo. Le bugie del segretario dell'Alleanza, dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca, punto interrogativo, ma la sinistra bocca e accusa la Premier. A centropagina, fine di un'epoca, Villa Certosa agli sceicchi, quelle estati di Berlusconi, e ancora business dell'illegalità, agenzia clandestini, così invadono l'Italia. I trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi e Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Ancora centropagina lo scandalo, Europa senza vergogna, tratta i rimpatri con i talebani e poi la cronaca, duplice delitto a Camaiore, meglio morto che gay, e spara al figlio e alla moglie, Concia, Pride, ora inutili, così il Giornale. Vediamo il Messaggero. Dalle basi italiane, 500 voli verso l'Iran, e polemica su Ruth. Summit di Berlino, i leader a Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Le opposizioni, il governo chiarisca, la difesa solo aerei.

0: logistici. Grande foto notizia, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E ancora a centro pagina l'intervista, primo giorno di libertà, Alemanno, io esco innocente dal carcere, sistema da cambiare. E ancora la cronaca, orrore in Versilia, il giovane musicista e la mamma amica, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva, l'uomo arrestato, finalmente mi sono liberato di loro, fra virgolette. Passiamo al Foglio, lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD, solo con lei in campo Meloni può vincere, paura delle primarie, urgenza sulla legge elettorale e ragioni simmetriche di una paura e di una speranza, è un pezzo firmato dal direttore Cerasa, lo avremo ospite fra poco. Vediamo Repubblica. Repubblica, scontro sulle basi USA. Il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. A Berlino vertice europeo a 5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump, mi hanno deluso. Un commento di Annalisa Cuzzo Crea, la politica estera degli espedienti, e ancora quei mezzi spia partiti da qui, un pezzo di Gianluca Di Feo pubblicato a pagina 4. Di spalla la cronaca, Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, e anche qui a centro pagina la cronaca, meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. Il Sole 24 Ore, Rutte, 500 aerei per l'Iran, decollati da basi italiane, difesa, supporto logistico. E il titolone invece è questo, conti correnti, controlli fiscali triplicati. E poi, mercati, oro in retromarcia, il prezzo scende sotto la soglia di $4,000. E poi in basso, allarme caldo, da luglio accesso alla CIG più facile per edilizia e agricoltura. Vediamo La Stampa. Aerei USA, bufera, Italia, NATO, il segretario dell'Alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran, Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. Le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione, Meloni, venga in aula a spiegare. Di spalla la vicenda Alemanno, Alemanno libero, cena con Vannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Poi a centro pagina, noi a Gaza oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. In basso, nuova era, chi l'ha visto, il rebus del dopo, Sciarelli, è un servizio di Michela Tamburrino che dice Fagnani in poll per la successione. Vediamo subito quindi pagina 2 della Stampa. Aerei USA, bufera Italia NATO, Rutte, dalle basi italiane partiti 500 caccia per i raid in Iran. Crosetto è un messaggio fallace, le opposizioni insorgono. Allora sentiamo subito proprio su questo tema le parole di Rutte, poi cosa dicono in Italia Tajani, Malan, Provenzano e Conte. Sentiamo.
1: For example, Italy, 500.
2: Le basi militari americane in Italia hanno svolto un ruolo massiccio per sostenere l'operazione Epic Fury in Iran. Paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno messo a disposizione le loro basi. In tutta Europa sono state tra le 4.000 e le 5.000 le missioni di volo, soltanto dall'Italia si contano 500 velivoli decollati.
3: Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
4: Dei voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema.
5: Altro che botta e risposta con Trump sui social, Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
6: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani, venga in Parlamento a riferire.

0: Era la voce di Max Gazzè. Intanto arrivano notizie per quanto riguarda il terremoto in Venezuela. Leggiamo l'ultima: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela colpito dal sisma. I due gravi terremoti che hanno appena colpito il grande popolo del Venezuela sono entrambi di enorme portata e hanno causato un numero devastante di vittime, ha scritto Trump sul suo social Truth. Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo, ha aggiunto, di prepararsi ad agire rapidamente, saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. Le prime notizie non sono buone. Questo è quanto scrive l'ANSA. Continuiamo nella lettura dei giornali. Siamo alla Stampa, La Stampa pagina 3. Meloni: attacco illogico non ha senso, il dubbio che lo sfregio parta da Trump. La Premier chiama il segretario dell'Alleanza: se avessimo offerto supporto, perché il tycoon ci accusa? Andiamo avanti, siamo a pagina 4, il giallo delle basi. Gli scali militari statunitensi di Aviano e Sigonella sono i nodi dello scontro politico. USA tenuti a notificare alle autorità italiane, ma è una sorta di autocertificazione. Ancora La Stampa, pagina 5, non conta il numero di aerei, ma se sono stati usati per attacchi. Parla Pasquale Preziosa, l'ex capo di Stato Maggiore: l'Italia ha fatto la sua parte col supporto logistico. Andiamo ancora avanti, La Stampa, pagina 6, questa volta andiamo in Libano. Libano, negoziati in salita, Washington media un'intesa Israele e Beirut, ma il piano non convince, scontro sul ritiro IDF, petrolio per la prima volta sotto i $70. Ancora La Stampa, pagina 7, l'Iran vuole Gaza nel patto con gli USA, così Hamas prova a rientrare in partita. Sullo sfondo restano la crisi umanitaria, l'emigrazione forzata dei palestinesi e la ricostruzione. Vediamo Libero a pagina 7, la sparata del segretario generale NATO. Rutte Libero di infangare Meloni. La sinistra si eccita per la bufala, scrive Libero a pagina 7. L'olandese: dall'Italia decollati 500 aerei USA verso l'Iran. Roma protesta e arriva la rettifica, ma l'opposizione ci salta sopra e si inventa la messa in scena tra Trump e la Premier. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3. Questo è un tranello. Meloni, la chiamata all'ex premier olandese e i sospetti su Trump. Dopo la telefonata, la correzione dell'Alleanza Atlantica. Andiamo avanti a pagina 4 del Corriere della Sera. Il coro dei 5 a Berlino: rafforziamo la NATO europea. E in basso a Mosca, Lavrov attacca gli USA. Al G7 hanno sepolto l'intesa di un anno fa. Accuse su sanzioni e armi, altri raid in Crimea. Vediamo ancora il Corriere a pagina 6, le lodi di Rutte non frenano Trump, nuovi attacchi ai paesi alleati, il presidente mi hanno deluso, poi i complimenti a Erdogan e su Zelensky sta andando bene. Vediamo il Messaggero a pagina 3, la guerra in Medio Oriente, dall'Italia voli contro l'Iran, un caso le parole di Rutte, il governo non è informato, il segretario generale della NATO, 500 jet decollati dalle basi della penisola, insorgono le opposizioni, sbugiardata la Premier, ma la difesa smentisce, solo missioni di supporto. Repubblica, pagina 3, Meloni e i sospetti su Trump, la telefonata al leader NATO, frasi illogiche e insensate. Vediamo il giornale a pagina 3, lo stupore di Meloni, parole insensate, altrimenti perché Donald ci attacca, la Premier sente il segretario generale, solo attività tecniche, mai operative. Ancora Repubblica, pagina 6, serve un'alleanza più forte, la strategia comune europea per ricucire con l'America. Ieri riunione degli E5 a Berlino in preparazione del summit di Ankara. Dopo settimane di polemiche interne, i leader provano a serrare i ranghi. Ancora Repubblica, pagina 7. Scrive l'inviato Paolo Mastrolilli, inviato a Washington: ma Donald non si placa, mi hanno deluso, grato solo a Erdogan, attacca ancora una volta il vecchio continente, non ci ha aiutato, poi le lodi a Zelensky, ora sta facendo un buon lavoro. Repubblica, pagina 9, nucleare, scontro Teheran-AIEA, grossi le ispezioni si faranno. il regime contro il direttore generale, l'accesso ai siti in questa fase non è previsto, Rubio in Kuwait cerca di tranquillizzare gli alleati. E in basso un'intervista, rafforziamo i rapporti economici tra noi del Golfo e i Pasdaran, solo così eviteremo altri conflitti. Il Qatar ritiene necessaria un'architettura di sicurezza regionale che includa tutti coloro che hanno interessi nell'area. Cambiamo velocemente argomento, nell'uscita dal carcere di Gianni Alemanno, siamo al giornale, il giornale a pagina 9, in cella ho scoperto la libertà, io, Vannacci e la politica, l'ex sindaco lasciare Bibbia, è un'esperienza che fa andare all'essenza, Nordio, vorrei incontrarlo, ancora il Messaggero, esco dal carcere da innocente, questo sistema è da cambiare, il Messaggero a pagina 6, l'ex sindaco di Roma ha scontato la sua pena a Rebibbia, la vita in cella ti fa diventare un altro, ora voglio pensare ai detenuti, ma nel 2027 non mi candiderò. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nel

0: l'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A4 in Lombardia, all'altezza della tangenziale est di Milano verso il capoluogo, si registrano code per un veicolo fermo. Andiamo in A1 in Emilia Romagna, tra l'allacciamento con la A14 e Modena Sud in direzione Milano, presenti code per lavoro. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, segnalato invece un incidente che provoca attualmente un chilometro di coda. In A14 in Abruzzo, tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presente una perdita di carico. Ci spostiamo in A3 in Campania, tra San Giorgio a Cremano e Portici, in direzione Salerno, dove si registra una coda per un incidente. E infine chiudiamo in Sicilia, sulla statale 121 Catanese, tra Paternò e Mister Bianco in direzione Catania, il traffico è rallentato a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1:30. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un occhio alle agenzie per quanto riguarda gli aggiornamenti dal Venezuela. Al momento non risultano vittime italiane in Venezuela, lo ha detto l'ambasciatore italiano in Venezuela Giovanni Umberto De Vito in collegamento telefonico con Rai News 24, assicurando che l'unità di crisi è al lavoro. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti possibili. Ridiamo velocemente un occhio alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo con La Stampa. Aerei USA, bufera Italia NATO, il segretario dell'alleanza, 500 voli dal vostro paese all'Iran. Crosetto, trattati rispettati, Trump attacca l'Europa. Le parole sul sostegno alle missioni americane nel Golfo innescano uno scontro, l'opposizione Meloni venga in aula a spiegare. Di Spalla, Alemanno libero, cena con Bannacci, non voglio posti, Giorgia lo chiami. Poi a centropagina, noi a Gaza, oltre le macerie, Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita i negoziati sul Libano. In basso, nuova era, chi l'ha visto, il re bus del dopo Sciarelli, scrive Michela Tamburrino, Fagnani in poll per la successione. Passiamo al Corriere della Sera, tensione sulle basi NATO. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso, Meloni al vertice A5. Crosetto, solo voli logistici rispettati i trattati, Iran nuovo scontro sulle ispezioni ai siti nucleari. Un commento di Carlo Verdelli, la paura e il peso sul voto, la violenza e le città. E poi a centropagina la cronaca, uccide la moglie e il figlio, papà non mi accetta gay, Versilia, colpiti a fucilate, il ragazzo aveva scritto mi preferisce morto. E poi sempre a centropagina AFA, 5 vittime, lavoro, i divieti nelle ore più calde, prime misure nelle regioni, scrive il Corriere della Sera. Vediamo il Sole 24 Ore. Rutte, 500 aerei per l'Iran, decollati da basi italiane, difesa, supporto logistico. E poi conti correnti, controlli fiscali triplicati e ancora a centropagina oro in retromarcia. Il prezzo scende sotto la soglia di $4,000 e in basso allarme caldo, da luglio accesso alla cassa integrazione più facile per edilizia e agricoltura. Vediamo Repubblica, scontro sulle basi USA, questa è l'apertura. Il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. A Berlino vertice europeo A5 con Meloni, rilanciare l'alleanza atlantica, ma Trump, mi hanno deluso. La politica estera degli espedienti è un titolo di un commento di Annalisa Cuzzocrea e ancora quei mezzi spia partiti da qui e Di Spalla, Alemanno esce dal carcere, asse a destra con Vannacci, un servizio di Francesco Bei e a centropagina anche qui la cronaca. Meglio morto che gay, uccide a fucilate figlio e moglie. Vediamo il Messaggero, dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica su Rutte, summit di Berlino, i leader a Trump pronti a contare di più nella NATO, ma Donald deluso da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna. Le opposizioni, il governo chiarisca la difesa, solo aerei logistici. Una grande fotonotizia, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, gli Uffizi riducono gli accessi. E a centropagina ancora l'intervista, primo giorno di libertà, Alemanno, io esco innocente dal carcere, sistema da cambiare. E poi, meglio morto che

gay. Un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Orrore in Versilia. Il giovane musicista e la mamma amica. L'uomo arrestato. Finalmente mi sono liberato di loro. Il Giornale, polemica internazionale. Rutte, il dissennato, con NATO scritto in maiuscolo. Le bugie del segretario dell'Alleanza. Dall'Italia partiti 500 jet USA verso l'Iran. Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca. Ma la sinistra abbocca e accusa la Premier. A centropagina, fine di un'epoca, Villa Certosa, gli sceicchi, quelle estati di Berlusconi. E poi, agenzia clandestini, così invadono l'Italia, business dell'illegalità, scrive il Giornale, i trucchi dei trafficanti per aggirare le leggi, e Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilantes in più. Vediamo il Foglio. Lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo, una convinzione comune sulla leader del PD, solo con lei in campo Meloni può rivincere. Paura delle primarie, urgenza sulla legge elettorale e ragioni simmetriche di una paura e di una speranza. Noi fra poco dovremo avere ospite dell'edicola il direttore del Foglio, ci sentiamo fra poco.

0: Era la voce di Lusente. Noi diamo il buongiorno, come anticipato, a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dal grande tema di politica internazionale, scontro sulle basi USA, come titola Repubblica, il segretario NATO Rutte. Dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. Insomma, che cosa sta accadendo secondo te?
1: Ma mi sembra che manchino le basi per capire quello di cui ci stiamo occupando, perché è una polemica a tratti surreale, perché è evidente che il governo ha enfatizzato un no che è stato detto mesi fa alla possibilità che alcuni aerei militari americani potessero arrivare nella base di Sigonella, ma lanciare un messaggio a Trump ha un senso, rompere degli accordi internazionali storici che l'Italia ha con un suo alleato è un altro, quindi non trovo nulla di scandaloso nel fatto che l'Italia, come il resto d'Europa, nonostante abbia avuto un approccio negativo rispetto alla missione americana in Iran, abbia deciso di ottemperare ai suoi accordi con l'America offrendo le basi militari per dei voli tecnici. Quindi chiunque stia cercando di utilizzare questa storia per dimostrare che l'Italia è sottomessa a Trump sta semplicemente giocando una partita ipocrita.
0: Ancora la politica. Lo sponsor di Schlein si chiama Meloni. Ecco, il Foglio, il tuo giornale. A destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD. Solo con lei in campo, Meloni può rivincere. Perché? Spiegacelo.
1: S'avanza nel centrodestra e in un pezzo di centrosinistra una convinzione comune, ovvero che soltanto con Elly Schlein possa vincere Giorgia Meloni. A sinistra questo crea preoccupazioni naturalmente e quindi genera anche la ricerca di alternative possibili. Giuseppe Conte ha detto due giorni fa che sarebbe disposto anche a non portare avanti un percorso di primarie, probabilmente pensa e sta pensando a una strategia per trovare una soluzione terza, chi lo sa. A destra invece la volontà di blindare Schlein come candidato premier la si legge con chiarezza nel momento in cui si cerca di portare avanti con forza questa nuova legge elettorale che costringerebbe il centrosinistra ad avere un candidato premier. Quindi Meloni, come avrebbe detto un tempo Draghi per altre vicende, sta cercando di mettere in campo un whatever it takes per far sì che il centrosinistra possa avere con certezza Schlein candidato premier, anche in virtù del fatto che in questi 4 anni di opposizione, o meglio 3 anni quando c'è Schlein, il centrosinistra non è mai riuscito a essere veramente competitivo fino in fondo, tant'è vero che oggi, a pochi mesi dalle elezioni, il centrodestra è ancora in corsa, cosa che non era mai successa a nessun governo nel passato, di poter avvicinarsi alle elezioni con la possibilità di vincere nuovamente.
0: Claudio Cerasa, ancora la politica, La Stampa, pagina 13. Cori e Croce Celtica, Alemanno è libero e va con Vannacci. L'ex sindaco esce da Re Bibbia, cena con il generale, è lui la speranza dell'Italia, Meloni lo sottovaluta, la cena fuori è con Vannacci, la destra sociale ora siamo noi. Vediamo, c'è ancora su Repubblica, lui e Almirante hanno in comune il tema identitario della sicurezza, è un vecchio sodale, gli rimette al collo la Croce Celtica. Meloni è diventata liberista e conservatrice, ma qui non c'è nulla da conservare, noi vogliamo il cambiamento. Insomma, a destra che cosa accade?
1: Accade che all'interno del perimetro del centrodestra il mondo di Vannacci si rafforza in un certo senso con un nuovo soggetto che potrebbe portare una rete di contatti e anche una tradizione politica che può rafforzare. Il tema però è capire come sia compatibile un ex leader politico come Alemanno, che dall'interno del carcere ha condotto una battaglia a difesa delle libertà, delle garanzie, dello Stato di diritto, con un leader politico come Vannacci che invece gioca con le libertà, nel senso che spesso le mette a repentaglio, non mi sembra che sia un difensore estremo dello Stato di diritto e mi pare che sia un po' il mondo al contrario, il mondo in cui un politico che vuole difendere lo Stato di diritto vada con un politico che invece sfida l'Europa, l'Europa, sfida le libertà e cerca di mettere in discussione alcuni valori non negoziabili della democrazia liberale.
0: L'altro tema caldo, il caldo, ovviamente. L'Italia a 40 gradi, titola il giornale a pagina 15, SOS caldo, blackout e i primi morti, il piano per cantieri e ospedali, paese nella morsa dell'afa, picco nel weekend, Uffizi in tilt, vittime a Lodi, Napoli, Teramo, Piacenza e Garlasco. Oggi il tavolo tecnico al Ministero. Ascolta con noi, Claudio Cerasa, le parole di Pasini, fisico del CNR.
2: Dal 2013-2014 il tasso di riscaldamento è sostanzialmente raddoppiato, cioè se prima aumentava la temperatura di quasi 2 decimi di grado per decennio, adesso aumenta di 4 decimi di grado. E questo stiamo vedendo di trovarlo nel cambiamento di riflettività del pianeta, cioè sappiamo che quando ci sono meno ghiacci la Terra si riscalda di più perché viene riflessa di meno la luce solare, l'energia solare all'esterno. Nel momento in cui gli anticicloni africani se ne vanno, si spostano, rischia di entrare dell'aria più fresca che crea un contrasto termico molto forte, quindi piogge estremamente violente.
0: Ti fa paura, Claudio Cerasa, questo clima un po' impazzito? Oggettivamente è così.
1: Beh, certo, come fa a non far paura? La questione di fondo però è come agire sugli effetti e come andare alle radici di un problema. Per andare alle radici bisogna essere ancora più decisi nel combattere gli eccessi delle emissioni di CO2. Per farlo bisogna puntare sulle tecnologie più pulite e non andare, per esempio, verso un mondo con più nucleare e più rinnovabili significa non voler agire alle radici. Sulle conseguenze invece bisogna provare a organizzarsi adattandosi e quindi da una parte mitigando le radici, dall'altra parte adattandosi alle conseguenze. E per esempio in Francia c'è un dibattito incredibile sulla possibilità di utilizzare o meno l'aria condizionata. Un pezzo del mondo di centrosinistra sta regalando all'estrema destra la parola aria condizionata, che invece dovrebbe in qualche modo essere parte anche della, non della risoluzione dei problemi, ma dell'adattamento a un mondo che ha bisogno anche di risposte di questo tipo.
0: C'è un'altra notizia interessantissima, la pubblica Libero a pagina 14, i lefebvriani verso lo scisma dal cattolicesimo. La comunità Pio X scrive a Leone XIV e ai cardinali: la nostra fede è sincera e integrale, il 1° luglio i lefebvriani sono pronti in quel di Econi in Svizzera a tenere le loro ordinazioni. 30 secondi davvero.
1: Beh, è una delle sfide del passato che si ritrova la Chiesa, che un tempo fu di Francesco e di Leone XIV, e da vari punti di vista la Chiesa deve trovare un suo equilibrio. Vale per le Treviani, vale anche per esempio per la Chiesa tedesca, che su molte questioni, anche su quelle dei diritti, ha mostrato sensibilità diverse, quindi tenere insieme tutto sarà la grande sfida di Leone.
0: Grazie davvero Claudio Cerasa, direttore del Foglio. A presto. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il cuore.

Il libro di oggi è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, che ha un incipit, una frase d'inizio perfetto. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. E, cari ascoltatori, nel ritrovarsi davanti al plotone di esecuzione, una dose di spirito è sempre accetta. Vi racconto, per esempio, che la signora Filippani Ronconi, nobildonna di stirpe romana, ai repubblicani spagnoli che stavano per fucilarla, parliamo del tempo della guerra civile, chiede: datemi un cappello.

Il comandante del plotone le disse: tra poco sarai carne morta, che te ne fai di un cappotto. Ma la donna, che era di inarrivabile albagia ed eleganza, rispose: fa freddo e non voglio farti illudere che stia tremando dalla paura. Ma torniamo al libro, che è uno dei più grandi successi della letteratura latinoamericana, dove si intrecciano le storie di 7 generazioni della famiglia Buendía, in cui gli uomini si chiamano quasi tutti José, Arcadio o Aureliano. Tutto prende avvio da José Arcadio Buendía e da sua moglie Úrsula, che dopo una fuga del

e fondano, con circa una ventina di persone, un villaggio isolato dal resto del mondo, circondato da paludi. Nasce Macondo, un luogo vergine dove tutto sembra possibile. José Arcadia Buendía, che era l'uomo più intraprendente che si fosse mai visto nel villaggio, aveva disposto in modo tale la posizione delle case che da ognuna si poteva raggiungere il fiume e fare rifornimento di acqua con uguale sforzo. E tracciate le strade con tanto buonsenso che nessuna casa riceveva più sole delle altre nell'ora della calura, in pochi anni Macondo fu un villaggio più ordinato e laborioso di quanti ne avessero conosciuto i figli i suoi 300 abitanti. Era veramente un paese felice, dove nessuno aveva più di 30 anni e dove non era morto nessuno.

Con l'arrivo degli zingari guidati da Melchiades, per molti anni l'unico contatto col mondo esterno di Macondo, la storia si tinge di elementi fantastici. In casa Buendia arrivano la magia dell'alchimia e le pergamene con scritto il destino della famiglia. Sarà sempre Melchiades a guarire gli abitanti di Macondo dal morbo dell'insonnia e dell'amnesia, dopo aver portato una medicina dall'aldilà. La linea di confine tra reale e irreale diventa sottilissima e la narrazione procede con naturalezza tra apparizioni, resurrezioni, segni ed eventi impossibili che i protagonisti vivono con familiarità. Alla morte di Melchiades arriverà un'altra tribù di zingari che porterà una macchina straordinaria capace di produrre il ghiaccio, ed è quella rimasta impressa nella memoria di Aureliano. Nella saga dei Buendia di tutta Macondo, gli intrecci amorosi riescono a superare qualsiasi fantasia, così come il fatto che in quella piccola comunità si sviluppi anche una guerra civile in seguito a dei brogli elettorali. E a capo dei rivoltosi è proprio Aureliano Buendia. Il colonnello Aureliano Buendia promosse 32 sollevazioni armate e le perse tutte. Ebbe 17 figli maschi da 17 donne diverse, che furono sterminati l'uno dopo l'altro in una sola notte, prima che il maggiore compisse 35 anni. Sfuggì a 14 attentati, a 73 imboscate e a un plotone di esecuzione. Sopravvisse a una dose di stricnina nel caffè che sarebbe bastata ad ammazzare un cavallo, respinse l'ordine del merito che gli conferì il Presidente della Repubblica, giunse ad essere comandante generale delle forze rivoluzionarie con giurisdizione e comando da una frontiera all'altra e fu l'uomo più temuto dal governo, ma non permise mai che lo fotografassero.

Con l'arrivo della compagnia bananiera, Macondo entra nella modernità per venirne distrutto. I lavoratori scioperano per i bassi salari e la repressione è sanguinosa. Siamo ormai arrivati alla quarta e quinta generazione dei Buendia. Poi arrivano gli anni della decadenza. Macondo si sfalda, le piogge interminabili distruggono case e campi. Marquez scrive che l'atmosfera era così umida che i pesci sarebbero potuti entrare dalle porte e uscire dalla finestra nuotando nell'aria tra le stanze. Alla fine del romanzo l'ennesimo Aureliano Buendia trova le pergamene lasciate dagli zingari e scopre di essere l'ultimo abitante di Macondo e dopo di lui il villaggio sparirà. Prima di arrivare al verso finale, aveva già compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza perché era previsto che

0: città degli specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita dalla memoria degli uomini nell'istante in cui Aureliano Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene, e che tutto quello che vi era scritto era irripetibile da sempre e per sempre, perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra. Nonostante 100 anni di solitudine sia un romanzo traboccante di eventi spettacolari, passioni travolgenti, colpi di scena e figure indimenticabili, al suo centro scorre una vena malinconica che un po' stona con l'idea dei Caraibi, quella che abbiamo tutti, ma lo sentiamo attraverso le parole di Gabriel García Márquez affidate a Giovanni Minoli.
1: Los Caribes, noi dei Caraibi, abbiamo fama d'essere gente allegra, molto aperta. Invece siamo la gente più chiusa, più ermetica e più triste che ci sia.
0: E allora il lupus in fabula di oggi, quello che stende il proprio velo su parole e pensieri, è proprio la malinconia, un filo sottile che attraversa la storia dall'inizio alla fine, quasi fosse il respiro stesso di Macondo. La malinconia nasce dal mondo in cui i personaggi vivono. Ogni gioia è nell'ombra che l'accompagna, ogni felicità è fragilità, ogni slancio è rimpianto. Il mondo dei Buendia è stato immenso e fragile, e García Márquez dipinge un universo in cui tutto è intenso, ma nulla dura. Amori travolgenti, miracoli spiegabili, poteri smisurati, fortune improvvise, tutto passa, tutto si dissolve. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, così che il respiro possa coincidere con il sogno, e che sia sognare il vivere nella dissolvenza. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica a Venezia Francesco Piazzolla e da Roma Andrea Di Marco. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terremoto devasta il Venezuela, due forti scosse, 7.5 e 7.2 di magnitudo, decine di palazzi crollati, si scava tra le macerie, si temono molte vittime, al lavoro l'unità di crisi della Farnesina. Tensione sulle basi NATO, dall'Italia 500 jet americani per l'Iran, dice il segretario Rutte, solo voli logistici, precisa la difesa, opposizione all'attacco. Tragedia familiare in Versilia, 63 anni uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, confessa i carabinieri. Il ragazzo in un post, mi preferisce morto anziché gay. La notte di Sorrentino, ai nastri d'argento trionfa la Grazia con 8 premi, 3 a 40 secondi e a Primavera di Mahmoud, la migliore canzone. Mondiale di calcio, il Brasile di Ancelotti batte la Scozia e chiude il gruppo al primo posto. Per il Sudafrica, storica qualificazione ai sedicesimi nel girone vinto a punteggio pieno dal Messico. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito gli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. Due le scosse principali, magnitudo 7.1 e 7.5. Ancora incerto il numero delle vittime, che si teme molto alto. Facciamo il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sembra una guerra, dice in uno dei tantissimi video che circolano in rete questo testimone, fissando un palazzo sventrato dal sisma alla Guaira, porto a nord di Caracas, ma immagini di distruzione arrivano da più parti del paese, l'ovest e poi la capitale, dove è stato chiuso l'aeroporto internazionale. Da qui scene di panico, la scossa che fa crollare parte dei soffitti in una nuvola di polvere, i passeggeri che fuggono, come in altre parti della città. Un altro video mostra per esempio uno stadio, una partita di baseball con giocatori e spettatori che lasciano il campo terrorizzati. Dopo le due scosse principali, lo abbiamo detto, entrambe oltre 7 di magnitudo, ne sono seguite decine. Si tratta del sisma più forte da 126 anni, avvertito anche in Colombia. Ininterrotto il lavoro dei soccorritori per rintracciare sotto le macerie superstiti e anche i corpi delle vittime. 32 quelle dichiarate dalla presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez, oltre a 700 feriti, ma sono numeri purtroppo provvisori. Da Rodriguez, che ha proclamato lo stato d'emergenza, è arrivato anche un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Trump, che ha detto Washington è pronta ad aiutare. E sono tanti gli italiani che vivono in Venezuela. Il ministro degli esteri italiani segue gli sviluppi e ha chiesto di attivare il meccanismo della protezione civile europea. Per ora non ci sono notizie di vittime italiane, lo afferma ai microfoni di Rai News 24 l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
5: Al momento non ci risultano vittime fra i nostri connazionali e abbiamo notizie di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte e quindi si sono dovuti spostare in abitazioni di altri familiari.
3: Stati Uniti, Iran. Siamo al caso scatenato dalle parole del segretario generale della NATO Rutte sul supporto dell'alleanza all'operazione americana contro Teheran. Parole che intendevano rassicurare Trump sull'impegno degli alleati, anche se il presidente americano continua a dirsi deluso dai paesi europei. Rutte a Washington ha proprio incontrato il presidente Trump. Sentiamo.
6: Italy, 4-5 mila
7: aerei statunitensi sono decollati dalle basi europee prima del cessate il fuoco con l'Iran. Il segretario generale della NATO Rutte torna a ribadirlo di fronte ai giornalisti alla Casa Bianca dopo l'intervista alla Fox News, in cui aveva anche sostenuto che almeno 500 di quei voli impiegati nell'operazione Epic Fury erano partiti dalle basi italiane. Si è trattato di un supporto logistico o di assistenza tecnica, la successiva precisazione del portavoce dell'alleanza. Ma Rutte ribadisce il concetto seduto accanto a Donald Trump, che ha più volte criticato gli alleati NATO per non aver dato il richiesto supporto nella guerra all'Iran e che torna a dirsi deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia e altri paesi europei. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte e se non fosse per Erdogan non andrei al vertice NATO ad Ankara, sottolinea Trump, che prima era intervenuto sui negoziati in corso con l'Iran, assicurando che stanno andando molto bene, che nello stretto di Ormuz

0: Mus non viene chiesto alcun pedaggio e che, se ciò non fosse vero, i negoziati si interromperebbero immediatamente. Valentina Isa, GR1.
1: Sul fronte diplomatico si attende la prossima settimana per la ripresa dei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran alla ricerca di un accordo definitivo. Lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo in Arabia Saudita, un tavolo distinto dalle trattative con gli americani. Dal Libano intanto Hezbollah denuncia: Israele continua a violare il cessate il fuoco dopo che le forze di Tel Aviv hanno rivendicato un attacco contro miliziani. I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
2: Dalla sicurezza alla difesa, coinvolgendo il settore spaziale, agricolo e culturale, sono gli ambiti di discussione al vertice intergovernativo Italia-Francia, al via tra poco ad Antibes, per individuare le priorità della cooperazione tra Roma e Parigi nei prossimi anni e siglare una serie di intese. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron torneranno a confrontarsi sugli scenari di crisi internazionali, Iran compreso, già discussi ieri a Berlino con i leader di Germania, Gran Bretagna e Polonia. Da lì anche l'invito della Premier a rafforzare il ruolo europeo all'interno della NATO.
3: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica.
2: Positivo ma precario, secondo Giorgia Meloni, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, che va consolidato, ha detto, ricordando la priorità strategica di garantire la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
1: E a proposito di NATO e Iran, le parole del segretario Rutte sull'operazione americana hanno acceso la polemica politica. Sentiamo.
4: Il ministro della difesa Guido Crosetto assicura: dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Poi dice: non ho problemi a riferire in aula. Dopo le precisazioni della stessa NATO, anche per il vice premier Antonio Tajani il caso è chiuso.
5: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
4: Parla di polemiche pretestuose della sinistra contro il governo Meloni, Fratelli d'Italia. Stesso pensiero dai neomoderati. Le opposizioni hanno perso un altro occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Centrosinistra che in coro chiede alla Premier di intervenire con urgenza in Parlamento, dal Partito Democratico Giuseppe Provenzano.
6: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO, che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
4: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, Meloni ci ha raccontato una favoletta. 500 aerei statunitensi sono decollati dalle nostre basi per supportare un'operazione americana che ha danneggiato l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Alessandra Allegra, GR1.
1: Con 94 sì, 61 no e 2 astenuti, via libera dall'Aula del Senato alla fiducia sul decreto legge lavoro in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione, di contrasto al caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, scrive Meloni sui social. Creiamo opportunità e non assistenzialismo. Critiche le opposizioni, aumenterà la povertà secondo il PD. Per i 5 Stelle questo decreto non mette un euro in più nelle tasche di chi lavora. La cronaca, la tragedia familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, dichiarato lutto cittadino dopo che un 63enne, poi arrestato, ha ucciso a colpi di fucile figlio e moglie.
7: La discussione, poi le urla e gli spari, così raccontano i parenti e i vicini che hanno chiamato il 112.
8: Ha sentito due spari, prima uno e poi l'altro.
7: Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni, intervenuta per proteggere il figlio. All'arrivo dei carabinieri il 63enne non ha posto resistenza davanti all'abitazione della sorella di Katie, disperata e lacrime. Cognato di Moriconi racconta di continui litigi.
9: Litigavano e lui.
7: Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista cantante. Aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato.
10: Chiamarti mamma è riduttivo.
11: Mi sostiene. E mi apprezzo che quando le cose non vanno bene.
7: Elena Pabba, GR1.
1: La vicenda delle due sorelle sparite da una casa famiglia e ritrovate poi a Formia. Oggi gli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, la madre delle ragazze, per il compagno e il padre di lei. D'Acunto ieri ha incontrato in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monica Scalera, che l'ha definita molto provata. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano.

0: Fanno dire Bibbia dopo un anno e mezzo di detenzione. Sindaco della capitale dal 2008 al 2013, era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad aspettarlo un centinaio di persone tra amici e sostenitori. Le sue prime parole da uomo libero sulle difficili condizioni carcerarie. Sentiamolo.
1: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
0: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Sono 17 oggi le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e salgono a 5 le morti legate alle alte temperature. Tra le vittime due agricoltori che lavoravano nei campi. Un'emergenza che durerà ancora alcuni giorni.
2: È in corso una delle più lunghe ondate di calore registrate in Italia, che potrebbe trovare tregua a partire da martedì 30 giugno, portando comunque a oltre 10 giorni consecutivi temperature superiori a 36 gradi in molte aree del centro-nord. Un'anomalia climatica che dovrebbe interrompersi con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, innescando però pioggia e vento. Carlo Cacciamani, climatologo.
3: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
2: Intanto, dopo il collasso di alcuni ragazzi agli esami di maturità, i presidi invocano con urgenza un piano scuola che possa climatizzare le aule, al momento coperte solo per il 7%. Il ministro Valditara conferma, il governo è al lavoro sul tema. Mauro Zanda, GR1.
0: Cresce nelle famiglie italiane il cosiddetto debito silenzioso, che si accumula rata dopo rata, dovuto al compra subito e paga dopo.
4: Tre rate senza interessi. Il credito istantaneo incorporato negli acquisti in pochi anni da modalità di nicchia è diventato un metodo di pagamento ordinario per milioni di italiani. Ma è così conveniente il buy now pay later? Secondo l'ultimo focus Censis Confcommercio si tratta di un debito silenzioso che si accumula rata dopo rata. Tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite questo sistema con le app è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno del 23%. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
5: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto in 3 anni. È un richiedente su 5, non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata, subisce a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
4: Nello stesso periodo, sempre secondo il Focus, aumenta il numero delle imprese che Banca Italia considera vulnerabili. La quota di debito nel 2026 si attesta al 35%. Paola Bonanni, GR1.
0: Al Teatro Argentina di Roma, la serata dei Nastri d'Argento, i premi dei giornalisti cinematografici italiani. Stravince la grazia di Paolo Sorrentino.
6: Le nastri sono dei premi molto importanti. Qualunque cosa dico diventa retorico, ed è la cosa che detesto di più, la retorica.
7: Paolo Sorrentino schiva il tappeto rosso, poi sul palco sale con tutti i premiati per La Grazia. 8 premi su 9 candidature. Con lui anche Anna Ferzetti, Milvia Marigliano, Tony Servillo, miglior protagonista, ex equo con Valerio Mastandrea.
8: Tony, puoi venire a dividere con me questo mezzo nastro?
9: Mi ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia di una iconicità irresistibile. E poi c'era un emoticon che rideva.
7: I nastri dell'ottantesimo si celebrano con molti premi speciali, Giancarlo Giannini e Barbara Boucher.
10: Primo più di 40 anni fa, non so più dove metterli.
11: Ho dovuto aspettare tutti questi anni, ce l'ho fatta e sono felicissima.
7: 3 nastri per 40 secondi, miglior opera prima Damiano Micheletto con Primavera, La vita va così è la miglior commedia ed Eddie Mahmood la miglior canzone, Le cose non dette.
12: È la prima colonna sonora che scrivo per un film, Bobom. Tutto di botto, bello.
7: Miriam Mauti, GR1.
0: Lo sport, il punto sui mondiali di calcio, Manuela Collazzo in studio.
13: Definiti i primi 3 gironi, nella notte è arrivata alla sorpresa a Sudafrica, che nel gruppo A ha chiuso al secondo posto e per la prima volta si è qualificato alla fase eliminazione diretta. 1-0 sulla Corea del Sud, decisiva la rete di Maseko nella ripresa. Girone A vinto dal Messico a punteggio pieno, 3-0 del Messico su una brutta Repubblica Ceca, quarta ed eliminata. E primo nel girone C, il Brasile di Ancelotti, 3-0 sulla Scozia, doppietta di Vinicius e gol di Cugna, 7 punti, la nazionale verde-oro grazie a una miglior differenza reti è davanti al Marocco.

0: Marocco, che ha sconfitto e rimonta 4-2 a Haiti, mentre la Scozia, terza, 4-3, è a rischio eliminazione. Svizzera-Canada, scontro diretto per il primato nel gruppo B, lo ha vinto la Svizzera 2-1, il Canada, secondo, conosce già l'avversario ai sedicesimi, sarà il Sudafrica. La Bosnia, che ha vinto l'ultima sfida con il Qatar 3-1, con 4 punti è praticamente certa di passare tra le migliori terze. Le gare di stasera, alle 22, Ecuador-Germania, Germania già qualificata, e Curaçao-Costa d'Avorio.
1: 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi. I temi del vertice 5 di ieri a Berlino: l'Ucraina, l'Iran, il ruolo della NATO. Poi la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi, l'augurio di una buona giornata.
2: D'estate accendi la tua radio di bordo.
3: Radio di bordo.
4: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
4: Nuovi approdi.
2: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
3: Il mare e le sue storie.
4: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
2: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
4: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari.
4: E Raffaele Roselli.
5: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Quando ci fa sentire

0: di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Migranti, aumentano gli arrivi, ma si dimezza il numero di chi resta a Trieste. Tra i migranti che restano in strada, dicono le associazioni, sono in aumento i soggetti fragili.
5: Il processo per le cosiddette cittadinanze facili, che sarebbero state rilasciate a un'ottantina di cittadini brasiliani a Moggio Udinese, 6 gli imputati.
4: Università, dalla regione 45 milioni di euro per alloggi, borse di studio e mobilità internazionale, 15 milioni di risorse per chi va a scuola.
5: A Trieste, gli stati generali dei servizi sociali, 30 associazioni coinvolte, in commissione comunale la protesta dei servizi educativi.
4: Una trentina di eventi nel cartellone dell'estate udinese, luogo centrale il piazzale del Castello, spettacoli anche nei borghi storici, Vasco e Zucchero attesi allo stadio Friuli.
5: Sport, basket, un'Italia bella e convincente ha entusiasmato ieri sera i 3.500 spettatori del Pala Bigot di Gorizia, battendo la Croazia per 103-91 nel primo test amichevole degli azzurri in preparazione delle qualificazioni mondiali.
4: Le 7:19 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 25 giugno. Prima di cominciare con le notizie e i servizi diamo come sempre uno sguardo alla situazione attuale del meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 27 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, a Pordenone 24 gradi, a Udine 23, a Gorizia 22. A Tolmezzo è fornito

0: di sopra 18 gradi a Tarvise e Piancavallo, 16 a Sappada, 14 in quota sul Monte Lussari, 16 gradi sul Monte Zoncolan, 16 gradi e mezzo. Passando alla costa, a Lignano e Grado ci sono 26 gradi, la temperatura del mare è di 29 gradi a Lignano e di 27 gradi a Grado.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, farà caldo, venti a regime di brezza, sulla costa al mattino soffierà vento da nord-est che persisterà più a lungo a Trieste sul Carso, nella zona montana al pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso ma con minore probabilità rispetto ai giorni precedenti.
0: Aumentano i flussi migratori in arrivo dalla rotta balcanica a Trieste, il 46% in più rispetto a un anno fa, e cresce in particolare il numero di migranti dal Nepal.
2: Trieste, città di transito per molti dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Solo il 28% di loro intende fermarsi in città, contro il 50% registrato lo scorso anno. Lo rilevano le associazioni che si occupano dell'accoglienza dei profughi, tra cui CS, Diaconia Valdese e Linea d'Ombra. Circa 8 persone al giorno, quindi, presentano domanda di asilo a Trieste. Nonostante questo, dicono le organizzazioni, ci troviamo con lunghe code di fronte alla questura. Marta Pacor, Diaconia Valdese.
3: È da diversi mesi, già dall'anno scorso, che come rete di associazioni monitoriamo tutta una serie di prassi illegittime che la Questura di Trieste mette quotidianamente in campo, in piena violazione del diritto di asilo, per ostacolare le persone in questo semplice passaggio di registrazione.
2: Richiesta di documenti come il passaporto, che secondo il CS Diaconia Valdese non sono previsti dalla norma, fogli generici che fanno sì che i migranti non diventino richiedenti asilo e restino esclusi quindi dall'accoglienza e dai trasferimenti. Tra chi resta in strada ci sono molte persone fragili, come quelle di nazionalità nepalese, in aumento negli ultimi mesi, spesso vittime di sfruttamento lavorativo, e 165 donne sole arrivate da inizio anno, spesso vittime di tratta. Nel complesso, gli arrivi sono aumentati del 46% nei primi 5 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2025. Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.
4: Il ripristino dei controlli di frontiera interni, tra l'altro non legittimi, come ha richiamato la Commissione europea, non ha nulla a che fare, ovviamente non ha alcuna incidenza nel limitare questi arrivi, perché il diritto d'asilo va comunque rispettato, che ci sia il controllo di frontiera, la frontiera interna oppure.
2: Le vulnerabilità sono sempre seguite, è la risposta della Questura di Trieste. Minori non accompagnati, donne e famiglie vengono ricevuti subito. Riguardo ai fogli mostrati dalle associazioni, si tratta della sperimentazione di un sistema di prenotazione informatico, utilizzato in alcuni casi per evitare lunghe code fuori dalla questura, soprattutto con le temperature elevate. Alla fine della sperimentazione, il sistema verrà condiviso con le associazioni. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In Consiglio regionale si riunirà oggi il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, presieduto da Nicola Conficoni del PD, chiamato ad approvare il rapporto sulla legislazione 2025 e a esprimere il parere sulla clausola valutativa della proposta di legge 84, presentata da Enrico Bullian, di Patto per l'autonomia civica FVG, dedicata a misure a favore della coesione e del rilancio sociale della città di Monfalcone e del mandamento monfalconese.
0: Nel pomeriggio sarà invece la terza commissione, presieduta da Carlo Bolzonello, Federica Presidente, a concentrare l'attenzione sui temi della salute attraverso una serie di interrogazioni a risposta orale. Al centro del confronto ci saranno l'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia, Manuela Celotti del Partito Democratico, anche alla luce del recente decesso di un detenuto nel carcere di Gorizia. La carenza di infermieri nel servizio di dialisi dell'ospedale di Pordenone e il futuro dell'ospedale di Spilimbergo, con le prospettive delle professioni infermieristiche.
1: Nelle interrogazioni a risposta orale anche la tutela sanitaria degli ex esposti all'amianto, la corretta refertazione degli accertamenti radiologici e il protocollo per l'assistenza spirituale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie regionali, oltre alle preoccupazioni espresse dalle opposizioni sul possibile ricorso ai privati nella gestione degli ospedali pubblici.
0: E ora alcuni appuntamenti politici. I rappresentanti di Forza Italia, Isabella De Monte, Piero Mauro Zanin, Danilo Moretti e Tiziana Cividini con Luca Della Schiava parteciperanno al dibattito aperto sul futuro del partito organizzato a Codroipo, al ristorante Molo 12, in via Circonvallazione Ovest, alle 20.30.
1: Il gruppo consiliare Patto per l'Autonomia Civica FVG ha organizzato un incontro pubblico per fare il punto sullo stato della lingua friulana, 30 anni dall'approvazione della legge regionale che ne tutela e valorizza l'uso. Appuntamento a Udine, a Palazzo Belgrado, in Piazza Patriarcato, alle 17.30. Tra i relatori Massimo Morettuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia Civica FVG, in Consiglio regionale.
0: Approvato in assemblea il bilancio consuntivo di Autostrade Alto Adriatico. La concessionaria ha chiuso il 2025 con un fatturato in crescita a 236 milioni di euro e un utile di 38 milioni e mezzo, quasi 16 milioni in più rispetto all'esercizio precedente. Il patrimonio netto ha superato il mezzo miliardo di euro. Previsto anche un miliardo di investimenti nei prossimi 5 anni, di cui 800 o quasi 900 milioni per la terza corsia nel tratto San Donà di Piave Portogruaro. Nel 2025 i transiti hanno superato quota 54 milioni, il massimo storico sulla tratta Venezia-Trieste, con 2 milioni di veicoli in più rispetto a 2 anni fa. Ma nonostante l'aumento di traffico, gli incidenti si sono ridotti nel complesso del 13,5%, quelli mortali addirittura del 61,5%.
1: Stanziati dalla Regione oltre 60 milioni di euro per il diritto allo studio universitario e scolastico. Diverse le novità.
5: Dal 15 luglio potranno essere inviate online le domande per l'accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario. Possono ottenerli gli studenti degli Atenei regionali, della SISSA, dei Conservatori e dell'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine e da quest'anno anche i ragazzi che frequentano i 4 istituti tecnologici superiori. Oltre 45 milioni di euro di fondi regionali per posto alloggio, borse di studio, alloggio sostitutivo, mobilità internazionale, riduzione tasse universitarie, con i dettagli di accesso consultabili sul sito dell'ARDIS, l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio. Per quanto riguarda le borse di studio, nel corso degli anni, ha ricordato l'assessora Rosolene in fase di presentazione, sono cresciute in modo significativo sia le soglie ISEE di oltre 4.000 euro che l'ammontare del contributo di circa 2.000 euro. Lo scorso anno i beneficiari a Trieste e Udine sono stati quasi 7.500, di cui circa 2.000 stranieri. Le risorse per il diritto allo studio scolastico per il 2026 ammontano invece a quasi 14 milioni per contributi a sostegno delle spese di ospitalità nei convitti, per chi frequenta le scuole paritarie, per il bonus psicologo, per il servizio di comodato dei libri di testo e per garantire i volumi didattici agli studenti non vedenti o con disabilità visiva. In tema di scuole paritarie, dai 700.000 euro erogati per quasi 1.000 beneficiari si è arrivati agli oltre 2 milioni di euro per 1.200 studenti. I ragazzi che hanno utilizzato il bonus psicologo sono passati dai circa 1.000 del 2022 ai 2.500 del 2025. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nella cornice del progetto Le Università per Giulio Regeni, a 10 anni della scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca, sarà posata una panchina gialla con la scritta In ricordo di Giulio. A Gorizia, nel polo di Santa Chiara, oggi alle 9.45, alla presenza dei genitori del ricercatore di Fiumicello, assassinato in Egitto. A seguire sarà proiettato il documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, al Kinemax di Gorizia alle 10.30. L'iniziativa è stata organizzata dall'Università di Udine con l'Università di Trieste e di Nova Gorizia.
1: Passiamo al processo per le cosiddette cittadinanze facili che sarebbero state rilasciate a un'ottantina di cittadini brasiliani a Moggio Udinese. 6 gli imputati.
6: Fissata il 2 dicembre la nuova udienza preliminare presieduta dal giudice Rossella Miele per i 6 imputati nel processo per le cosiddette cittadinanze facili rilasciate dal comune di Moggio Udinese. 3 di loro hanno richiesto il rito abbreviato, mentre gli altri 3 quello ordinario. Si arriverà a sentenza per i primi, rinvio a giudizio oppure non luogo a procedere per i secondi. Secondo l'accusa, 83 brasiliani tra il 2018 e il 2024 avrebbero ottenuto la residenza formale in Italia, completando l'iter per il passaporto italiano in pochi mesi. L'ipotesi di reato contestata è falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso. Tra i coinvolti nella vicenda l'ex sindaco di Moggio, Giorgio Filaferro, difeso dall'avvocato Riccardo Prisciano. La richiesta è quella del rito ordinario.
7: Noi siamo convinti che ci siano tutti gli elementi per giungere a una sentenza in luogo a procedere già in udienza preliminare. C'è la completa estraneità dell'ex sindaco Filaferro ai fatti contestati e peraltro i fatti contestati in realtà non integrano alcunché se non il rispetto alla normativa che a quel tempo era in vigore. Con la riforma del 2025 l'ottenimento di questo tipo di cittadinanza è stata modificata, ma all'epoca dei fatti gli atti che ha firmato il sindaco erano atti obbligati.
6: L'avvocato Maurizio Miculan difende invece l'ex ufficiale dell'anagrafe Maria Luisa Tassinari con la richiesta del rito abbreviato.
8: Ritengo che dalla lettura degli atti emerga già in tutta evidenza l'assoluta estraneità della stessa a qualsivoglia tipo di imputazione, quindi allo stato degli atti chiediamo di essere assolti.
6: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: In Italia sono oltre 21 i procedimenti aperti ogni giorno e circa 15 le persone indagate quotidianamente per reati contro gli animali, secondo quanto emerge dal 27esimo rapporto Zoomafia dell'osservatorio Zoomafia della Lega Antivivisezione LAV. Per il Friuli Venezia Giulia tutte le 5 procure regionali hanno ricevuto segnalazioni. Capofila Udine, a fronte della registrazione di 82 procedimenti e 79 indagati nel 2025. Ne abbiamo parlato con il criminologo Ciro Troiani, responsabile dell'osservatorio LAV.
9: In Friuli Venezia Giulia l'andamento segue quello nazionale, in modo particolare il numero delle denunce è diminuito del quasi 32%, mentre è pressoché stabile il numero degli indagati, insomma c'è soltanto una lieve variazione. Sono dati che confermano l'andamento che noi già avevamo registrato nel 2024 di una diminuzione a livello nazionale delle denunce. Questo però non significa che sono diminuiti i crimini contro gli animali, significa essenzialmente che l'attività di polizia e le denunce presentate sono state di meno. Il Friuli Venezia Giulia, per la sua caratteristica geografica, in realtà è una zona di passaggio, quindi molti reati accertati, faccio l'esempio classico del traffico di cuccioli, in realtà non avevano come destinazione finale la regione stessa, ma si proiettavano a livello nazionale o a livello internazionale, come pure il traffico di fauna selvatica trova analoga corrispondenza, ovvero vengono fermati i camion con gli animali, ma che in realtà non erano destinati a Friuli Venezia Giulia. In tutta la regione sono stati appena 207 fascicoli con 148 indagati. Se paragoniamo ad altre regioni o addirittura province, sono province che superano in gran lunga questo numero, non è una situazione che desta di particolare allarme.
0: Nella cornice del progetto Il rispetto delle donne, la Polizia Locale di Udine presenterà oggi in un incontro pubblico le attività realizzate nel 2025-2026 in materia di sicurezza e prevenzione e le iniziative in programma per la tutela della comunità e la sicurezza del territorio. Appuntamento al Salone del Popolo alle 18. Parteciperanno l'assessora alla sicurezza Rosi Toffano e il comandante Marco Muzzatti.
1: Altro appuntamento istituzionale a Udine è quello per l'inaugurazione della nuova stazione di posta realizzata in via Cussegnacco. Appuntamento alle 11. Saranno presenti il sindaco Alberto Felice De Toni e l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi.
0: A Trieste si sono tenuti gli stati generali dei servizi sociali. Tema cruciale è quello della longevità attiva.
10: Come affrontare la solitudine, il male subdolo della terza età? L'offensiva del comune propone l'interazione delle generazioni, creare una forza per la longevità. L'assessore alle politiche sociali, Massimo Tognolli.
11: Sono tante azioni, io vorrei citarne una che mi sta particolarmente a cuore e che stiamo già attivando e rinforzando sempre di più con il passare del tempo, ed è quella della socialità anziani, perché la vera malattia delle persone anziane è la solitudine. Noi stiamo facendo davvero di tutto per combatterla.
10: Insieme da singolo evento diventa contenitore di iniziative fino alla primavera del 2027. 6 appuntamenti, 30 associazioni coinvolte e centinaia di partecipanti per affrontare temi come fragilità, inclusione e invecchiamento attivo. Bene la qualità della vita degli anziani, ma ci sono dati che fanno riflettere. Per il vescovo Trevisi bisogna esplorare il limite.
12: Il rapporto Caritas di qualche giorno fa dice che gli anziani soli e poveri continuano a crescere, ma se noi li chiudiamo in quest'ansia del sopravvivere, come potrà esserci una forza tra l'incontro delle generazioni e una longevità attiva. Siamo tutti coinvolti nella ricerca di un modello migliore.
10: In gioco anche il sale dei nostri tempi, usata, abusata, non capita, l'intelligenza artificiale che rischia di creare nuove distanze fisiche. Secondo Guido Sanguinetti, luminare del machine learning, rendere questi strumenti comprensibili alle generazioni più anziane è una delle sfide del presente.
13: Il problema diventa esattamente quando l'intelligenza artificiale ci riduce i momenti di interazione personale. L'epidemia di solitudine non passa tramite l'intelligenza artificiale, passa tramite creare una società che ci dà più opportunità di interagire con gli altri.
10: Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La protesta dei lavoratori e dei ricreatori triestini arriva in Consiglio Comunale. In quinta commissione l'audizione dei rappresentanti sindacali che hanno denunciato i problemi di organizzazione del lavoro che rischiano di compromettere anche la qualità dei servizi offerti.
2: Approvati all'ultimo i piani ferie, ridotta la percentuale.

0: di lavoratori che può assentarsi allo stesso tempo. A spiegare i disagi degli educatori dei ricreatori di Trieste sono i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL, auditi dalla quinta commissione comunale. Diversi punti discussi che incidono sul servizio offerto alle famiglie. La consigliera Rosanna Pucci del Partito Democratico, che ha tenuto la relazione iniziale, sottolinea tra l'altro che il trasporto dei bambini con disabilità non è stato avviato. Problematica anche la manutenzione delle strutture. Ottorino Marchianò, UGL Autonomie.
1: Su 60 strutture comunali sono state climatizzate solo 15. Lo scorso anno c'erano strutture addirittura che arrivavano sui 37-38 gradi.
0: La CISL prospetta un altro sciopero in autunno, dopo quello del 22 giugno, se non saranno risolti i problemi che riguardano tutti i servizi educativi del comune, dove dal 1 settembre, con il nuovo contratto di comparto unico, gli educatori assunti dovranno avere la laurea. Walter Giani, CISL FP.
2: Se l'amministrazione lamenta adesso che non trova educatori con il diploma, immaginiamoci tra 2 mesi con la laurea. Quindi dovrebbero fare, ma tempo un mese e mezzo, in luglio-agosto, procedere a urgenti stabilizzazioni.
0: Negli ultimi 3 anni abbiamo inserito 10 educatori in più nei nidi, risponde l'assessore alle politiche educative De Blasio, secondo cui la difficoltà di reperire supplenti accomuna tutto il territorio nazionale. Riguardo la manutenzione c'è un piano di interventi in corso. Quello per la climatizzazione è pluriennale ed è iniziato con i centri estivi. L'assessore assicura che nei prossimi giorni sarà attivo il trasporto per i bambini con disabilità. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Trieste il sindaco Roberto Di Piazza consegnerà una targa in occasione della cerimonia dei 100 anni dell'Istituto Radiologico Gortan nella sala ridotto del Teatro Verdi alle 19. Nel corso della serata verranno ripercorse le principali tappe della storia dell'istituto e il suo contributo allo sviluppo della diagnostica per immagini sul territorio, con uno sguardo alle sfide e alle opportunità della medicina dei prossimi decenni. Tra i relatori Mauro Giacca, direttore della Scuola di Medicina e Scienze Cardiovascolari e Metaboliche, che è docente di scienze cardiovascolari alla Facoltà di Medicina del King's College di Londra.
4: Dal prossimo 10 luglio, nelle serate di venerdì e sabato, Pordenone sperimenterà un nuovo modo di muoversi dopo le ore 20 con il servizio di trasporto pubblico a chiamata Pordenone On Demand, che connetterà 58 fermate urbane senza percorso fisso, su prenotazione via app, con partenza e destinazione a scelta dell'utente. Un servizio flessibile, pensato per fasce orarie e giornate a bassa frequentazione, oltre che per le aree domanda debole, che sarà erogato da TPL Friuli Venezia Giulia tramite la consorziata ATAP. Il servizio sarà attivo dalle 20 alle 23:30 con 2 veicoli fino a 8 posti. L'utente potrà prenotare il proprio spostamento direttamente dall'app Pordenone On Demand, presto disponibile su tutti i dispositivi mobili. La tariffa base è fissata a 2,50 euro a persona. Gli abbonati al servizio urbano intera rete in corso di validità usufruiranno di una tariffa ridotta a 2 euro. Mentre i minori di 10 anni accompagnati potranno viaggiare gratis.
3: È in apertura un'estate all'insegna degli eventi e della musica, quella di Udine, dove solo il castello ne ospiterà 26 nelle prossime settimane. Scopriamo il cartellone completo delle iniziative.
5: Grandi eventi, musica internazionale e cinema accessibile per un'estate udinese che punta a intercettare un pubblico diversificato. E alle proposte del Comune si affianca una nuova iniziativa di Confesercenti, obiettivo far rivivere i borghi. Il Comune punta a offrire ogni giorno più possibilità di scelta, concerti, cinema, teatro, incontri, spettacoli per famiglie, attività nei quartieri e appuntamenti gratuiti, spesso in contemporanea e in luoghi diversi della città. Luogo centrale è il Piazzale del Castello, una sorta di arena culturale che ospiterà 26 eventi, con musica che spazia dal pop d'autore al jazz internazionale, ma anche appuntamenti di spettacolo e divulgazione. Allo Stadio Friuli 3 grandi concerti di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Zucchero, mentre fra i luoghi dedicati stabilmente alla cultura e allo spettacolo entrano anche la Cavallerizza nell'area dell'ex caserma Osoppo e il Parco Moretti. Il Giardino Loris Fortuna sarà ancora la sala cinematografica sotto le stelle della città e il Teatro Nuovo Giovanni da Udine proporrà una rassegna di musica, comicità e circo d'autore. 3 borghi storici della città saranno poi protagonisti di speciali serate ideate da Confesercenti.
6: Borgo Prachiuso, Borgo Aquileia e Borgo Manin, dove ci saranno delle serate, ad esempio in Borgo Manin, delle serate degustazioni.

0: serate di moda, dei concerti sotto le stelle, oppure come in Borgo Prachiuso e Borgo Aquileia faremo degli spettacoli fatti con artisti di strada per cercare di rivitalizzare un pochettino il centro e per dare la possibilità anche ai nostri esercenti di sfruttare al massimo la possibilità di tenere aperto.
1: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E alle 7:40 minuti apriamo la pagina dello sport con il basket. Un'Italia bella e convincente ha entusiasmato ieri sera i 3.500 spettatori del Pala Bigot di Gorizia, battendo la Croazia per 103-91 nel primo test amichevole degli azzurri in preparazione alle qualificazioni mondiali.
3: Una festa per 3.800. Il Pala Bigot torna dopo 27 anni ad ospitare la nazionale di basket. Nell'amichevole vinta dai ragazzi di Ramondino 103-91 contro la Croazia. Entusiasmo, lunghe code al bar e un impianto in sondino promosso dopo i recenti e lunghissimi lavori di ristrutturazione. Pubblico proveniente da tutta la regione, ovviamente dall'Istria e dal vicino Veneto, ma c'è tantissima Gorizia. Ci sono i campioni di un tempo, Premier, Ardessi e Sfiligo, i premiati a centrocampo, c'è il ricordo per il Paronzorzi e in tribuna tutto il basket regionale che conta. Tantissimi ex giocatori, gli allenatori Ciani e Legovic, il GM Triesino Arcieri, il collega dell'APU Conti e il numero uno di Cividale Davide Michalic, e c'è il presidente federale Petrucci che esprime soddisfazione per aver riportato gli azzurri in un luogo storico per la pallacanestro italiana. A parole anche sul caso Trieste, massima attenzione, non so cosa succederà, anche se le nubi sembrano essersi diradate. La partita con gli azzurri in versione giovane e la Croazia con i campioni Šarić, Zubac e Sonia più che godibile. Difesa allegre, azzurri che partono bene con Spagnolo e Baldasso, scatenato con 29 punti, croati che rispondono con gioielli vicino al canestro, Italia che trova canestri anche dall'ex Cividale Ferrari e soprattutto dal triestino Stefano Tonut. La guardia dell'Olimpia Milano è decisiva nell'allungo del quarto periodo, poi selfie, autografi e sorrisi, sperando di non dover aspettare altri 27 anni per la prossima. Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Presente alla partita Italia-Croazia anche il presidente federale Gianni Petrucci. Sentiamo cosa ha risposto in merito alla situazione della pallacanestro Trieste dopo le dimissioni del presidente Matiasic, che ha però garantito sulla permanenza della società in Serie A.
5: Il tutto esaurito testimonia che questa regione ha fame di pallacanestro.
6: Dappertutto ha fame di pallacanestro la regione. Presumo anche l'altra domanda, parlando di regione.
5: Oggi c'è stato questo passaggio di proprietà della Pallacanestro Trieste. La federazione vigilerà sull'iscrizione di Trieste e su chi saranno i reali proprietari?
6: Ma la federazione vigila su tutto, valutando che adesso il controllo sui conti è dell'autorità del governo, dello Stato. Per cui il nostro potere è quello come abbiamo sempre fatto. È chiaro che noi non possiamo entrare nel merito. Io so benissimo quello che pensano i tifosi di Trieste. Non ce l'ho con loro perché loro difendono la loro realtà. A chi può fare piacere quando una piazza della massima serie, non dico sparisce, perché io non so poi quello che sarà di Trieste, per cui io non posso sapere nulla di questo.
5: Ha avviato le pratiche per l'iscrizione con una nuova proprietà, pare.
6: Questo di ufficiale non lo so io posso parlare solo sui dati e sui documenti ufficiali.
7: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Calcio: Udinese Como sarà in assoluto la prima partita del prossimo campionato di Serie A. L'anticipo si disputerà sabato 22 agosto alle 18:45 in contemporanea con Inter Monza. L'Udinese giocherà in anticipo anche la seconda giornata sul campo del Monza venerdì 28 alle 18:30.
4: Cerimonia iniziale per la 33esima edizione delle Italian Baia 2026, competizione di rally raid fuori strada inserita ufficialmente come tappa della Coppa Europea della Coppa del Mondo Federazione Internazionale Automobile FIA. 8 i round complessivi distribuiti in vari paesi europei, tra cui Spagna, Grecia, Ungheria, Polonia e Portogallo, in cui si articola la Coppa Europea di quest'anno. Appuntamento a Pordenone in piazza 20 settembre dalle 20:30. Per l'occasione dalle 14 fino alle 24 in piazza 20 settembre sono stati disposti il divieto di sosta e transito per tutti i veicoli, compresi i possessori di contrassegni ZTL o disabili.
2: Questa mattina, presso la terrazza di Trieste Campus in via Locchi, sarà presentata la manifestazione Terzo Tempo, rassegna di film sportivi che saranno proiettati al Cinema Ariston di Passeggio Sant'Andrea, prima tappa della collaborazione che vede Trieste Campus al fianco della Cappella Underground. Interverranno Enrico Samer, Andrea Razzi, Chiara Barbo, Francesco Ruzziel.
8: Rassegna stampa.
2: Alle 7:44 minuti e 30 secondi cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Pallacanestro Trieste via Matiasic, dimissioni dell'avvocato americano da presidente e quote cedute a un misterioso fondo estero. Attese informazioni sui nuovi

0: I proprietari. I biancorossi giocheranno ancora in Serie A a pagare Brescia, sconcertante trasferimento a Roma, reazioni in città, ora necessaria trasparenza. Welfare aziendale dai turni ai bonus, 12 milioni in più per chi lavora nella sanità del Friuli Venezia Giulia. Intervista al governatore Fedriga, sono favorevole a vietare l'uso degli smartphone sotto i 14 anni. Fiumi di droga ai giovanissimi, il pusher appena 15 anni, individuato dal cane Conan. Addosso aveva uno zaino in cui nascondeva svariate tipologie di stupefacenti, oltre 3.500 euro in contanti. Nonostante l'età adolescenziale, gestiva un giro importante di spaccio concentrato davanti alle scuole cittadine. Edilizia scolastica, succursale Petrarca, tolte le impalcature, lavori all'interno. Via del Teatro Romano, carte d'identità, al centro civico La Fila, sotto il sole. Gortan, dai primi raggi X all'intelligenza artificiale, 100 anni di radiologia a Trieste. Infine, anziani attivi. Progetto insieme per un patto tra generazioni.
1: Il Gazzettino di Udine apre con gli accordi firmati tra azienda sanitaria e sindacati in ASU FC e ASUGI, mentre ASU firmerà ufficialmente il 2 luglio, che prevedono 50 milioni per incentivi e welfare al personale del sistema sanitario in chiave di aumento dell'attrattività del lavoro. L'apertura in comune con l'edizione di Pordenone del Gazzettino, così come la fotonotizia per il gruppo musicale friulano guidato da Cindy Cattaruzza, che aprirà il concerto di Vasco Rossi di lunedì a Udine. Spazio poi al commento del presidente della regione Massimiliano Fedriga, favorevole al divieto di smartphone ai minori di 14 anni in occasione della presentazione della relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Il tentativo di furto dell'auto di Alessandro Venier, ucciso a Gemona lo scorso anno da madre e compagna, apre l'edizione di Udine del Messaggero Veneto. La fotonotizia è per l'amichevole di basket a Gorizia, mentre il capocronaca interno è per l'ennesimo episodio di vandalismo a danno di auto parcheggiate, come già avvenuto in diverse vie, quali via Butrio e via del Bon. Le telecamere di sicurezza mostrano una persona incappucciata, impossibile da identificare.
0: Dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Gorizia e Monfalcone leggiamo del progetto per l'ospedale di Gorizia. Con l'ampliamento del pronto soccorso parte la fase operativa, 4,8 milioni da spendere. A centro pagina la fotonotizia, l'Ital Basket emozione accende Gorizia, Palabigot cremito, Croazia battuta 103-91. Nel capocronaca di Monfalcone il comune pensa alla rottamazione di 6.749 cartelle, la regione cerca un gestore per l'auditorium di Gorizia, Grado non è soltanto spiaggia. Già i musei da scoprire nel weekend.
1: L'edizione di Pordenone del Gazzettino per l'economia si occupa del tavolo Electrolux, oggi in calendario al Ministero a Roma, tra i nodi della vicenda, il costo del lavoro e dell'energia più onerosi in Italia rispetto a Polonia e Cina. Spazio poi al delitto di Porcia, in cui perse la vita Marius Dorobanto, il 59enne romeno deceduto dopo una violenta lite con il genero Fabrizio Barberini, 50enne, ora in misura cautelare in carcere per omicidio sospettato di aver causato i traumi che avrebbero determinato la morte del suocero, ma per i difensori dell'uomo i filmati delle telecamere dei vicini non mostrano aggressioni, quindi a loro avviso non ci sarebbe riscontro di soffocamento come invece indicato dal consulente della procura. L'edizione di Pordenone del Messaggero apre con l'attivazione del bus notturno cittadino, approfondendo l'argomento nel capocronaca interno. Spazio poi alle polemiche per lo spostamento del reparto di ematologia dall'ospedale cittadino al CRO di Aviano, a fronte di 4 milioni di euro di finanziamenti da parte dell'associazione contro le leucemie AIL per l'acquisto di macchinari.
0: Alcuni appuntamenti, debutta questa sera con replica domani a Trieste nel giardino del Museo Sartorio la nuova produzione del teatro La Contrada dal titolo Il passeggero domanda se sarà belle, un omaggio a Carpinteri Faraguna, autori delle famose Maldobrie in dialetto istro-dalmato che hanno caratterizzato gran parte della produzione artistica della coppia di autori messa in scena per tanti anni proprio al Teatro Bobbio di via Ghirlandaio. Sentiamo in merito uno dei protagonisti e regista dello spettacolo, Giacomo Seguglia.
2: I protagonisti saranno Marzia Postogna, Adriano Giraldi, Enza De Rose, Omar Giorgio Maclufi e Giacomo Seguglia. È uno spettacolo che è un grande omaggio a Carpentieri e Faraguna, due figure fondamentali della cultura triestina, ahimè a volte un po' dimenticati, che hanno creato qualcosa di mitico ormai, cioè hanno creato le Maldobrie ad esempio e altri lavori loro che verranno comunque messi in scena in piccole scene, in piccoli momenti per rievocare tutto il loro lavoro.
0: Questo fa parte di un progetto un po' più ampio, comunque Carpinteri Faraguna sono conosciutissimi e molto amati dal pubblico triestino.
2: Esatto, sì, è un progetto che si chiama El Passeggero di

domanda, ha già visto alcuni appuntamenti in alcuni luoghi iconici di Trieste, come ad esempio la drogheria Toso, dove abbiamo fatto delle malbrie in lettura lì durante l'ora di attività, insomma, e alcune cose da Contime, il locale in via Roma, e poi avverrà ancora a fine agosto una versione in Porto Vecchio, sempre sulle maldobrie e sui lavori di carpenteria Faraguna, quindi un progetto

0: ovviamente citata, non sarà presente fisicamente, ma verrà citata, e non ci sarà solo lei, ci saranno ovviamente Barbanane, Bortolo, Fioranina, Razzanovic, tutti i grandi citati, i grandi personaggi che sono stati creati dalla penna di Carpentieri e Faraguna, in omaggio a loro e anche alla Contrada che compie 50 anni e che ha avuto sempre la capacità di rendere al meglio i lavori di Carpentieri e Faraguna.
1: Primo appuntamento per la 42esima edizione del premio Hemingway di Lignano Sabbia d'Oro, che esplora il nostro tempo attraverso 5 categorie dedicate al grande scrittore statunitense. Nel segno della fotografia si inaugura il cartellone di incontri con i vincitori alle 21 nella Biblioteca Comunale, in programma l'incontro dedicato al libro Adios alla fotografia di Paolo Gasparini, goriziano, premiato nella categoria fotografia e fotolibro proprio per questa pubblicazione.
2: Propone un dialogo tra tradizione e ricerca, la mostra Intrecci di segni e fili, Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano, un progetto che mette in relazione il linguaggio artistico dell'artista friulano con l'eccellenza delle maestre merlettaie di Gorizia. Iniziativa nata in seguito al dono di una serie di bozzetti da Celiberti alla scuola Merletti, dando avvio a un percorso creativo che avrebbe portato alla realizzazione di opere inedite. Le creazioni realizzate sono entrate a far parte del patrimonio storico della scuola nel 2019, ma vengono presentate al pubblico soltanto oggi, inaugurazione a Gorizia, nello showroom Merletto Goriziano in Corso Verdi alle 9:30.
1: Evocando la figura storica di Marco Cavallo, il laboratorio del Centro di Salute Mentale di Trieste ha coinvolto ospiti, artisti e cittadini nella creazione di sculture di animali fantastici in carta, unendo arte e salute mentale per creare un'esperienza inclusiva e partecipata. Oggi l'inaugurazione della mostra dei prototipi del laboratorio al CSM 2 Maddalena in via del Molino a Vento alle 15. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20.
2: Numerosi convegni oggi in programma in regione: la diffusione dell'intelligenza artificiale, le dinamiche del capitale, l'ambiente, la politica economica, la mobilità sociale sono alcuni dei temi che saranno affrontati all'Università di Udine nel seminario annuale del Centro Studi Centro Europeo di Teoria Economica CEPET. I lavori si terranno nell'aula Palazzo Antonini in via Petracco dalle 9:30.
1: Orientati ad orientare, dagli eventi ai processi partecipativi attivi, è il convegno promosso dall'Università di Trieste in collaborazione con le Università di Bologna, Napoli Federico II, Ferrara, Roma Tor Vergata e Politecnico di Bari, in cui si farà il punto sull'esperienza maturata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Istruzione e Ricerca. Appuntamento a Trieste nel Salone di Rappresentanza della Regione in Piazza Unità dalle 11.
2: La presentazione del volume Sotto Attacco del senatore del gruppo Italia Viva Casa Riformista Enrico Borghi sarà spunto per approfondire il ruolo delle tecnologie emergenti nei moderni scenari di sicurezza, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, cyber security, infrastrutture critiche e trasformazioni geopolitiche. Con Borghi interverrà Gianluca Foresti, docente di informatica all'Università di Udine. A Udine, nella sede di Confindustria, in Torre di Santa Maria, in via Zanon, alle 17:30.
1: Spopolamento, inverno demografico, desertificazione dei servizi essenziali, deindustrializzazione, cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico sono i focus della Tre Giorni Costruire Futuro, Montagna, Cooperazione e Comunità, organizzato in occasione dei 115 anni della società elettrica cooperativa Alto But. Appuntamento Udine al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università in via Tomadini dalle 17. Tra gli interventi di oggi, quello di Andrea Leonardi, docente di Storia Economica dell'Università di Trento.
2: Il sindacato FIALS FVG ha organizzato un convegno sul tema del welfare nel pubblico impiego in programma Udine a Palazzo Belgrado in Piazza del Patriarcato dalle 10. Tra i temi in discussione, gli esempi per modelli di welfare applicabili anche ai comuni di piccole e medie dimensioni. Interverranno Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla funzione pubblica, e Massimiliano De Falco, docente all'Università di Udine e autore del libro Il welfare contrattuale.
1: Tra gli appuntamenti di oggi, l'economista Marco Martella, già direttore centrale di Banca d'Italia a Trieste, condurrà un appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale e a produttività e futuro del lavoro. Appuntamento a Udine, nella sede della Camera di Commercio di Pordenone Udine, in piazza Venerio, alle 17.
2: Sarajevo 2025, appunti fotografici viaggio e di viaggio. La mostra di Flavio Snidero, che sarà inaugurata a Turiaco, nell'atrio del Palazzo Municipale, alle 18, visitabile fino al 12 luglio. Alle 18:30, nella sala consigliare Nil De Jotti si terrà la presentazione del libro autobiografico Seija, l'identità perduta di Aida Camber, scrittrice bosniaca conosciuta anche come Balkanka, che racconterà la propria esperienza di bambina durante l'assedio di Sarajevo.
1: Romanzo di famiglia, il libro di Susanna Colussi, madre dell'intellettuale regista Pierpaolo Pasolini, che sarà presentato all'antico mulino di San Giovanni di Casarsa alle 18.
2: L'Istituto regionale per la storia e resistenza dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia organizza la presentazione del libro La

0: Este del 1954, a cura di Raul Pupo e Gabriele Mastrolillo, che si terrà a Trieste, alla Casa del Popolo, Gramsci, di Via Ponziana, alle 18:15.
1: Il giornalista Antonio Caprarica presenterà il suo libro Il Bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, a Lignano Pineta, al Parapineta del Parco del Mare, alle 18:30.
0: Radio Rai per i Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Wolf Evelyn D alle 11:19 circa, cambio di rotta con la vita di Maddalena Giuffrida, siciliana d'origine, triestina dai 2 mesi di vita e carsolina per amore tra 1000 difficoltà e altrettante rinascite. Alle 11:55 andrà in onda Né Stato Né Mercato con la 29esima edizione delle feste d'estate al Parco Santo Svaldo a Udine e l'attività dell'associazione di Porcia Anche Noi a Cavallo, specializzata in interventi assistiti con animali. I programmi regionali riprendono poi alle 13:29 e alle 7:56 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento con il GR alle 12:30. A tutti l'augurio di un buon giovedì.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è anche oggi caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e caldo, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. A chi sta percorrendo la rete autostradale sulla A23 Alpe Adria segnaliamo un traffico al momento sostenuto ma scorrevole. Abbiamo invece una chiusura notturna per lavori che si ripeterà dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra Carnia e Gemona per chi viaggia in direzione Udine, con traffico deviato sulla viabilità ordinaria. Sulla A4 Trieste-Venezia, per chi viaggia in direzione Venezia, attenzione a rallentamenti che si sono formati a seguito di un incidente appena risolto tra Meolo e la tangenziale di Mestre. In direzione Trieste invece ci sono già code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio con la A27. Segnaliamo poi sulla A4 Trieste-Venezia il tratto a 2 corsie, dove si passa da 3 a 2 corsie tra Porto Gruaro e San Donato di Piave in entrambe le direzioni, mentre sul raccordo RA14, la diramazione Officina Fernetti, abbiamo un cantiere con chiusura della corsia di sorpasso oggi in direzione Trieste. Qui si viaggia sulla sola corsia di marcia. Sul raccordo RA13 invece chiusa la galleria Carso in direzione Trieste tra Padriciano e Cattinara, con il traffico deviato sulla 202 DIR. E sulla 202 DIR ci sono anche lavori notturni con un transito a senso unico alternato secondo esigenze di cantiere tra le 22 e le 6 tra Padriciano e via Carnaro. Segnaliamo lungo le viabilità ordinarie ancora lavori, tra quelli più recenti, lavori sulla statale 14 della Venezia Giulia con sensi unici alternati nel comune di Cervignano del Friuli e poi tra la Tisana, Palazzolo dello Stella e Precenicco, mentre sulla strada regionale 356 di Cividale abbiamo sensi unici alternati nel comune di Torreano e poi tra Tarcento, Nimis e Attimis solo durante le ore del giorno. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite, probabili numerose vittime, dichiarato lo stato di emergenza. Tajani, verifiche sulle condizioni degli

0: Gli italiani al GR1 la testimonianza di un nostro connazionale. Il segretario generale della NATO Rutte: dall'Italia 500 jet americani contro l'Iran. Crosetto smentisce: solo supporto logistico. Le opposizioni, la premier riferisca in aula. Giorgia Meloni: l'Europa si assuma la responsabilità su difesa e sicurezza, rafforzare l'alleanza transatlantica. Oggi vertice della Presidente del Consiglio con Macron ad Antibes. Per mio padre meglio morto che gay. Tragedia in Versilia: un uomo uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Arrestato, dice ai carabinieri: me ne sono liberato. Alemanno esce da Rebibbia, l'ex sindaco di Roma: sovraffollamento nelle carceri, l'esecutivo non ha fatto nulla. Poi vede Vannacci. La temperatura sale ancora, 17 le città con il bollino rosso, 5 persone perdono la vita per il caldo. Allarme anche in Francia e Regno Unito. A Londra Sinner si allena con il giubbotto refrigerante. La reggia di Berlusconi all'Emiro, venduta a Villa Certosa in Sardegna, teatro per 20 anni di mondanità e geopolitica. L'acquirente per 350 milioni di euro, lo sceicco Altani della famiglia reale del Qatar. È il Global Beatles Day, milioni di fan in tutto il mondo celebrano la band più amata di sempre nel giorno della leggendaria performance del 1967 nella prima trasmissione televisiva via satellite. A tutto Brasile, ai mondiali di calcio, la squadra di Ancelotti batte 3-0 la Scozia e chiude in testa al girone. Storica qualificazione per il Sudafrica che ai 16esimi sfiderà il Canada. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora gli aggiornamenti sul devastante terremoto in Venezuela. Scosse oltre 7 di magnitudo, ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto, si teme una catastrofe. In studio Davide Maggiore.
1: Dove c'erano due palazzi ora restano solo macerie, racconta una donna in un quartiere di Caracas. Le sue lacrime esprimono il dolore e la paura di chi ha perso tutto. Due le scosse principali, lo abbiamo detto, magnitudo 7.2 e 7.5, poi molte altre minori. Le immagini che arrivano dal Venezuela, colpito dal terremoto più forte in 120 anni, mostrano il panico all'aeroporto internazionale di Caracas, la fuga disordinata dei passeggeri in una nuvola di polvere dopo il crollo di calcinacci dal soffitto, e ancora la scossa che interrompe una partita di baseball, giocatori e spettatori che lasciano precipitosamente lo stadio. Oltre alla capitale, danni anche in altre zone, tra cui quella di La Guaira, sulla costa è la più colpita. Scene quasi di guerra, con edifici sventrati. Il numero delle vittime è ancora provvisorio: 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
2: Mantenere la unione per salvare vite.
1: Da lei un appello all'unità del paese per salvare vite e un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pronto a inviare aiuti. Altri ne arriveranno, dice ancora Rodriguez, da Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar nelle prossime ore. E segue la situazione la Farnesina. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani, intervenuto poco fa a Rai News 24.
3: Ho parlato con la presidente ad interim Delcy Rodriguez e con il ministro degli esteri, tanto per esprimere la solidarietà dell'Italia, ma anche per informare delle opportunità che offre anche l'Unione Europea con la sua con il suo sistema di protezione civile, ma anche per rimanere in contatto, per avere informazioni da parte delle autorità venezuelane sugli italiani eventualmente coinvolti. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
1: E sono numerosi i nostri connazionali o le persone di origine italiana nel paese sudamericano. Sentiamo dunque la testimonianza di Angelo Palmeri, esponente proprio della comunità italo-venezuelana.
4: Veramente una cosa allucinante. Io ero su montagna vicino Caracas, San Antonio de los Altos, pazzesco, tutto si muoveva, e anche alla Guaira è più devastante, strutture complete crollavano come se fossero di carta.
5: E come si stanno muovendo i soccorsi?
4: Non siamo attrezzati, protezione civile e dei corpi di assistenza non sono attrezzati. I ragazzi si stanno impegnando, fanno quello che possono con delle attrezzi, diciamo, di casa. Non c'è una coordinazione nazionale, c'è molto disordine, molto caos, anche l'informazione non è chiarissima e non sappiamo veramente qual è la dimensione di questo caos.
5: Lei è in contatto con la comunità italiana, che notizie ci può dare?
4: c'è una famiglia italiana allo Spalos Grande, sul palazzo che si chiama Petunia, che è crollato. Purtroppo, uomo, donna e figli.

0: Non si trova, forse sono sotto i macerie. Ci stiamo sentendo tutti sui gruppi di WhatsApp, però c'è un altro fatto che è molto grave, che ancora in questa situazione il governo continua a bloccare i media.
1: Francesco Mincone, GR1.
2: La bufera scatenata dal segretario generale della NATO Rutte, che in visita negli Stati Uniti ha parlato di aerei americani decollati dalle basi europee per le missioni in Iran, tra cui 500 voli partiti proprio dall'Italia. Obiettivo era assicurare la Casa Bianca sulla fedeltà degli alleati, anche alla luce degli attacchi del presidente Trump ai paesi europei. Sentiamo la corrispondente.
3: Ricevuto nello studio ovale da Donald Trump, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo conferma. Dai 4.000 ai 5.000 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Poi, con l'ausilio di grafici, Rutte elogia il presidente americano e sottolinea l'aumento delle spese militari degli alleati europei. Trump però continua a dirsi deluso dall'Italia e dagli altri paesi per il mancato aiuto e aggiunge: mi basta che siano le ali. Andrò al prossimo vertice NATO in Turchia solo per rispetto nei confronti del presidente Erdogan, che me lo ha chiesto, spiega Trump. In serata, con un discorso al National Mall, Trump apre la Great American State Fair, dando il via alle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti.
4: We are finally going to have peace.
3: Avremo finalmente la pace in Medio Oriente, annuncia il presidente. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Attesa per la riapertura fra meno di un'ora delle borse europee. Ieri sera Wall Street ha chiuso mista, mentre i listini asiatici sembrano aver superato i timori di bolla speculativa sui titoli tecnologici americani. Tokyo ha chiuso con un guadagno del 4% circa, Seoul oltre il 6%. Bene anche le piazze cinesi, tranne Hong Kong. Ancora in calo le quotazioni del petrolio, giunte ai livelli pre-guerra nel Golfo Persico. In media Brent e WTI prezzano $70 al barile, meno 25% rispetto a 3 mesi fa. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Washington e Teheran alla ricerca di un accordo definitivo, lo hanno annunciato i mediatori pakistani. Si lavora anche a un round di negoziati in Arabia Saudita tra l'Iran e i paesi della regione del Golfo, un tavolo distinto dalla trattativa con gli americani. Resta intanto alta la tensione nel sud del Libano, sentiamo l'inviata.
5: Tel Aviv e Beirut discutono una possibile riduzione della presenza militare israeliana nel Libano meridionale, ma il premier Netanyahu ripete che questo non accadrà finché lui resterà alla guida di Israele. La tregua resta fragile. Hezbollah accusa nuovamente Tel Aviv di averla violata dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo due persone. Siamo a pochi chilometri da Nabatieh, una delle roccaforti storiche di Hezbollah, oggi ridotta in una distesa di macerie. Le bandiere con il volto del defunto Nasrallah sventolano accanto a quelle dei combattenti caduti, che qui chiamano tutti martiri. Le truppe israeliane sono a soli 4 chilometri, ma siamo pronti al sacrificio per riprenderci la nostra terra, dice Hadi Ismail, giovane militante che respinge le trattative in corso a Washington ed è convinto che sarà l'Iran a finanziare la ricostruzione della città. Tra i pochi negozi in piedi c'è la storica lavanderia. O ancora qui abiti lasciati il giorno in cui è scoppiata la guerra, racconta il proprietario. Alcune clienti sono morte, altre sono fuggite. Lui continua a conservarli in questa terra abituata alle guerre. Sa che qualcuno potrebbe tornare a ritirarli anche dopo un anno. Da Nabatieh con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: I dossier internazionali, a cominciare proprio dal Medio Oriente, sono al centro del vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Questa mattina ad Antibes la premier Giorgia Meloni vedrà il presidente Macron.
6: Sarà un vertice per definire gli indirizzi politici della cooperazione tra Italia e Francia, quello che si apre tra poche ore ad Antibes, alla presenza della premier Giorgia Meloni e del presidente Emmanuel Macron, con le rispettive delegazioni di ministri per siglare una serie di intese su diversi settori, difesa, agricoltura, spazio, ma in cima ai dossier sul tavolo ci saranno ancora gli scenari di guerra, soprattutto l'Iran, già ricordato ieri dalla premier al vertice di Berlino.
7: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa è per tutti un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
6: Al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, Giorgia Meloni ieri ha anche auspicato il rafforzamento europeo all'interno della NATO.
7: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di

0: Complementarietà con la colonna americana.
1: Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR1.
2: Si apre oggi a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Il presidente Zelensky diserta per dissidi, per una vicenda legata alle vittime polacche della Seconda Guerra Mondiale. Alla conferenza partecipano i paesi donatori e diverse ONG. Tra le iniziative, Dreaming Ukraine è un progetto per restituire i sogni ai bambini ucraini, organizzata da WeWorld insieme ad altre associazioni umanitarie. Sentiamo il responsabile per l'Ucraina di WeWorld, Piero Meda.
3: WeWorld crede che per ricostruire il diritto al sogno, il diritto al futuro dei bambini in Ucraina bisogna partire dall'educazione. La scuola deve essere una zona protetta, una zona sicura dove i bambini possono andare e sentirsi al sicuro oltre che imparare. Anche la parte psicosociale, la parte del trauma, perché bisogna riuscire a trasformare questo trauma della guerra in qualcosa di positivo e non in qualcosa di odio. Quindi noi di WeWorld crediamo proprio di lavorare in queste due tematiche, educazione e parte psicosociale, quindi la parte del trauma.
2: Dicevamo delle parole di Rutte sulla NATO, le basi americane, il ruolo dell'Europa. Ci torniamo ora perché sono dichiarazioni che hanno acceso anche la polemica politica. Sentiamo.
4: Pronto a riferire in aula ed elencare i voli autorizzati, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi precisa: dalle nostre basi sono partiti solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia quelle delle opposizioni sono polemiche pretestuose. Stessa linea di Maurizio Lupino: i moderati hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Di caso chiuso parla il vice premier Antonio Tajani: tutto assicura, è stato sempre fatto nel rispetto delle norme. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
5: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche come previsto dagli accordi internazionali.
4: Il governo e la Premier hanno il dovere di chiarire le frasi di Rutte, replica il PD che accusa. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati dal nostro territorio. Il nostro paese ha partecipato alla folle guerra in Iran, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che in un'interrogazione chiede date ed elenco dei velivoli partiti dalle basi italiane, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara l'esecutivo. Ha sempre detto sia Trump.
6: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran.
4: Filippa Misano, GR1.
2: Legge elettorale, concluso l'esame in commissione, il provvedimento approda in aula alla Camera domani mattina. Tra le questioni aperte e che fanno discutere, quella sulle preferenze, la possibilità per l'elettore di esprimerle al momento del voto, emendamenti su questo per ora accantonati. E poi la cosiddetta norma anti-vannacci. Con il testo attuale non è necessaria la sottoscrizione di firme solo per i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025. Futuro Nazionale e Più Europa non saranno dunque esonerati. Dopo un anno e mezzo di detenzione, Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex sindaco di Roma ha incontrato Vannacci.
7: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
8: Le prime parole da uomo libero Gianni Alemanno ieri le ha dedicate al tema della condizione carceraria. L'ex sindaco della capitale dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato la presenza eccessiva di persone nelle prigioni e ieri ha promesso di continuare il suo impegno a favore dei detenuti. Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, ha detto Alemanno, dichiarando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Alemanno ha anche annunciato il suo prossimo impegno politico con Roberto Vannacci. Non chiedo posti o incarichi, porterò soltanto la mia esperienza, ha specificato. Simona Decina, GR1.
2: Caldo estremo in mezza Europa e in tutta Italia. Anche nel nostro paese si registrano vittime legate alle alte temperature. Oggi riunione tecnica al Ministero della Salute per un'emergenza che proseguirà ancora per qualche giorno. Facciamo il punto allora qui in studio con Paola Guarnieri.
9: E sì, Luana, si tratta della più lunga ondata di calore registrata negli ultimi anni. 11 giorni di temperature record e le previsioni dicono che durerà ancora. 17 città sono in allerta rossa. Oggi, domani diventeranno 18 con l'aggiunta di Genova. Facciamo subito il punto con le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
10: Per

0: Esiste l'alta pressione sul paese di matrice africana, conseguentemente arriva aria più calda e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Saranno intensi, ma tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Nei prossimi giorni una situazione pressoché simile, dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
1: Tanti disagi che la situazione sta provocando da noi. Il primo riguarda le vittime: 5 morti solo ieri. Un bagnante a Giulianova, Abruzzo, un senzatetto a Napoli, un uomo di 56 anni colto da malore sulla tomba dei genitori a Garlasco, un agricoltore trovato tra i filari della vigna vicino a Piacenza, e infine un operaio che lavorava in un impianto idrico nel Padovano. In aumento del 10% anche gli accessi ai pronto soccorso, così come i consumi elettrici che ieri hanno causato diversi blackout tra Milano, Torino e anche in Abruzzo. A Firenze il sistema di condizionamento degli Uffizi è andato in tilt, la direzione ha deciso di chiudere anticipatamente le biglietterie, lasciando entrare solo i turisti prenotati. Su questo sentiamo il servizio dalla sede regionale di Emilia Rettura.
2: Che qualcosa non andasse agli impianti di aria condizionata si era capito già nel fine settimana, ma la situazione all'interno delle gallerie degli Uffizi è peggiorata con il passare del tempo, il susseguirsi dell'allerta caldo su Firenze e l'aumento dei turisti. Risultato: nelle sale del museo la temperatura è arrivata fino a 33 gradi.
3: It was quite warm inside, yes.
4: Faceva piuttosto caldo dentro, sì. A volte c'erano delle prese d'aria che davano un po' di fresco, ma per il resto era piuttosto caldo come fuori.
2: Tecnici al lavoro per riparare il guasto e potenziare l'impianto dal momento che Firenze si conferma tra le città più calde d'Italia anche per le prossime ore, mentre altre zone della Toscana non sono da meno. A Orbetello si sono sfiorati 40 gradi.
5: Ci vorrebbero ghiaccioli incorporati.
2: Le temperature si alzano, la macchina dell'emergenza si attiva, diversi gli interventi della Croce Rossa di Orbetello, dalla ASL Toscana Sud-Est, i consueti consigli per mitigare gli effetti del caldo, ma anche l'invito a chiedere aiuto in caso di difficoltà.
6: Affidarsi eventualmente anche agli assistenti sociali, chiamarle.
1: Dalla Toscana al Lazio, a Roma, che anche ieri dopo l'afa ai 36 gradi è stata investita da una grandinata violenta con chicchi grandi come noci. In attesa del concerto di Ultimo il 4 luglio all'Università Tor Vergata sono previsti 250.000 spettatori. L'etichetta indipendente del cantautore ha lanciato un appello sui social ai fan già appostati nei pressi dell'area, chiedendo di non esporsi al caldo e di evitare di mettersi in fila con troppo anticipo viste le temperature proibitive di questi giorni. Per i più giovani, quelli che in questi giorni affrontano gli esami di maturità, si sono mobilitati sindaci e presidi chiedendo di attrezzare le scuole contro il gran caldo. Solo il 7% degli istituti scolastici è dotato di condizionatori. Situazione di emergenza, dicevamo, che non riguarda solo l'Italia. Prima di spostarsi verso est, l'ondata di calore ha portato temperature record nell'area occidentale del vecchio continente. Partiamo dalla Francia, 48 le vittime registrate per il caldo. Il corrispondente da Parigi.
7: Per la Francia quella di ieri è stata la giornata più calda di sempre, con più della metà del paese che ha raggiunto i 40 gradi. Anche a Parigi, quasi 41 gradi, dove sono state confermate le chiusure anticipate al primo pomeriggio per la Tour Eiffel e il Louvre. Il governo Le Cornu ha fatto sapere che il caldo torrido potrebbe durare fino al 14 luglio, mentre aumentano i casi di guasti alla rete elettrica legati alle alte temperature. 120.000 casi sono rimaste al buio nelle ultime ore, la maggior parte in Bretagna. Purtroppo sale a 48 il bilancio delle persone morte per annegamento, per avere cercato refrigerio in fiumi o laghi non sottoposti a sorveglianza. Emergenza anche per le scuole. 6.000 sono rimaste chiuse e 10.000 esami di maturità sono stati rimandati alla settimana prossima. Novità invece per l'abbigliamento in ufficio. Per il ministro del lavoro, Jean-Pierre Farandou, gli uomini sul posto di lavoro potranno indossare i pantaloncini corti, purché i modelli vengano scelti con buon senso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Parigi, Bruxelles e anche Londra, anche qui temperature record. La corrispondente da Londra.
8: Sarà un'altra giornata roventa a Londra e nelle regioni nel sud del paese. La cappa di afa poi lascerà spazio a forti temporali, battuti intanto tutti i record per le temperature di giugno in Gran Bretagna. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde. E si riempiono a Londra i parchi e i tanti giardini della città. Ma la situazione è di vera emergenza. Più di 1.000 scuole sono state chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Sospese le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa e tennis. E a proposito, è arrivato a Wimbledon Jannik Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Ha attivato il piano anticaldo nel celebre circolo. Anche lui alle prese con il caldo per i primi allenamenti. È stato fotografato con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
9: Sono le 8:20 minuti, siamo alla cronaca con la tragedia familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, dove è stato dichiarato lutto cittadino.
10: Piero Moriconi, 63 anni, è ucciso a colpi di fucile. Prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni. All'arrivo dei carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza. Davanti l'abitazione della sorella di Katie, disperata e lacrime. Il cognato di Moriconi racconta di continui litigi. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio. Meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista che aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre, che lo aveva sempre appoggiato.
11: Chiamarti mamma è riduttivo.
12: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
9: Elena Paba, GR1. La vicenda delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, ritrovate a Formia, Latina. Oggi a Sulmona gli interrogatori dei tre arrestati, la madre delle ragazze, il compagno, il padre di lei. Nel carcere di Teramo, dove è rinchiusa, Valentina D'Acunto ha visto la garante dei detenuti.
13: Non sta bene, alterna momenti di calma a momenti di sconforto.
14: Monia Scalera, garante per i detenuti della regione Abruzzo, ha incontrato nel carcere di Teramo Valentina D'Acunto dopo il fermo con l'accusa di sequestro di persona in concorso delle figlie. Non è in isolamento, ma guardata a vista, dice la garante, respinge le accuse.
13: Non ha proprio ragione di cosa sia sequestro. Lei parla delle sue figlie e che comunque vuole stare insieme alle sue figlie.
14: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e portate a Formia da una lontana parente della mamma dopo la revoca della responsabilità genitoriale. Intanto le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa protetta hanno incontrato psicologi e servizi sociali. Chiedono il silenzio, ha detto il sindaco di Minturno Gerardo Stefano Anelli, loro tutore legale.
15: Sono scosse, tristi e dispiaciute e chiedono di lasciarle serene per poter ricominciare.
14: Eleonora Fioretti, GR1.
9: La fine di un'era. Villa Certosa, fastosa dimora estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, è stata venduta per 350 milioni di euro alla famiglia reale del Qatar, gli Altani.
16: È una delle case private più costose ed esclusive al mondo. Villa Certosa, affacciata sul mare blu della Gallura, con le sue 126 stanze, 7 piscine, campi da calcio e golf, un eccentrico vulcano artificiale e un immenso parco, è stata per decenni il rifugio estivo di Silvio Berlusconi in Sardegna e insieme teatro di mondanità, potere e geopolitica. Qui hanno sfilato presidenti da Putin a Mubarak, premier come Blair e Aznar, si sono tenuti summit informali e feste sfavillanti. Ma ora, a Punta Leda, sventola idealmente la bandiera del Qatar. Con la morte di Silvio, il 12 giugno 2023, la villa, troppo ingombrante per gli eredi, è stata messa in vendita. Ha attratto sultani e miliardari, ma è stato il ricchissimo sceicco qatarino Altani a chiudere l'affare dopo mesi di trattativa e a segnare così la fine di un'epoca, quella di un'Italia berlusconiana fatta di TV, calcio, lusso sfrenato, ospitalità generosa, scandali e politica come spettacolo. Eleonora Belviso, GR1.
9: È il Global Beatles Day, tanti eventi nel giorno che celebra la storica performance di quasi 60 anni fa.
17: 25 giugno 1967 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entrano nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire All You Need Is Love durante Our World della BBC, prima trasmissione televisiva globale via satellite. Una performance che 400 milioni di persone videro in contemporanea, un momento di condivisione a sancire il ruolo dei Beatles come fenomeno popolare. A ricordo di quella data, ogni anno, oggi è il Global Beatles Independence Day, non solo un riconoscimento della musica dei Fab Four, ma anche una celebrazione di un messaggio di unità racchiuso in quel brano. E in questa data ci saranno delle novità. I Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione a colori della storica

0: esibizione. Per la prima volta questa iconica performance verrà resa disponibile online. In più ci saranno due eventi, uno a Roma e uno a Milano, legati all'uscita di John più Paul di Ian Leslie, il racconto delle vite parallele intrecciate di John Lennon e Paul McCartney. Marcella Sullo, GR1.
1: E prima di chiudere con Davide Maggiore qui in studio, un aggiornamento sul terremoto che ha colpito il Venezuela. Davide.
2: Sì, secondo nostre fonti nel paese è stato sbloccato il social network X. Abbiamo sentito prima quanto il blocco accresce l'isolamento del paese, e proprio su X, notizia proprio di questi minuti, la presidente Rodriguez ringrazia l'Italia per il sostegno offerto. È operativa, lo ricordiamo, anche l'unità di crisi della Farnesina.
1: Sono le 8:26 minuti e la linea va alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: A voi la commissione Covid, che cosa sta emergendo, perché i dissidi di questi giorni?
1: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Fabio Cardinali, Stefano Siani, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
5: La cultura aziendale è importante.
6: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
5: Per info, conai.org.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: GR1 Sport.
1: Trovati da Manuela Collazzo, mondiali di calcio definiti i primi 3 gironi, storico il passaggio del turno del Sudafrica che nella notte ha battuto la Corea del Sud 1-0 garantendosi il secondo posto nel gruppo A dietro al Messico, che ha chiuso a punteggio pieno grazie al 3-0 su una brutta Repubblica Ceca eliminata. Nel gruppo C arrivo a pari punti, Brasile e Marocco a quota 7, decide la miglior differenza reti dei verdeoro.
11: Il Brasile vince il girone, l'ostacolo Scozia è superato agevolmente grazie alle perle di Vinicius ma anche agli svarioni della retroguardia scozzese. 3-0 e salvo un duello quasi personale tra McTominay e Allison vinto dal portiere brasiliano, anche se il napoletano avrebbe meritato di più, la Scozia ha fatto poco per rientrare in partita. Nel primo tempo c'è un solo protagonista, Vinicius approfitta dei pasticci difensivi di McKenna ed Endry e segna 2 gol, uno buono, l'altro annullato dal VAR, ma la doppietta personale e la fuoriclasse della Real Madrid la trova nel recupero del primo tempo e stavolta a dare una mano il portiere Gunn. Nella ripresa segna Cunha, che poi lascia il posto a Neymar nell'ovazione stadio di Miami. Carlo Ancelotti:
12: l'obiettivo dove possiamo arrivare? A livello di gioco, io dico, ci sono sempre cose da migliorare e non essere contenti è già un passo avanti per migliorare.
11: Il Brasile affronterà i 16esimi la seconda del gruppo F, una tra Olanda, Giappone e Svezia. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Citavamo il Marocco che ha chiuso il gruppo con un successo, 4-2 su Haiti, non del tutto agevole però.
13: Vittoria faticosa ad Atlanta, per due volte il Marocco è andato sotto con Haiti, nazionale già eliminata, che è tornata a segnare al mondiale a 52 anni dall'unica apparizione. È uscita con orgoglio. Il vantaggio su autoriti del portiere Mounou dopo un colpo di tacco di Joseph. Il Marocco ha sprecato con Saibari, ha trovato il pareggio con Hakimi, ma Haiti ha segnato subito il 2-1, conclusione spettacolare da fuori di Isidore all'incrocio dei pali. Il pari di Saibari al terzo gol nel mondiale, su assist di Hakimi alla fine del primo tempo. Il Marocco ha attaccato nella ripresa i gol con i nuovi entrati nella finale, prima Raimi, poi Yassin, 20 anni, alla prima rete in nazionale. Nei sedicesimi, possibile incrocio con l'Olanda, al momento prima nel gruppo F. Collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
1: Incrocio già certo invece quello tra Canada e Sudafrica domenica, Canada che ha chiuso al secondo posto il girone B, sconfitto dalla Svizzera 2-1.
14: Sconfitta indolore per il Canada che grazie alla goleada contro il Qatar passa comunque ai sedicesimi di finale nonostante la sconfitta di Vancouver contro la Svizzera. Elvetici che chiudono così al primo posto il gruppo B con merito. Svizzera più pericolosa in un primo tempo non particolarmente emozionante. In apertura di ripresa Manzambi sfugge via sulla destra, cross in mezzo per Vargas, stop e tiro per il vantaggio dei rossocrociati. Al 58esimo il raddoppio, lancio lungo, sbagliano i due difensori centrali e sbaglia il portiere canadese che si fa passare sotto il corpo il tiro di Manzambi alla terza rete mondiale. Il Canada ci prova e accorcia le distanze con Promise David, subentrato nel corso del secondo tempo, poi tante mischie ma non arriva il gol del pari canadese. Finisce così 2-1 per la Svizzera con Andrea Pieri, Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Nello stesso gruppo Bosnia-Qatar è finita con il successo della Bosnia 3-1, Dzeko e compagni dovrebbero così essersi garantiti il ripescaggio tra le migliori terze.
15: A fine gara i giocatori della Bosnia si abbracciano, esultano, gioiscono, mentre i tifosi sugli spalti del Seattle Stadium sventolano orgogliosi le bandiere gialle, bianche e blu. Una scena che ci rimanda al triste, per noi, 31 marzo, Zenica, quando i balcanici ci eliminarono dalla corsa al mondiale. Una scena che riempie d'orgoglio un paese che alla sua seconda qualificazione alla rassegna iridata sogna di arrivare ai sedicesimi. Dzeko e compagni battono il Qatar 3-1, partita sbloccata dal genietto Alajbegovic, poi un autogol e il sigillo di Mamic, dopo il momentaneo 2-1 di Alaidos, e così chiudono terzi il girone con ragionevolissime speranze di rientrare nelle migliori otto terze. L'avevamo chiamato alla vigilia il girone dei rimpianti per l'Italia, il gruppo B. Rimpianti che aumentano dopo aver visto lo svolgimento, ma che nulla tolgono ai meriti della squadra di Barbarez, che pur con qualche leggerezza non ha avuto problemi a domare un volitivo ma tecnicamente modesto Qatar. Per la Bosnia ora c'è da attendere la chiusura degli altri gironi, ma con tanta fiducia. Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP ufficiale la separazione tra Bagnaia e la Ducati a fine stagione. Sui social un messaggio del pilota: insieme abbiamo scritto la storia. Bagnaia che l'anno prossimo correrà con l'Aprilia, la Ducati arriverà a Costa. Tennis, il ritorno di Sinner è pronto per Wimbledon, a Londra test contro Norri, doppio 6-3 e buone sensazioni per il numero uno del mondo. Le 8:33, grazie e buon ascolto su Radio 1.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
20: Oggettivamente ci sono delle cose che stanno uscendo che sono abbastanza inquietanti, cioè in buona sostanza persone improvvisate alle quali vengono pagate decine di milioni, quando non centinaia di milioni, di commissioni per importare in Italia dalla Cina 1,2 miliardi di mascherine, la gran parte delle quali farlocche, quindi qualcuno che faceva, sembra, degli affari mentre l'Italia migliore cercava di combattere il virus. E io penso che su una cosa del genere bisogna fare chiarezza.
21: Se fai una commissione d'indagine in cui la verità
0: e vuoi accertare la verità, come fai a dire no, però non ci dovete mettere il perimetro regionali? E cioè che cosa sia? Perché diciamoci francamente, perché forse perché le regioni più colpite, Lombardia e Veneto, sono in mano al centrodestra, quindi tu stai prendendo in giro i cittadini. Eravamo assolutamente convinti a questo punto di non partecipare ai lavori. Adesso c'è una propaganda strumentale pensando di mettere in difficoltà me, e stiamo partecipando ai lavori. E io posso dire che non vi dovete azzardare di associare il mio nome neppure a una ipotesi illecita che fino adesso illecita non è stata dimostrata.
21: Dottor Zanchini, buongiorno. Sergio da Forlì. Volevamo sapere, siamo un gruppo di amici, perché il presidente Conte non si presenta alla commissione Covid, non si presenta davanti a dei magistrati e spiega il perché di tutte queste accuse.
22: Claudio da Brescia, ripeto la mia opinione. La commissione Covid è nata per dare schizzare l'occhio ai Novax, e comunque eravamo in tempo di emergenza. E c'è la montatura da parte di questi giornali contro Conte, che io comunque non ammiro, non voto, perché può essere un avversario per le prossime elezioni.
14: Sono le 8:36, per amor di precisione, che cos'è la Commissione Covid? È una commissione parlamentare d'inchiesta istituita con una legge del 2024, non è un tribunale, questo ricordiamolo, non è una procura, è un organo del Parlamento incaricato di ricostruire come è stata gestita la pandemia nel nostro paese, di individuare eventuali errori o criticità anche per preparare meglio il paese a future emergenze. Ha dei poteri molto ampli, ora non entro nel dettaglio di come siano strutturate le commissioni d'inchiesta. In questi giorni ci sono delle polemiche, non dico feroci, ma insomma significative, e come sempre accade arriva una valanga di messaggi su questo tema, 335-699-2949, inclusi quel vecchio mondo dei Novax che ci tormentò purtroppo durante il Covid. Ve ne leggo uno perché vengono citati tutti i nomi che all'epoca, diciamo, la scienza con la S maiuscola spedì, diciamo, nel cantuccio nel quale credo meritino di stare. Finalmente vi sento parlare della commissione Covid, scrive Luca da Mestre. Non parlate solo delle porcate economiche di Conte, Speranza e Company, parlate anche delle audizioni della dottoressa Gismondo, del dottor Zangrillo, del suo parere negativo sull'uso delle mascherine, quindi mascherine non servono a niente, della denuncia fatta in commissione dall'avvocato Eric Grimaldi, dal dottor Giacomini, di Maurizio Federico sull'efficacia dei vaccini e tutta quella, diciamo, sequele, teoria di tesi, diciamo così, minoritarie, voglio essere generoso, rispetto alla scienza ufficiale. E poi ancora mi ero segnato un po' di messaggi, uno delle 8:15, eccolo qua. Giuseppe Conte non è stato perfetto, nessuno l'è stato in quella fase, ma ha guidato l'Italia nella tempesta più grave del dopoguerra con determinazione, comunicando regolarmente al paese, ottenendo un consenso larghissimo, eccetera eccetera. Chi oggi indossa la mascherina in aula solo per fare polemica contro di lui fa solo propaganda. La vera lezione è un'altra: in emergenza serve unità e fiducia nella scienza, non caccia alle streghe. Poi c'era un messaggio del 7:56, poi mi fermo, 7:56, vediamo se lo trovo. Buongiorno, più si avvicinano le elezioni più gli attacchi a Conte 5 Stelle aumenteranno. Buongiorno a lei. Invece le mascherine del Covid sono state pagate almeno il doppio, scrive Vincenzo a Salerno, rispetto a quello che, a quanto sappiamo, e la commissione deve fare chiarezza soprattutto per noi cittadini. Ecco, a questo proposito il quotidiano Libero oggi apre con la questione mascherine, e c'è un'intervista al presidente della commissione stessa, Marco Lisei di Fratelli Italia, che sarà con noi tra poco e col quale ragioneremo. Miliardi pubblici spesi senza alcun controllo, chi rischia in ragione della questione Covid? È il presidente del Consiglio, il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che ieri è passato al contrattacco. Non ci siamo corrotti, ma gli alleati lo sfidano, ed è una questione, e un paio di domande vorrei fare a un collega come Lorenzo Pasqualini, che è un giornalista freelance che scrive da Madrid per diverse testate, anche autore del sito Elite Gnoll. Lorenzo, buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno a voi.
14: Allora, ricordiamo che il, non dico il braccio destro, però l'ex ministro di Sanchez, vicinissimo peraltro a Sanchez, è stato condannato per la questione mascherine, giusto?
23: Sì, esatto, la sentenza è arrivata proprio pochissimi giorni fa, è stata l'ennesima bomba che è esplosa qui a livello, insomma, politico per il governo Sanchez, perché il governo Sanchez adesso si trova in forte difficoltà, ovviamente. Perché? Perché Ábalos era un ministro dei trasporti durante uno dei governi di Pedro Sanchez di questi ultimi 8 anni, ma inoltre era anche la mano destra di Sanchez, nonostante adesso Pedro Sanchez stia rimarcando il fatto che lui non sapesse nulla e non avesse ovviamente idea di questo caso di corruzione. Però ecco, è una figura centrale per uno dei governi Sanchez, e quindi una figura importante nel Partito Socialista. Quindi ecco, questa sentenza ha un impatto dirompente qui in Spagna su un governo che era già comunque molto debole per diversi motivi politici.
2: No, tra l'altro Lorenzo, quello che ha colpito molto noi italiani è l'entità della pena, cioè 24 anni da noi non si danno manco per uno scherzo.
23: Sì, da questo punto di vista è vero anche che in Spagna, ecco, io ricordo anche le sentenze che ci furono dopo la parentesi diciamo indipendentista del 2017-2018 qui in Catalogna, furono anche lì, ci furono pene che poi sono state dissolte grazie alla legge di amnistia portata avanti proprio da Sanchez. Furono delle pene molto molto severe che anche in quel caso mi ricordo dall'Italia venivano viste sì, con una certa sorpresa, però quindi, diciamo che c'è un po' lì si potrebbe aprire un dibattito sul fatto delle pene, però sicuramente siamo di fronte a un caso di corruzione grave che
2: perché
23: colpisce...
2: In quel caso che sarebbe successo, Lorenzo? Cioè che è successo sulla base della prima sentenza? Cioè hanno pagato di più, hanno preso delle stecche, diciamo.
23: Sostanzialmente, allora, il caso Ábalos, perché vorrei ricordare che qui in Spagna ci sono stati vari casi mascherine che hanno colpito anche la destra. È vero che quelli che colpiscono il centrodestra spagnolo sono ancora in corso, mentre questo è arrivato a sentenza definitiva. Quello che ha diciamo portato a sentenza definitiva Ábalos, che cosa è successo? Durante la pandemia, sostanzialmente quando il ministro era in carica, era il ministro dei trasporti, ci furono degli acquisti di 13 milioni di mascherine diretti alle ferrovie e ai porti spagnoli, quindi che servivano degli enti pubblici spagnoli. Però queste mascherine vennero comprate a una impresa ben concreta attraverso un intermediario che era questo imprenditore Aldama, Victor de Aldama, che sostanzialmente quindi è un caso proprio da manuale di corruzione. Ecco, quindi ci furono delle commissioni, ci furono delle tangenti e quindi tutto questo è stato provato. Però vorrei ricordare anche che, e questo fa parte del dibattito di queste ore in Spagna, che ci sta un caso Mascarillas, perché qua in Spagna si dice Mascarillas, anche che investe anche il Partito Popolare, quindi il partito di opposizione all'attuale governo, che però si riferisce invece in questo caso solo alla regione autonoma di Madrid e che però diciamo che sfiora l'attuale presidentessa della Comunità Autonoma di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, che è una figura molto importante della destra spagnola, che potrebbe probabilmente in futuro diventare la leader del PP. Quindi ecco, ci sta anche in questo caso un caso di mascherine comprate in massa a imprese ben concrete, quindi anche in questo caso un presunto favoreggiamento di impresa attraverso canali pubblico-privati, e poi anche in questo caso commissioni gonfiate, mascherine difettose, insomma diciamo un po' un qualcosa che si vede tornare anche qui in Spagna intorno al caso Covid. Ecco, quindi colpisce, diciamo, in questo caso sta colpendo fortemente il governo Sanchez perché c'è già una sentenza, ma ricordo che anche a Madrid questo caso Mascarilla sta investendo anche lì.
2: A ricordarcelo Lorenzo Pasqualini, che da Madrid ci sta parlando e che ringraziamo molto. 8:43, sono moltissimi messaggi di protesta nei miei confronti, come siamo rappresentante nel piccolissimo del servizio pubblico, e dice il servizio pubblico non può usare quelle parole denigratorie nei confronti dei Novax e di chi non crede alla verità ufficiale. Io credo esattamente il contrario, ma posso sbagliarmi, cioè che il servizio pubblico abbia il dovere di affidarsi a quella che definiamo, poi ci sono, diciamo, se vogliamo fare dell'epistemologia anche delle critiche della scienza ufficiale, ma insomma sulla funzione, la storia, la funzione dei vaccini c'è poco da discutere, quindi rivendico la mia affermazioni che contro i Novax, mettiamola così, e contro coloro che negano l'utilità delle mascherine. Potete continuare a insultarci, pazienza, come si dice. Daniela Minerva è la direttrice della piattaforma multimediale di Repubblica Salute. Oggi peraltro c'è c'è l'inserto con Repubblica stessa. Daniela, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Posso chiederti che impressione hai sulla commissione Covid? Perché c'è bisogno di fare chiarezza su quello che è accaduto? Come rispondono in molti, l'emergenza, l'urgenza era tale che in fondo, diciamo, si è andati per le vie strette. In quel momento era troppo drammatica la situazione.
3: Allora, secondo me non ce n'era nessun bisogno, perché se ci sono degli stati, dei casi di appropriazioni indebite, di pastrocchi, di gente che si è approfittata della situazione, quelli li vede la magistratura. Io, come penso tutti noi, abbiamo massima fiducia nella polizia, nella magistratura, facciano loro le indagini e ci facciano sapere. Poi c'è un tema invece che è un tema di politico, no? Allora, io penso, anche avendo seguito quello che è accaduto negli altri paesi, ci siamo comportati molto bene. I vaccini sono arrivati, gli italiani hanno reagito bene, sono andati a vaccinarsi. Le cose, non c'è nessuna ragione di indagare sulla gestione di una pandemia che era improvvisa, un po' anche per colpa dell'OMS, ma certamente non per colpa del governo Conte, improvvisa, sconosciuta. Noi non dimentichiamoci mai che quello era un agente infettivo che non sapeva niente e che il vaccino è stato trovato in tempi rapidissimi rispetto a quello che ci si aspettava, diciamo, dal punto di vista scientifico. Quindi era una roba sconosciuta, abbiamo reagito bene, con grande efficienza, secondo me. Mi direte, c'erano stati dei problemi all'inizio per le vaccinazioni, ma certo, non arrivavano i vaccini, poi i vaccini all'inizio arrivavano col contagocce, ma queste sono tutte cose fisiologiche a un evento così improvviso e drammatico. Mi chiedo però, se mi permetti, perché sì, invece di fare un'indagine così un po', se mi permettete, a capocchia, su una gestione che è andata benissimo, non si sono andate a vedere le cose che sono successe nelle regioni? Perché se molte cose sono andate male, cioè tutta quella enorme quantità di persone anziane che non sono state assistite adeguatamente prima di ammalarsi e quindi una volta che hanno preso il virus sono morte rapidissimamente, primo problema, perché non si è andati a vedere perché gli anziani stavano così male, ad esempio in Lombardia? Il governo non ci va a vederla, l'attuale maggioranza non ci va a vedere com'era la situazione in Lombardia, perché ci sono stati tanti morti nella Bergamasca, perché la Lombardia è stata la prima, la situazione è stata così drammatica qui da noi in Lombardia, prima cosa, ma non solo in Lombardia, perché poi invece ci sono regioni dove le cose sono andate meglio, come il Veneto ad esempio, per cui non è necessariamente una questione di politica, diciamo, partitica. Poi l'altra cosa, allora, io mi aspetterei che dal Covid noi imparassimo delle lezioni. Allora, se una commissione politica ci deve essere uno, perché ci sono stati tanti morti tra gli anziani, come era la condizione degli anziani in varie regioni, tra cui la Lombardia. Due, perché non ha funzionato la rete dei medici di medicina generale, questo ritorna all'eterno tema, perché tutti sono andati in ospedale dove si sono riccamente infettati a loro volta, dove hanno intasato, perché? Perché c'era un tema di gestione delle cronicità e anche delle emergenze che ovviamente non dipendeva dal ministro Speranza, che poveretto si è trovato in testa questa roba terribile che nessuno aveva mai incontrato. Non so se sono stata
2: chiara. No, sei stata molto chiara, Daniele, ed è un bene. Daniela Minerva, collega esperta, giornalista scientifica, esperta di salute. E è stato importante che tu sia stata ascoltata da Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle ed è membro della commissione d'inchiesta. Colucci, perché ce l'avete tanto con il presidente Lisei che sarà tra poco da noi?
4: Mi lasci innanzitutto dire un saluto a lei, alla giornalista e agli ascoltatori. Mi lasci innanzitutto dire che ho ascoltato una parte dell'intervento della giornalista, condivido perfettamente. Il problema della sanità territoriale è stato fondamentale, dovrebbe indurre ad una seria riflessione l'attuale governo nella riorganizzazione del sistema sanitario è uno temi di
2: questo. Non è il discorso di stamattina, però perché protestate tanto contro il presidente Lisei e chiedete la sua testa?
4: Allora, questa commissione ha completamente travalicato quello che è il senso istituzionale della sua funzione, della sua missione, che è costituzionale ed è regolamentare, nel senso che persegue un canovaccio già scritto, che è quello di una condanna politica nei confronti del governo di allora. Tra l'altro, come diceva la giornalista, tralasciando completamente l'aspetto delle regioni, che sappiamo che nel nostro assetto anche costituzionale sono quelle che amministrano la sanità, quindi le regioni sono fuori da questo perimetro e si persegue una verità precostituita che è contraddetta dalle evidenze sia giudiziarie e sia da quello che sta effettivamente emergendo.
2: Però onorevole, le faccio un'obiezione, cioè però non è giusto che una commissione indaghi se quelle mascherine sono state pagate troppo, se ci sono state delle stecche, compito spetta anche alla magistratura, ma si procedeva in emergenza, non è giusto?
4: È giustissimo che una commissione indaghi su questi aspetti e con animo sereno, ma ad esempio su quelle mascherine, lei immagino si riferisca a quelle cinesi?
2: Sì.
4: Ecco, ad esempio abbiamo dei rapporti ufficiali che dicono che dei 25 lotti che vennero sequestrati per una verifica, ben 20 risultavano conformi e di quei 5 ulteriori, 4 4 sono risultati non conformi con un esame di 5 mascherine per ciascuno e uno rispettava 4 dei 6 parametri. Cosa vuol dire? Che il margine di scostamento era dello 0,002, che è scientificamente non significativo. Questa è la verità che emerge. Poi certo,
14: altra cosa, Colucci, perché Conte, chiedono gli ascoltatori, non si presenta in commissione?
4: Il presidente Conte ha dichiarato formalmente la sua volontà di presentarsi in commissione, ha scritto a tal fine già nel dicembre del 2024 una lettera ai presidenti di Camera e Senato e al presidente di Sei, non ha mai avuto risposta. Ora questa commissione ha completamente travalicato, come le dicevo, i suoi fini istituzionali. Se lei pensa che ben 5 cittadini italiani incensurati sono stati ascoltati nella forma testimoniale da consulenti nominati da Fratelli d'Italia, consulenti della commissione nominati da Fratelli d'Italia in un commissariato di pubblica sicurezza, lei capisce che la funzione parlamentare è completamente dimenticata.
14: Anche se l'ISEI si è difeso sostenendo che è successo anche in passato, ma tra poco lo sentiremo.
4: È successo in passato in condizioni completamente diverse, ad esempio con riferimento a soggetti che erano ascritti

0: bisognava spostarsi in condizioni particolari dove c'era un tecnicismo nelle audizioni e comunque mai nell'assenza dei commissari, sempre con la possibilità dei commissari di essere presenti e di intervenire, perché sono attività queste indelegabili da parte di una commissione perché attengono alle attività parlamentari.
1: Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, che fa parte della commissione d'inchiesta e che ringraziamo molto. L'ultima voce è quella del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta, senatore Lisei di Fratelli d'Italia. Presidente, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che dice? Vabbè, le accuse non sono mancate, le appena ascoltate.
2: Sono anche pesanti. Stare qua 20 minuti.
1: No, ce l'abbiamo qualche minuto.
2: Vada. Le accuse sono lunghe. Mi dica lei.
1: Cosa no, vuole quest'ultima, che le dica. Cioè voi avete audito fuori da ogni norma in assenza degli altri commissari.
2: È una balla clamorosa. È una balla clamorosa, si è capito anche quando lei ha contestato il deputato Colucci, che è già venuto in passato, che tecnicismi, cose. Le commissioni d'inchiesta hanno sempre delegato tutte nella storia delle commissioni d'inchiesta, dalla commissione Fioroni, commissione Violante, attività a pubblici ministeri e magistrati. L'hanno delegata, sono avvenuti interrogatori nelle caserme, perché chiaramente non possono farli in gelaterie. Se tu fai una testimonianza delegata, la testimonianza avviene in un luogo dello Stato e quindi o nelle caserme o avviene all'interno delle procure. A volte con la presenza dei commissari, a volte senza la presenza dei commissari. Anzi, le dirò di più, in tante circostanze sono stati delegati senza informare i commissari e sono stati informati solo dopo. Io li ho informati prima, gliel'ho detto, sono avvenute.
1: Però le muovo un'obiezione, quindi. Presidente, c'è stata una lettera del Presidente La Russa nei vostri confronti che in buona sostanza dice però cercate di rispettare i diritti
2: lei
1: dell'opposizione.
2: L'ha letta?
1: Aspetti, ne ho letti lunghi estratti. Come al solito, diciamo, se uno legge il Fatto Quotidiano, praticamente La Russa le direbbe se ne deve andare. Se uno legge i giornali di destra, dicono no, La Russa ha dato ragione.
2: Però io sono l'unico, io in commissione l'ho letta ad alta voce, in commissione, in web tv a tutti, così ognuno si fa un'idea. Se io avessi commesso delle illegalità, irregolarità, quello che mi viene contestato, secondo lei avrebbero detto rispettate un po' più i diritti delle opposizioni o sarebbe successo qualcos'altro?
1: Beh, lo chiedo. Hanno chiesto la sua testa.
2: No, le opposizioni hanno chiesto la mia testa. Sì. Quindi nella lettera non c'è nessuna censura rispetto a quello che abbiamo fatto. E le ricordo, e lo ricordo anche a tutti i telespettatori, che stiamo parlando delle istituzioni, del Senato. Cioè io lavoro con magistrati, funzionari di altissimo livello della Repubblica e delle istituzioni che sanno benissimo quali sono le procedure che vanno rispettate e che vengono e che ci suggeriscono continuamente. Quindi non è che io mi invento la mattina, esco e faccio una cosa che mi invento. Ci sono funzionari di alto livello che hanno collaborato in commissione antimafia e tutto, che ci spiegano anche a noi presidenti come devono essere svolte le cose e seguiamo le loro.
1: Andiamo al merito delle cose, cioè Giuseppe Conte si difende dicendo questo: guardate, la magistratura ha indagato, io sono emerso pulito come un pulcino, voi in realtà usate questa commissione solo come una grimaldello, una leva, non so come definire, una mazza da golf strumentale politicamente.
2: Direttore, mi perdoni, scusi, ma quante commissioni d'inchiesta ci sarebbero se si dicesse la magistratura ha indagato e archiviato? Non ci sarebbe la David Rossi, non ci sarebbe stata la commissione Banchi, non ci sarebbe stata la commissione Forteto, non ci sarebbe il 90% delle commissioni d'inchiesta. Perché ci sono le commissioni d'inchiesta? Proprio per integrare il lavoro della magistratura e per verificare qualcosa che la magistratura non ha verificato, perché non è detto che se qualcosa non è un reato non sia una condotta deprecabile eticamente o moralmente, non è detto che se non è un reato la gestione della pandemia non ci porti degli esempi per gestire meglio una pandemia successiva. Quindi non vuol dire niente che ci siano state delle archiviazioni.
1: Va bene,
2: perché che Benotti si sia intascato milioni di euro. Che Benotti si sia intascato milioni di euro
1: insieme a tutta una serie di. Il nostro collega non c'è più.
2: Però. No, lo so, però che queste persone abbiano intascato milioni di euro e che siano arrivati milioni di euro in Cina per delle partite di mascherine da miliardi è un dato di fatto. Che poi non ci sia stato nessuno che sia stato condannato dalle procure. Non vuol dire che la pubblica amministrazione in futuro non debba ragionare per evitare che persone lucrino sulla pandemia o sulle mascherine, o sbaglio?
1: No, quello sempre, certo, era un momento drammatico, certo. Lei se lo ricorda, bisognava prendere
2: però
1: il
2: momento drammatico, lei ha fatto un'intervista anche prima, in Spagna le persone vengono condannate, cioè non è che perché c'è un momento drammatico allora puoi fare qualsiasi cosa e quello che ti pare, no?
1: È la magistratura.
2: La magistratura li condanna, ma infatti la commissione d'inchiesta fa un altro lavoro, che è quello di verificare se le cose sono andate bene o sono andate male, qual è stata la verità. E fa una relazione finale, poi la magistratura li condannerà. Ma se lei, cioè, non vuol dire che

0: che uno non è condannato, non ha fatto un'azione che magari poteva essere evitata, poteva essere deprecabile e che in futuro non possa essere evitata. Questa è la funzione delle commissioni d'inchiesta nella storia della Repubblica Italiana. Se no, diciamo, è stato un periodo difficile, non guardiamo niente, non facciamo niente. Saremo l'unica nazione al mondo, perché la commissione d'inchiesta l'hanno fatta in America.
1: Mi dica un'ultima cosa: sta emergendo qualche cosa a suo avviso di giuridicamente, giudiziariamente significativo?
0: A me a livello giudiziario non mi interessa, perché a livello giudiziario ci devono pensare le procure, ci guarderanno le procure, ci hanno guardato le procure. A me interessa che stanno emergendo dei fatti che, a mio modesto parere, ci dovrebbero porre dei quesiti e degli interrogativi per il futuro. Ad esempio il fatto che una struttura commissariale, perché non c'era solo il commissario Arcuri, c'era anche il commissario Figliuolo, che ha acquistato con gli stessi poteri di Arcuri. Perché su Figliuolo non c'è nessuna indagine della magistratura? E invece su Arcuri sì? Perché durante Arcuri ha avuto pieni poteri, non avendo nessuna responsabilità reale, nessun controllo alla Corte dei Conti, nessun controllo dell'ANAC? Mi perdoni, ma anche questo per il futuro serve, perché vuol dire che quando lo Stato spende miliardi e le persone muoiono, ci deve essere un controllo di qualcuno, di chi fa qualcosa, perché senza controllo noi politici siamo i primi ad essere controllati.
1: Hanno questa funzione, Presidente Lisei, senatore Fratelli d'Italia, ha fatto bene a ricordarlo. Ora poi vedremo come andranno avanti i lavori, perché come avrete capito la questione divide moltissimo maggioranza e opposizione. Noi lo ringraziamo molto, arrivano su questo tema ovviamente valanghe di messaggi, anche di insulti nei confronti della mia augusta persona, compresa sulla questione AstraZeneca, lo scandalo AstraZeneca. Io mi sono fatto il vaccino AstraZeneca, per il momento sono ancora vivo, ma insomma manca una manciata di secondi al GR1 delle 9, al quale diamo la linea, che ci aggiornerà anche sul terribile terremoto che ha colpito nella notte il Venezuela, sul quale probabilmente torneremo domani, perché immaginiamo che oggi emergeranno dei disastri e un numero di morti molto alto. Stefano Velli e Luciano Pecoraro hanno guidato la console stamane, Mauro Convertito la regia, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo hanno costruito questa trasmissione che torna domani alle 7.30, dicevo, GR1 e poi Radio 1 Musica. Passate una buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Il devastante terremoto in Venezuela scosse oltre 7 di magnitudo. Ci sono vittime, ma il bilancio è ancora incerto, come ci spiega in diretta Davide Maggiore.
4: Sì, dopo il devastante sisma di stanotte si stanno moltiplicando le manifestazioni di solidarietà internazionale, le promesse di aiuti al governo venezuelano, Stati Uniti in testa, ma anche Messico, Argentina, Brasile, Spagna, persino Qatar e India. La doppia scossa, lo dicevi, di magnitudo 7.2 e 7.5, avvertita anche in altre parti della regione, a partire dalla confinante Colombia. Dal Venezuela arrivano immagini di distruzione e di panico. Non è ancora chiaro quante siano le vittime. I primi numeri forniti dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez provvisori parlano di 32 morti e circa 700 feriti, ma si continua a cercare sotto le macerie. Oltre alla capitale Caracas, tra le zone più colpite, il porto di La Guaira, attivata per le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani, ma anche per l'assistenza alle numerose famiglie di connazionali e italo-venezuelani, anche l'unità di crisi della Farnesina, lo rende noto il ministro Tajani. Dalla presidente venezuelana Rodriguez è arrivato anche un ringraziamento al nostro paese per l'offerta di aiuto.
3: E questa mattina la terra ha tremato anche in Italia, ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli, che arriva a 24 ore dallo sciame sismico della notte precedente, con l'evento di punta a 3.0. Non si segnalano feriti o danni. Le polemiche per le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei americani partiti dall'Italia per l'Iran, immediata la puntualizzazione del ministro Crosetto, poi confermata anche dalla stessa alleanza. Dalle basi italiane solo attività tecnico-logistiche. Tutto nelle regole, conferma anche Tajani, pronti a chiarirlo in Parlamento. E le opposizioni chiedono proprio alla Premier di riferire alle Camere. Rutte smentisce quanto detto dalla Meloni, attaccano PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva. Economia, con le borse che sembrano aver recuperato appieno gli scossoni dei giorni scorsi, così le asiatiche, mentre in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
5: Settimana effervescente sui mercati. Due giorni fa l'indice della borsa di Seoul in Corea del Sud era sceso del 10% per i timori di una bolla sull'intelligenza artificiale. Tra ieri e oggi è stato recuperato quasi tutto, oggi più 5%, bilancio parziale della settimana meno 1,5%. Cosa è successo? Ieri sera i conti di Micron, società americana che produce chip per la memoria di computer e data center, dati sopra le attese, l'utile netto che un anno fa era di meno di 2 miliardi nel trimestre è salito nell'ultimo trimestre a 28 miliardi. Il titolo in preapertura sale del 18%, trascina tutto il settore tecnologico. Il Nasdaq negli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo di circa il 2%, questo dice il future. Situazione più tranquilla a Milano, Piazza Affari apre a più 0,29%. Infine, buone notizie dal petrolio che scende di poco sotto i 73 dollari al barile con il Brent. Linea allo studio.
3: La cronaca con il dramma familiare a Pieve di Camaiore in Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52. Arrestato dai carabinieri, avrebbe dichiarato: mi sono liberato di loro. In famiglia litigi che andavano avanti da tempo, in particolare sull'orientamento sessuale del giovane, che in un post sui social dei giorni scorsi aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Meteo, continua la straordinaria ondata di calore in gran parte d'Europa. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, e si registrano anche i primi decessi, 5 negli ultimi due giorni. Disagi anche per gli studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Al Ministero della Salute questa mattina riunione tecnica per gestire l'emergenza caldo. Il cinema Paolo Sorrentino piglia tutto ai nastri d'argento consegnati ieri sera al Teatro Argentina di Roma. La Grazia conquista 8 premi su 9 candidature, compreso miglior film, regia e sceneggiatura.
0: come le cose che non rifaremo.
3: Mahmood premiato per la canzone originale nella colonna sonora di Le cose non dette di Gabriele Muccino. Migliori attori, protagonisti, Anna Ferzetti e ex aequo Valerio Mastandrea e Tony Servillo, che così ci ha raccontato il suo ruolo nel film La Grazia.
6: Dobbiamo alla fantasia di Sorrentino mettere insieme un personaggio così umano, così vicino a noi, così anche ammirevole, e però anche il Presidente della Repubblica. E però questo è un presidente inventato, hai l'opportunità, se lo ami, e io l'ho molto amato, di imporlo con questo amore al pubblico.
3: Porta mondiale di calcio, definiti i primi tre gironi, vince il suo gruppo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto la Scozia 3-0 e per miglior differenza reti supera in classifica il Marocco, vittorioso 4-2 su Haiti. Storico passaggio del turno per il Sudafrica, che ha sconfitto la Corea del Sud 1-0, qualificandosi come seconda dietro al Messico, che ha chiuso a punteggio pieno dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca, 2-1 della Svizzera sul Canada, entrambe promosse ai sedicesimi, e la Bosnia 3-1 contro il Qatar, dovrebbe essere tra le migliori terze. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia. Si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
1: Radio 1 Musica.
9: E allora buongiorno, bentrovati, sono le 9:08 minuti di questo giovedì 25 di giugno, io sono Barbara Venditti a passare con voi un'oretta a proposito di quella che è l'informazione musicale, ma non soltanto, sapete che qui su Radio 1 l'informazione è a 360 gradi dall'attualità allo sport e con me c'è Danilo Gionta appunto per arrivare non solo all'informazione musicale ma dicevo anche a qualche chiacchiera. Stamattina devo mandare il primo pensiero a quelli che come me questa notte hanno deciso di vedere la partita del Brasile anche per viverci un po' questi mondiali, e poi la mattina arriva ovviamente la levataccia sempre alla stessa ora, quindi un po' più difficile magari carburare durante la mattina, però insomma possiamo raccontare anche cose che riguardano lo sport belle che abbiamo visto e che stiamo vivendo in questi giorni. Facciamo così, tanto per iniziare diamoci una possibilità. Può succedere di tutto. Malika Yan.

il nuovo singolo di Malika Ayane si intitola Una possibilità, darsi sempre una possibilità, non essere tanto sicuri delle cose di cui si è sicuri. Grande ironia per questo testo scritto in collaborazione con Pacifico, per Malika Ayane che l'ha presentato dicendo: ma è una canzone travestita da canzone allegra. In realtà poi nel testo ci sono un sacco di punti interrogativi, che sono i punti interrogativi della giornata, quella che si fanno non soltanto gli artisti ma magari anche voi in questo momento. 335-699-2949, questa è una certezza, perché se scrivete un WhatsApp a questo numero allora avrete la possibilità di raccontarci un po' quello che state facendo e cosa questo percorso musicale magari vi ispira in questa mattina, visto che abbiamo parlato di Malika Ayane. Anche lei è impegnatissima non solo nella promozione del disco ma anche proprio nel tour, sarà protagonista, stavo vedendo, il 30 giugno a una bella manifestazione intitolata Dopo la notte, quindi ci sarà la conduzione di Serena Dandini e la direzione artistica sarà affidata a Veronica Lucchesi, il cui nome forse vi dirà qualcosa musicalmente parlando, perché lei è non soltanto l'autrice ma anche la cantante della rappresentante di lista. E la stessa Veronica Lucchesi si è data più di una possibilità, intanto perché da cantante e interprete lei viene dal teatro, adesso si trova a fare la direzione artistica di un festival così bello, ma poi perché si è rivista anche nei panni di Bettina quando ha dovuto recitare in Gloria, il film che, visto che oggi si è parlato dei Nastri d'Argento, 2 anni fa ha portato Margherita Vicario proprio a trionfare nei Nastri d'Argento. Quindi Veronica Lucchesi non soltanto artista tutto tondo, ma in un certo senso vera e propria diva.

Loro sono la rappresentante di lista Diva, ve l'ho detto stamattina, mi si incastrano le parole, colpa del calcio questa notte che ho assolutamente voluto seguire. No, la vita è un po' così, segui l'attualità, l'informazione, il calcio, la musica, tutto insieme lo trovate qui su Radio 1, anche Radio 1 Musica, che insieme a voi fino alle 10 diventa un percorso musicale tra le chiacchiere, in questo caso legate un po' alla fragilità di cui parla Veronica Lucchesi con questa canzone In Diva, un po' al cinema, visto che anche lei è stata una protagonista al cinema, oggi giornata di festeggiamento per i Nastri d'Argento, un paio d'anni fa nella sua presenza a Gloria, il film incredibile di Margherita Vicario, situazione in cui nell'occasione di un'intervista con Geppi Cucciari per Splendida Cornice, che mi sono andata a riguardare proprio ieri sera, ha detto una cosa molto importante. Faccio una piccola parentesi a proposito dell'arte e dell'intelligenza artificiale, che sembra quasi un po' essere lì, no? Che ci attanaglia per chi scrive, per chi si occupa di creatività. Lei ha raccontato come nel produrre diverse canzoni, in modo particolare era uno spettacolo teatrale, e stiamo parlando già di un paio d'anni fa, quindi c'è stata un'escalation, è stata molto rapida l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Provando a chiedere all'intelligenza artificiale di aiutarla a scrivere dei testi, lei si è rifiutata all'intelligenza artificiale dicendo: no, tu sei una cantautrice, io non posso mettermi in competizione con te. Al tempo sentire una notizia di questo tipo ci avrebbe un po' rincuorato, rinfrancato. Oggi che forse la conosciamo un po' meglio, sappiamo che la verità è che l'intelligenza artificiale ci conosce talmente tanto bene che vuole essere accondiscendente e sa quali sono i nostri punti deboli anche nell'adularci, no? Per dire: no, io so che tu sicuramente hai una competenza e allora mettermi a confronto con te forse non è il caso. Non lo so se siete un po' spaventati anche voi, io vi devo dire che ogni tanto la utilizzo, e più la utilizzo più mi rendo conto che non è assolutamente all'altezza di quella che è l'empatia e di quella che è la creatività umana. La musica questo ce lo insegna, ce lo dimostra, basta andare indietro nel tempo e ritrovare canzoni che hanno avuto un successo clamoroso come questa qua.

0: Siamo tornati in pieni anni 80, la ricordate questa qui probabilmente, Rumors Timex Social Club, per parlare anche un po' di quello che l'intelligenza artificiale non riuscirà mai a fare, ad avere empatia, perché non socializza, che è l'esatto contrario di quello che è successo ai ragazzi che invece hanno pensato negli anni 80 questa canzone. Loro Timex Social Club vivevano insieme in un dormitorio studentesco, e lì in una scuola lo sappiamo cos'è che fa davvero la vita, i corridoi, quello che succede nelle aule, i pettegolezzi, gli incontri. È stato e sarà sempre così anche per i ragazzi che adesso magari stanno affrontando l'esame di maturità proprio in questi giorni. Rumors infatti significa pettegolezzo, la scuola parla e le cose succedono man mano che si attraversano le diverse fasi della vita, e quindi magari si passa da una classe all'altra. La grande creatività di questi ragazzi li portò a pensare questa canzone, che inizialmente non ebbe un grande successo, fino poi ad esplodere ed entrare incredibilmente in classifica, tant'è che Russell Simmons scelse proprio loro, i Timex Social Club, per aprire alcune date del tour dei Run DMC, che in quel periodo stavano facendo veramente la rivoluzione nell'hip hop, erano al massimo del successo. Siamo 1986, da lì fino al 1988, quindi immaginate il grande sconvolgimento nella vita di questi ragazzi. E pensando sempre ai ragazzi che magari usano le aule dell'università o comunque della scuola per socializzare tra di loro, mi viene da rivolgere un pensiero a quelli che non è magari un dormitorio studentesco, però sono proprio lì davanti, adesso davanti al campus di Tor Vergata, e hanno allestito un piccolo villaggio, e sono i ragazzi e le ragazze, o comunque i fan di Ultimo, che stanno aspettando questa incredibile data che ci sarà il 4 luglio, tant'è che avete sentito poco fa anche nel GR il grande consiglio da parte delle istituzioni per queste persone. Sì, è vero, voi state già da adesso prendendo i posti in prima fila, tentando di prendere i posti in prima fila, e vi state accampando aspettando un grande concerto, ma pensate anche alla vostra salute, al grande caldo che un po' potrebbe, non dico rovinarvi la festa, però se non altro rovinarvi le giornate in questi giorni. Il concerto si chiama La Favola per Sempre, lo sappiamo, 250.000 biglietti venduti, che sono un numero enorme, e sono andati sold out dopo pochissime ore proprio dal loro lancio. Quindi in attesa del concerto il 4 luglio a Tor Vergata di Ultimo, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si intitola Il giorno che aspettavo il nuovo album, uscito proprio il 19 giugno da parte di Ultimo. Questo romantica un po' l'anticipava e un po' ci faceva capire quali sarebbero stati i temi. I temi sono l'amore per Ultimo. Forse è per questo che ha il giusto successo, perché in un tempo in cui bisogna mostrarsi brillanti, ironici, cinici, lui fa canzoni d'amore, canzoni che raggiungano le persone che riescono a cantarle ai suoi concerti. In attesa dunque del 4 luglio e con un pensiero al grande caldo di questi giorni che metterà in difficoltà forse proprio chi farà la fila sotto il sole per i concerti, noi ci ascoltiamo il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: D'estate accendi la tua radio di bordo.
3: Radio di bordo.
4: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
4: Nuovi approdi.
2: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
3: Il mare e le sue storie.
4: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
2: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
4: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari.
4: E Raffaele Roselli.
1: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

È semplicemente respira, fermati, pensa a chi sei, dove stai andando e, come abbiamo detto questa mattina in apertura, datti una possibilità. Just Breathe dei Pearl Jam alle 9.36 su Radio 1 Musica. Ancora buongiorno. Buongiorno a chi mi sta già scrivendo al 335-699-2949. Giusto un paio di saluti al volo. Andrea, Vincenzo, Fabrizio, che mi dice il calcio fortifica, anche per chi lo guarda la notte, anche lui immagino avrà tifato Brasile un po' come me, come tanti, un po' ci stiamo dividendo, no? Su chi fare per questo mondiale. Per quello che invece riguarda la musica, come ormai avete imparato, tra le 9 e le 10 qui su Radio 1 c'è un percorso musicale che ogni giorno lega un po' le canzoni in quello che può essere un tema, ma anche una riflessione. Questa mattina molto anche legata all'importanza della musica nelle immagini, visto che ieri ci sono stati i Nastri d'Argento e in questo caso Just Breathe, che Eddie Vedder ha definito la canzone d'amore più d'amore che i Pearl Jam abbiano mai scritto, anche se secondo me ne ha scritte anche altre, sia lui che il resto della band, insomma. Però questa Just Breathe forse è una canzone d'amore perché viene da un suo periodo di grande riflessione intorno alla colonna sonora di quel meraviglioso film che è Into the Wild di Sean Penn, la storia di Christian McCandless, che va anche letta. Se avete avuto occasione di vedere il film, è una di quelle classiche situazioni in cui la musica è fondamentale. Forse senza la musica il film non sarebbe così bello, ma allo stesso tempo le parole, ed è uno di quei film che quando poi leggi il libro ti piace anche il libro, quindi sicuramente un'esperienza artistica a 360 gradi, come succede quando ci sono artisti così importanti che riescono a unire musica, parole e anche immagini. Questo periodo va molto di moda fare dei film biografici, si chiamano biopic, che sono un po' diversi, anzi sicuramente diversi da quelli che sono i documentari musicali. C'è un po' di confusione, no? E allora, visto che adesso ci ascoltiamo Marrakesh con Importante, una canzone veramente importante per lui perché ha anche a che fare col nostro passato e quindi con Mina, è il caso di ricordare che King Marrakesh, cioè il documentario che lo riguarda, dopo essere stato al cinema alla fine di maggio, adesso è disponibile in streaming. Marrakesh.

intitola proprio così, importante, una delle canzoni che ha fatto esaltare il pubblico di quel Marra Block Party del 18 aprile. Sto parlando di Marrakesh, naturalmente, e dei suoi fan. Perché? Perché è significato tornare lì alla Barona. Un bel documentario, quello che lo vede protagonista in questo caso, quindi non un semplice concerto, ma un vero e proprio ritorno al quartiere, no? Quindi riabbracciare quelle parti da cui si è iniziato, per poi dire era importante davvero chiudere in questo modo. E forse all'interno di questa canzone l'avrete riconosciuto, perché c'è soltanto la parola importante, ma pensare a Mina subito ci riporta all'importante finire quella canzone incredibile che lei portò al successo nonostante fosse stata vittima di censura, no? Perché insomma era un altro periodo anche per chi distribuiva e ascoltava musica. L'importante è finire, appunto, l'importante è anche chiudere un cerchio, perché no? E visto che stiamo parlando di musica e cinema, chiudere il cerchio parlando di biopic, scusate, di film biografici, ecco, diciamo così, e di documentari musicali, oggi non può non venirmi in mente Michael Jackson, perché è il 25 giugno, e quel 25 giugno del 2009 non ce lo possiamo assolutamente dimenticare, quando il mondo, sì è vero, il mondo perse un grandissimo artista, ma allo stesso tempo ce lo consegnò all'infinito, per sempre, perché ancora adesso appunto il suo nome c'è sempre, è sempre presente, e averlo potuto riguardare in questo film biografico dove lui è interpretato da suo nipote, comunque è stato bello, è servito anche a far rivivere un pezzetto di quell'emozione che i fortunati che hanno visto i suoi concerti potevano provare, perché non so se è capitato anche a voi di vederlo al cinema e c'erano le persone che cantavano dentro il cinema, quindi sembrava di essere veramente a un grande concerto. E quando si pensa a lui si pensa anche a quella che può essere la sua eredità musicale. Viene dal soul, viene dall'R&B, ma c'è anche un modo di stare sul palco, sicuramente fuori dagli schemi, fuori dalle regole, che riesce a coinvolgere ed emozionare. Uno dei suoi eredi, questo è innegabile, non soltanto dal punto di vista del sound, ma anche sì, delle ispirazioni, è sicuramente Bruno Mars, che è ritornato con The Romantic. Mamma che bella questa, si intitola On My Soul.

unico, il solo, l'inimitabile Bruno Mars, On My Soul, il nuovo singolo da The Romantic, groove, funk, soul, insomma c'è anche quell'atmosfera Motown, però attualizzata, no? Aggiornata al presente, eppure sotto la brillantezza di questa canzone che un po' ci fa ballare, un po' ci fa sognare, c'è una frase importante, cioè riconoscere l'amore. È una canzone dedicata a chi riesce a riconoscere l'amore e vuole dirlo. A questo punto però viene da pensare che se le canzoni d'amore sono tantissime e che se sono tanti gli artisti che riescono a renderle, chi con un sound, chi con un altro, forse negli anni '80 ci si è interrogati di più proprio su quanto l'amore abbia a che fare con tutto il resto, per esempio con l'orgoglio. Sì, loro sono King e questa è Love and Pride.

Radio 1 Musica, la grande musica protagonista qui su Radio 1, quella che ci ha fatto ballare negli anni 80, in questo caso, come mi scrive qualcuno di voi, Andrea, dice: mamma mia, questa l'ho ballata all'infinito. Eppure sai che questa Love and Pride, che parla appunto del rapporto tra l'amore e l'orgoglio, che secondo me è una cosa importante, perché potrebbe riguardare anche un discorso di amor proprio e quindi anche di successo in questo caso, dicevo, questa canzone rischiava di non esserci mai nelle tue playlist legate agli anni 80, quando adesso invece c'è sempre. Perché? Perché Paul King, che aveva messo in piedi questa band, continuava a proporla, ma non riusciva a esplodere, ad essere un successo, fino a quando una mattina non vengono ospitati, anche perché lì lui rompeva abbastanza le scatole agli autori della trasmissione, al Saturday Morning in Inghilterra di sabato mattina, una trasmissione che parlava soltanto di musica, dove c'erano gli artisti che proponevano le loro canzoni, e loro salgono sul palco con una grinta, con un'energia, questa base funk, ma soprattutto delle giacche che forse definire sgargianti è anche poco, e da lì nella memoria di tutta la giornata, ma anche di tutto quel periodo, ci saranno per sempre i King e lui, soprattutto Paul King. Quindi in un mondo che adesso cattura tutto al momento, perché tutto va veloce, no?

0: legasse all'immagine e che ci restituisse i grandi artisti. Succedeva sicuramente in America, in Inghilterra, ma è successo anche in Italia per un artista che noi ricordiamo dal 1994 con un exploit incredibile in un festival di Sanremo e che poi l'anno dopo addirittura quel festival di Sanremo lo vinse la prima volta con La mia storia tra le dita, la seconda volta con Destinazione Paradiso, e lui è Gianluca Grignani.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

Destinazione Paradiso per Gianluca Grignani, che dal 94 al 95 insomma arrivò al successo. Fatemi essere precisa, non lo vinse il Festival di Sanremo nelle nuove proposte, ma vinse appunto il successo, questo intendevo dire. Si classificò al sesto posto e molto merito fu della TV, che già con La mia storia tra le dita l'aveva fatto partecipare a diverse trasmissioni televisive. Veramente indimenticabile in quei momenti in cui guarda verso la camera con la chitarra, e anche fisicamente il modo in cui è vestito rappresenta pienamente la generazione di ragazzi degli anni 90, di metà anni 90, per poi appunto arrivare al Festival di Sanremo con questa canzone di cui ha parlato più volte, prima con Pippo Baudo tanti anni fa, dicendo che era un po' una sua aspettativa, o meglio più che un'aspettativa, un suo pensiero, è stato un suo pensiero questa Destinazione Paradiso in un momento difficile per lui.

tornando poi sull'argomento e dicendo no, in realtà era il mio omaggio a Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Io vi saluto perché arriva l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gabriele Brocani. Ringrazio Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Danilo Gionta in regia. Vi lascio con il nuovo singolo dei Subsonica che si intitola Grida e noi ci sentiamo domani mattina. Da Barbara è tutto, ciao!

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il primo bilancio riferisce di 32 vittime e 700 feriti, ma ci sono decine e decine di palazzi crollati dopo le due scosse più forti di magnitudo 7.2 e 7.5, secondo le rilevazioni le scosse più forti nel paese da 125 anni. Si moltiplicano in queste ore le offerte d'aiuto dagli Stati Uniti al Messico fino al Qatar e all'India. In una nota la Premier Meloni ha espresso la sua solidarietà. Palazzo Chigi fa sapere di essere pronto ad attivare ogni canale di aiuto umanitario e anche di assistenza ai nostri numerosi connazionali. Al momento non risultano vittime italiane, in corso le verifiche, riferisce il ministro Tajani, attivata alla Farnesina l'unità di crisi. Francesco Mincone ha raccolto la testimonianza di Angelo Palmeri della comunità italo-venezuelana.
3: Siamo già quasi 20 repliche di 3.5, cioè si sente ancora qualche movimento. Ho fatto un giro nel mio municipio, 2 o 3 strutture sono distrutte, centri commerciali e 2 edifici hanno perso tutta una faccia. Purtroppo una persona ha perso la vita. Una situazione che è aggravata anche dal fatto che non c'è luce in molte zone, non c'è acqua in molte zone, le persone sono sulla strada perché hanno paura di un'altra scossa, stanno dormendo sulla strada con dei materazzi. Protezione civile, i corpi di assistenza non sono attrezzati, non c'è una coordinazione nazionale, c'è molto disordine, molto caos, anche l'informazione non è chiarissima e non sappiamo veramente qual è la dimensione di questo caos.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Reggio Emilia. Un meccanico di 45 anni è morto in un'officina di Baiso, schiacciato dall'auto sulla quale stava effettuando delle riparazioni. Ancora da accertare le cause. Alle 11 a Montecitorio si svolgerà la cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del presidente Sergio Mattarella, la presenza dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e della Premier Meloni. Nel programma poi l'esibizione con un repertorio verdiano dell'orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, a dirigere il maestro Michele Mariotti. I numeri sono quelli di una pandemia che non è percepita come tale, così Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato la relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, non solo da stupefacenti.
4: Non solo, uno studente su 4 ammette di aver fatto uso di una sostanza illegale nell'ultimo anno, in crescita anche altri comportamenti problematici. Questa è la fotografia scattata dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
5: La novità rispetto anche soltanto a 3-4 anni fa è che quando si parla di dipendenze non si fa riferimento soltanto alle sostanze stupefacenti, ma si fa riferimento al gioco d'azzardo, alla dipendenza da social, alla dipendenza comportamentale. Ciascuna di queste voci conosce dei percorsi sia di prevenzione che di recupero.
4: Anche grazie ad un'analisi delle acque reflue si ha la conferma che cannabis e cocaina rimangono le droghe più diffuse in Italia. Cresce anche la diffusione di cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, ma per fortuna, almeno per ora, il terribile fentanyl, tristemente noto per la sua forza distruttiva e l'altissima dipendenza che genera, sembra non aver messo radici nel nostro paese. Federico Mello, GR1.
2: Possibile sospensione dei controlli biometrici negli scali romani di Fiumicino e Ciampino nel picco del traffico estivo. Lo ha detto al Financial Times l'amministratore delegato della società Aeroporti di Roma, spiegando che si rischia il caos perché i volumi di affluenza sono incompatibili con i tempi imposti dal nuovo sistema europeo. L'attuale procedura di controllo per gli ingressi da paesi extra Unione, in vigore da aprile, prevede la fotografia del volto e la registrazione delle impronte digitali, passaggi che già in molti casi e anche fuori da periodi di maggiore affluenza hanno causato lunghe attese. Caldo estremo in mezza Europa, in tutta Italia, sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, passando per Roma. Situazione destinata a durare, tanto che sui social è arrivato un insolito appello da parte della casa discografica di un amatissimo cantautore romano.
6: Ti ricordi di me?
2: Ero zitto. Ultimo presenterà il suo live La favola per sempre all'Università di Tor Vergata il 4 luglio nella capitale, un concerto evento che accoglierà 250.000 spettatori e in tanti stanno già arrivando in zona. Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo, scrivono in un post dalla Ultimo Records ringraziando tutti per questo incredibile atto d'amore. Mondiali di calcio stasera, le ultime partite del gruppo E, alle 22 Ecuador-Germania, i tedeschi sono già promossi ai sedicesimi, e Curaçao-Costa d'Avorio. Prima storica qualificazione per il Sudafrica, secondo nel girone dietro al Messico che ha chiuso a punteggio pieno. Vince il proprio gruppo il Brasile di Ancelotti che ha battuto la Scozia 3-0. Ascoltiamo il tecnico italiano sui prossimi obiettivi della sua squadra.
0: L'obiettivo dove possiamo arrivare? A livello di gioco, io dico che ci sono sempre cose da migliorare. E non essere contenti è già un passo avanti per migliorare.
2: Prossimo GR1 alle 11.
6: L'Italia in diretta.
7: Buongiorno, benvenuti all'Italia in diretta, giovedì 25 giugno, ore 10:06:19. Benvenuta ad Emanuela Ronzitti.
8: E da Gabriele Brocani, buongiorno Emanuela, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno alla nostra redazione con Laura Nerozzi, Valentina Dorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella e Claudio Urbani, alla nostra Mimmi Micocci in regia, saluto anche Stefano Velli alla parte.

0: Tecnica, vi do subito il numero per entrare in contatto con noi nella linea WhatsApp sempre aperta al 335-699-2949.
1: Bene, allora apriamo la nostra pagina di attualità. Purtroppo con le forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito nella notte il Venezuela. Tra poco ne sapremo di più con gli ultimi aggiornamenti, ma oggi parleremo anche dell'ondata di gran caldo che sta colpendo l'Europa e l'Italia con l'aumento del rischio incendi, ma parleremo anche di inclusione. Avremo come ospite famoso una stella del cinema italiano. Nello spazio dedicato alla scienza vi racconteremo come dagli ultrasuoni si può estrarre un espresso perfetto, immancabile, un viaggio attraverso le tante rassegne estive dedicate al cinema e all'arte. Poi tanta musica con una grande artista che verrà proprio a trovarci qui in studio, vero Gabriele?
0: Sì, l'aspettiamo tra poco e vi diremo anche di chi si tratta.
1: Bene, allora io aprirei la nostra pagina dedicata alle ultime notizie in merito alla situazione in Venezuela, dopo che due scosse di terremoto violentissime a breve distanza l'una dall'altra hanno messo in ginocchio la nazione nella notte ore italiane. La nazione è sotto pressione in tutti i sensi. Il bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Molte case però sono distrutte, gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, quindi sono stati sospesi i voli. Ma sentiamo la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che ha voluto ringraziare il presidente Trump, come tanti altri governi, compreso quello italiano, che si sono resi disponibili agli aiuti umanitari.
2: La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Il primo messaggio ora è mantenere l'unione e la calma per salvare vite. Dichiaro lo stato di emergenza nazionale per velocizzare i soccorsi e lo stanziamento dei fondi straordinari nelle aree più colpite dal terremoto. Grazie alla macchina della solidarietà internazionale che si è attivata subito dopo il disastro. Ringrazio i governi che si sono offerti per dare un aiuto immediato.
1: Bene, dicevamo grande vicinanza e massima collaborazione da tutto il mondo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. La presidenza del Consiglio è in continuo contatto con il Ministero degli Affari Esteri e la Protezione Civile per attivare tempestivamente ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali. Von der Leyen, la presidente, solidarietà a tutti i venezuelani. Il mio pensiero va in particolare alle vittime e alle loro famiglie. Bene, per gli aggiornamenti abbiamo in collegamento Stefano Tamburrini, giornalista venezuelano che collabora con l'Avvenire.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, qual è la situazione?
3: Le scosse sono andate avanti anche nel corso degli ultimi minuti, perché siamo davanti a uno sciame sismico. Si parla molto del primo impatto, che è stato il terremoto di magnitudo 7,2 e la scossa successiva da 7,5, ma in realtà ulteriori scosse sono andate avanti nel corso della notte e purtroppo parliamo di un paese che non ha le attrezzature necessarie, né i mezzi necessari per affrontare una crisi di questa portata, ma anzi affrontava già una crisi sociale, economica abbastanza acuta e ora fa i conti con una devastazione totale e senza i mezzi necessari. E poco fa, diciamo, certamente Delcy Rodriguez, che fa il possibile, la presidente incaricata, ha parlato di una situazione difficile, ha chiamato alla calma, ma non è riuscita a fornire delle stime perché non c'è una presenza capillare dello Stato in grado di fare determinate rilevazioni. C'è invece la proiezione del Servizio Meteorologico degli Stati Uniti, che purtroppo, ma lasciamolo nell'universo delle proiezioni, parla di oltre 10.000 vittime, però manteniamo la cautela su questo punto. Sentite anche le persone all'interno del paese, si rileva uno stato d'animo di shock, si vede anche nei volti di coloro che sono stati ripresi nei diversi video, nessuno se l'aspettava. E purtroppo alcune persone non rispondono all'appello, molte sono accatastate tra le vittime in mezzo alle macerie delle palazzine che i funzionari della Protezione Civile, ma anche

0: gli agenti della pubblica sicurezza e i vigili del fuoco cercano di salvare come possono, ritirandoli con le proprie mani mattone per mattone. Ma sì, è un paese che in questo momento affronta una crisi nella crisi, in un annus che, come sapete, è stato un annus horribilis, caratterizzato dalla prima occupazione statunitense del 3 gennaio, che pian pianino provava a sollevare la testa, fino a quando non è successa questa drammatica cosa.
1: Bene, ringraziamo Stefano Tamburini, grazie molte per gli aggiornamenti, giornalista venezuelano che collabora con l'Avvenire. E adesso Gabriele...
2: Ci ascoltiamo una canzone di un grande come Umberto Tozzi, che rivive una seconda giovinezza in Io canto 2, che è l'album di Lauro Pausini.

0: E continua il lavoro di Laura Pausini anche alla ricerca di riportare anche in auge successi che le hanno provocato, immagino, emozioni positive. Questo brano, infatti, lei dice: sono molto legata a questa canzone da quando l'ho ascoltata in radio nel 1987. Parliamo appunto di un brano scritto da Umberto Tozzi e Bigazzi. Il brano, proprio Immensamente, l'abbiamo ascoltato ed è nel suo nuovo album, appunto, Io Canto 2. 10:15, sempre Italia in diretta, Gabriele Broccoli, Emanuela Ronzitti. Caldo, è caldo, tanto caldo, Emanuela.
1: Eh sì, torniamo a parlare del grande caldo di questi giorni in tutta Europa e in Francia. Un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi. In Italia sono 5 le persone morte per le alte temperature: 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Ma con l'arrivo del gran caldo c'è massima allerta anche sul fronte incendi, e ieri sono stati diversi, per esempio gli incendi in Sardegna, nelle campagne di Sassari e nell'Oristanese. La situazione sembra però per fortuna contenuta. Allora noi facciamo il punto con il tenente colonnello dei Carabinieri Angelo Battista Roseti, comandante del NIAB, il nucleo informativo antincendio boschivo. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto ai radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, qual è la situazione, il bilancio degli incendi in Italia in questi giorni di inizio estate e grande afa?
2: Sostanzialmente siamo già a un numero consistente, circa 927 eventi in tutta Italia, nelle regioni a statuto ordinario, perché è lì che siamo presenti come Carabinieri Forestali, e abbiamo, è stato già percorso una superficie di 3.800 ettari di superficie boscata e non boscata. La cosa grave è che di questi 3.800, circa il 63% è di natura boschiva.
1: Ecco, quali sono le aree geografiche più colpite al momento?
2: Al momento, come numeri di incendi, sono la Puglia, che ha un totale di 130 incendi, ma in realtà, per quanto riguarda la superficie percorsa dal fuoco, è la Calabria che ha una superficie molto più alta rispetto alle altre regioni.
1: Senta, quali misure precauzionali straordinarie avete introdotto per anticipare, insomma, la furia dei roghi?
2: Noi abbiamo messo in campo già le nostre task force, sono sostanzialmente dei repertatori specializzati formati da noi del NIAB, che sono pronti ad intervenire laddove ci dovessero essere delle situazioni gravi richieste dalle prefetture, dai comandi provinciali o di iniziativa nostra, e li possiamo far intervenire all'interno di 12 ore, 24 ore anche sulle regioni isolari. La cosa più importante è che abbiamo già fatto spostare arriveranno a destinazione a breve persone militari dal regioni dove il fenomeno è un pochino più contenuto rispetto a regioni quale la Puglia, la Calabria, Lazio, la Campania, dove gli eventi sono più consistenti.
1: Ecco, la tecnologia vi sta aiutando a mappare e prevenire il comportamento delle fiamme?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo sostanzialmente cambiato il paradigma nel tempo di ovviamente noi stiamo parlando di investigazioni, perché i Carabinieri Forestali si occupano della parte investigativa. Per noi l'utilizzo dei satelliti, l'utilizzo dei droni, l'utilizzo di tecnologie avanzate, quali possono essere telecamere nascoste, l'invio di immagini, foto e video raccolte in zona di montagna attraverso sistemi satellitari, sono è il nostro core business, cioè sono la nostra punto di forza su cui stiamo puntando.
1: Ecco, dietro al fuoco c'è quasi sempre la mano dell'uomo, possiamo dirlo, purtroppo. Quant'è la percentuale?
2: Sì, purtroppo sì, lo possiamo dire senza timore di essere smentiti, perché per volontà o per colpa gli incendi derivano dalla mano dell'uomo. Gli incendi naturali sono ridotti intorno al 2-3% e in alcune parti d'Italia, cioè gli incendi dovuti a fulmine o dovuti ad altre situazioni naturali.
1: Ecco, quali comportamenti quotidiani possiamo mettere in atto per aiutare anche le forze dell'ordine a preservarci da eventuali rischi incendi?
2: Beh, sicuramente possiamo avere quelle possiamo evitare quelle situazioni che possono procurare pericolo, non accendere fuochi all'interno in prossimità del bosco, non gettare mozziconi di sigaretta dai finestrini dell'auto, parcheggiare le auto al di fuori delle zone dove c'è vegetazione sotto, perché la marmitta catalitica potrebbe innescare l'incendio, non abbandonare rifiuti nell'ambiente, a volte i frammenti di vetro procurano l'effetto pericoloso della lente, rispettare i divieti di abbruciamento dei residui vegetali agricoli, che sono quelli che per colpa poi fanno partire gli incendi, non usare fuochi d'artificio o lanterne volanti nel periodo di massima pericolosità, che va dal 15 di giugno al 30 di settembre, mantenere

0: puliti i nostri terreni, perché così facendo creiamo delle barriere all'avanzamento del suolo.
1: Con lo sfalcio si aiuta. Senta, se siamo davanti a un principio di incendio, a chi dobbiamo rivolgerci? Abbiamo un numero?
0: Sì. Sicuramente l'112, ma anche il 1515, che è il numero di emergenza ambientale dei carabinieri. Interveniamo il prima possibile per la nostra competenza, ossia per le investigazioni. Bene. Questo è un ambito su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di premere a fondo l'acceleratore, certo, che gli investigatori partano a latenza zero con le forze che fanno poi lo spegnimento.
1: Bene, grazie per queste informazioni preziosissime al tenente colonnello Angelo Battisti Roseti, comandante del nucleo informativo antincendio boschivo. Grazie per essere stato con noi. Grazie.
0: Buona giornata, arrivederci, grazie. Saluto ai radioascoltatori e a voi. Grazie. Buona giornata, buona continuazione.
1: Bene, e noi cambiamo argomento adesso, caro Gabriele. Si apre oggi al Pala Congressi di Rimini Expo AID 2026, il grande evento nazionale dedicato al terzo settore, associazioni e alle realtà che si occupano di disabilità, promosso dal Ministero per la Disabilità e dal Ministro Alessandra Locatelli. E abbiamo un ospite che ci racconterà, insomma, di questa grande manifestazione, di tutte le novità. Collegato con noi è Serafino Corti, coordinatore osservatorio disabilità. Benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, dottor Corti, lei è coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità. Partiamo da ExpoNAID. Perché è così importante? Che cosa accade in questa manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per il settore?
3: Ma è una manifestazione davvero unica per dimensione, diverse migliaia di persone, per qualità delle persone che partecipano, perché è un luogo in cui sono presenti persone con disabilità, associazioni, enti del terzo settore, imprese, famiglie, ricercatori, quindi tutti insieme a lavorare a sostegno delle persone con disabilità. Ma credo che la cosa più interessante siano gli obiettivi che si dà ExpoAID. Sono essenzialmente tre: conoscere, capire quali sono le situazioni, le condizioni delle persone con disabilità e cosa possiamo fare per dare i corretti sostegni. E a riguardo sono stati organizzati ben 54 panel in parallelo che coinvolgono oltre 600 relatori che parleranno di temi radicalmente diversi ma tutti ugualmente importanti. Il secondo obiettivo è conoscersi.
1: Sì.
3: Nel senso che sono presenti oltre 100 stand e all'interno di questi stand è possibile comprendere quali sono le buone pratiche che oggi già a livello nazionale le diverse associazioni, gli enti del terzo settore, le università stanno facendo per rendere oggi la vita delle persone con disabilità sempre migliore. Il terzo obiettivo però, a mio parere, è ancora più importante, che è farsi conoscere. Spesso si pensa che la disabilità sia un argomento per pochi, questo evento invece prova a dire il contrario: la disabilità ha a che fare con tutti, non solo perché nella nostra vita noi vivremo o viviamo già questa condizione, ma perché è una condizione ineluttabile della vita dell'uomo, no? È una condizione dell'essere umano. Farsi conoscere vuol dire che ExpoAID esce dal Pala Congressi di Rimini e va nella città di Rimini. Avremo la via dello sport, la via della musica, renderemo la vita animata di questa città, animata da persone con disabilità che non sono, come una volta capitava, oggetto di sostegni, ma sono protagoniste della loro vita e ci faranno vedere delle cose straordinarie.
1: Certo.
3: Come citavo prima, in questo caso nello sport, piuttosto che nella cultura o nella musica.
1: Ecco, c'è un progetto che si chiama Progetto di Vita, che sarà al centro di un panel, no? Di cosa si tratta?
3: Sì, è un progetto importante, abbiamo diversi panel, vi dicevo 54, uno di questi è dedicato alla riforma sulla disabilità, è voluta dal Ministro Locatelli e dall'Associazione Nazionale delle Persone con Disabilità, e questo panel parla del progetto di vita, decreto 62 del 2024, che cerca di cambiare la visione di sostegno alle persone con disabilità, la persona con disabilità come soggetto attivo, protagonista della propria vita, in cui si cerca di indagare, di chiedere cosa sono i valori, le priorità, le cose importanti per la persona con disabilità, per cercare poi di tessere dei sostegni a misura della persona con disabilità. Ecco, avremo diversi panel che parlano di questo progetto di vita in modo diverso, in termini normativi, raccontando che cosa dice la norma, in termini clinici, cercando di far comprendere quali sono gli strumenti oggi che abbiamo a disposizione per capire le preferenze e i valori e le aspettative anche di persone con disabilità che sono verbalmente non competenti, e poi tantissima

0: pratica, perché ecco, questa riforma sia efficace, è importante la pratica, non basta la norma, lo sappiamo, l'Italia norma benissimo, non basta la formazione, qui facciamo un pochino più fatica, ma l'impegno è davvero massimo, occorre che diventi una pratica di tutti e quindi faremo tante esercitazioni per far comprendere come questa riforma si può realizzare e si realizzerà però solo se tutti fanno la propria parte.
1: Ecco, giusto, le buone pratiche nei progetti innovativi nel campo dell'inclusione, Expo AIDE è questo claim, io persona di valore, che ci piace molto e prevede anche, insomma, anche appuntamenti con il cinema. Ho visto una serie di film molto belli, molto interessanti, c'è ovviamente anche la versione Sotto le stelle, quindi anche stasera e domani e dopodomani le persone possono rimanere e godersi di tanti eventi, tanti appuntamenti che avete organizzato anche durante la sera Sotto le stelle, e ci sono veramente tantissime cose da fare, da vedere e soprattutto da imparare.
0: Sì, esatto, cinema, musica, sport, dicevo, in maniera inclusiva, in cui tutti sono protagonisti, anche le persone con disabilità sono protagoniste, quindi sono film in cui non si parla di disabilità, ma le persone parlano di sé e della propria disabilità, e poi, l'ha detto benissimo lei prima, musica, sport, sì, sì, in cui si fa sport insieme, certo, credo che quest'anno l'Italia, no?
2: Tra sì, tutta l'insegna dell'inclusione.
1: Sì, le Paralimpiadi sono un evento, grazie, che ci ha veramente fatto capire quanto è importante lo sport. Grazie a Serafino Corti, coordinatore osservatorio disabilità, Expo AIDE, è possibile insomma anche consultare il sito ufficiale, basta digitare expoaide.it. Ora c'è l'onda verde e poi torniamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Verde, viaggiare informati.
7: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Chiusa la A14 per un incidente tra un camion e due vetture tra Pescara Sud e Pescara Ovest direzione Ancona, ci sono code in entrambe le direzioni. Si segnala poi un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento alla 16 verso Bari, e coda per altro incidente sul tratto tra Imola e Castel San Pietro direzione Bologna. In A1 10 km di coda per un camion in avaria al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È in atto la distribuzione di acqua, e sempre in A1 coda tra Sasso Marconi Nord e Bivio per la 14 verso Milano, e tra l'allacciamento alla 14 e Rambo Casalecchio verso Firenze. Troviamo poi code a tratti tra Parma e l'allacciamento alla 22 verso Bologna. Traforo del Frejus, galleria chiusa per il transito di un convoglio eccezionale tra versante italiano e versante francese in direzione dell'autoporto di Freney. Sulla 22 chiuso per lavori lo svincolo Brennero, confine di Stato in direzione Brennero, fino alle 15 di oggi. Code in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la 7 verso Genova. In A7 code tra Genova Bolzaneto e Genova direzione Genova. Si segnalano disagi al varco portuale al sud. Incidenti in A20 la Messina Palermo tra Brolo e Rocca di Caprileone direzione Palermo. È tutto per questo aggiornamento da Rene Mandolesi. Buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Agitare Coca-Cola è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, realizzato con Davide Simonetta, un brano molto estivo e parla di come si possa vivere con entusiasmo anche tutto quello che non è eterno. Ad esempio la Coca-Cola agitata simboleggia proprio quell'instabilità, quella di una bibita che potrebbe esplodere aprendola. 10:34, siete sempre su Rai Radio 1 con il nostro contenitore, appunto, Italia in diretta, Gabriele Broccani e Emanuela Ronzitti.
1: E ora vi portiamo a conoscere un'icona di bravura e di bellezza, una grande attrice, produttrice. Di che sto parlando, Gabriele?
0: Sì, è una grande amica della radio e la possiamo già annunciare.
1: Maria Grazia Cucinotta, benvenuta.
0: Ciao Maria Grazia.
2: Grazie, voi siete grandi amici miei, tutto chi viaggia, degli amici del che mi accompagnano sempre.
0: Purtroppo, Maria Grazia, dobbiamo in qualche maniera migliorare un po' la comunicazione, perché sei tu, immagino che stai in viaggio in questo momento, oppure sei in una zona magari non proprio coperta. Ecco, forse adesso ci sentiamo meglio.
1: No.
0: Ci senti? Sentiamo la galleria del vento?
1: Sì. Però, è in mare,
0: quindi no, non c'è. La ricontattiamo in qualche modo, perché vogliamo proprio parlare con Maria Grazia Cucinotta per appunto affrontare un argomento.
1: Beh sì, appena tornata dall'isola di Salina, dove è stata la madrina storica del Mare Festival Premio Troisi, che quest'anno festeggia ben 15 anni. E, insomma, un evento importante al quale lei tiene molto, Gabriele. Cioè, sì. Vediamo adesso se riusciamo ad averla nuovamente in linea.
0: Se non c'è, non c'è, la richiamiamo tra pochi istanti. Nel frattempo ci ascoltiamo una bella canzone di Stephen Puth che si chiama Sexual Vibe.

0: Sexual Vibe, brano che abbiamo proposto dalla voce di Steven Put alle 10:39. Proviamo a ricollegarci noi dell'Italia in diretta di Radio 1 con Maria Grazia Cucinotta, che dovrebbe essersi fermata durante il suo percorso. Maria Grazia, ci senti?
1: Sì, eccomi qui.
2: Ecco, ora ti sentiamo forte e chiaro. Forte e chiaro.
1: Adesso mi sentite.
0: No, adesso ci dici dove stai andando.
2: Esatto, vogliamo saperlo.
1: Sono partita da Caserta, ritornando verso Roma.
0: Ok.
1: Si ritorna a casa.
2: Allora, stavamo dicendo che sei appena tornata, insomma, qualche giorno fa dall'isola di Salina, dove sei stata, sei la madrina storica del Mare Festival Premio Troisi, no? Quest'anno ha festeggiato ben 15 anni. Che cosa provi ogni volta che rimetti piede su quell'isola?
1: Beh, è un'emozione grande. 32 anni fa ho messo piede su quell'isola per la prima volta per girare, e ogni volta è la stessa emozione, perché ogni volta è come ritornare indietro e rimettere piede in quel passato che non è passato nella mia vita da 32 anni. E quindi quell'isola ti accoglie, ti fa sentire a casa, ritorno allo stesso posto dove stavamo quando giravamo, che è questo Hotel Signum, dove c'era Clara, che ci accoglieva, ci faceva sentire a casa, ci viziava, coccolava Massimo anche quando non stava benissimo, insomma, ed è sempre un'emozione tornare, un'emozione poter andare a Pollara, dove c'è quest'uomo che ogni giorno mette la musica del Fossino, proietta delle immagini del film e ti affacci e vedi questo tramonto sulle musiche di Bacalov, e allo stesso tempo immagini con la tua mente tutto quello che ha portato quel film, e che continua. Ci sono ancora centinaia di persone che arrivano sull'isola e vanno a vedere proprio i luoghi dove è stato girato il film.
0: Certo, è un luogo quasi di pellegrinaggio, ormai è diventato veramente un luogo magico. Vogliamo rivivere quell'atmosfera?
2: Sentiamolo.
3: Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto.
4: E poi?
3: Quando mi ha detto così, io ho riso.
5: Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina.
4: E allora che avete fatto?
3: Sono rimasta zitta.
4: E lui?
3: Ha detto che era felice di stare accanto a una giovane pura, come sulle rive del Bianco.

0: Bellissimo, bellissimo.
1: Beh, meravigliosi ricordi. Sì. A proposito di ricordi, c'è un ricordo non professionale, un momento di quotidianità sul set con Massimo che custodisci gelosamente, che non ha mai raccontato?
2: Guarda, tutti i momenti erano speciali perché comunque, sai, io ero una ragazzina che non aveva mai fatto nulla di così importante, quindi per me già sentire parlare lui, sentire parlare Nuorè, ascoltarli, ma era un momento sempre speciale. E poi una grande cosa di lui, che non si lamentava mai, era sempre attento a tutti, non dimenticava mai di salutare, entrare sul set e salutare dal primo all'ultimo, l'attenzione nei confronti di tutti. E poi è stata quella la più grande lezione, l'umiltà.
0: Sì.
1: Senti, proprio in questa edizione è stata restaurata la scultura dedicata a Massimo Troisi. È stato un momento molto toccante, anche perché c'era la presenza di Gerardo Ferrara, la sua storica controfigura. Che effetto ti ha fatto?
2: Sì. Beh, con Gerardo ho passato gran parte del film, perché per non far stancare Massimo, anche quando c'erano giornate molto calde, logicamente sulla bicicletta a volte andava, almeno le prove le facevamo con lui, e quindi eravamo entrambi due esordienti, lui che è stato catapultato in un lavoro che non era il suo e io che stavo realizzando il grande sogno, quindi c'era una grande complicità tra di noi, ma soprattutto Gerardo è sempre stato una persona molto tenera, molto tenera, non ha mai parlato, non ha mai voluto parlare, è stato sempre ha avuto sempre di quel momento senza sfruttare il mondo che tanti altri magari avrebbero sfruttato.
1: Senti, tu sei la madrina storica di questo festival, come hai visto cambiare l'isola, visto che insomma ci vai comunque insomma almeno una volta all'anno, no? E, in questo ultimo decennio, com'è cambiata l'isola?
2: Ma guarda, l'isola è migliorata tanto, devo dire, anche grazie a Clara Rametta, perché comunque ha voluto... È una donna che ha portato veramente, ha tenuto alla cultura, all'arte, alla bellezza, ha sempre creduto che l'arte e la bellezza fossero fondamentali per la crescita e il miglioramento dei luoghi. Una lotta che stiamo facendo da anni con lei è quella di portare il cinema. Tu sai che le isole non hanno un cinema, i ragazzi non possono andare al cinema perché non c'è un cinema, devono andare a Milazzo o a Messina, affrontare dei costi enormi e soprattutto dormire fuori, perché poi non ci sono gli scaffali per ritornare. Quindi una nostra promessa è quella di portare il cinema, visto che le isole sono state da set per tanti film, riportare il cinema vero, proprio dove i ragazzi possono condividere queste emozioni e guardare un film tutti insieme. Quindi questa è una promessa che abbiamo fatto a Clara e che soprattutto vogliamo mantenere, ma proprio perché è un diritto per tutti, non è che perché nasci su un'isola devi essere punito, cioè devi avere gli stessi diritti. E quindi riportare il cinema nell'isola che ha dato set e emozioni a tanti film.
1: Senti, nelle tue dichiarazioni hai detto che Troisi ha insegnato il valore della bellezza in un mondo cinematografico che cambia velocemente. Come si difende oggi quella bellezza autentica?
2: Resta. La semplicità della bellezza e la verità resta per sempre, non ha tempo, e lo dimostra il fatto che due anni fa abbiamo fatto a Venezia lo stesso red carpet e la proiezione per ricordare Massimo, festeggiare i suoi 70 anni, ma soprattutto anche i 30 anni della prima uscita a Venezia del film, e la sala è andata sold out in 2 secondi, era piena di ragazzi che hanno applaudito poi alla fine per 15 minuti, quindi questa è la dimostrazione che... La bellezza resta per sempre, non ha tempo, soprattutto quando è fatta con delle verità. Nel film Massimo parlava dell'uso delle parole, di come le parole e come la cultura ti possa cambiare la vita, sia per conquistare che per cambiare. E questa è una lezione che dura per sempre, ancora oggi è valida, no? Perché oggi abbiamo la libertà di parola e tutti parlano, ma nessuno sa veramente il significato delle parole, di quanto le parole possono cambiare in bene o male la tua vita.
1: Certo.
2: Perché comunque a seconda di come le usi, puoi distruggere o puoi costruire.
1: Assolutamente. E se Massimo fosse qui oggi a guardare i giovani talenti premiati

0: al Mare Festival, quale consiglio pensi darebbe loro?
1: Non lo so, questo non lo so, ma sicuramente di provarci, perché comunque nessuno, il limite a volte siamo e la paura di provare, la paura di sbagliare. Sbagliare è una grande lezione di vita, tutti ti insegnano il successo, ma nessuno ti insegna che comunque anche lo sbaglio, anche il fallire è una grande lezione, una grande opportunità, perché dal sì, esci fuori, ma poi lo devi mantenere. Dal fallimento c'è sempre una rinascita che può essere anche vincente, soprattutto se hai imparato dai tuoi sbagli.
0: Maria Grazia, invece negli ultimi anni ti abbiamo vista spaziare tantissimo, sei passata dal dramma pugliese gli agnelli possono pascolare in pace fino alle commedie più recenti del 2025 come Poveri Noi ed Esprimi un Desiderio.
2: Bellissimo.
0: Come descriveresti questa fase artistica della tua vita?
1: Marco, una fase dove io adesso, sono 40 anni di carriera, me la voglio anche un po' godere questa vita e questa carriera, nel senso che voglio provare, mi sto divertendo a fare cose che non avevo mai fatto prima, tipo il teatro. Ho debuttato in teatro a 50 anni, adesso l'ho ripreso con una commedia con Pino Quartullo che si chiama La moglie fantasma, diretta da Marco Rampoldi. Sto provando, ho finito adesso una serie diretta da quattro giovanissime registe esordienti internazionale, ma tutte donne. È bello anche mettersi alla prova e dare opportunità e possibilità anche a chi sta nascendo oggi.
0: Certo. Sentiamo un pezzetto del meglio di te, poi ne parliamo insieme.
3: Scusatemi.
4: No, non è come pensi.
3: Ma veramente credi che io sia gelosa di te?
5: Come ha trovato Antonio?
3: Purtroppo come al solito.
5: Antonio ha un cancro. Ho visto poche persone resistere al dolore come fa suo marito.
6: Ma io non riesco a perdonarlo.
7: Non si tratta di perdono. Io parlo di felicità.
4: Guarda, la Dad Design non può morire con me.
6: Pensi a come sarà?
4: No. Sarà il mondo senza di me. Tutto qua.
8: Hai paura?
4: Un po'.
8: E se ti do la mano, hai paura?
4: Il tempo che mi manca non è quello che ho davanti, ma quello che ho perso.
9: E ho perso l'unica cosa importante.
6: L'ami ancora.
9: Da morire.
0: Eccoci. Allora, questa pellicola che cosa ha rappresentato per te?
1: Una grande lezione di vita.
0: Raccontiamo di cosa parla.
1: Parla di questa coppia che si è lasciata, non si sono separati perché lui l'ha tradita, lei sparisce, si costruisce una vita, sembra felice, una donna in carriera, fino a quando le arriva la lettera che le dice guarda, dell'ex marito, dice ci dobbiamo vedere perché così facciamo. Loro hanno acquistato una casa insieme che era una casa sua e quindi devono fare questo passaggio di proprietà. Quindi lei va per fare questo passaggio di proprietà, ritorna a vedere questo marito che non vedeva la trazione, quindi ritorna nella casa dove lei era nata e cresciuta e dove aveva vissuto questo grande amore e praticamente lo trova ancora con un'altra, ma ci sono tutta una serie di misunderstanding perché comunque in realtà poi scopre che questo suo grande amore, che è stato l'unico vero grande amore della sua vita, sta lasciando la terra perché è malato e da lì entra in crisi perché mette in discussione la sua felicità, che pensava di essere di nuovo felice, di aver costruito tutto, di avere l'uomo perfetto che la ama da morire, e si mette in discussione perché capisce che il non aver risolto la storia prima, non aver mai trovato un dialogo, non aver mai cercato una via per il perdono, ma essersi fatta vincere dalla rabbia, aver vissuto nella rabbia e nel rancore nei confronti di quest'uomo, l'ha portata a perdere dei momenti bellissimi, a perdere il vero amore della sua vita, e lì riscopre che questa felicità apparente che si era costruito, questo mondo apparente che si era costruita ultimamente non era così, e che quell'amore resta sempre e per sempre, e quindi capisce l'importanza del perdono. Ed è una cosa che ho capito anch'io, perché pure io, come Nicole, sono una che non perdona, io cancello tutto, cancello le persone, e quindi perdonare non significa essere deboli, perdonare significa vivere meglio il futuro, e questa è stata una lezione anche di vita.
0: Beh, forse un'arma vincente,
1: film,
0: no?
1: A volte i film, sì, è vincente. All'inizio ti può sembrare, dice, perdona, chi perdona dice un debole, no. Chi
0: no,
1: perdona se ne vale la pena. Io sono una che si occupa, ne deve valere la pena, e soprattutto deve essere un amore vero. L'amore vero sono quelli che ti fanno battere il cuore di felicità e non di paura. E sai che io,
2: brava,
1: mi occupo di antiviolenza,
2: brava,
1: e quindi
2: assolutamente
1: dico sempre, ragazzi,
2: sì,
1: il vostro cuore deve battere sempre di felicità e mai per paura, perché se batte per paura scappa.
2: Bravissimo.
1: Perché tanto le persone malvagie non cambieranno mai.
2: No, purtroppo.
0: Ecco, tu sei impegnata anche sul sociale, no? Dicevamo.

0: sembra,
1: volano.
0: Il tempo vola, sì, quando lavori sei impegnata, veramente vola.
1: E poi ci sono dei figli, no?
2: Soprattutto
0: c'è una figlia,
2: Giulia. Poi
0: Giulia.
2: Sei riuscita ad andarci in vacanza, perché l'ultima volta ci siamo sentiti avevi tanto l'idea, insomma il desiderio di fare una vacanza con Giulia, perché poi alla fine andando indietro, avanti e indietro tra l'Italia non si riesce mai a trovare
0: non
2: una
0: vacanza. Non si riesce mai, anche perché sono io sempre in viaggio, però sono venuti con me a Salina.
2: Ah, sono venuti.
0: Quindi abbiamo avuto anche l'occasione di stare insieme e di condividere questo momento insieme.
1: Senti, tua figlia Giulia per te insomma è un pezzo grandissimo di cuore, e lei quanto ti assomiglia e quanto è diversa da te?
0: Guarda, mi somiglia per tutto quello che sono le varie battaglie di vita, perché anche lei lotta per tutti i pregiudizi, l'omofobia, contro ogni forma di violenza, quindi devo dire da questo punto di vista mi somiglia tantissimo. Poi le femmine sono uguale al papà.
2: Sì.
0: Uguale al papà. Quando c'è, diciamo che è un mix tra noi due, tra noi due, però la cosa felice che mi rende felice è che lei ha un rispetto per le vite che che oggi un po' è quasi ignorato, no? Perché si tende un po' a calpestare e ignorare e a vivere in un modo egoista, invece lei è come me a cuore che le vite vivano tutte, possono vivere tutte con libertà e dignità.
1: Assolutamente.
2: Brava Giulia, come diceva Vasco Rossi.
1: Allora, siamo quasi in chiusura, progetti da qui alla fine di quest'anno, che cosa stai mettendo in piedi?
0: Guarda, ricomincio la trasmissione questa da tu per tu per la 7 e poi da settembre inizio a girare una serie, non posso parlarne. E da novembre invece inizio nuovamente il teatro. Bello. Con la moglie fantasma, con Pine Portullo in giro per l'Italia.
1: Beh, tanti impegni, devo dire.
2: E poi sempre tanti anche impegni nel sociale, sei sempre presente in prima linea.
0: Quello sempre, sia per la Race for the Cure, della Susan Comer, per la lotta. Sì. Ai tumori del seno, mi raccomando, fate prevenzione, non dimenticate mai, poi contro ogni tipo di violenza. E sabato invece sarò la madrina della Gay Pride di Napoli.
2: Allora, intanto buon rientro a Roma, il percorso so che è ancora un po' lunghetto. ti accompagniamo con della musica. Grazie, Maria,
1: per essere stata con noi.
2: Grazie Maria, grazie a Cucinotta. Noi ci ascoltiamo Good Charlotte, Just Wanna Live e poi il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela è il più forte, secondo le rilevazioni, da 125 anni nel paese. Gli aggiornamenti con Davide Maggiore in studio.
4: Sì, si cercano i sopravvissuti a Caracas. Feriti vengono estratti dalle rovine e trasportati su barelle. Almeno 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Ma sono dati assolutamente provvisori, visto che mancano tra l'altro quelli relativi alla Guaira sulla costa, la località più colpita, da cui però arriva anche la notizia di un bambino e delle sue due sorelle estratti vivi dalle macerie. Danni dunque enormi a giudicare dalle immagini circolate sui social, che mostrano in diversi casi edifici letteralmente sbriciolati dal sisma. Due, lo ricordiamo, le scosse di magnitudo superiore a 7, danneggiate tra l'altro la sede della Croce Rossa locale e alcune rappresentanze diplomatiche, tra cui quella francese e quella italiana, che tuttavia resta aperta e anzi ha accolto alcuni nostri connazionali sfollati, attiva per le necessarie verifiche sul coinvolgimento di italiani o italo-venezuelani anche l'unità di crisi della Farnesina. Oltre al nostro, vari paesi hanno offerto aiuti, a partire da Cina e Stati Uniti. Rodriguez, che ha ringraziato l'Italia, ha parlato tra l'altro al telefono con il segretario di Stato americano Rubio. Washington invierà squadre di ricerca.
3: La cronaca: omicidio nella notte a Ostia, quartiere del litorale di Roma. Un uomo di 35 anni è stato accoltellato all'esterno di un bar. L'uomo, cittadino romeno già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è morto poco dopo. L'aggressore è riuscito a fuggire. All'esame degli inquirenti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Abusi sessuali in cambio di droga a Matera, operazione della Guardia di Finanza contro un giro di pedopornografia. Un trentenne arrestato, due ragazzi di 20 anni ai domiciliari, diverse perquisizioni nei confronti di 7 soggetti, all'epoca dei fatti minorenni. È il bilancio dell'inchiesta, che ha svelato un sistema di detenzione e pubblicazioni di materiali.

0: materiale a sfondo sessuale esplicito con preadolescenti che in cambio ottenevano denaro e marijuana. Continua la straordinaria ondata di calore in gran parte dell'Europa. In Spagna sale a 212 il bilancio delle morti legate alle alte temperature. E in Francia ancora una piccola vittima, la terza, un bambino di 3 anni morto in auto. In Italia oggi sono 17 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari. Anche nel nostro paese i primi decessi, 5 negli ultimi 2 giorni. Al Ministero della Salute stamattina riunione tecnica per gestire un'emergenza che proseguirà. Sentiamo il climatologo Carlo Cacciamani.
1: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
0: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, anniversario che si sta celebrando a Montecitorio, tra poco l'intervento del presidente Mattarella, preceduto dal saluto dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, presente anche la premier Giorgia Meloni. In programma poi l'esibizione con un repertorio verdiano dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma, a dirigere il maestro Michele Mariotti. Industria, il fatturato ad aprile segna un leggero aumento rispetto a marzo, in valore più 0,3%, diminuisce in volume dell'1%, è quanto riferisce l'Istat. Su base annua l'aumento in valore è di oltre il 3%, il calo in volume dello 0,6%. Quanto al fatturato dei servizi si segnala la crescita sia in valore che in volume in entrambi i periodi considerati. E cresce nelle famiglie italiane il cosiddetto debito silenzioso, conseguenza del compra subito e paga dopo. Secondo un focus di Censis Confcooperative, tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite il sistema istantaneo è cresciuto del 127%. Sentiamo Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
2: Il buy now, pay later è il debito invisibile. Si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
0: Sono le 11:05, linea all'Italia in diretta.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E dalle 11:05 minuti e 30 secondi il buongiorno vi arriva da Vida Valencic in diretta dagli studi di Trieste della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia per presentarvi gli argomenti dei programmi regionali di oggi e per sentire le principali notizie del giornale radio delle 12:30. Ringrazio Caterina Cabrelli alla console. Apriamo la programmazione odierna tra una manciata di minuti con la consueta rubrica in lingua friulana Vue o Fevelin di, oggi dedicata alla lotta contro la siccità in Kenya. In Friuli se n'è fatta interprete la cantina Comelli di Nimis, che ha dato vita per il fine settimana a vari eventi per la raccolta fondi il cui ricavato è destinato a fratel Dario Laurencic, missionario friulano in Kenya, e a suor Laura, missionaria toscana che dal 1983 dedica la sua vita ai più fragili in Africa. In 20 anni sono stati raccolti 500.000 euro e l'impegno continua. Alle 11:20 cambio di rotta. Oggi conosciamo il percorso di vita di una donna che ha saputo trarre insegnamento ed il meglio da ogni fase della vita, anche la più difficile, vissuta già da piccolissima. Maddalena Giuffrida è da sempre una donna dai mille progetti ed interessi incanalati in diverse esperienze lavorative, dall'essere stata assistente parlamentare dell'onorevole Villers-Bordon a collaboratrice dell'industriale Federico Pacorini per la rinascita del Porto Vecchio a Trieste, dalla gestione di un agriturismo alla creazione di progetti culturali legati al suo amato Carso, dalle malattie che ha dovuto affrontare alla relazione con l'altro che è il filo rosso che unisce tutto ciò che la rappresenta. Alle 11:55 né stato né mercato. Nell'ultima puntata della stagione parliamo delle feste d'estate al Parco di Santo Osvaldo Udine. Da giugno a settembre una serie di eventi promossi dalle numerose realtà associative operanti nel parco per coinvolgere tutta la cittadinanza.

0: vicinanza e far vivere questo luogo. Parleremo con Anastasia Senna e Michela Vogrich. Inoltre le attività dell'associazione Anche Noi a Cavallo di Porcia, specializzata in interventi assistiti con animali. Arriveremo così alle 12.30, sentiamo le anticipazioni del giornale radio.
1: A Roma, il Ministero delle Imprese, oggi è in calendario il primo tavolo tecnico sulla crisi Electrolux dopo l'incontro di metà giugno tra il ministro Urso, le regioni coinvolte, i sindacati e Confindustria territoriali. In quella data l'azienda aveva promesso una soluzione alternativa ai 1.700 esuberi annunciati in precedenza. A Trieste, al Palazzo della Ragione, in Piazza Unità, è in avvio la conferenza stampa del presidente Massimiliano Fedriga e dell'assessora Cristina Mirante di presentazione del nuovo volo di collegamento tra Trieste Airport e Milano Linate. La diffusione dell'intelligenza artificiale, le dinamiche del capitale, l'ambiente, la politica economica, la mobilità sociale sono alcuni dei temi in discussione all'Università di Udine, nel seminario annuale del Centro Studi Centro Europeo di Teoria Economica CEPET. I lavori in calendario a Palazzo Antonini in via Petracco sono stati avviati alle 9.30. La creatività come antidoto, arte, moda, design è la mostra accessibile da sabato 27 giugno al 29 novembre a Palazzo Attems a Gorizia, ora in presentazione.
0: Grazie a Maria Spezia, quindi non perdete l'appuntamento con l'informazione regionale alle 12.30, mentre i nostri programmi proseguono anche nel pomeriggio alle 13.29 con What a Wonderful World. Alle 14, Istanti di Storia, oggi parliamo di una lunga circumnavigazione del globo con partenza da Trieste, durata 2 anni e mezzo. Siamo nell'aprile del 1857, il veliero Novara salpa da Trieste per questa impresa pensata per affermare l'impero asburgico, ma anche animata da ambizioni scientifiche, culturali e conoscitive. Ce la illustreranno Erika Grossi e Guido Abbattista. Tra gli ultimi progetti di Guido Battista, il Global Sea Routes, sviluppato all'Università di Trieste, che utilizza strumenti digitali per lo studio della storia globale della navigazione europea in età moderna. Alle 15.15 Riverberi. Oggi scopriamo la rassegna Trieste Loves Jazz, che prevede esibizioni dei protagonisti della scena del jazz mondiale, Merk Ribot, Chris Minn, Docky e Tony Lakatos, e leggende italiane come Ares Tavolazzi e Glauco Venier. Con noi il direttore artistico Gabriele Centis. In chiusura, la consueta panoramica dei festival e dei grandi concerti che si terranno in regione quest'estate. Alle 15.15 Vueo Fevelin D oggi torna a Casarsa, perché a Casarsa della Delizia ci sarà il progetto di alta formazione su Pierpaolo Pasolini, da quest'anno con un nome evocativo, Accademiuta Pasolini. Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 di giugno. Inoltre la rassegna Lunedì in Villa tra parole e musica a Tamai di Brugnera. Questo è il programma dei programmi di oggi. Sono le ore 11:10:50. Da Vida Valencic, buon proseguimento d'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Un rap di Ue parta ia la sed. Ven a stai, iuda a porta aghe in testieris che a son colpiti de siccità e supporta proiezze di solidarietà un po' in tutto il mondo mediante un'esornade di convivialità. In Friul, la cantina Comeli di Nimis, è chiappazzù queste sfide ospitando un fin settimana di events partintira d'onge iutoris. I vuadains a van a Dario Laurensic, un missionario furlan in Kenya che si dedica a porta aghe e a Keika Nolan, e cumò anche a Suor Laura, una missionaria toscana che ha dedicato la sua vita ai più vulnerabili in Africa dal 1983. In più di 20 anni sono stati a passù su pariù 100.000 euro. Ma gli entrinta che sprogliete voi su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e Reiete Studis Rai di Udin, e Fasarin entranti in che sprogliete con i nostri ospiti di voi, Cale Paolo Comelli, che da cantine omonime e che naturalmente al cura anche il progetto. Buongiorno e grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'opportunità.
3: Beh, prima di tutto è interessante, come nasce questa idea di PA un

0: Rap diuè o tut cas la vita e il lavoro di un vignal dal Friul ha un po' che di aghe di poter partare in Africa o du lacale di bisogno.
1: Ecco, ritengo di che è un'iniziativa che non coinvolge nome la nostra realtà di Nimis, ma altri di Zenuf Cantinis, Soredut Furlanis, ma anche i Montesi, Toscanis e Sicilianis. E tutta l'Ena Sud, parte che un'enestre grande a mie, sempre dal mondo al ven, un'idea è deciso di là in Africa, in Turkana, nella regione aride dal nord al Kenya, a città un suo cousin che ormai di 52 anni, lui è un missionario con Boniano Laico, Dario Laurencic, e ha queste caratteristiche incredibili di arrivare a città il punto esatto dove può scavare i posti di aghe. Il Turkana è una regione veramente aridissima e caldissima, là che sono dei pastors, delle comunità di pastors che sono nomadi, e le che gli feminis scusi fa anche 3-4 ore sotto un sorelli veramente fuart, e parla a chioli un'età di aghe per servire la propria fame. Venga sai allora che queste frutte, io la dico, e di ritorno non sa contare la storia, non sa mostrare le fotografie che aveva fatto in Kenya, e la prima idea è stata di far aiutare i missionari di fare un calendario con queste fotografie. Io il calendario l'ho regalato alla cena di Nadal ai miei compagni di scuola enologos diplomati al 94 a Cividat. Ecco, e a torri che tavole lì, disegno, con l'allegria che vengono sia di amicizia ma anche di un bontà di vin, e era solo l'idea di mettere insieme un 2 ettolitro circa di vin che producono che snessi aziende ogni anno per produrre una bottiglia che c'è costi, perché dopo non sanno come a regalare gli spiatoli, le bottiglie, le etichette, si tappa un seduto, di distribuire a fronte di un contributo che va direttamente a fratello Laurencic, come anche a sua Laura, un contributo che arriva al 100% e che viene spinto veramente in maniera super oculare di gente che ha ormai tanti anni di Africa e sa che molto fa disincresi, progetti e migliorare la qualità di vita di queste guarigioni.
0: Ma questo è un aspetto un grumo interessante, vi fatto una strada curte proprio, di dulaca si chiappa in sui base a dulaca avan, e questa è importante perché così insomma veni in dopras duci per la finalità. Vot 100.000 euro che vi schiappa su trosposto non sta sfas?
1: Allora non vengo una contabilità dai pot, perché e sicuramente sono stati fatti poi di 30-40 posti, ma i nostri sbezzi hanno aiutato anche a fare manutenzione, a mettere i pompi di aghe solar, e quindi poi i volti sono aiutati anche un centro di disabili che l'ha sempre creato, questo fratello Dario, lo stiamo sostenendo dal nord di Uganda, questa suora che aiuta i profughi che stanno in guerra dal Sud Sudan, e che quindi sono tanti sfameis, soprattutto formati di fruit e di femminis, che hanno bisogno veramente di un sostentamento, perché dopo 50 anni di guerra hanno bisogno di stampare dal loro paese e vivere con ciò che è urdato, questo piccolo fatto di chiare che gli dà il governo di Uganda, ma hanno bisogno di solidarietà internazionale.
0: Ho vendito che voi si fate annualmente queste feste che vi fate anche quest'anno a Miece di Unie, proprio l'evento è alla sede, no? Ma è stato possibile partecipare a questo progetto che magari qualcuno non sta ascoltando anche in altri momenti, e se sì c'è molto?
1: Ecco, allora, no, prima di queste feste, che è sempre a metà del mese di giugno, ho in bottiglia ogni anno un blanc e un neri, che sono appunto dei blend di vins che vi arrivano in descantini, coinvolti. E questi bottigli sono di solito facendo manco un 100.000 bottigli tra blanc, neri e magnum, e questi bottigli si sono a disposizione tutto l'anno, e sono un'ottima idea di regalo quando si fa cena di un amico, quando si fa una bomboniere solidale, con che disegni, si condividi una storia.

0: di solidarietà veramente particolare. Dicono che chi ha in scala, o fa il miracolo di cani di cana all'incontrario, no? Se il Signore ha trasformato l'aglio in vin, fa che continui la fiesta. Ecco, no, in Friuli è quasi una blasfemia, ma o fa una roba che sì, potrebbe dare una possibilità ai frutti, agli stemmi, a questa popolazione dal Turkana, che altrimenti sarebbe in grande difficoltà.
1: Per altri, vuoi i documentari Santi e il Progetto, su un sito, calè?
0: www.diamountagliolasette.org.
1: Ecco, quali sono i progetti magari specifici che i veis cumò o che a stanfasinta lì vi capite in generale, ma isal qualche intervento specifico che cumò ma si ha intenzione di fa?
0: Ecco, qualcosa di contaus c'è che si sta facendo al nord dell'Uganda.
1: Sì.
0: Al nord dell'Uganda questi suoris stanno ammettendo su una scuola, una missione, che ogni idea è da rimandare a circa 120-130 frutti con problemi alimentari proprio di malnutrizione. Non senza io con gli amici l'hanno passata a Pasqua, ho vinto di cui di voi l'estreme bisogno che è di aiuto. E anche a parte che capita qualche volta che c'è che prepara i suori non si è sufficiente a spamare i frutti che arrivi. Allora mi è capitato di domandare a Sor Laura c'è che al costo è un pasto con un po' di polente, con dei fasui, quindi con le proteine, e mi ha detto che costa 30 centesimi a frutta. Allora, l'unica pasta che ho in loro ogni idea. E allora ho fatto subito la proporzione, cioè una bottiglia che noi lo scambiamo a 10 euro e che può arrivare le griglie attorno al tavolo di anis, e vale un mese di mangiare sicuro per chi frutta che hanno veramente bisogno. Quindi ho sentornato le Africa con una consapevolezza di importanza di cieco fazen, prima o poi più grande, e continuare a coinvolgere veramente oltre 200 volontari che hanno partecipato a fieste con un entusiasmo incredibile, con una voglia di stare insieme, di cercare di fare dal ben, e a posto uguali disegni a tor,
1: sì, anche tra vostri ambienti. L'ultima robe, allora, è la cantina Comelli è a Nimis, però lui la dite che sono anche altre cantine. Dunque, l'altro sul sito che vi dite, probabilmente per poter partecipare, a si chiating anche i nomi di quegli altri che aderissero al progetto.
0: Sì, si chiating i nomi delle cantine, ma si chiating i nomi anche di dolci che le aziende che non danno altri, che contribuiscono a fare biele la nostra fiesta, ma che contribuisce veramente a sostenere
1: a tagliare la sete, la cacovente,
0: la
1: sete e la fan. Grazie su un grumpa di essere stato con noi a Paolo Comelli e venus presentati il progetto Diamo un taglio alla sete. Un saluto a tutti ascoltatori e ascoltadoris di Antonella Lanfrit con Ungo Nicoletti a RDE. Non si torni a sentire domani.

0: Ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di Rotta, storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Al mio saluto si unisce anche Marco Rasi dalla console. Oggi vi voglio far conoscere una donna che ha fatto suo il detto di rinascere sempre, fare propri tutti i momenti e fasi della vita, dedicarsi a pieni polmoni ai propri progetti, che nella vita si sono alternati, però che seguono tutti in qualche modo, e lo vedremo, un filo rosso. Lo sentiremo direttamente dalle sue parole. Buongiorno Maddalena Giuffrida, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, Maddalena, il tuo percorso di vita è un percorso fatto di tanti ciottoli, anche molto diversi tra di loro, pezzi che hanno contraddistinto varie epoche della tua vita.

0: appunto ci sono stati tanti cambi di rotta, tutti positivi, comunque c'è stata sempre una rinascita, sempre una nuova vita, sempre un nuovo inizio. Forse il primo cambio di rotta della tua vita è stato un cambio geografico, dalla Sicilia, da piccolissima ti sei trasferita con la mamma a Trieste, ma proprio piccola, 2 mesi, quindi non starò qui a chiederti i ricordi perché non ce ne sono di ricordi, ma cosa è rimasto, cosa secondo te è rimasto di siciliano nella tua anima?
1: Questo, come dire, questo vulcano che sento dentro di me, esplosione di passioni, di vitalità e di voglia di fare. Sicuramente.
0: Ecco, lo sentiremo perché tu voglia di fare l'hai dimostrata in tutta la tua vita, a cominciare anche dalla scuola e dall'università, quando tu, studentessa anche eccellente, dovevi comunque lavorare o comunque spendere del tempo facendo qualche attività che poteva aiutare la tua famiglia, certo, in difficoltà economica.
1: Certo. Ecco,
0: ci vuoi parlare di questo periodo che è stato sicuramente molto intenso, perché studiare e lavorare non è da tutti.
1: No, infatti. Sì, la morte di mio padre ha condizionato in qualche modo la mia adolescenza. Io sono particolarmente grata, ci tengo a dirlo, al professor Suadi, preside del Dante, perché la scuola mi ha sostenuto per tutti gli anni del liceo donandomi i libri di testo, e di questo io sono stata davvero sempre grata. E questo dono ha fatto sì che io mi impegnassi ancora di più a scuola, perché volevo in qualche modo restituire ciò che mi era stato donato. Quindi certo, finito il liceo, ho lavorato prima da una psicoterapeuta come sua assistente, una psicoterapeuta argentina, quindi anche l'aiutavo nella stesura di testi in italiano. E poi ho collaborato in 2 redazioni giornalistiche, una sportiva, quindi mi occupavo di seguire gli sport minori. Sì.
0: E com'era questa esperienza? Come te la ricordi?
1: Me la ricordo veramente molto formativa, perché era una redazione giovane, di persone davvero vivaci, tutte accomunate dalla passione per la scrittura, che è anche un po' il filo rosso che mi ha accompagnato fino a qui. E quindi è stata un'esperienza davvero fondante per me. E la ricordo sempre con piacere, mi ha permesso poi di ottenere anche il tesserino di giornalista a 21 anni, cosa di cui io sono sempre stata così molto orgogliosa. E poi ho collaborato per la testata giornalistica Il Piccolo per qualche periodo, ero anche in correzione di bozze, perciò insomma alternavo per un brevissimo periodo, ma l'ho fatto, fino a fare la commessa in un grande magazzino.
0: Ecco, e com'era invece operare con le parole in maniera completamente diversa, quindi il rapporto anche con i clienti, il fatto di essere un punto di riferimento per il cliente?
1: No, davvero mi è piaciuto moltissimo, anche perché per me una delle attività che amo di più è quella della, come dire, dell'incontro con l'altro, di un lavoro che possa mettermi in contatto con l'altro, ecco. E quindi sicuramente questo ruolo di commessa me lo consentiva. E ricordo che proprio mi sono laureata al mattino e di pomeriggio sono andata a lavorare senza nemmeno una pausa. E poi c'è stato un incontro che per me è stato anche un incontro fondamentale. A settembre di quello stesso anno ho conosciuto l'onorevole Willer Bordon e ho collaborato con lui per diversi anni come suo assistente parlamentare.
0: Questa esperienza sicuramente è stata formativa. Ricordiamo, Willer Bordon è stato dopo anche ministro dei lavori pubblici. Tu sei stata appunto assistente parlamentare nel periodo precedente,
1: certo.
0: Sì, ecco, come ti ricordi questo lavoro? Cosa fa l'assistente parlamentare? Cosa è stato fatto proprio nello specifico in quel periodo da Willer Bordon?
1: Sì, era il periodo immediatamente precedente alla sua nomina come coordinatore nazionale del Movimento Alleanza Democratica. Perciò me lo ricordo come un periodo di grande effervescenza. E quindi mi spostavo tra Trieste e Roma. Non saprei dirti che cosa facevo, perché era veramente un'attività poliedrica che andava dai comunicati stampa, dall'organizzazione dei grandi eventi a Trieste e a Roma, dall'averlo seguito in diverse campagne elettorali sue personali, aver collaborato anche a diverse campagne elettorali che in quel periodo erano state organizzate con Alleanza per Trieste, quelle che avevano portato poi alle nomine di Riccardo Illy. Insomma, era quel periodo di grande effervescenza. In qualche modo, insomma, io c'ero, anche se forse dietro le quinte, ed è stato un periodo forse tra i più intensi, ma che ricordo sempre con grande riconoscenza, perché per me Willer

0: Bordone è stato un uomo che ha davvero, è stato un grande formatore per me, ecco, un grande esempio anche dal punto di vista lavorativo, di come impostare le cose, come organizzarle. Mi ha dato veramente dei grandi insegnamenti.
1: Ecco, ci puoi magari dire qualcosa su questa attitudine all'organizzazione, alla creazione che aveva Villar-Bordone, che poi ti ha tramandato? Ricordiamo che Villar-Bordone non c'è più da 11 anni.
0: Sì.
1: Cosa secondo te ha tramandato?
0: Sicuramente per me quello che lui mi ha trasmesso in maniera veramente molto forte è lo sguardo verso i piccoli borghi, verso le piccole realtà.
1: Poi lui era di
0: Lui
1: Muggia,
0: era di
1: no?
0: Muggia
1: Sì,
0: e lui ha
1: quindi.
0: fatto un grande lavoro con il teatro,
1: Di
0: no?
1: Muggia,
0: Ecco.
1: sì.
0: E quindi questa sua attenzione, questa sua cura è sicuramente stata una grande eredità per me. L'ho fatta mia e sono diversi anni che collaboro nel piccolo borgo di Duino-Risina,
1: Nella
0: nella
1: valorizzazione del
0: valorizzazione del
1: territorio attraverso
0: territorio,
1: progetti culturali.
0: progetti culturali.
1: Ecco, ricordiamo che ti hanno riconosciuto questo assoluto merito di progettazione culturale sia l'organizzazione Lions di Duino come
0: Certo.
1: anche il comune
0: Il
1: di
0: comune di
1: Duino-Risina.
0: Duino-Irina, sì, sotto l'amministrazione di Daniela Pallotta, ho ricevuto questo riconoscimento proprio per la passione dimostrata nella diffusione della cultura nel comune di Duino-Risina. Questo davvero mi ha lusingato in maniera particolare, perché pur non essendo, insomma, come dire, appartenente alla minoranza slovena e non sono nemmeno nata, insomma, a Duino-Risina, mi ha fatto davvero molto, molto piacere, perché in effetti io mi sento una carzolina
1: Parte di
0: doc
1: questo
0: e mi sento
1: territorio,
0: parte,
1: ecco.
0: sì, in
1: Quindi
0: maniera
1: la
0: forte.
1: pietra
0: Mi ha
1: ti
0: forgiata.
1: ha forgiata, ecco. Come anche ti ha forgiata, oltre al lavoro come assistente parlamentare, come abbiamo sentito del parlamentare Villar-Bordone, anche collaborare anche attivamente con l'allora presidente degli industriali di Trieste, parliamo del 97
0: Sì,
1: o
0: più o
1: non
0: meno,
1: so,
0: sì.
1: ecco, Federico Pacorini.
0: Sì.
1: Erano proprio gli anni dell'inizio del progetto dell'apertura del Porto
0: Sì,
1: Vecchio,
0: Trieste
1: ecco.
0: Futura. Io in
1: Trieste
0: realtà ho
1: Futura.
0: lavorato all'interno dell'azienda di logistica, quindi come assistente di presidenza di ambedue i fratelli Pacorini, però poi ho seguito più nello specifico Federico Pacorini in diverse attività anche esterne all'azienda stessa, sia nella sua campagna elettorale nel 2001, no, in cui si era candidato sindaco di Trieste, sia poi con i progetti più vicini alla sua presidenza dell'Associazione Industriale di Trieste, sia poi al progetto Trieste Futura che lui stesso aveva in qualche modo lanciato. E quindi sì,
1: Cosa
0: ricordo.
1: voleva il progetto Trieste
0: Voleva
1: Futura? Sì. Che
0: rivitalizzare, insomma, il Porto Vecchio, cosa che, insomma, adesso
1: ci sta, sì,
0: ci stanno
1: assolutamente, sì.
0: lavorando, ma
1: Ecco.
0: insomma, ricordo.
1: Qual era la visione proprio globale
0: Noi
1: di allora?
0: avevamo,
1: Sì.
0: beh, non era una visione spezzatino, diciamo,
1: Certo,
0: come, ecco, ma era
1: certo.
0: una visione, insomma, più
1: Globale?
0: complessa, certo. E mi ricordo veramente come se fosse oggi questa giornata di apertura,
1: Sì,
0: no?
1: del
0: Del Porto
1: cancello.
0: Vecchio, del cancello, ed era la prima volta che anche per me che mettevo piede, no, all'interno del Porto Vecchio, ed è stato impressionante, ma come dire, vivo come momento, ecco, sì,
1: Lo immagino, lo
0: sicuramente.
1: immagino. Maddalena, quindi questa visione del Porto Vecchio, quindi la rivitalizzazione del territorio, cosa che ti contraddistingue tutta la vita, come dicevamo prima, anche ora che stai rivitalizzando in qualche modo il territorio di Duino Aurisina con i progetti culturali che stai avviando, che stai portando avanti con altri partner, e lo sentiremo. I tuoi cambi di rotta sono stati, come abbiamo sentito, molteplici. Un cambio di rotta purtroppo molto forte, non voluto, però comunque vissuto appieno e anche poi vissuto per quello che poteva dare anche di positivo, purtroppo, è stata una tua malattia molto grave.
0: Ho avuto un tumore molto raro da cui sono guarita.
1: Come ti ricordi, ad esempio, il momento in cui ti è stata fatta questa diagnosi? Portaci in quello studio medico
0: Non è stato
1: lì.
0: uno studio
1: Non è
0: medico, è stato
1: stato.
0: qualcosa che davvero ricordo molto bene perché io stavo facendo la spesa ed ero davanti alla porta di casa con le chiavi in mano e mi ha telefonato il medico dicendomelo proprio al telefono.
1: Mamma
0: E so che
1: mia,
0: mi sono
1: mamma
0: collate
1: mia,
0: le borse della spesa.
1: immagino, lo immagino. Ma
0: Sì.
1: può essere data una notizia del genere al telefono?
0: Nel mio caso è andata così, insomma, è È andata così.
1: Secondo un'etica, insomma, della professione.
0: Forse c'era, come dire, era
1: un'urgenza.
0: Sì, erano diversi mesi che
1: stavi facendo delle
0: prove.
1: Si stava
0: appunto occupando della questione. Non dico che in qualche modo me lo aspettavo, però insomma, forse c'era anche l'urgenza di dirmelo in maniera così.
1: Per iniziare
0: per
1: le terapie.
0: Iniziare al più presto, sì. Quindi in qualche modo, sì, forse non è stata la maniera migliore, però devo dire che da parte del professore che mi ha seguito c'è stata grande attenzione e è nata anche, insomma, un rapporto di grande, anche di amicizia. Insomma,
1: di amicizia.
0: Alla fine, sì.
1: E questi anni di cura, di terapia, ecco, cosa ti hanno dato?
0: No, beh, io ho fatto un intervento perché era un tipo di tumore che mi è resistente. Mi hanno dato la possibilità, come dire, queste cure, ma anche poi nel corso della malattia, di imparare tante cose da me stessa e dalla malattia stessa e soprattutto di conoscere l'associazione LILT, con cui ho iniziato a collaborare come volontaria per diversi anni. Quindi, mutuando anche un'espressione che non è mia, la malattia che è beneattia, in qualche modo ci può portare a dischiudere porte per noi, come dire, impensabili. In
1: questo, e così
0: senso,
1: è stato anche per te?
0: È stato anche per me. Quella collaborazione con la LILT, con l'allora presidente Bruna Scaggiante, è stato un momento anche di grande formazione per me.
1: Cosa hai scoperto di te stessa attraverso la malattia, Maddalena?
0: Beh, ho prestato molto più attenzione al mio corpo, non che non ne prestassi, perché ho sempre avuto grande cura, no? Però in maniera forse più lenta, più dolce, ecco, più consapevole, sicuramente più consapevole. E anche grazie a questo supporto della LILT ho avuto modo di conoscere persone che come me avevano affrontato uno stesso percorso, no? Quindi anche instaurando dei rapporti così di sorellanza che vanno oltre la malattia e ci riportano in quella dimensione di relazione che, come dicevo anche all'inizio, per me è fondamentale.
1: Più volte a questi microfoni gli ospiti che hanno parlato di malattie, di come le hanno affrontate, hanno posto l'accento proprio su questa sorrellanza o comunque,
0: certo,
1: questa fraternità, questo rapporto con l'altro che ti dà la forza per rialzarti, per trovare la forza in te per andare avanti. Ecco, questo secondo te è fondamentale poi nella...
0: Per,
1: no?
0: Me lo
1: nella...
0: è stato, per me lo è stato, perché non ho mai nascosto, no, quello che mi è accaduto. Anzi, quando c'è stata occasione ne ho sempre parlato, anche per sostenere persone che come me stavano attraversando periodi così difficili.
1: Certo, e poi bisogna anche abbattere dei tabù,
0: certo,
1: no? E
0: certo.
1: Parlare.
0: Cioè, per me è fondamentale, sicuramente.
1: Assolutamente. Poi è stato fondamentale, purtroppo, anche per un altro tuo periodo di vita che ha richiesto tanta Maddalena, e cioè il tuo periodo di caregiver. Com'è stato poi essere dall'altra parte, dare forza a chi è malato?
0: Sono stati anni molto intensi, quasi 10 con mio marito. Per me forse è stato molto più complicato stare dall'altra parte.
1: Lo immagino, sì.
0: Perché devi trovare una forza davvero notevole dentro di te, soprattutto perché poi insomma c'era anche una figlia di mezzo e quindi bisogna anche schermare, no? I bambini,
1: certo, certo,
0: dal dolore, e quindi essere forti anche per loro. Devo dire che sono stati anni davvero complicati, però insomma io dalla mia credo di avere, come dire, non soltanto una famiglia che mi ha sostenuto, ma anche una profonda fede che è sempre stato un grande pilastro nella mia vita. Mi ha sempre aiutato a non scoraggiarmi, ecco, sì.
1: Ecco, infatti non ti sei scoraggiata mai, non ti sei scoraggiata neanche con la burocrazia italiana che sicuramente avrà messo qualche ostacolo sul percorso. Quando volevi, e lo hai fatto con tuo marito, avete aperto un agriturismo,
0: sì.
1: Questo è stato alcuni anni fa. Ecco,
0: sì.
1: Raccontaci questo periodo della,
0: sì,
1: tua vita, perché il tuo percorso di vita è talmente poliedrico, pieno di questi pezzetti sparsi,
0: sì,
1: che un po' andiamo così un po' a
0: sì,
1: mosaico,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente. Ecco. Beh, io, mio marito è membro della minoranza slovena, di famiglia contadina, quindi proprietario di una piccola azienda agricola, florovivaistica. Negli anni aveva coltivato questo sogno di collegare all'azienda di famiglia anche un'offerta agrituristica. C'era un immobile da mettere in sicurezza, da ristrutturare, cosa che aveva iniziato a fare circa una quindicina, forse ventina di anni fa. Poi quando i lavori di ristrutturazione finalmente erano terminati, nonostante lo slalom tra malattie e altro, abbiamo pensato che realizzare questo

0: sogno di un agriturismo potesse essere un piccolo coronamento di un percorso lungo.
1: Certo.
0: Quindi questa ristrutturazione è stata lunga, ma anche attenta, quindi valorizzando sempre gli elementi del territorio, quindi la pietra di Eurisina stessa, il legno, eccetera. E quindi abbiamo aperto questo alloggio agrituristico proprio 10 anni fa, un alloggio agrituristico che io ho voluto fosse non soltanto una tappa di un viaggio per turisti, ma fosse anche un luogo di incontro per le persone del paese, del territorio.
1: Infatti avevi avviato anche dei progetti culturali
0: Sì,
1: proprio che si svolgevano, no?
0: all'interno,
1: All'interno
0: quindi
1: si svolgono.
0: laboratori esperienziali per i turisti e non, incontri di lettura, incontri di storia dell'arte, di storia della musica.
1: Come allora ti sei vista? Qual è la parola giusta per definirti in quel periodo della
0: La
1: tua vita?
0: locandiera,
1: La locandiera, la locandiera
0: sì, ma sì,
1: culturale.
0: dai, con
1: Ecco.
0: sempre tanta umiltà, con tanto slancio, ecco, con tanta passione e con voglia anche di far parte di questa comunità che io amo veramente molto, mi sento proprio cittadina di Eurisina e del Carso, quindi non potevo fare a meno, ecco, di fare di casa nostra un luogo dove le persone potessero incontrarsi e stare bene, quindi non soltanto il turista di passaggio, ma anche appunto gli abitanti del paese e anche chiunque volesse entrare a casa nostra.

0: anche attraverso questo agriturismo hai cominciato a tessere, ma già da prima, insomma, una rete di conoscenze di persone che vogliono, che hanno tanta passione, tanta forza, tanto slancio, tanta creatività per creare appunto assieme in una rete di residenti del territorio, mm-hmm. ma anche non residenti del territorio, dei progetti culturali.
1: Certo, ho incontrato in particolare Fabiola Faidiga, un'artista visiva e presidente di un'associazione che si chiama l'Associazione Casa Cave. E questo incontro è stato, come dire, anche lì uno di quelli belli, perché ho trovato in lei una persona piena di passione, di creatività, di visione e soprattutto di comunione di intenti. Ecco, anche lei mette al centro la relazione con l'altro, la cura, la costruzione di una rete che possa tenere tutti assieme.
0: Quanto è difficile creare, fare rete? Perché tra l'altro fare rete dovrebbe essere il leitmotiv di tutte le organizzazioni, soprattutto al mondo d'oggi che c'è tanto bisogno di comunione. Quanto è difficile nell'ambito culturale fare rete?
1: Per me è come respirare l'incontro con l'altro. Mi viene naturale... fa parte proprio di me, lo sento proprio come un'energia esplosiva che
0: bello.
1: Mi impedisce di fare altro, insomma, come dire...
0: E anche di essere autoreferenziali, no?
1: Esatto, assolutamente sì, mi viene naturale, lo sguardo verso l'altro per me è fondamentale nella vita. Assolutamente.
0: Ecco, allora dicevi di questi progetti culturali che mirano alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura.
1: Sì.
0: Cosa bolle in pentola?
1: Ecco,
0: cosa avete combinato per quest'anno? Perché poi avete creato un festival.
1: Il festival, l'energia dei luoghi è una creatura di Fabiola Faidiga, di cui lei è direttrice artistica, ma il nostro incontro ha fatto sì che questa rassegna, che ha 11 anni, si focalizzasse circa 5 anni fa sulla pietra di Aurisina in particolare. Quindi questa
0: ricordiamo agli ascoltatori che magari non sono della provincia di Trieste, Aurisina è famosissima anche nei secoli per la cava del marmo, no? Della pietra di Aurisina.
1: Esatto.
0: Quindi voi avete tra l'altro anche fatto delle installazioni o degli eventi che si svolgevano
1: si svolgono nelle
0: cave, quindi è un'occasione praticamente unica di visitare questi luoghi che altrimenti uno non vedrebbe mai.
1: Assolutamente.
0: No? Ricordiamo tra l'altro, oltre ai vari eventi, io ricordo ancora che non c'entra con il vostro progetto, però la bellezza di quella pietra, di quel luogo, è stata colta anche anni addietro dalla cantante dei nostri luoghi, Elisa, che ha voluto anche registrare proprio un suo videoclip proprio all'interno delle cave di Aurisina.
1: Infatti.
0: Quindi voi sicuramente avete anche voi colto questa bellezza e anche l'opportunità di creare qualcosa.
1: Assolutamente,
0: lì, no?
1: Non abbiamo inventato niente, anche perché la comunità slovena di Aurisina ha una tradizione lunghissima nella valorizzazione della pietra di Aurisina. Non abbiamo fatto altro che continuare su questa scia, mettendo insieme, come dire, le nostre competenze.
0: Ma anche in chiave innovativa,
1: anche
0: no?
1: In chiave innovativa,
0: ricordo
1: un
0: vostro spettacolo di danza contemporanea
1: all'interno delle cave. Con la Dasha Gergic,
0: certo.
1: Sì. Quindi portando avanti la valorizzazione appunto di questo simbolo identitario di Duino Aurisina, soprattutto attraverso l'arte contemporanea. Questo è il focus in particolare del Festival del Vento della Pietra, di cui appunto io ho una partecipazione progettuale nella creazione, insomma, di eventi insieme alla direttrice Fabiola Faidiga. Insieme poi portiamo avanti il progetto Kamen per conto del comune di Duino Aurisina, che è appunto un progetto di valorizzazione della pietra e delle cave sul quale ci stiamo dedicando da diversi anni.
0: E allora quest'anno, tra l'altro, tra 2 giorni proprio aprirete le porte di questa edizione, di quest'anno
1: del festival.
0: E cosa ci proponete quest'anno?
1: Beh, moltissimi eventi, quasi 30.
0: Mamma mia.
1: Che si snodano da giugno fino a dicembre, quindi residenze artistiche, land art, incontri, lezioni magistrali, se chi più ne ha più ne metta.
0: Quindi bisogna andare a vedere sul sito vostro.
1: Sì, sul sito di Casa Cave.
0: Qual è il sito?
1: Casacave.eu. Iniziamo il 27 di giugno con la mostra Inseguire una chimera a cura di Massimo Premuda. Mi piace particolarmente il tema di quest'anno del festival, che è il diritto alla bellezza, e io credo che ci sia bisogno di bellezza, perché insomma di questi
0: poi la
1: tempi,
0: bellezza cura, no? Esatto, la bellezza cura, esatto. E poi è un concetto che ingloba tutto, no?
1: Esatto.
0: Ingloba l'etica, ingloba la bontà, ingloba la salvezza, ingloba la fede, ingloba la resilienza, tutto.
1: Assolutamente, è un diritto costituzionale di cui dobbiamo sempre ricordarci.
0: Assolutamente, allora forse è questa forse la bellezza, è il concetto che magari è il filo rosso di tutte le tue esperienze, di tutti i pezzetti del mosaico della tua vita, forse è questa. Forse la parola bellezza, il concetto di bellezza, chi lo sa?
1: Chi lo sa? Ma anche gentilezza e cura, e cercare
0: cura.
1: Appunto di lanciare un piccolo seme che possa,
0: certo,
1: far germogliare cose buone, direi.
0: Certo, anche ricordiamo poi che anche un piccolissimo seme,
1: sì,
0: può fare molto.
1: Questa è la differenza.
0: Assolutamente, questo è il messaggio più appropriato per salutarti e ringraziarti, Maddalena Giuffride, per essere venuta qui in studio a parlare un po' di questi pezzetti del mosaico della tua vita. Noi ti auguriamo buona vita e ovviamente buon festival. Ricordiamo allora di andare sul sito casacave.eu e di visionare tutti i 30 e passa eventi che avete organizzato da giugno a settembre. Grazie ancora, Maddalena.
1: Grazie
0: ancora. Allora, grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Vi ricordo che potete riascoltare questa e anche le precedenti puntate di Cambio di Rotta andando su RaiPlay Sound, digitando Programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente Cambio di Rotta. Ora però rimanete con noi, perché tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Marco Rasi alla console, da me Vida Valencic, una risentirci appena a fine settembre. Allora io vi auguro ogni bene e buona vita. Grazie.

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questa ultima puntata di Né Stato né Mercato di questa stagione. Ringrazio Cambio di Rotta per la linea e le mie compagne di viaggio di oggi, in regia Vida Valencic e la tecnica Caterina Cabrelli. Un equipaggio tutto al femminile, come tutta al femminile sarà questa puntata, che apriamo con la 29esima edizione della Festa d'Estate al Parco di Santo Osvaldo a Udine, che si terrà fino al 26 settembre con eventi gratuiti aperti a tutti. La festa è organizzata da un gruppo di realtà associative e di cooperazione sociale che abitano quotidianamente il Parco di Santo Osvaldo, ma per saperne di più saluto e ringrazio per la presenza Michela Vogrig, presidente del Consorzio COSM, Consorzio Operativo Salute Mentale. Buongiorno Michela.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, vorrei cominciare chiedendole, lei la festa d'estate la conosce dalla nascita, che cos'è e come siamo arrivati alla 29esima edizione?
2: Questo possiamo dire è un percorso lungo, non sempre facile, ma che nasce, come potete intuire, da quella rivoluzione basagliana che ha visto la nostra regione come apripista a livello nazionale di quel movimento. Un percorso che, bene a ricordarlo, attraversa Gorizia e Trieste, e a Udine possiamo dire che arriva molto tardi, perché alla fine degli anni 90 al manicomio, l'ex ospedale Santo Osvaldo, come è conosciuto, di Udine, era ancora pienamente operativo come manicomio. La riforma arriva tardi e l'apertura di quel luogo, che ospitava ancora moltissime persone degenti, avviene in collaborazione con la cooperazione sociale, che, come sapete, si è sviluppata fondamentalmente negli anni 90, tranne ovviamente alcune esperienze che hanno anticipato un po' i tempi, come la cooperativa Basaglia di Trieste del 70.
1: O l'Annoncello, ad esempio, del Pordenonese, infatti, sì, l'Antesignane
2: di quella loro che hanno aperto.
1: Sì, hanno aperto, diciamo, la strada.
2: Diciamo che la festa è diventata uno strumento costruito in quella fase, uno strumento che abbiamo

0: co-costruito in collaborazione, in stretta sinergia, con la spinta anche allora del mondo cooperativo, delle cooperative sociali che entrarono allora ad accompagnare la deistituzionalizzazione insieme al Dipartimento di Salute Mentale. Quindi è stato un evento storico, possiamo dire, nel lontano 98, quando con un nome anche che voleva essere un nome che rappresentava quel momento e anche quella discontinuità dentro fuori, si aprono le prime feste d'estate. Mm-hmm. È stato un momento partecipato che voleva consentire, promuovere l'accesso della cittadinanza in quel luogo, che come potete immaginare incontrava inevitabili resistenze, degli stereotipi, della paura del luogo dei matti, tutte quelle dimensioni che ovviamente caratterizzano e caratterizzato anche la storia di Trieste.
1: E siamo arrivati alla 29esima edizione. Io, quindi prossimo anno c'è un bel compleanno da festeggiare. Io voglio salutare anche, che ci ha raggiunto, Annalisa Senna, che è coordinatrice della Comunità 9 della Cooperativa Sociale Itaca, comunità che ha sede proprio al Santo Svaldo. Buongiorno Anastasia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ben arrivata. Allora, a lei chiedo, qual è il tema di quest'anno?
2: Allora, quest'anno abbiamo scelto di mettere al centro la parola ascolto. L'idea è quella di portare tramite le varie iniziative un invito a cittadine e cittadini che parteciperanno a questo ricco calendario di vivere la dimensione dell'ascolto, di immergersi in ciò che insomma gli eventi gli porteranno, ma anche di poterlo portare nella propria quotidianità, un invito a rallentare e di fronte a una quotidianità che per ciascuna no? È fatta di caos e di fatica, rallentare e grazie all'ascolto favorire un'occasione di incontro. Ce l'ha insegnato Franco Basaglia nella rivoluzione che ha messo in atto, nell'imparare a riconoscere l'altro attraverso una postura di ascolto, e quindi questo è un invito che noi riteniamo possa essere importante e necessario per ciascuno nella propria quotidianità.
1: Ascolto che tra l'altro oggi come oggi non è proprio così semplice, proprio a livello quotidiano direi, è un po' una dimensione che è un po' dimenticata.
2: Sì, diciamo proprio questo invito è in un tempo di distanze, è quello di invece lavorare sulla prossimità, no? Per poter ascoltare qualcuno devo farmi vicino, devo farmi attento, devo togliere tutto ciò che invece è superfluo, e quindi riteniamo che ripartendo da questo si possa poi costruire un nuovo valore di comunità.
1: Certo. Mi scusi Anastasia, le chiedo se forse ha il viva voce, perché...
2: No, non ce l'ho.
1: Non ha il viva voce? No, perché avevamo un strano tipo di ascolto, a proposito di ascolto.
2: No, non è quello.
1: Vabbè, no. Allora evidentemente le linee sono un po' così. Rispetto a questa cosa dell'ascolto, fra le novità di quest'anno c'è proprio una proposta che si chiama Sintonizzati, il cui primo appuntamento si terrà domani alle 9:30, domani venerdì 26 giugno. Ci spiega che cos'è?
2: Allora, questo appuntamento ha il desiderio di, prima di tutto, creare degli appuntamenti mattutini. Spesso capita che ci siano persone che fanno più fatica a raggiungere gli eventi serali, e quindi abbiamo immaginato di lavorare in maniera più attenta su un tema di accessibilità agli eventi, quindi garantendo una volta al mese un matinè. L'idea sarà di con questo appuntamento andare a trovare nuove forme di ascolto. Domani iniziamo con una passeggiata esperienziale nel Parco di Santo Svaldo, in cui passeggiando ci daremo l'opportunità di stare in ascolto rispetto a quello che il patrimonio botanico di questo luogo ha da raccontarci attraverso i sensi. E a seguire ci saranno, come accennavo, diversi appuntamenti che saranno sulla musica piuttosto che sulla stimolazione invece sensoriale data dall'argilla, però ecco l'idea di, quindi sia di garantire delle opportunità mattutine, ma anche vivere direttamente quello che è il tema proposto quest'anno.
1: Infatti il Parco di Santo Svaldo è noto anche per la sua ricca biodiversità e per le numerose specie botaniche che ospita. Michela Vogrig, presidente del Consorzio COSM, ci segnala qualche altro appuntamento, magari qualche altra novità nelle proposte di quest'anno?
0: Ma il percorso di collaborazioni nelle feste d'estate, ed è questo un elemento di ricchezza che credo sia utile anche sottolineare, è evoluto con le feste del parco, e quindi ogni anno annovera nuovi eventi, nuove collaborazioni. Fra queste credo che sia interessante, devo dire, è stata anche molto partecipata nella che concludeva con la prima giornata, con la serata successiva all'inaugurazione, per esempio la collaborazione con Cinebike Festival, che ha messo a fuoco un tema tutto al femminile. Il primo evento è stato Quanto costa essere donne, e ha cercato di tematizzare alcune problematiche legate alle diseguaglianze di genere. Ma sono anche altre collaborazioni che si rinforzano negli anni, come quella con Casa Aupa, per esempio, che vuole continuare a rafforzare la collaborazione con le parti più giovani, voglio dire anche della città, essendo ovviamente un luogo frequentato da ragazzi e ragazze, molto vivo, molto vitale, molto capace di costruire spazi e luoghi di musica, di cultura, di narrazione, di poesia. Quindi anche questo tipo di partnership sono molto importanti. E una notizia che vi do in anteprima, perché non è ancora formalizzata all'interno del calendario, è una collaborazione che stiamo definendo in questi giorni con Lunatico Festival. Lunatico Festival è un'iniziativa che parte da Trieste, dal San Giovanni, con la cooperativa Collina, che ha negli anni portato avanti questo progetto cercando di allargarsi ai luoghi legati alla rivoluzione basagliana. Quindi l'ha fatto con San Giovanni di Trieste, con il Parco Basaglia Gorizia, in alcuni anni siamo riusciti a portarlo anche a Udine, e quest'anno dovremmo riuscire a fare una tappa, a sviluppare una tappa all'interno del programma delle feste d'estate al Parco di Santo Svaldo.
1: Una joint venture fra ex ospedali psichiatrici.
0: Esatto. E portando peraltro l'Accademia della Follia, che è una realtà simbolo, possiamo dire,
1: della rivoluzione basagliana. Sì.
0: Assolutamente sì, quindi siamo molto contenti di questa opportunità e siamo certi che sarà un ulteriore momento per rafforzare anche le relazioni fra questi tre luoghi a livello regionale.
1: Bene, interessante. E questa non ha delle date, visto che ci ha dato questa anteprima, non ci può dare una data? No, è troppo.
0: È in fase di definizione, ieri sera la notizia è fresca, non
1: quindi
0: abbiamo ancora chiuso.
1: Invitiamo tutti gli ascoltatori a stare allerta per quando usciranno, insomma, delle date più precise. E torno ad Anastasia, si diceva coordinatrice della Comunità 9. Che cos'è la Comunità 9?
2: La Comunità 9 è un centro diurno per la salute mentale del Dipartimento di Salute Mentale delle Dipendenze di Udine, gestito dalla cooperativa Itaca dai suoi albori. È un servizio che ha una forte radice all'interno, insomma, di questo luogo, perché è nato nell'ex reparto 9, il reparto delle agitate, in cui durante il processo di chiusura del manicomio, parliamo del 95, il direttore dell'epoca, insieme agli obiettori di coscienza e gli altri operatori che lavoravano in questo luogo, ha scelto di aprire un padiglione e dedicarlo a chi aveva bisogno di trascorrere insieme la giornata, iniziare ad avere un luogo in cui poter scegliere che cosa fare da mangiare insieme e insieme trascorrere il tempo per quanto io desiderassi, no? Scelgo finalmente cosa ritengo sia utile per me. A seguire ci si è spostati in un altro spazio, ma negli anni è rimasta questa forte identità legata a un lavoro proprio di comunità, per questo il nome Nove, comunità, scusate, per il principio con cui noi ogni giorno lavoriamo. Uh-huh. Nove rimane trasformato da numero a lettera per segnalare un processo di trasformazione, ma portare ancora la storia con noi. A oggi circa 20-25 persone ogni giorno la frequentano, abbiamo una settantina di persone in carico. Durante il giorno facciamo delle attività sempre a carattere socio-riabilitativo, nei pomeriggi lo spazio si mette a disposizione anche della città e delle associazioni come spazio culturale, la sala Pierluigi di Piazza ospita conferenze, concerti, momenti culturali per renderlo uno spazio di tutti e tutte.
1: Certo. E il Parco di Sant'Osvaldo è un parco privato, nel senso che appartiene formalmente all'azienda sanitaria, però, come ci state raccontando, viene fruito in maniera pubblica, è accessibile a tutti. E, chiedo ad entrambi, cominciando con Anastasia, qual è l'obiettivo, secondo lei, principale di questa festa?
2: Beh, sperando di non rubare parola alla collega, sicuramente è quello che lei comunque ha appena detto, che questo sia un luogo che diventa nuovamente di tutti e tutte, un luogo che rompe nella quotidianità quello che è lo stigma legato al passato, quelle che possono essere delle ancora presenti resistenze, nel momento in cui, la metterei così, ci sono ancora persone oggi che dopo un evento ci vengono vicino e ci confessano che la prima volta in cui loro entrano, hanno avuto modo di entrare, ci confermano quanto ancora sia necessario continuare a mantenere qui degli eventi, delle attività affinché più cittadini e cittadine possibili possano riappropriarsi di questo luogo,
1: di questo spazio. Michela?
0: Ma credo che, per integrare quello che ha detto la collega, non ripetermi, credo che l'altro elemento fondamentale sia quello anche di mantenere l'attenzione su questo luogo. Un'attenzione che deve essere un'attenzione che, come sapete, in questo momento, in questi anni, vede anche a una riprogettazione dell'area per evitare di disperdere la memoria, di in parte cristallizzarla, senza svuotare questo luogo delle importantissime anche nuove energie e nuovi stimoli che devono continuare ad arrivare dall'esterno. Credo che la vera sfida che noi stiamo cercando di sostenere e interpretare da anni sia quella di mantenere e coltivare questi attraversamenti, perché quello che non possiamo permetterci, io credo tutti noi, la cittadinanza, ma è un patrimonio collettivo, il Parco di Sant'Osvaldo è quello che lo contraddistingue, non possiamo permetterci di abbandonare luoghi come questi, tanto più di fronte a quello che accade attualmente, a tutto quello che vediamo costantemente, in cui la cultura della segregazione sta tornando, si sta rinforzando, e credo che tenere ferma e salda quella memoria sia un contributo che noi tutti possiamo dare per evitare di consolidare spesso dei ragionamenti che sono anacronistici e che rischiano di riportarci indietro nella storia.
1: E quindi fino al 26 settembre eventi, cercate online sicuramente, digitando Feste d'estate 2026 trovate tutti gli appuntamenti e tutti gli orari. Io ringrazio Michela Vogrig, ringrazio Anastasia Senna e non posso che dirvi buona estate e buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie.

0: E dopo questo Fulminacci, che è l'unico uomo che abbiamo deciso di ospitare oggi, cambiamo completamente argomento e andiamo a Porcia, dove troviamo l'associazione Anche Noi a Cavallo, che opera sul territorio da un sacco di tempo ed è specializzata nel fornire interventi assistiti con animali, quelli che una volta si chiamava pet therapy. Ne parliamo con Vallì Bomben, coordinatrice dell'associazione. Buongiorno e ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Vallì, ci racconta che cos'è Anche Noi a Cavallo?
1: Sì, Anche Noi a Cavallo è un'associazione, ma è anche un centro specializzato appunto in interventi assistiti con gli animali, è anche una struttura sanitaria e accoglie, diciamo, tutte le persone che trovano un benessere nel contatto con gli animali, in particolare le persone meno fortunate e quindi con disabilità sia fisiche che psichiche.
0: Volevo, scusi se la interrompo, lei ha detto tutte le persone che trovano benessere nel contatto con gli animali, quindi in teoria tutti, perché tutti quanti potremmo beneficiare del contatto con gli animali, vero?
1: Esatto, esatto. Per cui noi, le nostre porte sono aperte per tutte le persone che hanno desiderio, interesse di conoscere gli animali, di avere un contatto più stretto con loro e non solo per le persone che invece ci frequentano perché hanno problemi di salute.
0: Certo. Di che animali stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di cavalli, che sono gli animali storici che erano presenti in associazione, quindi quella che una volta era definita ipoterapia, di asini, di cani, di conigli e di gatti.
0: Ecco, sui gatti io sono molto incuriosita perché riuscire a far fare a un gatto qualcosa, se lui non è d'accordo, non è semplice, è lui che comanda.
1: Sono d'accordo con lei, è chiaro che vale per tutti e non solo per i gatti. La ricerca dell'animale, della tipologia di animale che abbia anche un carattere adatto per l'attività è una delle attività che noi svolgiamo. È chiaro che devono essere gatti più, che sono più adatti di altri. Nel nostro caso noi ne abbiamo tre. Abbiamo Torakiki, che è un gatto rosso, che è dolcissimo e che ama essere toccato e accarezzato. Per lui l'attività è un momento di gioia. Gli altri due sono due gatti grigi e sono piccoli perché hanno solo un anno, ma sono sempre molto disponibili. È chiaro che poi i premietti alimentari
0: aiutano a farli essere più accondiscendenti.
1: Esatto, esatto.
0: Qual è la filosofia, il modus con cui voi operate?
1: Allora, noi abbiamo diverse filosofie. La prima è che quando prendiamo in carico una persona con disabilità, accogliamo, diciamo, lui e tutta, o lei e tutta la sua famiglia. E quando organizziamo l'attività, che può essere un'attività ludico-ricreativa, un'attività educativa o un'attività terapeutica, perché queste sono le tre attività previste dagli interventi assistiti con gli animali, cerchiamo di trovare l'animale più idoneo, quindi si decide per il cane piuttosto che per il cavallo, e cerchiamo di mantenere un equilibrio sempre molto complesso tra mantenere il benessere dell'animale e il benessere della persona che svolge l'attività.
0: Lei ha citato tre macro aree di attività, le chiederei di raccontarcele un po' meglio.
1: Sì, allora, l'attività, diciamo, ludico-ricreative sono attività che possono essere individuali o di gruppo e che fungono un po' per quello che ho detto prima, cioè il rapporto tra la persona e l'animale, ed è più ludico per il piacere di stare insieme con l'animale. L'attività educativa invece è un'attività che aiuta soprattutto i bambini a rispettare le regole in presenza dell'animale e a, diciamo, avere dei comportamenti più corretti. Siamo proprio nella fase educativa. La fase terapeutica invece è un'attività riconosciuta proprio dal Ministero della Salute come un'attività terapeutica e riguarda più la muscolatura, più il busto, il tronco, più, diciamo, una serie di aspetti specifici in base alla patologia del soggetto.
0: Voi lavorate, ce l'ha detto subito, lavorate con tutte le fasce d'età, sia minori, bambini, adulti e anche anziani ospedalizzati.
1: Sì, esattamente, esattamente. Perché i gatti e i conigli sono, diciamo, animali perfetti per l'attività da grembo, cioè per essere tenuti, diciamo, nelle ginocchia, per fare delle attività da seduti, anche in sedia a rotelle, con poco sforzo fisico, però con grande piacere, perché ovviamente accarezzare l'animale si sa, si abbassa il cortisolo, che è l'ormone dello stress. Mentre i cani, i cavalli e gli asini possono essere usati, ovviamente i cavalli per essere montati, ma per tutta una serie di altre attività.
0: Voi più o meno quanti utenti accogliete annualmente? Giusto così per, allora, farci un'idea delle dimensioni.
1: Certo, abbiamo intorno ai 300-350 utenti. Ci sono utenti che frequentano l'associazione 11 mesi all'anno, altri che vengono per periodi di un paio di mesi e poi durante l'estate abbiamo anche l'animazione estiva che apre a bambini sia con disabilità che ovviamente più fortunati.
0: E infatti volevo arrivarci adesso, visto che siamo proprio alle porte, penso, dell'apertura. Voi avete già aperto l'animazione oppure?
1: Noi, la nostra animazione estiva apre il 15 di giugno e chiude il 15 di settembre.
0: Ah, ecco. E quindi, e ci diceva che è aperta a tutti, bambini con e senza disabilità. Immagino anche con una volontà di inclusione, perché far convivere anche i bambini che non hanno problemi con quelli che ne hanno può aiutare.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché non ci siamo mai immaginati come uno spazio dove le attività vengono svolte solo per persone che hanno dei problemi di salute e delle disabilità, ma è uno spazio aperto per tutto il territorio. Riteniamo anche che i bambini che, diciamo, non hanno ancora delle rigidità, per loro un bambino in sedia a rotelle è semplicemente un bambino come loro che ha però bisogno di giocare in modo diverso.
0: Uh-huh. E forse cominciando a far capire queste cose da piccoli poi si cresce con una mentalità un po' più aperta, almeno speriamo.
1: Certo, una sensibilità, una mentalità diversa, certo, che vedi l'altro non come una persona particolarmente diversa da te, ma da una persona che ha dei limiti sicuramente diversi dai tuoi.
0: Visto che stiamo parlando di bambini, voi ne vedete, tra l'altro siete 8 operatrici, fate un lavoro enorme per essere in 8, voi vedete tanti bambini, come sono i bambini di oggi, quelli che vedete voi almeno?
1: Beh, diciamo che i bimbi di oggi sono un po', perché c'è stato anche il Covid e quindi quelli più piccoli hanno vissuto un po' in isolamento per un periodo importante della loro vita. Sono sicuramente bambini che hanno bisogno di avere un contatto più diretto con la natura e con gli animali. Molti, se vivono nelle città, non hanno, magari hanno un gatto, chi più fortunati un cane, però avere la possibilità di avere questo contatto con gli animali e con la natura è una cosa molto importante. E sono bimbi un po' che tendono a faticare a vedere l'altro, cioè il diverso da sé.
0: Uh-huh. Sì, diverso da sé, non diverso con problematiche, proprio
1: no,
0: diverso da sé, un'altra persona.
1: E quindi, su questo, insomma, è importante lavorare.
0: Assolutamente. E quindi sì, siete 8 operatrici, dicevo, ma c'è spazio anche per i volontari in questa vostra realtà.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, facciamo un appello.
1: Lanciamo l'appello perché soprattutto i cavalli e gli asini tendono a rosicchiare un po' tutto. Mm-hmm. In particolare rosicchiano la recinzione, poi magari ogni tanto, soprattutto i cavalli, si guardano un po' storto e si scalciano uno con l'altro, per cui piegano i tubi dei divisori dei paddock. E poi c'è sempre il sole, gli steccati da ridipingere, quindi insomma qui il lavoro non ne manca, in assoluto.
0: E li avete i volontari?
1: Abbiamo alcuni volontari, sicuramente sì, sia uomini che donne. Poi ovviamente se c'è qualcuno amante degli animali, che in passato ha avuto ad esempio i cavalli, la cura dei cavalli è costante. E abbiamo anche delle donne che ci aiutano. Però ovviamente averne degli altri ci darebbe un grande aiuto.
0: Vi farebbe comodo. Sì, allora, c'è ancora la possibilità di iscriversi eventualmente all'animazione estiva?
1: Sì, sì, sul nostro sito, che è www.anchenoiacavallo.org, uh-huh. C'è una parte dedicata all'animazione estiva. E lì è possibile ancora iscriversi, noi le nostre iscrizioni rimangono aperte, diciamo, tutto il periodo estivo.
0: Certo, per cui c'è ancora questa possibilità.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, io saluto e ringrazio Vallì Bomben, ricordo coordinatrice dell'associazione Anche Noi a Cavallo di Porcia, e anche a lei buon lavoro e buona estate.
1: Ringrazio voi e buona giornata, grazie.
0: Allora, e noi con questo siamo arrivati non solo alla fine di questa puntata, ma alla fine di questa stagione. Dalla prossima settimana fino a ottobre, nuovi programmi, nuove voci, nuovi temi nel nostro palinsesto estivo. A me non resta che ringraziare Vida Valencic e Caterina Cabrelli dall'altra parte del vetro e passare la linea all'informazione regionale. Buona estate. Buone vacanze a tutte e a tutti. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Crisi Electrolux al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il primo dei quattro tavoli fissati nei giorni scorsi per il confronto tra governo, azienda e sindacati. Al centro dei colloqui il piano degli esuberi, 1700 quelli annunciati, ancora non ritirato ma con la disponibilità dichiarata di poterlo ridiscutere.
2: Presentati a Trieste i risultati dei tre anni di presenza del nuovo stabilimento della BAT Italia, un investimento di 500 milioni di euro in 5 anni per oltre 2000 posti di lavoro tra diretti e indiretti.
1: La Slovenia festeggia i 35 anni della sua indipendenza e l'uscita dalla Federazione Jugoslava. Ne parleremo con il console generale a Trieste.
2: Un operatore di accoglienza per orientare i cittadini nel semplificare l'accesso ai servizi offerti dalle Poste e anche quelli più recenti. Si tratta di una nuova figura professionale introdotta da un paio di mesi negli uffici della Posta Centrale a Pordenone.
1: Inaugurata poco fa sul lungomare triestino all'altezza di Barcola, la nuova spiaggia riservata ai possessori di cani.
2: Basket, sarà il fondo statunitense Newport Holdings a controllare la pallacanestro Trieste dopo aver acquisito le quote di maggioranza di Cotonia Sports Group. Designato Connor Barwin, attuale socio di minoranza e componente del consiglio di amministrazione, come prossimo presidente, il general manager Michael Arcieri continuerà a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione.
1: E sempre per il basket, un'Italia bella e convincente ha entusiasmato ieri sera i 3.800 spettatori del Palabigotti Gorizia, battendo la Croazia per 103-91 nel primo test amichevole degli azzurri in preparazione delle qualificazioni ai mondiali.
2: Sarà aperta al pubblico da sabato 27 giugno a Palazzo Athens a Gorizia la mostra intitolata 70 Arte, Moda e Design, che ripercorre gli anni 70 con i momenti di trasformazione radicale del gusto e del fashion italiano, ma non solo. Poco fa la presentazione.
1: Le 12:31 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 25 giugno. In apertura dunque il mondo del lavoro con la crisi dell'Electrolux, perché oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è in programma il primo dei quattro tavoli fissati nei giorni scorsi per il confronto diretto tra governo, azienda e sindacati. Al centro dei colloqui ancora il piano degli esuberi, 1700 quelli annunciati, ancora non ritirato, ma con la disponibilità dichiarata di poterlo ridiscutere.
3: È il primo tavolo tecnico sulla vertenza Electrolux, quello in corso da questa mattina a Roma al Ministero delle Imprese. Dopo la sospensione per 50 giorni del piano da 1700 esuberi definita nell'incontro politico del 15 giugno scorso con la multinazionale alla presenza del ministro Urso, le regioni, i sindacati e Confindustria, quello di oggi è il primo banco di prova di una serie di 5 incontri già calendarizzati per cercare una mediazione. Le segreterie di FIM, FIOM e WILM con le RSU degli stabilimenti attendono di sentire quali controproposte porterà al tavolo l'azienda, in particolare per quanto riguarda costo del lavoro, produttività e redditività. Se dalle parti sociali il piano è stato definito irricevibile, con istituzioni e sindacati compatti nella richiesta di contenere l'impatto sull'occupazione, dall'altro c'è la necessità dichiarata dalla multinazionale di recuperare competitività e contenere i costi. Su questi punti si giocherà la trattativa cominciata oggi. Sul caso Electrolux e la crisi dell'industria dell'elettrodomestico è intervenuto stamattina da Bruxelles anche l'europarlamentare pordenonese Alessandro Ciriani, che punta il dito contro i regolamenti europei del Green New Deal e le forze politiche di opposizione.
4: Chi ha voluto, chi ha esaltato e votato i regolamenti che adesso si chiedono di bloccare? PD, 5 Stelle, AVS. E voi sindacati, perché non prendete quei signori con la bandiera e non gli dite chiaramente che qui a Bruxelles ci aspettiamo che i loro deputati ci aiutino a raggiungere i risultati sperati dai lavoratori e dall'industria, a raggiungere quello che avete chiesto in quel corteo?
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: 3 anni fa l'inaugurazione a Trieste del nuovo stabilimento della BAT Italia, con un investimento fino a 500 milioni di euro in 5 anni e oltre 2000 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Uno spazio che, oltre a ospitare un nuovo centro di produzione per i prodotti a potenziale rischio ridotto di BAT e quelli per la terapia sostitutiva della nicotina, ospita anche un laboratorio di innovazione e centro di eccellenza per la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale. Poco fa sono stati illustrati gli ultimi dati, a parlarcene Andrea Di Paolo, Paolo, presidente BAT Trieste.
5: Questo è il terzo report, i primi due report hanno evidenziato solamente l'impatto diretto di BAT, quindi l'analisi dei bilanci. Quest'anno siamo voluti allargare, quindi calcolando anche l'indiretto e l'indotto. E i numeri che sono usciti sono dei numeri, a mio avviso, molto molto positivi e che fanno ben sperare. E ne vorrei citare alcuni che per me sono quelli più importanti, anche se non sono quelli centrali del report. Il primo sono 333 milioni investiti nei primi due anni e mezzo, noi ne avevamo annunciati 500 milioni a settembre 2021, quindi stiamo andando anche oltre. Il secondo dato è che il valore aggiunto generato da BAT Trieste, che nel 2025 è circa 30 milioni, l'88.8% rimane in città e se consideriamo la regione si aggiunge un altro 3.2%, quindi superiamo il 92%, e questo per una multinazionale che opera in 180 paesi non è un dato scontato, ma evidenzia lo sforzo del management di aver deciso fin dall'inizio di costruire un ecosistema qui sul territorio basato sul concetto di share value, cioè di ricondividere il valore con il territorio, e mi sembra che oltre il 90% di valore ricondiviso sul territorio è un grandissimo risultato.
6: Qual è il valore della produzione di BAT su Trieste, perché poi è il polo principale in Friuli Venezia Giulia?
5: Il valore della produzione sono 30 milioni di euro nel 2025 ed è in crescita anno su anno. Quest'anno rispetto al 24 abbiamo fatto più 66%, quindi dei numeri a doppia cifra, e stiamo crescendo molto. È dovuto alle nuove linee di produzione che abbiamo inaugurato a settembre del 2025 e quindi a tutti i prodotti che stiamo vendendo e che vengono prodotti qui a BAT Trieste.
7: Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La cronaca: la scorsa notte due violente scosse di terremoto a poca distanza l'una dall'altra hanno colpito una vasta zona ovest del Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici anche nella capitale Caracas, provocando diverse vittime e feriti. Sentiamo allora le reazioni di alcuni dei tanti corregionali che vivono stabilmente nel paese latinoamericano.
8: Sono ore di apprensione per i venezuelani residenti in Friuli Venezia Giulia dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese americano. La comunità venezuelana si è ingrossata negli ultimi anni ed è in parte costituita da emigrati di ritorno. Furono molti, infatti, i corregionali che partirono per il paese americano in cerca di una vita migliore nel Novecento. Oscar Floreani è uno di loro e da Maiano ci dice che non riesce a mettersi in contatto con due suoi amici, uno dei quali era in vacanza proprio nella zona in cui una delle scosse ha colpito più forte. Molto preoccupata Claudia Gadin, che a differenza di Floreani è riuscita a mettersi in contatto con parenti e amici, e lei a inoltrarci uno dei video che girano nelle chat nel paese che mostrano i gravi danni. Il Venezuela viene già di suo da anni di grandi difficoltà economiche e un terremoto del genere, così esteso e così intenso, rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la popolazione civile. E questa è la sensazione degli emigrati venezuelani in Friuli, una diaspora tendenzialmente critica del regime prima di Chavez e poi di Maduro, arrestato a inizio anno negli Stati Uniti, un regime che non ha fatto abbastanza per preparare la nazione a un simile evento, sostengono. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La Slovenia festeggia i 35 anni della sua indipendenza. La festa nazionale della vicina Repubblica si celebra ogni 25 giugno per commemorare la dichiarazione dell'indipendenza del 1991 e l'uscita dalla Federazione Jugoslava. Di questa ricorrenza abbiamo parlato con il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Gregor Schuch.

0: UTS, il servizio di Ines Kabar.
1: Un ruolo decisivo per quanto riguarda l'indipendenza della Slovenia fu svolto all'epoca dalla coalizione Demos, che nella primavera del 90 vinse le prime elezioni democratiche e portò a termine con successo il plebiscito, quando la stragrande maggioranza degli elettori votò a favore di uno Stato indipendente. Si è trattato di un momento epocale, sottolinea il console generale sloveno a Trieste, Gregor Schutz.
2: Emersa una straordinaria unità del popolo sloveno. All'epoca oltre il 90% della popolazione si è espresso a favore di uno Stato indipendente. Sono molti i popoli che aspirano ad avere un proprio Stato. Gli sloveni ci sono riusciti 35 anni fa.
1: In questi 35 anni la Slovenia ha raggiunto risultati davvero notevoli. Siamo diventati membri dell'Unione Europea e della NATO, siamo entrati nello spazio Schengen e nell'Eurozona. Ci tiene a ribadire il console, che mette in rilievo anche i buoni rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia, ma anche la preziosa collaborazione istituzionale con la regione Friuli Venezia Giulia.
2: Abbiamo realizzato insieme molti progetti importanti, come per esempio la capitale europea della cultura Nova Gorizia Gorizia, che ha fornito una base straordinaria per l'ulteriore collaborazione e la promozione dei valori europei sul territorio e tra la gente.
1: Le due comunità nazionali, la slovena in Italia e l'italiana in Slovenia, sono una straordinaria ricchezza, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera e il rafforzamento dei legami tra i due paesi, aggiunge il console.
3: Francesco Cossiga è più primo tui državnik.
2: Costituiscono davvero un ponte di collaborazione. Francesco Cossiga fu il primo capo di Stato straniero a recarsi a Lubiana dopo il riconoscimento internazionale della Slovenia, e questo ancora oggi ha un significato simbolico. Io personalmente ho rapporti eccellenti con la comunità nazionale italiana in Slovenia, con la quale abbiamo sempre collaborato.
3: In vedno smo v tih letih sodelovali skupaj.
4: E ora uno sguardo al tempo. Il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi e 5 decimi, mare poco mosso, con temperatura di 27 gradi. A Gorizia 32 gradi e mezzo, a Pordenone 31 gradi e 5 decimi, a Udine 31 gradi. A Tolmezzo 29 gradi, a Foni di Sopra e Tarvisio 27, a Sappada 25, a Piancavallo 22 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Zoncolan 21 gradi, sul Monte Lussari 19. Sulla costa Lignano Grado 31 gradi, la temperatura del mare è di 29 gradi a Lignano, 27 a Grado.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo è sereno e poco nuvoloso, farà caldo, venti a regime di brezza, ma sul Carso potrebbe persistere vento da nord-est. In area montana possibile qualche rovescio, temporale sparso ma con minore probabilità rispetto ai giorni precedenti.
4: Torniamo alla cronaca. Arrestato dai carabinieri di Udine un 21enne straniero per tentato furto aggravato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio il giovane e un complice avevano rotto il vetro di un'auto in via Leopardi per tentare un furto all'interno dell'abitacolo. I militari, che si trovavano poco distante, lo hanno inseguito e bloccato nonostante avesse opposto resistenza. La persona che era con lui è invece riuscita a fuggire. Sono in corso di ricerche, anche sfruttando gli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti in città.
0: Ultimo appuntamento per il ciclo di iniziative dedicate ai caregiver e a chi si prende cura di familiari anziani o fragili, ciclo intitolato Oltre la cura, riconoscere, orientare e rinascere, che è stato promosso dal Comune di Cavasso Nuovo. Tema di oggi: la comunicazione durante le attività di aiuto e movimentazione della persona fragile, con focus sull'importanza delle parole usate e il modo in cui vengono fornite le indicazioni, che possono influenzare in modo significativo l'efficacia dell'assistenza. Appuntamento in sala consiliare alle 20. Il relatore sarà lo psicoterapeuta e sociologo Luca Paolo Libanora, a cui abbiamo chiesto quali siano gli errori da evitare quando si parla a un familiare anziano o fragile.
5: Un discorso molto complesso. Uno dei classici errori è un po' quello della cosiddetta infantilizzazione, quindi trattare l'assistito con una sorta di superiorità manifesta. Cito Eric Berne, il quale diceva: se io tratto una persona come un bambino, otterrò la risposta di un bambino. Quindi non è solo un aspetto relazionale, è principalmente un aspetto operativo. È chiaro che se poi creo questa condizione, cosa che viene abbastanza diffusamente anche in contesti professionalizzati, ovviamente l'assistito si affiderà totalmente all'operatore, al caregiver, non collaborerà. E

0: quindi questo con tutta una serie di implicazioni.
1: Ci sono anche dei problemi sottesi al tono di voce?
0: Beh sì, sicuramente sì, perché la relazione non si fa con le parole, anche il canale verbale è quello meno efficace nell'ambito dell'aspetto persuasivo, quindi non è tanto quello che si dice, ma come si dice. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di variabili che dipendono dal contesto, dipendono dalla relazione, quindi ovviamente l'aspetto è molto complesso, però tutte queste complessità non possono comunque in ogni caso essere lasciate in secondo piano, perché sono quelle che poi definiscono l'efficacia della relazione terapeutica e anche della relazione in senso generale, perché poi queste situazioni che impattano sulle famiglie possono slatentizzare tutta una serie di condizioni che sono latenti o sono contenute da atteggiamenti difensivi o fanno un po' da cassa di risonanza da delle disfunzionalità che purtroppo a volte accadono della famiglia. Quindi queste modalità comunicative hanno il potere in qualche maniera di contenerle o anche di curarle quando è necessario.
2: Un operatore di accoglienza per orientare i cittadini nel semplificare l'accesso ai servizi offerti dalle Poste, anche quelli più recenti. Si tratta di una nuova figura professionale che è stata introdotta da un paio di mesi negli uffici della Posta Centrale a Pordenone.
3: Alle Poste Centrali di Pordenone, in via Santa Caterina, c'è una nuova figura professionale, Loda, l'operatore di accoglienza, che si occupa di orientare cittadini e cittadine offrendo supporto ai servizi, specie quelli digitali, prima di arrivare allo sportello. Sara Maggio, direttrice Poste Pordenone.
4: Si tratta di una nuova figura professionale che è stata introdotta da un paio di mesi nel nostro ufficio qui a Pordenone Centro. È una figura che per la prima volta è dedicata all'accoglienza del cittadino. Infatti il suo obiettivo è quello di accogliere per semplificare l'accesso delle persone ai servizi e rendere più piacevole l'esperienza, insomma, nel nostro ufficio per tutti gli utenti che entrano da noi.
3: Davide Mattia, operatore di assistenza.
5: Io mi occupo principalmente di accogliere i clienti appena entrano in ufficio postale e cerco di capire subito ciò di cui hanno bisogno. A volte si tratta di dare un'indicazione, a volte un consiglio, altre volte invece occorre seguire il cliente passo dopo passo verso la risoluzione di un problema, piccolo o grande che esso sia. Quello che è importante è accogliere il cliente, ascoltarlo, orientarlo verso il servizio più adatto alle proprie esigenze e fare in modo che l'esperienza all'interno del nostro ufficio postale sia il più semplice e piacevole possibile.
3: Ci sono solo gli anziani o qualche difficoltà anche tra i meno anziani?
5: No, garantisco che tutte le fasce di età hanno bisogno di supporto.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Inaugurata poco fa sul lungomare triestino all'altezza di Barcola, la nuova spiaggia riservata ai proprietari di cani.
6: Nuotare a cagnolino, nel vero senso della parola, sulla riviera triestina di Barcola, in una zona protetta e destinata appositamente agli amici a quattro zampe, è finalmente di nuovo possibile a Bau Beach, area tornata fruibile al pubblico e inaugurata dall'amministrazione comunale dopo l'apertura parziale dello scorso anno, al termine dei lavori di allestimento partiti dopo l'ultima barcolana, che hanno visto la realizzazione di nuove opere come lo spostamento più a largo della diga protettiva, le ringhiere d'accesso al mare che hanno sostituito la precedente scaletta e i cancelli per delimitare l'area dalle altre zone del litorale, seguendo anche i suggerimenti dell'associazione Cani Salvataggio Trieste. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
7: Abbiamo copiato da Roiano, dove abbiamo fatto la chiusura per i cani, che è stato un trionfo, e adesso qua stamattina era un sogno vedere i cani che giocavano.
6: La prima idea del progetto era nata già nel 2019, ma la mareggiata del novembre 2023, che proprio a Barcola aveva provocato ingenti danni, aveva imposto nuovi lavori di consolidamento e ripristino, costati in tutto 336.000 euro, 50.000 dei quali arrivati dalla regione. In una città che vede censiti 22.000 cani, uno ogni 9 abitanti, la spiaggia dedicata, ha detto il consigliere comunale Lorenzo Giorgi, primo promotore del progetto, offre ora una risposta di civiltà sia ai triestini che ai tanti turisti che chiedevano questa opportunità. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo allo sport. Basket, sarà il fondo statunitense Newport Holdings a controllare la Pallacanestro Trieste dopo aver acquisito le quote di maggioranza di Cotogna Sports Group. Lo comunica la società, che in una nota rileva come contestualmente il consiglio di amministrazione ha deciso di indicare Connor Barvin, attuale socio di minoranza e componente del consiglio di amministrazione, come prossimo presidente della Pallacanestro Trieste.
1: L'incarico a Barvin rappresenta un segnale forte, una chiara scelta strategica, essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotogna Sports Group a Trieste nel 2023. Il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso. Il general manager Michael Arcieri continuerà a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione, sia per

0: quanto riguarda l'area sportiva, sia quella della business operations.
1: E per il basket, un'Italia bella e convincente ha entusiasmato ieri sera i 3.800 spettatori del Pala Bigot di Gorizia, battendo la Croazia per 103-91 nel primo test amichevole degli azzurri in preparazione delle qualificazioni ai mondiali.
2: Una festa per 3.800. Il Pala Bigot torna dopo 27 anni ad ospitare la nazionale di basket, un'amichevole vinta dai ragazzi di Ramondino 103-91 contro la Croazia. Entusiasmo, lunghe code al bar, un impianto isontino promosso dopo i recenti e lunghissimi lavori di ristrutturazione. Pubblico proveniente da tutta la regione, ovviamente dall'Istria e dal vicino Veneto, ma c'è tanta, tantissima Gorizia. Ci sono i campioni di un tempo, Premier Ardessi e Sfidigo, i premiati a centrocampo, c'è il ricordo per il Paron Zorzi e in tribuna tutto il basket regionale che conta, per emozioni che rimangono.
3: Sì, beh, avendo due figli che giocano a basket e uno ha un amante proprio sfegatato, toccava venire a vedere la nazionale, no? Una bella esperienza.
4: Quando avevo questa maglietta, l'ho comprata, anche venivo a vedere le partite, giocavo in questo palazzetto che è stato chiuso un sacco di anni e proprio...
5: Che emozione è tornare qui a vedere gli azzurri tanti anni dopo.
4: È forte anche l'emozione nel pensare che queste gradinate le facevamo correndo ad allenamento su e giù.
6: Per me è una gloria, io sono un malato di basket. Sono venuto a vedere anche gli allenamenti e magari tutti i giorni.
2: Soddisfazione anche per il presidente della FIP regionale Camillotti e per Tiziano Palumbo, presidente della Dinamo Gorizia.
7: Abbiamo avuto 15 giorni la Under 17 a Trieste, abbiamo fatto le finali Under 15 a Udine, ci sono state le finali di Serie B e adesso la ciliegina della torta della nazionale qui a Gorizia. Il colpo d'occhio è bellissimo, il palazzetto è bellissimo, tinto di azzurro. È davvero una grossa soddisfazione.
8: Grande piacere, grande orgoglio aver ospitato la nazionale in questi giorni, i ragazzi, lo staff, e vivere da padroni di casa, come hai detto tu, un momento così importante per la storia cestistica della nostra città.
2: Nel match prima da capitano per il triestino Stefano Tonut, una prima a due passi da casa.
9: Sfera specialissima per me, ma anche per la squadra, abbiamo risposto bene sul campo, siamo contenti.
2: Gorizia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sarà aperta al pubblico da sabato 27 giugno a Palazzo Athems a Gorizia la mostra dal titolo 70 Arte Moda Design, che ripercorre gli anni 70 con le trasformazioni radicali del gusto e del fashion italiano, ma non solo. Questa mattina la presentazione.
10: Il rigore geometrico dopo la pop art è prima dell'esplosione di vitalità e colore degli anni Ottanta. Si chiama Italia 70, la creatività come antidoto, la nuova tappa delle trasformazioni storiche che affianca in un'unica rassegna moda, arte e design a Palazzo Athems, a Gorizia. Un decennio in cui la produzione industriale sperimenta le materie plastiche, dando vita a oggetti di design diventati icone di stile. Carla Cerutti, curatrice.
11: In mezzo a questi due poli, diciamo, ludici, si sviluppa invece un industrial design che è molto attento ai materiali, alle sperimentazioni, alla linea, alle soluzioni invece funzionali.
10: Una mostra che, accanto alla rappresentazione di una moda che diventa industria, fa emergere la figura dello stilista in un settore dove la strada diventa passerella. Raffaella Sgubin, curatrice.
12: Sopravvive anche l'alta moda di grande qualità, come alle mie spalle si può vedere un pezzo eccezionale che è un cappotto di Roberto Capucci, un cappotto costruito con intarsi di lana a imitare un cretto per straordinarie connessioni, ma insomma spirito del tempo mi viene da dire, magari non influenza reciproca. Abbiamo qui uno straordinario cretto di Burri.
10: L'arte si distingue per una pluralità di linguaggi che spaziano tra memoria e sperimentazione. Lorenzo Michelli, curatore.
13: In questa mostra l'arte serve non tanto a realizzare un panorama, ma a dare piuttosto un'apertura a queste ambientazioni di questa mostra, a creare come dei contrappunti, delle suggestioni e a porre interrogativi.
10: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora alcuni appuntamenti di oggi in regione. L'economista Marco Martella, già direttore centrale di Banca d'Italia a Trieste, condurrà un appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale, a produttività e futuro del lavoro. A Udine, nella sede della Camera di Commercio di Pordenone Udine, in piazza Venerio, alle 17.
0: Sarajevo 2025, appunti fotografici di viaggio, la mostra di Flavio Snidero, che sarà inaugurata a Turiaco, nell'atrio del Palazzo Municipale, alle 18, e che sarà visitabile fino al 12 luglio. Alle 18.30 nella sala consiliare Iotti si terrà la presentazione del libro autobiografico Segidia, l'identità perduta di Aida Camber, scrittrice bosniaca conosciuta anche come Balkanka, che racconterà la propria esperienza di bambina durante l'assedio di Sarajevo.
1: Romanzo di famiglia, il titolo del libro di Susanna Colussi, madre dell'intellettuale regista Pierpaolo Pasolini, che sarà

0: terrà a Trieste, alla Casa del Popolo Gramsci di Via Ponziana, alle 18:15.
1: Il giornalista Antonio Caprarica presenterà il suo libro Il bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, a Lignano Pineta, alla Pala Pineta del Parco del Mare, alle 18:30.
0: Per la musica, ultimo appuntamento per la 19ª edizione del Festival di Musica e Cultura Ebraica Erev Laila, nuove tracce verso Gerusalemme, con allievi e allieve del pianista Pierpaolo Levi, che proporranno una raccolta di musica degenerata, composta da musicisti che hanno vissuto la persecuzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Appuntamento a Trieste, alla terrazza del Museo Ebraico di Via del Monte, alle 21, ingresso gratuito.
1: Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, si esibirà nello spettacolo Una canzone per te, di concerto racconto, con l'esecuzione di brani celebri accanto ad aneddoti, retroscena e ricordi personali del lavoro a fianco di Vasco, a Lignano Pineta, in piazza Marcello d'Olivo, alle 21:30.
0: Il pianista Andrea Turini si esibirà per il concerto inaugurale del concorso Talento Contemporaneo Friuli Venezia Giulia, Trieste, al magazzino 26 di Porto Vecchio, alle 20:30.
1: Il concerto del gruppo tenore Romanzesu Bitti, che si esibisce nel canto a tenore sardo, presenterà un repertorio di polifonia maschile tipica della Barbagia e della Sardegna centrale, a Mossa, al Santuario del Preval, alle 20:30.
0: Debutta stasera, con replica domani a Trieste, nel giardino del Museo Sartorio, la nuova produzione del teatro La Contrada, dal titolo Il passeggero domanda se sarà belle, omaggio a Carpinteri e Faraguna, autori delle famose Maldobrie in dialetto istrodalmato, che hanno caratterizzato gran parte della produzione artistica della coppia d'autori, messa in scena per tanti anni proprio al Teatro Bobbio di via Ghirlandaio.
1: E alle 12:55 minuti si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla. Collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Viola Romanese. Ha collaborato in redazione Isabella Paruzzo. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di

0: follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente!
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Piccoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Doppio sisma in Venezuela, scosse di magnitudo superiore a 7, palazzi crollati, 164 vittime, bilancio provvisorio, centinaia di feriti. La Farnesina verifica la presenza di italiani, solidarietà di Giorgia Meloni. Volto e anima della Repubblica, la Costituzione è di tutti, così il presidente Mattarella nel discorso a Montecitorio per l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente. Lungo applauso per la citazione dei martiri del fascismo. La bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte sui voli per l'Iran partiti dalle basi in Italia. La maggioranza, tutto nel rispetto delle norme, l'opposizione, governo chiarisca come abbiamo partecipato. La strage familiare in Versilia, indagini in corso sul movente del duplice omicidio, al vaglio degli investigatori un vecchio post del figlio ucciso, mio padre mi preferisce morto che gay. Caldo, caldissimo, Europa infuocata, 212 decessi in Spagna, in Francia perde la vita un bimbo di 3 anni, da noi 17, città da bollino rosso, nel giornale Focus sulle scuole. Magica Sardegna, fra musica e suggestione, fino al 23 luglio il festival a Babula, al GR1 l'intervista a uno dei protagonisti, Sergio Cammariere. Mondiali di calcio, nuovi verdetti in arrivo, da stasera si decidono altri 3 gironi, in campo la Germania, sogna in grande Curaçao, MotoGP ufficiale Bagnaia all'Aprilia. Una buona giornata da Alice Andreoli. In primo piano il devastante terremoto in Venezuela, al momento di 164 morti ufficiali, il bilancio, ma potrebbe essere di molti di più. In studio per fare il punto mi ha raggiunto Valeria Fraschetti.
4: Sì, 2 le potenti scosse che hanno sconvolto il nord del Venezuela, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, epicentro della scossa più violenta vicino alla cittadina di Yumaré, a 300 km a ovest di Caracas. Lo avete detto, i morti accertati al momento 164, i feriti almeno 700, non c'è però un conto ufficiale dei dispersi e le immagini di devastazione che arrivano da lì fanno pensare che il bilancio sarà molto più grave. Di certo è stato il terremoto più forte che mai registrato nel paese dal 1900. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto.
5: I palazzi oscillano, la gente scende urlando in strada, il panico si diffonde. Tardo pomeriggio a Caracas, quando la terra inizia a tremare. In Italia è da poco passata mezzanotte. Meno di un minuto dopo, la seconda scossa, ancora più violenta, un sisma avvertito anche in Colombia, a 1000 chilometri di distanza, ma che ha fatto i danni più gravi alla Guaira, importante porto sulla costa venezuelana, oltre che a Caracas. Chiuso l'aeroporto della capitale, dove le scosse hanno fatto crollare parte del soffitto, mentre i viaggiatori fuggivano tra una nuvola di polvere, terrorizzati.
6: Mantenere la unione per salvar vidas.
5: È apparsa in televisione con l'espressione sconvolta anche la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha chiesto unità al paese. Danneggiata inoltre la sede

0: della Croce Rossa, ma immediatamente si sono mobilitati i soccorsi. Un applauso accoglie il salvataggio di una persona da sotto le macerie di un palazzo nell'area di Caracas e commuove la storia di tre fratellini alla Guaira estratti vivi dalle macerie. Davide Maggiore, GR1.
1: Fra gli edifici danneggiati a Caracas anche la nostra ambasciata, Valeria.
2: Sì, ambasciata che è comunque operativa per assistere i nostri connazionali, lo ha fatto sapere l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, mentre la sua residenza sta anche accogliendo diversi italo-venezuelani rimasti senza casa. Enorme è la comunità italiana in Venezuela, 120.000 persone, molti anche con doppio passaporto. Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia in Venezuela stanno verificando se ci sono nostri connazionali fra le vittime, al momento comunque non ne risultano, ha fatto sapere il ministro Tajani. Noi abbiamo raggiunto Stefano De Gennaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, che è vivo per miracolo, sentiamo.
3: A Caracas, all'ora esatta del terremoto, mi trovavo a casa mia con mia moglie e mia figlia. Fu qualcosa davvero terribile, si muoveva tutto, tutti i piatti, tutte le cose per terra. Quando finì la scossa, la porta era bloccata e ho dovuto prendere gli utensili per poter aprirla e siamo usciti.
4: Avvocato, lei poco prima del terremoto aveva lasciato la sua abitazione alla Guaira, sulla costa. Cosa è successo lì?
3: È crollato totalmente. È stato qualcosa di che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi del lungomare sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
4: Com'è adesso la situazione a Caracas?
3: Sono crollati più di 10-15 palazzi. Non si sa quante vittime fatali, anche quante persone ferite.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il terremoto, lo ricordiamo, è accaduto ad appena 6 mesi dal nuovo corso politico del Venezuela impresso dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, e dunque Washington ha subito offerto aiuto a Caracas.
2: Eh sì, proprio così, gli Stati Uniti stanno inviando squadre di ricerca e soccorso, aiuti promessi già nella notte da Trump in un post e poi confermati dal segretario di Stato Marco Rubio al telefono con Delcy Rodriguez, ma specialisti in operazioni di soccorso sono stati promessi anche dalla Spagna, visti gli storici rapporti con Caracas, mezzi e uomini in aiuto annunciati anche da Francia, Germania e Italia. Il ministro Tajani ha anche chiesto l'attivazione della protezione civile europea e ha detto appunto siamo al lavoro per inviare i primi soccorsi.
1: E grazie Valeria Fraschetti. Un particolare ringraziamento è arrivato da Rodriguez al governo e alla premier Meloni, che ha espresso la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane, alla popolazione, e ha fatto sapere di essere in costante contatto con la Farnesina. Rai Radio 1, le 13:06, cerimonia solenne a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Discorsi dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, presente la premier Giorgia Meloni al momento centrale della mattinata, l'intervento ampio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
5: La Repubblica è di tutti, parole con cui il presidente Mattarella celebra il lavoro dell'Assemblea Costituente e lo sforzo di dialogo e sintesi che lo contraddistinse.
6: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
5: Interrotto da applausi e standing ovation, il capo dello Stato cita Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e ricorda i primi momenti di vita della Repubblica, il referendum, la consulta e poi l'insediamento della Costituente, che fu capace di garantire indipendenza e unità all'Italia.
6: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie.
5: Mattarella conclude facendo sue le parole di Saragat: fate che quello della Repubblica sia un volto umano.
6: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
5: Con Andrea Di Marco, Valentino Russo, GR1.
1: Per la Premier Meloni sui voli per l'Iran dalle basi statunitensi in Italia, un chiarimento con il segretario generale della NATO Rutte, e nel pomeriggio ad Antibes il vertice Italia-Francia con il presidente Macron. In diretta l'inviata Federica Ionta.

0: Sì, Giorgia Meloni ha partecipato alle celebrazioni qui alla Camera dei Deputati, poi ha ricevuto a Palazzo Chigi la D del gruppo Piaggio. C'è nella sala dei Galeoni della sede del governo una mostra e lo dicevi, oggi pomeriggio sarà ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dal 2020, in un momento di rilancio dei rapporti fra Roma e Parigi dopo le tensioni dei due leader, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, con Washington. Al vertice di oggi pomeriggio partecipano 9 ministri per parte in attuazione dei trattati del Quirinale. Ad oggetto di questa riunione le relazioni bilaterali, progetti congiunti in particolare nei settori della difesa e dello spazio, poi chiaramente l'agenda europea, dal bilancio pluriennale alla gestione dei flussi migratori ai conflitti in Ucraina e alla situazione in Iran. Ieri a Berlino il vertice in formato E5 con Germania, Regno Unito, Polonia, Francia e Italia, in vista del vertice NATO di Ankara, in cui Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza del pilastro europeo della NATO e l'importanza dell'unità dell'Occidente. C'è stato un chiarimento telefonico con il segretario generale della NATO Mark Rutte, descritto da indiscrezioni di stampa come piuttosto ruvido. Sui 500 voli presunti decollati dalle basi militari italiane, il chiarimento arrivato dal governo solo per attività tecniche e logistiche. Da Montecitorio è tutto, linea allo studio.
1: Nel confronto politico resta centrale la questione dei voli per l'Iran partiti dalle basi statunitensi in Italia dopo le parole del segretario della NATO Rutte e il chiarimento dell'Alleanza Atlantica.
2: Per la maggioranza caso chiuso, dopo le precisazioni della stessa NATO, Forza Italia ribadisce tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan parla di dichiarazioni improvvide di Rutte, poi l'affonda le posizioni.
3: Parte dell'opposizione, specialmente Giuseppe Conte, abbiano come sempre creduto a chiunque tranne alle autorità italiane, anche quando c'è in ballo la sicurezza nazionale.
2: Ma le opposizioni vogliono chiarimenti in aula. La Premier spiega in che modo abbiamo effettivamente partecipato all'attacco israelo-statunitense all'Iran, chiede il 5 Stelle Ricciardi. Stessa richiesta da Enrico Borghi, Italia Viva. Meloni non è De Gaulle, riferisca in Parlamento. Roberta Pinotti, PD, prova a stemperare le polemiche.
4: Ritengo assolutamente che gli aerei si siano fermati a Sigonella per quelle che sono motivazioni tecniche, logistiche. E Rutte mi è parso improvvido.
2: Questa mattina molti leader politici a Montecitorio per la cerimonia sulla Costituente. Breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Domani la legge elettorale approderà in aula alla Camera, molte questioni aperte anche all'interno degli stessi schieramenti. Alessandra Allegra, GR1.
1: Medio Oriente, in attesa della ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran a Washington, ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano. Il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv. Hezbollah accusa nuovamente Israele di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. La nostra inviata nel sud del Libano.
5: I negoziati tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la settimana prossima, giorni ancora sospesi per il Libano, il cui destino dipende dalle ambizioni di Washington e Teheran. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe dalla cosiddetta zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. È la notizia che attendono tanti sfollati nei rifugi di Tiro, una città dove solo il quartiere cristiano è rimasto intatto, circondato da un tappeto di macerie. Le classi della scuola cittadina sono ancora la casa di 140 famiglie. Solo 4 sono riuscite a tornare nei loro appartamenti da quando le armi tacciono. Tutte le altre, come quelle della giovane Zeynab, non hanno più un luogo dove andare. Tra i banchi trasformati in dispense e le lavagne usate per stendere i panni incontriamo la dottoressa Ida. Fa parte di una delle squadre di Medici Senza Frontiere che si sposta tra i rifugi con cliniche mobili. Ho lavorato sempre, anche quando il rumore delle bombe rendeva quasi impossibile ascoltare la frequenza cardiaca, racconta. L'ospedale più vicino a 40 chilometri, su una strada lungo sotto i bombardamenti e ancora in parte distrutta. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: Allarme dalla Banca Centrale Europea, la guerra frena la crescita e riaccende l'inflazione. La BCE chiede attenzione alla stabilità dei conti pubblici.
6: La crescita in Europa inizia a mostrare chiari segnali di debolezza, con i principali indicatori economici in forte peggioramento. Lo mette nero su bianco la Banca Centrale Europea nel suo ultimo bollettino, segnalando che gli effetti della guerra si fanno sentire maggiormente nel secondo trimestre dell'anno, con un deciso rallentamento dei consumi e degli investimenti delle imprese. Su tutto grava l'inflazione, che in estate subirà un ulteriore

0: aumento, avverte la BCE, portandosi ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027. Per questo l'istituto rivendica la decisione presa 2 settimane fa di rialzare i tassi di interesse e non esclude nella situazione attuale un ulteriore inasprimento della politica monetaria, come ammesso dal membro del consiglio direttivo Isabel Schnabel. In un quadro dominato dall'incertezza, la BCE evidenzia la necessità di proteggere i conti pubblici e torna così a raccomandare misure di sostegno mirate e temporanee in risposta alla crisi. Il mercato del lavoro continua a mostrare capacità di tenuta, precisa l'istituto, con la disoccupazione ai minimi storici. Segnali positivi arrivano anche dall'Italia, dove nel mese di marzo, su base annua, si registra un incremento di 340.000 assunzioni. Francesca Capannolo, GR1.
1: La cronaca con la vicenda delle 2 sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Nel tribunale di Sulmona gli interrogatori dei 3 fermati.
2: È ancora in corso l'interrogatorio di garanzia per Valentina D'Acunto, per il compagno Vincenzo Esposito e per il padre della donna, Marco D'Acunto, tutti accusati di sequestro di persona in concorso aggravato dalla minore età delle vittime. Anche una parente acquisita della madre, che avrebbe ospitato le ragazze nella propria casa durante la fuga, è indagata a piede libero. Per depistare le indagini, 3 fermati avrebbero acquistato 10 schede SIM intestate a cittadini italiani e stranieri residenti a Napoli. Le ragazzine, che ora si trovano in una struttura protetta, avrebbero lasciato la casa famiglia da sole, percorso qualche centinaio di metri in paese per giungere poi all'auto che le avrebbe portate a Formia. Le indagini proseguono anche per identificare eventuali complici. Simona Decina, GR1.
1: È accusato di duplice omicidio volontario Piero Moriconi, reo confesso di aver ucciso la moglie e il figlio sparando loro a bruciapelo nel giardino di casa a Pieve di Camaiore in Versilia.
3: Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio di Camaiore, dove mercoledì pomeriggio Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni. Sentito per ore dai carabinieri nella caserma di Viareggio, in un interrogatorio terminato poco prima di mezzanotte, l'uomo avrebbe ricondotto il gesto a una serie di tensioni familiari che andavano avanti da tempo. Secondo quanto riferito agli investigatori, Moriconi non vedeva prospettive per il figlio, che riteneva vicino a cattive compagnie e al consumo di stupefacenti. Avrebbe inoltre parlato dei continui litigi con la moglie e avrebbe riferito di non accettare l'omosessualità del ragazzo. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche un vecchio post social di Mirko: mio padre mi preferisce morto che omosessuale. Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno trovato in silenzio seduto su un muretto accanto ai corpi. 5 o 6 colpi esplosi con un fucile calibro 12, entrambi colpiti al tronco. L'uomo si trova ora nel carcere di Lucca in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Valerio Scarponi, GR1.
1: A Milano un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento lo scorso 13 giugno. Il giovane, ora in carcere, è stato trovato in possesso dell'iPad della vittima, sottratto dall'appartamento dopo l'aggressione. L'eccezionale ondata di caldo che sta investendo l'Europa, vittime e disagi in molti paesi, persino nel Regno Unito, le temperature sono di molto superiori alla media stagionale. Sentiamo la corrispondente da Londra.
4: L'afa e il caldo si fanno sentire dalle prime ore del mattino a Londra e nelle regioni nel sud dell'Inghilterra. Battuti il record per le temperature di giugno in Gran Bretagna, 35,7 gradi. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde, avvisi nelle metropolitane di scendere dai treni se troppo affollati e di portare sempre bottigliette d'acqua. Si riempiono i parchi e tanti giardini della capitale, le piscine sono prese d'assalto. Anche in alcuni punti del Tamigi sono stati autorizzati tuffi e bagni per rinfrescarsi. Ma la situazione è di vera emergenza, più di 1.000 scuole chiuse nelle regioni del sud e a Londra lezioni fino a mezzogiorno. Anche la scuola dei principini George, Charlotte e Louis chiude prima e i principi William e Catherine hanno dovuto riorganizzare la loro agenda. Anche a Wimbledon ha attivato il piano anticaldo in vista dell'inizio del prestigioso torneo. Alle prese con il caldo e gli allenamenti, Jannik Sinner, che ha usato giubbetto refrigerante e ghiaccio in testa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Una situazione, quella determinata dall'ondata di calore, che lo abbiamo accennato, riguarda mezza Europa, Italia compresa, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme. È emergenza sanitaria a rischio alto per bambini, anziani e fragili.
5: A indurre l'allarme dell'OMS sono soprattutto i dati sui decessi correlati alle temperature torride. In Spagna, da domenica a oggi, se ne contano 212. In Francia

0: C'è un bambino di 3 anni rimasto chiuso in auto e morto di caldo. Stessa sorte 2 giorni fa per 2 fratellini, il più grande aveva 4 anni. Con picchi inusitati fino a 45 gradi, nel paese registrano anche le morti per annegamento in cerca di refrigerio, ormai oltre la quarantina. E spengono i reattori nucleari, 3 quelli bloccati. In Italia 5 decessi riconducibili al caldo e il Ministero della Salute ha indetto un vertice per contromisure a una situazione che sta per farsi ancora più estrema. Spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
0: Oggi 17 città col bollino rosso e tante segnalazioni di problemi agli impianti elettrici causa superlavoro dei condizionatori. Un esempio, quelli degli Uffizi a Firenze. Il loro malfunzionamento ha indotto a bloccare la vendita dei biglietti fino al 28 giugno. Donatella Gori, GR1.
2: E i disagi del caldo colpiscono anche le scuole. In alcune classi dove si svolgono gli esami di maturità il termometro ha toccato i 42 gradi. I condizionatori non sono la soluzione, avvertono i presidi, serve un piano straordinario.
3: Sempre meno eccezione, sempre più norma. Con i continui ripetuti picchi di caldo che attraversano da anni il nostro paese, le scuole si mostrano ancora impreparate. Prevedibile in un paese dove oltre il 60% dei 42.000 plessi ha più di 50 anni. Il risultato è che in questi giorni studenti e docenti alle prese con gli orari della maturità si trovano in aule calde come forni, con temperature che oscillano fra i 36 e i 42 gradi e ventilatori posizionati all'occorrenza che non risolvono il problema. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi.
4: Nella maggior parte delle scuole adesso il condizionatore è messo, non so, in presidenza, in segreteria, ma diventa quasi impossibile inserirle in scuole con 45-50 classi oltre i laboratori, perché ci sarebbe oltre un esborso enorme, un carico di elettricità che le scuole spesso non supportano.
3: È un tema che stiamo affrontando, rassicura il ministro dell'istruzione Valditara. Al momento solo il 7% degli istituti scolastici è dotata di condizionatori. Serve un piano straordinario. Incalzano i presidi.
4: Come c'è un piano casa, il Parlamento dovrebbe avere un piano scuola.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Fino al 23 luglio torna nelle piazze, nei siti archeologici e artistici più suggestivi della Sardegna, il Festival Ababula.
5: Si comincia domani con Daniele Silvestri in concerto nel complesso monumentale della Basilica di San Gavino a Porto Torres. Toni Pitoni il 21 luglio a Sassari e il ritorno di Sergio Cammariere il 3 luglio. E a Ababula Festival, lo storico evento organizzato dalle Ragazze Terribili, l'impresa culturale interamente al femminile nata in Sardegna oltre 35 anni fa.
6: Oh, ero ancora semi sconosciuto in Italia e le Ragazze Terribili mi invitarono a teatro a Sassari, fu molto bello.
5: Cammariere sarà accompagnato dal nuovo sestetto tra jazz e canzone d'autore.
6: Mi piace sorvolare su vari generi, dalla classica al jazz, dal blues al pop.
5: I brani del nuovo album La pioggia che non cade mai e quelli di una carriera decollata con il successo di Sanremo 2003, Tutto quello che un uomo.
6: Ogni volta che lo canto dal vivo io mi emoziono tantissimo, ma sicuramente anche coloro che sono presenti vengono coinvolti da questa onda sonora che nel ricordo accende l'anima.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani, la linea lavora al GR1 Sport, da Alice Andreoli, buona giornata.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
9: Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicini.

0: vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: GR1 Sport.
2: In studio Emanuele Granelli, mondiali di calcio con i primi verdetti e un tabellone che pian piano sta prendendo forma. Definiti i primi tre gironi vinti da Messico, Svizzera e Brasile. Passa come seconda il Marocco, come anche Canada e Sudafrica, primo accoppiamento della fase a eliminazione diretta. Ai sedicesimi, tra le migliori terze, anche la Bosnia. E tra stasera e la notte italiana si completano altri tre gironi. Alle 22 si parte con le ultime due partite del gruppo E.
3: Nel ritiro di Curaçao le ore di vigilia stanno trascorrendo all'insegna della preoccupazione dopo il devastante terremoto in Venezuela, le cui coste distano appena 70 km in linea d'aria dall'isola caraibica. Già qualificata, intanto, la Germania e i tedeschi sono passati a punteggio pieno alla fase successiva, dopo le magre rimediate in Russia prima e in Qatar 4 anni fa. Avversario l'Ecuador, che appaia proprio a Curaçao con un punto all'attivo in due gare. Così è proprio la sfida che gli antillani affronteranno stasera, ore 22 a Filadelfia contro la Costa d'Avorio, a determinare maggiormente la lotta per il secondo posto, con gli africani chiaramente favoriti, in virtù anche dei tre punti conquistati nella partita d'apertura vinta contro l'Ecuador. Sudamericani che invece dovranno scalare una montagna nell'incontro in contemporanea con i tedeschi, già proiettati alla gara di lunedì prossimo a Boston contro una delle migliori terze. Il mondiale, insomma, sta per entrare nel vivo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
2: Partite che seguiremo in diretta su Radio 1 e Radio 1 Sport con ampio prepartita dalle 21 con tutto il mondiale minuto per minuto. Da stanotte entra nel vivo anche il gruppo F con la Seleção di Carletto Ancelotti. Spettatrice interessata alla seconda di questo girone sarà l'avversaria dei Verde Oro ai sedicesimi, uno dei nostri inviati.
4: Battuto l'angolo, colpo di testa, rete! E ha segnato di testa il Giappone, esattamente con Ogawa.
5: Il gruppo F è aperto a Dallas 11 giorni fa dallo scoppiettante pareggio 2-2 tra Olanda e Giappone, raccontato qui su Radio 1 da Giuseppe Bisantis. Olandesi e giapponesi guidano la classifica a quota 4, segue la Svezia con 3 punti, frutto della larghissima vittoria sulla Tunisia, un 5-1 però seguito dopo da un rovescio con identico risultato 1-5 con l'Olanda. Questo raccontato da Daniele Fortuna.
6: Parte l'Olanda però con Gapò in mezzo, rete! Ha segnato l'Olanda!
5: La Tunisia si è rivelata finora una delle poche squadre materasso di questa Coppa del Mondo. Nella seconda partita anche uno 0-4 dal Giappone. All'una della notte italiana Kansas City si ritroverà davanti l'Olanda, mentre in contemporanea a Dallas si giocherà Giappone-Svezia. Un pari tra queste due dovrebbe garantire alla Svezia il passaggio del turno tra le migliori terze. Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
2: E nella notte si chiude anche il girone D. In campo la Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata, affronta gli Stati Uniti matematicamente primi. Nell'altra sfida Australia e Paraguay si giocano il secondo posto, ma con un pareggio potrebbero passare entrambe. MotoGP, ora è ufficiale il passaggio di Pecco Bagnaia all'Aprilia a partire dalla prossima stagione. Ieri la separazione con Ducati, in mattinata l'annuncio della casa di Noale. Per Bagnaia, contratto di 4 anni fino al 2030, prenderà il posto di Jorge Martin e formerà una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi. In chiusura la pallavolo, nuovo impegno per l'Italia di Fefe De Giorgi in Nations League. Nel pomeriggio gli azzurri sfidano l'Ucraina, occasione per riscattare il KO di ieri in 5 set contro la Bulgaria. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei

0: Valori minimi al settentrione con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime con punte attorno ai 37-38 gradi localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il...

What a wonderful world. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e sostenibilità. Un programma di Maria Pedone.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone
1: e Chiara Andolfi
0: e da Carlo Morello alla console. Ultima puntata della stagione, ci prepariamo ad un'estate di fuoco non solo per il clima ma anche per il boom di presenze previsto per la nostra regione. E di questo parleremo oggi. Negli ultimi 5 anni il flusso turistico in Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita complessiva che supera il 20% negli arrivi rispetto al 2019, con il 2025 che ha visto la regione superare gli 11 milioni di presenze totali e segnare un ulteriore incremento del 6,5% rispetto all'anno precedente. I dati evidenziano alcuni trend specifici. Per quanto riguarda il record storico di presenze, l'impennata è trainata soprattutto dal turismo internazionale e da nuove mete culturali ed escursionistiche, oltre alle classiche località balneari. Poi c'è la crescita delle località minori. Negli anni presi in esame, i borghi e le zone dell'entroterra hanno registrato aumenti notevoli, con picchi del più 41,9% negli arrivi nei comuni classificati come borghi. E infine il traino delle città. I capoluoghi, in primis Trieste, hanno visto un boom di visitatori grazie a grandi eventi e alla rivalutazione del patrimonio culturale. Ma come è successo tutto questo in soli 5 anni? Le pubblicità e l'attività capillare di promo FVG non possono bastare senza una strategia precisa di promozione, una strategia basata sull'analisi dei fatti e delle presenze. Un'analisi complessa che però ha portato a risultati eccezionali. A farla non è stata un'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza umana che si può trovare nel laboratorio di analisi dei Geo Big Data dell'Università di Udine, guidato dal professor Salvatore Amaduzzi, docente di geomarketing e promozione del territorio, sistemi informativi geografici e cartografia

0: geomatica e informatica umanistica all'Università di Udine. Buongiorno professora Maduzzi,
1: buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Accidenti, quante cose fate lì all'Università di
1: siamo
0: Udine.
1: Bravi.
0: Siete bravi, sì. Cominciamo a spiegare agli ascoltatori cosa sono questi geo big data.
1: Sì, diciamo che i geo big data sono i big data di cui sentite parlare molto spesso, che si portano dietro l'informazione geografica. Quindi sono dei big data, delle informazioni che hanno che sono georiferiti sul territorio.
0: Big perché sono tante o perché sono grandi?
1: Big questi? Perché sono tanti, perché sono grandi e perché sono con formati completamente diversi tra loro, per cui quando si parla di big data non si parla soltanto di dati, ma si parla anche delle tecnologie per analizzarli. Il prefisso geo è appunto quello che differenzia dai big data classici, cioè la possibilità di sapere che quell'informazione, quel battito del mio cuore era in quel momento, in quella precisa posizione del territorio.
0: Come si raccolgono questi?
1: Allora, diciamo che ci sono tantissime tipologie di dati. Tutti noi abbiamo un orologio che ha la frequenza cardiaca, l'orologio è collegato al vostro smartphone, il vostro smartphone c'ha il GPS, queste informazioni vanno dal provider di quelle informazioni che sa che in quel momento quella persona aveva quel battito di cuore in quel luogo. Chiaramente noi qui e all'università parliamo di altre tipologie di informazioni, sono dati aggregati, quindi non dati di singole persone, sono dati dove la privacy è assolutamente tutelata.
0: Ecco, quello che stavo chiedendo, è legale tutto ciò, vero?
1: Sì, assolutamente. Questi dati sono venduti dai provider telefonici, sono venduti dai provider delle carte di credito, quindi dei servizi bancari, e sono assolutamente privacy compliant, diciamo.
0: Però se loro li vendono è perché io ho dato l'autorizzazione a utilizzarli?
1: Ma qui il tema è abbastanza controverso, nel senso che c'è un filone di pensiero che sostiene che siccome sono dati che gli abbiamo fornito noi come cittadini, tendenzialmente, anche se aggregati, dovrebbero essere disponibili gratuitamente. Nella realtà, con la scusa che ci vogliono delle infrastrutture per mantenerli, per aggregarli e per elaborarli, i provider li vendono.
0: Li vendono a chi ne ha bisogno.
1: A chi ne ha bisogno, a chi sa che esistono.
0: A chi sa che esistono anche,
1: esatto.
0: No?
1: Nel caso specifico, la Regione Friuli Venezia Giulia acquista questo tipo di informazioni già da, diciamo, pre-Covid, diciamo dal 2018-2019. E queste informazioni, che informazioni sono? Sono i dati delle presenze dalla telefonia cellulare. Quindi i provider telefonici aggregano su base comunale le presenze delle persone che provengono da altre parti del territorio e li vendono. Quindi oggi è possibile sapere quante persone c'erano ieri a Trieste o a Grado o a Gorizia e da dove provenivano. E aggiungo anche se erano già state viste altre volte. Quindi ieri c'erano 500 austriaci a Gorizia, di cui 200 sono frequentatori abituali di Gorizia. Chiaramente non sappiamo niente di questi singoli austriaci, ma sappiamo di
0: questo. Il dato del gruppo. Big, diciamo.
1: Esatto, il dato big.
0: Ecco.
1: La seconda banca dati è quella delle transazioni bancarie, quindi le strisciate delle carte di credito, anche qui aggregate su base comunale. Quindi siamo in grado di sapere che ieri per i ristoranti gli austriaci hanno speso mediamente 25 euro, cioè ogni strisciata di una certa categoria o di una certa origine di persone valeva nel ristorante tot, nella gioielleria tot e nell'albergo tot.
0: E questo la regione l'acquista per tutto l'anno?
1: Sì, l'acquista per tutto l'anno, per tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, ormai da 5-6 anni, quindi abbiamo uno storico significativo per fare questo tipo di analisi. La terza banca dati si chiama Data Appeal e misura il sentiment sempre di queste categorie, cioè quindi dello straniero, del Veneto o del Lombardo, relativamente alle varie industrie del Friuli Venezia Giulia, quindi qual è il sentiment oggi sulla ristorazione a Udine, che cosa hanno pensato ieri gli stranieri relativamente al trasporto pubblico a Trieste.
0: Però professore, mi pare che sia una banca dati particolare, dove si raccolgono?
1: Allora questa azienda li raccoglie utilizzando i post sui principali social, e i vari like che tutte le persone mettono, i video che vengono postati, le fotografie che vengono postate sui social, e shakerando tutto questo con l'intelligenza artificiale tirano fuori, calcolano questi indicatori che sono un valore tra 0 e 100, il sentiment sull'albergo piuttosto che sul turismo.
0: Ma in questo caso diciamo che i numeri sono relativi.
1: Allora diciamo così, mentre l'universo, il dato relativo alle presenze fa riferimento all'universo di tutte le persone presenti, quello relativo alle transazioni fanno riferimento solo a chi utilizza la carta di credito. Sui dati generati dagli user, si chiamano user generated contents, lì chiaramente io posto rarissimamente informazioni,
0: esatto.
1: quindi contribuisco
0: quindi,
1: pochissimo
0: comunque,
1: a questo
0: quell'analisi,
1: tipo di senti.
0: Quell'analisi diciamo è un po' meno attendibile per via che i numeri sono minori.
1: Sono numeri più bassi, ma non è che sia meno attendibile.
0: Di solito la massa quando è contenta non parla, il singolo o i pochi che si lamentano.
1: È vero, diciamo che tendenzialmente chi segnala tende a segnalare situazioni negative o disservizi. Nella realtà stiamo vedendo in questi 2-3 anni che ci sono anche molte informazioni positive sull'andamento o sul tipo di servizi erogati dalle nostre, diciamo, strutture, sia pubbliche che private.
2: Sui social media, per esempio, si possono vedere.
1: Sui social media, sulle varie piattaforme di prenotazione, di alberghi, di ristoranti, tutto questo è aggregato. Cioè, poi adesso per darvi un'idea, si parla comunque di decine di migliaia di segnalazioni al giorno, che quindi sono un numero significativo per fare dell'analisi. Poi è chiaro che man mano che si approfondisce si vuole capire come si comportano gli ucraini quando sono in Friuli. Gli ucraini sono già pochi per, diciamo, numericamente, e quelli che postano sono altrettanto, no? Quindi si riduce drasticamente, ma sui grandi numeri, quando si analizza la popolazione, il turista, le persone che hanno speso delle notti in Friuli Venezia Giulia, i numeri sono comunque significativi.
2: Si possono anche avere delle statistiche in base all'età?
1: In base all'età no, non sulle, diciamo, transazioni economiche e sul sentiment, invece sì sulle presenze, nel senso che per le SIM italiane c'è anche la categorizzazione per età e per sesso, quindi degli italiani che vengono in Friuli dalle varie regioni a un certo concerto o a un certo evento siamo in grado di capire quali sono le fasce di età che preferiscono quel tipo di che sono più presenti.
0: Dunque professore, la regione acquista tutti questi dati e dopo li mette su un vassoio d'argento e ve li porta.
1: Sì, diciamo che ci siamo creati un vassoio d'argento.
0: Porta questo magnifico, esatto. Questa magnifica torta, anzi no, questo magnifico mucchio di Lego in realtà,
1: sì.
0: Divisi solo in tre,
1: sì,
0: secondo
1: diciamo.
0: Queste banche dati, no? E adesso ci deve raccontare che cosa ne fate.
1: Noi siamo l'università, quindi la prima cosa che facciamo, raccontiamo queste cose agli studenti, e quindi gli studenti nell'ambito delle loro ricerche, delle loro tesi, approfondiscono, utilizzano queste informazioni. Per lo studente che è di Venzone e vuole fare una tesi sulla sagra, la festa della zucca di Venzone, prende questi dati e verifica da dove vengono le persone presenti alla sagra, che confrontano le varie edizioni per capire cosa è cambiato da un'edizione all'altra. Poi chiaramente noi siamo diventati referenti di queste banche dati perché Promoturismo è il nostro, tra virgolette, diciamo, come possiamo chiamarlo?
0: Committente.
1: Committente, nel senso che Promoturismo l'uomo ci dà l'elenco degli eventi e dei territori da analizzare e noi ogni anno su quel tipo di eventi, quindi da Friuli Doc alla Barcolana, alla Dunata degli Alpini, piuttosto che cosa succede in un certo giorno in agosto nella spiaggia di Grado o nella spiaggia di Lignano o durante un fine settimana sulle piste dello Zoncolan, noi facciamo delle analisi specifiche per

0: guidati da promoturismo. Perché? Perché promoturismo vuole capire cosa succede in queste situazioni per poi valutare come gestire le prossime edizioni, dove ha senso finanziare o non finanziare degli eventi, dove c'è qualcosa, dove il sentiment è calato su una certa tematica, vuol dire che lì c'è da lavorare, nel senso che se alla Barcolana tutti gli stranieri che sono venuti alla Barcolana parlano male del trasporto pubblico o dei parcheggi o del servizio della ristorazione, chiaramente l'attenzione per la Barcolana successiva sarà su migliorare il trasporto pubblico, migliorare i parcheggi e migliorare il servizio.
1: Quindi voi gli fornite un quadro realistico perché parte dall'analisi dei dati. Come gli è venuta questa idea?
0: La regione ha cominciato a comprare questi dati, abbiamo iniziato ad utilizzarli come università e poi abbiamo cercato di stimolare il promoturismo e la regione negli anni scorsi perché li utilizzassero sia per analisi turistiche ma anche per la mobilità, ma anche per tante tematiche che sono legate alla presenza, certo, di persone e ai flussi delle persone.
1: E quindi questo spiega questo boom che c'è stato in questi 5 anni, perché loro hanno spostato un po' la mira, cioè analizzando il quadro hanno visto che per esempio a Trieste tiravano molto gli eventi culturali e quindi...
0: Ma non solo, anche secondo me delle scelte strategiche sul marketing, su dove andare a promuovere il Friuli Venezia Giulia, perché nel momento in cui tu fai un'attività di marketing in Slovenia per certo tipo di eventi e l'anno dopo misuri un incremento tendente a zero dalla Slovenia per quel tipo di eventi, vuol dire che quel tipo di comunicazione che hai fatto non ha funzionato.
1: Allora, non hai promosso gli eventi interessanti per,
0: esatto,
1: quella zona lì.
0: E quindi questo aiuta a fare dei ragionamenti sulle tematiche di promozione.
1: Avete lavorato anche su grandissimi eventi, per esempio il concerto di Jovanotti, per esempio la partita ultima. Racconta agli ascoltatori brevemente come avete fatto l'analisi su uno di questi eventi.
0: Sì, beh, allora parliamo della partita di Supercoppa che c'è stata l'anno scorso in agosto a Udine tra la squadra inglese e la squadra del Paris Saint-Germain francese. Allora, per quale motivo ci hanno commissionato questa analisi? Perché portare questa partita a Udine ha avuto un costo. La regione dice, ha senso che spendiamo questi soldi? Che impatto ha una partita del genere nel nostro territorio? Se ha un impatto che copre i costi che abbiamo avuto per ospitare la partita, lo rifaremo, altrimenti no. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato le due settimane precedenti e le due settimane successive alla partita, le persone che erano presenti alla partita, che cosa hanno fatto in Friuli Venezia Giulia. Quindi abbiamo visto quanti inglesi sono arrivati la settimana prima, hanno dormito in Friuli Venezia Giulia, come hanno speso i loro soldi utilizzando le strisciate delle carte di credito, che cosa hanno detto del Friuli Venezia, dei vari servizi del Friuli Venezia Giulia, e così le due settimane successive. E diciamo, per sintetizzare, il risultato è stato assolutamente favorevole al fatto di promuovere degli eventi del genere. Addirittura quest'anno, nel periodo natalizio, c'è stato un incremento drastico delle presenze inglesi rispetto agli anni precedenti. Vuol dire che sono venuti qua ad agosto, hanno visto un territorio di un certo tipo, è piaciuto, sono tornati. Oppure c'è stato un passaparola per cui sono venuti altri inglesi durante il periodo natalizio che non erano mai stati presenti.
1: Dunque questo è un vantaggio per chi gestisce, perché per ogni euro speso ne entrano,
0: esatto,
1: 8 o 9 o 10 o quello che è, a,
0: esatto,
1: seconda. Però ci sono tante altre osservazioni negative che vengono fatte a, se non vogliamo chiamarlo overtourism, comunque a questi flussi turistici così pesanti. Cioè, per esempio, il fatto che questo denaro che arriva non si distribuisce equamente su tutti quelli che sopportano il peso di questi flussi turistici. I soldi vanno solo ad alcuni, mentre lo sfruttamento è del bene comune: strade, vie, piazze, spiagge. L'analisi dei dati può confermare o meno questa osservazione?
0: Sicuramente, allora, dobbiamo dire che l'eventuale overtourism o l'eventuale mala distribuzione degli introiti non dipende dai geo big data. Ma

0: quello che posso dire è che nella realtà ci siamo resi conto che le cose non sono esattamente così, perché per esempio per la famosa partita di Supercoppa c'è stato un numero di pernottamenti altissimo in comuni nei quali non mi sarei mai aspettato, cioè tutto il circondario di Udine, tutto il circondario dei comuni attorno a Lignano, perché forse non trovavano posto a Lignano, e a Grado e Trieste, hanno avuto un incremento drastico di pernottamenti dovuti a quella partita. Quindi non necessariamente vengono concentrati gli investimenti, cioè sono stati censiti positivamente ristoranti che normalmente nell'arco dell'anno non hanno quasi un punteggio, quindi non vengono quasi raccontati dalle presenze. Diciamo che le prime esperienze di utilizzo di questi dati qualche anno fa sono dovute al fatto che organizziamo un mega concerto a Udine, viene Bruce Springsteen piuttosto che Madonna, i commercianti di Udine dicono in centro non si è visto nessuno, sono tutti venuti allo stadio e se ne sono andati via. Nella realtà noi sappiamo esattamente quante persone presenti allo stadio sono andate in centro, quante hanno dormito a Udine, quanto hanno speso mediamente per mangiare e per dormire, quindi sappiamo che anche qui lo spannometro, così come lo famoso spannometro del numero di presenze alle manifestazioni, sì, oggi è
1: può essere verificato. Esatto. Poi non è detto, magari avevano ragione i poveri, certo, commercianti
0: che si aspettavano di più rispetto a quello che
1: certo,
0: è successo.
1: Questo è certo, e questo basta che nel momento in cui si utilizzano questi dati e si fanno le strategie si consideri veramente il bene comune, perché mettiamo a disposizione del turismo il territorio, ovvero il bene comune. E qui arriviamo anche all'altro aspetto e le chiedo quanto questa analisi dei dati possa aiutare per esempio a valutare l'impatto ambientale, perché non si discute sul fatto che questi flussi turistici così grossi abbiano un impatto per esempio anche sulla capacità delle città o dei borghi di smaltire semplicemente i rifiuti.
0: Assolutamente. Su questo abbiamo fatto un lavoro molto interessante relativamente al Jova Beach Party, quindi ai 3-4 giorni in cui Jovannotti ha fatto questo evento in spiaggia a Lignano.
1: Ci sono state molte discussioni relativamente appunto ai Jova Beach Party, perché nell'organizzazione si era tenuto molto a dire che comunque le spiagge sarebbero state preservate, si erano date regole anche per lo smaltimento delle bottigliette, lasciate la spiaggia a posto, eccetera. Poi ci sono state altrettante voci di spiagge devastate.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è molto interessante quello che ci dirà adesso, perché voi avete fatto come al solito,
0: sì, sì,
1: non con lo spannometro, ma
0: esatto,
1: avete analizzato i dati.
0: Sicuramente le presenze sono state un numero molto elevato e sicuramente c'è stata molta attenzione dagli organizzatori relativamente alla formazione, all'organizzazione, al tema della sostenibilità, però in un ambito del genere comunque ci sono stati diversi problemi. Diversi problemi sono un certo impatto sulla spiaggia, nel senso che molta sabbia è stata portata fuori per il semplice fatto che le 80.000
1: scarpe,
0: persone,
1: certo,
0: camion che andavano avanti e indietro. Si è, per esempio, si è bloccata per una settimana o per una decina di giorni la ciclovia che stava di fianco alla spiaggia, per cui tutti quelli che utilizzavano le biciclette per spostarsi a Lignano si lamentavano del fatto che dovevano andare sulle piste normali. Ci sono stati una serie di problemi sul discorso della raccolta dei rifiuti, perché per diversi giorni i rifiuti non sono stati raccolti e quindi comunque l'indicazione del sindaco è stata: lo rifaremo, ma non in spiaggia.
1: Speriamo che questo valga per tutto, perché quello che è successo a Lignano è evidente che è successo ovunque, no? È chiaro che tutta questa gente quantomeno ha portato via quintali di sabbia che ormai è diventata preziosa, perché già se ne porta parecchio via,
0: esatto,
1: il mare. E quindi non è pensabile tutto questo. È chiaro che poi è la politica che deve gestire saggiamente questi dati, ma già il fatto che ci siano e che si possano analizzare è un grandissimo passo avanti da questo punto di vista.
0: Promoturismo sta proprio a iniziato adesso un progetto di sviluppo dell'Osservatorio del Turismo, che creerà dei cruscotti molto facili da utilizzare e da capire, ai quali sottostanno questi dati. Quindi ogni comune

0: avrà a disposizione un suo cruscotto dove in maniera molto semplice potrà guardare questi dati, potrà capire cosa è cambiato di anno in anno, di settimana in settimana, confrontando il proprio territorio con i territori limitrofi. Quindi l'obiettivo di Promoturismo è di dare un po', è di dare sensibilità anche ai politici locali per
1: Chiaro, per diventare più responsabili, ma anche io mi auguro con una strategia

0: sarei curiosa di sapere quanto portano la città e quanto invece la città paga in termini di inquinamento. Diciamo che questa analisi dei dati dà risultati meravigliosi da un certo punto di vista, ma non c'è niente da fare. Poi ci vuole la strategia, la prospettiva, la volontà politica di gestire queste cose in modo sostenibile e a vantaggio di tutti e non di pochi. A questo proposito volevo chiederle, so che state lavorando a Udine sulla questione Venezia e Dolomiti, perché ormai è diventato un enorme problema e non è ben chiaro se questo accesso a pagamento ha in qualche modo risolto il problema.
1: Boh, diciamo che comunque ha ridotto drasticamente i problemi, ma non l'ha risolto. Sicuramente, come si diceva prima, luoghi tipo il lago di Braies è un luogo che è stato monitorato moltissimo da questo punto di vista per capire quali erano le motivazioni che attraevano le persone e poi quali sono state le motivazioni per cui tutti dopo un anno hanno cominciato a parlarne malissimo, perché era bellissimo farsi fotografare sul tramonto e poi però stare 3 ore in fila per andarsene via era un problema. E quindi l'analisi dei dati e delle presenze è servito per capire la situazione con dei dati reali, e poi l'intervento che è stato fatto ad oggi sembra aver portato dei risultati abbastanza positivi. Per Venezia è molto più complicato.
0: So che da poco è stato in Etiopia.
1: Sono stato di recente in Polonia a parlare di questi dati, perché era un evento ai confini proprio dell'Ucraina, dove si parlava delle persone che sono scappate dall'Ucraina, e volevano capire, siccome siamo l'unica regione che fa questo tipo di analisi, cosa è successo in Friuli Venezia Giulia dallo scoppio della guerra in poi con le presenze di russi e di ucraini. E quindi abbiamo fatto una presentazione, abbiamo analizzato gli ultimi 5 anni di dati di presenze degli ucraini, vedendo un grandissimo incremento sia dei turisti sia delle persone che vivono e lavorano in Friuli, moltissimi caregiver, moltissime badanti, no? che vivono con gli anziani. E la prossima settimana sarò in Etiopia, proprio perché alla fine dello scorso anno c'è stato un progetto che si chiamava Unite Africa, dove un docente etiope è venuto per 4 mesi a Udine, ha visto quello che facevamo, è tornato in Etiopia nella sua università e ha organizzato un convegno internazionale dove, siccome l'Etiopia sta partendo per quello che riguarda le sue politiche turistiche, dove ha voluto che si raccontasse di turismo, big data e intelligenza artificiale. Quindi sono stati 4 giorni di convegno sul turismo, sulle applicazioni dei big data al turismo e dell'intelligenza artificiale al turismo.
0: Adesso siete una punta d'eccellenza, no? Ma penso che molto presto tutti seguiranno le vostre orme. Professore, ma quanto influirà l'intelligenza artificiale su questo già enorme lavoro di analisi dei dati che voi fate?
1: Diciamo che, allora, sicuramente, vista la quantità di informazioni, diventa sempre più difficile correlare fenomeni. Quindi l'intelligenza artificiale ci aiuterà a mettere in relazione fenomeni che così intuitivamente non è facile correlare. A Udine stiamo lavorando sulla città di Udine, integrando i dati meteo degli ultimi 5 anni, i dati dei parcheggi degli ultimi 5 anni, le presenze, la qualità dell'aria. Tutte queste informazioni messe insieme senza uno strumento come l'intelligenza artificiale rischiano di non venire sfruttate a pieno.
0: È per questo che dico che sarà un mondo meraviglioso quello in cui si può utilizzare l'intelligenza artificiale, purché venga utilizzata, come dire, a fin di bene. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di What a Wonderful World, dedicata all'analisi dei geo-big data applicata al turismo. Ne abbiamo parlato con il professor Salvatore Amaduzzi dell'Università di Udine. Professore, grazie di essere stato qui con noi, scommetto. che lei si farà una piccola analisi personale per capire dove è meglio andare a farsi le sue vacanze in santa pace. Dica la verità, che così veniamo anche noi.
1: Assolutamente no, io vado a grado in vacanza.
0: neanche a scegliersi il periodo migliore, perché ognuno va quando ha le ferie, come
1: esatto.
0: Dire. Questa è anche l'ultima puntata di What a Wonderful World per questa stagione. Grazie di averci accompagnato in questo meraviglioso viaggio alla scoperta

Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a quest'ultimo appuntamento per questa stagione Istanti di Storia. E come promesso riprendiamo il nostro viaggio a bordo della fregata Novara. Gireremo intorno al mondo, un racconto di mare, di scienze, di imperi 1857-1859. E lo facciamo in compagnia degli autori, il professor Guido Abbattista, ben ritrovato.
1: Buonasera.
0: E Erika Grossi, ben ritrovata, benvenuta a Istanti di Storia.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, ci siamo lasciati la puntata precedente con il concetto di questo viaggio intorno al mondo, abbiamo capito le rotte e anche il senso di questa impresa. Un viaggio, dicevamo, professora Battista, che non è solo di mare ma anche di terra. È un viaggio che ci porta all'interno anche della metà dell'Ottocento e ci fa rivivere l'esperienza e ci fa anche misurare con il modo di pensare di quell'epoca. È un viaggio scientifico, l'abbiamo capito, è anche antropologico. E ci vuole raccontare qualche episodio e qualche incontro che questa partita, questo gruppo anche di 7 scienziati e non solo, ha avuto modo di vivere?
1: Sì, certamente. Allora, è un viaggio, molto un viaggio per terra, perché vengono effettuati dei soggiorni prolungati in diverse tappe effettuate durante la rotta, per esempio alla Città del Capo, per esempio in Sri Lanka, e poi ancora a Batavia, come allora si chiamava Giacarta, e così un po' in tutti in tutte le località che vengono toccate dalla nave, soggiorni che a volte si estendono anche per un mese. Durante questi soggiorni vengono svolte molte attività, per esempio ovviamente gli scienziati fanno le loro escursioni, le loro raccolte di reperti naturalistici di vario genere, ma vengono anche effettuati degli incontri, diciamo, di tipo istituzionale e sociale con le autorità coloniali del posto, per esempio gli inglesi a Colonia del Capo o gli olandesi a Giacarta e così via, e vengono però anche sono anche l'occasione di incontri con gruppi di popolazioni native. Ora, questi incontri sono particolarmente interessanti perché le testimonianze che ci hanno lasciato ci permettono di capire con quali occhi, con quale mentalità, con quale atteggiamento queste popolazioni venivano viste, giudicate, considerate dai nostri viaggiatori austriaci. Questo vale per esempio con gli africani che vengono incontrati alla Colonia del Capo, con gli indiani e i singalesi incontrati in India e in Sri Lanka.
0: Beh, c'è, professore, c'è un incontro molto molto interessante, e voi intitolate proprio il capitolo Le avventure di Toe Toe e Te Rereau. Chi sono questi due personaggi?
1: Sì, esatto, ecco, questo è un caso particolarmente interessante. Allora, in generale bisogna dire che l'atteggiamento nei confronti delle popolazioni native è normalmente un atteggiamento di

0: grande superiorità e di visione ispirata a criteri di tipo razziale. Quindi diciamo, c'è una scarsa capacità di accostamento e di comprensione delle culture altre da parte dei nostri viaggiatori austriaci. L'incontro che viene fatto con questi due personaggi è particolarmente significativo, avviene nell'isola nord della Nuova Zelanda, dove la nave si ferma abbastanza a lungo, sono due figure che non fanno semplicemente parte di una tribù con la quale ci sono dei veri e propri incontri nelle vicinanze di Auckland e degli scambi di vario genere, ma sono due persone che addirittura si candidano diciamo, per fare il viaggio di ritorno verso l'Europa a bordo della Novara, rispondendo a una richiesta che i viaggiatori austriaci, che gli ufficiali austriaci avevano fatto. Quindi queste due figure.
1: E diciamolo, professore, sono due Maori che partono e salgono a bordo della Novara verso l'Europa.
0: A bordo della Novara, esattamente, compiono tutto il viaggio fino a Trieste. Bisogna dire che sono due figure che in qualche modo avevano conosciuto, avevano ricevuto un'educazione, parlavano abbastanza l'inglese, erano cristiani metodisti, fra l'altro. Appartenevano a famiglie relativamente benestanti, quindi diciamo erano persone con una certa personalità, con una certa cultura, preparazione.
1: Assolutamente, la cosa interessante, ecco appunto, quando arrivano a Trieste che cosa succede?
0: Allora, arrivano a Trieste e dopo poco vengono apportati a Vienna, dove vengono ricevuti dall'imperatore Francesco Giuseppe. E già questo è un fatto particolarmente interessante, insomma la loro presenza a Vienna durerà ben 9 mesi, addirittura nel 1800, nella seconda metà del 1859, attireranno l'attenzione degli abitanti di Vienna, insomma, come ovviamente rappresentanti di un'etnia lontana e in una città come Vienna mai vista prima. La cosa interessante è che questi due questi Toe Toe Tererau vengono instradati verso l'apprendimento dell'arte tipografica su loro richiesta esplicita. La richiesta viene accolta, vengono inseriti nella stamperia imperiale di Vienna, dove apprendono effettivamente l'uso della stampa. Non finisce qui il loro soggiorno europeo, vengono portati a Londra, dove vengono ricevuti dalla regina Vittoria, che si omaggiano come la madre del popolo Maori, quindi riconoscendone in qualche modo l'autorità sul popolo Maori, e dopo una permanenza a Vienna vengono reimbarcati a Southampton e tornano in Nuova Zelanda insieme, attenzione, a dono che era stato loro offerto di riportare in Nuova Zelanda, vale a dire l'attrezzatura per fondare, per aprire una officina tipografica. Quindi tornano indietro con il know-how, l'arte tipografica e con l'attrezzatura, i torchi e quant'altro per l'arte della stampa. Arrivati a Auckland non solo aprono un'officina tipografica, ma fondano un giornale, il primo giornale in lingua Maori che, attenzione, diventerà il portavoce del movimento del popolo Maori, che all'epoca aveva una opposizione anche piuttosto forte nei confronti del governo coloniale inglese, e quindi la loro, come dire, presa di posizione molto critica a favore del movimento per l'indipendenza del popolo Maori, che ovviamente invece viene osteggiata dalle autorità inglesi. Diventeranno addirittura protagonisti della resistenza Maori contro gli inglesi, che nel giro di pochi anni assumerà anche, diciamo, una forma di scontro armato vero e proprio. Ecco.
1: Quindi assistiamo
0: a questo paradosso per cui, appunto, giunti in Europa come rappresentanti di un'etnia lontana, come persone che riconoscono l'autorità dell'imperatore asburgico e della regina Vittoria, diventano poi protagonisti dell'indipendentismo Maori grazie a quello che hanno imparato in Europa.
1: Ecco, quindi è una vicenda significativa. Il libro scorre veloce, è veramente interessante, è un libro di viaggi, oltre che ad avere una fondatezza storica, naturalmente anche data dalle vostre competenze. Dottoressa Grossi, dicevamo, un viaggio di mare, di terra, tanti gli incontri, abbiamo appena sentito i due maori caricati a bordo, riportati in patria, ma anche delle figure femminili.
2: Sì, assolutamente, nel senso che ovviamente la restituzione che ci dà Schetzer, che è l'autore del resoconto di questi incontri, ha diciamo diverse sfumature, nel senso che noi riusciamo ad individuare alcune di queste figure più o meno in trasparenza a seconda del ruolo che occupano nelle società che vengono appunto incontrate dai nostri viaggiatori, ma anche dalla tipologia di attività che svolgono. Un esempio significativo, appunto, come diceva lei, è il fatto che si è riusciti a rintracciare tramite le parole di Schetzer alcuni profili di donne, in particolare donne delle comunità europee migrate all'estero, e ce ne sono alcuni esempi significativi, soprattutto per esempio nella sosta australiana, dove i nostri incontrano una figura come per esempio quella di Amalia Mausner, che era appunto una musicista di origine austriaca che era emigrata appunto a Sydney e insieme al marito, che era un imprenditore minerario, e che suonerà in occasione di un ricevimento, come uno dei tanti appunto che i nostri parteciperanno nelle diverse tappe, organizzato dal console prussiano Kirchner e appunto a Sydney, e lei appunto suonerà allietando tutti i partecipanti. Inoltre dedicherà proprio alla Novara una composizione il cui spartito verrà poi pubblicato nello stesso resoconto. È un personaggio piuttosto significativo per il fatto che la sua vita dopo il passaggio, diciamo, la vicenda della Novara sarà caratterizzata da alcune vicissitudini più o meno diciamo sfortunate rispetto per esempio all'impresa del marito, e lei sarà una donna diciamo che si fa da sé, nel senso che lavorerà come concertista e insegnante presso le famiglie più abbienti, diciamo così, della Sydney dell'epoca, per riuscire a vivere, diciamo a sopravvivere, e poi sposerà un altro uomo e tornerà a Vienna. Un'altra diciamo significativa coppia di figure è quella delle sorelle Scott, Elena e Harriet, figlie di Alexander Scott, che era un già affermato entomologo per l'epoca, lui stesso diciamo una figura che possiamo definire di una biografia piuttosto globale, nel senso che appunto era un inglese nato a Bombay, però quindi già diciamo all'interno del sistema imperiale inglese, poi immigrato in Australia all'inizio dell'Ottocento, che appunto si sposa a queste due figlie che i nostri incontrano quando queste due giovani donne hanno circa 20 anni, ma ne riconoscono Schetzer, in particolare se le descrive come due figure, ovviamente la descrizione di Schetzer è una descrizione di un uomo del suo tempo, quindi che dà particolarmente attenzione alla grazia, all'aspetto e alle maniere di queste giovani donne, ma che dovrà mancando se stesso forse riconoscerne anche la profonda conoscenza nell'ambito dell'entomologia. Sono due naturaliste estremamente brillanti, due grandissime disegnatrici e illustratrici scientifiche, senza il lavoro delle quali probabilmente l'opera per la quale il padre sarà più riconosciuto, cioè questo volume sui lepidotteri della strada, non avrebbe potuto avere diciamo il successo che poi effettivamente ebbe. Intorno a questo sistema diciamo di figure più significative, due in particolare forse ci danno tra l'altro una prospettiva dall'interno di che cosa fossero gli incontri appunto dell'equipaggio della Novara nella sua peregrinazione, cioè le due giovani donne, Minnie Mann e Blanche Mitchell, le quali partecipano a questo evento di chiusura, diciamo così, della vicenda della Novara a Sydney, su questo grosso diciamo, serata di gala a bordo della Novara con oltre 400 invitati, e noi abbiamo per la prima volta non solo la descrizione di questo evento dal punto di vista dei nostri viaggiatori, cioè Schetzer in particolare e Hostetter pure, che scrisse dei resoconti diciamo delle tappe del viaggio, ma anche dal loro punto di vista, perché grazie ai loro diari, che sono appunto stati conservati e che abbiamo potuto consultare, abbiamo una prospettiva rovesciata su per la prima volta quelle che avrebbero dovuto essere le figure osservate invece di osservatrici. Il loro resoconto di questa serata bellissima, quasi da favola, in cui danzano con i cadetti e gli ufficiali della nave, e insomma ci riportano questa, le emozioni, l'eccitazione per questa vicenda eccezionale che caratterizzerà probabilmente la loro adolescenza, questa sorta di appunto di debutto in società fatto a bordo di un veliero dell'impero austriaco.
1: Insomma un viaggio veramente che possiamo definire una storia culturale, questo libro che traccia le rotte della fregata Novara. E che dire, noi rimandiamo il pubblico a casa a leggere questo libro, che tra l'altro si pregia di un QR code che permette la accesso diretto a una forma della Global Sea Routes, e quindi una visione, anche un viaggio così visivo e non solo descrittivo di quello che permette il libro. Grazie al professor Battista, grazie a Erika,
2: grazie.
1: Grossi di essere stati
2: grazie
1: qui con
2: mille.
1: Noi.
2: Grazie.
0: Molte grazie, arrivederci.
1: Martina Callegarin al microfono, Mauro Cumin alla console e Stefania De Maria alla regia vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata e buona estate.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Riccardo Stoic, dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo la 20ª edizione del Festival Internazionale Trieste Loves Jazz, organizzato dalla Casa della Musica, Scuola di Musica 55. E tra poco scopriremo tutti i 24 eventi che compongono il programma della rassegna, dalle esibizioni dei protagonisti della scena del jazz mondiale come Marc Ribot, Chris Mindoki e Tony Lakatos, alle leggende italiane come Ares Tavolazzi, passando per il premio franco-russo dedicato ai giovani musicisti. Sta per raggiungermi in studio il direttore artistico Gabriele Centis, ma prima ascoltiamo alcuni dei protagonisti di quest'anno. Loro sono i The Next Movement con Call Me.

0: mio. E questa era Call Me The Next Movement, band svizzera che aprirà il Trieste Loves Jazz di quest'anno. Tanto funk, tanto jazz chiaramente, tantissimo talento in questo programma che scopriamo insieme al direttore artistico della rassegna. Buon pomeriggio Gabriele Centis e bentornato a Riverberi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Edizione chiaramente speciale, quella del ventennale.
1: Beh, sì.
0: Sono arrivati prima del previsto oppure ti sono pesati?
1: No, non prima del previsto, ma sono arrivati con grande velocità, questo sì. Sono passati con una rapidità quasi imbarazzante, anche perché in realtà, ovviamente come puoi immaginare, la preparazione di un festival parte ovviamente praticamente di anno in anno, no? Quando finisce uno già, anzi ti dirò di più, praticamente non è neanche iniziato questo, già stiamo pensando a quello successivo, per cui è un lavoro costante, continuo, per cui in realtà i mesi passano, le settimane passano, e poi alla fine si ritrova con la nuova edizione, con piacere naturalmente, per cui sono veramente volati questi 20 anni molto rapidamente.
0: In questa edizione vi siete fatti davvero tanti regali. Per esempio, la seconda giornata di concerti, il 5 luglio, abbiamo un doppio concerto che probabilmente vale per 50.
1: Beh sì, sono due cose notevoli, notevolissime. Intanto abbiamo questo trio formidabile con Aretha Bolazzi al basso, che è praticamente al contrabbasso, uno dei miti della musica italiana, del jazz italiano, ma e non solo, perché è musicista è conosciutissimo a partire dagli Aria in poi, Guccini, insomma un pezzo di storia della musica italiana, con Ermanno Signorelli, chitarrista classico, che ha dedicato poi uno spazio particolare alla chitarra classica all'interno del linguaggio jazz in maniera molto personale, molto particolare anche in termini di sonorità eccetera, e poi Lele Barbieri, batterista anche lui di chiarissima fama eccetera, ma poi soprattutto questo trio che è inedito, che suona per la prima volta a Trieste, ma soprattutto suona per la prima volta in assoluto, ed è questo Amadou Ribot Smith. Marc Ribot, come sapete, è un chitarrista, un'icona della chitarra contemporanea, molto famoso per il suo lavoro con Tom Waits, ma non solo, e riunisce questa band per la prima volta a Trieste. Per cui sarà una cosa anche nuova e vengono a battezzarla proprio qui, per cui un grande regalo che ci ha fatto, una grande chicca insomma del festival, per cui partiamo effettivamente con una cosa molto...
0: Sapeva anche il Ribo del vostro compleanno, quindi ha voluto farvi questo regalo. E poi ci sono anche delle collaborazioni che tornano, che avete avuto negli scorsi anni, come quella con la comunità croata di Trieste.
1: Assolutamente.
0: E quest'anno un doppio appuntamento.
1: Sì, addirittura visto che c'è questa squadra, chiamiamola così, croata, hanno voluto in maniera scherzosa, ma anche in maniera così omaggiare questa iniziativa, chiamandola Croazia Love Jazz, per cui è una cosa molto divertente e fa parte un po' anche dello spirito del festival. In questi giorni poi pensavo, in realtà il ventennale non vuole essere un tanto celebrativo in senso così retorico, ma in realtà questo numero 20 porta un po' a una riflessione. Pensavo a una parola che potesse per certi versi riassumere un po', e la parola che mi è venuta in mente è dialogo, nel senso che il festival è stato un dialogo innanzitutto con la città, perché con la città e i suoi luoghi, perché ovviamente i luoghi del festival sono anche dei luoghi particolari in cui la musica appunto dialoga col luogo, ha dialogato anche con la città, perché la città in questi anni ha avuto dei grossi cambiamenti, soprattutto con la presenza di molti turisti, ma anche con la crescita in realtà di iniziative che hanno portato a dialogare fra quello che erano i contenuti artistici, le nostre programmazioni, con quello che era poi il rapporto col territorio. Naturalmente il dialogo con musicisti internazionali, musicisti nazionali e regionali, e anche tanti giovanissimi musicisti, per cui un dialogo

0: fra il festival e le proposte artistiche e così via, un dialogo con le comunità culturali. Tu citavi appunto questa collaborazione che a questo punto è annuale. Anche con il Circolo Culturale Croato di Trieste, ma anche con i circoli culturali sloveni, ma anche con le istituzioni, perché ovviamente c'è un rapporto molto stretto col Conservatorio di Trieste, con il Conservatorio Dipartimento di Jazz di Graz, con cui abbiamo delle collaborazioni, molti musicisti, sia insegnanti che giovani musicisti del Dipartimento di Graz, che fanno riferimento anche a Trieste per la musica jazz. E così via, per cui è un dialogo con altri festival, perché con Udine Jazz, ad esempio, col Bohemian Jazz Festival, col Festival Jazz di Lubiana, col Festival Jazz di Venezia. Insomma, voglio dire, c'è stato questo dialogo artistico, geografico, sociale, che caratterizza un po' il festival, di cui siamo molto felici. Dialogo inteso con un confronto di idee, ognuno rispetto alla propria idea, dialoga e si fa una sintesi poi fra le cose migliori che riusciamo noi a dare e a ricevere, in questo senso.
1: Ok, è detto che non vuole essere una celebrazione, ma qualcosa di speciale, comunque l'avete fatta. E mi riferisco a una mostra, Espressioni in Jazz, a cura di Giancarlo Torresani. Il tema
0: Esatto.
1: generale lo possiamo intuire, ma esattamente di cosa si
0: Certo.
1: tratta?
0: Beh, allora, intanto, vabbè, tu sai che c'è una grande tradizione della fotografia jazz, no? In pratico modo del live del jazz, perché è una musica che evidentemente ha sempre ispirato molto anche l'immagine, no? E in particolar modo l'immagine in bianco e nero, fra l'altro, non si sa ben perché il jazz si abbina molto all'immagine in bianco e nero, perché c'è una fascinazione sicuramente da parte dei personaggi del jazz, degli strumenti del jazz e di questo particolare desiderio di chi fotografa di fermare sull'immagine quella che è sempre una forte emozione, cioè il jazz comunque è musica di improvvisazione, è musica che si rivolge a vivere il momento, per cui la fotografia ha lo stesso spirito, quello di cogliere quel momento e cercare attraverso un'immagine di poter riprodurre quella che è l'emozione di quel momento, per cui sono due linguaggi che viaggiano molto bene assieme, per cui c'è una grande tradizione e devo dire che Torresani è un grande appassionato, ha seguito praticamente 20 anni il nostro festival, ma non solo, e naturalmente tutte le gli eventi musicali legati a questa musica a livello regionale, non solo. Per cui ha fatto una mostra veramente di grande rilievo, in cui c'è un'attenzione naturalmente tanto a scegliere fra un infinito catalogo realizzato in questi anni di alcune cose molto rilevanti, con grande cura appunto delle immagini e anche con una grandissima cura della stampa, perché quello che colpisce molto di questa mostra è questo aspetto quasi materico della foto. Lui ha guardato molto la carta su cui ha stampato, una carta, adesso non so dirti nel dettaglio perché si tratta di cose molto tecniche dal punto di vista fotografico, ma che in realtà valorizzano moltissimo quegli scatti che lui propone, per cui è una cosa molto rilevante, a noi fa molto piacere ospitarla e sarà fra l'altro presente all'interno del Museo Sartorio, nelle sale espositive del Museo Sartorio, che ospita ovviamente gran parte dei concerti di Trieste Lo Jazz.
1: Gran parte lì torna, come lo scorso anno, anche il giardino del Museo Winckelmann, chiaramente Piazza Verdi,
0: Esatto.
1: il Mola Audace per il consueto, mi verrebbe da dire, concerto all'alba che verrà protagonista,
0: Certo.
1: Morpurgo anche, che...
0: Riccardo, che mancava, devo dire
1: Sì.
0: che nel concerto all'alba in questi anni sono passati i nostri migliori pianisti regionali fondamentalmente, e mancava Riccardo che ha partecipato al festival in varie occasioni, ma mai come un piano solo e soprattutto nel concerto all'alba, per cui lui ha lo scettro del concerto
1: C'è
0: all'alba.
1: anche un altro luogo,
0: Particolare, sì.
1: sì, per una giornata particolare,
0: Esatto,
1: il 12
0: il 9
1: agosto.
0: è il concerto all'alba, il 12 agosto e c'è questo concerto per l'eclisse. Allora, Trieste in realtà è molto particolare perché avremo il 91-92% dell'oscuramento del disco del Sole, che avverrà esattamente, credo, mi pare di ricordare, il 19-20 al momento del tramonto. Per cui Trieste sarà in una posizione geografica in quella giornata là particolare per questa suggestione dell'eclisse, che essendo poi al tramonto sul mare sembra che siano previsti delle luci e dei colori veramente specialissimi e assolutamente irripetibili, come potete immaginare. Qui ci sarà Marco Castelli, che è un amico, un collaboratore con cui abbiamo realizzato moltissimi progetti, che con il suo sax solo più l'elettronica sonorizzerà con questa idea di Sonora Lux questo tramonto, ecco, abbinato all'eclisse.
1: Ed è veramente un evento imperdibile, non so quante volte capiterà di poter assistere a un'eclisse qui a Trieste con un concerto di Trieste Loves Jazz abbinato. E facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al 9 luglio, dove il Sevda, la tradizionale musica bosniaca, sarà protagonista di quel concerto.
0: New Era Quartet è un gruppo, esatto. È un quartetto d'archi con più una chitarra ospite. È un quartetto che nasce a Trieste, anche se in realtà le varie componenti di questo quartetto arrivano da paesi dell'est, come potete immaginare anche visto il titolo, che hanno studiato a Trieste, hanno trovato Trieste l'ospitalità anche per sviluppare, oltre che la propria vita, perché si tratta di giovani ragazze che hanno trovato anche il loro amore qui a Trieste, per cui vivono questa città come seconda patria, diciamo così, che però portano questa grandissima tradizione, questo canto specialissimo, che è particolarmente struggente, per cui c'è una parte vocale legata a questa tradizione veramente particolarissima, e loro hanno realizzato un arrangiamento di queste musiche tradizionali attraverso il suono del quartetto d'archi, e naturalmente appunto c'è questa voce particolare che richiama il modo di quel canto, che è particolarmente struggente, e in cui loro hanno, con questo lavoro di riscrittura, diciamo, di arrangiamento per quartetto d'archi e chitarra, hanno fatto un lavoro veramente specialissimo e pubblicato un disco che vale veramente la pena di ascoltare dal vivo anche in questa occasione.
1: E questo si terrà nel giardino del Museo Sartorio, che bene o male avrà tutti i concerti della parte centrale, esatto, proprio del festival.
0: Esatto, quelli anche più lo spazio più cameristico, diciamo così, no?
1: Poi successivamente avremo anche il suono balcanico degli Armelogic.
0: Esatto, gli Armelogic sono stati già nostri ospiti qualche anno fa. È un duo anche qui specialissimo fra pianoforte e percussioni, anche qui con influenze naturalmente che guardano alla musica dei paesi dell'est, ma con Živio Vasilev, che è un suonatore di flauto, che è un classico flauto di tradizione medio orientale, che assomiglia molto al ney, perché questi flauti hanno un'imboccatura molto particolare che produce un suono specialissimo soffiato e che richiede una tecnica molto elaborata nell'emissione del suono e nell'articolazione delle note, che si è integrato perfettamente con il loro progetto. E anche qui siamo su territori che partono dalla suggestione di una musica legata fortemente alle tradizioni popolari, alla terra, ma nel stesso tempo elaborata con un linguaggio moderno, anche libero da un punto di vista improvvisativo, con una grande valenza, secondo me, proprio di musica di grande spessore. Io sono molto contento che loro ritornino, perché mi avevano colpito la prima volta, sono stati suggeriti da un amico, un trombonista, Kiki, trombonista sloveno, che li conosceva, me li ha suggeriti, sono venuti quella prima volta e ci hanno colpito molto, e poi adesso con la presenza appunto del flauto si arricchisce ancora di più questo progetto, ed è una cosa molto molto molto rilevante.
1: E poi a seguire ci sarà il quartetto di Giorgio Pacoric, che conosciamo molto bene.
0: Molto bene, Giorgio, vabbè, sapete, anche è insegnante anche al Dipartimento di Jazz, di pianoforte jazz al Conservatorio di Trieste, è un amico, anche lui è stato in altre occasioni ospite del festival, musicista di grande creatività, ha frequentato vari territori, compreso quello del pop, perché ha suonato per molti anni anche con Elisa, pianista molto originale, e ha un quartetto molto molto molto fresco, è un nuovo progetto questo, siamo felicissimi di avere anche lui.
1: E tra l'altro due quarti di questo quartetto sono condivisi anche da Glauco Venier,
0: esatto,
1: parte ritmica, Zoratto ed Orlando.
0: Ecco perché li condivide con Glauco, perché sono due musicisti giovanissimi ma veramente bravi. C'è una generazione, devo dirlo, di nuovi jazzisti, nuovi ragazzi che suonano, che ruotano un po' effettivamente a questo nuovo dipartimento di jazz, sia dei Conservatori di Udine di Trieste, che è stata una fucina per giovanissimi talenti nostri regionali che hanno raggiunto dei livelli veramente di grande levatura, e loro due in particolar modo sono musicisti di grande creatività, grande sensibilità, e che appunto, come vedi, sono stati immediatamente arruolati da due pianisti, in particolar modo nostri regionali, che però sono due pianisti che sono di livello comunque altissimo, per non parlare di Glauco, che ha inciso per ECM, che ha avuto collaborazioni di altissimo livello, uno dei nostri migliori musicisti regionali, ma ovviamente che hanno sfondato i confini non solo regionali italiani, ma sicuramente anche quelli europei, perché ricordo le sue collaborazioni con Kenny Wheeler, Norman Winston, insomma, e anche attualmente ha dei progetti sempre di grande qualità.
1: E poi io andrei direttamente al 14 luglio, perché sempre nel giardino del Museo Sartorio Possiamo dire che questa è la giornata dedicata agli omaggi.
0: Sì.
1: Il primo è Lee Morgan da parte di Roberto Magris.
0: E qui appunto possiamo citare anche in questo caso la collaborazione col Circolo Culturale Sloveni, perché Roberto Magris, pianista triestino, che attualmente però è residente in Slovenia, suona con quintetto tutto sloveno. Di anche qui grandissimi musicisti di grande esperienza, perché sono tutti musicisti che hanno collaborato con la Big Band di Lubiana, sono tutti musicisti che hanno fatto una carriera europea già da molti anni e che condividono la serata appunto con questo progetto capitanato da Max Lavanello, trombonista, dedicato a Ermeto Pascoal.
1: A un anno quasi dalla scomparsa.
0: Esatto, un altro musicista incredibile, uno di quei dei geni che si stanno lasciando purtroppo della vecchia generazione. Un uomo particolarissimo dal punto di vista musicale, perché nasce nella tradizione della musica del Sud America e che però ha collaborato con Miles Davis, per dirne uno, ma che ha elaborato anche tutta una serie di teorie sue di approccio all'aspetto improvvisativo, traducendo parte del linguaggio, della lingua parlata, attraverso un'analisi ritmica e melodica della lingua parlata in musica. Un personaggio secondo me da esplorare, da studiare, e loro hanno fatto un bellissimo progetto omaggiando Ermeto con una rielaborazione di alcuni temi molto famosi suoi.
1: Abbiamo detto che il 21 luglio ritorna appunto Glauco Venier con questo quartetto formato da giovani talenti della regione, ma a seguire ci sarà Tony Lakatos.
0: Esatto, Tony Lakatos, che è una famiglia di musicisti, suo fratello è un famoso violinista classico che però in realtà frequenta anche lui territori legati alla musica gypsy e anche qui dei paesi dell'est. E lui è un musicista di talento straordinario, è considerato uno dei migliori sax tenori sicuramente europei, ma anche a livello direi internazionale. Ha suonato anche con i grandi della musica jazz americana. Io ho avuto la fortuna anni fa di incidere un disco con lui insieme con Roberto Magris, ma è stata una bellissima avventura, perché ovviamente oltre che essere un musicista di grandissimo livello, anche una persona squisita, per cui sono molto contento che ritorni a Trieste con questo progetto, per cui sarà un'occasione per incontrarlo.
1: E poi altro nome internazionale grandissimo, Piazza Verdi, perché abbiamo bisogno di tutto lo spazio, certo, di cui possiamo permetterci. Chris Mindoki and the Nomads.
0: Ecco, qui è interessante anche perché meriterebbe una riflessione. Qui si tratta di musicisti comunque europei, che ormai l'Europa detiene, forse oserei dire, non vorrei che qualcuno si offendesse, ma quello che è lo scelto del jazz contemporaneo rispetto agli Stati Uniti. Mentre negli Stati Uniti chiaramente esiste una grandissima tradizione, perché i musicisti vicini alla tradizione e la loro musica e la loro cultura. Però dal punto di vista creativo, ideativo, l'Europa ormai ha un suo posto, da un punto di vista sia dei progetti che anche dei musicisti, proprio di personalità molto spiccate che hanno trovato una loro dimensione internazionale praticamente alla pari con quella che è la grossa tradizione americana. E Chris Mindoki è uno di questi, contrabbassista che ha trovato, fra l'altro, anche una sua via particolare di usare il contrabbasso in maniera molto moderna, molto ritmica. La sua particolarità è quella di trovare una posizione, una collocazione del basso, del contrabbasso, all'interno di strutture molto più funk, molto più aggressive dal punto di vista ritmico, senza rinunciare alla qualità del suono tipica del contrabbasso. E qui mi piace ricordare, e devo ricordare, perché è una mia grande soddisfazione, un grande piacere, che alla batteria sarà Manu Katché, che è uno delle star assolute, batterista di Peter Gabriel, Sting, assolutamente un innovatore anche dello strumento per certi versi, un batterista personalissimo, francese, di origine francese, ma che anche lui, vuol dire, è considerato una delle star mondiali della batteria, per cui sono felicissimo. E fra l'altro, siccome la tournée parte da Trieste, saranno a Trieste alcuni giorni, faranno prove alla Casa della Musica, per cui avrò ospiti e
1: gli ruberai qualcosa.
0: Assolutamente, passerò le mie serate con Manu Katché.
1: E venerdì 24 luglio invece si rinnova questo rapporto tra musica e immagine di cui parlavamo anche prima, anche perché all'interno del giardino del Museo Winckelmann potremo vedere Paolo Cossi, che già abbiamo visto in queste settimane con un progetto dedicato al terremoto del Friuli, insieme al trio Berzatti, Daldan, Utigandi, e poi il piano di Angelo Commisso. Ecco. Cosa succederà?
0: Esatto, qui ci spostiamo al Museo Winckelmann, che è un'altra delle location del festival e che anche, non dimentichiamo, una location di Trieste Estate, dove il festival è ospitato. E qua ricorderemo sempre che in tutti questi 20 anni Trieste Love Jazz ha avuto il supporto da parte del Comune di Trieste, in tutti questi 20 anni, un supporto oltre che economico ma anche organizzativo. Siamo diventati così, insomma, uno degli elementi fondamentali di questa grande rassegna che è Trieste Estate, che propone più di 400 eventi anche quest'anno di tutti i tipi, che si sviluppa all'interno delle nostre location, ma che stiamo citando adesso, ma anche all'interno delle periferie della città. Per cui voglio dire, la valorizzazione dei luoghi è anche una volontà da parte del comune, appunto, di far vivere la città in una certa dimensione estiva, ma legata anche a proposte culturali. E il Museo Winkelmann, appunto, è una di queste location, e ci spostiamo in particolar modo qui anche perché ci sarà un LED wall un po' più grande, un po' più importante rispetto al Sartorio, proprio perché è questo abbinamento fra immagine e musica. È un progetto legato a una visione così, diciamo, ecologica, cioè di rapporto con, si chiama Zoé, che come sapete è riferimento alla vita intesa, la vita sulla terra, per cui un'attenzione a questi temi attraverso la musica di Angelo Commisso, che è un pianista formidabile, un grandissimo improvvisatore, e Paolo Cossi, appunto, che è riuscito a interpretare con le sue immagini queste atmosfere musicali di Angelo.
1: E poi, andando avanti, i Monbau li conosciamo molto bene, sì, su queste frequenze, sono venuti anche ospiti con il loro progetto di, come dire, psicomagia tribale improvvisata, sì, capace di smuovere corpo, coscienza e tutto, sono veramente incredibili.
0: Sì, il loro live è pazzesco. Abbiamo questi due grossi live, quelli del Next Movement all'inizio di festival, che sono veramente una festa, una bomba pazzesca da un punto di vista funk, ed è incredibile che un power trio riesca veramente ad avere una massa di suono, un impatto di una big band, non so neanche come definirla, sono veramente pazzeschi. E anche il live dei Monbau è altrettanto coinvolgente. Anche loro avevano già suonato in Piazza Verdi, credo, 3 anni fa, ed è stata una cosa veramente pazzesca, cioè hanno una capacità di coinvolgere il pubblico, di arrivare con un'energia che è fatta anche di immagini, di suoni, non so, proprio
1: una
0: di magia, una performance veramente,
1: effetti,
0: anche
1: sì,
0: veramente incredibile, e sono veramente felice che saranno di nuovo qua.
1: E poi altre due conoscenze di questo programma, Francesco Berzatti, che riporta quel progetto, credo di 3 anni fa, che fosse Post Atomic Zep, dedicato ai Led Zeppelin, e anche Tamara Obrovac, ospite lo scorso anno, e che avete riportato un paio di mesi fa, forse.
0: Sì, anche perché, appunto, perché Tamara ha pubblicato un nuovo disco e aveva piacere di portarlo, di fare un'anteprima di questo disco in alcuni spazi molto ristretti, molto dedicati, come quelli della Casa della Musica, in cui possiamo ospitare circa una settantina di persone, ottantina di persone, che lei ha portato appunto in anteprima, e qui invece lo porta ufficialmente in un live più esteso nell'ambito di una tournée che lei sta portando quest'estate in giro un po' per l'Europa. E poi, come dicevi tu, Francesco, questo progetto originalissimo in cui manipola il suo sax come se fosse la chitarra di Jimmy, sì, Page, anche qui con delle sonorità veramente incredibili, innovative, anche assolutamente originalissime.
1: E poi abbiamo già parlato del concerto all'alba del 9 agosto presso il Mola Audace, Riccardo Morpurgo, e poi di quello specialissimo durante un'eclissi solare, Marco Castelli con sax e elettronica presso il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto. E ci restano fuori ancora due eventi. Uno molto importante, perché il premio Franco Russo.
0: Allora, il premio Franco Russo, come sai, è un premio che la famiglia Russo ormai da anni dedica a giovanissimi musicisti in carriera, diciamo così, che oltre al talento e le buone idee musicali manifestano anche il desiderio di intraprendere la carriera professionale. È una scelta difficile e impegnativa, e proprio per questo la famiglia ha sempre voluto sostenere per quanto possibile ragazzi orientati in questa direzione. Quest'anno è una cosa molto particolare, perché premiamo due fratelli che sono gemelli addirittura, e che sono Yannis e Gabriel Maizan, rispettivamente sassofonista e clarinettista, clarinetto basso Gabriel, che lavorano in varie formazioni ma lavorano anche in duo, per cui abbiamo voluto premiare questi gemelli, questa loro volontà, appunto, di impegno sulla musica, e sarà una cosa anche molto, penso, originale, molto particolare, in cui abbiamo quasi chiesto una specie di piccola commissione di prepararci nell'ambito della premiazione proprio un brano in duo fra clarinetto basso e sax, vedremo cosa succede. Questo lo ospiteremo alla Casa della Musica in settembre, a chiusura un po' delle attività di quest'anno.
1: E un altro evento speciale è ovviamente con la Trieste Loves Jazz Band, quest'anno in trio.
0: In trio, sì, quest'anno abbiamo avuto il grande piacere di essere ospitati al Bohemian Jazz Festival, che è un festival molto importante che copre praticamente tutte le città storiche più importanti della Boemia, da Praga, Ceske Budějovice, insomma una serie di città che ospitano questo festival itinerante molto importante. E io sono stato già ospite del festival alcuni anni fa, quest'anno ci hanno richiamato, E abbiamo voluto così andare in trasferta per rappresentare un po' il festival con questo trio, Trieste Love Jazz Trio, che ogni tanto può essere anche un quintetto, un house band, come si dice, del festival, che è un gruppo di persone a cui faccio parte anch'io, che ha il piacere di trovarsi insieme per celebrare un po' questo piacere di incontrare il pubblico nell'occasione del festival. Per cui quest'anno siamo in trasferta, ci è fatto piacere inserirlo nel programma perché in realtà capita proprio quei giorni, non so come farò perché
1: Ti
0: non è neanche vicinissime le date.
1: servirebbe un gemello.
0: Esatto, un gemello come
1: Sì.
0: immagino. Però siamo molto contenti e anche questa è la testimonianza di una lunga collaborazione col festival perché spesso abbiamo condiviso concerti che organizzavamo a Trieste e poi venivano ospitati al Bohemian Jazz Festival e anche viceversa, con uno scambio, così una collaborazione, con una vicinanza, anche perché il direttore artistico del festival, Rudy Linka, chitarrista di origine praghese che però vive da 40 anni a New York, per cui praticamente ormai è un musicista americano a tutti gli effetti, è direttore del festival con cui abbiamo un'amicizia anche qui più che ventennale, con cui abbiamo collaborato spesso, rimane sempre questo filo fra Trieste e Praga, diciamo, per quanto riguarda anche gli scambi culturali e le coorganizzazioni di eventi.
1: E allora chiuderei con la domanda forse più banale, però quella d'obbligo, che sicuramente t'han fatto e ti faranno da qui fino a settembre tutti, il momento più bello di questi 20 anni di Trieste Loves Jazz.
0: Ma allora, guarda, ce ne sono tantissimi, perché puoi immaginare che in 20 anni se ne sono successi tutti i colori, sia in termini di aneddoti che di personaggi che abbiamo incontrato. Ti posso dire che, per esempio, una cosa personale è stata quella di avere la possibilità di condividere giornate e lavori, perché spesso i musicisti alcuni vengono in quella giornata, suonano e a volte ripartono la sera stessa. Mi ricordo Joe Scofield è venuto una volta, aveva uno sleep bus, sono arrivati a Trieste un paio d'ore prima del concerto. Montato il concerto, fatto il concerto, sono ripartiti perché avevano il concerto il giorno dopo a Parigi. Hanno ricaricato gli strumenti, montati in auto e sono partiti. Per cui, altre volte, come citavo prima, Chris Mindocchi, Manu Katché, eccetera, vengono qua a Trieste alcuni giorni prima, oppure qualche anno fa Tullio De Piscopo anche, ha passato un paio di giorni con me a Trieste per il suo concerto che ha fatto al Castello di San Giusto. È possibile, e per me è stata una grande soddisfazione poter condividere lavori e tempo con grandi musicisti, alcuni dei miei idoli che fanno ovviamente, e alcune persone che io ammiravo e vedevo e che ho avuto poi la possibilità di veramente riconoscere da vicino. Questa per esempio è una soddisfazione personale. Poi potrei citarti tantissimi concerti e farei sicuramente torto a tantissimi altri concerti che sono stati momenti epocali, secondo me, proprio per la città di Trieste. Per esempio, ti cito uno su tutti, New York Voices, un concerto al Castello di San Giusto. Parte il concerto, credo che riescano a suonare 8 misure, per cui 25 secondi più o meno, e si scatena la tempesta perfetta, ma la tempesta, nel senso, abbiamo rischiato il crollo del palco, insomma, una cosa proprio epocale. Allora, la prima cosa divertente è che loro si sono rifugiati insieme a parte del pubblico dentro alcuni piccoli antri del Castello di San Giusto e a cappella hanno intrattenuto il pubblico in quel momento. Ma la cosa interessante è che sono venuti da me e mi hanno detto: guarda, è arrivata questa tempesta, sai come funziona? Se tu parti il concerto il cachet è sempre pieno, per cui il cachet sarà pieno, però noi ti garantiamo che il prossimo anno veniamo solo per le spese. Io ho pensato che fosse così una battuta quasi del momento, perché ho detto, beh, chi lo sa, il prossimo anno magari che quant'altro.
1: Figurati.
0: E invece, puntualmente, l'anno dopo si sono fatti vivere, siamo pronti, veniamo per le spese a fare quel concerto che abbiamo perso lo scorso anno. Grande professionalità, grande disponibilità, eccetera. E questo devo dire, veramente i grandi musicisti, i grandi artisti sono sempre quelli che sono generosi, che sono disponibili, che difficilmente creano dei problemi, anche dal punto di vista organizzativo. Contrariamente a quelli che invece a volte non sono un granché, quelli che ti fanno i più grossi problemi o che fanno resistenze in certi casi alla disponibilità e alla generosità.
1: E allora io ricordo che tutto il programma è disponibile chiaramente anche online, via via avremo sicuramente dei reminder tramite le pagine social del festival.
0: Certo, siti, Facebook e tutto quello che potete immaginare.
1: E allora che dire, io ringrazio proprio Gabriele Centis per aver presentato su queste frequenze l'edizione numero 20 di Trieste Loves Jazz, grazie mille e ancora auguri. E
0: Grazie a te, grazie.
1: noi ci lasciamo ascoltando Chris Mindocchi and the Nomads con The Sniper.

E noi torniamo in studio per gli ultimi consigli di questa stagione dei Riverberi. Solo qualche concerto, perché gli eventi quest'estate sono davvero innumerevoli. E allora partiamo da Spilimbergo, perché questa sera, 25 giugno, i Tre Allegri, Ragazzi Morti, daranno il via alla nuova edizione dello Spililand Summer Festival, che andrà avanti fino a domenica. E lo stesso giorno si concluderà a Trieste il Tact Festival, attualmente in corso, di cui vi abbiamo parlato anche nella scorsa puntata di Riverberi. E segnalo questa sera il concerto Afro Latin Punk Jazz dei La Peca in Largo Barriera e domani l'esibizione del rapper romano-bosniaco Doppelganger. Venerdì prossimo invece 3 luglio al Parco San Valentino di Pordenone arriva la prima data del Summer Tour 26 di Fra Quintale, rapper bresciano classe 1989 che, come sappiamo bene, si muove con disinvoltura in quello spazio liminale che intercorre tra pop e urban. E con il prossimo appuntamento ci spostiamo invece a Sesto e Reghena con una line-up, come sempre mi verrebbe da dire, clamorosa. 4 giorni di festival, il Sexto Unplugged dal 2 al 5 luglio 2026 nuovamente nella suggestiva Piazza Castello. Inizio affidato a Evil Life e These New Puritans e poi a seguire saliranno sul palco nei giorni seguenti Altingun e il Mago del Gelato il 3 luglio, Apparat e Joycat nella terza serata e chiusura affidata ai Cani. E sappiamo che Niccolò Contessa col suo tour invernale ha registrato sold out praticamente in ogni venue, palazzetto, club, città che ha toccato e vediamo se succederà lo stesso anche il 5 luglio a Sesto. Noi invece ascoltiamo un altro nome forte della rassegna, loro sono gli Altingun con Suchum Nidish.

al Tingun il 3 luglio in concerto a Sister Regina, e noi ci apprestiamo a concludere puntata e stagione di Riverberi. Prima però ancora qualche veloce consiglio. Andiamo a Trieste perché l'11 luglio si terrà a Prosecco la quinta edizione dello Stoner Crust Fest, il raduno di musica psichedelica incentrato sui ritmi stoner e heavy psych con headliner gli Stone Jesus, prog, doom, grunge, something, band from Ukraine. E stesso giorno a Monfalcone, presso il Carso in Corso, potremo invece assistere a un incontro fra due giovani talenti cristallini. Mi riferisco chiaramente al duo formato da Emanuele Filippi e Giovanni Cigui, che divisi tra New York e Città del Messico intrecciano con naturalezza le loro radici italiane con le sonorità e le influenze delle Americhe. E si tratta di un evento tra l'altro Jazz in Progress ed estensione Jazz Club diffuso in collaborazione con Simularte, quindi è anche all'interno del programma di More Than Jazz. E il 10 luglio invece avrà inizio il Pordenone Blues Festival con il suo ricchissimo programma, che arruola in questa edizione Yngwie Malmsteen, Roy Paci con Jare Tuska, Goran Bregovic, gli Skankanensi o anche i Subsonica, giusto per citare qualche nome. E chiudiamo invece con il No Borders, festival di musica senza confini immerso nelle montagne del Tarvisiano. Veri e propri concerti con vista, con lo splendido scenario dei laghi di Fusine che non lascia mai indifferenti. Qui gli appuntamenti vanno dall'11 al 29 luglio, chiaramente anche qui tanti grandi artisti. Coez, Elvis Costello, Ludovico Einaudi, eccetera, eccetera. Ma chiaramente ricordo che questi sono soltanto alcuni dei concerti che si terranno in Friuli Venezia Giulia in queste settimane, quindi continuate a seguire i nostri programmi per tutti i consigli e gli aggiornamenti del caso. Mentre noi chiudiamo la stagione ascoltando proprio Elvis Costello and the Attractions con I Don't Want to Go to Chelsea, direttamente da quel capolavoro del 1978 che è This Year's Model. Anche per oggi invece Riverberi si conclude qui, l'appuntamento è probabilmente ottobre 2026. Io ringrazio Tommaso Vinoni alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto e buona musica a tutti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 15, buon pomeriggio da Giampaolo Mauro. Temi sindacali in primo piano in questa edizione con il confronto a Roma sugli esuberi Electrolux. Il piano con i tagli di 1700 posti è già stato respinto dai sindacati e dalla politica e ora si attende un cambio di passo dalla multinazionale. Ascolteremo le prime reazioni dopo questo incontro. Tra gli altri temi, il ritorno del volo per Milano da Trieste Airport, due collegamenti quotidiani a partire dal 1 luglio, e poi le testimonianze dei nostri corregionali in Venezuela dopo le forti scosse di terremoto. Parleremo anche degli anni 70, al via una mostra a Gorizia, e di basket. Gli esuberi alla Electrolux, un confronto tra aziende e sindacati questa mattina al tavolo del Ministero, e l'incontro che potrebbe indirizzare anche i prossimi già in calendario. Abbiamo raccolto le voci di Simonetta Chiarotto della FIOM, di Gianni Piccinin della FIM e di Gianluca Ficco della UILM. Ascoltiamoli.
2: Oggi l'incontro è stato un incontro non soddisfacente, noi ci aspettiamo di più ed è chiaro che tutto deve assolutamente partire con il fatto che non si chiudono gli stabilimenti, soprattutto ci ha detto Desi che nell'impostazione di oggi non aver sciolto questo nodo, il mantenimento delle produzioni che oggi esistono, perché mantenendo le produzioni noi esuberi non ne abbiamo. Noi pretendiamo che i prossimi incontri diano questa impostazione, che è quella che tutti quanti abbiamo chiesto, governo, regioni, sindaci e organizzazioni sindacali.
3: Oggi comunque è stato opportuno aver incontrato l'azienda, quantomeno per aver definito, quantomeno a linee grandi, quali sono le problematiche. Penso che da un punto di vista sindacale sia importante riprendere il punto nel prossimo incontro sul fatto della salvaguardia di tutti gli stabilimenti, quindi non la chiusura dello stabilimento di Cerreto e non lo spostamento di tutti gli altri prodotti degli altri stabilimenti. A fronte di questo si deve incominciare a ragionare di come andare a recuperare quel gap che l'azienda ha dichiarato rispetto ai produttori asiatici, rispetto ovviamente ai prodotti invece che facciamo in Europa. Penso che questo sia un elemento fondamentale e importante mettere comunque sul tavolo, quindi la salvaguardia dei prodotti.
4: Oggi abbiamo avuto un incontro solo interlocutorio ed è sempre più evidente che occorrerà l'intervento diretto del governo per ridare competitività al settore e così sbloccare la vertenza. Come parti sociali non abbiamo la piena disponibilità di tutte le leve che occorrono. Questa non è una vertenza che si possa risolvere da soli sindacato-azienda. Serve l'intervento del governo.
1: Le voci sono state raccolte da Natascia Gargano. Da mercoledì 1 luglio torna il volo tra Ronchi e Milano. Sulla tratta opererà Aeroitalia con tariffe su misura per i residenti in Friuli Venezia Giulia.
5: Due voli al giorno, alle 7.30 del mattino e alle 18, partenza dal Trieste Airport e atterraggio a Linate per un'ora netta di volo. Dal 1 luglio riprende il collegamento aereo con Milano, operato sino a pochi mesi fa da ITA Airways. Ad aggiudicarsi la tratta, che garantisce la continuità territoriale, il vettore Aeroitalia, società costituita nel 2022. Spiega l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.
6: Siamo una compagnia abbastanza specializzata nella continuità territoriale, visto che di fatto voliamo il 95% della continuità territoriale sarda e anche in Sicilia. Ci sarà un aeroplano forse più adatto a questo tipo di collegamento. Alla fine in linea d'aria non c'è una grande distanza, quindi usare i modernissimi ATR Turbopro 600 secondo me è l'aereo giusto per questo collegamento.
5: Dal Trieste Airport nella stagione estiva si volerà anche su Olbia e Alghero, rotte operate sempre da Aeroitalia. Traffico passeggeri dunque è ancora in crescita per lo scalo regionale. L'amministratore delegato Fabio Gallo.
7: Le nostre aspettative di crescita in quest'anno si attestano su base annua intorno al 6-7%, quindi un anno di consolidamento rispetto alle grandi crescite che ci sono state in passato. Siamo andati particolarmente bene nei primi tre mesi dell'anno, dove abbiamo riscontrato più o meno un più 11%, mentre in quest'estate ci stiamo attestando intorno al 5-6%.
5: La rotta su Milano sarà operata per 7 mesi a fronte di una compensazione per la continuità territoriale di oltre 2 milioni di euro, metà dei quali messi dalla Regione e l'altra metà dallo Stato. Gli uffici regionali stanno già lavorando al nuovo bando di gara per i successivi 3 anni perché, spiega il presidente regionale Massimiliano Fedriga, l'alta velocità ferroviaria su Milano non può essere l'alternativa.
8: Purtroppo l'amministrazione di centrosinistra ha tolto anche dalle progettazioni

0: Progettualità dell'alta velocità, la tratta Venezia-Trieste. Quando si è uscito dalle progettualità ancora anni addietro, ritornarci dentro vuol dire riaprire tutte le procedure anche a livello internazionale. Io sono pessimista da questo punto di vista. Noi possiamo ovviamente continuare a lavorare sulla velocizzazione, che è quella estremamente complicata, ma ci siamo dentro, ma sull'alta velocità io la vedo molto molto difficile, non voglio illudere nessuno. La verità è che oggi per avere un collegamento veloce l'unico mezzo percorribile è l'aereo.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si seguono con apprensione le notizie dal Venezuela colpito da due forti scosse di terremoto. Il primo bilancio parla di 150 vittime, ma si teme un aggravamento. Nel paese è presente una nutrita comunità di corregionali.
3: Sono ore di apprensione per i venezuelani residenti in Friuli Venezia Giulia dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Da Maiano, Oscar Floreani ci dice che non riesce a mettersi in contatto con due amici.
4: Erano usciti a fare vacanze, giorni di feria, e non troviamo come fare il contatto. Speriamo che sia possibile farlo nelle prossime ore.
3: La comunità venezuelana si è ingrossata negli ultimi anni ed è in parte costituita da emigrati di ritorno. Furono molti infatti i corregionali che tempo addietro partirono in cerca di una vita migliore in Venezuela. Da Udine, Claudia Gandini, figlia dello storico presidente del Fogolar di Caracas, è riuscita a parlare con una cugina.
5: Si è spaventata tantissimo perché non riusciva in casa a camminare per uscire dalla casa, perché il terremoto era talmente forte che la buttava per terra, cadeva per terra se cercava di camminare.
3: Il Venezuela viene già di suo da anni di difficoltà economiche e un terremoto del genere rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la popolazione. Per una parte consistente della diaspora venezuelana, tendenzialmente critica del regime prima di Chavez, poi di Maduro, in arresto negli Stati Uniti da gennaio, il governo non è preparato a gestire una simile emergenza. La pensa così Vicente Avallone, per esempio. Da parte sua un appello per un aiuto.
6: Hanno paura perché non hanno cibo, perché non stanno dormendo, non hanno dormito e hanno bisogno di tanto aiuto. Io chiedo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla gente che sa del terremoto, come Gemona, la gente che si uniscono e vadano in Venezuela. Uno dei paesi che ha mandato soldi quando il terremoto del Friuli, soldi, è stato Venezuela.
3: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La Slovenia festeggia i 35 anni della sua indipendenza. La festa nazionale della vicina Repubblica si celebra ogni 25 giugno per commemorare la dichiarazione dell'indipendenza del 1991 e l'uscita dalla Federazione Jugoslava. Di questa ricorrenza abbiamo parlato con il console generale sloveno a Trieste, Gregor Schutz.
7: Un ruolo decisivo per quanto riguarda l'indipendenza della Slovenia fu svolto all'epoca dalla coalizione Demos, che nella primavera del 90 vinse le prime elezioni democratiche e portò a termine con successo il plebiscito, quando la stragrande maggioranza degli elettori votò a favore di uno Stato indipendente. Si è trattato di un momento epocale, sottolinea il console generale sloveno a Trieste, Gregor Schutz.
8: È emersa una straordinaria unità del popolo sloveno. All'epoca oltre il 90% della popolazione si è espresso a favore di uno Stato indipendente. Sono molti i popoli che aspirano ad avere un proprio Stato. Gli sloveni ci sono riusciti 35 anni fa.
7: In questi 35 anni la Slovenia ha raggiunto risultati davvero notevoli. Siamo diventati membri dell'Unione Europea e della NATO, siamo entrati nello spazio Schengen e nell'Eurozona. Ci tiene a ribadire il console, che mette in rilievo anche i buoni rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia, ma anche la preziosa collaborazione istituzionale con la regione Friuli Venezia Giulia.
8: Abbiamo realizzato insieme molti progetti importanti, come per esempio la capitale europea della cultura Nova Gorizia Gorizia, che ha fornito una base straordinaria per l'ulteriore collaborazione e la promozione dei valori europei sul territorio e tra la gente.
7: Le due comunità nazionali, la slovena in Italia e l'italiana in Slovenia, sono una straordinaria ricchezza, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera e il rafforzamento dei legami tra i due paesi, aggiunge il console.
9: Riz sta most sodelovania. Francesco Cossiga è più
8: Costituiscono davvero un ponte di collaborazione. Francesco Cossiga fu il primo capo di Stato straniero a recarsi a Lubiana dopo il riconoscimento internazionale della Slovenia e questo ancora oggi ha un significato simbolico. Io personalmente ho rapporti eccellenti con la comunità nazionale italiana in Slovenia, con la quale abbiamo sempre collaborato.
9: In vedno smo v tih letih sodelovali skupaj.
2: 15:10, uno sguardo alla situazione del tempo, cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso in montagna. Vediamo le temperature registrate alle 14 a Trieste, 30,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 36 gradi, a Udine e Pordenone 33. Nell'area montana a Tolmezzo 31, a Tarvisio 29, a Sapada 26, 28 gradi a Forni di Sopra, 22 sul Piancavallo, 22,5. Scusate, sullo Zoncolanci sono 20 gradi, sul Lussari 22,5. Sulla costa Lignano 33, a grado 30, a Lignano il mare a 29 gradi, a grado 28. Previsione a cura dell'ARPA, sulla zona montana nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, ma con minore probabilità rispetto ai giorni precedenti. Gli anni 70 nell'arte, nella moda e nel design è il tema di una mostra che si aprirà sabato a Gorizia, si potrà visitare fino a fine settembre, oggi l'anteprima.
10: Il rigore geometrico dopo la pop art è prima dell'esplosione di vitalità e colore degli anni Ottanta. Si chiama Italia 70, la creatività come antidoto, la nuova tappa delle trasformazioni storiche che affianca in un'unica rassegna moda, arte e design a Palazzo Attems, a Gorizia. Un decennio in cui la produzione industriale sperimenta le materie plastiche, dando vita a oggetti di design diventati icone di stile. Carla Cerutti, curatrice.
11: In mezzo a questi due poli, diciamo, ludici, si sviluppa invece un industrial design che è molto attento ai materiali, alle sperimentazioni, alla linea, alle soluzioni invece funzionali.
10: Una mostra che accanto alla rappresentazione di una moda che diventa industria fa emergere la figura dello stilista in un settore dove la strada diventa passerella. Raffaella Sgubin, curatrice.
12: Sopravvive anche l'alta moda di grande qualità, come alle mie spalle si può vedere un pezzo eccezionale che è un cappotto di Roberto Capucci, un cappotto costruito con intarsi di lana a imitare un cretto per straordinarie connessioni, ma insomma spirito del tempo mi viene da dire, magari non influenza reciproca. Abbiamo qui uno straordinario cretto di Burri.
10: L'arte si distingue per una pluralità di linguaggi che spaziano tra memoria e sperimentazione. Lorenzo Michelli, curatore.
13: In questa mostra l'arte serve non tanto a realizzare un panorama, ma dare piuttosto un'apertura a queste ambientazioni di questa mostra, a creare come dei contrappunti, delle suggestioni e porre interrogativi.
10: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport, la Pallacanestro Trieste ha un nuovo proprietario, come si legge dal sito della squadra giuliana, dopo l'addio di Paul Matiassic ad acquisire le quote di maggioranza il gruppo estero Newport Holdings, società americana attiva nel settore immobiliare dei servizi finanziari. In seguito a questa operazione, il consiglio di amministrazione di Cotogna Sports Group ha deciso di indicare Connor Berwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente della Pallacanestro Trieste. E sempre nel basket, test convincente per gli azzurri ieri sera a Gorizia contro la Croazia, battuta 103-91. Ora un'altra amichevole contro la Slovenia a Zeglie, prima di affrontare le prime prove delle qualificazioni ai mondiali del 2027.
14: Una festa per 3.800, il Pallabigot torna dopo 27 anni ad ospitare la nazionale di basket, un'amichevole vinta dai ragazzi di Ramondino 103-91 contro la Croazia. Entusiasmo, lunghe code al bar, un impianto isontino promosso dopo i recenti e lunghissimi lavori di ristrutturazione. Pubblico proveniente da tutta la regione, ovviamente dall'Istria e dal vicino Veneto, ma c'è tantissima Gorizia. Ci sono i campioni di un tempo, Premier Ardessi e Sfidigo, i premiati a centrocampo, c'è il ricordo per il Paron Zorzi e in tribuna tutto il basket regionale che conta, per emozioni che rimangono.
15: Sì, avendo due figli che giocano a basket e uno un amante proprio sfegattato, toccava venire a vedere la nazionale, no? Una bella esperienza.
16: Quando avevo questa maglietta l'ho comprata anche venivo a vedere le partite, giocavo in questo palazzetto che è stato chiuso un sacco di anni e proprio...
17: Che emozione è tornare qui a vedere gli azzurri tanti anni dopo?
16: È forte anche l'emozione nel pensare che queste gradinate le facevamo correndo ad allenamento su e giù.
18: Per me è una goduria, io sono un malato di basket e sono venuto a vedere anche gli allenamenti e magari tutti i giorni.
14: Soddisfazione anche per il presidente della FIP regionale Camillotti e per Tiziano Palumbo, presidente della Dinamo Gorizia.
19: Abbiamo avuto 15 giorni la

0: Under 17 a Trieste, abbiamo fatto le finali Under 15 a Udine, ci sono state le finali di Serie B e adesso la ciliegina della torta della nazionale qui a Gorizia. Il colpo d'occhio è bellissimo, il palazzetto è bellissimo, tinto di azzurro, è davvero una grossa soddisfazione.
1: Grande piacere, grande orgoglio aver ospitato la nazionale in questi giorni, i ragazzi, lo staff, e vivere da padroni di casa, come hai detto tu, un momento così importante per la storia cestistica della nostra città.
2: Nel match prima da capitano per il triestino Stefano Tonut, una prima a due passi da casa.
3: Sfera specialissima per me, ma anche per la squadra. Abbiamo risposto bene sul campo, siamo contenti.
2: Gorizia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli. Prossima edizione 18:30, grazie per il vostro ascolto, ancora buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
7: Al torne anche che stanno a chiasarsi il progetto di alte formazione su Pieri Paolo e Pasolini e in grazia di un non evocativo, Accademiuta Pasolini. L'appuntamento si davolgerà ai 4 e ai 5 di novembre e le candidature se van e varan di rivà dentro dai 30 di giugno. Dopo fevelarin di una rassegna che la rendenant fino ai 20 sia di lui, lunedì in villa tra parole e musica a Tamai di Brugnere, organizzate da Associazione di Sacro Tiglio aduncui amis da musiche di Tamai. Mandi a ducce de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue of Evelyn D, un programma fatto di Sede Rai di Udin e Dut par Furlan, che potesse ascoltare in radio su Radio 1 e anche su internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. E sono anche i podcast, se vuoi tornare a ascoltarnos, sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma AIE di Marco Fornasinco, saluti e coringrazi. O saluti e ringrazio anche il primo ospite da puntate di Vue, che è il presidente del Centro Studi Pieri Paolo Pasolini, Marco Salvadori. Salvadori, mandi buondì.
8: Mandi buondì a tutti gli ascoltatori, buondì.
7: Allora, beh, il non che avete deciduto chi sta, Pasquale di alte formazioni, è importante perché l'Accademiuta in lingua furlana è stato un cenacolo culturale e pedagogico fondato proprio di Pieri Paolo Pasolini dal 45, lì a Versute, proprio di chiasarse.
8: Beh sì, infatti, è un nom proprio evocativo che fa una sintesi di un momento straordinario che è stato appunto l'esperienza dell'Accademiuta. E vi ho proprio voluto rinnovare questa esperienza con un nom che ha tanta cura a Cesarsa e Furlans e a Dussuchei che conosce l'opera di Pierpaolo Pasolini. E perché li vi ho voluto appunto proseguì in una esperienza già attaccata qualche anno fa di alta formazione proprio dalla che è un'attività standard dal centro studi e vi voluto proprio rinnovarla da un punto di vista nominale, no? Clamarla appunto Accademiuta Pasolini
7: che tra l'altro mette al centro i giovani proprio, no? Di chi sta
8: assolutamente per sé è una scuola di alta formazione che però ha alcune caratteristiche, innanzitutto è internazionale, quindi è vierta a Duccio Kei Castudin che avevano però la capacità di scrivere e di comprendere l'italiano.
7: Allora, il tema di questa edizione sarà Pasolini, giornalista e polemista, in qualche maniera.
8: Giornalista e polemista, beh sì, per sé che ogni anno si cerca in qualche maniera di ragionare attorno alla figura di Pier Paoli e alla sua opera con un tai particolare. Chi sta deciso con Roberto Carnero che ha la cura di ingegneria scientifica
7: da Università di Bologna, tra l'altro
8: che è docente, esatto, dall'Università di Bologna, e viene deciso di affrontare appunto l'argomento del giornalismo che l'abbiamo definita una forma ibrida, no? Un genere ibrido tra la letteratura e altre forme espressive. Dunque che Pasolini all'estate fin dai Prinzain proprio che i giovanili, che i Furlans per intendersi, è stato un protagonista proprio dalla comunicazione, dalla formula di confrontarsi attraverso il giornalismo. Soprattutto lui è stato, dopo Traians, che i romanzi, è stato un editorialista che tutta l'Italia, insomma, aspettava i suoi interventi dal Corriere della Sera e altri giornali. Insomma,
7: in qualche maniera è che figura un po' militante, che continua anche a interrogarsi sulle figure dall'intellettuale e anche sul valore politico che ha le culture, no? Anche di Tigny Sottscacchi Potenzi, in qualche maniera.
8: In qualche maniera sì, e comunque di lei sempre un riferimento per la propria formazione, autoformazione, ecco, no? Proprio di cittadini, di consapevoli di quel che succede dal mondo. Allora Roberto Carnero con tanti altri professori che sono stati acclamati e che hanno risposto veramente con grande entusiasmo alla nostra proposta, che arriva dall'Università di Roma, alla Sapienza,
7: Losanna anche.
8: La Normale di Pisa, ad esempio Lisa Donzelli, per fare un nome, via Bari e tanti altri, insomma, hanno risposto e ne daranno appunto questo momento formativo, che sarà a Casarsa il 4 e il 5 di novembre, che sono due dis che comunque anticipi quel che sarà dopo il mese il convegno proprio, che è di novembre, che sarà il 6 e il 7, di cui non anticipi insomma i temi e i contenuti, ma che sarà insomma tutta un'organizzazione della stessa settimana, e che avrà il convegno invece due sessioni, di cui una, l'anticipi subito, sarà ospitata dall'Università degli Studi di Udine.
7: Ah, allora, le candidature siamo di sedi mandati sempre dai 30 di giugno come Calvin, naturalmente dopo ovvedere suatri se ovvese eventualmente di prorogare anche mo, ma comunque parcumole il 30 di giugno a Info Caiut Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa duttacat.it.
8: Esatto, mangiamo insieme Pux Days, quindi candidature sono insieme Viertis, bisogna assolutamente partecipare a questo momento, perché è un momento che per il centro studi è sempre stato un mondo importante, perché ha costruito un rapporto che dopo ha avuto, insomma, per dire tanti studenti dalle prime edizioni, di qua, adesso sono relatori, sono docenti universitari, e sì. Mi piace l'idea che in casa Colussi, in centro studi, a sede di questo momento di formazione e di costruzione di un percorso.
7: Allora,
8: di una rete.
7: Salvatore, dopo rendi in timo più riconoscibile spirito al lavoro come sfat anche a livello simbolico di queste iniziative, hai anche l'immagine che l'ha donata Davide Toffolo, fumettis visionari dai tre allegri ragazzi morti, e che usa data Ponte Kist Regale, ecco.
8: Davide è proprio un amico dal centro studi, e quindi io lo ringrazio anche pubblicamente per aver dato questa disponibilità grafica con un elemento che lui ha seguito tanti anni, peraltro l'opera di Pasolini, e allora i maestri sono fatti per essere mangiati,
7: sì.
8: No? Rievocante Uccellacci Uccellini, e insomma anche questo è un biel, proprio un contributo grafico, ma a mondo simbolico, ma a mondo importante.
7: Scusi Salvatore, io ho domande, visto che lui è il presidente del centro studi, quale che secondo lui è le opere di Pasolini che più è schiassate anche a livello intellettuale, proprio giornalistico, le situazioni a Ponte attuale italiane? Io ho disle me Petrolio, ma non sai, insomma, so poi se dico.
8: Sì, Petrolio in qualche maniera è l'inizio e la fine di tutto. È vera. A me mi piacerebbe ricordare le ceneri di Gramsci.
7: Sì, sì, giusto.
8: Per me è il vertice della poesia di Pierpaolo Pasolini.
7: Calè a Pont un altro dai suoi Pons Granche di produzione. Allora, fino a un massimo di 30 partecipanti, fino al 30 di giugno con qualche proroga vedarin, e dopo le comunicazioni a missione arriverà dentro il 31 di lui, ovviamente, perché che riguarda le pratiche più organizzative.
8: Per ogni informazione, diciamo, disponibilità e via, e la, la segreteria del centro studi a rispondere anzi all'email con velocità.
7: Naturalmente, no, tornaremo a favelare di questo argomento in curte più in denante. Grazie per essere stato con noi a Marco Salvatori, presidente del centro studi Pieri Paoli Pasolini. Un talk di musiche e dopo le seconde parti.

0: Allora, dopo una polsa musicale, si rientrazza per fevelà, come di una rassegna, come che vi dite in aperture, che è la Rhin de Nantes fino ai vinchi sia di lui, o sto fevelando di lunedì in villa tra parole e musica, che si da Welcia a Tamai di Bruniere, organizzate in cubie da associazione Il Sacro Tiglio ad un cui amis da musiche di Tamai. All'interessante capì, perché dopo si fa sentire blues in villa a Tamai e insomma a Villa Varda, per fevelà di che sta anche per capire le caratteristiche anche dal puest, o vin ospit personaggio insomma che mi fa splasere, con cui mi fa splasere fevelacca, le Pier Carlo Begotti. Mandi Begotti.
1: Mandi, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto Villa Varda è una primizia di gente nel territorio furlan, dove si presta insomma ben a fa anche events musicali manodome. Intanto c'è appuntamento sono che chi di lunedì in villa tra parole e musica.
1: Sì, sono appuntamenti che sono di appunto per aulis e musiche, e adunque il Sacro Tiglio, che questo è socio culturale che, di Bruniere, e dopo gli amici musiche che sono di Tamai. Ecco, qua ho in ville a Villa Varda, che è la frazione di San Cassan,
0: sì,
1: di Bruniere. Ho vinto la Lisa Vince anche a Donge. Allora, che appuntamento qui? Sono di per Auris e musica, perché sono presentazioni, conferenze, libri, ma anche la musica, perché hanno proprio pensato bene di mettere ad un queste due espressioni dal nostro ingresso. La musica e gli per Auris. Sono musiche che accompagnano qualche volta un appuntamento, altre volte si invece per aule e altre volte hai la musica. A me in avanti fin appunto il lunis dal 27 di lui.
0: Sì.
1: All'età ai Vabbi Junt, che all'era una presentazione sui Magreis, la steppa friulana, il sottotitolo.
0: Sì.
1: Dopo il Varin Anzovino, che è presente i suoi libri Ragazzi della strada accanto, sui fantastici problemi, e dopo si va in avanti. Il primo appuntamento proprio musicale che dai vince Nuf di Jung, Il respiro della terra, musica e poesia. E suonerà, ecco per di, la Monica Giust, il direttore artistico del complesso di Amis de Musica di Tamai.
0: Sì, sì, sì. Beh, ho visto un bel movimento lì di là da là, che dal Friuli occidentale, che al merte di sedi contato. O sai che tra l'altro lui l'ha fatta anche dai proiezzi con le filologiche furlane, no? Se non sbagli.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi ho visto Begotti, o sai che lui appunto lì inserì dentro appunto il discorso dal territorio. Ecco, è un territorio dove che d'estate si fa tante lavori musicali e artistici, e Villa Varda in un certo senso io ne suaggio è perfetta per questo.
1: Perché se sì, perché intanto il palazzo è antico, nel senso che è intaccato a farlo su dal 500, ma su Robis Casa Erin, Clicca Erin, in Mazzoleni, che è di Bergen, però viveva in sta Vignesie. Dopo tanti passaggi sono stati fatti di questa proprietà, che però aveva sempre il suo bosco, disin, che dopo è diventato parco. Ma questo alle proprie disin, sono stati Morpurgo, che ebreus di Trieste, di Gorizia, che sono arrivati al 1867, e alle loro che hanno sistemato il palazzo, hanno sistemato tutto il parco, disegnato all'inglese, con plantis esotitis e antiplantis carins dal nostro territorio. Ecco, e come palazzo, già anche a volte avevano, come duci nobili che avevano un palazzo, avevano il suo la sua musica dentro, dopo sono stati fatti anche esposizioni, stai anche passando, proprio a lei l'ambiente perfetto per questo, anche perché mi dicevi che il parco è tanto frequentato, sono ridotti i sabati e le domeniche, però via per settimane sono appuntamenti per le scuole e altri che domandano i vini e alle biel perché che tante volte alle due serate perché che vengono anche a un bar, un salone, robis così, il canevon. Però sono quante le due serate che sono dove gli usciai che si sentono, allora è perfetto per venire qua e fare dei passi e magari ascoltare una conferenza, un po' di musica.
0: Mm-hmm. Sicuramente. Come disegna si la rende avanti fino al mese di lui e dunque fino al 27? Quali sono eventuali appuntamenti che lui può dare a segnalanus per poter venire lì a Viodi a Villa Varda?
1: Sì, sempre di lunis. Allora le musiche ai sì di lui, amor che nella mente mi ragiona, cantà e suona. Dopo sempre musiche, i tradis di lui, amor scortese, schiavitù d'amore dai trovatori alla new wave. E dopo vin una presentazione, la Tosetta, romanzo ambientato nel nostro territorio di una Valentina Presotto. E dopo l'unis, per finire, concerto per Rosendo, Piazzola racconta Borges. È dovuto alle moderate di Mauro Copat, che sarebbe Mauro Libera Tutti.
0: Sì, no, no, e che tra l'altro al fa parte, se non sbagli, dell'associazione del Sacro Tiglio, se non sbagli.
1: Sì, sì, lui è dal Sacro Tiglio. E dopo, no, e volevo dire anche un'altra roba, perché che si diceva prima di tante culture, tante, che le dovuto viva rose, sì, ecco. Perché che cul comune sono in tutti i saloni, tutti gli soci che sono dal territorio, che fanno musica, che fanno conferenze, che fanno esposizioni, che fanno fiesti popolari e così, con un tema che è il legno. Il legno è che l'anchia è il terzo anno su questo, e il titolo di quest'anno è il Ramaz. E è interessante perché se sono mettuti i saloni tutti. Il comune tema di che sono arrivati a mettere ad un proprio che fare culture in varie maniere che dal territorio.
0: Si pensa al territorio del Friuli occidentale come un territorio soprattutto che è il più idoneo anche da parte dal Veneto, Cil, Fontane Frede, eccetera, dove che le parti furlane è un po' mancul, no Begotti? In realtà non è vero, insomma.
1: Beh, diciamo che dal punto di vista linguistico sì, è così, anche se in passato non era così. Però diciamo, come culture è una cultura vierta, è una cultura che c'è per dentro. Allora c'è per dentro tutto, diciamo, un riferimento alle sempre regionali furlane.
0: E beh, insomma, sono aspetti importanti su cui alle ben anche fare ragionamenti e giustamente a Int come Piercarlo Begotti, che viene il piacere di sentire che non sconti un po' di bellis robis che sono da loro zone, anche il caschio o vinfevelà di lunedì in villa tra parole e musica, che è a Tamai di Brugnera a Villa Varda e la Randy Lunk fino al 27 di lui. Io ringrazio per essere stato con noi Piercarlo Begotti, ringrazio anche Ugo Nicoletti per il mixer audio, noi altri ci torniamo a sentirsi domani sia di Binò che dopo di misdì mandi a duccio.

0: arrivano tantissimi messaggi qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ve ne leggo, vi leggo quello di Claudia. Allora, ciao ragazze, siete le più simpatiche. Carina.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, io in spiaggia solitamente non parlo mai con nessuno, ma 2 anni fa delle turiste vicine di Ombrellone hanno messo la musica di Mannarino a palla e abbiamo ballato tutte insieme sulla sabbia.
1: È meraviglioso. Claudia, dillo anche a mio marito che sono la più simpatica, perché secondo me sta storcendo
0: il
1: naso.
0: Ma lo sa, perché non dovrebbe
1: Vabbè, se glielo dice mi fa un favore.
0: C'è Maretta?
1: No, ma chiedolo che insomma non so se lui
0: avete
1: condivide.
0: Avete festeggiato l'altro giorno l'anniversario di matrimonio.
1: Tu hai ragione, però se Claudia glielo dice mi fa un favore, perché ogni tanto questa simpatia lui non è che la nota.
0: Coglie.
1: No.
0: Allora abbiamo ancora qui con noi Valentina Ghetti. Vale, a proposito insomma di messaggi che ci sono arrivati del tema del giorno, di conosci te stesso, che è il tuo spettacolo che stai portando in scena, la domanda che mi faccio è: tu in spiaggia, quando sei sotto l'ombrellone o fuori dall'ombrellone a prendere il sole, insomma sei sul lettino, rimani con te stessa o inizia a chiacchierare, fai balotta, come si suol dire, con i vicini di Ombrellone?
2: Allora, tendenzialmente vado in spiaggia sempre molto tardi, perché non amo il troppo caldo, quindi dalle 3:30 e poi mi protrago fino oltre l'aperitivo. Ma diciamo, a mio avviso purtroppo manca, ormai viene a mancare un po' quell'approccio del rimorchio, della chiacchiera tra vicini di ombrellone o lettino. Più capita magari di più quando vai a fare l'aperitivo, no?
0: Sì,
2: un po'
0: sì,
2: più d'aperitivo.
1: Ma questa cosa dell'aperitivo, tu credi, Valentina, che le persone siano più facilitate a fare amicizia perché magari bevono qualcosina in più e si è persa la voglia anche di conoscere il prossimo?
2: Ma assolutamente sì, sicuramente il discorso d'utilizzo, cioè l'alcol toglie il freno inibitore e quindi ti permette di essere più sciolto e quindi dopo uno spritz riesci ad attaccare il bottone più facilmente. Sicuramente però il social, io dico sempre, esiste uno spartiacque tra prima e dopo social, ha cambiato talmente nel profondo la società che ha cambiato anche il nostro modo di approcciare all'altro. Magari lo preferiamo cercarlo su una chat, contattarlo e poi magari trovarci all'aperitivo che conoscerlo direttamente lì.
0: E poi fare next, perché poi queste app di incontri insomma sono anche così un conoscificio.
2: Esatto.
0: Conoscificio.
1: Abbiamo coniato un nuovo termine qui a Radio.
0: Segnate il conoscificio.
1: Dopo Petaloso c'è il conoscificio.
0: C'è l'Accademia della Crusca. Segni, perché qui succedono cose, ma l'Estate in Onda succedono cose che voi umani
1: non potete neanche immaginare. No, comunque questa cosa che abbiamo detto, ora torniamo un attimo seri, è giusta, cioè nel senso purtroppo ad oggi si è proprio perso l'interesse per il prossimo ed è una cosa che invece andrebbe recuperata, quindi prescindendo
2: stanno recuperando l'interesse per il prossimo virtuale, boom di vendita di bambole AI, no?
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: c'è un interesse per il prossimo virtuale perché è accondiscendente.
0: Perché risponde forse
2: dice quello
0: come
2: che
0: vogliamo
2: vuoi.
0: Noi.
2: Esatto.
0: Vale, tu sei anche sceneggiatrice,
2: sì,
0: adesso di Blue, questo film. Raccontaci anche un po'
2: Blue,
0: più di questo.
2: Assolutamente, è l'ultimo film distribuito da Piper Film. È un film, è un coming of age per giovani ragazzi sul mondo delle piattaforme erotiche online, con una piccola guest star di Rocco Siffredi nel primo ruolo drammatico della sua vita, perché fa il ruolo del padre della protagonista. Il film uscirà nei cinema il 23 di giugno in tutta Italia. E adesso in questo momento sta facendo il tour delle arene estive, quindi anche vicino alle spiagge, alle località di mare. Questa sera in realtà sarà però all'Arena di Lucca.
0: Ah, quindi,
2: sì.
0: Quindi è già tra virgolette disponibile.
2: Assolutamente
0: insomma, no?
2: Sì, è un film ambientato in una città di mare, perché è ambientato nelle Marche, precisamente nella zona di Offida, eccetera. Quindi c'è molta acqua, ma blu infatti non è un caso.
0: E anche il nostro studio è tutto blu qui all'Estate in Onda.
1: Quindi non è una casualità neanche questa. Vale, in chiusura, insomma, pochi secondi, qua ci chiedono, ma esiste una soluzione quando abbiamo un vicino d'ombrellone che parla a voce troppo alta o magari sta al telefono, insomma, è disturbante? Lasciaci con una tecnica del metodo Ghetti che dobbiamo usare in questi casi.
2: Essere. Ma guarda, tendenzialmente...
1: Cambiare ombrellone.
2: Guarda, fartevi sentire senza problemi e senza vergogna, magari con gentilezza, però anche fermezza.
0: Brava.
2: Quello è poco ma sicuro.
0: Mi sembra corretto. Valentina, allora noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qui con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie a Valentina Ghetti, grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie infinite. Ciao.
2: Ciao.
1: E adesso Mica, relax.
0: Radio 1.

0: E al 335-699-2949 vi ricordo che qui all'Estate in Onda potete scriverci anche per la nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale, dove io e la mia collega Marzia vi aiuteremo chiaramente a risolvere tutti i vostri dilemmi di cuore, estivi, non estivi, da bon ton, da spiaggia e non solo, insomma scegliete voi come scriverci, cosa scriverci e noi vi metteremo in diretta.
1: Anche perché i vostri messaggi sono il cuore del nostro programma, quindi non dimenticatevene. Ma Valentina, in questo momento noi abbiamo una bellissima sorpresa per i nostri ascoltatori, perché in collegamento telefonico con noi c'è un amatissimo volto Rai, scrittore, conduttore, insomma benvenuto su Radio 1 a Massimiliano Ossini.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito, come state?
1: Buon pomeriggio, Matteo. Bene.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lara Zani in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario quotidiano della Venezia Giulia. In apertura il vertice di oggi a Roma sulla crisi Electrolux. Parleremo poi del ripristino del collegamento aereo fra Trieste e Milano, della situazione dei friulani in Venezuela dopo il terremoto e dei 35 anni dell'indipendenza della Slovenia. Infine la spiaggia per cani a Barcola e la mostra sugli anni 70 a Gorizia. Primo tavolo tecnico sulla vertenza Electrolux oggi al Mimit. La direzione di Electrolux ha ribadito la necessità di recuperare competitività per sopperire agli svantaggi dovuti ai costi di sistema, quali energia, acciaio e lavoro. Inoltre ha puntualizzato il divario di costi fra la produzione in Italia e le ipotesi alternative, che arriverebbero a un differenziale del 25-30%. Il sindacato, ha spiegato il segretario nazionale Wilm Gianluca Ficco, ha ribadito la necessità di trovare un modo del tutto diverso per affrontare i problemi, confermando che questa vertenza può essere risolta solo con un intervento straordinario del governo e dell'Unione Europea sul settore degli elettrodomestici. Torna dal 1 luglio il collegamento aereo tra il Trieste Airport e Milano. La tratta sarà operata da Aeroitalia per garantire la continuità territoriale, con tariffe ad hoc per i residenti in Friuli Venezia Giulia.
2: Due voli al giorno alle 7.30 del mattino e alle 18 partenza dal Trieste Airport e atterraggio a Linate per un'ora netta di volo. Dal 1 luglio riprende il collegamento aereo con Milano, operato sino a pochi mesi fa da ITA Airways. Ad aggiudicarsi la tratta che garantisce la continuità territoriale, il vettore Aeroitalia, società costituita nel 2022. Spiega l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.
3: Siamo una compagnia abbastanza specializzata nella continuità territoriale, visto che di fatto voliamo il 95% della continuità territoriale sarda e anche in Sicilia. Ci sarà un aeroplano forse più adatto a questo tipo di collegamento. Alla fine in linea d'aria non c'è una grande distanza, quindi usare i modernissimi ATR Turbo Pro 600 secondo me è l'aereo giusto per questo collegamento.
2: Dal Trieste Airport nella stagione estiva si volerà anche su Olbia e Alghero, rotte operate sempre da Aeroitalia. Traffico passeggeri dunque è ancora in crescita per lo scalo regionale. L'amministratore delegato Fabio Gallo.
4: Le nostre aspettative di crescita in quest'anno si attestano su base annua intorno al 6-7%, quindi un anno di consolidamento rispetto alle grandi crescite che ci sono state in passato. Siamo andati particolarmente bene nei primi tre mesi dell'anno, dove abbiamo riscontrato più o meno un più 11%, mentre in quest'estate ci stiamo attestando intorno al 5-6%.
2: La rotta su Milano sarà operata per 7 mesi a fronte di una compensazione per la continuità territoriale di oltre 2 milioni di euro, metà dei quali messi dalla Regione e l'altra metà dallo Stato. Gli uffici regionali stanno già lavorando al nuovo bando di gara per i successivi 3 anni perché, spiega il presidente regionale Massimiliano Fedriga, l'alta velocità ferroviaria su Milano non può essere l'alternativa.
5: Purtroppo l'amministrazione centrosinistra ha tolto anche dalla progettualità dell'alta velocità la tratta Venezia-Trieste. Quando si è uscito dalle progettualità ancora anni addietro, ritornarci dentro vuol dire riaprire tutte le procedure anche a livello internazionale. Io sono pessimista da questo punto di vista. Noi possiamo ovviamente continuare a lavorare sulla velocizzazione, che quella è estremamente complicata, ma ci siamo dentro. L'alta velocità io la vedo molto molto difficile, non voglio illudere nessuno. La verità è che oggi per avere un collegamento veloce l'unico mezzo percorribile è l'aereo.
2: Trieste, Lorenzo Gerlini. TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Appoggio l'ipotesi del presidente Agrusti riguardo alla centrale nucleare di Krško in Slovenia, cioè di fare uno sforzo per valutare un possibile coinvolgimento del sistema regionale Friuli Venezia Giulia nello sviluppo di quell'impianto. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti. L'idea di Paoletti è quella di garantire in questo modo un approvvigionamento energetico nell'immediato e più in là nel tempo andare in direzione del nucleare per raggiungere un'autosufficienza energetica stabile senza dipendere dalle conseguenze di una guerra o altre cause. Il riferimento non è solo alle tradizionali centrali, ma anche a piccoli impianti con reattori di potenza ridotta. E su questo il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha detto che Krško c'è e rimane. Detto questo, secondo me, fare una valutazione e capire quali sono le possibilità per agevolare il sistema produttivo delle famiglie del Friuli Venezia Giulia sul fronte dell'energia è da fare. L'ambasciatore d'Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha partecipato alla giornata inaugurale del Ponta Lopud Film Festival, appuntamento annuale che dal 2021 si tiene nell'isola di Lopud, nei pressi di Dubrovnik, e che si sta sempre più affermando.

0: formando a livello internazionale. L'Unione Europea ribadisce il suo appello per un'indagine trasparente e credibile sulle accuse di armi soniche contro i manifestanti in Serbia. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea, Guillaume Mercier, sollecitato dalla notizia che lo scorso 19 giugno la Procura Generale serba ha annunciato che è in corso un'indagine che ribalta le accuse, sostenendo che il presunto uso di un cannone sonoro, un'arma non letale che produce lesioni permanenti all'udito e altri effetti sulla salute da parte delle forze dell'ordine, per disperdere la grande manifestazione degli studenti nel centro di Belgrado il 15 marzo del 2025, sia stata una simulazione da parte degli studenti per gettare discredito sullo Stato. La scorsa notte due violente scosse di terremoto a poca distanza l'una dall'altra hanno colpito una vasta zona nell'ovest del Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici anche nella capitale Caracas, con vittime e feriti. Sentiamo le reazioni di alcuni dei tanti corregionali che vivono stabilmente nel paese latinoamericano.
1: Sono ore di apprensione per i venezuelani residenti in Friuli Venezia Giulia dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Da Maiano, Oscar Floreani ci dice che non riesce a mettersi in contatto con due amici.
2: Erano usciti a fare vacanze, giorni di feria e non troviamo come fare il contatto. Speriamo che sia possibile farlo nelle prossime ore.
1: La comunità venezuelana si è ingrossata negli ultimi anni ed è in parte costituita da emigrati di ritorno. Furono molti infatti i corregionali che tempo addietro partirono in cerca di una vita migliore in Venezuela. Da Udine, Claudia Gandini, figlia dello storico presidente del Fogolar di Caracas, è riuscita a parlare con una cugina.
3: Si è spaventata tantissimo perché non riusciva in casa a camminare per uscire dalla casa perché il terremoto era talmente forte che la buttava per terra, cadeva per terra se cercava di camminare.
1: Il Venezuela viene già di suo da anni di difficoltà economiche e un terremoto del genere rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la popolazione. Per una parte consistente della diaspora venezuelana, tendenzialmente critica del regime prima di Chavez, poi di Maduro, in arresto negli Stati Uniti da gennaio, il governo non è preparato a gestire una simile emergenza. La pensa così Vicente Avallone, per esempio. Da parte sua, un appello per un aiuto.
4: Hanno paura perché non hanno cibo, perché non stanno dormendo, non hanno dormito e hanno bisogno di tanto aiuto. Io chiedo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla gente che sa del terremoto, come Gemona, la gente che si uniscono e vadano in Venezuela. Uno dei paesi che ha mandato soldi quando il terremoto del Friuli, soldi, è stato Venezuela.
1: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La Slovenia festeggia oggi 35 anni della sua indipendenza. Di questa ricorrenza abbiamo parlato con il console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste.
5: Un ruolo decisivo per quanto riguarda l'indipendenza della Slovenia fu svolto all'epoca dalla coalizione Demos, che nella primavera del 90 vinse le prime elezioni democratiche e portò a termine con successo il plebiscito, quando la stragrande maggioranza degli elettori votò a favore di uno Stato indipendente. Si è trattato di un momento epocale, sottolinea il console generale sloveno a Trieste, Gregor Schutz.
6: È emersa una straordinaria unità del popolo sloveno. All'epoca oltre il 90% della popolazione si è espresso a favore di uno Stato indipendente. Sono molti i popoli che aspirano ad avere un proprio Stato. Gli sloveni ci sono riusciti 35 anni fa.
5: In questi 35 anni la Slovenia ha raggiunto risultati davvero notevoli. Siamo diventati membri dell'Unione Europea e della NATO, siamo entrati nello spazio Schengen e nell'Eurozona. Ci tiene a ribadire il console, che mette in rilievo anche i buoni rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia, ma anche la preziosa collaborazione istituzionale con la regione Friuli Venezia Giulia.
6: Abbiamo realizzato insieme molti progetti importanti, come per esempio la capitale europea della cultura Nova Gorizia Gorizia, che ha fornito una base straordinaria per l'ulteriore collaborazione e la promozione dei valori europei sul territorio e tra la gente.
5: Le due comunità nazionali, la slovena in Italia e l'italiana in Slovenia, sono una straordinaria ricchezza, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera e il rafforzamento dei legami tra i due paesi, aggiunge il console.
7: Res sta most sodelovanja. Francesco Cossiga è più prvi tuji državnik.
6: Costituiscono davvero un ponte di collaborazione. Francesco Cossiga fu il primo capo di Stato straniero a recarsi a Lubiana dopo il riconoscimento internazionale della Slovenia e questo ancora oggi ha un significato simbolico. Io personalmente ho rapporti eccellenti con la comunità nazionale italiana in Slovenia, con la quale abbiamo sempre collaborato.
7: In vedno smo v tih letih sodelovali skupaj.

0: Direttamente agli amici a quattro zampe. È finalmente di nuovo possibile a Bau Beach, area tornata fruibile al pubblico e inaugurata dall'amministrazione comunale dopo l'apertura parziale dello scorso anno, al termine dei lavori di allestimento partiti dopo l'ultima barcolana, che hanno visto la realizzazione di nuove opere come lo spostamento più a largo della diga protettiva, le ringhiere d'accesso al mare che hanno sostituito la precedente scaletta e i cancelli per delimitare l'area dalle altre zone del litorale, seguendo anche i suggerimenti dell'associazione Cani Salvataggio Trieste. Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste.
1: Abbiamo copiato da Roiano, dove abbiamo fatto la chiusura per i cani, che è stato un trionfo, e adesso qua stamattina era un sogno vedere i cani che giocavano.
0: La prima idea del progetto era nata già nel 2019, ma la mareggiata del novembre 2023, che proprio a Barcola aveva provocato ingenti danni, aveva imposto nuovi lavori di consolidamento e ripristino, costati in tutto 336.000 euro, 50.000 dei quali arrivati dalla regione. In una città che vede censiti 22.000 cani, uno ogni 9 abitanti, la spiaggia dedicata, ha detto il consigliere comunale Lorenzo Giorgi, primo promotore del progetto, offre ora una risposta di civiltà sia ai triestini che ai tanti turisti che chiedevano questa opportunità. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sarà aperta al pubblico da sabato 27 giugno a Palazzo Athens a Gorizia la mostra dal titolo 70 Arte, Moda e Design, che ripercorre un decennio, gli anni 70, appunto, che ha portato momenti di trasformazioni radicali del gusto e del fashion italiano, ma non solo. Questa mattina la presentazione. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli. Dopo di noi sconfinamenti, la professoressa Susanna Bino racconterà come la classe 4A del liceo scientifico Russell Newton di Scandicci, in provincia di Firenze, ha vinto il concorso internazionale Villotte, storie in cammino, un cammino di storia, con il progetto Le sfumature del ricordo. Il premio letterario internazionale Villotte, storie in cammino, un cammino di storia è un concorso annuale aperto a poeti, scrittori e studenti di qualsiasi nazionalità. È organizzato dal comune di San Quirino, in provincia di Pordenone, e dal circolo ricreativo delle Villotte ed è incentrato su temi di memoria storica, esodi e migrazioni. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Il rigore geometrico dopo la pop art è prima dell'esplosione di vitalità e colore degli anni Ottanta. Si chiama Italia 70, la creatività come antidoto, la nuova tappa delle trasformazioni storiche che affianca in un'unica rassegna moda, arte e design a Palazzo Athens, a Gorizia. Un decennio in cui la produzione industriale sperimenta le materie plastiche, dando vita a oggetti di design diventati icone di stile. Carla Cerutti, curatrice.
4: In mezzo a questi due poli, diciamo ludici, si sviluppa invece un industrial design che è molto attento ai materiali, alle sperimentazioni, alla linea, alle soluzioni invece funzionali.
3: Una mostra che accanto alla rappresentazione di una moda che diventa industria fa emergere la figura dello stilista in un settore dove la strada diventa passerella. Raffaella Sgubin, curatrice.
5: Sopravvive anche l'alta moda di grande qualità, come alle mie spalle si può vedere un pezzo eccezionale che è un cappotto di Roberto Capucci, un cappotto costruito con intarsi di lana a imitare un cretto per straordinarie connessioni, ma insomma spirito del tempo mi viene da dire, magari non influenza reciproca. Abbiamo qui uno straordinario cretto di Burri.
3: L'arte si distingue per una pluralità di linguaggi che spaziano tra memoria e sperimentazione. Lorenzo Michelli, curatore.
6: In questa mostra l'arte serve non tanto a realizzare un panorama, ma dare piuttosto un'apertura a queste ambientazioni di questa mostra, a creare come dei contrappunti, delle suggestioni e porre interrogativi.
3: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: In apertura leggiamo brevemente l'inserto della Voce del Popolo in più finanza, economia e finanza, in edicolo oggi con la Voce del Popolo, appunto, che parlerà di quattro argomenti. Il primo è l'effetto Maljkovic sulle casse del turismo croato, investimento strategico, spesa sproporzionata. Sotto la lente il budget complessivo dell'Ente Nazionale del Turismo HTZ e la ripartizione dei fondi. L'analisi tra fisso o variabile, l'eterna scommessa sul costo del denaro. In un mondo di tassi volatili e redditi fermi, è determinante scegliere come indebitarsi. Per l'attualità, la cura di sé, motore economico globale, l'economia della bellezza sta crescendo in modo significativo. Lo stile di vita e le tendenze più in auge favoriscono il settore beauty e i suoi ricavi. E infine il focus sugli affitti brevi, la vita e il mercato. Rimane attuale il dibattito sulla disuguaglianza abitativa e sul turismo di massa. Al centro dell'attenzione l'utilizzo degli immobili nel settore dell'ospitalità. Questo l'inserto in edicolo oggi assieme alla Voce del Popolo in più finanza ed economia. Ora passiamo a parlare di una pagina di storia troppo spesso rimasta ai margini della memoria collettiva, diventato un progetto capace di coinvolgere studenti, insegnanti e comunità, fino a conquistare due primi premi in un concorso internazionale dedicato all'esodo giuliano-dalmata. Si intitola Le sfumature del ricordo, il percorso realizzato dagli studenti del liceo scientifico Russell Newton di Scandicci, in provincia di Firenze, una mostra che ha riportato alla luce le tracce lasciate a Firenze dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Per parlare di questo progetto e di questi premi vinti, abbiamo ospite quest'oggi a Sconfinamenti la professoressa Susanna Bino, che ci racconterà come è nato questo progetto e perché la memoria continua a essere uno strumento fondamentale per comprendere il presente. Benvenuta a Sconfinamenti, professoressa.
1: Grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti.
0: E partiamo dall'inizio. A parte due primi premi in un concorso internazionale dedicato all'esodo giuliano-dalmata, deve essere stato un qualcosa di emozionante, se vogliamo, no? Per i ragazzi soprattutto.
1: Assolutamente emozionante, ci hanno invitato, una bella ospitalità tra l'altro e un bel riconoscimento che però ci sta tutto, perché veramente è stata un'esperienza d'eccezione anche per me come insegnante, ma l'ho vista anche questa eccezionalità anche negli studenti, che davvero hanno fatto un percorso che io non mi sarei mai immaginata che potessero fare sul piano qualitativo della sensibilità e dell'umanità che hanno dimostrato.
0: E parliamo, entriamo nel merito, entriamo nella nascita del progetto. Come nasce Le sfumature del ricordo? E perché avete scelto di affrontare il tema dell'esodo giuliano-dalmata?
1: Allora, devo dire che è necessario, insomma, che io dica che ho scritto un libro di recente che è il frutto di una ricerca di 2 anni, ma che appunto è concentrato sui luoghi dell'accoglienza a Firenze dei profughi giuliano-dalmati. Ho pensato che fosse possibile anche spenderlo sicuramente in un progetto scolastico, su un triennio, e declinarlo su quello che oggi, da quest'anno scolastico, si chiama progetto di formazione scuola-lavoro, e che in realtà poi è il terzo nome che assume un percorso che vede, diciamo, la scuola impegnare gli studenti in una progettualità che poi realizza qualcosa, insomma, produce qualcosa. Quindi cosa ho pensato, appunto, di spendere queste mie conoscenze, avviarli alla conoscenza e alla formazione, no, di quello che è stato appunto l'esodo giuliano-dalmata, nello specifico a Firenze, ma poi produrre un qualcosa e ho pensato di produrre con loro una mostra.
0: E questa mostra come si è... C'è anche qualcosa di visivo, no? disegni?
1: Allora, appunto, per loro la partenza è stata un giro a Firenze, a Firenze inconsueto, chiaramente, perché Firenze è una città d'arte, di cultura, e invece io li ho portati a calcare, diciamo, i passi degli esuli Giuliano Dalmati a Firenze, toccando proprio i luoghi anche più famosi, no? Che hanno comunque, o più o meno famosi anche, più o meno conosciuti, che hanno ospitato appunto i Giuliano Dalmati. Ma insieme alla collega, questo è fondamentale, di disegno e storia dell'arte, li abbiamo raccomandati di registrare quello che sentivano. E in questo percorso abbiamo soprattutto letto quello che restava di testimonianze di quei luoghi. Quindi, ad esempio, abbiamo letto degli articoli di giornale che io avevo trovato dell'epoca, in cui si raccontavano ad esempio le condizioni degli esuli, oppure delle lettere addirittura, no? Penso ad esempio a una lettera della Croce Rossa che aveva un presidio alla stazione e che racconta di giovinette che arrivano di passaggio dalla Venezia Giulia e se ne vanno verso il sud, ma che non sanno dove stare, dove riposare una notte, ad esempio. Cioè, ho letto insieme a loro tutte testimonianze, no? Di varie umanità comunque hanno toccato questa vicenda degli esuli a Firenze, e per ogni luogo ho fatto una lettura, ma è chiaro che loro, associando le letture, queste voci del passato, no, a un luogo, poi è inevitabile che hanno poi fatto affiorare delle emozioni. E allora noi abbiamo chiesto loro di ritrascrivere un po', no, questo percorso, sia sul piano descrittivo, no? Una foto, una descrizione del luogo, ma sia sul piano emotivo. E il piano emotivo ha dato poi come frutto la realizzazione di 9 diciamo, elaborati grafici di vario tipo, con varie tecniche, e anche 9 racconti emotivi. Ecco, c'è qualcuno che ad esempio si è immedesimato nel piccolo esule che si trova a spostarsi, no, da Pola a Firenze ed è spaesato, oppure, che ne so, che con il suggerimento della lettura di un diario di un adolescente che abbiamo su Firenze, il diario dell'Andrea Tinistilli, che racconta la sua adolescenza, no, di esule da Pola in uno di questi centri fiorentini. Ecco, sono tutti suggerimenti che poi hanno prodotto dei testi anche, oltre che questa grafica. E quindi poi da lì

0: abbiamo pensato di fare un'esposizione che narrasse tutti questi luoghi e narrasse un po' tutte queste vicende, in modo però assolutamente fruibile e sintetico per chiunque e per i tantissimi che ancora a Firenze non sanno niente di questo.
1: Avete fatto una specie di trekking urbano, no? Come è scritto nelle motivazioni della giuria, con i ragazzi.
0: È la partenza, appunto, e da lì poi la riflessione, la riflessione anche emotiva, la descrizione dei luoghi, ma anche la restituzione di queste emozioni sul piano grafico e sul piano narrativo. Giusto. Infatti noi abbiamo vinto poi due premi, uno nella narrativa e uno nella grafica.
1: Quanti sono stati gli esuli Giuliano Dalmati che Firenze accolse nel secondo dopoguerra?
0: Allora, nella mia ricerca io mi sono dovuta limitare fino al 48, perché ho visto che poi le cose sfuggivano un po', diciamo, nella definizione più precisa. Mentre fino al 48 abbiamo dei dati molto precisi, ho trovato un po' anche perché Firenze ha subito l'alluvione, quindi all'archivio di Stato ci sono le date. Comunque, allora, al 48 sono dichiarati quasi 2000 profughi, sistemati in vari luoghi. Naturalmente tutti passavano dalla stazione ferroviaria, no? Quindi questo è uno dei luoghi che poi abbiamo visitato e che sono stati descritti, no? dagli studenti, proprio immaginando questi passaggi, no? E poi da lì naturalmente la ex manifattura Tabacchi di Firenze, ex monastero medievale di Sant'Orsola, che ha ospitato praticamente 600 persone inizialmente arrivate in blocco da Pola con il Toscana, perché appunto con gli accordi della manifattura Tabacchi di Pola, no, occupavano questo luogo semplicemente perché avevano un contratto, no, con la manifattura Tabacchi. Centro raccolta profughi di Via della Scala, che però era un centro che, come tanti altri centri raccolta profughi, in realtà ospitava non solo i profughi Giuliano Dalmati, ma anche altri profughi che italiani di origine poi dopo la guerra,
1: delle colonie forse.
0: Esatto, non erano, diciamo, graditi nei paesi dove si erano spostati, quindi erano quindi un po' veramente da tutto il Mediterraneo soprattutto. E poi c'erano anche gli sfollati e senza tetto nei centri d'accolta profughi, quindi la realtà è molto variegata. E poi ovviamente l'oratorio di Vanchetoni, Via della Scala, e lì, da lì poi si può partire a raccontare anche di tanti luoghi disseminati un po' per tutta Firenze, che erano essenzialmente istituti religiosi che hanno accolto poche unità, quello che potevano, insomma, no? Però poi alla fine di piccoli numeri si fa un enorme numero, si arriva a 2000 persone, 2000 persone almeno nel 48 erano arrivate dalle zone
1: cedute. Sì. Allora io direi a questo punto facciamo un primo stacco musicale e poi ritorniamo con la professoressa Susanna Bino per parlare del progetto, dei premi ricevuti dagli studenti del liceo scientifico Russell Newton di Scandicci con il progetto Le sfumature del ricordo.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, abbiamo ospite quest'oggi la professoressa Susanna Bino, che ci sta raccontando delle sfumature del ricordo, una mostra che ha riportato alla luce le tracce lasciate a Firenze dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Professoressa, lei prima ci stava spiegando, ha fatto un cenno veloce alla conoscenza scarsa, mi verrebbe ad aggiungere, immagino, da parte dei fiorentini della cittadinanza di questa pagina di storia dell'esodo della seconda dopoguerra da Istria, Fiume e Dalmazio. Ma qual è il livello di conoscenza, qual era il livello di conoscenza iniziale da parte degli studenti rispetto a questa pagina di storia?
1: Allora, naturalmente prima di fare il trekking ho fatto una lezione rapida, chiaro, no, per inquadrare la storia, quella parte necessaria, insomma, per farli entrare, no, nella situazione. Allora, loro non ne sapevano assolutamente nulla, però si sono appassionati. Okay. Si sono appassionati via via sempre di più. E quindi mi hanno detto di averne parlato a casa. Qualcuno addirittura aveva paura, no? Paura nel senso che aveva paura di sentirsi dire che i propri familiari non ne sapevano niente, perché li ha coinvolti emotivamente, no? Questa vicenda di persone che comunque poi a un certo punto a Firenze, come ovunque, hanno dovuto molto tacere, no? Vivere un silenzio doloroso, no? Sulle loro vicende, spesso anche offesi, no? Sappiamo, no? Chiamati fascisti, eccetera, no? E questo li ha molto, molto toccati, no? Il fatto anche di vedere che nelle famiglie non si sapesse niente. Quando poi nel febbraio, all'inaugurazione, addirittura ci sono state 200 persone che sono passate alla mostra, perché addirittura, infatti, è stato un grandissimo successo. Si è interessata addirittura l'assessora regionale alla cultura, la dottoressa Alessandra Nardini, che è voluta venire a vedere la mostra. E che poi, vista la qualità anche, no, della mostra e allora, la storia interessante che c'è dietro, poi ha voluto anche un po' inserire questi luoghi in un progetto scolastico della regione per il prossimo anno, quindi anche degli sviluppi, insomma, ha mosso anche delle sensibilità a livello, insomma, alto, no? Anche alla mostra tantissimi stupiti, cioè una storia che è veramente poco conosciuta, poco osservata, che riemerge e con tanto stupore delle persone, anche tanto interesse. Tanti mi si sono avvicinati dicendomi non sapevamo niente, e toccati anche, devo dire, perché proprio questa emotività, no, che è uscita fuori dai ragazzi con i loro lavori, sia i testi che la grafica, ha poi sicuramente coinvolto e toccato i visitatori. I testi, tra l'altro, sono stati realizzati ma offerti in modo inclusivo, perché è chiaro che chi viene alla mostra non può mettersi a leggere 9 testi. Allora noi abbiamo pensato di ridurli a una lettura di 1 minuto e mezzo circa ciascuno, registrata, e il file audio l'abbiamo associato a un QR code, quindi chiunque alla mostra poteva inquadrare il QR code e ascoltare la voce dei ragazzi che avevano realizzato il testo, no, e associarla a uno dei lavori di grafica, no? Quindi anche questo è stato anche particolarmente coinvolgente, no?
0: Sentire estremamente moderna, quindi questa mostra è estremamente attuale, con il QR code, come si dice?
1: Sì, il QR code associato alle immagini, le voci dei ragazzi che comunque in qualche modo, no, recitano anche i loro testi in modo spontaneo, no? L'avevano scritti loro, e anche questo è stato sicuramente molto efficace, no, per la diffusione e il coinvolgimento anche, no, e la riflessione per i visitatori.
0: Adesso, se mi ha colpito sto fatto dello stupore, perché effettivamente fa specie che dopo 80 anni ci sia ancora dello stupore per una storia che comunque è una storia d'Italia, fa parte della sua Italia. Ma la mia domanda è: c'è stato un qualcosa, un momento, una testimonianza o un luogo che ha particolarmente colpito gli studenti in questo percorso?
1: Allora, sicuramente due sono i luoghi che hanno più colpito. Uno è il Sant'Orsola, no? Monastero medievale,
0: sì, stavo accennando prima,
1: una
0: sì.
1: Storia, e poi manifattura tabacchi, dove poi nel corso del tempo, via via che si smaltivano gli esuli, poi gli esuli sono stati sostituiti anche dagli sfrattati, per cui è stato un centro che ha ospitato per tanto tempo persone in difficoltà a Firenze, fino a quasi agli anni 60. Questo luogo in particolare perché attualmente è in ristrutturazione, quindi è particolarmente lugubre, trasmette proprio una sofferenza antica, veramente. Sono passati 80 anni, ma ancora se uno legge le testimonianze, uno ripercorre un po', no, i momenti, appunto io facevo riferimento a questo testo della Miriam Andreatini Stilli, no? Che racconta la sua adolescenza passata in questo luogo, sicuramente è un luogo che insomma tocca, segna, senz'altro. E poi ovviamente Ivanche Toni, a cui ho dedicato particolare spazio, anche perché è una situazione insomma molto particolare, diciamo, che si è creata in un luogo, no? Di particolare bellezza artistica e una storia autorevole, no? Di una congregazione fondata nel 600, tra le più importanti, no? Di Firenze, quindi ecco, importanza culturale, artistica notevole, che stride col fatto che poi per un anno, no, è diventata il luogo dove si sono accampati 70 esuli, no? Quindi 70. Proprio è una vicenda che assolutamente colpisce, quindi è chiaro che ecco, sono i due luoghi che hanno segnato di più, e appunto proprio all'oratorio dei Ivanche Toni per un mese, diciamo tutti i sabati, più ovviamente il 10 febbraio, la mostra era aperta, però all'inaugurazione veramente queste 200 persone non sapevamo veramente, non avremmo mai pensato, ecco, un successo proprio di interesse, di pubblico, ecco, che è venuto, ma appunto dichiarando non sapevamo niente.
0: Quindi ma almeno c'era la consapevolezza e la volontà anche di conoscere una storia nuova, anche se non le ho fatto una domanda, ma rimedio subito. Il titolo, Le sfumature del ricordo, come è nato?
1: È una cosa simpatica. Come tutto il resto, ci siamo molto divertiti, nonostante insomma poi il successo che abbiamo avuto, però ci siamo veramente divertiti. Allora, racconto l'aneddoto. Che titolo diamo a questa mostra? Siamo in classe, io propongo il mio, ma chiaramente è stato bocciato.
0: E qual era? Sentiamo.
1: Ah, non lo ricordo nemmeno, ma sicuramente una di quelle cose da professoressa. Invece poi tra di loro sono messi un po' a discutere e ne sono usciti fuori due. Tra questi, ovviamente, Le sfumature del ricordo, che appunto è di una delle mie studentesse. Dopodiché, dato che non sapevamo scegliere in classe quale dei due fosse il migliore, allora abbiamo aperto il sondaggio sia al presidente dell'oratorio dei Ivanche Toni, che doveva comunque ospitare la mostra, sia alla nostra dirigente scolastica, tutte e due d'accordo sulle sfumature del ricordo. Quindi ecco, questo processo, diciamo, democratico, no? Di apertura anche insomma ai vari soggetti della scuola che hanno ospitato la mostra e ci hanno aiutato, insomma, ecco, dall'idea insomma di un po' questa dinamicità, no? nel realizzare il progetto.
0: Certo, quindi coinvolgendo tutti.
1: Tra l'altro ha coinvolto tanti soggetti, cioè io ho parlato di me, ho parlato della mia collega, la professoressa Claudia Ciani, ho parlato ora della dirigente scolastica, che non dimentichiamo ha finanziato il costo dei pannelli, no? Quindi insomma ma anche il presidente dell'Oratorio dei Banchetoni, no? Che è comunque un luogo a Firenze autorevole, una congregazione autorevole, no? E poi anche il Museo Sant'Orsola, che è stato fondato di recente proprio per recuperare gli spazi di questo monastero, poi diventato manifattura e poi luogo di accoglienza, no, degli impiegati della manifattura di Pola, no, arrivati con l'esodo, insomma, attualmente un museo, ma il progetto si è realizzato con il contributo assolutamente necessario e fattivo di tutti questi soggetti.
0: Non avete fatto tutto da soli,
1: No, assolutamente. Appunto, ci sono state oltretutto una parte della formazione è stata fatta anche dall'Istituto Storico della Resistenza Italiana, Matteo Mazzoni, il direttore, che ci ha ospitato, ci ha fatto vedere anche i quotidiani dell'epoca che parlavano, ad esempio, di queste vicende dei profughi. Io le avevo già un po' viste, però ecco, c'è stata veramente la sinergia e il contributo di tanti soggetti per la realizzazione. Anche questo è stato molto bello e devo dire che una parte della motivazione, no, di questo entusiasmo che hanno avuto gli studenti è dovuto sicuramente al fatto che ci sono stati questi soggetti che hanno creduto in loro, no?
0: Si sono visti proprio coinvolti e anche responsabilizzati, mi verrebbe da dire.
1: Sì, senz'altro. Cioè, c'è stato veramente un lavoro attento di tutti e i ragazzi l'hanno sentito.
0: Capito.
1: Sicuramente. Io tra l'altro ho una lettera del presidente dell'oratorio quando ha avuto la notizia, no, del fatto che avevamo vinto questo premio. Non so se lo posso leggere.
0: Sì. Facciamo così, facciamo una seconda pausa musicale e dopodiché riprendiamo leggendo appunto anche della lettera del preside, diceva, del direttore.
1: Il presidente della congregazione dei Banchetoni.
0: Ok, sì? 2 minuti di musica e poi ritorniamo.

0: terza e ultima parte di Sconfinamenti. Siamo in collegamento con la professoressa Susanna Bino, che ci sta raccontando del progetto Le sfumature del ricordo, realizzato dagli studenti del liceo scientifico Russell Newton di Scandicci, Firenze, e ci stava accennando di come ha recepito il presidente dell'oratorio dei Vanchettoni questa idea di allestire una mostra, no? E questo sì. Percorso espositivo. Prego.
1: Esatto. Allora, quando poi a fine aprile abbiamo avuto la notizia della super premiazione, perché due primi premi, premio speciale per la scuola, per la qualità del lavoro e la sensibilità dimostrata nei confronti dell'argomento. Allora, di getto il presidente, che comunque ci aveva seguito passo passo in tutto il nostro lavoro e che ci aveva ospitato ovviamente a febbraio con la mostra, ha scritto una lettera proprio ai ragazzi. Carissimi ragazzi, la posso leggere?
0: Sì, prego, prego.
1: Allora, che dà l'idea proprio dell'affiatamento, certo, che si è creato, dell'entusiasmo. La notizia odierna dell'assegnazione del premio letterario internazionale Villotte Storia in Cammino, un cammino di storia, è l'ultimo importante riconoscimento di un grande lavoro che avete fatto, non solo scolastico, ma che va ben oltre i confini della scuola. Bravi, complimenti di cuore. È stato un grande lavoro di ricerca, di confronto, di discussione, iniziato lo scorso autunno, ma che ha visto la sua nascita reale con la mostra nell'oratorio di Vanchettoni. Di quella mostra ancora oggi se ne parla, una mostra scolastica che entra in un oratorio che ospita una mostra di studenti. Riuscite a percepire, a capire realmente il significato di questo? Se vogliamo, è stata una mostra coraggiosa, il coraggio di tutti. Ma è stata prodotta una mostra molto importante, di grande valore e ben fatta. Avete coinvolto le vostre famiglie e le avete portate alla mostra. Comprendete l'importanza dei valori, di cosa siete riusciti a fare, cosa siete riusciti a muovere? Probabilmente il frastuono degli eventi legati alla mostra non vi ha aiutato a percepire esattamente ciò che avete creato. Fra qualche anno, quando recupererete il semplice ricordo, allora anche voi riuscirete a dare il valore reale di quanto avete creato, avete generato. Come la congregazione porterà con sé il ricordo del vostro lavoro e del vostro passaggio, spero che altrettanto possiate farlo anche voi ricordando la nostra confraternita. Buona vita, ragazzi, producete cose positive e belle, perché oggi ne abbiamo tutti veramente bisogno. Seguono i ringraziamenti di rito, però ecco.
0: Un vero e proprio encomio, cioè, che per dei ragazzi di sono 15-16 anni, penso, cioè,
1: 17-18, sono grandi sei, sono di quarta, quindi bel... via via poi sono anche sono diventati anche maggiorenni.
0: Okay, però un bel abbrivio, diciamo, un bel spunto per insomma ricevere un encomio di questo tipo, non fa che fare.
1: Sì, appunto, molto spontaneo, ma sentito, come veramente sentito è questo entusiasmo davvero e la qualità sicuramente del lavoro. A questo punto i pannelli sono nella nostra scuola, bisogna un po' ragionare cosa farne, sono dei pannelloni perché sono 180 centimetri per 120, ecco, diciamo che un uomo alto, diciamo, con le braccia aperte, quasi, no?
0: Potreste replicarli altrove, in un'altra mostra, non so.
1: Diciamo che stiamo prendendo contatti, sicuramente potrà essere utilizzato per la conoscenza, no, di questa vicenda, in particolare nello specifico a Firenze, sul territorio, magari sulle scuole del territorio, ora vediamo un po', ecco, bisogna con l'estate bisogna un po' ragionare.
0: E questo concorso non parlava soltanto dell'esodo giuliano-dalmata, ma anche degli esodi contemporanei, giusto?
1: Esatto, si ha due sezioni.
0: Siete riusciti a fare un collegamento tra queste vicende, le migrazioni di oggi, quindi?
1: Allora, per la nostra mostra naturalmente ci siamo limitati alla sezione che parlava dell'esodo giuliano-fiumano-dalmata, senz'altro. Però ecco, io credo che la sensibilità nei confronti di questo tema non si limiti a una vicenda specifica, no? da insegnante io non posso permettermi di limitare, no, la sensibilità a una vicenda specifica.
0: No, beh, giustamente bisogna poi contestualizzare, far tutta una serie di lavori. Beh, da insegnante le saprà molto meglio come giustamente fare. E su questi dalle ricerche poi essere passati proprio a una mostra, c'è stato anche questo il lavoro in più, che non è stato un qualcosa per dei ragazzi appunto di 17-18 anni.
1: Allora, il lavoro, allora, naturalmente l'aspetto cioè la parte narrativa, questi diciamo piccoli raccontini che hanno fatto, no, che sono stati associati alla grafica, questi sono stati fatti a casa, chiaramente, insomma, no, poi sono stati un po' ridiscussi. La grafica invece l'abbiamo fatta a scuola e nel pomeriggio.
0: Nei pomeriggi, quindi c'è anche questo coinvolgimento ulteriore che per degli studenti tante volte devo tornare al pomeriggio.
1: Assolutamente, come anche l'allestimento alla mostra, perché cioè, tutti i passaggi, no, noi li abbiamo vissuti tutti insieme e anche con gli esterni, quindi la formazione, l'ideazione, l'elaborazione dei testi, ovviamente, ma anche della grafica. La grafica, diversi pomeriggi ci siamo trovati con tutti gli studenti, io e la collega di disegno, ma anche la dottoressa Pallesti, che è appunto rappresentante del Museo Sant'Orsola e che ci ha dato delle indicazioni utilissime, perché lei appunto poi si occupa nel Museo di Sant'Orsola e nelle mostre, diciamo, no, temporanee che ospita il museo, si occupa proprio dei testi nei pannelli delle mostre, quindi ci ha dato anche delle indicazioni tecniche e ha assistito proprio alla realizzazione, no, dei lavori dei ragazzi, quindi insomma è stato un aiuto assolutamente fondamentale. Poi devo dire, è giovanissima, è molto brillante e si è creato proprio un feeling tra lei e i miei studenti, diciamo, molto produttivo, amichevole e produttivo, sì, per cui era più facile che chiedessero a lei, no, consiglio che non a me, alla collega di disegno, sì.
0: E questi testi sono stati recepiti tutti, raccolti tutti, o se qualcuno è stato anche dovuto scartare, insomma?
1: No, assolutamente, i testi ci sono tutti, tutti anche di buona qualità, ovviamente la qualità è diversa, no? C'è qualche testo che è eccellente, qualcuno meno, però tutti appunto poi sono ascoltabili, perché sui pannelli per tutti abbiamo creato un QR code che si associa a un file audio. Tra l'altro una cosa simpatica, no? È successa, a un certo punto ci chiediamo come facciamo a creare questi QR code. Anche lì abbiamo imparato qualcosa, io stessa ho imparato qualcosa. Gli studenti stanno facendo uno scientifico tradizionale, magari sanno tradurre il latino, ma un QR code non li stanno creando, no? E inizialmente ovviamente uno guarda su internet come si fa, no? Dovevano essere associati a una mail. E allora ognuno l'ha associata alla propria mail, ma io mi sono fermata, ho detto attenzione, perché poi la mail è visibile. Quindi questo è un progetto di formazione scuola-lavoro. Nel lavoro c'è la privacy, a cui bisogna fare attenzione, nella scuola c'è la privacy. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggirato il problema, abbiamo creato una mail, le sfumature del ricordo, gmail.com. Tra l'altro l'ho creata io, ma non è un problema, no?
0: Per un'email unica per raccogliere.
1: Esatto, una mail unica che compare appunto le sfumature del ricordo, ma senza nomi, quindi a questo punto anche la privacy è tutelata. E quindi abbiamo aggirato, ad esempio, uno dei vari problemi che ci potevano essere, no?
0: Bene. E ringraziamo quindi la professoressa Susanna Bino per averci parlato delle sfumature del ricordo, il percorso realizzato dagli studenti del liceo scientifico Russell Newton di Scandicci. Grazie ancora per essere stata con noi, Sconfinamenti.
1: Grazie a voi davvero di questo spazio.
0: Grazie ancora. In chiusura, brevemente, ricordiamo un altro inserto di domani della Voce del Popolo, qui in Regione Istriana, dove si parlerà all'incontro con Vito Paolettic, vice sindaco di Pole in quota CNI, e va rispettata la storica presenza della lingua italiana in città. Dentro la sezione italiana della scuola elementare di Dignano, i ragazzi di oggi sono più espansivi e comunicativi. Sempre a Dignano, 30 anni della fondazione dell'asilo Peter Pan, tutto quello che serve per crescere in ogni senso. Boris Domago Ibiletic, autore della raccolta Spuma di nuvole veloci, la poesia e la giovinezza della letteratura. Luciano Paris, presidente della comunità degli italiani di Fasana, siamo riusciti a rilanciare la comunità italiana ridandole vitalità. E infine la chiesa della Beata Vergine Maria Madonna del Campo, lo splendore degli affreschi tardo gotici. Siamo quindi arrivati alla conclusione anche del nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti. Ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata come di consueto sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Ciccarelli e la console un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Non la vedo più, ma c'è magari la possibilità che nel tempo si possa costruire qualcosa che rimanga.
2: Perché poi quando uno parte con una relazione, cioè, secondo me la doppia via, cioè nel senso, da una parte magari dopo un po' che ne hai passate un po', dici tanto anche questa prima o poi finisce, oppure no, d'altra parte convive con questa sensazione, con questa ipotesi, speriamo che non per forza debba finire così.
1: Esatto. Quindi penso che sia una canzone che in qualche modo possa rappresentare un po' chiunque, nel senso che secondo me un po' tutti abbiamo avuto una storia finita e magari la mancanza di quella persona e la speranza che comunque si potesse in qualche modo ricostruire il rapporto e mantenerlo.
2: Certo.
1: E non sempre chiaramente è possibile, però questa canzone è piena di speranza.
2: Piena di speranza. E quindi in questo senso torniamo a quello che dicevi prima, cioè quello che vedo, stai raccontando, o quello che ti piacerebbe
1: No,
2: vedere.
1: questo è diciamo un passaggio diciamo per riuscire a fare qualcosina di leggero durante
2: L'estate,
1: quest'estate.
2: perché dici che l'estate non è proprio la tua stagione da un punto di
1: No,
2: vista
1: esatto.
2: musicale.
1: E non, diciamo che quando arriva sempre maggio-giugno, cioè, oddio, mo che cosa facciamo? La
2: Cioè, la
1: canzone
2: tua
1: col
2: stagione è più l'autunno?
1: pianoforte, sì. Secondo me le mie canzoni sono più autunnali, sì.
2: Autunnale, un colore autunnale
1: Sì,
2: vanno ad assumere.
1: autunno-inverno.
2: La nuova collezione autunno-inverno. Senti, Giordana, questa canzone arriva in un momento speciale, particolare della vita, significa qualcosa, c'è cioè un reinizio, perché hai raccontato insomma quello che hai fatto ultimamente, le esperienze in altri mondi, come le abbiamo
1: Sì.
2: descritte, con esperienze importanti internazionali, con personaggi importanti. Ora, che cosa ti auguri che succede? O che magari a cosa darà il via questa canzone?
1: Allora, domandone, eh?
2: E sono
1: Cioè...
2: famoso per i
1: Sì, mi avevano detto, ma adesso è
2: Adesso capisco.
1: confermato. Allora, al di là di questa canzone, credo che sia proprio un momento per me importante dove, proprio come essere umano, sto cercando di migliorarmi e di fare cose diverse che mi diano soddisfazione. Quindi, dall'università, sono triennale a filosofia, mi sono riscritta all'università, una cosa che mi dà tanta linfa vitale, mi fa sentire meno stupida, più curiosa possibile. Insomma, sono tutto da vedere, tutto da vedere.
2: Va bene, grazie, grazie
1: Grazie
2: a
1: a
2: te, Giordano.
1: te e grazie per sopportare la pesantezza specifica che mi contraddistingue.
2: Autunnale, in un
1: Autunnale,
2: momento
1: buona estate a
2: d'estate.
1: tutti.
2: Buona estate. Da piano piano arriviamo a questa canzone che è il tuo nuovo singolo,
1: Sì.
2: si chiama Quando, poi ci lasceremo. Grazie a Giordano Ancici.
1: Grazie a te. Ciao ciao.

Era Giordana Angi che è stata con noi. Allora, continuate a scriverci al 335-699-2949. Buongiorno, sono Luca da Teramo. Per lavoro faccio molte ore in macchina durante la giornata e posso garantire che ci sono persone che non conoscono le regole.

0: le minime per guidare. Vorrei anche dire che sarebbe utile una rinfrescata a queste persone, soprattutto maggiore attenzione nel rinnovo delle patenti, perché ci sono molte persone, purtroppo anche anziane, che con i loro comportamenti sono un vero pericolo per loro e per gli altri. La patente, ci dice Fabrizio, invece, è il documento che ti permette di condurre il veicolo. Se la metti in un cassetto e non guidi mai, certamente dopo alcuni anni ritorni alla guida e avrai delle difficoltà. Insomma, vi state scatenando, bene, bravi, continuate così, mentre noi vi introduciamo il prossimo argomento, cioè il Festival della Visione della Cultura Digitale Video Città, che torna al Gazzometro di Roma dal 10 al 12 luglio e dedica la sua nona edizione all'acqua. Mio caro Claudio, un argomento e un tema che piace
1: bellissimo,
0: proprio,
1: e poi a te
0: proprio
1: piace
0: a me, appena l'ho letto. È mio, direttrice artistica Annalea Antonilli, ben trovata.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di partecipare. Allora, raccontaci un po' che cos'è.
2: Allora, Video Città ormai è il grande appuntamento che la città di Roma aspetta da 9 anni. Questa infatti sarà la nostra nona edizione. Come tutti quanti voi sapete, anche i nostri ascoltatori, è stato ideato da Francesco Rutelli, che non ha di sicuro bisogno della mia presentazione. Ed è un festival che nasce dall'unione di un gruppo di persone. Infatti insieme con me lavora Michele Lotti, è il nostro direttore creativo, e una squadra meravigliosa formata da Giulia Flari, da Guido Pietroiroldi, perché siamo un team che lavora non solo per Roma, per la città di Roma, per la regione Lazio, per il territorio, ma anche per l'internazionalizzazione di questo festival, che è un focus sulla cultura digitale.
1: Scusami, ti dobbiamo interrompere perché se non c'è una buona ricezione
0: non ti sentiamo
1: bene. Puoi spostarti, poi sei in un posto dove la ricezione, il campo è ottimo, oppure possiamo migliorarlo.
2: Sono in movimento, così mi sentite meglio.
0: Forse un po' meglio.
1: Riproviamo,
2: benissimo.
0: Meglio.
1: Decisamente meglio.
0: Immobile.
2: Ottimo, sarò ferma così per voi.
1: Allora, dicevi, allora, c'è questo gruppo di persone che lavora per tirar su questa videocittà. La nona edizione.
2: Un gruppo di persone proprio che mette insieme il proprio know-how per poter rendere Videocittà un'esperienza meravigliosa a livello locale, a livello internazionale, e quindi lavoro insieme con il direttore creativo Michele Lotti e tutto il team che permette la realizzazione, perché ci dimentichiamo sempre che le nostre idee poi devono essere realizzate, come si dice, messe a terra e rese fruibili. Quindi abbiamo la nostra responsabile tecnica che trasforma la venue, che è il Gazzometro.
1: Senti, ma raccontaci che cosa succede dalla 10 al 12 agosto, perché c'è Water Cult, ovviamente si parla di acqua, ma si parla dell'origine della vita, visto che c'è l'acqua, di quello che è. E poi da un punto di vista di cosa? C'è musica, c'è l'arte digitale, ci sono, insomma, che cosa succede?
2: Ci sono tantissime esperienze di diverse tipologie. Abbiamo delle installazioni immersive che sono un po' la peculiarità del Gazzometro e del Festival Videocittà. Queste installazioni immersive sono tutte quante dedicate all'acqua. La prima di cui vi posso parlare è In Linfa, con musiche di Apparat. Nello specifico avremo una rielaborazione di Blackwater. Questa è ideata e prodotta da Eni in collaborazione con Videocittà e sarà per la prima volta all'interno dell'Opificio 41, che non abbiamo mai utilizzato in questa maniera. Mentre invece nel Gazzometro G2 avremo un'esperienza sensoriale unica con un mashup tra un artista visuale come Giuseppe La Spada, che è veramente l'artista italiano che più si dedica all'acqua, insieme all'intervento di Francesca Hert, e insieme si occuperà di sound, di musica, insieme alla Mandalana per il corpo. Quindi c'è un'unione, una sinestesia di elementi che cercheremo di portare quest'anno proprio per celebrare il culto dell'acqua. E il grande Gazzometro, per cui siamo assolutamente famosi come festival, il G4, sarà illuminato con Onda, una realizzazione di visioni parallele e di New Lab, e fruibile dall'esterno per tutto il quadrante sud. Ma
1: allora,
2: poi lo sapete,
1: identifichiamo un attimo per chi non è di Roma magari il Gazzometro, che è questa immensa struttura metallica circolare, praticamente un grande cilindro che si lancia metallicamente parlando verso il cielo, e in questo senso sarà illuminato, per cui sarà possibile la visione e godere di questa esperienza sensoriale, con la chiami tu, anche da fuori.
2: Sì, da tutto il quadrante sud l'abbiamo pensata, non sarà una semplice illuminazione, ma appunto Visioni Parallele l'ha pensata proprio come un'installazione luminosa dinamica, fruibile dall'esterno, per cui vedrete il gasometro come non lo avete mai visto. Poi abbiamo altre esperienze immersive con, per la prima volta, Cao Yuxi, un artista visuale cinese che sarà con noi e ci racconterà proprio della natura e della trasformazione, il passaggio dagli elementi fenomenologici della natura, quindi quello che noi vediamo, per esempio, semplifico, le onde in movimento, si trasformeranno in una visione digitale. Però immancabili sono gli appuntamenti con la musica, e quest'anno abbiamo veramente delle grandi

0: unico in mezzo alle persone, quindi è qualcosa da scoprire, dove tutte le sonorità e tutto il suo mondo, lo ricordiamo benissimo per Capri Revolution, la musica meravigliosa di quel film, tutte le sonorità e anche le delicatezze saranno possibili e fruibili. Ma ci sarà anche Mace, lui sappiamo benissimo
1: Mace, ma c'è sempre il dibattito su come poter pronunciare, visto che qua parliamo spesso di musica, uno dei più importanti produttori italiani del momento.
0: Esatto, uno dei più importanti, due sold out a San Siro, stavo dicendo. Sì, la discussione c'è, ma noi ci atteniamo filologicamente a quanto ci dice il suo entourage, quindi speriamo di non aver sbagliato.
1: La discussione è ancora aperta, ti garantisco. Beh, senti, però è bella questa cosa, questo incontro, questa fusione tra una parte degli elementi primordiali, appunto l'acqua, e poi la digitalizzazione, la parte digitale, per cui l'elettronica, la creazione di altri mondi o altri panorami e altri suoni.
0: Tutto è dentro al fluido, stiamo lavorando sul concetto di fluido e del resto l'acqua si attraversa, ma non attraversa solamente noi esseri umani, ma tutte le specie che vivono in questa dimensione, e attraverso un flusso, attraverso un ritmo, vediamo anche attraverso le precipitazioni, gli accadimenti, e infatti a questo dedicheremo un approfondimento con una serie di talk tenuti dal nostro presidente Francesco Rutelli e anche talk tenuti da Simone Arcagni, professore Jung, ma super esperto di cultura digitale, dove cercheremo di indagare sia l'aspetto scientifico sia l'aspetto socio-antropologico, ma anche l'aspetto artistico, poetico, di restituzione e di fruizione, che è quello che comunque rimane prioritario per il nostro festival. Ma sarà un festival di sensibilizzazione veramente alle tematiche molto importanti. L'acqua ha un ruolo centrale, un ruolo in trasformazione, non devo adesso, non sta a me parlare di questo perché non sono una scienziata, però purtroppo è tangibile quello che sta accadendo e come le nostre vite si stanno trasformando, quindi vuole essere un tempo di divertimento, un tempo di apertura alla città, come sempre un appuntamento per i romani, ma anche
1: per tutti coloro che attorno a Roma insomma gireranno di quei tempi.
2: Allora l'appuntamento lo ricordiamo dal 10 al 12 luglio per Video Città, il Festival della Visione della Cultura Digitale. Grazie mille alla direttrice artistica Anna Lea Antonini per essere stata con noi. Allora, sentite sotto la musichetta che ci accompagna al GR1 delle 17. Continuate a scriverci al nostro numero 335-699-2949. Vi leggo ancora messaggi. Tutti i maschi alla guida credono di essere sui circuiti di Formula 1. Le donne, sempre di fretta e anche furbe, sfrecciano come dementi sugli autoscontri su delle giostre. Ce ne ha per tutti. Sì. Direi a tutti di ripassare anche un corso di educazione.
1: Questo vale anche al di là dell'automobilismo in generale.
2: Assolutamente. Ciao, c'è il GR1 delle 17, poi torniamo noi di Italia in diretta. Non vi perdete questi nostri appuntamenti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio. Il racconto della corsa più famosa del mondo. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicola Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha ricevuto poco fa al Quirinale i rappresentanti delle religioni più diffuse in Italia, che gli hanno consegnato una copia del patto firmato questa mattina a Roma nel segno del dialogo e della coesione sociale. In precedenza il capo dello Stato è intervenuto a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
4: Richiama i valori che hanno costruito il paese il presidente Mattarella, gli stessi valori che l'Assemblea Costituente scolpì nella Costituzione. Fu un lavoro di sintesi e dialogo, dice, per unire un paese segnato dagli orrori della guerra.
5: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
4: Lunghi applausi.

0: interrompono il capo dello Stato che evoca Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo, e poi il referendum, la consulta e l'insediamento della Costituente capace di garantire indipendenza all'Italia.
1: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
0: L'omaggio ai padri costituenti si conclude con l'invito, tant'anni fa, di Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
1: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
0: Valentino Russo, GR1.
2: Legge elettorale, domani in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti anche all'interno degli schieramenti, quello delle preferenze. Se veramente Meloni e Fratelli d'Italia le vogliono, allora non chiedano il voto segreto, afferma il leader di Futuro Nazionale Vannacci. Per le preferenze anche il Dem Bonaccini: scelgano i cittadini, non i leader in una stanza chiusa. A far discutere anche le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donna Roma. Per le opposizioni a dimettersi dovrebbe essere lo stesso ministro dei trasporti Salvini. Medio Oriente, si attende la ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran. Intanto a Washington, oggi ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano, il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud del paese, dove c'è stato un nuovo attacco. La nostra inviata.
3: Per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa, Israele apre il fuoco nel sud del Libano. 3 i morti e 2 feriti dopo un attacco con drone nella strada tra i villaggi di Zawtar e Maifadun. Solo questa mattina Hezbollah aveva pubblicato un comunicato per accusare nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che riprenderanno la settimana prossima. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe da quella che chiama la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, pur parziale, ci sarà, ma nei prossimi giorni. Oggi intanto a Washington si concluderà il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Secondo media israeliani, l'esercito ha in queste ore rinviato la demolizione di siti di Hezbollah per evitare di fare saltare la tregua. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Leone XIV ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito da un catastrofico terremoto, una cifra pari a 100.000 euro, decisa dopo i contatti con il nunzio del paese, Monsignor Martin. Intanto continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti sotto le macerie, 164 finora morti accertati, quasi 1.000 feriti, oltre 25.000 i dispersi, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia ritrovate a Formia dopo 15 giorni, interrogatori di convalida per i 3 fermati, si aspetta ora la decisione del giudice.
4: Hanno raccontato per 5 ore le loro versioni. Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia della madre delle 2 minorenni, Valentina D'Acunto, di suo padre, Marco D'Acunto, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Tutti sono sottoposti a fermo, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti di Sara e Alisia Di Giacinto, di 12 e 16 anni. Gli indagati sono sottoposti a fermo da lunedì scorso, poco dopo il ritrovamento delle 2 ragazze nella casa di una parente della mamma, che le ha nascoste per 2 settimane a Formia. Adesso le 2 giovani sono in una struttura protetta. All'origine della vicenda ci sarebbe il contrasto tra la madre delle bambine e l'ex marito Stefano Di Giacinto. I 2 avevano perso la responsabilità genitoriale a seguito di una difficile battaglia giudiziaria. A fine maggio però il Tribunale per i minori di Cassino l'aveva restituita solo al padre. Simona Decina, GR1.
2: L'ondata di caldo che sta investendo gran parte d'Europa, conseguenza del cambiamento climatico, le rilevazioni dei satelliti segnalano temperature del suolo vicino ai 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18, picco atteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute è annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti, e a Palermo sono state sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio.

0: Le 18, buon ascolto.
1: L'Italia in diretta. Eccoci qui, come promesso siamo tornati, Germana Brizzolari.
2: Claudio De Tommasi pronti per voi per l'Italia in diretta per questo lungo pomeriggio. Siamo soltanto, neanche a metà.
1: No, ancora un paio d'ore insieme. Voi ci state tenendo compagnia scrivendoci al 335-699-2949. La domanda è: l'esame della patente sareste ancora in grado di passarlo? Ci sono dei segnali stradali che proprio non sapete che cosa vogliono dire. Allora ci scrive Fabrizio: nel momento in cui sono un pedone, a volte pure alfiere, carino, se attraverso in diagonale pretendo che gli altri mi cedano strada, se vado in bicicletta pretendo che gli altri mi facciano passare senza ostacolarmi, se uso la macchina trovare pedoni e ciclisti mi infastidisce, pretendo che mi lascino strada. Ecco, questo è il comportamento a seconda del ruolo di ognuno di noi, forse abbiamo solo pretese. Simpatico comunque, sì,
2: simpatico,
1: sì, però bisogna anche dire che è vero che insomma le persone molto spesso nella parola le
2: si
1: persone
2: sentono sempre
1: ci siamo
2: nel
1: anche
2: giusto.
1: Noi
2: sì,
1: ci siamo,
2: certo,
1: anche noi, ognuno di noi è l'altro per qualcuno. E quindi sì, è vero, si è molto prepotenti in qualunque ruolo si sia in strada.
2: Lo so, che vuoi fare? Siamo fatti così, ma magari dovremmo essere fatti meglio, lavorare ognuno.
1: In Irlanda come funziona?
2: In Irlanda c'è poco traffico, in Irlanda, a parte Dublino non c'è gran traffico.
1: È vero, e poi sorridono tutti, sono tutti
2: carini. Al massimo greggi di pecore che ti
1: attraversano. È vero.
2: Allora, la musica arriva, è la rinnovata collaborazione di due personaggi importanti. Importanti nell'ambito della musica inglese, uno, ma non soltanto un DJ, e l'altro uno delle massime star del pianeta Terra. Sto parlando di Ed Sheeran e di Martin Garrix, che dopo il 2014, la loro prima collaborazione, ci rifanno, perché evidentemente la cosa gli è piaciuta. Si dice che l'attesa magari aumenta il desiderio, chi lo sa. Si chiama Repeated e sono Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Parlavamo dell'Irlanda, ma non è irlandese, però c'era.
1: Potrebbe esserlo
0: fisicamente, poi sì. Ha cantato anche uno dei suoi successi famosi, era Galway Girl, Galway, insomma, nota bellissima cittadina del sud dell'Irlanda. Allora, questa si chiama Repeat It ed è fatta con un famoso DJ, Martin Garrix.
1: E invece noi veniamo al tema un po' per il quale vi stiamo chiedendo di partecipare al 335-699-2949, cioè se saremmo ancora in grado di passare l'esame della patente o se servirebbe fare degli esami ogni tot anni, eccetera, e ne parliamo con il direttore generale della motorizzazione Gaetano Servedio. Buongiorno e ben trovato, anzi buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Allora, non la sentiamo benissimo, speriamo che adesso il collegamento migliori. Allora, stavamo dicendo appunto, e tanti nostri ascoltatori ci sono d'accordo, insomma, che sulle città, in città, sulle statali, in autostrada, ovunque, sembra spesso di vedere persone che hanno dimenticato molte delle regole necessarie per guidare.
2: Beh, la normativa è organica e completa. E quando sorgono dubbi sul possesso dei requisiti esiste un istituto specifico che è la revisione di patente. Considerate che si va a revisione di patente, sostanzialmente si rifà l'esame sia in caso di azzeramento dei punti ma anche in caso di reiterazione di determinate violazioni nell'arco di un breve periodo, di un solo anno. Quindi, oppure in caso di incidente grave, ecco, in quel caso sicuramente oltre alle altre sanzioni c'è la revisione.
1: Sì, però
2: di
1: qua noi stiamo parlando un po' del fatto che le persone non rispettano tantissimi segnali stradali, lo stop sembra che non esiste, la freccia, le rotonde, come ci diceva un nostro ascoltatore. Comunque, insomma, chi soprattutto guida nelle grandi città si accorge che c'è un malcostume che, dati i numeri, dato il fatto che è così diffuso, non viene sanzionato. Non ci sarebbero neanche, come dire, le modalità, proprio un problema di educazione stradale.
2: Ecco, se spostiamo la cosa sul tema dell'educazione stradale, c'è un fronte appunto dell'educational che va curato sia dal momento della formazione, quindi nell'ambito delle scuole, e anche in tutti i momenti opportuni per poterlo fare. Con la legge 177 del 24 noi abbiamo introdotto un percorso formativo che ha anche caratteristiche premiali, perché diamo 2 punti a chi segue questo percorso di formazione. Oppure anche il corso recupero punti prima di scendere a 0 è un momento di formazione e anche di verifica delle conoscenze. Poi è chiaro che il comportamento alla guida ha un elemento di caratterialità che in sede di abilitazione tecnica non può essere testato. Servono momenti di verifica particolari, compresi i controlli su strada, che ahimè per la circolazione.
1: Istituire proprio, dottor Servedier, istituire proprio dei corsi obbligatori ogni tot anni, perché così, insomma, si rinfrescano le idee, si ripassano i segnali stradali, potrebbe essere fatto?
2: Allora, qui faccio una premessa, io sono a capo dell'apparato amministrativo ed eseguo le norme. Se c'è una volontà di andare verso quella direzione, noi sicuramente dispiegheremo tutto il dispositivo per fare con una piattaforma la verifica periodica, avvisare i cittadini, così come li avvisiamo quando scade la patente o li avvisiamo quando scade la revisione del proprio veicolo.
1: Da quello che lei sa, il legislatore si sta muovendo, si potrebbe muovere in questa direzione?
2: Lei mi dice se il legislatore ha intenzione di fare. Beh, noi abbiamo messo a terra, stiamo per volontà espressa del ministro, provvedendo ad una riforma organica del codice della strada, che ahimè è del 92 e ha molte influenze di normativa comunitaria. Quindi stiamo tentando di mettere ordine e può essere sicuramente l'occasione per introdurre anche momenti di verifica intermedi.
1: Ecco, sì.
2: Tant'è vero che il corpo del positivo andrà in consultazione, cioè noi a fine mese chiuderemo i lavori interni del Ministero e metteremo in consultazione l'intero corpo del codice della strada, aperto ai cittadini con un dibattito pubblico. Quindi tutti avranno la possibilità di segnalare eventuali necessità che la società civile esprime.
1: sarà attraverso sarà anche la importante politica, così, come dire, pubblicizzare molto questo fatto, perché poi le persone spesso sono un po' distratte. Una cosa che ci chiede un nostro ascoltatore che non si firma, dice: ai miei tempi, anni 90 circa, la cosa più ostica erano i quiz sul motore, e credo che lo siano ancora oggi, penso sì, assolutamente. E ci chiede: ma sono davvero necessari? Se mi si rompe la macchina, non è detto che io debba saperla riparare, perché chiamo il soccorso stradale. E anche un altro ascoltatore, Claudio da Sessa Urunca, dice: e quando si buca una ruota?
2: Allora, se buca la ruota, il problema non è semplicemente bucare la ruota, ma è collocare il veicolo in sicurezza, triangolo.
1: Dottor Servedie, siamo rimasti a triangolo? Ci sente?
0: Siamo rimasti a una geometria inconclusa. È misteriosa.
1: Allora, mandiamo un po' di musica, Claudio, vediamo se riusciamo a recuperare per quest'ultima battuta.
0: Poi amico,
1: il direttore generale della motorizzazione, a meno che non ci sente. No,
0: non proprio. Sembra. 1991, uno dei dischi più belli degli U2, sto parlando di Acton Baby, l'incontro Johnny è con un personaggio femminile misterioso che è un po' di come una sua epifania, come la rivelazione di un'altra possibile vita. Si chiama Mysterious Ways, loro sono gli U2.

0: Uno di quei dischi che, sto parlando di Action Baby 1991, rivoluzionarono proprio in maniera assoluta il corredo genetico musicale degli U2, portandolo a un altro livello di complessità, ma questo è un altro discorso.
1: Ma questa è un'altra storia, come diceva un famoso
0: Mysterious Ways.
1: Allora, concludiamo il discorso con il dottor Gaetano Servedio, direttore generale della motorizzazione, ci stava rispondendo, poi la linea è crollata all'improvviso. Diciamo, è veramente necessario ancora parlare di quiz della patente per quanto riguarda lo scritto sul motore e cose di questo genere, quando uno dice, chiamo, come dice il nostro ascoltatore, il soccorso stradale?
2: Beh, di normativa tecnica in senso stretto è rimasto molto poco, è proprio lo stretto indispensabile legato comunque alla sicurezza della circolazione. Quello che invece anche l'Unione Europea con la nuova direttiva patenti ci chiede è di parlare dei dispositivi di sicurezza che ormai troviamo su tutti i veicoli, i cosiddetti ADAS. E noi stiamo andando a modificare anche i programmi per chiedere ai candidati se sanno cos'è il cruise control adattivo, il delimitatore di corsia o
1: i nuovi dispositivi,
2: l'angolo
1: certo.
2: morto, i nuovi dispositivi che servono a proteggere il conducente, che però deve sapere bene usarli, altrimenti rischia veramente di fare più danni utilizzandoli.
1: Allora, grazie mille di essere stato con noi, direttore generale della motorizzazione Gaetano Servedio, e buona giornata. Allora, 335-699-2949, continuano a scriverci i nostri ascoltatori. Antonio, chiamo dalla provincia di Bari, ci dice: sono un autista di professione, noi ogni 5 anni rinnoviamo la patente, io guido autobus, questo dovrebbe avvenire anche per gli automobilisti della patente B, perché faccio un esempio, quando si mettono sulla tangenziale nessuno dà mai la precedenza, provocando incidenti. E poi il 99% delle infrazioni stradali sono impunite, questo provoca anarchia comportamentale. Bella come frase. Grazie Luigi Azzariti. E allora invece noi adesso chiudiamo questo argomento, sembra che siamo tutti, ci lamentiamo tutti del fatto che si sia indisciplinati troppesse alla guida, però poi forse anche noi potremmo essere un po' meno. Invece benvenuto Lorenzo Ercoli, Corriere dello Sport e Spazio Tennis, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Allora, non ti chiedo se sei indisciplinato alla guida, perché vogliamo parlare invece di sport, non dei mondiali di calcio, ma del prossimo torneo di tennis, anzi direi il torneo di tennis, lo slam più importante, cioè Wimbledon. Tu sei a Londra e credo che hai assistito anche a un allenamento mica male.
3: Sì, ecco, posso già dirvi che qui a Wimbledon sono molto disciplinati.
1: Sì.
3: In questo momento, tra l'altro, sono sulla terrazza che affaccia sul centrale, quindi non...
1: Momento di invidia, momento di invidia, vabbè.
3: No, e oggi in tutto ciò ero anche tra la cinquantina di persone che ha visto l'allenamento di Jannik Sinner e Novak Djokovic, che hanno giocato non sul centrale perché quello aprirà i battenti lunedì alle 14:30 italiane, quando Sinner farà il suo esordio nel torneo, ma su campo 1. E hanno giocato una cinquantina di minuti, si è parlato tanto italiano perché, come sappiamo, Djokovic certo. parla italiano, e quindi anche con Sinner ha parlato per tutto l'allenamento in italiano. Hanno fatto un set di allenamento che ha vinto Sinner per 6-3. In generale entrambi però li ho visti bene ed entrambi erano molto sereni, devo dire.
1: Poi tra Jannik e il vecchio leone c'è tanta stima, no?
3: Sì. No, veramente veramente tanta, ma proprio una serenità anche nei modi in cui si rivolgono a vicenda. Tra l'altro in questo istante mi sta passando proprio davanti Djokovic, dobbiamo aggiungere un po' di
1: narrazione. Digli ciao anche da parte di Radio 1, salutalo.
3: Intervento. Non so se in sottofondo sentite del rumore, ma è lui in caso. No, devo dire però li ho visti bene, Sinner era accompagnato da tutto il team, quindi Vagnozzi, Cahill, Ferrara e Cipolla. E si è concentrato soprattutto sull'impatto del dritto oggi, devo dire in realtà soprattutto verso fine allenamento aveva trovato molto bene questo impatto del dritto, quindi evidentemente le indicazioni che ha ricevuto da Vagnozzi hanno dato i loro frutti.
1: Eh sì, perché qua siamo tutti preoccupati, no? Per come è andata Roland Garros, già abbiamo quel passato, un Wimbledon anche senza Alcaraz, che già è un peccato. Jannik, a parte che deve difendere la vittoria dell'anno scorso, no? Quindi insomma, che dal punto di vista dei punti e di tutto il resto, e poi abbiamo detto che questo di Wimbledon è il torneo.
3: Esattamente, ecco, su questa cosa vi posso tranquillizzare perché mentre qui a Londra fa veramente un caldo incredibile, anche se poi da domenica dovrebbe iniziare a piovere, le minime dovrebbero
0: ecco, in tempo per lunedì, quindi
3: esatto. Però oggi i due si sono allenati su campo 1 che ha la copertura e quindi con il tetto chiuso e l'aria condizionata accesa si stava molto bene. Mentre devo dire che sugli altri campi di allenamento, dove oggi anche Berrettini e Cobolli si sono allenati, ogni tanto tirava il vento ma si faceva un po' più di fatica. Però in generale, tornando a Sinner, devo dire, penso ci siano tutti gli ingredienti per fare ovviamente un gran torneo che lo vedrà di nuovo da favorito, ma sappiamo che per lui la gestione della pressione da quel punto di vista non è un problema, quindi sì. Vediamo un po' come andrà il suo torneo.
1: Ovviamente Sinner, campione in carica, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono anche tre italiani, no? Cobolli, Arnaldi e Dardari, giusto?
3: Esatto.
1: Mentre comunque la pattuglia azzurra complessiva è di 9 giocatori tra maschi e femmine, purtroppo non c'è il nostro Lorenzo Musetti, oltre ad Alcaraz.
3: Esatto, purtroppo come sappiamo Lorenzo è fermo per una lesione di secondo grado in una zona molto simile a quella che lo aveva fermato anche nell'Australian Open, e purtroppo con il senno di poi ha forzato nelle due partite giocate a Roma sia con Cerundolo che con Ruud, e questo l'ha costretto a saltare Parigi, che soprattutto per il torneo che poi è stato forse un grande rimpianto, perché
1: veramente con le praterie, anche se là era sulla terra rossa, che si sono aperte
3: esatto, lì poteva veramente fare un grande risultato. E anche a Wimbledon comunque noi ricordiamo Lorenzo, giocatore che ha fatto semifinale qui e che gioca molto bene anche sull'erba.
1: Sì, lui ha proprio quel tipo di gioco che va benissimo sull'erba. Tra l'altro domani alle 11 è in programma il sorteggio, giusto?
3: Esatto, il programma, il sorteggio, quindi scopriremo Sinner con chi esordirà lunedì, con chi esordiranno tutti gli altri italiani, e soprattutto c'è una mina vagante che speriamo possa essere tale, che ovvero Matteo Berrettini, perché
1: certo.
3: Sta bene, l'anca appunto.
1: Ricordiamo che Berrettini qua ha fatto grandi cose, perché insomma è vero che l'altro anno Jannik ha vinto, ma Berrettini è arrivato in finale.
3: Esatto, Berrettini è arrivato in finale, cosa che prima di Sinner e appunto di Berrettini stesso nessun italiano aveva mai fatto. Sta bene e non è testa di serie, quindi vuol dire che lui al primo turno può giocare con Sinner, può giocare con Zverev, può giocare con Djokovic, può giocare con chiunque altro. Speriamo chiaramente che il sorteggio sia benevolo per lui, perché ci sono davvero tutte le condizioni per fare un torneo.
1: Numero uno testa di serie ovviamente Sinner, poi 2 Zverev, Ogier Alassin, 3 Ben Shelton, poi vado Alex de Minaur, Fritz, no, le Djokovic è testa di serie numero 7, e poi Medvedev 8 e Cobolli 9, quindi insomma veramente il seeding è pieno.
3: Esatto, anche se c'è da dire che nel caso di Berrettini, veramente di questi che hai elencato, se togliamo Sinner, Djokovic, Zverev storicamente non gioca benissimo sull'erba,
1: sì.
3: Con tutti i giocatori poi gli altri con cui può provare a vincere, però chiaramente è meglio affrontarli eventualmente
1: più avanti,
3: una seconda settimana che per iniziare, per aprire le danze qui a Londra.
1: Assolutamente, allora divertiti anche per noi, Lorenzo Ercoli, firma del Corriere dello Sport e di Spazio Tennis, un po' ti invidiamo, neanche poco. E salutaci Nole quando passi, ovviamente tutti gli italiani. Ciao, grazie. E grazie.
0: Ciao. 17:30 in questo istante, arriva il meteo e poi torniamo
1: 29.
0: Qua. Sempre avanti, sempre un passo in là. Dipende. Il meteo e poi torniamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente! la nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
9: Cosa volete imparare oggi?
10: Come le api fanno il miele.
11: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
8: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più quanto immagini.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza.

0: sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: L'Italia in diretta.
2: Eccoci qui, siamo pronti per voi, per noi, per questa nuova parte di Italia in diretta. Siamo allo spazio economico con la chiusura delle borse, quindi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano.
3: Sì, diciamo che le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo così come l'avevano iniziata. Milano segna lo 0,15%, Londra lo 0,7%, la migliore però è Francoforte, più un punto percentuale, trainata dal titolo Bayer, quasi più il 20%, questo dopo la sentenza in suo favore della Corte Suprema degli Stati Uniti su un erbicida con possibili effetti cancerogeni. Sui mercati globali però resta sotto i riflettori la tecnologia, dopo che Micron, una società americana che produce chip di memoria, ha presentato conti sopra le attese, guadagna oggi il 12%, ma i loro utili netti, che un anno fa erano meno di 2 miliardi, sono saliti a 28. Eppure Wall Street è contrastata, con il Nasdaq in rosso, segna invece un nuovo record il Dow Jones, più 0,9% in questi minuti. A pesare sono gli ultimi dati sull'inflazione PCE di maggio al 4,1%. In accelerazione, numeri in linea con le attese, ma che fanno crescere la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Eppure oggi il prezzo del petrolio è sceso, tornato vicino ai livelli precedenti alla guerra in Iran. A voi.
2: Grazie mille a Luigina Venturelli della nostra redazione di Milano. E adesso parliamo, proprio facciamo servizio pubblico, mio caro Claudio, perché parliamo della ricerca del posto di lavoro, e lo facciamo con Joelle Gallesi. Ben trovata.
4: Grazie, buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Assoconsult, l'associazione che rappresenta le società che fanno appunto consulenza di impresa in Italia. Allora, veniamo proprio al succo intanto. Come è cambiata la domanda e l'offerta di lavoro negli ultimi anni?
4: Beh, diciamo che farei una sezione specifica partendo dagli ultimi 4, arrivando agli ultimi 2.
2: Okay.
4: La conformazione che ha preso oggi il mercato del lavoro è quello che io chiamo un po' il paradosso del record. Se noi andiamo a vedere ad esempio la chiusura dell'ultimo anno, l'Italia di base ha avuto un risultato eccezionale anche rispetto agli altri paesi europei, ossia un dato di disoccupazione che si attesta sul 5%, quindi il track record degli occupati oltre i 24 milioni. Vorrei però fare una breve radiografia di questo dato, che dal mio punto di vista non dimostra un vero e proprio boom economico, ma quella che io chiamo una vera e propria transizione demografica, cioè un grosso passaggio di tipologia di mercato del lavoro.
2: Che cioè, ad oggi per il 40%. Cioè in che senso?
4: Il 40% ad oggi di questo mercato è occupato da figure over 50, quindi con esperienza e competenza, mentre rimane una classe importante di giovani inattiva, silente da questo punto di vista, quindi in un contesto di vero e proprio monopolio dell'esperienza a discapito di generazioni più giovani.
2: E i più giovani comunque cercano lavoro o sono un po' disillusi e neanche lo cercano più?
4: No, direi che se dovessimo considerare la categoria di chi non cerca, quindi la cosiddetta categoria dei NEET, è in riduzione. Il punto è che in realtà sui giovani inoccupati, i giovani inoccupati sono in aumento perché spesso cercano lavoro ma sono un po' fuori radar da questo punto di vista, perché le aziende, soprattutto le PMI, cercano competenze immediate, preparate, cercano solidità, soluzioni di breve periodo che vengono meglio garantite dal loro punto di vista da figure professionali con grande esperienza.
2: Quindi un po' parcellizzato anche questo mondo del lavoro?
4: Sì, decisamente parcellizzato, decisamente specializzato.

0: impatto decisamente premiante su chi garantisce continuità.
1: E poi il solito paradosso, se tu non mi fai lavorare io non acquisisco abilità,
0: esatto.
1: E quindi come faccio? Quindi è complicato.
0: Sì, e non solo, va a creare quello che dal nostro punto di vista è un vero e proprio gap di intanto invecchiamento delle aziende sul posto di lavoro, ma soprattutto l'impossibilità di andare a creare sia quella classe dirigente futura, ma anche quella classe media futura che possa poi portare le nostre aziende ad aumentare competitività attraverso l'uso per esempio degli strumenti digitali, che sono un elemento che in Italia ancora sono molto carente.
1: È proprio su quello poi la vorrei portare, anche per l'incontro domanda offerta di lavoro, no? Perché un tempo c'erano concorsi pubblici, anche una sorta di almanacchi, gazzette ufficiali che pubblicavano offerte. Adesso con il digitale qualcosa è cambiato? Dove si incontra con facilità domanda e offerta di lavoro?
0: La domanda offerta di lavoro in Italia è ancora prevalentemente, parliamo quasi dell'80%, appannaggio di un mercato sommerso creato da relazioni personali degli imprenditori. Se vogliamo parlare della parte emersa, quindi delle ricerche che si vedono, sono, come giustamente citava lei, in capo soprattutto al mondo digitale, quindi sulle piattaforme, quindi non più le testate, ma le piattaforme. Questo da un lato facilita, dall'altro rende accessibile a tutti, e come ogni globalizzazione non sempre rende più semplice fare la differenza rispetto ad una volta in cui presentavo il CV e mi presentavo di persona.
1: Certo, un giovane che vuole trovare lavoro cosa deve fare oggi?
0: Innanzitutto entrare nel corretto percorso di studi, nel senso che è un po' il racconto che intendiamo a fare noi, e noi intendo generazioni con dei figli che entrano nel mondo del lavoro, probabilmente deve essere un po' diverso e molto focalizzato alle esigenze del mercato stesso. È un momento in cui premiano molto le lauree STEM, indubbiamente, se non è quello alla direzione unica, perché non è l'unica strada ovviamente, però almeno direzionare con dei corsi post laurea oppure anche dei corsi pre-laurea di tipo tecnico, tecnologico, energetico. Ci sono tanti ambiti oggi di interesse, quindi intanto entrare per la strada corretta da quel punto di vista, e poi non lesinare esperienze anche iniziali che permettano di farsi conoscere bene prima ancora che aspettarsi un contratto magari nell'immediato, che potrebbe non arrivare proprio.
1: E tra l'altro leggo un rapporto al Malaurea che segnala come 7 neolaureati su 10, quindi insomma una cifra bella alta, rifiuta i primi incarichi se sono a meno di 1.500 euro al mese. Forse bisognerebbe essere un po' più elastici, cioè quello fa
0: allora,
1: anche esperienza.
0: Dipende qual è il contenuto dell'incarico, ad essere molto sincera, perché un incarico a 1.300 euro prettamente operativo probabilmente non ci dà nulla, e quindi il senso del rifiuto è ampio. In realtà bisogna vedere se invece quella progettualità ha per esempio attaccato dei percorsi per esempio formativi all'interno dell'azienda, per cui l'azienda sta investendo magari un'altrettanta cifra per formare la persona, e quindi a quel punto dopo i primi mesi la persona avrà delle over competenze per cui potrà scalare facilmente. Guarderei la totalità del progetto, non solo
1: E soprattutto magari prediligere questi anche corsi post laurea o comunque all'atere che mettano in contatto già con l'azienda, no? I famosi stage, perché è un modo per farsi conoscere e vedere sul campo effettivamente cosa succede.
0: Sì, anche capire se il lavoro è quello che ci aspettiamo,
1: certo.
0: Se il lavoro è quello che ci piace. Su corsi post laurea ma hanno molto senso se non abbiamo già seguito un percorso che ci porti direttamente, come avviene su tante tipologie di lauree, verso un mercato ben direzionato.
1: Dottoressa Gallesi, esiste ancora l'ufficio di collocamento? Perché non lo so.
0: L'ufficio di collocamento nelle università?
1: No, un po' dappertutto, proprio il senso dell'ufficio di collocamento, perché quando ero piccola io si andava, ci si scriveva, si lasciava i propri dati e si aspettava magari
0: allora,
1: di essere chiamati.
0: Oggi esistono più sistemi molto più ampi, quindi esistono dalle agenzie agli uffici placement, diciamo così, delle università che sono molto attivi, per esempio, o degli enti di post diploma che sono molto attivi e fanno veramente il ruolo dell'ufficio di collocamento. Si posizionano anche molto bene con aziende ben strutturate.

0: date, quindi sono un bel veicolo. Oltre a tutte le piattaforme online che citavamo prima, che danno comunque un'apertura abbastanza ampia. Quindi la direzione oggi è un po' diversa. Una volta davvero si andava sull'ufficio di collocamento, si vedeva l'annuncio stampa sul giornale,
1: esatto, sì,
0: e si rispondeva lì. Oggi quello non è più una strada che viene percorsa, ma ce ne sono tante altre diverse da mettere in campo, tutte insieme, oltre alla relazione personale.
1: Certo.
0: Alle conoscenze, ai contatti, a lavorare singolarmente per farsi conoscere.
1: Diceva già prima un po' quali sono le strade migliori, le lauree migliori. Se dovesse consigliare a un 18-19enne, qual è la strada da percorrere in questo momento che è più efficace dal punto di vista del trovare lavoro?
0: Tenuto da conto che oltre il 60% delle posizioni sono richieste su lauree oppure anche diplomi di tipo STEM, quindi aggiungo anche l'economia facendo una forzatura al termine, quindi volete perdonarmi su questo, arrivando poi alla parte di ingegneria, di matematica, ma anche tutto il mondo legato all'healthcare, quindi anche alle biotecnologie, ci sono ambiti molto ampi su quali sicuramente gli spazi sono immediati, le retribuzioni di cui parlavamo prima sono immediatamente accessibili anche per i neolaureati. Diciamo che un direzionamento di questo genere non dico
1: è una buona strada.
0: Molto più semplice.
1: Si sente di consigliarlo al 19enne, 18enne che stia all'ascolto o al genitore che ci sta ascoltando. Grazie mille. Joel Gallesi, amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Asso Consult. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
2: Sono le 17:42:43 in questo istante, visto che domani noi dovremmo avere Tony Halley.
1: Sì, come no.
2: Spandau Ballet, magari qualcuno lo ricorda. Ho detto, mettiamo i Duran Duran.
1: Sì, per par condicio, anche per far contenta me.
2: È vero, questo però è un loro nuovo brano, l'ultimo disco fatto, che Simon Le Bon, il loro cantante, ha descritto come un pezzo disco, quindi tutto da ballare, adatto per gli anni 20. Si chiama Free to Love, sono i Duran Duran insieme a Nile Rodgers.
1: Sposerò Simon Le Bon.

0: pezzo disco per gli anni 20, l'ha descritto così Samuel Le Bon, visto, come dicevamo, che domani, per parità e par condicio, dovremmo avere.
1: Certo, mi potevi portare Samuel Le Bon, anche tu,
0: Anche io. Lo so, niente, l'ho chiamato, ma niente, ha detto: no, guarda, io c'ho da fare, non posso venire. Vabbè, comunque, poi viene dire... Tony, io non vengo.
1: Devo dire che ha la voce pulita, bella, fresca, come. No, mi stai facendo
0: no,
1: le
0: no, no, dico no. Un conto è la registrazione,
1: c'è ma sempre anche dei
0: il
1: giovanotti,
0: piccolo
1: eh?
0: Trucco, ma di tutti.
1: Di tutti, quindi di lasciamo tutti. Stare.
0: Allora, oggi è il 25 giugno. Tu sono... che ne dovresti sapere qualcosa? Essendo un giorno abbastanza, insomma, no?
1: Allora, lo introduco così: torno a casa dopo aver fatto la palestra quel 25 sì. giugno 2009.
0: E... stiamo parlando di ormai sono 17 anni fa.
1: Mamma mia, veramente affamatissima. E metto come sempre un canale musicale e sento che passano la musica del mio, di uno dei miei grandissimi idoli, che oltre a Madonna è anche lui. E dico: ah, che
0: Button,
1: bello! Sì, che bello, che bello! E un brano, due brani, tre brani, che bello, faccio una cenetta con lui, con tutta la sua musica e ricordi di cose eccetera eccetera. A un certo punto mi avvicino al televisore e leggo: ciao Michael 1958-2009. Io dico: madonna, che brutta questa cosa, cioè sembra un necrologio, perché non avevo sentito i giornali, non avevo letto niente, appunto veniva dalla palestra ed era morto Michael Jackson.
0: Già, morto Michael Jackson, esattamente, quindi a questo punto avevamo detto 17 anni fa, Michael Jackson che, insomma, la sua vita è stata una vita assolutamente unica,
1: sì.
0: Cioè diventata famosissimo
1: da piccolo, con i Jackson 5.
0: Con i Jackson 5, quindi piccolissimo, è diventato una superstella, ha continuato a essere una superstella, problemi familiari, problemi di vario genere, e poi la grandissima sua carriera da un punto di vista artistico musicale, perché
1: è anche da ballerino, perché
0: da ballerino, e tutto quanto poi è stato detto a proposito di Michael Jackson. Noi non vogliamo entrare nelle dinamiche, no, di tutto quello che è stata la sua figura, forse contraddittoria, forse divisiva, forse comunque che ha attirato,
1: veramente
0: sì, che ha attirato troppi sì. lampi, troppi fulmini
1: sì,
0: addosso.
1: Tutto il discorso del colore della pelle, perché a parte che parliamo prima di quello che è stato dal punto di vista proprio musicale il re del pop, adesso non ce ne voglia Prince, non ce ne vogliano tutti gli altri, ma come Michael non c'è nessuno,
0: anche a livello di successo, di numeri,
1: cioè,
0: di tutto quello
1: Thriller,
0: che vogliamo andare
1: ragazzi,
0: a vedere,
1: ragazzi, vogliamo ricordarci il video di Thriller, come ha segnato e cambiato un'epoca completamente, i balletti che hanno cominciato a fare comunque storia e tutti,
0: e che ancora fanno, il bello che ancora lo fanno,
1: e ancora, lo fanno.
0: Ancora lo fanno. C'è stato un film proprio qualche neanche troppo tempo fa, ma
1: recentissimo,
0: che vedeva come protagonista, ovvero a incarnare Michael Jackson, c'era il nipote Michael Jafar Jackson, che ha ripercorso, devo dire, in maniera abbastanza
1: efficace.
0: Io lo
1: sai che non sono riuscita a vederla perché faccio resistenza a vedere questo film, lo vedrò prima o poi, però faccio resistenza.
0: Vabbè, guardalo
1: da
0: quando
1: fan,
0: sarò
1: da fan,
0: dovresti vederlo, perché insomma poi tra l'altro il nipote sembra, cioè è identico praticamente,
1: sì, quello dalle locandine e dalle foto l'ho visto, assolutamente.
0: Sono usciti tanti, un documentario nel 2009, proprio nel 2009, un altro film antologico del 1988, un altro del 2016, un altro ancora che parlava proprio di tutte le accuse che sono state lanciate. Io non so dire se nel giusto o nel non so.
1: Hanno
0: termini.
1: Fatto molto marcia indietro dopo che sì. è morto, tutte le accuse, perché insomma sembrava veramente un modo per spillargli i soldi, anche perché lui insomma è stato sicuramente controverso perché faceva cose strane, insolite, d'altronde.
0: Ma per
1: resto
0: la
1: normalità
0: sua vita,
1: qual è?
0: No, ma soprattutto per uno come che ha avuto un'infanzia come la sua, un'adolescenza come la sua, al di là di ogni limite umano, direi.
1: Sì, ma anche per tutti i premi che ha conquistato, che ha vinto. Thriller, per esempio, 82, l'album più venduto di sempre, con vendite stimate che vanno dai 70 ai 100 milioni di copie a livello globale, e stiamo parlando di oltre 40 anni fa, il mondo era diverso, no? Poi ha vinto centinaia di premi, è stato definito l'artista musicale più premiato di sempre, per esempio 39 certificazioni da parte del Guinness dei primati, 15 Grammy Awards su 38 candidature totali, non so quanti video, non so quanti brani passati,
0: non so quanti concerti di questi indimenticabili, di questi giganteschi. L'hai visti due? Dove l'hai visto?
1: Uno qui a Roma e uno bellissimo a Londra. Vedi, rimaniamo oggi a Wimbledon.
0: Rimaniamo a Wimbledon, allora la grande fan di Michael Jackson. Sì. E sicuramente ti ricordi il brano, questo, Beat It.
1: Beh, questo qua l'abbiamo scelto proprio per farmi contenta, grazie.
0: Allora, tra l'altro c'è un episodio simpatico da raccontare, che è di Van Halen, ecco lui, grandissimo chitarrista dei Van Halen, che fa l'assolo su questo Beat It. E lui non ha voluto soldi per fare questo attore, perché doveva un favore a Quincy Jones. Quincy Jones era il produttore di Thriller, è stato a lungo il produttore di Michael Jackson. E quindi è stato pagato con cosa? Con uno, sai quelle cose americane con 6 birre attaccate?
1: No.
0: Sì, con
1: il
0: 6 birre,
1: quello
0: sì, quello che si vede sempre nei film,
1: sì.
0: No? Proprio quello. Ha voluto questo come pagamento
1: a
0: Quincy Jones, visto che no, ti devo un favore, però almeno qualche birra lasciatemela, da buon rocker, devo dire. E quindi l'assolo che è rimasto nella storia è questo di Eddie Van Halen, per questa canzone qua, proprio da quel disco là che si chiama Thriller, si chiama Beat It.

0: Allora, la chitarra di Eddie Van Halen con Michael Jackson. È bella la cosa che Eddie Van Halen disse a proposito di Michael Jackson, perché dice lui è un genio musicale assoluto, ma con l'innocenza di un bambino.
1: È vero.
0: E allo stesso tempo dice lui era davvero un professionista intoccabile, ma anche una persona.

0: fu We Are the World in risposta al Band-Aid di Bob Geldof, quello era dell'84, questo è dall'85, per beneficenza.
1: Per beneficenza, per le popolazioni colpite da carestia. E c'è da dire anche che il medico personale di Michael Jackson, il dottor Conrad Murray, a proposito della sua comunque misteriosa morte, no? Fu condannato a 4 anni di reclusione per omicidio volontario dopo la somministrazione al cantante di una dose letale di un potente anestetico.
0: Sì, come tantissimi grandi, mi sono impicciata, tantissimi grandi dello spettacolo, del cinema, Marilyn Monroe, potremmo dire
1: Elvis Presley.
0: E poi c'è tutta questa cosa che è molto bella e molto romantica anche, no? Che tutti loro non sono morti.
1: In realtà non sono morti, si sono nascosti ai nostri occhi.
0: Sono tutti nascosti perché non possono morire delle persone grandi così. E tra l'altro, la prossima volta che parliamo di Michael Jackson, dobbiamo mettere Bad. Mi spiace, ma anche Bad. Adesso mentre veniva Beat It, un po' mi dispiaceva che non avessimo messo Bad.
1: Possiamo mettere
0: tutto.
1: Sono
0: una più bella dell'altra, assolutamente.
1: E beh, del resto non saresti fan se non avessi pronta una frase del genere.
0: Però è anche vero. Anzi, i nostri ascoltatori, diteci qual è la canzone che preferite di Michael Jackson.
1: Scatenatevi di nuovo, noi vi aspettiamo.
0: Non parliamo più di patente o altre, ma diteci qual è la vostra canzone preferita di Michael Jackson. Allora, 17:58 abbondanti, stiamo per dare la linea al GR1 delle 18, poi torniamo per stare insieme l'ultima oretta con Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
6: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
5: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
6: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
5: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le parole a caso del segretario generale della NATO, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. È quanto si legge in una dura nota del ministro della difesa Guido Crosetto in merito alle dichiarazioni di Mark Rutte sulle centinaia di aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane durante il conflitto in Iran. Abbiamo sempre rispettato i trattati internazionali, continua Crosetto, e siamo pronti a fare una relazione dettagliata in Parlamento, volo per volo e giorno per giorno. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto. 164 finora i morti accertati, quasi 1000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo la doppia potente scossa che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela, in particolare la città portuale di La Guaira, 20 chilometri circa a nord di Caracas, dove le immagini che arrivano via social mostrano un lungomare ridotto in macerie. Con il numero dei dispersi che continua a crescere, filtrano però anche spiragli di speranza, come i tre

0: fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci e mattoni di quella che era la loro casa. Mentre con il susseguirsi delle scosse di assestamento i soccorsi si fanno sempre più difficili, il panico cresce. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. In moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, compresa quella degli Stati Uniti, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue l'evolvere della situazione. Il ministro Tajani stima in 120.000 gli italiani presenti nel paese, ma tra loro per ora non risultano vittime. Le due scosse si sono verificate alle 18 ora locale, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, l'epicentro a 300 km a ovest di Caracas, il più forte registrato negli ultimi 126 anni. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto, che dunque è stato chiuso.
1: In Libano, nuovo attacco israeliano nel sud del paese. Un drone ha lanciato un missile contro un'autovettura nel distretto di Nabatieh. Morte 3 persone e ferita una quarta. Respinta poi dal governo israeliano l'ipotesi di un ritiro dal Libano finché Hezbollah continuerà ad essere una minaccia. Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, e AD e direttore generale di Trenitalia. E in tema di disagi, vicino a Milano un treno regionale è bloccato poco prima della stazione, a bordo circa 300 passeggeri senza aria condizionata. Secondo le prime informazioni, il convoglio avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea, provocando il blocco dell'alimentazione. La circolazione è rallentata, ci sono ritardi e treni cancellati. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni. In Italia 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, il coatteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Definitiva la pena da ergastolo a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire nel luglio 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo.
2: La Cassazione conferma la sentenza d'appello nella quale era stata cruciale la concessione delle attenuanti generiche. 24 anni di carcere per Alessia Pifferi. La donna in primo grado era stata condannata all'ergastolo. Per i giudici uccise la sua bimba, Diana, di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era con un uomo fuori Milano. Era capace di intendere e volere. Un omicidio aggravato dal rapporto di filiazione, dai futili motivi. In appello il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi cognitivi alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, quest'ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che, sempre secondo i magistrati, nel processo aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale. Da capire nelle future motivazioni se la Cassazione abbia confermato l'intero profilo. Per la difesa si è trattata di morte in conseguenza di abbandono di minore, che in un nuovo appello avrebbe consentito un'ulteriore riduzione di pena. Amarezza per lo sconto, dice il legale della famiglia di Alessia, giusto il riconoscimento dell'omicidio volontario di una persona lucida. Elena Baiocco, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.
4: Ultima ora insieme con Germana Brizzolari,
5: Claudio De Tommasi, ma non da soli.
6: No. È arrivato quel pettegolo di Cuore Ramantini.
4: Come mi piace questa cosa, quel pettegolo. Ah, siamo pronti per l'ospite che ci porti, un personaggio dello spettacolo famoso, ma prima i nostri ascoltatori, che tu gli chiedi una cosa e rispondono subito. Assolutamente. Allora, abbiamo chiesto qual è la canzone preferita di Michael Jackson, che purtroppo scompariva il 25 giugno del 2009. Allora, Human Nature, ci dice Giovanna da Bari, e poi Elena da Pavia. Dunque, there must be more to life than this. Mercury e Michael Jackson insieme. Io adesso questa non me la
6: questa
4: ricordo.
6: Non la conosci nemmeno te, è preoccupante.
4: E anche Davide dal Lussemburgo, spiegati meglio quale canzone è, perché secondo me c'è stato magari un correttore automatico che è intervenuto. Quindi comunque scriveteci 335 699 2949 aspettando il

0: personaggio che ci porta Moreno.
1: Fra pochissimo.
2: E noi partiamo con la musica e torniamo indietro nel 1987, che era il periodo da me preferito di una band che si chiama Simply Red.
0: Ah, che bella.
2: Soprattutto Mick Hucknall, poi la band insomma è lui, il cantante, il rosso.
0: Sì. Red, che come... Sono curiosa.
2: Questa è la mia preferita perché il primo periodo è quello da me preferito, quello che si chiama e comprende un brano come questo, The Right Thing, che poi è tutto un insomma, vabbè, non lo dico, no, meglio sta zitto. Simply Red.

0: carichi di energia di questi tempi, Simply Red 1987, si chiamava The Right Thing e non aggiungo altro.
1: Esatto, perché,
0: insomma, perché non...
1: abbiamo capito di che cosa parla. Abbiamo una presenza, due presenze in studio, perché c'è Moreno Amantini, detto il pettegolo, esatto. Detto anche Momo, ma abbiamo anche Luca Torrisi che sta
2: ci riprende, ci riprende.
1: Lo shooting fotografico.
2: Esatto, esatto.
1: Momo.
2: E allora, ragazzuoli, oggi vi ho portato un personaggio nel mondo dello spettacolo molto amato, è un conduttore televisivo e radiofonico, devo dire sempre garbato, mai di quella televisione urlata di cui noi oggi siamo veramente invasi, e poi voglio dire

0: Lui sta da qualche anno ormai il sorriso del buongiorno degli italiani d'estate. Non troppo tempo fa ha fatto furore e pensate, è stato scoperto e lanciato dalla mitica Raffaella Carrà. All'Italia in diretta, Alessandro Greco.
1: Ciao.
2: E a proposito di non urlare, ciao a tutti.
1: E anche tanta ironia che fa tanto bene, di quella carina, delicata, leggera, sottotono.
0: È vero.
2: Oh, non avete detto il nome del cantante però, mi raccomando.
0: E di quale cantante?
1: Quale cantante?
2: Della canzone che abbiamo appena ascoltato.
3: Make Hackney.
1: Ah, ok, Red, ok. Ma Alessandro, fuori onda ci siamo messi a ricordare tutti i cantanti di quel periodo e i gruppi che ci piacevano, dei Simple Minds, a Level 42. A te quel periodo, perché insomma l'età è quella giusta per ricordarsi, esatto, ricordarsi quei cantanti. Chi piaceva a te?
3: Negli anni 80, Alessandro.
2: Guarda, ti posso dire che ho ascoltato sempre prevalentemente musica italiana, però questo era uno dei pochi vinili di musica straniera che invece avevo a casa. Avevo comprato proprio il 33 giri e, senza nulla togliere alla musica moderna, attuale, c'erano delle sonorità, dei testi che sinceramente a me un po' mancano, ecco.
1: Sì, io sono d'accordo, però.
0: E ci piacevano veramente tanto. Allora, Alessandro, Raffaella Carrà appunto ti ha definito il suo figlioccio televisivo. Cosa ti ha realmente insegnato e soprattutto cosa ti manca di lei?
2: Beh, le cose che mi ha insegnato poi sono quelle che mi mancano. Ovviamente la parte, diciamo, personale, il rapporto che poi si è creato negli anni e che lei mi ha concesso è la parte che mi manca di più. Però, sai, quel senso di dedizione, di abnegazione, il fatto di prepararsi, di studiare, di avere un grande amore per il pubblico, non dare mai le cose per scontate e soprattutto avere sempre un grande senso di gratitudine per il pubblico, che determina anche il fatto che io sia qui, per esempio, in diretta con voi, ma anche per gratificare le tante persone che si mettono a servizio per mandarci in onda.
3: Vero. Che sono fondamentali, direi. Senti, Alessandro, ma è vero questa storia? Si racconta che fu proprio Raffaella a suggerirti di indossare occhiali da vista, nonostante tu non ne avessi bisogno.
2: Esatto. Andò così perché, siccome a 25 anni lei decise di regalarmi gratuitamente questo sogno di un programma in prima serata, io sono ancora televisivamente un recordman, perché mai era stato dato un programma di fascia serale a un 25enne praticamente semisconosciuto, dovendo fare il giudice incontestabile di quella finta gara musicale
0: che era meraviglioso,
2: appassionava tutti, dice: tu c'hai la faccia troppo da bravo ragazzo, quindi ti dobbiamo mettere degli occhiali finti in modo che diventi più autorevole, capito? Ecco.
1: Senti, proprio a proposito di furore, è stato veramente un programma di grandissimo successo, si può dire un cult di quel periodo. Hai anche mai pensato, non so, di riportarlo in onda, riproporlo?
2: Guarda, per la verità ci hanno pensato altri, nel senso che in questi anni e anche di recente, proprio perché il programma ha fatto proprio scuola, ha proposto un modo nuovo anni fa di concepire anche l'intrattenimento in televisione. L'ho sempre trovato spezzettato in tantissimi programmi, ma anche di recente. Questo lo ritengo veramente un omaggio. E peraltro poi nel 2017, in occasione dei 20 anni, facemmo delle puntate nuove intitolate appunto 20 Years, e udite, l'anno prossimo ricorrerebbero i 30 anni, perché io feci la prima puntata in diretta il 16 maggio del 97 e sto sentendo nell'aria, negli ambienti della nostra amata Rai, che probabilmente c'è l'intenzione di fare qualche altra puntata celebrativa.
0: Beh, ci piacerebbe tanto rivederlo in TV. Senti, io ti ho introdotto dicendo appunto che hai uno stile nella conduzione molto, molto educato, molto garbato. A me personalmente ricordi tanto Fabrizio Frizzi. Adesso sì, non so se a voi è così, ma
1: credo
0: a me
1: che ci sia stato più volte questo accostamento.
0: Sì, Alessandro mi piace proprio per il suo modo di saper stare davanti alla telecamera e soprattutto entrare veramente in punta dei piedi nelle nostre case. Mi chiedo, oggi è ancora così facile per te mantenere questo stile nonostante la televisione sia molto molto urlata?
2: Beh, innanzitutto l'accostamento con Fabrizio mi commuove sempre, perché sappiamo, a proposito di persone che non ci sono più, la grande lacuna affettiva

0: che ha lasciato Fabrizio, e purtroppo soprattutto gli addetti ai lavori se ne sono resi conto quando poi è successo quello che è successo, quando Fabrizio è andato via e praticamente ha tenuto l'Italia in lutto, non soltanto il mondo dello spettacolo e della televisione. Quindi è sempre un motivo di grande orgoglio, di grande emozione con me, ed era tra l'altro uno dei miei pochi amici di questo mondo. Forse, ecco, mi ritengo un trasgressivo proprio perché
1: all'incontrario
2: fai controcorrente
3: esatto,
0: proprio perché la televisione a volte, no, tende un po' negli ultimi anni a urlare un po' i propri toni, e quindi io mi ritengo trasgressivo per il fatto che mi hanno insegnato questo a livello familiare, ma anche i miei maestri, che quando si va a casa delle persone si cerca di comportarsi bene, ecco, con i propri i limiti, con i propri pregi, però si tiene conto del fatto che siamo ospiti, e noi siamo sempre ospiti del pubblico.
3: È bello, giusto, ecco, giusto, questa è bellissimo, perfetta, sì.
2: Bellissimo concetto. Allora, Alessandro Greco qui con noi all'Italia in diretta, tu non hai mai fatto mistero della tua fede, ma ha svolto un ruolo importante nella tua vita, anche nel tuo lavoro, magari nei momenti difficili che inevitabilmente questo lavoro porta con sé.
0: Sì, perché nel mio percorso di crescita proprio personale come uomo, la fede sta diventando sempre di più la roccia sul quale poggia tutta la mia esperienza esistenziale, e devo dire anche quella della mia famiglia. Ovviamente poi ognuno è libero e nella libertà, come ciascuno, di accogliere questo dono. Io desidero accoglierlo sempre di più perché mi rendo conto che la fede che il Signore mi tira fuori, quegli aspetti che mi ha donato sicuramente quando mi ha permesso di venire al mondo, ma che a volte anche noi stessi non conosciamo. Lui li conosce perché ci ha visto esattamente come ci ha immaginato, come poi esattamente ci ha creato, però poi la nostra permanenza nel mondo, la nostra umanità tante volte ci fa perdere questa dimensione. Allora praticare la fede significa ritornare a quell'essenza bella, pura, di luce che lui aveva previsto per noi sin da quando non eravamo nemmeno in questo mondo.
3: Bellissimo. Guarda, io c'è una cosa che mi ha sempre lasciato grande curiosità, ed è una domanda che ti faccio, puoi anche non rispondermi. So che ne avete parlato anche su diversi giornali, avete fatto delle interviste. Tu e tua moglie Beatrice avete scelto la castità, se così si può dire, e mi chiedo perché, essendo voi appunto sposati e avendo anche una famiglia.
0: Guarda, finalmente grazie anche a voi posso chiarire come è successo anche di recente, no? questa scelta che abbiamo fatto, perché è abbastanza becero e brutto, anche svilente, leggere Greco non fa sesso,
3: esatto, con la moglie, esatto.
0: Tutte queste stronzate qui, no? Invece bisognerebbe avere molto rispetto. Si tratta semplicemente di una testimonianza. Noi abbiamo raccontato che a un certo punto della nostra vita coniugale, siccome eravamo conviventi e ci mancava molto non poter avere accesso ai sacramenti, a un certo punto, dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, abbiamo maturato lì in maniera assolutamente libera l'intenzione di intraprendere questo percorso di castità per rimettere al centro i sacramenti che ci mancavano molto, insomma, come persone di fede, insomma, praticanti. Certo.
1: Grazie ci sta dicendo bello. Questo, sì, molto bello.
0: Noi non abbiamo ovviamente deciso il tempo, e il Signore ha previsto che questo tempo durasse 3 anni e mezzo, ma è cristallizzato in quel momento lì. Poi a un certo punto, dopo che avevamo fatto l'unione civile, dopo 3 anni e mezzo alcuni impedimenti sono stati sciolti, alcune catene si sono spezzate, e dopo 3 anni e mezzo di questa scelta che abbiamo fatto, noi abbiamo potuto coronare il nostro sogno d'amore anche a livello di sacramento, certo, potendoci sposare in chiesa.
3: Bello, grazie per questa precisazione, ecco, perché è importante
1: anche perché dà un senso, no? Lo sì, spiega, perché esatto, sennò appunto tante volte i titoli anche giornalistici vogliono fare un po' sensazione. Ti porto su un altro piano più leggero di questo, perché tu canti anche, l'abbiamo sentito in tale quale show, il cantante mascherato.
0: Guarda, io non vorrei offendere i cantanti.
1: Cantante mascherato sei arrivato terzo. Esatto. A tale quale show sei arrivato quinto, quindi malissimo non canti.
0: No, nel senso che diciamo questi cantano davvero. Io forse rispetto diciamo al ruolo del conduttore, che

0: è fatto prevalentemente di parola. Sono un po' più artista, se vogliamo usare un parolone, sono un po' più showman. Questo mi ha permesso tante volte di partecipare a dei programmi, non per condurli, ma anche, cioè, programmi condotti da altri, dove ho fatto l'artista. Sicuramente tale e quale è stato centrale. Quindi mi è capitato di vincere delle puntate, anche una puntata speciale di Tale Quale Sanremo, dove ho stravinto con un omaggio che feci a Toto Cutugno con quella che secondo me è stata la sua canzone più bella, che era Gli Amori.
1: Beh, fantastica, meravigliosa. Allora Alessandro, dal lunedì 29 tornerai alla conduzione di Uno Mattina Estate insieme a Carlina Rei. Ormai voi siete una coppia collaudata. Qual è però, ti chiedo, il segreto per dare il giusto buongiorno agli italiani?
0: Ma guarda, intanto la vera novità è il fatto che siamo stati rinnovati, diciamo, nella scelta per la conduzione del programma in questi mesi, che non è una cosa da poco.
1: È perché siete bravi, Alessandro, però lo vogliamo dire, ogni tanto il merito viene pagato, è così.
0: Ci siamo messi d'accordo prima, io ho fatto il primo anno con Greta Mauro, che ora farà invece il programma prima di noi.
1: Prima, esatto, la fascia, esatto.
0: Esatto. Poi l'anno scorso è arrivata Carolina. Il mio compito principale è spiegare al pubblico, sin dagli inizi del programma, che va nella versione estiva dalle 8.30 alle 11.30, attenzione, dura praticamente il doppio rispetto all'inverno. Esatto. Il mio compito principale è quello di spiegare le battute di Carolina.
1: Questo è vero, questo è vero, questo è vero.
0: Quindi, ecco, sì,
2: sei in sottotitoli.
0: E avendovi detto questo, penso che vi ho raccontato un po' lo spirito con cui affrontiamo il programma, soprattutto in questo periodo di spensieratezza, di vacanze, dove c'è tanta gente che non se lo può permettere. E allora attraverso noi, che respirino un po' di estate.
1: Che ci piace tanto. E allora da lunedì tutti sintonizzati su Rai 1, assolutamente.
0: Io vi mando un abbraccio.
2: Noi triplo, perché qui siamo in tre, quindi triplo abbraccio.
3: Triplo abbraccio.
0: Triplo abbraccio, viva la radio, che io ho scoperto di solito che arriva alla televisione dalla radio, per esempio Carlo Conti racconta questo, sì. No? Per me invece è stato il contrario, esatto. Cioè la radio è arrivata dopo la televisione, e ha creato una sinergia con la televisione, cioè per me è stato proprio un grande amore. E vi annuncio Bobis, non è proprio radio, però insomma ci si avvicina, che il direttore di Rai Digital mi ha chiesto di realizzare un podcast, e lo realizzeremo nei prossimi giorni, dal titolo Secondo Ascolto. Quindi, come dicono quelli bravi, stay tuned.
1: Stay tuned allora con
2: grazie.
1: Alessandro Greco. Grazie
2: mille
1: di cuore.
2: Alessandro Greco di essere stato con noi, e in bocca al lupo.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao
1: Alessandro.
3: Ancora una volta grazie ad Alessandro Greco e insomma, a proprio la sua disposizione d'animo,
1: sì,
3: che fa
1: piacere,
3: ci piace. E ci riconcilia
2: al suo garbo,
3: ci riconcilia con questo pianeta. Dunque, mettere musica non abbiamo tempo, ragazzi.
1: No,
3: perché manca 1:20. Come facciamo?
2: No, è vero. Allora diamo intanto l'appuntamento a fra poco, perché c'è l'ultima mezz'ora da passare insieme con noi di Italia in diretta. Fra poco ci sarà Onda Verde e il GR regionale. Possiamo dirvi qualche cosa? Sì, parleremo di tecnologia e transizione digitale. Non vi mettete paura, perché è molto interessante e l'Italia è molto forte.
3: Io un po' di paura me la
2: sono
3: messa.
2: Paura. Esatto. E poi però anche di spazio benessere, quindi delle pillole di nutrizione e un modo bellissimo che anche per avvicinarsi alla natura e rilassarci, che è una cosa di cui abbiamo secondo me molto bisogno. Moreno Mantini, tu come ti rilassi?
1: Io mi rilasso guardando la televisione con un bel bicchiere di
3: di
1: acqua frizzante.
3: Acqua frizzante.
2: Con
3: ma guarda
2: limone.
3: Con limone.
2: Con limone. E tanto ghiaccio. E tu?
3: Io ancora devo trovarlo.
2: Il modo per rilassarsi. Dai, facile, guardando il mare. Dai,
3: guardando il mare. Lo so, ma perché lei dalla mia terrazza non si vede il mare.
2: Un gattino, un cagnolino, qualunque essere di questa natura meravigliosa che ci circonda.
3: Tra l'altro nella seconda mezz'ora ricorderemo anche che giorno è questo, perché questo giorno è anche un giorno particolare per i Beatles, perché è il Global Beatles Day. Più avanti.
2: Vabbè, però adesso spazio a Onda Verde, al GR regionale, e poi torniamo noi di Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati in questo momento sulla statale Romea, tratto chiuso per un incidente all'altezza di Lova, chiuso in entrambe le direzioni, andiamo in A10. Code traffico tra Genova Aeroporto e Allacciamento A7 verso il capoluogo ligure, in A12 un veicolo in panne, code tra Sestri e lo svincolo di Lavagna verso Genova. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un veicolo in panne tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. In A14 in questo momento un incidente crea delle code tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ci spostiamo in A1 Firenze-Roma. In questo momento il traffico è intenso, si registrano code a tratti tra Calenzano e lo svincolo di Firenze in Pruneta verso la capitale. E andiamo proprio sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne anche in questo caso, ci sono code per 3 chilometri tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Electrolux, 3 ore di incontro azienda sindacati al tavolo del Ministero, insoddisfatti i rappresentanti dei lavoratori che chiedono l'intervento del governo.
10: Torna il collegamento aereo tra Ronchi e Milano, 2 voli al giorno dal 1 luglio, la tratta sarà gestita da Aero Italia.
9: Riapre stasera Passo Montecroce Carnico, dal 1 luglio transito consentito a tutti i veicoli tranne i TIR.
10: Medici di medicina generale divisi sulla convenzione con il governo per la copertura dei turni delle case di comunità.
9: Industria 3 anni di Bata Trieste, per l'azienda ha creato un ecosistema sul territorio. Oltre il 90% del valore aggiunto rimane in regione.
10: Un catasto solare a Lignano Sabbiadoro è tra i primi in Italia. Una mappa consente di calcolare la produzione di energia.
9: Gorizia è il segno degli anni 70, arte, moda e design in una mostra che sabato apre al pubblico.
10: Le 18.31, buonasera da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Partiamo dalla cronaca sindacale, esuberi alla Electrolux, confronto tra aziende e sindacati questa mattina al tavolo del Ministero. L'incontro, che ci si augurava potesse ben indirizzare anche i prossimi calendari, ha fatto registrare le reazioni fredde dei rappresentanti dei lavoratori. Ascoltiamo.
11: Si aspettavano di più i sindacati dall'incontro al Ministero delle Imprese, il primo di una serie di tavoli tecnici per cercare una mediazione sulla crisi Electrolux. Più di 3 ore di incontro tra FIM, FIOM, Wilm, RSU, la multinazionale, con poche risposte. Simonetta Chiarotto, FIOM.
12: È stato un incontro non soddisfacente. Noi ci aspettiamo di più,

0: Ed è chiaro che tutto deve assolutamente partire con il fatto che non si chiudono gli stabilimenti, soprattutto c'è detto Desi, il mantenimento delle produzioni che oggi esistono, perché mantenendo le produzioni noi esuberi non ne abbiamo. Noi pretendiamo che i prossimi incontri diano questa impostazione.
1: Mantenere le produzioni in Italia e i volumi produttivi, ribadiscono i sindacati, che chiedono anche l'intervento straordinario del governo per sbloccare la vertenza. Il segretario nazionale UILM Gianluca Ficco.
2: È sempre più evidente che occorrerà l'intervento diretto del governo per ridare competitività al settore e così sbloccare la vertenza. Come parti sociali non abbiamo la piena disponibilità di tutte le leve che occorrono. Questa non è una vertenza che si possa risolvere da soli sindacato-azienda. Serve l'intervento del governo.
1: L'azienda ha citato un divario di costi tra produrre in Europa e le ipotesi alternative addirittura del 25-30%. Gianni Piccinin, FIM.
3: Nel prossimo incontro si deve incominciare a ragionare di come andare a recuperare quel gap che l'azienda ha dichiarato rispetto ai produttori asiatici, rispetto ovviamente ai prodotti invece che facciamo in Europa. Penso che questo sia un elemento fondamentale e importante mettere comunque sul tavolo, quindi la salvaguardia dei prodotti.
1: Il Ministero si è impegnato a garantire la continuità occupazionale dello stabilimento di Cerreto, ma molti restano i temi aperti. Difficile che la trattativa si concluda entro l'estate. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Da mercoledì 1 luglio torna il volo fra Ronchi e Milano. Sulla tratta opererà Aero Italia con tariffe su misura per i residenti in Friuli Venezia Giulia.
5: Due voli al giorno alle 7.30 del mattino e alle 18 partenza dal Trieste Airport e atterraggio a Linate per un'ora netta di volo. Dal 1 luglio riprende il collegamento aereo con Milano operato sino a pochi mesi fa da Ita Airways. Ad aggiudicarsi la tratta che garantisce la continuità territoriale il vettore Aero Italia, società costituita nel 2022. Spiega l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.
6: Siamo una compagnia abbastanza specializzata nella continuità territoriale, visto che di fatto voliamo il 95% della continuità territoriale sarda e anche in Sicilia. Ci sarà un aeroplano forse più adatto a questo tipo di collegamento. Alla fine in linea d'aria non c'è una grande distanza, quindi usare i modernissimi ATR Turbo Pro 600 secondo me è l'aereo giusto per questo collegamento.
5: Dal Trieste Airport nella stagione estiva si volerà anche su Olbia e Alghero, rotte operate sempre da Aero Italia. Traffico passeggeri dunque è ancora in crescita per lo scalo regionale. L'amministratore delegato Fabio Gallo.
7: Le nostre aspettative di crescita in quest'anno si attestano su base annua intorno al 6-7%, quindi un anno di consolidamento rispetto alle grandi crescite che ci sono state in passato. Siamo andati particolarmente bene nei primi tre mesi dell'anno, dove abbiamo riscontrato più o meno un più 11%, mentre in quest'estate ci stiamo attestando intorno al 5-6%.
5: La rotta su Milano sarà operata per 7 mesi a fronte di una compensazione per la continuità territoriale di oltre 2 milioni di euro, metà dei quali messi dalla Regione e l'altra metà dallo Stato. Gli uffici regionali stanno già lavorando al nuovo bando di gara per i successivi 3 anni perché, spiega il presidente regionale Massimiliano Fedriga, l'alta velocità ferroviaria su Milano non può essere l'alternativa.
8: Purtroppo l'amministrazione di centrosinistra ha tolto anche dalla progettualità dell'alta velocità la tratta Venezia-Trieste. Quando si è uscito dalle progettualità ancora anni addietro, ritornarci dentro vuol dire riaprire tutte le procedure anche a livello internazionale. Io sono pessimista da questo punto di vista. Noi possiamo ovviamente continuare a lavorare sulla velocizzazione, che quella è estremamente complicata, ma ci siamo dentro, ma sull'alta velocità io la vedo molto molto difficile, non voglio illudere nessuno. La verità è che oggi per avere un collegamento veloce l'unico mezzo percorribile è l'aereo.
5: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Dalle 21.30 di questa sera sarà ripristinata la regolare circolazione lungo la strada statale 52B Scarnica al passo di Montecroce, con la revoca della chiusura notturna che era stata adottata per consentire il completamento dei lavori a seguito delle frane. Torna così regolare il collegamento lungo uno dei principali assi viari tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. Restano confermate fino alla fine di giugno le limitazioni al transito dei mezzi pesanti già previste in occasione della riapertura del valico. Da luglio il transito tornerà a essere consentito a tutte le categorie di veicoli, a eccezione degli auto articolati, così come prima della chiusura.
4: Si seguono con apprensione le notizie dal Venezuela, colpito da forti scosse di terremoto. Il bilancio si aggrava di ora in ora. Nel paese è presente una nutrita comunità di corregionali.
10: Sono ore di apprensione per i venezuelani residenti in Friuli Venezia Giulia dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese. Da Maiano, Oscar Floreani ci dice che non riesce a mettersi in contatto con due amici.
11: Erano usciti a fare vacanze, giorni di feria, e non troviamo come fare il contatto. Speriamo che sia possibile farlo nelle prossime ore.
10: La comunità venezuelana si è ingrossata negli ultimi anni ed è in parte costituita da emigrati di ritorno. Furono molti infatti corregionali che tempo addietro partirono in cerca di una vita migliore in Venezuela. Da Udine, Claudia Gandini, figlia dello storico presidente del Fogolar di Caracas, è riuscita a parlare con una cugina.
12: Si è spaventata tantissimo perché non riusciva in casa a camminare per uscire dalla casa, perché il terremoto era talmente forte che la buttava per terra, cadeva per terra se cercava di camminare.
10: Il Venezuela viene già di suo da anni di difficoltà economiche e un terremoto del genere rischia di mettere ulteriormente in ginocchio la popolazione. Per una parte consistente della diaspora venezuelana, tendenzialmente critica del regime prima di Chavez, poi di Maduro, in arresto negli Stati Uniti da gennaio, il governo non è preparato a gestire una simile emergenza. La pensa così Vicente Avallone, per esempio. Da parte sua un appello per un aiuto.
13: Perché non hanno cibo, perché non stanno dormendo, non hanno dormito e hanno bisogno di tanto aiuto. Io chiedo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla gente che sa del terremoto, come Gemona, la gente che si uniscono e vadano in Venezuela. Uno dei paesi che ha mandato soldi quando il terremoto del Friuli, soldi, è stato Venezuela.
10: Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Una panchina gialla con la scritta «In ricordo di Giulio Regeni» è stata inaugurata nel chiostro del Polo Universitario di Santa Chiara, sede goriziana dell'Università di Udine, nel 10° anniversario dell'uccisione al Cairo del ricercatore di Fiumicello. L'iniziativa, nata da un'idea di Don Alberto De Nadai e condivisa con gli Atenei di Udine, Trieste e Nova Gorizia, rientra nel progetto nazionale «Le Università per Giulio Regeni», un'iniziativa per la libertà di ricerca, sostenuto dalla Fondazione Elena Cattaneo con Fandango e Ganesh Produzioni. Alla cerimonia erano presenti i genitori di Giulio, Paola Defendi e Claudio Regeni, insieme a rappresentanti delle università, del comune, degli studenti e della comunità arcobaleno che aveva conosciuto Giulio quando era sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi a Fiumicello.
4: Medici divisi sulla convenzione per reperire i professionisti in grado di garantire le coperture dei turni nelle case di comunità. Solo i sindacati maggioritari hanno sottoscritto l'accordo con il governo.
14: Si basa su una revisione della convenzione tra medici di base e sistema sanitario, raggiunta a pochi giorni dalla data limite del 30 giugno dopo lo stop alla riforma del settore, l'accordo trovato tra governo e la parte maggioritaria dei sindacati dei medici di medicina generale per trovare i professionisti necessari alle case di comunità realizzate coi fondi PNRR, che in Friuli Venezia Giulia sono 23. La nuova convenzione prevede che i camici bianchi prestino servizio fino a un massimo di 6 ore settimanali nei nuovi enti sanitari intermedi. Il compenso orario è fissato a livello nazionale in 38 euro, ma la nostra regione già l'anno scorso lo aveva fissato a un livello più alto, 60 euro l'ora. Positivo il giudizio del sindacato FIMG, firmatario dell'accordo. Il segretario regionale Fernando Agrusti spiega come non tutti i medici di base saranno obbligati a lavorare nelle case di comunità. A essere coinvolti saranno in primis quelli con debito orario, cioè con meno pazienti, e in seconda battuta quelli che lavorano nella continuità assistenziale, le ex guardie mediche. Anche il segretario regionale della FMT, Filippo De Nicolellis, è favorevole a un accordo sindacale che dice in futuro potrà essere ridiscusso per far fronte a eventuali criticità che emergeranno, cosa che non sarebbe stata possibile nel caso di un decreto legge. Di tutt'altro avviso il presidente regionale dello SNAMI, che non ha firmato l'accordo, Stefano Vignando, secondo cui il governo avrebbe posto la controparte davanti a un vero e proprio out-out proprio minacciando l'emanazione di un decreto. Inoltre, il Friuli Venezia Giulia, aggiunge, aveva già siglato un accordo integrativo che finora è rimasto in gran parte inattuato. Obiezioni simili anche da Lorenzo Cocciani dello SMI, per il quale l'accordo non va nella direzione di integrare in modo strutturale i medici di base nelle case di comunità, ma solo di utilizzarli per coprire turni sporadici con prestazioni occasionali. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Un appartamento trasformato in studio dentistico e utilizzato per svolgere attività odontoiatrica senza alcuna abilitazione professionale si è conclusa con il sequestro di un ambulatorio ricavato all'interno di un appartamento cittadino accatastato come civile abitazione e di tutte le attrezzature, la perquisizione effettuata dal nucleo antisofisticazione di Udine al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. La perquisizione è stata effettuata nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di un pensionato privo di titoli, indiziato del reato

0: di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e attivazione di un ambulatorio per lo svolgimento dell'attività abusiva senza autorizzazione sanitaria.
1: A 3 anni dall'apertura dello stabile della Rosandra a Trieste è stata presentata l'analisi dell'impatto economico di British American Tobacco. Produzione e utili sono in crescita, mentre il valore aggiunto ricade a cascata sul territorio.
2: Per ogni euro di produzione dell'azienda il ritorno sul territorio è di 5,5 euro. A 3 anni dall'inaugurazione a Bagnoli della Rosandra, lo stabilimento di BAT, British American Tobacco, a Trieste, continua a generare valore. La produzione complessiva nel 2025 ha raggiunto i 275 milioni e 600 mila euro e l'utile d'esercizio è di 2 milioni e 8, in crescita del 75% rispetto al 2024. 355 i lavoratori assunti. Il presidente e amministratore delegato di BAT Italia, Simone Masè.
3: All'interno dell'ecosistema BAT in Italia, Trieste è un luogo strategico perché la nostra fabbrica, il nostro stabilimento unico in Italia è a Trieste e peraltro è un gioiello di tecnologia, di ricerca e di sviluppo anche per future innovazioni. Ovviamente BAT nel mondo ha molti altri stabilimenti di dimensioni anche maggiori. Ma il livello di qualità espresso dallo stabilimento di Trieste è di altissimo livello.
2: Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste.
4: Del valore aggiunto generato da BAT Trieste, che nel 2025 è circa 30 milioni, l'88,8% rimane in città e se consideriamo la regione si aggiunge un altro 3,2%, quindi superiamo il 92%, e questo per una multinazionale che opera in 180 paesi non è un dato scontato.
2: Trieste, Lorenzo Gerlinsoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È stata presentata a Trieste la nuova rete elettrica intelligente, la Smart Grid, sviluppata nella stazione elettrica di Roiano da Cegas APS e AMGA con il supporto di Siemens. Il progetto vale oltre 26 milioni, è finanziato con fondi del PNRR e ha reso la rete elettrica della città in grado di supportare le fonti rinnovabili, la mobilità elettrica e soprattutto l'elettrificazione del porto, la parte più energivora della città, con picchi di 160 MWh, mentre a Trieste con consumi vanno dai 105 di media ai 140 di punta. L'investimento, dichiarato Giovanni Piccoli, direttore reti a Cegas APS AMGA, ci ha consentito di creare 9 chilometri di nuove reti e di riqualificare 48 cabine.
1: Lignano è uno tra i primi comuni in Italia dotato di un catasto solare, ovvero di una mappa interattiva che consente di valutare per ogni tetto di edificio, sia pubblico che privato, le potenzialità di produzione solare sulla base delle ore di luce e dell'ombra proiettata dal verde e dagli edifici circostanti. Lo strumento, accessibile tramite smartphone, PC o tablet all'indirizzo web lignano.catastosolare.eu, permette di simulare la capacità di produzione di un impianto fotovoltaico solare posizionato su qualsiasi tetto della località. In occasione della presentazione del catasto solare sono stati anche resi noti i risultati della comunità energetica rinnovabile avviata da qualche tempo. 190 soci circa e un picco potenziale di energia da condividere pari a circa 2.800 kWh annuali tra impianti completati e quelli in attesa di realizzazione.
0: Sono ripresi i collegamenti marittimi veloci tra Trieste e la costa istriana. Il servizio operato da Liberty Line sarà attivo fino al 31 agosto e collegherà il capoluogo con Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo nell'ambito del bando promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha investito 4 milioni e mezzo di euro. Lo scorso anno il collegamento veloce aveva trasportato 18.000 passeggeri con un coefficiente medio di riempimento del 75%. I servizi operati da Liberty Lines nell'ambito dell'accordo sostenuto dalla regione saranno attivi fino al 31 agosto e per 6 giorni alla settimana, con sospensione nella sola giornata di martedì. I passeggeri potranno trasportare la bicicletta a bordo, previa disponibilità, al costo di 3 euro per la singola tratta e 5 euro per il viaggio di andata e ritorno.
1: Ora uno sguardo al tempo: cielo sereno su pianura e costa, variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 31 gradi e mare calmo con temperatura di 27 gradi. A Gorizia e Pordenone 34 gradi, a Udine 33 gradi e mezzo. A Tolmezzo 31 gradi, a Tarvisio 29, a Forni di Sopra 28 gradi. A Sappada 25, a Piancavallo 23. Sul Monte Lussari 20 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 19 gradi e mezzo. Sulla costa a Lignano 34 gradi e mezzo.

0: a grado 30 gradi e mezzo, temperatura del mare di 29 gradi a Lignano e 28 a grado.
1: Le previsioni a cura dell'ARPA: domani avremo cielo sereno con qualche cumulo in montagna nel pomeriggio, quando non si esclude la possibilità di qualche rovescio verso il confine con il Veneto. Farà molto caldo, specie in pianura, di giorno e anche di notte sulla costa. Di primo mattino soffierà Borino, poi brezza.
0: Gli anni 70 nell'arte, nella moda e nel design è il tema di una mostra che si aprirà sabato a Gorizia. Si potrà visitare fino a fine settembre, oggi l'anteprima.
2: Il rigore geometrico dopo la pop art è prima dell'esplosione di vitalità e colore degli anni 80. Si chiama Italia 70, la creatività come antidoto, la nuova tappa delle trasformazioni storiche che affianca in un'unica rassegna moda, arte e design a Palazzo Attems, a Gorizia. Un decennio in cui la produzione industriale sperimenta le materie plastiche, dando vita a oggetti di design diventati icone di stile. Carla Cerutti, curatrice.
3: In mezzo a questi due poli, diciamo, ludici, si sviluppa invece un industrial design che è molto attento ai materiali, alle sperimentazioni, alla linea, alle soluzioni invece funzionali.
2: Una mostra che, accanto alla rappresentazione di una moda che diventa industria, fa emergere la figura dello stilista in un settore dove la strada diventa passerella. Raffaella Sgubin, curatrice.
4: Sopravvive anche l'alta moda di grande qualità, come alle mie spalle si può vedere un pezzo eccezionale che è un cappotto di Roberto Capucci, un cappotto costruito con intarsi di lana a imitare un cretto, per straordinarie connessioni, ma insomma spirito del tempo, mi viene da dire, magari non influenza reciproca. Abbiamo qui uno straordinario cretto di Burri.
2: L'arte si distingue per una pluralità di linguaggi che spaziano tra memoria e sperimentazione. Lorenzo Michelli, curatore.
5: In questa mostra l'arte serve non tanto a realizzare un panorama, ma dare piuttosto un'apertura a queste ambientazioni di questa mostra, a creare come dei contrappunti, delle suggestioni e porre interrogativi.
2: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Chiudiamo con lo sport. La Pallacanestro Trieste ha un nuovo proprietario dopo l'addio di Paul Matiassic ad acquisire le quote di maggioranza del gruppo estero Newport Holdings, società americana attiva nel settore immobiliare dei servizi finanziari. In seguito a questa operazione, il consiglio di amministrazione di Cotogna Sports Group ha deciso di indicare Connor Berwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente della Pallacanestro Trieste. La situazione societaria resta poco affidabile, secondo la FIBA, la Federbasket Internazionale, che ha rigettato la domanda di iscrizione della Pallacanestro Trieste alla prossima Champions League, respinta anche la domanda di Brescia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Roberto Cavallari. Prossima edizione domani mattina alle 7.18. Grazie per la vostra attenzione. Buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera e benvenute e benvenuti all'appuntamento che si rinnova ogni settimana con la rubrica Incontri con la Bibbia. Questa sera ascolteremo l'ultima della serie di quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Daniele Podestà, che prenderà spunto da un testo del Nuovo Testamento e precisamente quello contenuto nell'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 8, i versetti che vanno da 26 a 30. Leggiamo dunque questi cinque versi. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio.

ministerio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.

Il testo che abbiamo ascoltato è uno di quei brani che molti cristiani custodiscono nel cuore. Sono parole che vengono spesso citate nei momenti difficili perché contengono una promessa straordinaria. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma che cosa significa davvero? Vuol dire forse che ogni sofferenza viene direttamente da Dio? Vuol dire che Dio desidera il male per insegnarci qualcosa? Oppure che impedirà sempre il dolore e le difficoltà? No, il messaggio di Paolo è molto più profondo e anche molto più consolante. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra confuso. Ci accadono eventi che non comprendiamo. Una malattia, una delusione, una perdita, un fallimento, una ferita che non ci aspettavamo. In quei momenti ci sembra che la nostra esistenza sia fatta di pezzi sparsi, di colori disordinati, di linee senza senso. Guardiamo la nostra storia e pensiamo: che significato può avere tutto questo? Eppure Paolo ci invita a guardare oltre il momento presente. Non dice che tutto ciò che accade sia buono, alcune cose sono terribili, ingiuste, dolorose, ma dice che Dio è capace di far cooperare tutte le cose per il bene. C'è una grande differenza. Dio non è l'autore del male, ma il Signore che può raccogliere persino ciò che è spezzato e trasformarlo in qualcosa di nuovo. È un po' come osservare un artista al lavoro. Quando guardiamo un quadro incompiuto, spesso non riusciamo a coglierne il senso. Alcune pennellate sembrano fuori posto, certi colori stonano e l'insieme appare confuso, ma l'artista vede già l'opera finita. Noi vediamo solo il frammento, lui vede il capolavoro. Così è Dio con la nostra vita. Noi vediamo il dolore del presente, ma il Signore continua a lavorare con pazienza e grazia sulla tela della nostra esistenza. Per questo Paolo parla anche dell'aiuto dello Spirito Santo. Dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. È una frase meravigliosa. Non ci viene chiesto di essere forti da soli. Non ci viene chiesto di fingere che vada tutto bene. La Bibbia non nega la sofferenza umana, anzi, la prende tremendamente sul serio. Ci sono giorni in cui non troviamo nemmeno le parole per pregare, giorni in cui il peso del dolore è così grande che riusciamo soltanto a sospirare. Ed è proprio lì che interviene lo Spirito Santo. Paolo dice che lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili. Significa che Dio è vicino anche quando non sappiamo più cosa dire. Lo Spirito condivide il nostro dolore, ci sostiene, ci consola e ci accompagna. Questa presenza di Dio ovviamente non elimina magicamente ogni problema, ma ci dà la forza di attraversarlo. Pensiamo ai discepoli di Gesù, impauriti, fragili, incapaci di affrontare il pericolo. Dopo l'arresto di Gesù erano fuggiti tutti. Pietro lo aveva persino rinnegato. Eppure, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, quelle stesse persone divennero coraggiose, capaci di affrontare persecuzioni e sofferenze senza perdere la speranza. Non perché fossero diventate improvvisamente invincibili, ma perché avevano scoperto che Dio era con loro. E insieme allo Spirito, Dio ci dona anche la fede. La fede non è soltanto credere che Dio esiste, è fidarsi di Lui, è mettere la propria vita nelle mani di Gesù Cristo. È credere che Dio sia veramente buono e amorevole, anche quando facciamo fatica a capire quello che sta accadendo. Se Dio ci ha donato Cristo,

Se Gesù ha dato la sua vita per noi sulla croce, allora possiamo sapere che il suo amore non ci abbandonerà. Possiamo attraversare il dubbio, il dolore, la paura, ma non saremo mai separati dal suo amore. Paolo lo dirà.

La sofferenza non avrà l'ultima parola, la morte non avrà l'ultima parola. Il Signore sta facendo nuove tutte le cose. Quando attraversiamo un momento difficile, dovremo ricordare la promessa contenuta nel testo di Romani. Dio non ci ha abbandonato, anche quando la nostra vita ci sembra incomprensibile, il grande artista continua a lavorare. Anche quando non riusciamo a vedere il quadro completo, il Signore sta operando con amore e pazienza. Un giorno comprenderemo che neppure le pagine più oscure della nostra storia erano fuori dalle sue mani e scopriremo che davvero in Cristo tutte le cose hanno cooperato al bene.

La riflessione biblica di questa sera è stata di Daniele Podestà, pastore della Chiesa Evangelica Battista di Pordenone. Ed ora non ci rimane che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata, non senza avervi prima ringraziato per il cortese ascolto. Vi ricordiamo inoltre che la nostra rubrica va in onda sempre di giovedì, alla stessa ora e sempre su questa rete radiofonica. A risentirci giovedì prossimo, allora.

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
2: Chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terremoto in Venezuela, centinaia di vittime, migliaia di feriti, 30.000 dispersi. I testimoni, attorno a noi è crollato tutto, aiuti e solidarietà dal mondo, in prima linea gli Stati Uniti. L'Iran cavalca il caso Rutte e accusa l'Italia di essere complice di Trump. Crosetto, su uso delle basi NATO, polemiche infondate e dannose, parole a caso che rischiano di avere gravi conseguenze internazionali. Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, la Premier Meloni in Costa Azzurra per il vertice bilaterale con Macron. Francia e Italia partner naturali indispensabili, cooperazione sul nucleare. Treni in ritardo e lavori sulla rete, si dimette la D di Ferrovie Donnarumma, un convoglio regionale bloccato per ore vicino Milano senza aria condizionata. Lucida e determinata, voleva eliminare il figlio. Pubblicate le motivazioni della condanna di Chiara Petrolini per l'omicidio del bimbo sepolto in giardino dopo il parto. Il caldo torrido non dà tregua, aumentano le città italiane segnate dal bollino rosso. In arrivo il picco nel fine settimana, temperature record in tutta Europa. Svelati i dettagli delle nozze dell'anno, Taylor Swift si sposa a New York il 4 luglio ed è matrimonio in musica anche tra Jovanotti e Gabri Ponte in uscita con un nuovo singolo. Mondiale di calcio, si chiudono altri tre gironi in campo Germania, Olanda e Stati Uniti. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Ha superato 30.000 il numero dei dispersi, il bilancio fino a questo momento è di 164 morti e 971 feriti.
4: Le grida "sta tremando" rivela tutto il panico di chi vede sbriciolarsi un palazzo davanti ai suoi occhi. Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo il più forte terremoto registrato in Venezuela negli ultimi 126 anni.

0: anni. Con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che alle 18 ora locale ha messo in ginocchio il paese. In particolare la città portuale di La Guaira, una ventina di chilometri a nord di Caracas. Dai social arrivano immagini di morte ma anche di speranza dopo i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci di quella che era la loro casa. Una terra che continua a tremare nelle decine di scosse di assestamento che rendono più difficili i soccorsi, gravemente danneggiato anche l'aeroporto che dunque è stato chiuso. Dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue passo passo l'evolvere della situazione, ma per ora non risultano italiani tra le vittime. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
1: sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto. Cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
0: Valentina Isa, GR1.
2: Numerosi commenti da parte del mondo politico e istituzionale, solidarietà dalla premier Meloni che esprime vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Il ministro Tajani, che ha sentito la presidente ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea, come sentivamo, aiuteranno il paese sudamericano. Gli Stati Uniti pronti a aiutare il paese latinoamericano in questo momento drammatico. Sentiamo la corrispondente.
3: Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il Venezuela. Donald Trump lo ha assicurato già ieri notte in un post su Truth. Ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. E dal Bahrain, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, il segretario di Stato Rubio ha garantito una risposta imponente, rapida e efficace. Ci stiamo preparando a inviare squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e aiuti umanitari, ha detto. La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, è entrata in carica dopo che il suo predecessore, Nicolás Maduro, è stato catturato a gennaio in un'operazione militare americana, ha ringraziato il presidente Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio, che ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia sul caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio. Ma Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi che sull'Iran non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Botte e risposta tra Iran e Italia, con Teheran che, sulla base delle recenti dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, punta l'indice contro il nostro paese e contro la Romania. Il corrispondente da Istanbul.
4: Italia insieme alla Romania complice della guerra. È l'accusa che arriva dall'Iran dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del ministro degli esteri Tajani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo nelle ultime ore è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se l'Oman oggi ha ufficialmente negato questa ipotesi e, in coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha aperto un corridoio sicuro per liberare gli oltre 11.000 marittimi bloccati da mesi nel Golfo Persico. Negli ultimi due giorni sono almeno 57 le navi che hanno già attraversato lo stretto. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: In una nota il ministro della difesa Guido Crosetto spiega che in merito all'operazione americana in Iran l'Italia ha agito nel pieno rispetto della legge, dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione, che il numero di voli transitati dalle nostre basi è in linea con quello degli anni precedenti.
5: Guido Crosetto torna sulle parole che definisce a caso, dette da Mark Rutte, in cui il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva svelato che 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il ministro della difesa italiano parla di frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto poi sottolinea che l'intervista di Rutte, sebbene stia generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, rischia però di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Già ieri sia Crosetto che il ministro

0: degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento e a fornire i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane come chiesto dalle opposizioni. Decolli aerei che, si legge nella nota della difesa, sono in linea con quelli degli anni precedenti e fatti nel pieno rispetto dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione. Vasco Pirri, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni è in Costa Azzurra per il vertice italo-francese dove è stata accolta dal presidente Macron. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Carellino.
2: È una giornata importante per Italia e Francia. Giorgia Meloni ancora in conferenza stampa, parte di questo assunto alla fine del 36esimo, lo ricordiamo, vertice intergovernativo tra Francia e d'Antibes, e si rivolge così al presidente Emmanuel Macron.
3: Caro Manuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone.
2: La premier poi delinea la cooperazione tra i due paesi in uno scenario internazionale che definisce complesso, e allora sentiamo un altro passaggio.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
2: La Presidente del Consiglio sta in questi istanti tornando poi sulla crisi in Medio Oriente e sui rapporti con Donald Trump, e quindi siamo in grado di farvi sentire un altro breve passaggio.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni.
2: E da Antibes con Massimiliano Savino, Lina allo studio.
1: Gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, cerimonie alla Camera e poi al Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e la necessità del dialogo.
4: La Repubblica è di tutti.
5: Parte da qui l'omaggio del presidente Mattarella ai padri costituenti, che dice: se per unire sotto i valori della Costituzione un paese segnato dagli orrori della guerra.
4: La Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia, e promosso il progresso del paese.
5: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del capo dello Stato, che evoca l'assassinio di Matteotti ad opera del fascismo e ripercorre le tappe della nascita della Repubblica fino al lavoro di sintesi e dialogo dell'Assemblea Costituente.
4: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
5: Sintesi e dialogo su cui Mattarella torna ricevendo al Quirinale i rappresentanti delle comunità religiose. Estremismi e fondamentalismi, avverte, avvelenano il presente e creano intolleranza.
6: Il dialogo non soltanto è possibile, ma per seguire con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
5: Valentino Russo, GR1.
1: Alle 19:10 minuti su Radio 1 parliamo di treni. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata questo pomeriggio fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Secondo le prime informazioni, il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. E proprio a seguito dei continui disagi è prossimo l'addio concordato con il ministro Salvini dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
7: Dimissioni annunciate, ma praticamente ufficiali, quelle dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate dopo un incontro a inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini. Oggi l'annuncio, un anno prima della cadenza naturale del mandato e al termine di un nuovo colloquio al ministero che associa l'uscita dell'AD all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Soddisfazione, secondo fonti, sono state espresse dal ministro Salvini per i target PNRR raggiunti, che vedono Ferrovie dello Stato vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti, e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025. Ancora da sciogliere il nodo modo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni. Paola Bonanni, GR1.
1: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo e in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto, la legge elettorale. Il testo licenziato dalla Commissione approderà domani in aula alla Camera.
0: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedono il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
8: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità, che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi ha perso.
0: Nell'opposizione è aperto il confronto sulla futura coalizione. A Montecitorio, per la cerimonia sulla costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD, la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
9: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
0: Alessandro Allegra, GR1.
1: Siamo alla cronaca. Chiara Petrolini voleva eliminare il figlio. Sono state rese note le motivazioni della Corte d'Assise di Parma, che ha condannato la 22enne di Traversetolo per aver ucciso e sepolto in giardino il bambino nato nell'agosto del 2024.
10: Sicuramente immatura e fragile, ma in grado di agire tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. È stata lucida e determinata, dunque, Chiara, nel voler eliminare il bambino nato il 7 agosto del 2024. Lo scrivono i giudici della Corte di Assise di Parma per motivare la sentenza di condanna a 24 anni e 3 mesi per la ragazza 22enne che ha detto bugie e si è contraddetta a loro avviso, negando la propria responsabilità. La giovane ha tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo, precisano i giudici. Insomma, non risulta che la ragazza abbia in qualche modo sperimentato un diniego della gravidanza o che fosse inconsapevole del proprio stato. Per l'omicidio del primogenito, partorito a maggio del 2023, Chiara Petrolini è stata invece assolta. Mancano infatti le prove che il bambino fosse nato vivo e dai resti ritrovati non è stato possibile eseguire accertamenti medico-legali. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia, tra le vittime un bimbo di 3 anni. In Germania cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia aumentano le città da bollino rosso.
11: Picchi fino a 40 gradi attesi nel weekend, situazione che si preannuncia stabile fino a fine mese. È sempre più emergenza caldo ad occuparsene la cabina di regia interistituzionale che si è riunita al Ministero della Salute, che, proseguendo l'attività di monitoraggio, informazione e prevenzione prevista dai piani operativi, ha attivato la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Particolare attenzione alla tutela di anziani e fragili in questi giorni di temperature record in tutta Italia. Al numero di pubblica utilità 1500 e boom di richieste e segnalazioni, 300 chiamate in 3 giorni, in aumento rispetto allo scorso anno, sottolinea il ministro Orazio Schillaci. Oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18, tra cui Milano, Torino, Bologna, Roma e Bari, il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
12: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29. E poi importanti le notti tropicali, 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
11: Daniele Morgera, GR1.
1: Negli Stati Uniti tutto pronto per un altro matrimonio VIP.
13: Manca ancora la conferma dei diretti interessati.

0: interessati. Tuttavia, tra permessi comunali, camere prenotate e mezzi in movimento, Manhattan sembra già comportarsi come se il matrimonio dell'anno fosse solo una questione di calendario. La pop star Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce sarebbero dunque pronti al grande sì, con annessa mega festa presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha infatti ricostruito i preparativi per un ricevimento privato il 2 luglio e un party ben più imponente il giorno successivo, con circa 1000 invitati e probabili interventi sul palco. Le indiscrezioni descrivono un evento mastodontico e spettacolare, con regia hollywoodiana e ospiti VIP come Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Ma in ultima analisi, ciò che colpisce di più è la scelta di calendario. I festeggiamenti per i 250 anni dall'Independence Day, un weekend cruciale nella narrazione del mondo MAGA di Donald Trump, coincidenza troppo ridondante per non sembrare anche una sfida. Mauro Zanda, GR1.
1: Arriva al cinema Supergirl, cugina di Superman ma decisamente più disillusa sul destino del mondo. Tra effetti speciali e bella colonna sonora, l'avventura di formazione di una ragazza dai superpoteri.
2: Com'è Superman? Vede il bene in ognuno, io la verità.
3: È tutto in questa battuta il rapporto tra Superman e Supergirl, la cugina del supereroe, cresciuta su un frammento di Krypton dove ha visto sterminata la sua famiglia. Disillusa, vive ai margini finché non verrà coinvolta in una missione.
2: Dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore.
3: Supergirl arriva al cinema, regia di Craig Gillespie. L'australiana Millie Alcock, che abbiamo già visto in House of the Dragon, è cara, la Supergirl che se la vedrà con il mercenario Jason Momoa. Menzione speciale per Crypto, cagnolino unico amico di quella ragazza scontrosa, pronta a tutto per salvare il mondo. E da oggi al cinema. Miriam Mauti, GR1.
1: La musica con un duetto inedito tra Jovanotti e il DJ Gabri Ponte. A mezzanotte esce DNA, brano dance pop che segna la prima collaborazione tra i due artisti. Sabato sera Gabri Ponte torna al Meazza con San Siro Dance 2026, l'evento che, come lo scorso anno, trasformerà lo stadio di Milano in un'enorme pista da ballo. E chissà se Jovanotti non raggiunga il DJ per cantarlo e ballarlo per la prima volta dal vivo. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Sergio Ciani. Tra poco la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro un buon proseguimento di serata.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: GR1 Sport.
8: Buonasera da Manuel Codignoni. Come le lettere dell'alfabeto, il mondiale americano declama l'abecedario e oggi chiude i gruppi D, E e F. Si comincia alle 22 il gruppo E, che propone Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio, tra sogni e certezze, e da queste iniziamo per immergerci nel clima partite.
9: Germania sicura del primo posto nel girone, irraggiungibile con i 6 punti in classifica. Lunedì prossimo sarà Boston contro una delle terze classificate. Probabile che Julian Nagelsmann ruoterà un po' di giocatori per consentire ai più stanchi di recuperare. Sarà comunque una squadra competitiva quella che affronterà l'Ecuador, fermo ad un punto con 0 gol fatti ed uno subito. Quello nel recupero della partita inaugurale contro la Costa d'Avorio. In quella successiva con Curaçao è finita 0-0, ma è stata una delle partite più divertenti del torneo, con un numero enorme di occasioni da una parte e dall'altra e con i portieri protagonisti. Per sperare nella qualificazione, l'Ecuador deve solo vincere a prescindere da come andrà a finire Curaçao-Costa d'Avorio. Si gioca a New York nello stadio della finale. La Germania, partita quasi a fari spenti, comincia a pensare di poterci tornare. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
8: E da New York a Filadelfia, la patria di Rocky Balboa, un incontro dove i guantoni, non da pugile ma da portiere, quelli di Roma, alimentano il sogno della cenerentola del mondiale, Curaçao, guidata dal grande vecchio della rassegna.
10: Il commissario tecnico più

0: Anziano di sempre nella storia, ormai quasi centenaria del mondiale, il 78enne olandese Dick Advocaat guida una squadra più che mai scossa oggi dalle catastrofiche notizie del terremoto in Venezuela, le cui coste distano una settantina di chilometri dall'isola caraibica. Intanto, tra meno di 3 ore, 3.000 chilometri più a nord, Curaçao contro la Costa d'Avorio si gioca addirittura la possibilità del passaggio del turno. La gara di Filadelfia vedrà però gli africani nel ruolo di favoriti. Con 2 punti in più in classifica, 3-1, possono giocare per 2 risultati su 3 e ottenere così per la prima volta nella loro storia il passaggio alla fase eliminazione diretta, un traguardo mancato persino dalla Golden Generation, quella dei vari Didier Drogba e Yaya Touré. Assente stasera l'ex torinista Singo, infortunato, il ruolo di esterno destro difensivo potrebbe così essere affidato a Guéladué, in avanti maglia da titolare per l'interista ex Parma Bonny. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
1: Le altre sfide, all'una il gruppo F, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Olanda, Svezia e Giappone si giocano il primo posto. Alle 4 invece l'atto finale del girone D, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. La Turchia di Montella è già fuori, gli Stati Uniti sono certi del primo posto, Paraguay-Australia si giocano di fatto tutto. Per il calcio di casa nostra invece tiene banco il mercato. La notizia di giornata è che Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz del Como. Ciclismo, Pippo Ganna è campione italiano a cronometro per la 7ª volta, brutta caduta invece per Edoardo Affini, per lui ora Tour de France a rischio. Tennis, mentre Sinner e Djokovic si allenano assieme in vista dell'esordio a Wimbledon, Lucia Bronzetti esce nelle qualificazioni. E infine il volley, Nations League maschile, la nazionale di De Giorgi sconfitta a sorpresa 3-0 dall'Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati, torniamo a parlare della statale 309 Romea, ancora tratto chiuso per un grave incidente, siamo all'altezza di Lova, le deviazioni sono sulla statale 516 per Venezia e sulla statale 11 per Ravenna. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano e poi code per incidente tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia. Andiamo in A1, traffico intenso, code a tratti tra Terre di Canosse e allacciamento a 22 verso Bologna. Ci sono code a tratti anche in A14 tra Castel San Pietro e allacciamento a 1 verso questa autostrada e poi il ripristino di un incidente con code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. In A1 in questo momento code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always would.
9: Sono venuti soltanto a prendere i voti.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19:29 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Rapidamente diamo uno sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi, a cominciare da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche segretario federale della Lega. Con lui ovviamente molti temi, a partire da quelli, diciamo, di più grande attualità. Parleremo anche ovviamente delle dimissioni dell'amministratore delegato di Trenitalia Donnarumma, che oggi in questo momento è ancora su tutte le prime pagine dei giornali online e nei titoli dei telegiornali. Ma poi i temi saranno anche molti altri: piano casa, la crisi, le tensioni con gli Stati Uniti, quello che succederà sulle prospettive della pace, dei negoziati con l'Iran. Insomma, parleremo con Salvini di molti temi. Poi sarà con noi Alec Ross, che è stato consigliere del Dipartimento di Stato per l'innovazione con Hillary Clinton, ha guidato la campagna presidenziale di Barack Obama. Oggi vive tra gli Stati Uniti e l'Italia, lui è di origine italiana, abruzzese per la precisione, insegna alla Business School dell'Università di Bologna, ha scritto un libro interessante, The Italian Dream, riprendersi il futuro. Parleremo con lui del sogno americano, del sogno italiano e anche delle difficoltà in questo momento che incontrano le relazioni tra i due paesi. Poi avremo con noi Guido Bertolaso, che è l'assessore al welfare della regione Lombardia. Ieri abbiamo parlato a lungo della riforma della sanità voluta dal ministro Schillaci e poi in qualche modo frenata dallo stesso governo, dalla maggioranza, riforma che avrebbe dovuto attivare quelle famose case di comunità volute dal PNRR, finanziate da PNRR, ma che sono un po' scatole vuote se non vengono popolate da medici, infermieri, operatori sanitari. Su questo si è arenata la riforma perché i sindacati, ieri avevamo un esponente proprio del sindacato dei medici di famiglia, i sindacati non hanno voluto procedere su questa strada. che tra l'altro era invece molto condivisa dalle regioni e in particolare dalle regioni del nord. Per questo abbiamo invitato Guido Bertolaso a dirci la sua. Poi sarà con noi Riccardo Di Maria per un po' un primato italiano, comunque un importante successo nel campo della tecnologia italiana, uno dei cosiddetti super computer che diciamo sfidano in capacità e velocità di calcolo, si sfidano per capacità e velocità di calcolo nel mondo, e adesso in capo all'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Appena messo in campo questo supercomputer è entrato subito nella top 500 che viene ogni anno presentata ad Amburgo. Noi parleremo con il responsabile anche un po' per capire che cosa servono questi supercomputer e la soddisfazione di averne adesso di nuovo un altro

0: italiani, ce ne sono anche altri due dell'ENI, per dire la verità, tra i primi 10, niente meno, ma questo è appena nato e già ha conquistato la sua posizione. Poi avremo con noi Maritza Bafile, che è la vice direttrice della Voce d'Italia, quotidiano venezuelano in lingua italiana, per aggiornarci sul terribile doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, Caracas, anche la capitale, tutta la regione di Caracas. Si parla di centinaia di morti e di almeno 35.000 dispersi, un po' tutto il mondo, dal Sud America, anche dagli Stati Uniti. Trump ha detto: aiuteremo subito i nostri nuovi amici venezuelani, e si stanno dando da fare per inviare aiuti a quel paese così martoriato. Ne parleremo con Maritza Bafile. Chiuderemo con l'arte, si inaugura il Festival di Spoleto 2026, noi avremo ospite Saverio Verini, che è il direttore dei Musei Civici di Spoleto, con molte novità sul fronte sia di Palazzo Collicola che delle molte mostre che animeranno la 96esima edizione del Festival di Spoleto. Quindi questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar. Operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
0: Le 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega. Buonasera Salvini, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito e buon viaggio a chi è in macchina.
0: Allora, la prima cosa che vedo sui giornali online e anche nelle aperture dei titoli è questa: è Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo di Repubblica in questo momento. Donnarumma quindi con un anno d'anticipo lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Che cosa è successo? È così, Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo?
2: No, il titolo di Repubblica dice tutto di Repubblica, voglio dire. È una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina, siamo andati insieme nel mio ufficio in Ferrovie, ha incontrato i dirigenti nel pomeriggio, semplicemente abbiamo raggiunto gli obiettivi di due anni difficilissimi con tutti i soldi per il PNRR, parlando di 25 miliardi, il che vuol dire per i cittadini, al di là delle grandi opere, 1000 treni regionali nuovi, 38 intercity nuovi, 74 frecce nuove, 111 nuovi autobus di Bus Italia, quindi vuol dire viaggiare meglio per studenti, pendolari, lavoratori. Adesso si passa a una fase diversa, quella della gestione e chiusura dei cantieri, che sono 1300 oggi, nonostante il caldo, sentivo i titoli. Tenete presente che in alcuni paesi europei la circolazione ferroviaria è sospesa o quasi interamente sospesa,
0: vista
2: la temperatura.
0: Sì.
2: Evidentemente, perché il caldo sui binari ha degli effetti. Noi abbiamo una rete, grazie ai lavori di questi anni, che regge, può avere qualche ritardo, però nel giorno medio viaggiano 10.000 treni, mentre in alcuni grandi paesi europei sono fermi, da noi oggi viaggiano 10.000 treni con 500.000 di passeggeri. Quindi si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato, ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche, ci sarà un ferroviere.
0: Si parla di Giorgetto Trisciuglio, no? Questo è il nome che gira.
2: Può essere un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
0: Ma non poteva essere lo stesso Donnarumma il protagonista di questa seconda fase? Non era una possibile scelta?
2: Diciamo che può avere anche altre legittime aspettative e ambizioni, visto che

0: svolto con successo il suo lavoro e penso che potrà avere altrettante soddisfazioni in futuro. Io ricordo che fra mille difficoltà, ad esempio, magari qualcuno è all'ascolto, abbiamo anche rinnovato con centinaia di euro in più in busta paga il contratto a 97.000 ferrovieri. Però ci sta, un avvicendamento in corsa ci sta, niente di problematico. Siamo totalmente concentrati sul servizio che contiamo sia sempre più puntuale col passare dei mesi, con la chiusura dei cantieri, che hanno dai 1.300 cantieri aperti su tutta la rete, da nord a sud, qualche problema lo puoi avere. L'alternativa sarebbe non fare i lavori e andarsi a schiantare fra qualche anno.
1: Ho visto che dall'opposizione è stato un coro di richieste di sue dimissioni, proprio in ordine al fatto.
0: Ma è quotidiana la richiesta di dimissioni.
1: Che questi giorni, aerei, treni fermi nelle gallerie, ritardi, il caldo, insomma, da questo l'occasione.
0: Ma ripeto, in paesi europei anche più forti di noi, i treni si fermano. Quando ci sono i cantieri, la linea è interrotta. Non è che ritarda di mezz'ora, il treno non viaggia. La gente sta a piedi. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, visto che abbiamo una linea più efficiente, la più efficiente d'Europa. Preciso solo che, nonostante il caldo di questo giugno incredibile, il tasso di puntualità dell'alta velocità è aumentato di 7 punti rispetto all'anno scorso, arrivando al 75%. Cercheremo di fare ancora meglio, ripeto, a lavori ultimati, quando il passante di Firenze, dove gli operai stanno lavorando anche stasera, sarà ultimato, ci saranno molti meno problemi sulla dorsale nord-sud.
1: Senta Salvini, lei oggi ha l'imbarazzo della scelta per sui motivi per cui dimettersi. Da un lato le chiedono di dimettersi per i ritardi dei treni, ho visto che le chiedono di dimettersi anche per il piano casa. Il capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, le ha detto
0: questo è surreale.
1: Questo dice l'unico piano casa è mandare a casa Salvini, ha detto. Beh,
0: però sono anche poco originali, perché potrà piacere o non piacere, però dopo 50 anni un piano, io seguendo direttamente quello dell'edilizia popolare, per riconsegnare alle famiglie in attesa 62.000 appartamenti oggi vuoti, sfitti, perché non ha norma, perché bisogna rifare gli infissi, i bagni, gli impianti. Ecco, noi abbiamo messo i soldi, approvato la norma, a cui il PD ha votato contro, liberi di farlo, per carità, anche Vannacci ha votato contro la fiducia sul piano casa, siamo in democrazia, è giusto così. Vorrei capire perché non bisogna investire i miliardi che stiamo investendo per rimettere a posto decine di migliaia di case oggi vuote e riassegnarle chi è in lista d'attesa, cioè proprio spiegatemi.
1: Il punto polemico, se ho capito bene, è che questi miliardi non ci sarebbero, che le risorse non sono sufficienti, che quindi buone intenzioni ma poche risorse.
0: No, ma come metto a posto 62.000 case? Mi metto io il caschetto e il cappellino? No, ci sono fra fondi pubblici e fondi privati 10 miliardi. Io rispondo dei miei. Mediamente un appartamento popolare, per essere sistemato, richiede 20-25 mila euro. Fate voi la moltiplicazione: con 1,5 miliardi, se tutte le aziende, tutti i comuni e tutte le regioni fanno la loro parte, noi entro un anno possiamo intervenire su questi 60.000 appartamenti. Poi c'è anche l'intervento privato per mettere col 30% in meno in affitto rispetto al costo di mercato gli appartamenti che costruiranno gli operatori privati. Poi uno può dire: invece di 60.000 bisogna farne 600.000. Per carità di Dio, negli ultimi anni se ne fate zero. E quindi sono orgoglioso come ministro di essere al lavoro su questo piano casa.
1: Leggo che il governo con questo piano casa avrebbe azzerato il fondo sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole, e quindi mettendo in difficoltà molti cittadini. Non so se questo è poi nel piano.
0: Durante le fasi successive potremo intervenire anche su questo. Diciamo che se puntiamo a rimettere in circolo 100.000 appartamenti, contiamo che il tema del sostegno all'affitto, il tema delle nuove case popolari, venga in gran parte risolto. Poi ci tengo a ricordare al PD, a cui non va mai bene niente, che per mia iniziativa nell'attuale legge di bilancio è prevista per la prima volta nella storia uno stanziamento di 60 milioni di euro per dare il diritto alla casa e aiutare nel pagamento dell'affitto i genitori separati. Perché ovviamente si parla di giovani coppie, di famiglie, di anziani soli. Il mondo dei genitori separati, delle mamme, soprattutto dei papà che dopo la separazione e il divorzio

0: vengono buttati fuori di casa, per il momento è stato ben poco seguito. E con questi 60 milioni non risolviamo i problemi del mondo, ma 15.000 persone potranno avere un assegno per tornare ad avere almeno un tetto da offrire anche ai propri figli nel fine settimana.
1: Allarghiamo un momento il nostro sguardo anche a quello che succede fuori d'Italia, ma che cosa di cui l'Italia è comunque coinvolta. Lei è sempre stato un ammiratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo ha sempre apprezzato e lodato molte delle sue iniziative. Siamo però in una fase di, non so come dire, di tensione, di gelo tra l'Italia e quel paese, tra l'Italia e Donald Trump, tra Giorgio Meloni e Donald Trump, che si è manifestato in molti scambi di battute anche molto, brusche. Vorrei sapere lei come giudica questa fase, se pensa che sia superata, che si possa superare, se invece Trump continua ad insistere su questo tasto anti-italiano.
0: Io condivido alcune battaglie di Trump, così come di altri leader mondiali, della Le Pen, di altri primi ministri, ad esempio il contrasto all'immigrazione clandestina, la battaglia per la legalità, la battaglia contro il woke, il gender, il politicamente corretto. Poi non sposo nessuno, mi eleggono gli italiani, mi pagano gli italiani e rispondo agli italiani, non a Trump o ad altri. E sicuramente quando qualcuno critica il governo italiano, addirittura gli italiani in generale, al mio biasimo, evidentemente, perché è giusto che ognuno si occupi e preoccupi di casa sua. Detto questo, il rapporto di amicizia, di commercio, di lavoro, di alleanza fra Italia, Stati Uniti e paesi occidentali non potrà mai essere in discussione dal diverbio fra leader. Su questo non c'è dubbio alcuno. Quindi io sono stato invitato dall'ambasciatore Fertitta alla festa dell'indipendenza degli Stati Uniti settimana prossima e ci sarò a prescindere dai toni o dai litigi, che peraltro mi sembrano anche rientrati.
1: Senta, oggi invece alcuni analisti hanno un po' preso lo spunto da queste dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che ha fatto in un'intervista a Fox News, il quale ha detto che l'Italia in realtà è stata molto generosa perché ha messo a disposizione le basi per ben 500 voli all'interno delle operazioni militari della guerra contro l'Iran. C'è chi dice che questa affermazione fatta poco dopo l'incontro tra lo stesso Rutte e Trump possa essere anche questo un modo in cui il presidente americano vuole un po', come dire, seminare zizzania all'interno dell'Europa, dei paesi europei, continuare a pungolare anche l'Italia. Dovrebbe essere qualcosa che resta nonostante le parole, gli scontri si siano un po' attenuati, come se ci fosse una strategia trumpiana nel dividere l'Europa.
0: No, guardi, il signor Rutte è stato smentito da tutti, perfino da se stesso. Ha detto una sciocchezza, capita a tutti di dire le sciocchezze, certo, se le dice il segretario della NATO.
1: Questo dico, non sarà uno sprovveduto,
0: se le dice,
1: no?
0: Il segretario della NATO è più complicato.
1: Che c'ha i pollici sui tasti.
0: No. A proposito di dimissioni, in un momento delicato come questo, di contrasti geopolitici, di guerre, sparare sciocchezze per poi smentirsi ed essere smentito, diciamo che non vale per me e per lei. E quindi, a proposito di dimissioni, qualcuno che ricopre ruoli delicati, prima di dire cose inesatte, dovrebbe pensarci, se le dice si scusa e poi magari ne trae anche altre conseguenze. L'Italia rispetta i patti internazionali, non siamo in guerra contro nessuno, non siamo in guerra contro l'Iran, non siamo in guerra contro la Russia, non siamo in guerra contro altri paesi al mondo e quindi siamo leali e alleati, però rispettiamo la Costituzione, rispettiamo gli accordi e non voglio lasciare ai miei figli la terza guerra mondiale nucleare alle porte. E quindi spero che sia il conflitto in Iran, che quello fra Russia e Ucraina vadano verso una soluzione non militare, ma negoziata.
1: Non siamo in guerra con nessuno, però probabilmente abbiamo bisogno di difenderci, di garantire la nostra sicurezza, tant'è che c'è una discussione aperta anche all'interno del governo se prendere o no quei famosi 15 miliardi del prestito SAFE, che sarebbero un prestito preso con un accordo europeo complessivo, il quale poi porterebbe anche la possibilità di prelevare un prestito dalle stesse condizioni anche sull'energia. Su questa materia a che punto è la riflessione del governo?
0: Ma ci stanno lavorando il ministro dell'economia e il ministro della difesa. Bisogna vedere se conviene o no, perché se è più conveniente lavorare sulla difesa, sulla sicurezza e sull'energia chiedendo soldi agli italiani, perché in questo momento, grazie anche alla stabilità del governo, abbiamo lo spread ai minimi, la borsa ai massimi e una credibilità internazionale moltiplicata, e allora può essere che sia più conveniente chiedere a noi stessi i soldi piuttosto che impegnarci all'estero.
1: Abbiamo fatto una gran fatica a chiederlo all'Unione Europea, adesso ci si dovrebbe ripensare.
0: Beh, guardi, le faccio l'esempio.
1: Io ricordo la lettera di Giorgio Meloni e Ursula von der Leyen: abbiamo bisogno di poter spendere in quel modo anche sull'energia, no? Questo sì.
0: Assolutamente, sì. Assolutamente. Prima di comprare armi dobbiamo poter aiutare le famiglie e le imprese per il caro energia in questo momento, assolutamente sì. La mia precedenza non sono le armi, ma sono le bollette ed è il sostegno alle famiglie e alle imprese. Se farlo con fondi italiani o con altri fondi, valutiamo quello che è più conveniente. Giorgia Meloni ha chiesto semplicemente all'Europa di poter spendere i nostri soldi. Noi non abbiamo chiesto un euro all'Europa. Noi abbiamo chiesto semplicemente di derogare a delle norme fuori dal mondo, fuori dal tempo, prive di senso, che bloccano i bilanci, per dire vorremmo usare dei soldi degli italiani per aiutare gli italiani in difficoltà. Quindi non chiediamo i soldi né ai tedeschi, né ai francesi, né ai portoghesi.
1: Senta, dopo volevo parlare brevemente di quello che accade nel suo partito, nella Lega. Dopo l'ultimo Consiglio federale si è aperta, a quanto i giornali raccontano, a quanto pare una riflessione sulla possibilità di avere, insomma, due fronti della Lega, uno più nordista, più legato ai problemi del nord, e uno invece più nazionale. Insomma, si parla delle due leghe, un po' il modello Sedeuze e
0: Sono Sud. Fantasie dei giornali, come lei ricordava.
1: Quindi non c'è niente su cui si sta ragionando, nemmeno l'idea di una macro regione nord che può avere, diciamo, un suo ruolo diverso anche nell'azione della Lega.
0: No, guardi, la Lega è nata sui territori e stiamo lavorando per coinvolgere sempre di più i territori. Abbiamo più di 500 sindaci, a nord come a sud. Abbiamo 5 ministri. E sono 5 ministri lombardi, abbiamo appena fatto le Olimpiadi. L'autonomia dopo 30 anni è norma, e quindi coinvolgere ancora di più quotidianamente Zaia, Federica, Fontana, Fugatti, Stefani, i nostri vice governatori che abbiamo in Sicilia, in Basilicata, in Calabria, è fondamentale. Però due leghe, tre leghe, 15 leghe, un dibattito che appassionerà qualche giornalista, ma non è all'ordine del giorno in casa nostra. Diciamo che i problemi degli italiani su cui mi scrivono tutti i giorni al Ministero, anche se non di mia competenza, sono la sanità, il costo della vita e la sicurezza, ma non la sicurezza in Ucraina o in Iran, la sicurezza urbana nelle nostre stazioni. Quindi di questo ci stiamo occupando, coinvolgendo sempre di più governatori, sindaci. La nostra forza è che siamo sui territori, quindi non abbiamo bisogno di fare niente di diverso.
1: Senta, Salvini, ho visto che ha riscosso un sacco di voti, di simpatia, di sostegno alle primarie per il sindaco di Milano, insomma 5.000 voti. Ci sta facendo un pensierino?
0: No, mi inorgoglisce che i milanesi, dopo tanti anni di attività in consiglio comunale, mi ritengano in grado di fare il sindaco di Milano, ma ci sono tante donne e uomini della Lega in grado di farlo. Faccio il ministro delle infrastrutture con, a stasera mentre sto parlando con voi, 264 miliardi di euro di cantieri aperti, il piano casa, il rinnovo delle ferrovie, il piano dei porti. Ho tanto da fare, mi ringrazio di cuore i milanesi. Ecco, l'unica valutazione che invito il centrodestra, e uso zapping, a scegliere bene e scegliere in fretta, nel senso che l'ultima volta sia a Milano che a Roma abbiamo perso anche per colpa nostra, perché abbiamo scelto all'ultimo minuto. Quindi, siccome siamo a giugno e il voto sarà nella primavera dell'anno prossimo, non solo a Milano ma a Roma, a Torino, a Bologna, ecco, se non si sceglie fra partiti, io dico scegliamo alle primarie. Facciamo le primarie, come ha fatto in alcune occasioni la sinistra, di centrodestra in queste grandi città, e chiediamo ai milanesi, ai romani, ai torinesi, ai bolognesi chi vorrebbero a sfidare le sinistre, e affidiamoci al buon senso dei cittadini. Ecco, se non riesce a scegliere la politica bene in fretta, facciamolo. So ad esempio che la Lega l'ha proposto per il comune di Como, E quindi, secondo me, ascoltare, coinvolgere le persone è sempre positivo.
1: Le faccio un'ultima domanda, Salvini. Lei prima lo ha citato. Col senno di poi aver

0: diciamo, sostenuto il generale Vannacci, averlo voluto nella Lega, averlo candidato alle elezioni europee, averlo fatto vice segretario, è stato un po' un errore di valutazione?
1: No, mi sono fidato. Lei si sarà fidato di qualcuno nella sua esperienza umana e professionale, ci sarà rimasto scottato, all'ascolto ci sarà qualcuno che sul lavoro o anche in amicizia o in associazione si è fidato di qualcuno e poi questa fiducia si è rivelata mal riposta e questo qualcuno ha approfittato, ha salutato e se n'è andato. Capita, io mi fido delle persone, poi se fanno altre scelte non porto rancore, non sogno vendetta e saranno i cittadini l'anno prossimo a decidere se ad esempio per riportare un po' di sicurezza, contrastare l'immigrazione clandestina e il fanatismo islamico è più credibile la Lega che agli interni l'ha già fatto e l'ha gestito e l'ha già dimostrato, rischiando pure di finire in galera per averlo fatto, oppure qualcuno che non l'ha mai fatto. Però ripeto,
0: I voti di Vannacci possono essere alla fine recuperati alla coalizione di centrodestra o no?
1: Io penso che gli italiani poi premieranno la serietà e la concretezza, perché di parole è pieno il mondo. Ripeto, parlavamo di piano casa. Avere i soldi, fare la norma e coinvolgere tutti i comuni e le regioni per rimettere nella disponibilità degli italiani 60.000 appartamenti che stasera, questo giovedì sera, sono vuoti, ecco, su quello noi verremo pesati per dire sì, di questi c'è da fidarsi e di altri che promettono tutto. Io non ho rispetto tutti, rispetto Vannacci, rispetto la Schlein, rispetto Conte, rispetto tutti, ma non ho timore degli altri. Se siamo bravi e credibili, vinciamo perché siamo bravi e credibili noi. Se no gli italiani, io sono fiducioso, sono estremamente fiducioso, anche perché la gente, ad esempio, che viaggia, quello che stiamo facendo lo vede. Poi ci sono dei problemi, ci sono dei ritardi, ci sono dei disagi, per carità di Dio, tutto è migliorabile, però ci sono 90.000 lavoratori delle ferrovie che ci mettono l'anima anche a 40 gradi in questi giorni.
0: Ministro, la ringrazio, ci fermiamo qui, buonasera, buon lavoro.
1: Sono grazie. Io che ringrazio voi.
0: Grazie per essere stato a Zapping. Grazie ancora al ministro Salvini, 19.54 minuti, cambiamo argomento. Abbiamo con noi Alec Ross, che forse lo ricordate perché è un esperto di tecnologia, è stato consigliere al Dipartimento di Stato per l'innovazione, fu una delle anime della campagna tecnologica, della campagna politica tecnologica per la presidenziale in cui vinse Barack Obama. Oggi insegna in Italia, lui è di origine italiana, insegna in Italia a Bologna, alla Business School dell'Università di Bologna. Buonasera Ross, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, è un piacere essere qui con voi stasera.
0: Allora, ho davanti a me la copertina del suo ultimo libro pubblicato da Feltrinelli, che è così composto, il titolo è The American Italian Dream, e sulla parola American c'è una croce, quindi balza in evidenza l'Italian Dream. Ma prima di arrivare al sogno italiano, di cui poi il libro, su cui poi il libro si dilunga e approfondisce, quella croce sull'America, sul sogno americano, sta a dirci anche qualcosa sul sogno americano che nella sua copertina è cancellato?
2: Sì, sto dicendo proprio questo, perché io credo che il sogno italiano è la convinzione che l'Italia possa riprendersi il futuro costruendo un modello di crescita e rinnovamento radicato non nell'imitazione dell'America o di altri paesi, ma nei propri valori, bellezza, comunità, creatività, innovazione, qualità di vita e un rinnovato senso di fiducia collettivo. Mentre nel mio primo paese, negli Stati Uniti, adesso c'è violenza, c'è disuguaglianza, c'è conflitto. E quindi sto dicendo, senza una confutazione totale degli Stati Uniti, che adesso l'Italia deve definire un proprio percorso.
0: Ma in fondo il MAGA, il Make America Great Again, non è anche quello una forma di sogno americano?
2: No, è un incubo. No, l'idea di Make America Great Again è radicato nell'idea che 100 anni fa l'America fu un paese più forte da oggi. ma c'è dentro questo.

vaste ideologie, tanto razzismo, un mondo isolato, un paese isolato dal resto del mondo, e quindi sono tutte è radicato in comunità come

0: Come mai non è più così?
1: Allora, è complesso. Quando i miei bisnonni emigrarono dalle montagne di Abruzzo 126 anni fa, era in cerca di The American Dream. Erano adolescenti, analfabeti, senza due lire in tasca, e hanno scoperto The American Dream. E The American Dream è molto semplice: lavoro sodo, rispetto le regole, ogni generazione successiva sta meglio di quello precedente. Ma adesso, negli ultimi 20 anni, c'è stato abbiamo creato tanta ricchezza, c'è crescita economica, ma è distribuito molto male. Quindi al fondo del problema di The American Dream non è un problema di crescita, è che abbiamo pochi vincitori. Adesso stiamo creando miliardari, e i miliardari stanno diventando più ricchi, ma gli operai e la media classe c'è un po' di stagnazione, è così.
0: C'è questa nuova tendenza che viene tanto esaltata di una singola compagnia con un singolo impiegato che vale $1 miliardo. One man, one billion company.
1: Sì, no, infatti, e questo è un mondo che manca equilibrio, ok? In un mondo in uno stato con un patto sociale che funziona, ci sono tanti vincitori a tutte le classi, gli operai, la classe media, la classe esecutiva, mentre quando c'è un'atmosfera in cui poche persone hanno le ricchezze di cosa sarebbe altrimenti in una decina di milioni di persone, c'è qualcosa è andato storto, eh?
0: Senta, veniamo meglio allora alla questione del sogno italiano. C'è qualcosa che rende la non maturazione del sogno italiano un problema specifico dell'Italia e in fondo non di tutta Europa? Forse, non so se mi sbaglio, ma anche nel resto d'Europa è difficile vedere profilarsi un sogno comune.
1: Sì, ma detto questo, siamo messo più male in Italia che in altri paesi. Negli ultimi 30, io dico, in Dio confidiamo, tutti gli altri portino dei dati. E negli ultimi 30 anni, dal punto di vista della crescita del PIL composto, fra i 196 paesi sovrani nel mondo, Italia è nel 182esimo posto. E questo non è rappresentativo dell'Europa. E dietro di noi chi c'è? C'è Siria, c'è Afghanistan, c'è Ucraina, c'è Libia. Quindi, no, ci sono problemi che per l'Italia nello specifico. Per esempio, un problema è la meritocrazia. Francia, Germania, l'est Europa sono più meritocratici per i ventenni e per i trentenni che siamo qui in Italia. Io amo questo paese, ma dobbiamo anche guardare nello specchio ed affrontare le cose che ci stanno frenando.
0: Senta, la recente tensione diplomatica tra l'America di Trump e l'Italia di Giorgio Meloni è una questione di rapporti personali, di incomprensioni reciproche, di caratteracci, di caratteri personali, oppure diciamo c'è qualcosa di più strategico nel tentativo di Trump, come dire, di seminare discordia e zizzania tra i leader europei?
1: No, Trump, se guardiamo tutte le persone che l'hanno incerchiato durante il suo primo mandato, non c'è né uno nel secondo mandato. Amici, alleati, amanti, eventualmente li butta tutto via, perché lui crede che in una relazione lui è un'altra persona, c'è lui quasi come un dio e gli altri sono come quasi schiavi. E devo dare credito a Giorgia Meloni. Io non vengo tradizionalmente dal suo quartiere politico, io sono del mondo di Obama, ma io la darei un voto di 29 da 30 per la gestione delle relazioni transatlantici, perché lei ha fatto tutto il possibile per massimizzare l'interesse d'Italia e degli italiani di fronte di un uomo molto complicato, ma alla fine della fiera lui vuole schiavatù e lei non l'ha accettato. E

0: ci sono delle linee rosse che lui ha attraversato, per esempio insultare il Papa su temi di guerra. E quindi non è personale nel senso di una persona e l'altro, è solo che Giorgia Meloni ha deciso di essere Premier d'Italia invece di un satellite di Donald Trump.
1: Per esempio, a me ha colpito molto che dopo che il Premier inglese del Regno Unito, Keir Starmer, ha annunciato le dimissioni, Trump ha come festeggiato, ha detto ha fallito su tutto il fronte, ha fallito sulla sicurezza, sull'immigrazione, ha fallito sui valori dell'Occidente, e in qualche modo anche la Russia ha festeggiato la caduta di Starmer più o meno con le stesse parole. Ho letto un tweet di un consigliere, di un rappresentante sì. di Putin, che diceva esattamente le stesse cose che diceva Trump su Keir Starmer e sull'Inghilterra. È una cosa abbastanza strana.
0: È stranissima. E di fronte di questo dobbiamo in Italia definire quali sono i nostri obiettivi qui, invece di essere come ragazzini in aula di fronte al professore, come quella scena imbarazzante nel salone ovale di qualche mese fa, quando c'era Trump dietro la cattedra ed ogni capo di Stato europeo era di fronte di lui come nella mia aula a Bologna Business School. E quindi, dai, dobbiamo dare credito a quei leaders che affrontano Trump come un padre, e quelli che fanno così, Modi in India, Xi Jinping, ma anche dei paesi più piccoli, Carney in Canada, Sheinbaum in Messico e adesso Giorgia Meloni in Italia, c'è più rispetto reciproco quando la persona che deve affrontare Trump non molla. Lui rispetta i muscoli, la forza, non la debolezza.
1: Quindi lei ritiene che, diciamo, la postura, la durezza di Giorgio Meloni in questa fase può contribuire a ristabilire dei rapporti normali con gli Stati Uniti, o ormai la partita è persa?
0: No, la partita non è persa. Lei ha mostrato un po' i suoi muscoli. Lei ha dimostrato a Trump e ai suoi che no, lei non è la loro ragazzina, lei è la premier di uno stato sovrano, e eventualmente questo aiuta il paese, ok? Perché c'è rispetto, non possono darla per scontato. E quindi è stato molto smart da parte sua. Io so che io ho sgridato qualche senatore dall'opposizione, che sono, ripeto, più tradizionalmente dal mio quartiere politico. Voi state celebrando questa difficoltà tra la Premier e Trump, ma se avesse fatto esattamente l'opposto, la condonereste. E quindi lei ha fatto bene, secondo me. Non è facile tutto questo.
1: Grazie ad Ale Cross per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie mille e grazie per leggere questo libro, The Italian Dream.
1: Ecco, abbiamo appena salutato Ale Cross, professore, insegna alla Business School dell'Università di Bologna, ma è stato, diciamo, una figura chiave durante l'amministrazione Obama. Ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

0: e schiarite e attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime con punte attorno ai 37-38 gradi localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 28 minuti, prima di andare avanti avremo tra poco ospite Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia. Vi faccio ascoltare i titoli del TG1.
2: Potente terremoto in Venezuela, almeno 188 morti, ma se ne temono migliaia, 30.000 dispersi, paese in ginocchio, Farnesina, verifiche sugli italiani. Mattarella celebra gli 80 anni della prima assemblea costituente alla Camera, carta ha assicurato stabilità a istituzioni democratiche. Vertice Meloni-Macron, l'Italia e Francia partner naturali e indispensabili, ancora scontro politico su base NATO, posizioni premier chiarisca. Crisi Iran, Rubio-Trump deluso dall'Italia, ma relazioni senza intoppi, il presidente altri 88 miliardi per la guerra, già costata 120 miliardi. Le sorelline ritrovate, scarcerati mamma, compagno e nonno, disposto l'obbligo di dimora, la donna al giudice so di aver sbagliato. Caldo record in Europa, vittime in Francia e Spagna, in Italia cabina di regia del Ministero della Salute, domani bollino rosso in 18 città. Mick Jagger al TG1, a pochi giorni dall'uscita del nuovo disco dei Rolling Stones, quando sono in Italia, dice: capisco quanto la vostra cultura mi abbia ispirato. Ai mondiali non solo gol, ma anche lacrime e cuore con il Brasile. Ancelotti nel finale della contro la Scozia fa giocare Neymar, che torna in campo dopo 3 anni. Tutti in piedi per Onei, che si commuove stasera su Rai 1, Ecuador-Germania.
1: Le 20:10, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Guido Bertolaso, assessore al welfare della regione Lombardia. Bertolaso, buonasera, bentornato a Zapping. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie, buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Allora, volevo un po' discutere con lei di questa riforma della sanità presentata dal ministro Schillaci e poi in maniera un po' sorprendente fermata dal suo stesso governo. Era una riforma che doveva servire a rendere attive e operanti le cosiddette case di comunità volute e anche finanziate dal PNRR, che devono essere, se capisco bene, diciamo un punto intermedio tra il medico di famiglia e gli ospedali e un modo anche per ridurre la pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso. Questa riforma si è fermata. Perché, secondo lei?
3: Ma si è fermata per tutta una serie di intrecci di natura politica. Voglio subito chiarire, il governo c'entra poco, nel senso che lei lo ha detto, è stato il ministro Schillaci che aveva proposto la definizione di questo provvedimento, che doveva essere un decreto legge, e per la prima volta credo da diversi anni, a mia memoria, sono diversi anni che faccio il funzionario dello Stato, quindi ne ho viste di tutti i colori. A mia memoria non era mai accaduto, almeno negli ultimi decenni, che tutti i presidenti delle regioni, di destra, di sinistra, di centro e delle province autonome, si mettessero d'accordo e chiedessero all'unanimità al governo, nella persona del ministro della Salute, un provvedimento di legge urgente, che fra l'altro abbiamo scritto noi delle regioni anche d'intesa con funzionari dei vari ministeri, e quindi c'è stato proprio un rapporto fra governo e i rappresentanti del territorio che secondo me è stato molto stretto e molto costruttivo, perché tutti siamo perfettamente consapevoli che se non si mette a posto la medicina territoriale, ovviamente la sanità del nostro paese, continuo a ripeterlo, è una sanità molto valida.
1: Lo dicevamo dai tempi del Covid, mi ricordo questa questione della medicina territoriale.
3: Esatto, infatti voglio dire, è la base di tutte le battaglie. Io vedo ogni giorno scienziati di ogni livello che pontificano su cosa bisogna fare per risolvere i problemi della sanità in Italia. La prima cosa che dobbiamo fare è far funzionare la medicina del territorio, perché senza la medicina del territorio gli ospedali diventano il primo punto di riferimento per chiunque abbia dei problemi di salute, si intasano, si ingolfano e non riescono più a svolgere la loro funzione primaria, che è quella di occuparsi di problematiche sanitarie serie e gravi, mentre tutto il lavoro di prevenzione e di comunque screening e di verifica di quelli che sono i problemi di salute dei cittadini deve essere fatto a livello territoriale. Ma torniamo a quello che stavo dicendo. Noi abbiamo trovato quindi un'intesa con il ministro.

0: ministro, e poi ovviamente il ministro ha aperto dei tavoli di verifica e di confronto con i vari rappresentanti dei sindacati, dei medici di medicina generale e anche appunto dei vari partiti politici, e lì la macchina
1: ha
0: rallentato e poi si è fermata, si è inceppata. Quindi un problema politico-sindacale dove il governo ha dovuto prendere atto del fatto che non c'era una maggioranza politica che sarebbe stata in grado di approvare l'eventuale decreto legge che il governo era pronto.
1: Perché anche portare. Dalle parti di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, c'erano dei dubbi quindi su questa riforma e hanno voluto fermarla.
0: Sì. Certo, dei dubbi da parte di alcuni rappresentanti di questi partiti che evidentemente della medicina territoriale non conoscono fino in fondo i vari problemi, perché poi loro hanno bisogno di un medico, il medico lo trovano sempre. Non sono come quegli anziani, quelle persone fragili magari che vivono in territori poco battuti o in aree metropolitane densamente popolate, dove hanno bisogno ovviamente di assistenza sanitaria, e se chiamano il medico di famiglia magari non lo trovano o è occupato, oppure il medico di famiglia anche lui è oberato da mille compiti, da mille responsabilità, per cui poi la persona viene, prende la macchina o chiama l'ambulanza e va al pronto soccorso anche per febbri, per banali gastroenteriti o per problemi del genere.
1: Ma allora, facciamo un passo indietro, Bertolaso, facciamo un piccolo passo indietro. Nella vostra idea di riforma, come avrebbero dovuto funzionare nel dettaglio queste case di comunità, questa medicina territoriale? Chi ci doveva essere come presidio?
0: Guardi, è una riforma, fra l'altro, diciamolo, mi faccio fare una battuta, molto democristiana, perché teneva conto di tutti gli equilibri e di tutti i problemi e di tutte le esigenze che ogni addetto ai lavori probabilmente vive e subisce. Quindi era semplice, il PNRR stabilisce appunto che dobbiamo costruire in Italia oltre 1000 case di comunità, in Lombardia ne dovevamo fare 187, e poi il decreto ministeriale che dispone come devono funzionare queste case di comunità dice in modo chiaro che in ogni casa di comunità ci deve essere un medico H24, cioè in ogni casa di comunità ci deve essere sempre un medico giorno e notte, sabati e domenica. E quindi è ovvio che pochissime regioni sarebbero state in grado di garantire la presenza di un medico, visto che ormai abbiamo grossi problemi di carenza di medici, oltre che di infermieri, già negli ospedali, questo lo sanno tutti, certo. E quindi riuscire a popolare anche con medici tutte le case di comunità sarebbe stata davvero un'impresa particolarmente complicata. E quindi spontaneo pensare che quelli che sono i numi tutelari del territorio, cioè i medici in generale, venissero coinvolti più direttamente rispetto a quello che stanno facendo oggi. Voglio ricordare che c'è una legge del 2012, la famosa legge Balduzzi, che già prevedeva che poi i medici in medicina generale lavorassero in alcune strutture, a quei tempi non c'erano le case di comunità, ma comunque si prevedeva già il loro impiego in strutture pubbliche dislocate sul territorio. Ci abbiamo messo 12 anni per riuscire ad attuare parzialmente questa legge, e oggi l'idea era di fare in modo che i medici in generale garantissero alcune ore della settimana nell'ambito delle case di comunità.
1: Ieri,
0: in modo da
1: ieri Bertolaso ha avuto ospite qui a Zapping il segretario generale del sindacato dei medici di medicina generale, qua diceva che questa riforma priva il sistema sanitario di una cosa molto preziosa, che è la nostra indipendenza, la nostra autonomia, il fatto di non essere come medici di famiglia sotto una gerarchia, sotto un capo gerarchico che può essere l'azienda o qualsiasi altra. Noi siamo liberi di scegliere le nostre strade terapeutiche in scienza e coscienza. Questa riforma ci metterebbe insomma nelle condizioni, con le spalle al muro, nelle condizioni di dover rispondere a qualcun altro. Questa è la loro obiezione.
0: Questo è il versante, diciamo, è la versione del segretario generale di uno dei sindacati dei medici in generale, chiariamo innanzitutto. Sì. E poi lui, peccato che abbia dimenticato di dire che in questo provvedimento di legge noi diamo pieni poteri ai medici affinché rimangano liberi professionisti, a patto che lavorino alcune ore della settimana nelle case di comunità, e poi davamo come ipotetica possibilità, sentiti i sindacati, la possibilità ai medici giovani di medicina generale magari di accedere appunto alla dipendenza, quindi di diventare anche loro, come tutti i medici degli ospedali pubblici d'Italia, dipendenti appunto.

0: appunto dell'istituzione Nazione Italia. Quindi era una facoltà marginale che però avevamo incominciato a inserire finalmente in un provvedimento, perché moltissimi giovani medici volevano fare il medico di medicina generale, non lo fanno per due ragioni. La prima, perché tutti quelli che diventano, possono diventare medici di medicina di base, devono fare una specializzazione che però non si fa all'università. Non è una disciplina che si studia all'università dopo essersi laureati, come la chirurgia, l'oculistica, la pediatria e tutte le altre specializzazioni mediche. No, il medico di medicina generale la sua specializzazione la fa presso la regione. E quindi è evidente che mancando, no, la copertura accademica, mancando appunto la didattica a livello universitario, molti medici non scelgono questa strada perché si sentirebbero dei medici in serie B.
1: Diminuiti, ovviamente. Certo. Ho visto che... Sì, prego. Prego. No, dica la seconda. Quindi, c'è un secondo motivo.
0: Il secondo motivo ovviamente è quello che a questo punto, non essendo medici con questa super specializzazione e poi non avendo neanche la possibilità di garantire prestazioni con tutti i loro pazienti continuative attraverso un sistema di informatizzazione, di sburocratizzazione delle mille procedure, perché voglio essere chiaro, io sono dalla parte dei medici generali, io ho iniziato facendo il medico condotto, quindi so benissimo il valore e l'importanza di un mestiere di questo genere, ma non si può lasciare appunto alle organizzazioni sindacali la facoltà di decidere per quante ore, dove, come e quando i medici di medicina generale possono lavorare.
1: Ho visto solo
0: l'indipendenza di chi parla.
1: Ho visto adesso che il governo intenderebbe comunque chiedere ai medici di famiglia 4-6 ore della loro disponibilità all'interno, non diciamo di un decreto, di una norma, ma all'interno della convenzione classica. È una soluzione?
0: Appunto. No, non è la soluzione, perché lo dice proprio, no, la parola, è una convenzione, è un accordo, quindi si può rispettare, ma se non lo si rispetta non ci sono penalità, non ci sono motivi che possono indurre comunque il medico a svolgere questo tipo di attività. C'è una bella differenza fra una norma di legge che dispone quello che si deve fare, come, quando e dove, e invece un accordo collettivo che può essere utilizzato e reso quindi funzionale oppure no. Certo. Dipende dalla volontà di ogni singolo individuo. E lo voglio ricordare che ci sono 4 sindacati che rappresentano i medici generali in Italia, che nel loro complesso rappresentano il 50% dei medici di medicina generale. E di questi 4 sindacati, solo 2 ieri hanno approvato questo accordo, gli altri 2 si sono anche detti contrari. Quindi, come vede, pure all'interno delle diverse organizzazioni sindacali che vorrebbero rappresentare i medici di medicina generale,
1: ci sono molti.
0: Non c'è questa condivisione di intenti e di motivazioni, soprattutto.
1: Assessore, la devo salutare, grazie davvero molto per essere stato con noi questa sera. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buonasera.
1: Grazie a Guido Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia. Sono le 20:21 minuti. E cambiamo argomento e ci salutiamo Riccardo Di Maria, che è responsabile per le risorse di calcolo dell'unità di engineering dell'Italian Institute of Artificial Intelligence for Industry, insomma l'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Riccardo Di Maria, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, al di là, insomma, di questo titolo un po' così che può suonare oscuro, ci spiega che lavoro fa prima di entrare nel dettaglio delle questioni?
2: Certo, allora io faccio parte di un istituto che è stato voluto da 3 ministeri e un dipartimento, il Ministero delle Imprese, del Made in Italy, il Ministero dell'Università e Ricerche, delle Economie e Finanze, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. E la nostra missione è chiara, è contribuire alla politica industriale del paese e al trasferimento tecnologico. Io nella mia posizione sono il responsabile delle risorse di calcolo, quindi di un asset di questo istituto, e delle competenze ingegneristiche che devono fare in modo che questo trasferimento tecnologico avvenga, quindi che questa trasformazione della ricerca riesca ad avere un'attuazione nel tessuto industriale italiano attraverso appunto delle applicazioni pratiche. dell'intelligenza artificiale, naturalmente.
1: Certo, ma è che infatti noi oggi parliamo di supercomputer con capacità di calcolo stellari, però questi due mondi, supercomputer, supercalcolo e intelligenza artificiale, finora erano, almeno mi parevano, due mondi separati. In che punto si incontrano?
2: In realtà sono sempre stati la declinazione di un unico, diciamo, di un unico problema fondamentale, quello della risoluzione di problemi nel minore tempo possibile. L'high performance computing cerca di dare delle risposte molto precise, utilizza delle macchine ad altissima precisione. L'intelligenza artificiale invece questa precisione la abbassa e riesce a, utilizzando un'elevata capacità di elaborazione su operazioni che alla fine sono di matrici, utilizzando una altissima banda di memoria e un efficiente movimento di dati, di arrivare alla soluzione del problema in maniera molto molto più efficiente. Quindi la radice possiamo dire che è sempre unica, l'hardware,
1: la necessità, cioè, di risolvere problemi rapidamente in maniera precisa, questo
2: esattamente, sì. Esattamente, utilizzando hardware, software e anche un ecosistema che riesca a utilizzare al meglio questo metallo che si compra al giorno d'oggi, di cui tutti parlano, ecco.
1: Ecco, la notizia, se vogliamo, è che io lo chiamo, insomma, il supercomputer di cui dispone l'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale, prima ancora di partire è stato inserito in una classifica molto importante che è stata presentata qualche giorno fa a Amburgo e si è, diciamo, infilato tra i primi 500 per capacità di calcolo. Mi spiega bene cosa è successo?
2: Esattamente, allora questa classifica che si chiama Top 500 è appunto un modo per capire quanto efficienti, quanto potenti sono questi supercalcolatori. Di solito quando si installa un supercomputer, oltre all'hardware e al software, c'è tantissimo lavoro dietro per capire e per valutare che tutte le componenti del computer lavorino, diciamo, all'unisono e efficientemente. Si è sviluppato una sorta di test, è un test molto famoso che è uguale per tutti i computer, quindi facendo girare durante il collaudo, diciamo, della macchina questo tipo di test, si ha un numero che ti posiziona in questa classifica, in questa lista. E Peano durante il collaudo ha effettuato questo test.
1: Si chiama Peano il vostro computer,
2: esattamente,
1: in memoria del matematico torinese Peano, sì.
2: Esattamente, non è un caso che si chiama Peano. Giuseppe Peano è stato un matematico italiano che ha messo ordine in qualcosa di fondamentale, che sono i numeri naturali, su cui poggia tutta la matematica moderna. E, diciamo che Peano cerca di seguire la stessa filosofia. Ogni progetto che verrà diciamo affrontato attraverso queste risorse di calcolo ha regole chiare, ogni passaggio è tracciabile, ogni risultato è riproducibile, quindi è una vera e propria foundry dell'intelligenza artificiale che segue come dire degli assiomi ben precisi.
1: Ecco, quindi diciamo, prima ancora di partire, lo dovete ancora inaugurare, siete arrivati, non mi ricordo a quale posto, ma insomma, a metà classifica mi pare.
2: 315esima posizione esattamente, in uno dei test e 101 nell'altra. Siamo in Italia nelle prime 15 posizioni degli altri supercalcolatori che tra pubblico e privato diciamo,
1: perché tra i primi 10 se non sbaglio ce ne sono due dell'ENI, no? Molto
2: esattamente, sì. Esattamente, ed è stato un messaggio molto forte dell'Italia che si posiziona con due macchine che raggiungono addirittura l'ex.
1: È andata via la linea?
2: No,
1: ho perso un pezzettino della sua frase. Hanno raggiunto cosa?
2: Hanno raggiunto combinati l'exaflop, cioè una potenza computazionale che è 10 alla 18 operazioni in precisione, diciamo, di virgola, che ci posiziona come competitor diretti ad altre potenze.
1: Sarebbero un miliardo di miliardi di operazioni al secondo, se leggo bene.
2: Esattamente.
1: Ecco, ma quindi diciamo l'Italia su questo fronte è molto ben piazzata, nonostante l'abitudine che abbiamo un po' di piangerci addosso sulla tecnologia.
2: No, l'Italia ha investito tanto, ha investito non solo sulle capacità di calcolo, ma ha investito anche sulle competenze, ha investito sulle capacità ingegneristiche, sta cercando di riportare a casa i talenti che sono andati a formare all'estero, sia in termini universitari ma anche in termini lavorativi. Sta riacquistando quella posizione di leadership che comunque abbiamo sempre avuto, adesso lo stiamo solo dimostrando, ecco.
1: Ma si può fare un esempio, uno che ci spieghi in quale contesto, in quale congiuntura un'azienda italiana, un'impresa, una grande impresa può aver bisogno di una tale capacità di calcolo?
2: Allora, ce ne sono vari. Andiamo dalla simulazione di modelli meteo, quindi per le previsioni del meteo, quindi non è un'azienda ma diciamo un ente che sì, può essere appunto il governo, fino alla piccola o media impresa italiana che ha bisogno magari in una linea produttiva di ottimizzare il suo processo e utilizza l'intelligenza artificiale per risolvere un problema che ha già incontrato nel tempo. Quindi utilizza dei dati storici per prevedere e per dare risposta, diciamo, a questo problema, a trovare la soluzione prima ancora che lo affronti in linea produttiva. L'intelligenza artificiale alla fine è un mezzo che ci aiuta a risolvere i problemi più in fretta, più efficientemente e prima che si presentino.
1: Se non sbaglio, in questa gigantesca classifica i cinesi sono primi questa volta.
2: esattamente, il messaggio che hanno mandato è abbastanza chiaro.
1: Hanno spodestato gli americani, che sono andati al secondo posto.
2: Esattamente.
1: Ogni tanto
2: e con una tecnologia che, diciamo, devia un po'. Con una tecnologia che devia un po'.
1: No, c'è qualche problema sulla linea, è caduta. D'altro canto siamo arrivati alla fine, rimarremo col dubbio sulla natura della tecnologia cinese che devia, ma io devo...
2: Mi sentite?
1: Volevo solo che, ecco, dobbiamo riprendere, se la linea non ricade, stavo dicendo una tecnologia che devia, una tecnologia tutta cinese, se ho capito bene.
2: Una tecnologia tutta cinese che devia leggermente dallo standard che si impone con le schede grafiche oggigiorno, perché è una macchina interamente fatta di CPU. Ed è un messaggio molto, molto forte da parte dei cinesi.
1: Soprattutto per gli americani, molto forte, immagino.
2: Esattamente.
1: Grazie a Riccardo Di Maria, grazie per le spiegazioni che ci ha fornito. Buonasera e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: Allora, Riccardo Di Maria, dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, lo salutiamo. Adesso i titoli di Drenews 24.
3: Ad Antibes il vertice Italia-Francia, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, dice Giorgia Meloni, collaboriamo con l'Italia sul nucleare e sul post UNIFIL in Libano, spiega Macron. In Venezuela si scava fra le macerie dopo due forti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, oltre 188 morti accertati, 30.000 dispersi, bilancio in evoluzione. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni alla presenza di Mattarella, Meloni, Fontana, La Russa, il capo dello Stato, Costituzione, il volto e l'anima della Repubblica. Saranno ufficializzate nei prossimi giorni le dimissioni dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, divergenze con il ministro Salvini sulla fase del dopo PNRR e sulla gestione della rete ferroviaria. Cremona, l'uscita di sicurezza era chiusa con una catena d'acciaio, lo dice Rai News 24, Sofia Donadio, rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno. 1,5 milioni di lavoratori a rischio per l'ondata di caldo, lo dice un'analisi di Greenpeace Italia e CGL. Il governo concede la cassa integrazione per le giornate più calde.
1: Le 20 e 32 minuti, questi titoli di RaiNews 24, come sempre nell'apertura dei titoli la notizia del terremoto, del doppio terremoto, la doppietta sismica che ha colpito il Venezuela, si parla di quasi 200 morti e di tra i 30 e 40 mila dispersi, e di questi dispersi molti si danno già per deceduti, quindi il numero dei morti potrebbe rapidamente crescere nelle prossime ore. Noi abbiamo ospite con noi Marisa Bafile, che è la vice direttrice della Voce d'Italia.

0: Italia, che è un quotidiano venezuelano in lingua italiana. Buonasera Marisa, benvenuta a Zapping.
1: Buonasera e grazie.
0: Grazie per essere con noi. Che notizie riceve dal suo paese? Io so che lei vive a Madrid, lavora a Madrid, ma volevamo sapere se ha fonti e contatti, che cosa risulta dalle conseguenze di questo terremoto.
1: Sì, noi abbiamo una redazione ancora lì e poi siamo in comunicazione con i vari presidenti dei centri italiani del paese, in particolare con il signor Claudio Mauri, che è il presidente della federazione che riunisce tutte le associazioni italiane. Purtroppo non abbiamo ancora dati certi su possibili vittime tra i nostri connazionali, speriamo che non ci siano. Quello che sì già possiamo dire fin da adesso è che i danni comunque sono molto grandi, molto più grandi di quello che potevamo immaginare in un primo momento. Così a freddo sembrava meno grave.
0: Invece si vedono immagini di crolli estesissimi, interi palazzi venuti giù.
1: Sì, interi palazzi nella zona costiera nella Guaira, vicino Caracas, una zona già duramente colpita dall'alluvione, è praticamente devastata, completamente devastata, e lì degli edifici sono caduti e molti italiani hanno un appartamento di vacanza spesso in quella zona, quindi non sappiamo ancora quante persone, perché considerando che anche le scuole sono concluse, quindi magari già alcune famiglie probabilmente erano già in vacanza. Insomma, le comunicazioni sono difficili, certo, perché non c'è ancora, in molti posti manca la luce. Per esempio, il dottor Mauri mi diceva che a Maracay, dove lui vive, che è una delle zone fortemente colpita, praticamente già loro hanno normalmente problemi di elettricità, e quindi adesso proprio è una situazione molto grave.
0: Mi chiedo anche se l'apparato di emergenza, l'apparato sanitario, gli ospedali, il pronto soccorso sono in grado di reggere l'impatto con i feriti, con quello che sta succedendo.
1: Purtroppo no, è una situazione di emergenza estremamente grave che colpisce un paese già con problemi seri nell'area sia del trasporto, della comunicazione, che nell'area sanitaria, per cui praticamente tutti i medici, tutti gli infermieri sono stati chiamati nei vari ospedali, però è una situazione difficile.
0: Sempre che gli stessi ospedali non abbiano ricevuto danni, non siano magari in difficoltà nell'operare, anche quello
1: anche quello è da verificare, ma comunque insomma già stiamo parlando di strutture che faticavano enormemente a seguire i malati normali, diciamo, e quindi immaginiamoci ora con questa ondata di feriti che sta arrivando e che continuerà ad arrivare nelle prossime ore, perché la gente sta scavando con le mani, perché ancora insomma c'è gente viva sotto le macerie, che chiamano, che urlano, quindi stanno cercando di salvare le persone che si possono salvare, e tutte queste persone ovviamente andranno nei centri di salute, per cui l'ingorgo sarà enorme e difficilmente si riuscirà, già in una situazione normale sarebbe difficile far fronte a una tragedia di questo tipo, ma molto di più in un paese colpito già da una crisi che viene da anni.
0: Certo. Lei ha l'impressione che questo governo, il governo di Delcy Rodriguez, sia all'altezza di gestire una crisi di questo genere?
1: Ma guardi, in questo momento io posso solo augurarmi che la politica e tutti i dissidi politici vadano in un secondo piano e che il governo riesca non soltanto a portare avanti che sia capace di far fronte, ma che abbia e possa contare sul sostegno e sull'aiuto di tutta l'opposizione, perché in questo momento c'è veramente di fronte a una tragedia di queste dimensioni. Penso che sarebbe estremamente meschino utilizzare questa situazione per ragioni politiche, spero di no. Il governo, è chiaro che, ripeto, il paese è un paese in crisi.
0: Certo. Vive ancora lo shock probabilmente dell'arresto di Maduro, dell'operazione americana, insomma, ancora non credo che si siano stabilizzate le cose dopo.
1: No, assolutamente, insomma, quindi è un paese già ferito da tante cose, da tanto. Quindi in questo momento veramente la situazione è talmente grave che la speranza, insomma, è che si riesca ad agire come esseri umani, perché altrimenti veramente non c'è perdono, perché la politica può aspettare in queste situazioni, e il paese è in grave difficoltà. Per fortuna stanno veramente manifestando solidarietà da tutto il mondo. Per cui
0: sì, ho visto che tutti i paesi dell'America Latina hanno già offerto aiuti, ma anche da molto più lontano. Ho visto anche che Trump ha detto: aiuteremo subito i nostri nuovi amici venezuelani.
1: Sì, ovviamente Trump userà questo per la sua...
0: Per dimostrare che ha a cuore il paese liberato da...
1: Sì, vabbè, insomma, l'importante è che arrivi anche dagli Stati Uniti un aiuto reale, al di là delle chiacchiere di Trump e al di là di tutte le manipolazioni, di tutti quanti, perché poi tutti i capi di Stato, soprattutto di questi paesi in cui ci sono situazioni particolarmente tese, cercheranno di usare questa magnanimità verso il Venezuela. Come venezuelana posso dire che spero che questi aiuti arrivino e poi si vedrà il resto.
0: E che non siano uno strumento di politica con altri mezzi, insomma, questo.
1: Certo.
0: Leggevo che quasi 4 persone su 5 in Venezuela vivono in zone sismiche, quindi il Venezuela è comunque anche un paese molto fragile dal punto di vista dell'attività dei terremoti, dell'attività sismica.
1: Sì, c'è tutta un movimento di placche che era un terremoto che aspettavamo, cioè si sapeva che prima o poi arrivava un terremoto in Venezuela, perché appunto tutti gli studi appuntavano su questi movimenti.
0: Queste due placche parallele che accumulavano energia.
1: Placche, sì, e quindi si sapeva, certo. Non si poteva immaginare un livello così forte e poi due terremoti uno dietro l'altro, cioè che
0: sì, a pochi minuti uno dall'altro, quindi
1: infatti una nostra amica che ha tra l'altro difficoltà con un ginocchio, lei era uscita, poi con difficoltà era rientrata, immediatamente c'è stato l'altro terremoto, è dovuta ricorrere fuori. Insomma, gli appartamenti sono devastati, tra l'altro.
0: Anche a Caracas, anche nella capitale.
1: Sì, internamente, cioè il movimento ha buttato giù mobili, ha rotto tutte le suppellettili, cioè a chi è andata bene, diciamo.
0: Ha comunque la casa devastata.
1: Ha comunque tutte le cose devastate, quindi cioè sono situazioni molto dure anche dal punto di vista psicologico proprio, no?
0: Me lo immagino, certo. Io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie Marisa,
1: grazie.
0: Marisa Bafile, vice direttrice della Voce d'Italia, che è il quotidiano venezuelano in lingua italiana. Grazie, restiamo in contatto. Se avete notizie importanti le trasmetteremo qui a Zapping. Grazie ancora.
1: Grazie, ciao, arrivederci.
0: Sono le 20:42, abbiamo i titoli dal TG2 da proporvi.
2: Due violentissime scosse di terremoto mettono in ginocchio il Venezuela, centinaia di morti, un migliaio di feriti e decine di migliaia di dispersi. Farnesina, in corso verifiche sull'italiano. Drammatica le

0: testimonianze dei sopravvissuti ai crolli, si mobilita la comunità internazionale, primi fondi da Papa Leone, l'Italia mette a disposizione uomini e mezzi. Gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, Mattarella e il progresso che l'Italia ha compiuto motivo di orgoglio al Quirinale, il presidente della CEI, Zuppi per il patto tra le fedi. Gloria ad Antibes per il bilaterale con Macron, progetto per una coalizione per il Libano post UNIFIL sulle basi italiane, la Premier conferma mai partecipato al conflitto in Iran. Legge elettorale in maggioranza, confronto sulle preferenze, le opposizioni hanno fretta di andare al voto, polemiche sulle dimissioni della D di Ferrovie Donnarumma. Niente carcere ma obbligo di firma per la mamma e il suo compagno e il nonno delle sorelle ritrovate a Formia dopo l'abbandono della casa famiglia, il legale dice sono pentiti. Il picco di caldo dovrebbe arrivare lunedì, già domani 18 città da bollino rosso, tutta l'Europa nella morsa dell'APA, oltre 200 morti in Spagna, temperature record in Francia e in Gran Bretagna.
1: Le 20 e 44 minuti, questi erano i titoli del TG2, sì, bentornati a Zapping, chiudiamo in bellezza, si può dire, perché dedichiamo l'ultima parte della puntata di oggi di Zapping all'inaugurazione della 69esima edizione del Festival di Spoleto e in particolare a tutta la parte che il festival dedica all'arte, il cui epicentro è Palazzo Collicola con le sue collezioni e con le sue mostre. Spesso da Spoleto ne parliamo, lo facciamo con il direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini, quest'anno lo facciamo in anticipo perché ci sono molte novità che verranno poi inaugurate già sabato e quindi io do il benvenuto a Saverio Verini per raccontarci insomma come la parte artistica di Spoleto si prepara per questa nuova edizione. Buonasera Saverio, bentornato.
2: Buonasera, grazie.
1: Ecco, allora raccontaci che cosa si prepara per questa edizione del festival e per Palazzo Collicola.
2: Sì, è un'edizione del festival dove lo spazio, diciamo, alle arti visive è insomma particolarmente importante e significativo. Lo è a partire dal coinvolgimento di una delle figure insomma più, credo di poter dire, importanti dell'arte contemporanea internazionale come Giuseppe Penone, artista tra gli esponenti insomma maggiori dell'arte povera, insomma veramente un grandissimo artista, un nome che è sinonimo di scultura. Per così dire, e Giuseppe Penone ha firmato il manifesto di questa edizione, di questa 69esima edizione del Festival di Due Mondi, c'è questa bellissima tradizione che vede ormai da decenni alcuni degli artisti più importanti dell'arte contemporanea firmare il manifesto del Festival dei Due Mondi, del Festival di Spoleto, e quest'anno appunto sarà Penone che vedrà poi una presenza molto forte in città di sue opere, a partire da Le foglie delle radici, che è una monumentale installazione nello spazio pubblico a Piazza Pianciani, che tutte insomma le persone che accorreranno a Spoleto nel periodo del festival potranno
1: quindi tutta la città sarà coinvolta dall'opera di Penone, tutta Spoleto, sì.
2: Sì, appunto dallo spazio urbano fino anche ad altri spazi come appunto Palazzo Collicola con questa mostra anafora che occuperà gli spazi, investirà gli spazi del piano nobile del palazzo, e oppure l'ex battistero della Manna d'Oro a due passi proprio dal Duomo, quindi siamo tutte diciamo luoghi nel pieno centro della città dove ci sarà una mostra proprio di video dedicati e realizzati proprio da Giuseppe Penone. E tra l'altro ecco insomma ci tengo a sottolineare come la sua presenza, anche il suo linguaggio artistico è estremamente voluto e desiderato dal direttore artistico Daniele Cipriani, proprio si collega al tema di quest'anno del Festival dei Due Mondi, che è per l'appunto radici, che si collega molto bene anche in qualche modo al linguaggio artistico di Giuseppe Penone, sempre incentrato in questa dialettica, questo scambio tra l'uomo e la natura.
1: Ecco, questa è una delle mostre che, di cui tu sei il curatore, se non sbaglio, no? Sei a cura tua.
2: Sì, quella di Palazzo Collicola e la mostra anche di video della Ephemeris, si intitola, della Manna d'Oro, sì, sono a cura mia, sì.
1: E non è solo Penone, mi pare, tra le mostre che proponete per questa edizione del festival, vedo anche Adelaide Cioni, Filippo Marignoli, parlami anche un po' delle altre.
2: Sì, Palazzo Colicola ospita tra altre mostre personali, appunto Adelaide Cioni, che è un'artista a mio avviso tra le più brillanti oggi in Italia, e Adelaide Cioni peraltro che non è nativa di Spoleto ma da 3 anni ha deciso di vivere a Spoleto, quindi anche portando avanti un po' questa bellissima tradizione che ha dei precedenti diciamo nobili di artisti che hanno eletto la città come luogo dove vivere e lavorare, e presenterà una mostra completamente di opere inedite. Mi viene da dire anche fatta proprio a chilometro zero, visto che il suo studio è a 50 metri proprio di distanza da Palazzo Collicola, quindi non abbiamo dovuto neanche fare i trasporti, ma è una mostra che nasce proprio sul posto. E poi Filippo Marignoli, che viene celebrato nei 100 anni dalla nascita, 1926-2026, è un artista, un pittore che apparteneva al cosiddetto gruppo di Spoleto, un gruppo di pittori importante e molto vicino, diciamo in qualche modo al movimento, diciamo al linguaggio informale affermatosi soprattutto a partire dagli anni 50 in Italia, e appunto vedrà una mostra personale prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona.
1: E tra l'altro, se capisco bene, in questa edizione Palazzo Collicola stesso si trasforma, ripensa i suoi spazi e le sue collezioni permanenti.
2: Sì, questa è una cosa alla quale tengo insomma particolarmente, diciamo che a distanza di 3 anni diciamo dal mio insediamento ho pensato di rimettere mano proprio all'allestimento della collezione permanente del museo di Palazzo Collicola, che è una collezione meravigliosa che conta opere di Leoncillo, di Sol LeWitt, di Alexander Calder, opere peraltro donate insomma in buona parte anche da Giovanni Carandente, figura centrale della storia dell'arte del Novecento italiano. E appunto la collezione sarà ripensata completamente nella sua narrazione, nel suo racconto e nell'allestimento, e anche con l'inserimento di opere importanti. Penso ad alcuni comodati, per esempio provenienti dalla famiglia Bonomo. Ci sarà una stanza completamente nuova all'interno del percorso espositivo dedicata a questa figura, Marilena Bonomo, una gallerista molto importante che aveva strettissimo legami con Spoleto e che nel corso dei decenni, a partire diciamo dall'inizio degli anni 70, ha portato in città alcuni grandissimi nomi dell'arte internazionale. Oppure anche una stanza dedicata a Domenico Gnoli, sempre un comodato di opere in collaborazione appunto con l'archivio Domenico Gnoli. E tra l'altro, ecco, non tutti lo sanno, ma Gnoli è artista, diciamo, come dire, di un cosmopolitismo meraviglioso, ma è seppellito peraltro a Spoleto nel piccolo cimitero di Monteluco, che è insomma alle porte della città.
1: Quindi chi già conosce Palazzo Collicola rimarrà sorpreso dalla sua trasformazione.
2: Beh, questa è diciamo l'auspicio, la speranza, insomma siamo comunque molto soddisfatti di questo allestimento al quale hanno collaborato diciamo come coordinamento scientifico, oltre diciamo me naturalmente anche Arianna Paragallo e l'architetto Filippo Loi, insomma, che hanno dato un contributo e una visione anche rispetto proprio al nuovo percorso di fruizione della collezione.
1: In che modo, cioè, qual è il rapporto diciamo tra il Festival di Spoleto, che è noto diciamo nel mondo, anzi direi nei due mondi, il Festival dei Due Mondi, che è molto concentrato sulla musica, la musica, la danza, il teatro, qual è il posto, come si è trovato un posto invece il mondo dell'arte figurativa, che è cambiato poi nel tempo, mi pare?
2: Sì, diciamo che c'è un episodio che mi sento di dire centrale proprio nella storia non solo del Festival di Spoleto, ma nella storia dell'arte direi internazionale. Era nel 1962, era la quinta edizione del Festival dei Due Mondi, e proprio Giovanni Carandente venne diciamo in qualche modo invitato da Giancarlo Menotti, che era storico direttore del Festival dei Due Mondi, venne diciamo invitato a curare, a orchestrare questa mitologica mostra il cui titolo Sculture nella città insomma, è piuttosto già rappresentativo ed eloquente. Vennero invitati oltre 50 artisti che disseminarono in città, nello spazio urbano di Spoleto, più di 100 opere. Questi artisti erano appunto Leoncillo, Alexander Calder, Henry Moore, Ettore Colla, Consagra, Lucio Fontana, veramente Manzù, Arnaldo Pomodoro, veramente tantissimi nomi, Beverly Pepper, tra i nomi più importanti veramente dell'arte, della scultura del Novecento. Ecco, questo episodio sicuramente ha contribuito anche a saldare, ecco, questo rapporto che mi sento di poter dire, insomma, che continua anche adesso tra il Festival dei Due Mondi e l'arte contemporanea.
1: Che poi quindi è cresciuto negli anni e ormai, diciamo, l'arte è diventato uno delle pagine del programma del Festival alla stregua di tutte le altre, se vedo bene.
2: Sì, assolutamente sì, e poi insomma c'è anche questa bella tradizione dell'artista che appunto firma il manifesto e poi, come appunto nel caso di Penone, ma come è accaduto lo scorso anno con William Kentridge o due anni insomma fa con Chiara Camoni, vede l'organizzazione di una mostra personale a Palazzo Collicola.
1: Tra l'altro Palazzo Collicola è anche il luogo della continuità, della storia del festival, cioè si visita anche per conoscere la storia del Festival di Spoleto.
2: Beh, in qualche modo sì, perché appunto, come dicevo, soprattutto con la mostra del 62, appunto l'arte contemporanea, diciamo, entra proprio, mi viene da dire, nel DNA proprio del festival, al pari dei linguaggi più legati allo spettacolo dal vivo, quelli più insomma performativi, ecco. E ovviamente la collezione insomma di Palazzo Collicola ha degli affondi su questa relazione così storica e così ancora viva.
1: Tutto si inaugura sabato, no? È da sabato che insomma il pubblico, i cittadini che verranno al festival potranno vedere le cose che ci hai raccontato.
2: Sì, verranno, si potrà tutto visitare a partire dal 27 mattina, da questo sabato 27 giugno. Le mostre andranno avanti per un bel po', anche quella del Battistero della Manna d'Oro, che è prodotta dalla Fondazione Carla Fendi.
1: Quindi oltre alla fine del festival, che mi pare sia il 12 luglio, no? Le mostre saranno aperte e disponibili oltre la fine del festival.
2: Esattamente, la mostra della Manna d'Oro fino al 2 agosto, prodotta dalla Fondazione Carla Fendi, di dei video di Penone, Ephemeris è il titolo, e la mostra invece di Palazzo Collicola, il cui titolo è Anafora, sempre di Penone, fino addirittura all'inizio del nuovo anno.
1: Molto bene, ti devo salutare. Grazie Saverio Verini, insomma buon festival, buone mostre. Saverio Verini, direttore dei Musei Civici di Spoleto. Ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Nella parte tecnica oggi ringraziamo Daniele Di Noia e Marco Mascia. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che potete risentire questa puntata come tutte le precedenti su raiplaysound.it e vi ricordo anche che tutte le mail che ci mandate a zapping@rai.it le leggiamo con attenzione, quindi continuate a mandarle, a suggerirci temi di discussione. Ci fermiamo qui, grazie a tutti e appuntamento a domani da Giancarlo Loquenzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: D'estate accendi la tua radio di bordo.
5: Radio di bordo.
6: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
6: Nuovi approdi.
4: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
5: Il mare e le sue storie.
6: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
4: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari.
6: E Raffaele Roselli.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
9: Nonostante quello che alcuni, soprattutto politici, vogliono farci credere, molti passi sono stati fatti sulla strada del riconoscimento del diritto alla libertà religiosa e anche del diritto all'incredulità. La Chiesa Cattolica, con il Concilio Vaticano II, ha saputo confrontarsi con il mondo dell'incredulità come con quello delle tante e diverse fedi religiose. Gli ultimi pontefici, con forza diversa e soprattutto con modalità diverse, hanno cercato di dare voce e storia a una fede che accetta con gioia la ricchezza della libertà, perfino quella di chiamare Dio con altri nomi. E le mormorazioni con

contrarie da parte di tanti hanno davvero rattristato lo spirito. In un luogo quanto mai significativo, come un istituto oncologico per la cura e la ricerca sui tumori a Marsiglia, nell'estate del 2000 è stata inaugurata un'installazione permanente di Michelangelo Pistoletto. Uno spazio suddiviso in 5 sezioni, separate da una griglia, disposte attorno ad un'area centrale come i petali.

0: e delle rispettive comunità religiose locali. Nella quinta sezione, dedicata ai laici e a ogni altra confessione, sono posti alcuni libri. L'area centrale, poi, ospita il metro cubo di infinito, opera di Pistoletto del 1966, costituita da un cubo formato da 6 specchi con la superficie riflettente rivolta verso l'interno. Uno spazio laico di incontro e di condivisione, dunque, che esprime la pluralità delle dimensioni spirituali e che, rispettando le differenze tra le varie fedi religiose, rimanda la possibilità di vivere la propria opzione religiosa nella trasparenza e quindi nella libertà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni. Sul Medio Oriente la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta completamente d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto in merito alle affermazioni del segretario della NATO. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Il terremoto in Venezuela, c'è anche un italo venezuelano tra le 188 vittime finora accertate, si trovava in un edificio a 30 km da Caracas. Oltre 1500 i feriti e più di 40.000 il numero di dispersi, si teme dunque un bilancio pesantissimo. Si continua a scavare tra gli edifici crollati, due le scosse che hanno devastato l'area nord-occidentale del paese di magnitudo 7.2 e 7.5, dichiarato lo stato di emergenza, attivata la macchina dei soccorsi di tutto il mondo, il Vaticano ha inviato 100.000 euro, il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 miliardi di dollari per la ricostruzione. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna della IO, il GPL, esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. È definitiva la pena inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano.
4: Niente carcere a vita per Alessia Pifferi. La Suprema Corte respinge la richiesta dell'accusa di un nuovo processo senza la concessione delle attenuanti e conferma i 24 anni stabiliti in appello. In primo grado la donna, ritenuta capace di intendere e volere, era stata condannata all'ergastolo per aver abbandonato per 6 giorni la sua bimba Diana di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete mentre lei era con un uomo fuori Milano. In secondo grado il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi mentali alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, queste ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che per i magistrati aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale, così l'avvocato della difesa Cristian Scaramozzino.
5: Una mezza vittoria, la difesa puntava a un abbassamento della pena e quindi a una riqualificazione giuridica del fatto, piangiamo con un occhio.
4: Il commento del legale della mamma e della sorella di Alessia, Emanuele Dimitri.
6: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Europa rovente, secondo le rilevazioni satellitari del programma Copernicus, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi. In Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì.

0: oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni. In Germania adottate misure eccezionali per raffreddare le strade. La corrispondente da Berlino.
1: In Turingia hanno mobilitato addirittura i mezzi antineve che d'inverno spargono il sale, ma oggi vengono usati per raffreddare il manto stradale con l'acqua. Misura analoga all'aeroporto di Hannover, con l'obiettivo di preservare le piste di atterraggio e decollo e prevenire i danni causati dal calore all'asfalto. Perché altrove è già successo: un tratto autostradale in Sassonia-Anhalt è stato chiuso per i danni al calcestruzzo. L'ondata di caldo sta lentamente raggiungendo anche il nord-est della Germania. Secondo gli esperti, tra sabato e domenica a Berlino ci saranno fino a 44 gradi. Già la scorsa notte è stata però la più calda di sempre. In Renania-Palatinato la temperatura non è mai scesa sotto i 26 gradi. Bisogna preservare l'efficienza delle infrastrutture, quindi, ma soprattutto le persone. Con le vacanze ancora lontane, le scuole limitano la permanenza in classe. Lezione solo le prime 4 ore. Le città installano nebulizzatori e aprono i rifugi climatici. Cancellano gli eventi previsti tra sabato e domenica. E per la prima volta nella storia le ferrovie annunciano che rimborseranno i biglietti di chi, visto il caldo estremo, preferisce non mettersi in viaggio. Berlino, Barbara Grudenger, R1.
0: Da oggi al 4 luglio della Costa degli Etruschi torna In Equilibrio Festival, oltre 50 eventi fra teatro, danza e musica, titolo di questa edizione tra visibile e invisibile.
2: Non vi sono limiti alla nostra capacità di entrare col pensiero in un altro. L'immaginazione, l'empatia non ha confini.
3: È proprio il sottile confine fra visibile e invisibile, fra realtà e immaginazione, il filo rosso che percorre questa edizione di In Equilibrio Festival. 10 giorni di eventi fra anteprime nazionali, danza, teatro e musica, in scena al Castello di Castiglioncello e a Rosignano Marittimo. Un osservatorio sulla scena contemporanea capace di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, ma anche di accompagnarli fisicamente tra i luoghi del festival. Tra le anteprime, La vita degli animali, di Così, di e con Elisa Poll e Chiara Lagani.
4: Uno spettacolo sull'equilibrio delicato tra natura e uomo, che ha a che fare con tutte le domande più spinose della nostra vita attuale, dalle guerre all'equilibrio precario che abbiamo in questo nostro cosmo, con la natura, al mondo che stiamo distruggendo.
3: In prima nazionale anche Le Argonautiche, della compagnia I Sacchi di Sabbia, dove la rilettura del classico si rivela ancora una volta fonte inesauribile a cui attingere per il presente. Silvio Castiglioni.
5: È la storia di un antieroe che è pieno di dubbi e che in realtà, più che la forza, usa l'amore.
3: Paola D'Angelo, GR1.
0: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Sono 13 le nazionali già certe di un posto ai 16esimi di finale, che saranno inaugurati per effetto dei risultati maturati nella notte ormai trascorsa in Italia da Sudafrica-Canada, che si giocherà domenica 28 alle ore 21. E poi si muove anche il domino di incastri delle terze classificate, le cosiddette ripescate. La Bosnia di Edin Džeko è già certa di andare avanti nella competizione. Noi però ci apprestiamo a inserire in tabellone, dai gironi che scenderanno in campo di qui alle prossime ore, altri 4 nomi, e dico 4 perché 2 certezze ce le abbiamo già: gli Stati Uniti e la Germania. È proprio qui da partiremo. E allora ben trovati, buonasera da Guido Ardone al microfono, 21 e 7 minuti, Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Saluto qui con noi nei nostri studi di Dallas Daniele Antelmi, Francesco Penaglieri con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Poi voliamo immediatamente a Roma, dove ci assistono alla console questa sera Daniele Di Noia e Marco Mascia. C'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Seguiremo le partite del gruppo E, calcio d'inizio alle 22, tra poco più di 50 minuti, ma oggi prepartita un po' più ampio del solito. Ne approfitteremo anche per raccontarvi un po' di storie. Le gare in programma: Ecuador-Germania, come accennavo, e contemporaneamente, come si conviene in questa terza e ultima giornata, Curaçao-Costa d'Avorio. Andiamo subito alla presentazione e poi avremo modo di approfondire. Cominciamo proprio dalla Mannschaft di Nagelsmann, sì, lo dicevo, già certa di questo primo posto nel girone, oggi impegnata contro un Ecuador che, calcisticamente parlando, si intende ha praticamente le spalle al muro. I sudamericani sono costretti a vincere di fatto per continuare a sperare. Si gioca nello stadio che ospiterà la finale. Lo ricordiamo sempre, continuiamo a farlo, New York, New Jersey per l'esattezza, il MetLife, per questo Ecuador-Germania. Allora anticipiamoci perché le formazioni sono già ufficiali e già in possesso di chi ci racconterà la partita. Buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
8: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. La Germania già certa del primo posto, giocherà il suo sedicesimo lunedì a Boston contro una delle terze, quindi adesso impossibile assolutamente capire quale. L'Ecuador che è in classifica un solo punto frutto dello 0-0 con Curazao, una partita che però al di là dello 0-0 è stata forse una delle più divertenti finora viste ai mondiali, con innumerevoli occasioni da gol, con grandi interventi dei portieri da una parte e dall'altra. Ma sta di fatto che il punto dell'Ecuador è frutto appunto di questo 0-0, nessun gol messo a segno, perché alla prima partita l'Ecuador perse 1-0 ai supplementari con la Costa d'Avorio. La classifica di questo gruppo E dice infatti Germania 6, Costa d'Avorio 3, la Costa d'Avorio potrebbe teoricamente raggiungere la Germania, ma a quel punto la Germania è avanti per lo scontro diretto, quindi Germania già prima, e poi Ecuador e Curaçao a 1. Contemporaneamente a Filadelfia si giocherà Curaçao Costa d'Avorio, e quindi per l'Ecuador assolutamente l'obbligo di vincere, perché con due punti è davvero difficilissimo pensare di essere ripescata, tantomeno con un punto. Le formazioni, mi chiedevi Guidardone, ce le abbiamo ufficiali, e devo dire che forse noi pensiamo un po' troppo, consentitemi il termine, da italiani, perché immaginavamo che Julian Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, visto che è già certo del primo posto, avrebbe forse ruotato un po' di giocatori e fatto riposare magari quelli più stanchi. Tutt'altro, la Germania è in pratica con la squadra titolare. E allora andiamo, l'Ecuador che è guidato un tecnico argentino, Sebastian Beccacece, le origini italiane comunque sono evidenti. Beccacece è un cognome di origini marchigiane. 4-4-2, il portiere è Galindez, Franco, Ordóñez, Pacho e Incapié in difesa, Yeboah, giocatore della Venezia, con Caicedo, uno dei due Caicedo, perché ci sono due Caicedo in campo, c'è Moises Caicedo, Vite e Angulo i centrocampisti, Plata e Valencia, e ci sono anche qui due Valencia, Enner Valencia gioca titolare, Anton invece va in panchina. La replica appunto di Julian Nagelsmann, in pratica l'unico debuttante al mondiale, è Raum, giocatore dell'Ipsia, in porta confermato Neuer, Kimmich, Ta, Rudiger e Raum appunto in difesa, Mecha e Plavolic, due centrocampisti titolari, davanti sulla tre quarti Sané, Musiala e Wirtz, l'unica punta è Havertz. Dirigerà l'incontro un arbitro statunitense, Tori Penso. Statunitensi sono anche i guardialini Brooke Mayo e Katin Nesbitt. Il quarto ufficiale invece viene dalla Nuova Zelanda, un nome parecchio lungo, Kirk Campbell Cavana Vaug. Il VAR vede un altro statunitense, Joe Dickerson, un cinese Ming Fu e un catariota Camis Almari. Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita alle 22 ora italiana, le 16 di New York, il fischio d'inizio. Intanto restituisco la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
7: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, che indicazione anche di palinsesto ritroveremo poco dopo le 21:30, quando ci dedicheremo per qualche minuto proprio alla Germania di Nagelsmann. Come accennava Giuseppe, anche snocciolando la classifica di questo girone E nell'altra partita, facciamo oggi idealmente una strada relativamente breve considerando le maxi distanze del maxi altrettanto mondiale nordamericano. Da New York ci spostiamo a Filadelfia, e qui la grande chance storica è tutta effettivamente per la Costa d'Avorio, che ha la possibilità di superare, come mai accaduto prima, la fase a gironi, come mai accaduto nelle tre precedenti partecipazioni della formazione africana. Ma sul fronte opposto, attenzione, perché Curaçao, dopo lo storico punto conquistato con l'Ecuador, vuole dimostrare di non essere soltanto una semplice favola e di ispirare simpatia, ma magari di fare qualcosa di ancor più grande rispetto alla già incredibile qualificazione a questo mondiale. Per Curaçao Costa d'Avorio, anche qui ovviamente il calcio d'inizio è fissato alle 22, le formazioni, la presentazione di chi ci racconterà questa partita, Giovanni Scaramuzzino, buonasera, ben trovato.
9: Buonasera, con un voto in pagella 9, più alto addirittura dei gol subiti all'esordio contro la Germania, furono 7 allora, il 37enne Eloy Rom, autore di ben 15 parate nella gara di domenica contro l'Ecuador, che è valsa lo 0-0, prova il bis sperando stasera anche nel suo attacco. Curaçao si può qualificare, è così, ma i favori del pronostico chiaramente attraversano l'Atlantico per prendere dimora in Costa d'Avorio. Poi con questa formula salva spazio finché c'è posto, naturalmente c'è anche speranza. Da 48 a 32 squadre, più che un taglio e un ritocco. Andare avanti, se per Curaçao è un sogno, per la Costa d'Avorio è una possibilità. Gli africani ritornano al mondiale dopo 12 anni, prima volta assoluta invece per i caraibici.

0: Naturalmente scossi, come non esserlo per la catastrofe, il tremendo terremoto che ha colpito il vicino Venezuela, la cui costa dista 70 km appena da quella di Curaçao. L'esperienza di Dick Advocaat in panchina, 78 anni, e lui, il commissario tecnico più anziano, non solo di questa edizione, ma di tutte quelle che si sono finora disputate il mondiale, che si avvia a compiere il secolo di vita. Distinta ufficiale, Curaçao, punti 1 in due partite. In porta naturalmente c'è lui, c'è Holm, schema difensivo a 5 con gli esterni Brenet e Fonville, in mezzo giostreranno Gary, Obispo e Floranus. A centrocampo gli esterni Chong e Juninho Bacuna, in mezzo l'ex Juve Next Gen Comenensia e l'altro Bacuna, il fratello di Juninho, cioè Leandro. In attacco è Locadia, il terminale offensivo della formazione di Dick Advocaat. Costa d'Avorio, punti 3 in classifica, più 2 rispetto a Curaçao. Yaya Fofana tra i pali, 2 Kossounou, Ousmane Diomandé e Operi in difesa. A centrocampo Diallo, Sangaré, Kessi e Yam Diomandé. Più avanti, accanto a Bonny, c'è Pepe Nyberg della Federazione Svedese e il direttore di gara si gioca a Philadelphia, linea Dallas.
1: E grazie anche a Giovanni Scaramuzzino. Resta lì Giovanni, perché magari torneremo da te nei prossimi minuti, quando cercheremo di respirare l'atmosfera di attesa, comunque di festa, ancorché offuscata, come opportunamente sottolineava Giovanni, anche dalle terribili notizie che pure a Curaçao rimbalzano dal vicino Venezuela. Ma proviamo naturalmente ad alleggerire, a parlare di calcio, di speranze, di sogni. Lo facciamo con un italiano che già da diversi anni ha scelto di partire da Trieste e di ricominciare sostanzialmente da capo la propria vita, la propria attività con la famiglia in questa isola caraibica, della quale adesso parliamo anche per questo miracolo calcistico. Il più piccolo paese, anche il paese meno popolato ad aver mai preso parte alla fase finale di un campionato mondiale, dovrebbe essere in collegamento con noi proprio da Curaçao. Stefano Cergol, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera, anzi per lei buon pomeriggio, perché siamo molto vicini come fusi orario. Stefano,
2: buonasera, buon pomeriggio a tutti voi e a chi ci ascolta.
1: 15:16 l'orologio segna a Curaçao, 14:16 a Dallas, sono le 21:16 in Italia, così le abbiamo dette tutte. Stefano, lei mi perdonerà se per la mia prima domanda non è che mi sono scervellato tanto, ma mi sembra inevitabile. Cosa ci fa un italiano da Trieste a Curaçao e che cosa concretamente fa nel, già da molti anni come accennavo e da quello che mi è parso di capire, ricominciare praticamente da capo una nuova vita, un nuovo capitolo della propria esistenza?
2: Sì, guarda, quello che hai detto giusto, questa è stata una scelta di vita. Quando ti svegli e sei infelice di quello che fai, non hai altre scelte che ricominciare da capo. E noi, con un po' di leggerezza, lo abbiamo fatto 13 anni fa, abbiamo deciso di spostarsi su quest'isola che è magnifica.
1: È un'isola che sta vivendo anche un sogno. Sì, sì, l'ascoltiamo, prego, prego.
2: No, qui abbiamo aperto una boutique in un bel centro commerciale, gestiamo alcuni appartamenti per turisti e devo dire è tutto fantastico, nel senso che l'isola ci ha accolto benissimo, il clima è favorevole, c'è l'estate tutto l'anno, per cui non possiamo lamentarci.
1: E tu ti trovi, Stefano, ti do del tuo a questo punto, perché la radio, no, sì, fa incontrare, crea amicizia, sì. Ti trovi nel capoluogo, potremmo definirla più che la capitale, Willemstad.
2: Sì, esattamente. Willemstad è praticamente l'unica città dell'isola, poi ci sono dei piccoli borghi, ma fondamentalmente la popolazione sta tutta qui in centro, siamo 160.000 abitanti. Tra l'altro forse sentirai fuori un po' di rumore perché l'isola è in festa, qui hanno allestito proprio di fronte al mio negozio un'arena ed è carica di gente, tutte con le magliette azzurre, è una festa totale.
1: Una festa che era iniziata, vado grosso modo a memoria, a metà novembre, quando si chiuse il percorso di qualificazione con questo storico pass che è andata avanti nei giorni scorsi, immagino, nonostante insomma il pesante passivo e ci poteva stare subito dalla Germania. Poi è arrivato questo primo storico punto, ci diceva bene Giovanni Scaramuzzino, no, è eroico il portiere di Curaçao in quell'occasione, Rom, per conquistare questo pareggio. Adesso prova Stefano a descriverci la scena. Sì, ci parlavi di un'arena, è un'isola comunque ridotta, noi abbiamo fatto mille volte paragoni, no, con le dimensioni di Roma, praticamente un terzo, la popolazione quella di Modena, immagino si fermi tutto per seguire questa partita che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, chiuderà un sogno oppure addirittura lo porterà avanti e avrebbe davvero del clamoroso.
2: Allora sì,

0: è un sogno per l'isola. L'isola considera 160.000 abitanti, quindi è praticamente un piccolo borgo rispetto all'Italia, ma l'isola sta festeggiando in una maniera che non potevo immaginare, nel senso che ho scoperto un tifo che è diverso dal tifo cui ero abituato in Italia. C'è una felicità diffusa in tutte le trame del tessuto cittadino. Qui oggi, per darti solo un esempio, i pubblici uffici hanno chiuso a mezzogiorno per permettere alla popolazione di guardare l'incontro, e il fatto simpatico è che non solo i curassoleni, cioè gli abitanti dell'isola, stanno seguendo con attenzione con fermento l'avvenimento, ma tutti i turisti, li vedo passare con davanti al mio negozio, sono tutti vestiti a festa. Proprio due secondi fa ho incontrato la famiglia italiana con due ragazzini con la maglia della nazionale di Curaçao che andavano a vedere la partita in centro. Quindi è una festa totale, è un tifo al di fuori del tifo vero e proprio, è proprio un elemento di orgoglio per l'isola che è arrivata a questo punto.
1: Sì, d'altra parte è appunto immergersi in un appuntamento storico, anche per chi è di passaggio, per chi è un turista, può essere un'occasione più unica che rara. Visto che sei da quelle parti con la famiglia già da una decina d'anni, Stefano Cergolla, triestino che si è stabilito proprio a Curaçao, il pallone da quando e in che modo rappresenta il pane quotidiano? Intendo dire, c'è stata un po' una crescita, un'impennata di interesse dopo la qualificazione, o nel pur piccolo panorama anche, come dire, sociale, demografico, rappresenta un punto fermo? Poi, detto da un italiano, insomma, tu arrivi da un paese dove il calcio praticamente va di pari passo con la storia sociale del nostro paese, non è azzardato dirlo.
0: No, allora, per essere onesti, lo sport nazionale qui è il baseball. Diversi giocatori di Curaçao giocano nella Premier League americana, quindi il calcio è un po' una scoperta recente, per quanto sia diffuso, ci sono un sacco di squadre, c'è un campionato locale, ma l'esplosione è nata con la qualificazione ai mondiali. Diciamo che la crescita è stata costante negli ultimi 10 anni, grazie anche ad allenatori, investimenti, il movimento è molto cresciuto, e oggi c'è questo momento d'orgoglio dell'isola che proprio festeggia, è proprio esploso. Devo dirti, le macchine sono tutte colorate azzurre, la città è completamente vestita d'azzurro, le bandiere sulle macchine, gli striscioni. E il bello è che quando ho preso 7 gol dalla Germania, la gente festeggiava in piazza perché Curaçao ha segnato il primo gol. Quindi c'è un tifo diverso che noi non possiamo immaginare. Noi avremmo messo alla berlina i nostri giocatori, qui invece li hanno onorati e esaltati. Quindi è un tipo di tifo che mi piace molto.
1: Le auto dipinte e imbandierate, gli uffici eccezionalmente chiusi, sono cose che da troppo tempo non vediamo e atmosfere che da troppo tempo non respiriamo. Sì, è scontato, è banale, ma ogni volta ci viene in mente questo parallelismo. Ci confermi, Stefano, che insomma l'eroe locale di questi giorni è soprattutto il portiere Romo? C'è un altro calciatore attorno al quale, insomma, non so se anche lì attraverso i nomi sulle magliette si riesce a fare un po' un applausometro, una classifica delle preferenze dei tifosi locali rispetto alla nazionale che sta regalando un sogno, guidata da un vecchio volpone come Dick Advocat, come diceva Giovanni poco fa.
0: Beh sì, diciamo che il portiere è stato l'eroe nazionale, e non posso neanche raccontarti quanti meme girano in rete con statue e rete. Ma diciamo ci sono i fratelli Bakuna che sono, insomma, dovrebbe essere il punto forte della squadra, per cui sono quelli più titolati, ecco, diciamo. Sì, però sì, l'eroe, obiettivamente l'eroe è il portiere oggi, assolutamente.
1: E da quando tu sei a Curaçao l'Italia non ha più fatto un mondiale. Io insisto, persevero e rigiro il coltello nella ferita. Praticamente, se ho fatto bene i conti, tifoso appassionato anche del nostro calcio, Stefano, qual è il tuo rapporto con il pallone, così per capire anche come leggi tutta questa storia con i tuoi occhi?
0: Ma io, per essere onesto, ho fatto anche il giornalista sportivo, per cui un po' mi piace il calcio, sì.
1: Allora, però vedi che il tuo era motivato, a maggior ragione, vedi?
0: Sì, esattamente, però ho un brutto ricordo, perché quando sono arrivato sull'isola ho assistito proprio all'ultimo match d'Italia ai mondiali, e da allora non ho più visto l'Italia giocare. Cioè, tra l'altro c'è un altro meme che gira, che è molto divertente, che dicono, perché c'è alcuna parte della popolazione italiana un po' infastidita del fatto che Curaçao sia arrivato a questo punto, a scapito anche dell'Italia, tra virgolette, e allora questo meme dice: ricordo agli italiani che Curaçao ha segnato più gol nei mondiali dal 2016 ad oggi.
1: È una risposta. La matematica non è un'opinione, è fattuale, assolutamente. Poi hai fatto bene a mettere le virgolette, sì, perché anche i quotidiani, i titoli, per carità, rispettabili, autorevoli, ma parliamo di due strade completamente diverse. È stato deciso questo allargamento, è chiaro che ne hanno beneficiato altre federazioni, noi il nostro non l'abbiamo fatto, fine della storia. Stefano Cergolla, con te ancora qualche minuto, poi ti lasceremo in questo clima di attesa e in ogni caso, come ci è ben raccontato, di festa per questo ulteriore evento. Giovanni Scaramuzzino, sì, a metà strada ovviamente tra il calcio, il colore, i sogni, sogni e le aspettative. Torniamo da chi ci racconterà la gara che inizierà alle 22 ora italiana, alle 16 però a Curaçao, tra la formazione caraibica e la Costa d'Avorio. È chiaro che sì, si racconta qualcosa che non abbiamo mai visto, ed è anche l'aspetto del folklore. Poi sempre pallone, è una squadra che vorrà ovviamente lottare per provare addirittura a soffiare il posto alla Costa d'Avorio. Giovanni.
2: Sì, precisiamo a questo punto, perché credo sia doveroso. Calcisticamente Curaçao è legato a doppio filo all'Olanda, l'ex madrepatria, certo. E sono molti i componenti della rosa, quasi tutti, ad essere nati nei Paesi Bassi, ma di chiara discendenza caraibica. 12, Guido, militano in squadre olandesi, magari non di primo piano, però proprio questa loro conoscenza del professionismo, insomma, fa sì che non sia solo folklore, insomma, parlare di Curaçao. Ora ha girato anche qui sui vari siti quella scuola bus che era stato utilizzato come mezzo di trasporto dai giocatori senza finestrini, e scandivano appunto la musica e il ritmo dei loro tifosi battendo sulle lamiere. Si parla, e lo avevate ricordato, di un'isola che è grande appena due volte l'isola d'Elba, insomma, ecco, quindi è ovvio che non può essere completamente autoctona a livello di giocatori. Però è una formazione, e ci piace sottolinearlo, che ha chiuso le qualificazioni mondiali da imbattuta. In particolare l'ultimo anno di Advocat, perché non era più il commissario tecnico per via delle condizioni di salute della figlia, motivi personali, a febbraio lo avevano indirizzato verso la scelta di lasciare. Poi ci sono state due amichevoli, diciamo pure disastrose, e Advocat è stato richiamato anche, se non soprattutto, grazie per fortuna al miglioramento delle condizioni di salute della figlia. E quindi questa marcia indietro con tutto il resto che sappiamo. Quindi la ricerca dei giocatori, sono nati nei Paesi Bassi, ma con radici appunto a Curaçao, e tra loro anche un giocatore come Livano Comenensia, che ha militato nella Juventus Next Gen, adesso è a Zurigo. A te.
1: Sì, d'altra parte anche dal punto di vista, come dire, geopolitico, stato di formazione recente in qualche modo, praticamente 16 anni poco prima dell'arrivo sull'isola di Stefano Cergolla, che da Trieste si è stabilito lì, che in collegamento con noi su Radio 1 parli anche il papiamento, se dico bene, Stefano, questa proprio te la dovevo fare per forza.
0: Sì, essere fatto, ma parlo anche il papiamento, che poi è una lingua bellissima, è un misto di portoghese, spagnolo, olandese. Io dico sempre questa frase: per chiedere un bicchiere d'acqua, un'acqua del bar, l'acqua tap water, si dice mi poragna un glass di acqua di crunchy, che è una lingua.
1: È un misto
0: talmente
1: di tutto, ma è fantastico.
0: È
1: davvero,
0: un misto, sì. Ma è bellissima. L'isola è un misto, è veramente un melting pot. Ci sono culture diverse, religioni diverse. Devo dire che è bellissimo vivere qua, assolutamente.
1: Beh, allora ti strappo, come dire, qual è l'urlo di battaglia, il classico Forza Curaçao, però in papiamento, qual è il grido che si avverte più, che si ascolta più per le strade o sugli striscioni?
0: No, si grida Curaçao, che poi sarebbe Curso in papiamento, si grida solamente Curso, ma la formazione è chiamata Blue Wave, quindi si dice una sorta di Forza Blue Wave.
1: Sì, diciamo la balena blu, se ho ben inteso, naturalmente, questo poi il soprannome.
0: Sarebbe l'onda
1: wave. Hai ragione, sì, sì.
0: E tanto io sono anche felice, perché tra l'altro la squadra veste i colori praticamente della squadra italiana, perché sono azzurri come noi, quindi in qualche modo mi sento a casa, dai, diciamo.
1: Sì, una tinta d'azzurro diverso, mentre la nostra è sempre più sbiadita. Io sono sempre più cattivo verso la nostra nazionale, ma ci rifaremo in futuro. Dove seguirai la partita? Non so se lo accennavi prima, oppure te ne starai, come dire, quieto a osservarla per conto tuo in famiglia, o vuoi unirti alla folla?
0: No, io guarda, sono in negozio, ma adesso lo chiudo e mi inoltro nell'arena, dove lo guarderò con tutte le persone che sono qua, perché lo spettacolo è veramente fantastico.
1: Allora, buon divertimento. Con un auspicio, questa volta lo faccio a me stesso, spero di venirti a trovare, mai dire mai nella vita, perché sarebbe davvero una bellissima esperienza. Scherzi a parte, grazie per essere stato con noi, per averci aperto uno squarcio da cartolina davvero su Radio 1 sulla grande attesa di Curaçao. Appuntamento ulteriore con la storia a pochi minuti dal calcio d'inizio di questa terza ultima partita del girone contro la Costa d'Avorio. In bocca al lupo per tutto, Stefano Cergolla, ci risentiamo su Radio 1, un abbraccio.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Grazie, chiudiamo i nostri collegamenti eccezionali con Curaçao, chiudiamo anche questa prima mezz'ora con voi, adesso mini pausa, c'è Onda Verde, poi ripartiremo, continueremo a parlare ovviamente di calcio, di formazioni, ci dedicheremo a una squadra che ha una storia, un curriculum un po' diverso, ovvero la Germania, già certa nel primo posto del girone, lo faremo con un nostro collega, giornalista ovviamente sportivo, tedesco, corrispondente. Voi restate su Rai Radio 1 perché aspettando il calcio d'inizio alle 22 di queste due partite del gruppo E, tutto il mondiale è davvero minuto per minuto, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21.30, i principali aggiornamenti in Assai Torino-Savona, un incidente da segnalare all'altezza di Millesimo, siamo verso Savona. Ci spostiamo in A14, code per il ripristino di un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Poi andiamo in A1 Firenze-Roma e anche qui un incidente, code, siamo tra Scandicce e Firenze Sud verso la capitale. Poi sempre in A1 il traffico è rallentato tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo verso la capitale, raccordo anulare, code per lavori tra svincolo Trionfale e svincolo Ospedale Sant'Andrea direzione Salaria, un incidente sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e Portonaccio, siamo in direzione del raccordo e sono coinvolte una moto e tre auto. Andiamo poi sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti, un veicolo in panne tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Rieccoci ancora collegati da Dallas, 21:31, ampio più che mai oggi il prepartita delle due gare che vi racconteremo con calcio d'inizio alle 22, Ecuador-Germania, Curaçao-Costa d'Avorio, ricordo che la terza e ultima giornata di questo gruppo E si andrà a decretare intanto il nome della seconda classificata, perché il primo posto, ripetita Juvent, è già appannaggio della Germania, e poi bisognerà capire anche se da questo girone potrà arrivare qualche notizia importante rispetto al balletto delle terze, che sia una piccola isola caraibica. Fino a pochi istanti fa in collegamento con noi un nostro connazionale triestino, Stefano Cergolla, che si è stabilito a Curaçao da molti anni, bella la cartolina dell'attesa. Dicevo che sia una piccola isola o insomma uno stato molto grande per estensione, per popolazione, con una storia particolarissima, ovvero il Sudafrica. La festa del pallone è sempre festa in tutte le città del Sudafrica, nella notte grandissimi festeggiamenti, perché proprio in virtù della vittoria di ieri, inaspettata devo dire, contro la Corea del Sud, i Bafana Bafana hanno guadagnato l'accesso ai 16esimi di finale, e come accennavo in apertura e come ribadisco ancora, sarà proprio la prima partita in ordine cronologico tra Sudafrica e Canada. Ora però ci dedichiamo alla Germania. Prima di farlo, ancora un flash con chi in apertura di puntata, ormai una mezz'oretta fa, ha declinato le formazioni ufficiali della Mannschaft e non solo, in vista di questo Ecuador-Germania. Giuseppe Bisantis, come pure dicevi, insomma, non ci sono grossi cambi, le uniche scelte obbligate di Nagelsmann sono quelle per infortunio, che sono un po' le uniche note stonate di questo primo avvio di mondiale per i tedeschi. Poi per il resto 9 undicesimi pienamente confermati rispetto alla sfida vinta all'ultimo istante, non lo dimentichiamo, con la Costa d'Avorio. Una rapida fotografia e poi c'è già un ospite in ascolto e che saluterò tra pochissimo.
6: Beh, intanto gli infortunati sono Schlotterbeck, che si è fatto male proprio nella partita con la Costa d'Avorio, difficile un recupero anche per le prossime. Poi l'altro difensore Brown, giocatore dell'Eintracht Francoforte, che al momento non è a disposizione di Nagelsmann, è infatti una panchina più corta. Ci sarà il debutto in questo mondiale da parte di Raum, esterno di sinistra della nazionale tedesca, gioca nella Lipsia. Per il resto sì, c'è Rudiger, che è confermato al posto di Schlotterbeck alla fianco di Tapero. Rudiger lo conosciamo, giocatore di grande valore, di grande esperienza, e poi dal centrocampo in su sono gli stessi giocatori titolari. Ripeto, c'era venuto il possibile dubbio di un turnover in in vista dell'impegno di lunedì della Germania contro una terza, e invece Nagelsmann vuole puntare sui suoi, e devo dire che questa è anche una scelta assolutamente condivisibile.
1: È una scelta della quale continuiamo a parlare con il corrispondente in Italia di una storica davvero rivista sportiva, soprattutto calcistica, con alle spalle davvero praticamente un secolo di pubblicazioni. Io saluto con molto piacere su Radio 1 Oliver Birkner. Buonasera Oliver.

0: Benvenuto.
1: Salve, buonasera a tutti. Stavolta dal caldo tedesco, che anche qua tocca i 40 gradi.
0: Ma è un problema, credo, di tutta Europa, e noi a Dallas non siamo immuni. Poi non vi faccio il bollettino meteorologico, però insomma siamo sopra i 35, vento forte, umidità che insomma oscilla tra il medio e il massimo. Ma detto questo, poi si sta al chiuso con l'aria condizionata anche troppa, non divago più, caro Oliver, te lo prometto. La Germania già qualificata ai sedicesimi, dunque alla fase eliminazione diretta, che da quest'anno, da questa edizione, include anche i sedicesimi, dopo due partite matematicamente. Ma dov'è la notizia? La notizia un po' c'è, perché insomma erano due edizioni che non accadeva che restavate, vi do del voi in questo modo, a casa dopo la fase a gironi. Qualcosa è cambiato, evidentemente si è tornati insomma ai livelli della nazionale che ha quattro stelle sul petto come noi.
1: Sì, cioè, ci voleva dopo le delusioni di quattro anni fa, otto anni fa, ci è creato di nuovo un po' lo spirito di una squadra che vuole provare anche con gente non proprio magari conosciutissima come UNDAF a livello internazionale, e ce l'ha fatta, e stasera potrebbe pure eguagliare il record di 12 vittorie di fila, che è vecchia di 46 anni fa, durante un europeo dove debuttava Lothar Matthäus agli europei, che è conosciuto anche in Italia.
0: Direi proprio di sì, nel trittico di tedeschi che fece una grande Inter quando il nostro era un grande campionato. Vorrà eguagliare quel record, vorrà anche rispondere a distanza, ma ovviamente parliamo di realtà molto diverse, alla tricolor, la chiamano, il Messico. Tra l'altro qui a Dallas, comunità messicana foltissima, ieri sera c'era nella serata nordamericana un entusiasmo incredibile, perché loro hanno fatto 3-3 e dunque sono a punteggio pieno. Cambi forzati, dedichiamoci qualche istante al campetto, facciamo un po' i tecnici. Anzi, tu fai il tecnico, io non ne sono all'altezza. Oliver Birkner, Nagelsmann ha detto bene Giuseppe Bisantis, non si risparmia nulla, rimette gli stessi sostanzialmente i titolari al di là del versante sinistro della difesa, ma lì non si poteva fare altrimenti per infortuni. E dunque Havertz, dunque Wirtz, Musiala, Sané, questi sono almeno sul fronte offensivo gli 11 scelti dal tecnico tedesco.
1: Ma io lo posso capire, perché innanzitutto diciamo Havertz, Musiala e anche Nemeccia a centrocampo vengono da lunghi infortuni, hanno bisogno proprio di questo ritmo partita, e anche Wirtz una stagione abbastanza complicata nel Liverpool, che ha cominciato molto male. Certo sì, che la Germania è sempre un paese dove tutti brontolano, e la metà del paese vuole UNDAF dopo i suoi gol che ha convinto. Però il problema con UNDAF è che non ha un grande feeling con Nagelsmann, anzi Nagelsmann non ha un grande feeling con lui, e nessuno ha capito bene perché. E vabbè, ha funzionato fino ad adesso così come Jolly, allora perché cambiare una cosa che si è verificata abbastanza vincente e convincente fino ad ora? Io lo posso capire. Sì. Perché cambiare
0: opzione uomo della provvidenza, no? Che entra dalla panchina e segna, lo ha fatto nella gara già ampiamente indirizzata contro Curaçao, ma è stato ultra decisivo contro la Costa d'Avorio con la doppietta che ha regalato alla Germania questa matematica qualificazione. E mi anticipavi, Oliver Birkner, perché noi abbiamo parlato soprattutto di Dennis UNDAF con Hansi Müller, che, come ricordo ovviamente a chi ci ascolta, è una delle icone del calcio tedesco, nell'ultima puntata di Radio Anch'io Sport, peraltro uomo immagine dello Stoccarda, che è la squadra della sua città, ed è anche la squadra di UNDAF. Ed è una storia nella storia questa, alla quale pure facevi riferimento, perché un ragazzo ormai trentenne, direi ampiamente non più di primo pelo come calciatore, che ha già un percorso alle spalle, ovvio, però trova questa sua consacrazione fino a questo momento in nazionale in età ultra avanzata, con, ci aggiungi questo dettaglio che io in parte ignoravo, lo confesso, un commissario tecnico che non lo vede fino in fondo, se ho ben capito, no? Questo è l'ulteriore paradosso.
1: L'ha pure criticato, pure qualche mese fa a marzo, che fece un gol in un amichevole, ha detto, e tutti, ah UNDAF che bello, che bravo, e lui ha detto vabbè, se lui è il suo lavoro, e se lui magari giocava fin dall'inizio non c'aveva più il fiato di fare questo gol. Nessuno ha ben capito, come dicevo prima, perché c'è questo un po' questa diffidenza verso di lui, perché tanti ne parlano magari in Germania e gli dà fastidio che tutti lo vogliono, magari anche di provare invece di Sané, che è proprio molto criticato qua in Germania, di togliere Sané e mettere UNDAF e cambiare un po' il sistema. Però ha deciso così e va avanti così, può funzionare, e se non funziona sarà una bella critica.

0: critica qua in Germania.
1: Insomma, tra critiche e qualche malumore, come sempre accade, l'erba del vicino poi sembra tanto verde, ma poi in effetti scava scava. Se UNDAF proprio non vi serve, Oliver, cerchiamogli un nonno italiano, magari noi lo prendiamo molto volentieri. Giuseppe Bisantis, resistendo alle mie inutili battute, Costa d'Avorio battuta all'ultimo respiro, e parlavamo di UNDAF, tu hai raccontato quella partita, noi siamo con il corrispondente di Kicker in Italia, Oliver Birkner, e la Germania che hai visto soprattutto in una gara di sofferenza, in cui è andata sotto, in cui ha reagito, in cui ha portato a casa i tre punti sulla sirena, direbbero nel basket. Giuseppe?
2: Visto che si parlava di qualche critica a Nagelsmann anche sull'utilizzo di UNDAF, io dico spesso durante le radiocronache, quando oppure nei servizi, che quando un giocatore entra e segna si dice bravo, ma bisogna dire bravo anche all'allenatore, perché Oliver mi confermerà che proprio nella partita con la Costa d'Avorio la Germania, che era sotto, ha recuperato e poi ha vinto grazie ai cambi di Nagelsmann, che a un certo punto ha tolto anche giocatori come Musiala, insomma giocatori di primo livello della Germania, ha fatto entrare dalla panchina giocatori come lo stesso UNDAF, che oggi partirà dalla panchina, ricordiamo 3 gol in 2 subentri finora nella partita della Germania, e insomma ha avuto ragione lui, quindi se magari in Germania lo criticano, lui può rispondere un po' con i fatti.
1: Oliver.
0: Sì, esatto, ma perfettamente, do ragione, ha perfettamente ragione. Io farei la stessa cosa, cioè ha funzionato fino ad ora, never change a winning team, la filosofia vincente, continua così innanzitutto perché c'è anche una squadra che ha bisogno di ritmo, tanti giocatori che hanno bisogno di ritmo, e anche di una difesa che adesso è cambiata e deve trovarsi invece senza Schlotterbeck, che è uno molto più versatile nell'aprire le partite, invece Rüdiger è molto fisico, è un difensore puro, non ha le qualità di Schlotterbeck chiaramente.
1: Oliver Birkner, come noi ricordiamo molto di frequente ai nostri ascoltatori e come tu sai perfettamente, insomma la griglia dei sedicesimi prende forma, però con il fatto che passeranno le otto migliori terze su 12 e le squadre che avranno in dote proprio l'abbinamento con una terza, ed è il caso con la Germania, dovranno attendere un po' per capire quale sarà la loro avversaria. Poi però il giochino del tabellone lo si può fare, e per me inevitabilmente irresistibile. Come tu saprai perfettamente, ai sedicesimi la Germania se la vedrà con una terza, ma poi subito dopo, se dovesse passare il turno ovviamente, agli ottavi troverebbe ipoteticamente da quel suo braccetto del tabellone la prima del girone I, e la prima del girone I qui non si scappa, sarà o la Francia o la Norvegia, che tra l'altro avranno lo scontro diretto proprio nella giornata di domani sera, e noi trasmetteremo la partita su Radio 1. Quindi nel caso ottavo di finale già ravvicinato, poi c'è anche da dire nell'ottica generale che il Brasile è dall'altra parte del tabellone, l'Argentina è dall'altra parte del tabellone, da capire dove andrà la Spagna. Questo è un po' lo scenario che ti consegno e che tu già conoscevi ovviamente.
0: Eh sì, questa sarà una partita che potrebbe diventare un Bayern-PSG, perché sono due offensive che sono incredibili, cioè, e poi due difensive che magari non sono proprio al top del mondo. E però qua devo dire che tanta gente c'ha paura della Norvegia, di non beccarsi la Norvegia, perché la Norvegia non c'ha nulla da perdere, cioè cavalca questa onda di entusiasmo, e se anche dovessero tornare dopo gli ottavi nessuno direbbe nulla, allora è molto, secondo me è molto più pericoloso affrontare una squadra che tanti pensano alla finale persa nel 92 agli europei contro la Danimarca, che anche loro non c'avevano
1: che storia quella.
0: Che non dovevano neanche partecipare,
1: sì, ripescata al posto della Jugoslavia in via di dissoluzione per motivi ovviamente pensano, drammatici, certo,
0: sì. A quell'evento lì, e poi sì. Haaland, nessuno può marcare Haaland in quella forma lì.
1: Sì, è vero, la leggerezza di non aver nulla da perdere rispetto alla Francia, che dopo aver fatto la finale dello scorso anno è chiaro che è chiamata quantomeno a ripetere lo stesso percorso, ma comunque un livello tecnico della Norvegia che non ha nulla da invidiare a molte squadre, magari non alle big mondiali, però a tante squadre di questa competizione. Oliver, ti chiederei anche questo ormai ampio assaggio, 2 giornate e mezzo della fase a gironi del mondiale a 48, noi abbiamo parlato nella prima mezz'ora di trasmissione di Curaçao con un nostro connazionale da quelle parti, abbiamo visto altre realtà. In realtà abbiamo visto il ritorno dopo mezzo secolo di Haiti, abbiamo visto altre debuttanti, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, insomma ne ha guadagnato il

0: mondiale, secondo quello che abbiamo visto, quello che hai visto finora da questo allargamento, o serve solo a far massa, a far numero, detto tra noi, caro Oliver, a far soldi, perché questo si è capito chiaramente.
1: Sì, ma questo in primis a fare soldi, secondo me, però è anche bello portare gioia un po' in qualche angolo del mondo che non c'ha magari tanta gioia, e tante squadre che hanno anche un po' sorpreso con una organizzazione che non si pensava prima, qualche cambiamento molto in primis utile secondo me, quella che nessuno si rotola per terra perché poi deve uscire per un minuto, si vede poco.
0: Questo è vero, sì questo è vero.
1: Questo è un cambiamento utilissimo secondo me, spero di vederlo anche nei campionati più avanti. E sì, una cosa un po' triste davvero sono i prezzi dei biglietti, che tanta gente, i veri appassionati di calcio, anche in Germania, che parlando con amici, nessuno se lo può permettere di andare neanche per vedere tre partite, e si vede che è tutta un'altra clientela allo stadio adesso.
0: Non un mondiale popolare, assolutamente. Stefano, Oliver, la clientela della nostra Serie A è, insomma, chissà, in fase di diminuzione. Tu la segui, ti chiedo, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, con quanto entusiasmo, diciamo, quanto ti sei divertito nello scorso campionato? Mettiamola così, facciamo un test volante, guardando le nostre partite, intendo.
1: Ma io in Italia si dice c'è sempre l'apocalisse, c'è sempre questo, magari quest'anno anche nelle coppe europee non è andato benissimo, anche la nazionale purtroppo. Però non dimentichiamo che negli ultimi anni c'erano due volte l'Inter in finale, c'era la Roma che ha vinto, la Fiorentina in finale. E secondo me non è così drammatico come si dice sempre in Italia. Io mi sono divertito abbastanza, io da anni mi diverto col calcio italiano. L'unica cosa che bisogna adesso un po' cambiare il ritmo, che spesso è troppo basso, e si vede nei confronti nelle coppe europee, che quando affronti una squadra che magari non ha lo stesso tasso tecnico, ma
0: però va al doppio della velocità,
1: una velocità in più, e gli italiani vanno subito in difficoltà.
0: Sei riuscito comunque a tirarci su, caro Oliver Birkner, corrispondente di Kicker, storica rivista tedesca in Italia. Quindi grazie, buon mondiale, buon lavoro, ci risentiamo presto con piacere su Radio 1. Un caro saluto a te.
1: Grazie mille, buonasera a tutti, buon mondiale.
0: Grazie a Oliver Birkner. E allora chiudiamo il cerchio tornando anche così per qualche istante sull'altra partita che seguiremo in contemporanea rispetto a Ecuador a Germania, perché diversi minuti fa abbiamo presentato Curaçao Costa d'Avorio, l'abbiamo fatto anche dal punto di vista del colore. Tornerei sull'aspetto tecnico, sui 22 in campo, con chi ci racconterà la partita, Giovanni Scaramozzino, per un rapido riepilogo, poi inni e si comincia. Giovanni.
2: Sì, musiche tra l'altro afro-caraibiche, non potrebbe essere diversamente. Sugli spalti un'atmosfera, diciamolo pure sintetizzandola così, ben lontana dalle tensioni calcistiche di gran parte del resto del mondo. Pomeriggio soleggiato, 31 gradi in Pennsylvania, a Philadelphia, nella Curaçao, la scelta di Dick Advocaat confermata in pieno la formazione che è riuscita a pareggiare contro Ecuador, dando invece il primo punto in assoluto proprio alla formazione caraibica. Nella Costa d'Avorio confermato il forfè dell'ex torinista Singo, gioca nel ruolo di esterno destro difensivo 2. Al di là del 4-4-2 con cui viene schierata sulla carta la formazione africana di Emer Safaé, direi che soprattutto sulle fasce Amad Diallo a destra e Yann Diomandé a sinistra potranno essere attaccanti aggiunti, con Bonny e Pepe che invece prendono proprio la maglia delle due punte centrali, definiamole così. A tra poco per la radiocronaca, linea Dallas.
0: Grazie davvero, a tra pochissimo Giovanni Scaramozzino. Dunque si va in campo, girone, terza giornata, Ecuador-Germania con Giuseppe Bisantis, Curaçao Costa d'Avorio appunto con Giovanni Scaramozzino. Buon ascolto dei primi tempi di queste due partite. Da Dallas ci ritroviamo nell'intervallo su Radio 1, restate con noi.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Le partite.
9: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dagli Stati Uniti d'America, dal mondiale americano, dove si stanno per affrontare per il gruppo E al MetLife Stadium di New York, New Jersey, la formazione dell'Ecuador contro quella della Germania. In contemporanea a Filadelfia si sfidano Curaçao contro la Costa d'Avorio. In questo girone c'è già una sicura del primo posto, sia la Germania che a 6 punti potrebbe essere raggiunta dalla Costa d'Avorio, che però perde lo scontro diretto con la Germania, quindi la Germania è già certa dei 16esimi, giocherà lunedì prossimo a Boston contro una terza che ovviamente ancora non conosciamo. Le squadre entrano in campo, la voce di Shakira che canta uno degli inni di questo mondiale nordamericano, e andiamo dunque a ribadire le formazioni con l'Ecuador che è guidata dal tecnico argentino Sebastian Beccacece, origini italiane, il portiere Galindez, 4 difensori Franco Ordóñez, Pacho e Incapié, a centrocampo Yeboah del Venezia, Moises Casedo, Vite e Angulo, davanti Platoa e Ener Valencia, la replica della Germania che non fa turnover. Nagelsmann, il commissario tecnico, schiera Neuer in porta, Kimmich, Tarr, Rudiger, Raum in difesa, Mecha, Pavlovic a centrocampo, Sané, Musiala e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Havertz. E a dirigere questo incontro ci sono arbitri donne statunitense, perché primo arbitro sarà Tori Penzo, Brooke Mayo e Catherine Nesbitt, i guardialine, Kir Campbell, Kavanagh Wog, neozelandese, quarto ufficiale, e poi al VAR statunitense Joe Dickinson, Ming Fu cinese e Camis Almarri del Qatar. Fra un poco yin, ma come detto a Filadelfia si gioca Curaçao contro Costa d'Avorio, per noi a seguirla Giovanni Scaramuzzini.
10: Buonasera, il colore arancione si sposta dall'Olanda, ma De Patria non solo calcistica di Curaçao, direttamente sulle spalle dei giocatori della Costa d'Avorio. Iniziati gli inni, ne ascoltiamo un pezzo, quello dedicato alla nazionale di Curaçao, e poi la linea ritornerà ad Ecuador-Germania.

Andiamo perché ci sono le ultime note dell'inno dell'Ecuador. Salve o patria! Abbiamo sentito l'applauso perché insomma l'inno di Curaçao si è un po' dilungato e comunque abbiamo ascoltato l'ultimissime note dell'inno dell'Ecuador, mentre per quel che riguarda l'inno tedesco, inconfondibile il canto dei tedeschi che ascoltiamo prima di tornare alla partita di Filadelfia.

0: notte dell'Abidjanese, la canzone di Abidjan è cambiata la capitale, inno adottato nel 1960, rimasto invece invariato. Tra poco Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, ma adesso spot pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Riprendiamo la linea dunque per Ecuador-Germania con le squadre che si salutano. Grande curiosità per questa terna arbitrale tutta al femminile statunitense. Sappiamo quanto il calcio femminile sia importante negli Stati Uniti, sia a livello di squadra, sia a quanto pare a livello arbitrale, ma adesso i riflettori e i tabelloni del MetLife Stadium di New York, New Jersey, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 19 luglio e che può contenere 85.000 spettatori, sono tutti per le arbitre. A questo punto Tori Penso, prima arbitro, poi Brooke Mayo e Catherine Nesbitt, e poi al quarto ufficiale un zelandese, Kirk Gambell, Kavana Vogue, statunitense Joe Dickerson, cinese Ming Fu e catariota Camis Almari, gli addetti al VAR. E quindi ancora in quadrature per le tre arbitre di questa partita, che indosseranno una maglia verdina con calzoncini e calzettoni neri. Le squadre vanno a prendere possesso. Ripeto ancora la classifica di questo gruppo E: Germania 6, già certa del primo posto, dunque qualificata, Costa d'Avorio 3, Ecuador e Curaçao 1, conterà anche la differenza reti per l'Ecuador, 0 gol fatti, 1 subito, quindi con 2 punti o con un punto a maggior ragione la qualificazione ai sedicesimi sarà quasi impossibile, mentre per quella che riguarda la vittoria dell'Ecuador potrebbe portarla a 4 punti e quindi avvicinare alla qualificazione ai sedicesimi. Stesso discorso si può fare per Curaçao, che comunque ha una differenza reti decisamente inferiore, frutto del 7-1 della Germania. La Costa d'Avorio è a 3 punti. Ancora la presentazione dei giocatori, vedremo se queste partite inizieranno in contemporanea. Da ieri, da quando sono iniziate le partite in contemporanea, non sempre questo si è verificato, perché ci sono le pause rinfrescanti, perché ci sono gli interventi VAR. Staremo comunque a seguire. Intanto torniamo da Giovanni Scarpa Ramuzzino per Curaçao, Costa d'Avorio.
0: E noi vi dobbiamo ovviamente le formazioni ufficiali delle squadre. Iniziamo da Curaçao, completo azzurro con bordi gialli, in porta c'è Rome, milita nel Miami FC, non è la

0: Beck Zwolle, poi Von Wiel nel ruolo di esterno sinistro, gioca sempre in Olanda nel Nijmegen, a centrocampo Chong in Inghilterra nello Sheffield United, nello Zurigo invece l'ex Juve, next gen come Nensia, i due fratelli Leandro e Juninho Bakuna capitano Leandro in Turchia nel Ligdir, Juninho invece in Olanda nel Volendam in attacco. Altro giocatore del Miami FC, Locadia, Costa d'Avorio, completo arancione, Yaya Fofana milita in Turchia nel Saikur, poi Due nello Strasburgo, Kosunu atalantino, Usman Diomandé nello Sporting Lisbona, Operi nel Basakşir in Turchia a comporre la linea difensiva, Ahmad Diallo nel Manchester United, sempre in Inghilterra, Sangaré nel Nottingham Forest, Kessié il capitano in Arabia nell'Al-Ahly, Yann Diomandé in Germania nell'Lipsia in attacco. Invece ci sono l'interista Bonny che gioca nel Villarreal in Spagna, Pepe. Classic ripartita con i due allenatori, l'esperto Dick Advocaat ed Emers Fai, che danno le ultime disposizioni. Sentiamo se Ecuador-Germania è già iniziata.
1: Esattamente da 25 secondi e quindi con un po' di anticipo rispetto all'altra partita di questo gruppo E, 0-0 ovviamente tra Ecuador e Germania. La dicitura esatta della partita è Ecuador-Germania, quindi l'Ecuador tra virgolette è la squadra che gioca in casa, quindi indossa la sua divisa, la maglia gialla con calzoncini e calzettoni blu scuri, decisamente non la divisa tradizionale, quella della Germania, una maglia blu con numeri e bordi in verdini, così come verdino sono calzoncini e calzettoni, e dunque la Germania non sceglie la sua divisa bianca per questa partita. Si pensava, visto come detto che la qualificazione al primo posto della Germania è già acquisita dopo due partite a un turnover, non la pensa così Julian Nagelsmann, che ha una sola novità con Raum, difensore esterno del Lipsia, che comunque ha giocato 22 minuti nella prima partita, quella vinta contro Curaçao per 7-1. C'è subito un'incursione della Germania che gioca sulla sinistra, anche perché c'è da dire che la Germania ha due indisponibili, i difensori Schlotterbeck e Braun, che sono infortunati. Rudiger gioca al posto di Schlotterbeck. Ha cercato proprio la prima incursione la Germania ed è proprio Raum che adesso si incarica della battuta, nella rimessa con le mani, il controllo, il palleggio di Pavlovic, il pallone che arriva verso la conclusione e c'è subito il gol da parte della Germania con Sané, sinistro di Sané, dopo neanche due minuti e si sblocca la partita di New York. Ecuador 0 Germania 1, proteste dell'Ecuador perché c'è un giocatore a terra tutti attorno all'arbitro Tori Penso, che comunque per ora ha convalidato il gol. Vedremo se ci sarà un intervento VAR, non mi sembra ci siano irregolarità. Sta a lungo protestando il giocatore dell'Ecuador, che è tra l'altro il capitano Moses Caicedo, uno dei due Caicedo. Chiedono un gioco pericoloso di Pavlovic proprio ai danni di un giocatore dell'Ecuador, ossia Vite. L'arbitro ha finora comandato il gol e credo verrà confermato. Sané dunque ha portato in vantaggio la Germania dopo neanche due minuti, adesso sono due minuti e mezzo, diamo Ecuador 0 Germania 1. Poi qualora ci fossero degli interventi VAR a cambiare questo punteggio, interverremo su Giovanni Scaramuzzino, dove adesso andiamo per sentire se Costa d'Avorio, anzi Curaçao Costa d'Avorio, ha avuto inizio.
0: Sì, e diciamo ci sono una cinquantina di secondi di margine, qui si gioca il terzo minuto, 0-0 naturalmente il punteggio. Poco fa una bella conclusione del centrocampista di Curaçao, Chong, un sinistro dalla distanza che è stato respinto da Yaya Fofana, ma i primi a rendersi pericolosi sono stati proprio gli ivoriani, con Bonny che ha tentato di fare del proprio meglio per tentare di mantenere in campo un pallone in profondità, non c'è riuscito e quindi il tentativo è sfumato. Poi sul capovolgimento di fronte è arrivato al tiro proprio Chong, che ha costretto all'intervento in due tempi Fofana. In completo arancione la Costa d'Avorio attacca da sinistra a destra, tutta dietro la linea della palla se si esclude Locadiala, formazione dei Curaçao. Ecco i caraibici che vanno adesso a tentare un pressing nei confronti dei portatori di palla ivoriani. Si muove Sangaresi, prova a farsi vedere, riceve per un attimo di sì, poi destina il pallone a Due, abbastanza avanzato, tutto da sua terra, ragnatela di passaggi con il pressing a vuoto della formazione isolana, tentativo di ripartenza ma comunque alla meglio all'altezza della linea centrale del campo. Ahmad Diallo riesce almeno per

0: Inizialmente nel cambio di gioco, prova adesso il lancio lungo in verticale, Bonny controlla, spalle alla porta, bisticcia un pochino col pallone, poi riesce comunque a darlo all'indietro. Seguiamo questa azione abbastanza manovrata dalla squadra africana. Bonny ancora in profondità, tentativo di inserimento ad opera di Due, il pallone si allarga verso Diallo, prova a centrarsi il giocatore del Manchester, una bella manovra, palla a terra a cui partecipa anche Sangaré, tentativo di lancio in profondità, prova a coordinarsi per il tiro, Pepe, ma riesce in qualche modo ad allontanare la difesa della formazione di Curaçao. Quarto minuto, 0-0 Ecuador Germania.
1: Qua invece ci avviciniamo al quinto minuto, come avete sentito un minuto circa di anticipo rispetto alla partita che si sta giocando a Filadelfia. Non mi avete ascoltato e quindi significa che il gol è stato convalidato e quindi si conferma il punteggio che avevamo dato nel precedente collegamento, Ecuador 0 Germania 1 dopo neanche due minuti. Il gol di Sané, che ha ricevuto un assist di Pavlovic che aveva in effetti alzato tanto il piede ma per controllare un pallone protestavano i colombiani ritenendo ci fosse un gioco pericoloso su Vite. L'arbitra dell'incontro, lo statunitense Tori Penso, invece ha confermato il gol e credo che abbia ragione, perché insomma l'intervento del centrocampista Pavlovic della Germania era nettamente sul pallone e quindi vantaggio della Germania, che insomma in neanche tre partite, perché questa è cominciata da appena sei minuti, la Germania ha messo a segno 10 gol, 7 a Curaçao, 2 alla Costa d'Avorio. Sané però non aveva ancora segnato, il giocatore del Galatasaray, l'eroe Sané, che quindi ha segnato il suo gol al mondiale nordamericano portando in vantaggio la Germania sull'Ecuador. Vedremo la reazione dell'Ecuador, lo dicevamo in presentazione, con un solo punto in classifica la nazionale ecuadoregna serve solamente la vittoria, perché con un pareggio andrebbe a 2 e raramente potrebbe entrare tra le 8 migliori terze. Ricordiamo ancora 12 gironi, passano le prime due, sono 24, poi le 8 migliori terze e si arriva a 32 per comporre così il tabellone dei sedicesimi di finale, che finora ha una sola partita sicura, sarà Sudafrica-Canada che si giocherà a Los Angeles. Ma seguiamo ancora l'azione della Germania con difesa dell'Ecuador una po' in affanno, riesce però a recuperare la palla la Germania dopo che l'Ecuador aveva allontanato, ancora un tocco sulla destra dove si fa vedere l'autore del gol, Sané, il pallone che viene servito per Mecha, uno dei migliori nella partita vinta in rimonta contro la Costa d'Avorio, il tocco per Rudiger, ex giocatore della Roma, si mette in movimento, riesce a far filtrare Havertz. Seguiamo questa azione della Germania,
0: il vantaggio della Costa d'Avorio, il tutto dopo 5 minuti di gioco, siamo entrati nel sesto e la rete di Pepe per il vantaggio della formazione in completo arancione, il gol del vantaggio di Costa d'Avorio, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, il tocco decisivo di Pepe, nuovamente Ecuador Germania.
1: E stavo proprio venendo da te, perché l'azione della Germania è terminata con l'intercetto da parte di Vite e quindi situazione 7 minuti e mezzo, Ecuador 0, Germania 1, andiamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: Il gol, come detto, di Pepe, l'assist di Diomandé da sinistra, è stata una bella azione manovrata con difesa da rivedere nel posizionamento, quella del Curaçao, perché l'assist è bello di sinistro, bella anche l'incursione a tagliare l'area di rigore avversaria da parte di Pepe, che però ha avuto vita facile, immobili come statuine, diciamolo pure, i tre centrali difensivi di sinistro, ha colpito di prima intenzione il pallone in diagonale da pochi passi. Rom impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento, la sblocca la Costa d'Avorio dopo pochi minuti, appunto una rete importantissima giunta al settimo per Pepe. Si tratta di un gol importantissimo in questo mondiale, perché è il suo primo realizzato. Tentativo da parte della Costa d'Avorio adesso di difendere il pallone all'interno della propria area di rigore.
1: Grandissimo gol dell'Ecuador con una botta da fuori da parte del giocatore in maglia numero 20, Angulo, con il destro ha calciato all'ottavo minuto, niente da fare per Neuer che si è lanciato alla sua sinistra ma non l'ha raggiunto. Angulo segna il gol del pareggio e dunque la situazione torna in parità, 2 gol dopo neanche 9 minuti, botta e risposta, Sané Angulo, Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: E qui la situazione vede in vantaggio la Costa d'Avorio grazie alla rete realizzata al settimo minuto da Pepe su cross dalla sinistra, molto interessante, preciso.

0: soprattutto di Yann Diomandé. Tentativo da parte della squadra di Curaçao di portarsi nella metà campo avversaria, chiude bene però Ousmane Diomandé, l'altro Diomandé, non sono però parenti, due, gioca nello Sporting di Lisbona. Tentativo di dare il pallone per Kessié, il capitano degli elefanti africani, si è liberato del pallone all'indietro a beneficio di Cossonou. L'Atalanta pallone in posizione con Ousmane Diomandé, tentativo di lancio lungo in profondità, prova a avvitarsi per un problematico tocco di testa l'ivoriano Diallo che non riesce a far suo il pallone, si era spinto in maniera interessante anche nell'area di rigore avversaria. Due, il giocatore dello Strasburgo guadagna il possesso, prova ad un'efficace sponda, lascia poi con un velo interessante, conclusione di poco fuori ad opera di Amad Diallo di sinistro, si è girato, ha tentato di sorprendere il portiere Home con un tiro a giro provenendo da destra, si è portato il pallone sul sinistro, ha saltato due avversari, la sponda garantita proprio dal compagno di squadra Bonny, il tentativo di controllo con il destro e poi il sinistro al giro che è terminato di mezzo metro circa fuori rispetto al palo destro di visuale del portiere Rum, che è stato battuto al minuto numero 7 da una conclusione vincente sotto misura ad opera di Pepe. Tentativo adesso ancora della formazione di Curaçao con il pressing della Costa d'Avorio in completo azzurro con inserti e bordi gialli, come gialla è pure la numerazione, la formazione caraibica, il lancio lungo di piede ad opera di Ahom, il colpo di testa in qualche modo ad opera di Locadia, il pallone finisce a terra, ma alla meglio la difesa degli arancioni al minuto numero 10. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
1: Insomma, bel inizio di partita al MetLife Stadium di New York, già due gol, botta e risposta tra Germania ed Ecuador, il pareggio di Angulo al primo tiro in porta dell'Ecuador in questa partita, ma soprattutto il primo gol dell'Ecuador in questo mondiale, che ricorderete perse la prima partita con la Costa d'Avorio 1-0 con un gol nel recupero, poi 0-0 con Curaçao, una comunque a mio modesto parere delle partite più divertenti finora viste in questo mondiale, con una serie infinita di occasioni da gol da una parte e dall'altra e con prodezze dei due portieri. Insomma, questo è il primo gol che vi raccontiamo perché è stato davvero un gran bel gol. Angulo con il destro dai 25 metri ha calciato mettendolo all'angolo alla sinistra di Neuer, che nonostante il volo non c'è arrivato. Angulo, giocatore che ha compiuto la settimana scorsa 23 anni, gioca in Inghilterra nella Sunderland, grande esultanza per lui e grande esultanza anche per i sostenitori ecuadoregni, moltissimo, c'è una comunità molto numerosa di ecuadoregni a New York, ma insomma New York è la città universale, è la città multietnica, quindi ci sono comunità direi di tutti gli stati. Vediamo adesso la Germania come reagisce, insomma il suo gol la Germania lo prende sempre, ricorderete il pareggio di Curaçao, ricorderete il vantaggio della Costa d'Avorio e che poi ne segna tanti, qui pasticcia un po' la difesa dell'Ecuador che però riesce a liberare pallone che sta per uscire in fallo laterale, ma c'è il capitano Kimmich che lo sorveglia e controlla il pallone prima di effettuare la rimessa con le mani, battuta ancora per Pavlovic sempre a destra per l'autore del momentaneo vantaggio della Germania, Sané. Occo ancora per Kimmich, ovviamente il blocco del Bayern Monaco, squadra dominatrice della Bundesliga e non da quest'anno, è presente nella squadra di Julian Nagelsmann. Adesso il tentativo di Havertz che va a cercare lo spunto, poi va a mettere palla a terra per Wirtz, la chiusura da parte dell'Ecuador che prova a risalire con la ripartenza da parte di Enner Valencia. Ci sono due Valencia così come ci sono due Caicedo, sono comunque uno in campo e uno in panchina sia per quel che riguarda Caicedo sia per quel che riguarda Valencia. Recupera subito palla la Germania che prova a ripartire con Kimmich che avanza indisturbato nella propria metà campo, prova ad allargare il gioco per Sané, Mecha che si fa vedere, Sané però preferisce andare ancora da Kimmich che alza la testa, il pallone che arriva a Pavlovic che ha circa 35 metri allarga il gioco per Rudiger ancora tiene il pallone, adesso il ritmo non è altissimo dopo un ottimo inizio di partita con due gol pronti via, quello di Sané della Germania e poi il pareggio di Angulo per l'Ecuador. E Ta adesso che tiene palla, è una Germania che comunque fa un po' fatica a trovare spazi in questa fase, vediamo se lo troverà adesso con Musiala che prova lo sfondamento, la conclusione poi termina al lato di un paio di metri da parte di Mecha e ci avviciniamo al 14° minuto, Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
0: Punteggio a favore degli africani, Costa d'Avorio 1, Curaçao 0, si gioca a Filadelfia. Azione personale poco fa del caraibico Juninho Bacuna, che ha tenuto palla forse un attimo di troppo nel tentativo di saltare il marcatore all'interno dell'area di rigore avversaria. Si trattava di Ousmane Diomandé, che poi con l'aiuto di Cosano è riuscito a allontanare una vera e propria minaccia. E comunque baldanzosa in questa fase la formazione in completo azzurro. Curaçao prova il lancio rasoterra sul settore sinistro, Fonville si fa vedere, ecco lo scambio con Juninho Bacuna, tentativo di triangolo che si chiude all'indietro, c'è spazio per l'altro Bacuna, Leandro si ferma con il destro, cambia gioco, c'è una buona opportunità con il possibile tiro in porta fuori di poco d'opera di Gari, il difensore che gioca nel campionato saudita, ha controllato con il sinistro e si è coordinato per una battuta in diagonale da circa 20 metri con pallone che è sibilato davvero con il portiere immobile, non ci sarebbe mai arrivato, questione di centimetri, una ventina, non ha trovato l'angolo basso alla destra del portiere della formazione della Costa d'Avorio, pallone che è passato vicinissimo alla caviglia di Ousmane Diomandé senza peraltro toccarla, nel caso in cui lo avesse fatto avrebbe potuto cambiare traiettoria tanto da beffare il portiere, che in effetti ha visto partire il tiro troppo tardi. Completo giallo fluorescente per Yaya Fofana, che adesso dà indicazioni ai suoi, possesso di palla è comunque della Costa d'Avorio che attacca da sinistra verso destra, retropassaggio che si rende comunque necessario, è un Curaçao che si è scosso ma nel senso positivo del termine dopo aver subito il gol del vantaggio al settimo minuto con Pepe. La Costa d'Avorio adesso prova la manovra ragionata, c'è un pressing interessante molto ben portato ad opera della formazione di Dick Avocat che costringe il retropassaggio, i difensori Cossonou e Ousmane Diomandé si scambiano ancora il pallone, poi si allarga sul fronte sinistro Operi, tentativo di varare in profondità per Yann Diomandé, uomo assist al settimo minuto in occasione della rete realizzata con perfetta scelta di tempo da Pepe. Tutto questo al sedicesimo minuto, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, di nuovo Ecuador-Germania.
1: 16 minuti appena superati ed è 1-1 qui invece il parziale tra l'Ecuador e la Germania, e la Germania che tiene palla, è chiaro che con un pareggio difficilmente l'Ecuador potrebbe rientrare tra le 8 migliori terze, visto che con due punti è difficile la qualificazione, anche se insomma ci sono vari calcoli e c'è anche questa ipotesi, però già ci sono due squadre, 1-4 e 1-3 dei gironi terminati ieri, anzi 1-4 e 2-3 dei gironi terminati ieri, e quindi già sarebbe quarta in posizione, però è assolutamente troppo presto per fare questi calcoli. È chiaro che l'Ecuador deve provare a vincere contro la Germania, non sarà facile contro la Germania, una delle nazionali storiche del calcio mondiale, 4 titoli vinti, il primo nel 1954, poi 20 anni dopo in casa 1974, poi da noi in Italia 1990 e l'ultimo 2014 con la finale del Maracanã di Rio de Janeiro contro l'Argentina decisa da Götz. Adesso è l'Ecuador che con Moises Caicedo, il capitano, va a servire centralmente per Vite. Vite prova ad avanzare, adesso bisogna anche gestire le energie. A New York la gara ha avuto inizio alle 16, adesso sono le 16 e 17 minuti, in Italia 22 e 17 minuti, 6 ore avanti rispetto all'orario di New York. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Ordóñez. Ordóñez cerca un filtrante, ancora una volta si fa incontro Caicedo, il pallone che viene servito all'indietro ancora una volta per Ordóñez, adesso la Germania aspetta nella propria metà campo, quindi l'apertura è per Pacho ancora centralmente per Caicedo, vediamo questa elaborata azione dell'Ecuador come riuscirà a svilupparsi, ci prova Plata adesso che sarebbe attaccante, così come invece Angulo sarebbe attaccante ma sta giocando sulla linea dei difensori come esterno di sinistra del centrocampo a 4 messo in campo da Sebastián Beccacece, nuovo giovane tecnico argentino che è stato a lungo collaboratore di Sampaoli anche alla nazionale cilena, poi si è messo in proprio, allena l'Ecuador, carriera da dilettante, da calciatore, poi ripeto Beccacece è un cognome di chiarissime origini italiane, marchigiane per l'esattezza. 18 minuti e mezzo, non va a buon fine l'azione dell'Ecuador, 1-1 tra Ecuador e Germania, e torniamo a Curaçao Costa d'Avorio
0: con gli africani al tiro, pericolosamente un pallone sul sinistro di Amad Diallo che ha sbagliato il tempo di gioco, ha tentato sbilanciandosi di allungare la gamba sinistra, è arrivato sì in anticipo sui difensori avversari ma non ha potuto dare la giusta precisione. Inutile dire che l'azione è nata nuovamente sulla sinistra con un Diomandé che ha cercato questa volta proprio il giocatore del Manchester United, Amad Diallo, cioè che sì, che adesso cerca di rimettere ordine. È volata anche qualche parola di troppo evidentemente tra i due protagonisti. Fatto sta che si tratta di un'occasione gigantesca sprecata dalla Costa d'Avorio con un sinistro

0: finito fuori. Intanto il tentativo ancora una volta da parte della formazione ivoriana di spezzare la manovra avversaria, l'intento riesce, si allarga e riceve due, il giocatore del Strasburgo riesce a saltare un avversario, si trattava nella circostanza di Juninho Bacuna, poi però il pressing a centrocampo della formazione arancione alla meglio, retropassaggio verso Yaya Fofana, si libera del pallone stesso, un servizio verso la sinistra dove Operi milita nel Basaksehir, quindi in Turchia, riesce evitare il fallo laterale che si frappone fra i propri difensori, poi non dà profondità alla manovra, preferisce allargare verso Sangare ancora sul settore destro dove si muove molto Due, poi scambia la posizione nella circostanza con Ahmad Diallo, l'ex atalantino, riesce a dare all'indietro, manovra avvolgente che riparte adesso sul settore sinistro, deve fermarsi però nella circostanza Operi, un pressing su di lui portato molto bene dal centrocampo di Curaçao che lascia Locadia in attacco a evitare anche il pressing avversario, aspetta, fatto sta che il pallone entri nella propria metà campo Curaçao per lanciarsi in rapida ripartenza, come nella circostanza un po' troppo però innamorato della palla, Fonville, il giocatore del Nimega, che va nel classico imbuto, alla meglio la difesa della Costa d'Avorio. È una partita comunque molto gradevole perché Curaçao riesce a tenerla in bilico, tutto questo quando sta per scadere il 20° minuto di gioco. Si gioca a Philadelphia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
1: Qui invece il 20° l'abbiamo superato, anzi ci avviciniamo al 21° minuto, situazione di parità però nell'ultimo frangente di gara l'Ecuador prova e ha preso coraggio dopo il suo primo gol in questo mondiale, quello messo a segno da Angulo e adesso va a collezionare il primo angolo, ci sono stati già due gol, uno per parte ma non c'era stato ancora nessun calcio d'angolo, lo annotiamo al 21° minuto in favore dell'Ecuador che attacca verso la porta di destra rispetto alle postazioni centrali da sinistra. La bandierina del calcio d'angolo per questo tiro da parte dell'Ecuador che viene affidato a Moises Caicedo, l'uscita a pugni da parte di Neuer che allontana con un completo fucsia, insegue il pallone ancora l'Ecuador con vite, sembrava volerlo tenere in campo, poi alla fine visto il pressing su di lui da parte di Wirtz ha preferito accontentarsi del fallo laterale e c'è dunque la rimessa in favore dell'Ecuador, la va a battere Incapié che è uno dei giocatori più rappresentativi di questa nazionale, giocatore dell'Arsenal, quindi fresco di titolo in Premier League con i londinesi. Ancora il pallone che viene controllato da Moises Caicedo che va a cercare Vite, il tentativo di filtrante da parte di Vite, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo che poi va a ricevere il pallone, lo va a scambiare con Enner Valencia, ancora Moises Caicedo, il pallone che arriva a Ordóñez tutta a destra dove c'è Yeboah, giocatore protagonista della galoppata del Venezia nello scorso campionato di Serie B che ha riportato dopo due stagioni i lagunari in Serie A, il cross, il pallone che viene allontanato, ancora rincorre palla Incapié che prova a girarla in avanti con questo pallone che viene contrastato dalla Germania, un po' in difficoltà adesso la Germania sul pressing da parte dell'Ecuador con Franco che recupera ancora il pallone, tocco per Moises Caicedo, poi ancora per il passaggio di Yeboah che la mette all'indietro, in difficoltà la difesa della Germania che perde malamente una pallone con Pavlovic, la recupera ancora l'Ecuador, intercetto da parte addirittura di Havertz che era dato a dare una mano ai suoi difensori, riparte dalla terza linea la manovra dell'Ecuador che però sta attraversando un buon momento col ritmo, col fisico, sta mettendo un po' in affanno la nazionale tedesca, ci prova adesso da centrocampo Plata, noi intanto siamo arrivati al 23° minuto e 1-1 tra Ecuador e Germania e torniamo a Curaçao Costa d'Avorio, anzi no perché c'è un'incursione dell'Ecuador ma cade a terra un giocatore ecuadoregno ma non c'è nessun contatto, 23° 1-1 Curaçao Costa d'Avorio.
0: 23° anche qui Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, poco fa un sinistro da parte di Diallo ha centrato in pieno al volto Gari, il giocatore si è subito accasciato all'interno dell'area di rigore, colpito al volto dal pallone e si è reso necessario quindi uno stop che probabilmente coincide, così è infatti, con la pausa rinfrescante, per cui sul punteggio di Curaçao 0 Costa d'Avorio 1 al 23° sentiamo se lo stesso accade in Ecuador Germania.
1: E non ancora, anche se la partita è iniziata un minuto prima rispetto a quella di Filadelfia, probabilmente l'arbitro dell'incontro tra Curaçao e Costa d'Avorio ha approfittato appunto dell'intervallo per anticipare la pausa.

0: frescante, oppure come indicano i tabelloni, l'hydration break. Allora seguiamo la prima interruzione, questa azione da parte della Germania, poi ci fermeremo anche noi, ma per la pausa commerciale ancora Germania in avanti. La chiusura, prova Moises Caicedo a tenere palla, si mette un po' in un imbuto, rischia di perderla, infatti la perde. Il recupero da parte della Germania con Virzi, il pallone per Raum, il cross di Raum, il colpo di testa, la parata a terra da parte del portiere Galindez, esperto 38enne, non particolarmente difficile sul colpo di testa da parte di Havertz, che non ha angolato il pallone anche perché era pressato da Pacho, difensore centrale dell'Ecuador. La presa comunque del portiere, completo Grigio che poi lascia rotolare il pallone, non c'è l'interruzione, quindi si ritarda il momento della pausa rinfrescante quando siamo già al 25esimo minuto. È molto probabile che quando arriverà qui riprenderà la partita di Philadelphia tra Curaçao e Costa d'Avorio. C'è il controllo di Kimmich, il retropassaggio, il pallone per Neuer, Neuer ancora per Rudiger, Rudiger che va da Raum, Raum perde il pallone, l'intercetto da parte di Yeboah che prova a entrare di rigore, la chiusura da parte della Germania, palla in faro laterale. Vedremo se questa interruzione sarà quella buona. No, l'arbitra continua a far giocare e quindi non c'è ancora la pausa rinfrescante a New York. Ancora intercetto da parte della nazionale ecuadoregna, ancora il retropassaggio, il pallone che arriva a Vite, Vite che va a prendere palla sulla tre quarti campo, lo scambio all'indietro per il palleggio di Ordóñez. Ordóñez che va da Pacho, Pacho gli si fa incontro, Vite che riceve il pallone. Siamo già un po' oltre rispetto ai tempi per la pausa rinfrescante, visto che siamo quasi al 26esimo minuto. C'era stata un'interruzione per un afforo laterale, ma l'arbitro Tori Penso evidentemente non ha ritenuto necessario interrompere il gioco per le pause che ormai sono state rese obbligatorie dal regolamento di questi mondiali. Ancora il controllo da parte dell'Ecuador, aspetta la Germania, il pallone che arriva ancora centralmente per l'intervento di Moises Caicedo, Moises Caicedo che va lateralmente per Pacho, Pacho fa viaggiare a sinistra per Incapié, il controllo di Incapié, poi ancora il pallone che arriva a Pacho, Pacho per Moises Caicedo, cerchio di centrocampo. Io ovviamente sto tenendo la linea un po' perché a Philadelphia c'è la pausa rinfrescante che a breve terminerà, un po' per attendere questa pausa rinfrescante, poi manderemo la pubblicità. Eccola qui, perché l'arbitro a questo punto interrompe, pausa rinfrescante per noi, pausa commerciale.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: E allora in corso la pausa rinfrescante, hydration break, così come scrivono i tabelloni luminosi negli Stati Uniti, e 1-1 tra Ecuador e Germania. Dovrebbe invece essere terminato e quindi ripreso il gioco per quel che riguarda Curaçao Costa d'Avorio, e torniamo dunque da Giovanni Scaramuzzi.
4: E siamo arrivati al 28esimo minuto, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, e diciamo c'è stata apprensione soprattutto per le condizioni di Gari, colpito dalla pallonata, un bel sinistro tra l'altro scagliato da Amad Diallo proprio all'altezza del limite dell'area di rigore, colpito in pieno il numero 3 della formazione in completo azzurro, ma comunque abile e arruolato nel poter proseguire. E in effetti la Costa d'Avorio sta cercando adesso di chiudere quasi all'angolo la formazione di Curaçao, riesce ad affondare soprattutto sul settore sinistro, come in questa circostanza Diamandé che opera un buono scambio con Operi, probabilmente guadagna il primo angolo della partita. Così è, ci riferiamo naturalmente a Yann Diomandé, giocatore che milita nel Lipsia. L'altro Diomandé è Usman, e invece fa il difensore e gioca nello Sporting di Lisbona. Seguiamolo questo tiro dalla bandierina con il portiere Rum che ha il compito di sistemare la propria difesa, battuto corto l'angolo, Cressy cross con Gari che riesce a allontanare in qualche modo, ma ancora in fallo laterale. Prosegue quindi l'attacco della formazione in maglia, in completo per meglio dire, arancione, con Yann Diomandé che aspetta che il pallone gli giunga dagli

0: Servienti poi lo scambia con un compagno, retropassaggio con Kessié che prova a farsi vedere dalle sue parti, c'è anche Kosunou che si era portato nella metà campo avversaria, poi viene richiamato all'ordine dal compagno di reparto Ousmane Diomandé, tentativo di ripartenza ad opera della formazione della Costa d'Avorio con lancio in profondità di due, chiude bene come Nensia, riesce a evitare un avversario, ancora in pressing la formazione della Costa d'Avorio che ha la meglio, tentativo di esterno punta sul settore sinistro ad opera di Diallo, Sangaré si sposta, non riceve il pallone il compagno che si può ripartire, ma giusto per un attimo il numero 10 Leandro Bacuna, tentativo di apertura molto interessante sul fronte sinistro con Juninho Bacuna, il fratello, che riesce a controllare, si coordina per il cross e arriva anche da quest'altra parte il primo angolo della partita a favore di Curaçao. Uno ne ha battuto la Costa d'Avorio senza esito, invece sull'altro fronte sta per batterlo il giocatore della formazione caraibica con Bacuna indeciso sul da farsi, sfumato l'effetto sorpresa, si aspettano adesso i difensori avversari tramutatisi nell'occasione in attaccanti aggiunti e Leandro Bacuna che finalmente sistema il pallone nella bandierina di sinistra, illunga la sua rincorsa, sono quattro le maglie della Costa d'Avorio nell'area di rigore avversaria, cinque adesso, tutte all'altezza del dischetto del rigore per impedire la marcatura a zona da parte degli avversari, chiamano una sorta di schema, arriva il fischio del direttore gara, interessante la battuta sul primo palo, si salva con un colpo di testa Kosunou, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, trentesimo minuto, sentiamo se tra Ecuador e Germania sono riprese le ostilità agonistiche. Giuseppe,
1: ma direi da meno di un minuto, visto che adesso scocca il 31esimo minuto, la pausa è durata 3 minuti e sempre 1-1 tra Ecuador e Germania, tempo che si recupererà, poi le altre interruzioni sono state essenzialmente per l'esultanza dei due gol, quello di Sané che aveva portato in vantaggio la Germania dopo appena 2 minuti e il pareggio realizzato da Angulo dell'Ecuador con un bel tiro da fuori esattamente al minuto numero 8. Adesso c'è ancora l'Ecuador pericolosamente in area di rigore, si e decentra però il giocatore Heller Valencia e quindi può ripartire ancora la Germania che è riuscita a intercettare la conclusione dell'attaccante ecuadoregno. Ancora intervento falloso questo su Musiala che si gira verso l'arbitra che dice possesso palla e quindi ha visto il fallo, ma norma del vantaggio, si è rialzato Musiala. Arriva Kimmich dalle retrovie che spinge il pallone sulla destra, ancora il tocco per Sané, Sané che prova a intervenire ancora centrandosi, il pallone per Musiala in prima intenzione liscio da parte di un difensore dell'Ecuador, il pallone che viene inseguito da Havertz, costretto però a uscire dall'area di rigore dalla destra e a toccare all'indietro ancora per Kimmich, che c'era stato proprio più che un liscio un mancato intervento da parte del difensore centrale dell'Ecuador Pacho e quindi c'è ancora il recupero di Kimmich per la Germania, il pallone che viene servito per Pavlovic, Pavlovic la mette a destra per Sané, Sané viene contrastato e perde malamente il pallone, l'autore del gol della Germania, doppio rimpallo che favorisce Vite per l'Ecuador, sbaglia però tutto Plata e regala palla ancora alla Germania, poteva nascere un'azione interessante di ripartenza da parte dell'Ecuador, ha sbagliato tutto Plata, ha recuperato la Germania e adesso Rudiger studia come far rilanciare la nazionale tedesca. Sono quasi 33 i minuti, Ecuador 1, Germania 1, torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
0: Si gioca il 33esimo, conduce Curaçao, conduce Costa d'Avorio, ma Curaçao si è proiettato in avanti, decisiva al momento la rete si è realizzata al minuto numero 7 da Pepe su cross da sinistra, tasso terra di Yann Diomandé, ma l'attacco di Curaçao è stato molto interessante, ha guadagnato un angolo, ve lo raccontavamo in precedenza, poi anche una rimessa laterale che è stata effettuata benissimo con un lancio lungo con le mani all'interno dell'area di rigore da Floranus con la difesa della Costa d'Avorio che ha avuto sì la meglio ma con leggero affanno, adesso mantiene bene il possesso di palla invece la formazione allenata da Emers Faye, tentativo di retropassaggio da parte di Ousmane Diomandé nei confronti del portiere Yaya Fofana, completo giallo per lui, a livello di possesso palla non c'è parità perché oltre il 60% del possesso appunto è opera della Costa d'Avorio, ma sono ficcanti le ripartenze palla al piede soprattutto sul settore sinistro ad opera di Curaçao che si affida soprattutto al bel dinamismo palla al piede di Juninho Bacuna, tentativo adesso ancora della formazione africana, calcio di punizione già battuto con la solita manovra avvolgente da parte della squadra allenata da Emerson Faye, tentativo da parte del difensore sinistro per il pallone che però non filtra, chiude bene ancora una volta tutta dietro

0: dietro la linea della palla, compreso nella circostanza locatia la formazione caraibica, con manovra più rallentata, mentre sugli spalti è tutta una ola con partecipazione corale di entrambe le tifoserie. Tentativo adesso di incursione sul fronte destro ad opera di due, il pallone viene smistato sempre dalla stessa parte con l'intervento, palla al piede e l'iniziativa interessante di Sangaré. Il pallone è allontanato al momento dell'ingresso in area di rigore, poi lo gioca giusto per un momento con il piede destro, lo stesso Sangaré allarga il gioco in direzione di Yandel Diomandé. Potrebbe arrivare il passaggio in profondità per Bonny, che però si defila e quindi ha la meglio e probabilmente commesso fallo su di lui. Così è infatti, ha avuto la meglio Chong, che era riuscito a interporsi tra il pallone e un avversario. È arrivato il fallo, era in ritardo l'autore del gol, Pepe, il classico pestone. È arrivato il fischio di Nyberg, il direttore di gara della federazione svedese. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 35esimo a Philadelphia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide la rete di Pepe al minuto numero 7, Ecuador-Germania.
1: Abbiamo superato il 35esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale, che dice ancora 1-1 tra Ecuador e Germania, e 1-1 anche il colto dei corner, perché poco fa incursione di Musiala della Germania con il difensore ecuadoregno Ordóñez, che ha deviato in corner, ma il calcio d'angolo non ha avuto effetto per la Germania con la difesa dell'Ecuador che ha avuto la meglio. Germania che però adesso riparte con Sané, non velocissimo il giocatore del Galatasaray, che infatti si ferma, e dall'indietro per Kimmich. Siamo al limite dell'area di rigore della Germania, il pallone che arriva Tah, difensore centrale del Bayern Monaco. Tah va allo scambio con Rudiger ancora fermo, ancora con Tah. È una Germania che adesso sta un po' rifiatando, avevamo detto anche in presentazione che ci aveva un po' stupito, però ragionando un po' con la mentalità italiana, il fatto che Nagelsmann, pur essendo certo del primo posto in classifica, avesse schierato la formazione titolare, quindi non consentendo una sorta di turnover e quindi facendo riposare i giocatori più stanchi. L'unica novità è proprio il giocatore che è in possesso palla adesso, Raum, che ha disputato 22 minuti nella prima partita contro il Curaçao, e quindi è una Germania che adesso sta un po' gestendo le energie anche per via del caldo che abbiamo sentito essere presente in Italia, in Europa, ma è anche qui negli Stati Uniti. Ancora Musiala prova dal limite dell'area di rigore di liberarsi, Pavlovic contrastato in modo regolare, riparte l'Ecuador ancora con il controllo di Plata, che è costretto però a retrocedere, litiga un po' con il pallone Plata, poco fa ha sbagliato un controllo apparentemente facile, il tocco tutto a sinistra dove si fa vedere per l'Ecuador Angulo, il pallone all'indietro e riparte dalla terza linea la nazionale ecuadoregna guidata da Sebastian Becacece con Pacho. 1-1, 37 minuti, torniamo da Curaçao, Costa d'Avorio.
0: E qui i minuti di gioco sono 37, conduce Costa d'Avorio per 1-0 grazie al gol di Pepe. Pepe che è stato ammonito proprio in occasione di quell'intervento falloso, ma non solo, tale da giustificare anche il primo giallo della partita. Costa d'Avorio in possesso di palla con il tentativo di Floranos di allontanare in qualche modo, poi il pallone giunge innocuo quasi tra i guantoni di Aum, che lo aspetta con una freddezza inusuale per il portiere, che appunto riesce a evitare anche il tuffo e riesce a districarsi da una situazione comunque complicata all'interno dell'area piccola. Poi però alla meglio il pressing della formazione della Costa d'Avorio con l'ennesimo cross, non ci arriva Bonny, questione di centimetri, il pallone non esce, e lo stesso attaccante ex Parma a lasciare l'opportunità adesso del possibile cross sul settore sinistro. Sangaré si muove bene, lo stesso Pepe riesce a far suo il pallone, lo destina a raso terra dalle parti di Diallo, poi l'inserimento sempre sullo stesso fronte offensivo, quello di destra, vede protagonista Sangaré nella circostanza, che sì, la sponda, ancora l'ingresso, palla al piede con il tentativo di Pepe che non riesce però nel dribbling vincente, poi però con destrezza gli porta via il pallone Chong, e quindi il centrocampista dello Sheffield United dà là un'azione offensiva con la partecipazione anche di Comenesia. Il pallone spostato sul fronte sinistro, arriva, lo controlla il capitano Leandro Bacuna, si allarga il fratello Juninho sul fronte sinistro, non viene però servito lui, bensì Floranus, l'attaccante aggiunto nella circostanza, lui che nasce come esterno sinistro difensivo, non se la sente di provare il cross, il pallone viene dato all'indietro, e ancora con Juninho Bacuna che non ha la meglio nello stop a seguire, si salva in qualche modo la difesa della Costa d'Avorio, l'arbitro che non ha fischiato moltissimo, ma partita che da un punto di vista agonistico

0: agonistico negli ultimi minuti si sta accendendo. 39esimo, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ancora Ecuador-Germania.
1: Superato il 39esimo minuto, beh, qui succede un po' il contrario, perché la partita prometteva bene con due gol dopo 8 minuti. Adesso il ritmo rimane alto, però la gara è un po' spezzettata, un po' di passaggi sbagliati, un po' di errori in fase di impostazioni, insomma non abbiamo visto altre azioni di rilievo da raccontare. La Germania gestisce, l'Ecuador, ripeto, con il pareggio ci fa poco e quindi deve provare a vincere. Probabilmente nel secondo tempo ci sarà forse un atteggiamento più spregiudicato, la Paola spacca per quella che riguarda la nazionale ecuadoregna, mentre qua c'è ancora il difensore della Germania, Rüdiger, che va allo scambio con il compagno di reparto Ta, a sua volta per Kimmich, il capitano della Germania. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Sané, ancora per Kimmich. E sì, questa è la fase che stiamo vivendo in questa partita al MetLife Stadium, New York, New Jersey. Ancora il pallone che viene controllato da Ta, che va da Rüdiger, provano adesso un timido pressing quelli dell'Ecuador, ma c'è addirittura un retropassaggio di Raum per il portiere Neuer, che fuori dall'area di rigore con i piedi serve ancora Ta. In questo momento la Germania non ha proprie idee, e lo vediamo dai calciatori che tengono il pallone e non sanno sinceramente come fare. Buona invece l'idea di Raum, che va a lanciare Musiala, che in posizione di ala sinistra entra in area di rigore. Musiala all'esterno, intelligente la chiusura da parte di Pacho, che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in fase d'attacco parte della Germania. Hanno provato a servire forse il giocatore più tecnico della nazionale tedesca, Musiala, che ha provato a inventare qualcosa con questo esterno dentro l'area di rigore, ha letto bene la situazione e l'ha spazzata via la difesa dell'Ecuador. Ancora Germania, ancora con Ta, ancora con Kimmich, Kimmich per Sané, Sané si ferma, va all'indietro ancora da Kimmich, ma credo che insomma queste azioni le vedremo fino al termine del primo tempo. E allora potrebbe essere più vivace la partita di Filadelfia, anche perché qui la Germania sbaglia una passaggio, regala un fallo laterale all'Ecuador. 41esimo, superato da poco, Ecuador 1, Germania 1, Curaçao Costa d'Avorio.
0: E qui i minuti di gioco sono 41, sempre con il vantaggio 1-0 a favore della Costa d'Avorio. Grande possesso di palla della squadra africana, ma ogni tanto ci sono delle interruzioni, come in questo caso con Chong, che è riuscito a controllare il pallone proprio poco fa. Chong con un sinistro pericoloso, dopo essere stato servito dal proprio attaccante Locadia, ha controllato con il destro, ha fatto partire un fendente che è passato non lontano dal palo destro, secondo la visuale del portiere Yaya Fofana. È una Costa d'Avorio che arriva quasi con disinvoltura dalle parti dei 16 metri avversari, poi si spegne un po' la luce, ma per merito di una difesa abbastanza nutrita, quella di Curaçao, difende con tutti gli effettivi, comprese Brenetta a destra e Fonville a sinistra, ma partecipano anche alla fase di non possesso tutti i centrocampisti. Solo Locadia viene tenuto in avanti, pronto a far scattare magari un'azione di contropiede. Intanto arriva il secondo angolo della partita a favore della Costa d'Avorio, bandierina di sinistra con Kessié, che sistema il pallone, chiama una sorta di schema, poi lascia l'incarico a Yann Diomandé. Il tentativo da parte dell'attaccante Bonny di far suo il pallone, o perlomeno di regalare una sponda a un compagno, alla meglio però la difesa della formazione di Curaçao. Si lancia in contropiede, ancora lui, l'uomo più effervescente, Chong, della squadra di Curaçao, deve fermarsi, però non è stato possibile l'ingresso in area di rigore, più che altro perché non c'erano altre maglie azzurre. Poi finisce a terra il tentativo di ripartire, Bonny, il pallone viene spedito in fallo laterale. È stato un intervento falloso da parte di Leandro Bacuna, il capitano, che ha allargato il gomito destro colpendo proprio Bonny. Tutto questo all'altezza della linea laterale vicino alla panchina di Curaçao e all'altezza del minuto numero 43. Riepiloghiamo la situazione. Decide il gol di Pepe per la Costa d'Avorio, che conduce per 1-0 su Curaçao. 43esimo, dicevamo, linea Ecuador Germania.
1: 43 e mezzo, è sempre 1-1 tra Ecuador e Germania. Nel periodo non collegato ci ha pensato l'arbitro statunitense Tori Penso ad animare un po' con i primi due cartellini gialli della partita. Ineccepibile il primo all'indirizzo del difensore dell'Ecuador, Incapié, che ha trattenuto Sané per la maglietta, era stato lanciato in porta Sané. Un po' meno forse il fallo di Pavlovic, l'altro ammonito della Germania. Insomma, pari in tutto in questa partita, soprattutto nel punteggio 1-1, nei calci d'angolo 1-1 e adesso anche negli ammoniti 1-1. Non erano diffidati Incapié e Pavlovic, però vi ricordiamo che al termine della fase a gironi tutte le diffide verranno...

0: annullate. Quindi se un giocatore oggi in diffida prende una cartellina giallo, salterà l'eventuale prossima partita. Se invece ha con un cartellino giallo non viene ammonito, gli viene abbuonato. Proprio questo è una decisione della FIFA per evitare che nelle partite decisive, come è successo storicamente in altri mondiali, alcuni calciatori, magari anche alcune stelle, non possono essere della partita e quindi si annulleranno i cartellini gialli. I due ammoniti comunque non erano tra i diffidati. Attenzione Germania, limite dell'area di rigore. Arriverò fino al 45esimo per comunicarvi l'entità del recupero, la pausa rinfrescante, sì, il su due gol, non so se si arriverà a sei, che direi che è un po' il parametro in questo mondiale dei recuperi tra primo e secondo tempo, ma lo scopriremo fra un secondo. 4 e infatti ci sarà rinfrescante, 1 per l'esultanza, non ci sono state altre grosse interruzioni, giusta la decisione di Tori Penso, arbitra della Federazione Statunitense. 1-1 tra Ecuador e Germania, 45esimo, ancora 4 minuti di gioco. Sentiamo la situazione invece tra Curaçao e Costa d'Avorio.
1: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ultimo giro di lancette a livello di tempi regolamentari, poi in attesa del recupero con il direttore di gara, lo svedese Nyberg, che corregge adesso la posizione del pallone che era uscito all'altezza della linea centrale del campo. Rimessa laterale assegnata finalmente al Costa d'Avorio, arriva anche il quarto ufficiale con tanto di lavagna a mostrare appunto l'entità del recupero stesso ai presenti e a tutti. 4 minuti anche qui, quindi possesso palla ancora, e neanche a dirlo, della formazione del Costa d'Avorio. Tentativo di lancio per Bonny, prova la finta, Bonny va via un avversario, non al secondo il pallone viene spedito direttamente in fallo laterale. Si gioca a Filadelfia il primo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7, Ecuador-Germania.
0: E salvo ulteriori prolungamenti finirà un minutino prima questa partita, visto che anche qui sono stati assegnati 4 minuti di recupero, passato un minuto e mezzo, quindi 2 minuti e mezzo ancora di gioco a New York per quella che riguarda Ecuador e Germania. Squadre sull'1-1, c'è uno a controllo di petto da parte di Tah, che poi è un po' ardito in questo passaggio per Kimmich, che era pressato dall'autore del gol dell'Ecuador, ossia Angulo. Protegge bene l'autore del gol della Germania, Sané, il pallone che viene servito ancora centralmente per il controllo di Wirtz, che cerca un compagno vicino ma la sua sponda non è precisa. Recupera palla quindi la nazionale ecuadoregna, ancora il retropassaggio per Ordóñez, giocatore che milita in Belgio nel Bruges. Il pallone che poi viene servito per Moises Caicedo, il lancio lungo molto buono, va a imbeccare Enner Valencia, che però perde un po' il senso dell'orientamento quando il pallone gli rimbalza sulla spalla e quindi riesce a rimediare su di lui Tah, ma insiste l'Ecuador. Gran giocata di Angulo, dribbling, libero un compagno, pallone al centro, intervento in spaccata di Tah che va ad allontanare. Insiste però ancora l'Ecuador con questo pallone recuperato a centrocampo da Vite, il tocco poi di esterno, Incapi non riesce a servire Angulo, palla che termina in fallo laterale. C'è Vite che lamenta di essere stato toccato duro, c'è però l'arbitra Tori Penso che dice al centrocampista colombiano che può rialzarsi, e quindi la rimessa laterale è in favore della nazionale di Germania, che pareggia 1-1 a New York contro l'Ecuador. Dopo essere andata subito in vantaggio con Sané, ha subito il gol del pari di Angulo. La rimessa con le mani, il pallone che viene ancora recuperato, rischia di incespicare Ordóñez, retropassaggio ancora per il portiere, arriva dalle parti di Pacho, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo, Caicedo che va ad aprire sulla destra per Franco, prova a viaggiare Franco, seguiremo fino al termine questa azione dell'Ecuador, visto che mancano pochi secondi al minuto 49. Perde palla l'Ecuador, può partire la Germania, allora l'azione conclusiva sarà della Germania con il cross di Raum, si coordina, stop in area di rigore ancora per il tentativo da parte di Wirtz, che cerca poi di sfondare, va a scontrarsi con il muro di maglie gialle della retroguardia ecuadoregna, esce fino alla tre quarti campo il portiere Neuer, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Mecha, Mecha il tocco per Havertz, Havertz ancora per Sané, vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione, l'intercetto da parte dell'Ecuador, l'arbitro che interviene, fischia la fine del primo tempo. Ecuador 1, Germania 1 per i gol dopo un minuto di Sané della Germania, il pareggio all'ottavo di Angulo. Per il finale di primo tempo di Curaçao Costa d'Avorio, Giovanni Scaramuzzino che poi restituirà la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: 30 secondi al termine, anche qui sono stati concessi 4 minuti di recupero. Io ricordo il punteggio: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ma l'isola di Curaçao prova in questa fase finale di partita, relativamente al primo tempo, a spingersi in avanti. Ha conquistato un angolo dopo l'altro, sono 4 in tutto. Ha retto bene però la difesa della Costa d'Avorio con il portiere Yaya Fofana, che non ha dovuto disimpegnarsi in interventi molto difficili. Tentativo adesso di testa ad opera di Tagari, c'è due, il pallone poi allontanato, finisce a terra Pepe, l'autore del gol. Pepe anche unico giocatore ammonito per il classico pestone nei confronti del migliore da parte del Curaçao, ci riferiamo a Chong, il centrocampista abile in fase di ripartenza, abile palla al piede in corsa, quando riesce a prendere velocità non è facile da stoppare. Tentativo appunto di testa da parte di Pepe che finisce a terra, l'intervento è stato giudicato regolare e arriva anche qui il duplice fischio allo stadio di Filadelfia. Il parziale all'intervallo: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1. Decide il gol di Pepe al minuto numero 7, l'assist da sinistra raso terra di Yann Diomandé. Da rivedere però il posizionamento dei tre centrali difensivi di Curaçao, Gari, Obispo e Floranus, che hanno consentito all'avversario, al giocatore del Villarreal Pepe, di verticalizzare l'area di rigore, di impattare di sinistro sul pallone che in diagonale non ha lasciato spazio a alcuna possibilità di intervento da parte di Rom. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, in attesa del secondo tempo. Linea allo studio.

0: vostro benessere. Non è un segreto.
1: San Benedetto!
2: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
3: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas nell'intervallo di queste due partite della terza e ultima giornata del girone e secondo quello che ci hanno raccontato Giovanni Scaramuzzino e Giuseppe Bissantis, parto dal primo perché è sempre più concreto il sogno della Costa d'Avorio, al momento avanti gli elefanti africani contro Curaçao, ma la gara è ovviamente ancora aperta visto il parziale risultato di 1-0, 1-1 invece tra Germania ed Ecuador, il che in questo momento andrebbe a generare questa classifica: Germania prima 7 punti ma già matematicamente qualificata come vincitrice del raggruppamento e sarebbe seguita proprio dalla Costa d'Avorio con 6 punti, l'Ecuador a 2 con una differenza reti meno 1 difficilmente potrebbe ambire in questo caso a un pass per le migliori terze, decisamente sarebbe eliminato Curaçao, ma c'è ancora un tempo da giocare con i risultati aperti più che mai, reti tutte nei primi minuti, magari arriveranno anche negli ultimi. Andiamo a Roma, GR1, Saxa Rubra e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Dolphin Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dolphinbox.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: GR1.
9: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto, 188 al momento i decessi accertati, tra questi anche un italo venezuelano di 56 anni, oltre 40.000 le persone che risultano ancora disperse.
10: La conferma arriva dalla Farnesina. Il nostro connazionale è stato travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dalle due violente scosse di magnitudo superiore a 7 che alle 18 di ieri, ora locale, hanno devastato l'area nord-occidentale del Venezuela. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto presenti nel paese. Si teme possano essere nella lista dei disperati.

0: Rossi che si allunga di ora in ora. Si scava senza sosta sotto le macerie delle decine di edifici crollati, soccorsi resi difficili anche dal blackout dell'elettricità e delle comunicazioni, oltre che dalle continue scosse di assestamento. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, che dunque è stato chiuso. Tre fratellini sono stati estratti vivi dal cumulo di calcinacci in cui era collassata la loro casa. La presidenta d'interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, il Vaticano ha donato 100.000 euro, gli Stati Uniti invieranno 150 milioni di dollari in aiuti. Valentina Isa, GR1.
1: Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali, sottolinea il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, aggiunge la premier Meloni. Sul Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto, che ha replicato duramente alle affermazioni del segretario della NATO dicendo che rischiano di provocare conseguenze sul piano internazionale. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani decollati dalle basi italiane. Chiara Petrolini è lucida e determinata, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi e quanto emerge dalle rilevazioni satellitari del programma Copernicus, oltre 200 le vittime in Spagna, in Francia è deceduto un bimbo di 3 anni, in Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Ascoltiamo qual è la situazione a Torino.
2: Al triage del Maria Vittoria a Torino il via vai di pazienti è continuo. Le chiamate d'emergenza ai pronto soccorso di tutta Italia sono aumentate in pochi giorni del 15%. Qui la situazione è sotto controllo, ma la città resta infuocata. Il termometro è bloccato sui 34-35 gradi, 40 quelli previsti nel weekend. Nella sala d'attesa l'aria condizionata funziona, ma molte case non hanno la stessa fortuna. E poi continuano i blackout dovuti al sovraccarico energetico. Sono decine in tutti i quartieri della città, centinaia alle famiglie senza corrente mappate dai reti dall'inizio di questa asfissiante ondata di calore, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili. Appartamenti senza luce, anziani e disabili bloccati al quarto, quinto piano senza refrigerio per ore. La consulta per le persone in difficoltà ha lanciato un appello: IREN istituisca un numero d'emergenza per dare supporto a tutti i soggetti a rischio. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
1: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
3: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Poco meno di 2 minuti allo scoccare delle 23 ed eccoci ancora pronti da Dallas, tutto il mondiale minuto per minuto. Siamo nell'intervallo delle due gare della terza e ultima giornata nella fase a gruppi per il girone E. Vado a ribadire quello che è accaduto da una parte e dall'altra, a Filadelfia come a New York. In realtà quello che è accaduto nei primissimi minuti, perché per quanto riguarda la gara del MetLife, lo stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, 1-1 tra Ecuador e Germania, Sané subito ha risposto pochi minuti dopo al nono angulo per i sudamericani. americani. Tra l'altro, a suon di statistiche, la FIFA ci ricorda che continua ovviamente il testa a testa tra Brasile e Germania nella classifica dei gol realizzati nella storia della Coppa del Mondo. Sono anche le due nazionali banalmente che possono vantare più partecipazioni in questo istante, con il gol di Sané per la Mannschaft, Brasile 244, Germania 242, e siamo certi che ve ne racconteremo altri nel corso di questo mondiale. Per quanto riguarda invece l'altra partita, con la Costa d'Avorio avanti 1-0 su Curaçao, decide il gol di Pepe per gli elefanti, che possono continuare a cullare il sogno di una qualificazione, perché classifica in tempo reale, come dicevo prima del GR1, sono proprio gli ivoriani al secondo

0: seconda di conseguenza, e quindi una serie di accoppiamenti molto importanti anche nell'ottica del tabellone. Sto parlando di Norvegia-Francia, che si giocherà domani a Boston alle 21, e noi apriremo i battenti alle 20:30 su Radio 1 per raccontarvi la partita. Ci sarà anche Senegal-Iraq in contemporanea, però al di là dei motivi tecnici, vigilia molto complicata, molto difficile per la nazionale francese, soprattutto per Didier Deschamps, che, come raccontavamo nei giorni scorsi, è ritornato in patria, è ritornato in Francia per un gravissimo lutto, la scomparsa della madre. Dunque in panchina ci sarà il vice des Bleus Guy Stéphane, che è andato anche oggi in queste ore proprio in conferenza stampa. Ovviamente ha voluto ribadire il più grande cordoglio nei confronti di Didier Deschamps. Non è il mio posto stare qui davanti a voi, ha detto ai giornalisti, perché io sto generalmente sul campo di allenamento, non davanti ai microfoni, preparo l'attrezzatura, aspetto i giocatori. Siamo sì in una situazione difficile a livello psicologico e dobbiamo portare a termine questa terza partita, che poi è anche la più complicata di gran lunga dal punto di vista tecnico. Si è parlato anche di calcio con Guy Stéphane, vice di Deschamps, e domani lo sostituirà in panchina, perché a proposito di formazione non ci sarà il centrale Saliba, e dunque a far coppia con Upamecano nella difesa transalpina dovrebbe essere Lacroix, il difensore del Crystal Palace. Poi gli incroci di destini all'interno dei mondiali non mancano mai. Mi viene in mente che nel prepartita di Ecuador-Germania abbiamo parlato soprattutto, tra le altre cose, di Deniz Undav a 30 anni, decisivo in questo mondiale come non era mai capitato, peraltro sarà trentenne il giorno della finale, singolare coincidenza, guardate un po', il 19 luglio, non è ancora entrato in campo, chissà se lo farà nel corso del secondo tempo. Dunque a 30 anni, prima grande esperienza da protagonista, a 30 anni si chiude invece il percorso con la sua nazionale, quella della Repubblica Ceca, eliminata ieri sera, di Patrick Schick, giocatore che abbiamo ben conosciuto nel nostro calcio in tre stagioni tra Roma e Sampdoria e Roma, appunto in questo ordine cronologico, anche insomma con non pochi gol, e con grande delusione ha detto sì, lascio qui la nazionale. Ovviamente è stato un percorso di oggi, gioie, di emozioni, di delusioni, però è anche vero che sento di dover dire che la nostra squadra negli ultimi anni ha dato meno di quanto si potesse attendere, e quante volte lo abbiamo detto, è una generazione ben diversa da quella di tanti giocatori della Repubblica Ceca che hanno militato poi anche nel nostro calcio, Pavel Nedved in primis, ma non solo, e che hanno comunque regalato soddisfazioni proprio a questa nazionale. Tra un paio di minuti, è molto abbondante direi, si torna in campo, quindi abbiamo il tempo di commentare quello che è accaduto nei primi tempi di queste due sfide del girone e comincerei da Giuseppe Bisantis, che sta seguendo Ecuador-Germania e tornerà a farlo tra pochissimo per il secondo tempo. Giuseppe, come raccontavi, avvio spumeggiante, poi la gara si è un po' seduta, si è un po' arenata in qualche modo. È anche vero che a fare la partita dovrà essere soprattutto l'Ecuador, perché la Germania, mille volte lo abbiamo detto, e i due punticini in graduatoria sudamericani non basteranno mai e poi mai. Secondo me, mi sbilancio in una previsione, penso abbastanza facile, a occhio.
1: Penso di poterla confermare, perché già se pensi ce ne sono già a tre davanti. C'è un'ipotesi di passare con due punti, teoricamente anche con uno, ma è davvero lontanissima, lontanissima. Quindi l'Ecuador deve fare un altro secondo tempo, o la va o la spacca, cercare di ribaltarla la situazione. Per il resto sì, è come hai detto tu, 10 minuti scoppiettanti con il pronti via gol di Sané dopo neanche 2 minuti, proteste dell'Ecuador, ma l'arbitra statunitense Tori Penso ha confermato la bontà del gol. Si parlava di un gioco pericoloso di Pavlovic, che ha fornito l'assist a Sané, però dopo neanche 6 minuti è arrivato il gran gol di Angulo, che ha portato alla parità, e poi poco, gara spezzettata, non particolarmente brillante. I tifosi si divertono ballando la Macarena, un evergreen, ma le squadre stanno rientrando in campo. Vi dico subito che ci sarà una novità nella Germania, perché con la maglia numero 16 entrerà Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda, quindi chi si aspettava l'altro Stoccarda, Undav, non resterà deluso, almeno per il momento. Esce Pavlovic, che è uno dei giocatori ammoniti. A te Guido.
0: Grazie Giuseppe, non ci sarà contemporaneità anche questa volta, mi sento di prevederlo, seppur insomma c'è un minimo sfasamento tra le due partite. Giovanni Scaramuzzino, un fotogramma davvero anche con te, perché la Costa d'Avorio è avanti e ben avviata verso un traguardo storico. Poi se Curaçao, come dicevamo alla vigilia, vuole trasformare il suo sogno davvero nell'impresa delle imprese, e allora lo capiremo nel secondo tempo in un flash.
2: Beh, se flash vuoi, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7, linea Dallas.
0: E mi hai preso in parola, devo dire. Allora si riparte con il rimbalzo di linea, e dunque, come ribadisco, ascolterete per Ecuador-Germania Giuseppe Bisantis e per Curaçao Costa d'Avorio Giovanni Scaramuzzino. Si ricomincia, noi ci risentiamo praticamente poco dopo la mezzanotte ormai, soltanto per i saluti da

0: nostri studi di Dallas. Si ricomincia tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Le partite.
3: Nuovamente collegati con i mondiali nordamericani, è tutto pronto a New York per l'inizio del secondo tempo di Ecuador-Germania. 1-1 alla fine del primo tempo, vantaggio tedesco con Sané. Dopo un minuto e mezzo, pareggio di Angulo. Dopo 8 minuti, una novità nella Germania, ve l'avevamo preannunciata nel precedente collegamento: l'ingresso in campo del centrocampista dello Stoccarda Stiller. Per lui è un debutto al mondiale e va a prendere il posto di Pavlovic, che ha sì fornito l'assist in occasione del gol, però nel finale era stato anche ammonito dall'arbitro statunitense Tori Penso. Inizia il secondo tempo e quindi, per non correre rischi, Nagelsmann ha preservato il suo centrocampista, il centrocampista del Bayern Monaco. Allora, a parte questo cambio, non ce ne sono stati altri. Andiamo quindi a riepilogare le formazioni. L'Ecuador, che indossa la maglia gialla con numeri, calzoncini e calzettoni in blu scuro, è schierato da Sebastian Beccacece con una 4-4-2. Il portiere, attenzione, perché viene agganciato e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per la Germania, agganciato Havertz, e quindi ancora una volta, come era avvenuto a inizio del primo tempo, la partenza della Germania è sprint. Questa volta neanche un minuto, viene agganciato Havertz. L'arbitra non era vicinissima, dobbiamo dire. Tori Penso ci ha pensato, scusate il gioco di parole, sull'assist di Nmecha c'è stato l'aggancio, l'intervento a piedi uniti da parte di Ordóñez. Mi pare che sul rigore non ci siano particolari dubbi, vediamo che cosa confermerà il VAR. Atterrato l'attaccante Havertz e quindi l'arbitro ha indicato il dischetto, vedremo se ci saranno delle modifiche. Intanto riepilogo la formazione dell'Ecuador: Galíndez il portiere, Franco, Ordóñez, Pacho e in cabina difesa Yeboah, Moises Caicedo, Vite e Angulo a centrocampo, Plata, Enner, Valencia davanti. La Germania che invece indossa una maglia celestina con una maglia blu con calzoncini e calzettoni verdini, così come verdina è la divisa dell'arbitro, che però va a vedere, attenzione, va a vedere, e quindi probabilmente dal VAR hanno detto alla signora forse il contatto non è così chiaro come era sembrata a velocità normale. Nel frattempo che guarda, formazione tedesca: Neuer in porta, Kimmich, Tah, Rudiger e Raum in difesa, Mecha, Stiller, subentrato a Pavlovic, inizio secondo tempo a centrocampo, Sané, Musiala, la Wirtz sulla tre quarti, Havertz l'unica punta. L'arbitra l'avete sentita e adesso però seguiremo passo passo la sua decisione prima di tornare. L'altra partita di questo gruppo è esattamente quella di Philadelphia tra Curaçao e Costa d'Avorio. C'è stato un contatto in aria tra Ordóñez e Havertz, l'arbitro ha comandato il rigore, ma dal VAR l'hanno richiamata a rivedere. Ecco, l'arbitro ha visto e adesso sentiremo anche la voce della signora Tori Penso, che spiegherà la sua decisione. Eccola. E quindi, anche se i tifosi dell'Ecuador stanno protestando per questa decisione, il rigore a quanto pare è stato revocato. Insomma, i tifosi dell'Ecuador hanno in pratica protestato con l'arbitra per questa paura che hanno preso, e quindi non c'è il rigore. Dopo l'intervento VAR, l'arbitra è tornata sui suoi passi e quindi non ha comandato il calcio di rigore. Si resta sull'1-1, ancora un inizio di tempo abbastanza vivace, con la Germania che pensava di poter battere un rigore cancellato dalla VAR. 3 minuti, dovrebbe essere iniziata la partita a Filadelfia, e quindi torniamo da Giovanni Scaramuzzi.
4: Sì, è iniziata in effetti da 2 minuti e 45 secondi, e questo è importante anche per capire se appunto il sostantivo contemporaneità ha un valore reale oppure è una dichiarazione, definiamola così, molto molto programmatica. Il punteggio vede sempre la Costa d'Avorio avanti per 1-0, a decidere il gol di Pepe al minuto numero 7. C'è stato un cambio nella formazione della Costa d'Avorio, con l'ingresso di Inao Ulai al posto di Ahmad Diallo, e dovrebbe spostarsi anche tatticamente di qualcosa con una manovra più offensiva la formazione della Costa d'Avorio, una sorta di 4-2-3-1, questo ci sembra di intuire al momento, con Kessié in mediana accanto a Sangaré. Intanto il tentativo

0: da parte della formazione in completo azzurro con Porticelli. Curaçao che guadagna il possesso di palla, Curaçao che in questa ripresa attacca da sinistra a destra. C'è un fallo però in attacco, una spinta, una sorta di gomitata al momento dello stacco nei confronti di Cossonou, che si è comunque prontamente rialzato. Il gioco riprende, il tentativo adesso sul fronte destro da parte di Due, controlla il pallone, deve fermarsi però all'altezza della linea centrale del campo con retropassaggio che si rende obbligatorio per evitare la perdita del pallone stesso. Si sposta Operi, riceve proprio in Audualì, poi tentativo sul fronte sinistro di Yann Diomandé, più decentrato nel corso di questa ripresa, esterno sinistro d'attacco, quindi con meno compiti di ritorno. In effetti ha spinto poco, pochissimo Brenet da quella parte, sicuramente più incisivo Fonville sul fronte sinistro secondo la visuale d'attacco della formazione di Curaçao. Tentativo ora della squadra che oggi gioca in casa per le regole FIFA, cioè Curaçao. Ricordo che la disputa dell'incontro avviene nel Philadelphia Stadium. Tentativo ancora sul fronte sinistro, si sposta Fonville, manovra più rallentata, favorito il gioco di recupero da parte degli ivoriani, e una buona iniziativa perlomeno a livello potenziale il tentativo sul fronte destro. Due, il giocatore dello Strasburgo punta l'uomo, si tratta di Comenensi, ha evitato con una finta, non arriva però il cross all'interno dell'area di rigore, solo due giocatori in completo arancione, il cross sporcato dalla difesa della formazione di Curaçao, non arriva in tempo per la deviazione che sarebbe stata decisiva, Yann Diomandé. Tutto questo al quinto minuto, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
1: E si è allungato il distacco temporale tra queste due partite, visto che qua siamo al sesto minuto, 1-1 tra Ecuador e Germania. Prova lo spunto Sané, che entra nella di rigore, grande recupero di Ordóñez che gli prende il pallone nel periodo non collegato, terzo ammonito della partita, secondo nell'Ecuador. Il difensore Franco, che gioca in Brasile nell'Atletico Mineiro, in pratica ha impedito la ripresa del gioco con Hakimi, che stava battendo una rimessa laterale, andando a disturbarlo, gesto antisportivo, recependo le indicazioni arbitrali per questo mondiale. La signora Tori Penso è andata a estrarre il giallo, anche Franco comunque non era tra i giocatori diffidati, e ripeto ancora che le ammonizioni verranno azzerate al termine della fase a gironi, e dalla fase eliminazione diretta si riprenderà con la fedina penale tra virgolette immacolata da parte dei giocatori. Prova a risalire adesso l'Ecuador, comunque la Germania ha iniziato, al di là del fatto che l'arbitro aveva concesso il rigore poi revocato dalla VAR, dove c'è il statunitense Joe Dickerson assistito dal cinese Ming Fu e dal catariota Camis Almarri, l'intervento di Ordóñez era stato a dir poco scriteriato, perché insomma era intervenuto a gambe unite su Havertz, che era stato servito nel cuore dell'area di rigore, e quindi incauto, ecco questa è la parola che viene utilizzata in gergo arbitrale, però l'arbitro aveva visto non in ottima posizione il fallo da rigore, richiamato dal VAR, è andato a vedere il monitor, meno di un minuto la visione, ha visto che il contatto non c'era e quindi non ha dato il rigore. C'è stato anche il commissario tecnico dell'Ecuador, Sebastian Beccacece, che ha reagito quasi di rabbia, sembrava quasi in un certo momento che l'arbitro avesse dato il rigore, ma era stato chiaro l'annuncio al microfono della signora Penso, il rigore non c'era, e quindi si è ripreso con una rimessa dal fondo in favore dell'Ecuador, che adesso con l'autore del gol del pari Angulo prova ad attaccare Kimmich, ancora Angulo, il cambio di gioco, pericolosa questa azione da parte dell'Ecuador, non è velocissimo a recuperare questo pallone il giocatore del Venezia Yeboah, che poi però ci entra in area, serie di finte, si va a guadagnare calcio d'angolo, ci sarà dunque il primo angolo della ripresa in favore dell'Ecuador, il secondo complessivo 1 battuto dalla Germania. A questo punto direi di seguire la battuta di questo calcio d'angolo prima di tornare all'incontro tra Curaçao e Costa d'Avorio, che si sta giocando a Filadelfia. Si fanno sentire i tifosi ecuadoregni, che vestiti di giallo, il colore della nazionale dell'Ecuador, fanno il loro tifo. Folta la comunità a New York di ecuadoregni, che quindi sono accorsi allo stadio, oppure anche dalle altre città statunitense. Bandierina di destra, porta a sinistra rispetto alla tribuna centrale, verso dove attacca l'Ecuador in questo secondo tempo, battuto l'angolo il tentativo di colpo di testa da parte di Moises Caicedo, giocatore del Chelsea, pallone che termina sul fondo. Sono 9 i minuti nel corso della ripresa, Ecuador 1 Germania 1. Torniamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: E siamo entrati nel nono minuto anche qui, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, con la formazione ivoriana che si è resa pericolosa al settimo, un'azione personale di Kessié, un sinistro che è stato deviato da un difensore, solo angolo, tra l'altro senza esito per la formazione degli elefanti. Tentativo quindi per Curaçao, completo azzurro, attacca da sinistra a destra in questo secondo tempo. Il ritmo è leggermente calato, diciamolo subito, perlomeno in questa prima fase della ripresa. Non riesce alla squadra allenata da Dick Advocaat la manovra avvolgente, che invece ha reso molto alla Costa d'Avorio al di là della imprecisione offensiva. Tentativo adesso sul fronte destro con il solito Leandro Bacuna, il capitano, che riesce a smistare in profondità lo scatto di Chong, il centrocampista dello Sheffield United. Si coordina, deve evitare che il pallone stesso finisca sul fondo, riesce nell'impresa perché tale era. Tentativo di dare all'indietro per Juninho Bacuna, pallone allontanato, c'è spazio per il tiro in porta di poco alto ad opera di Locadia, che si è girato bene. Tentativo poi con conclusione sul fondo di Floranus, gli ha portato via un avversario, si è inserito Floranus, il tentativo di dare potenza e l'operazione è stata centrata, ma non la precisione. Sembrava in ritardo il portiere ivoriano Yaya Fofana, il pallone è terminato di poco alto. Tentativo molto concreto da parte di Curaçao di attentare all'imbattibilità di Yaya Fofana, che si è salvato grazie all'imprecisione del tiratore avversario. Adesso all'altezza della linea centrale del campo riesce ancora una volta Curaçao ad avere la meglio in questa fase di partita. Quando il ritmo è più basso sono gli strappi di Curaçao ad avere la meglio sul gioco invece ritmato e geometrico da parte degli africani. Ancora una volta un pallone vagante, è stato controllato dall'onnipresente Chong, pallone che adesso viene dato in profondità sul fronte destro, punta l'uomo, ancora Leonardo Bacuna, non riesce però ad avere la meglio nei confronti di un avversario. Si trattava di Operi, che riesce ad allontanare una minaccia seppur solo potenziale. Undicesimo minuto. La situazione a Filadelfia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
1: Superato l'undicesimo minuto e sempre 1-1 il parziale tra Ecuador e Germania. Vuole vincere Julian Nagelsmann, ripeto, non è soddisfatto del primo posto sicuro nel girone. L'abbiamo visto a lungo protestare per un fallo sulla tre quarti campo non fischiato dall'arbitra Tori Penso. È dovuto intervenire il quarto ufficiale, il neozelandese Kirk Campbell Cavanaugh, a calmare il commissario tecnico della Germania. Julian Nagelsmann, ricordiamo ancora che la terna arbitrale, ossia arbitro e guardialine, è tutta composta da donne, dovrebbe essere la normalità, però ancora non lo è nelle calce. Quindi ricordiamo i nomi di Tori Penso, prima arbitra, Brooke Mayo e Katrin Nesbitt sono le due guardaline. Adesso c'è ancora la Germania che tiene il pallone all'interno della propria metà campo, lo scambio tra Kimmich e Tah, poi Tah va a servire Mecha, toccato duro Mecha, e c'è l'intervento da parte della signora Penso per comandare il fallo in favore della Germania. A fallo di Moses Caicedo, il capitano dell'Ecuador. Tocco ancora a sinistra per un pallone che viene scaraventato in aria da parte di Baum della Germania, il pallone che però viene recuperato dal portiere dell'Ecuador, l'esperto Galindez, che gioca in Argentina nell'Huracan. Il rilancio di Galindez, il pallone che viene ancora contrastato a centrocampo dalla Germania con questo retropassaggio del nuovo entrato, maglia numero 16 Stiller, al suo debutto mondiale. Stiller, che è un giocatore, come detto, dello Stoccarda ed è un classe 2001, e quindi 25 anni compiuti ad aprile. Ancora il retropassaggio, il pallone che viene servito all'indietro per il portiere Galindez, il rilancio di Galindez, il colpo di testa ancora di Mecha, lunghissimo retropassaggio per Neuer. 13 minuti, Ecuador 1, Germania 1. Torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
0: 12:40 il punteggio, avete sempre avanti gli africani della Costa d'Avorio per una rete a zero a decidere il gol di Pepe al settimo minuto di gioco. Bene in questa fase della partita Curaçao, prova il solito gioco avvolgente fatto di tanto possesso palla la formazione della Costa d'Avorio, con Diamandé che si trova più libero e più a suo agio nel ruolo di esterno sinistro in questa sorta di 4-2-3-1 con cui sta affrontando il secondo tempo. L'ingresso in campo, lo ricordiamo, di Naulahi al posto di Amad Diallo. Tentativo ancora della formazione in completo arancione, il tocco di misura sempre sul fronte sinistro, si fa vivo e riceve il pallone Yann Diomandé, tentativo di incursione sempre Diomandé, pallone sul destro, manca lo scarico per Bonny che si era allargato in maniera molto intelligente per sfruttare magari un passaggio che però non è mai arrivato, squadre più lunghe, tentativo di ripartire.

0: partenza affidato allo scatto di Chong, evitato un avversario anche il secondo, poi però c'è una diga arancione a centrocampo, quindi il retropassaggio per mantenere il possesso di palla. È una partita che sta dando il meglio di se stessa, tentativo adesso sulla fronte sinistro, il controllo d'opera di Fonville, l'incursione da parte di Floranus è pericolosissimo, poco fa dopo quella bella sponda che gli aveva concesso e quel bel filtro di Locadia, il tiro di poco alto, ma spinge ancora e lo fa con coraggio ma anche con precisione geometrica la formazione allenata dall'esperto Dick Advocat. Tentativo di lancio ancora per Locadia, il pallone è allontanato, messo a terra da Chessy, l'altro numero 8 va a contrastarlo, si tratta di Comenesia, il pallone che resta all'interno della lunetta di centrocampo, con pallone che poi viene allargato sul fronte di centro-sinistra per l'attacco della squadra della Costa d'Avorio. Seguiamola questa iniziativa molto interessante sul fronte sinistro. Operi prova l'1-2, palla a terra, il classico dai vai con Yann Diomandé, tentativo adesso di inserimento ad opera di Sangaré, prova a rendersi libero, in effetti ancora una volta viene trovato dai compagni. Yann Diomandé, tentativo di finta di cross, poi il pallone all'indietro, manovra avvolgente molto interessante della formazione della Costa d'Avorio, che era riuscita nei primi minuti proprio a stanare con questo tipo di gioco gli avversari, rendendo possibile a Pepe il gol del prezioso vantaggio. Sul fronte destro adesso Due, tentativo di traversone, rimpallato ancora, Due serie di finte, non arriva però il cross all'interno dell'area di rigore, prova però l'uno contro uno, pallone servito in qualche modo a Pepe, sempre sul fronte destro, riesce a controllarlo Due, tentativo di incursione, non arriva però il sospirato cross che Bonny si augurava, mantiene comunque il possesso di palla la squadra della Costa d'Avorio, seppur con un retropassaggio. Tutto questo al sedicesimo. A Filadelfia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1. Ci trasferiamo per ascoltare come sta andando Ecuador-Germania.
1: 16 minuti superati da pochi secondi, sempre 1-1 il parziale. Nel periodo non collegato c'è stato un doppio cambio nella Germania con il tecnico Julian Nagelsmann, che ha tolto due big, innanzitutto il capitano Kimmich sostituito dall'ex milanista Chao, che adesso gioca nel Newcastle, quindi difensore per un difensore, e poi è arrivato il momento di Denis Undav, la grande sorpresa di questo mondiale, due subentri, tre gol messi a segno, poco conosciuto anche in Germania. C'è stato un'intervista al tecnico tedesco Jürgen Klopp qui negli Stati Uniti come commentatore televisivo, che diceva: non sapevo neanche fosse tedesco. Conclusione da fuori adesso tentata da Plata dell'Ecuador, ci mette i pugni il portiere Neuer, e quindi questo è il cambio numero 3 per quel che riguarda, ha preso il posto di Havertz, quindi un attaccante per un altro attaccante, quindi tre sostituzioni, una finestra impegnata per Nagelsmann, visto che il primo cambio Stiller per Pavlovic è avvenuto nell'intervallo, ancora nessuno per l'Ecuador, però il commissario tecnico Sebastian Becacece è pronto con due giocatori, uno è Presiado e l'altro dovrebbe essere Rodriguez, però ancora il cambio non è stato effettuato. Riparte l'Ecuador adesso con Moises Caicedo, cerchio di centrocampo, Caicedo va a scaricare il pallone all'indietro ancora per Pacho, Pacho va a sinistra dove si fa trovare pronto per la nazionale ecuadoregna Incapi, che prova a mettere il pallone in avanti, cerca di farlo filtrare, poi c'è Vite che prova a sradicare un pallone dai piedi dei giocatori della Germania che invece hanno la meglio, ed eccolo che viene lanciato in contropiede Wirtz, il pallone che viene rimpallato, subentra ancora proprio Raum che la mette al centro, tentativo di intervenire di testa da parte di Undav, con una mano sola il portiere Galindez riesce in uscita spericolata ma anche spettacolare a togliere letteralmente il pallone dalla testa di Undav, che assaporava il suo quarto gol in tre subentri in questo mondiale nordamericano. Abbiamo superato il 18° minuto e intanto c'è il doppio cambio nell'Ecuador, che quindi ve lo andiamo a dire, confermiamo che sono Preciado un difensore e Rodriguez un attaccante, vediamo al posto di chi usciranno, ci sono gli applausi da parte dei sostenitori, non viene ancora indicata nella lavagna luminosa il nome dei giocatori che usciranno, allora per non perdere tempo ve li diremo nel prossimo collegamento. Qui ci avviciniamo al 19° minuto ed è 1-1 tra Ecuador e Germania.
0: Il raddoppio da parte dell'Ecuador, Pepe implacabile, minuti di gioco 19, un'azione manovrata, avevamo anticipato appunto che il canovaccio era quello che si era verificato nei primi minuti della sfida, nei primi minuti della ripresa, Costa d'Avorio ha insistito con la manovra avvolgente, trovando alla fine il corridoio giusto, doppietta personale ad opera di Pepe, unico giocatore ammonito tra l'altro di una partita comunque sostanzialmente corretta, almeno fino al momento. In questo caso è stata un'azione più veloce che è partita sul fronte destro, una punizione battuta velocemente al momento dello scatto, ci è parsa regolare la posizione del tiratore. Bello l'assist, bella soprattutto l'intuizione di Sangaré, si è acceso dando l'opportunità proprio a Nicola Pepe di controllare all'interno dell'area di rigore il pallone, di sistemarselo sul sinistro, di guardare la posizione del portiere e di batterlo con un tiro dal basso verso l'alto che non ha lasciato scampo all'incolpevole home. Porta a sinistra rispetto alla visuale dalla tribuna principale, ha raddoppiato la Costa d'Avorio grazie a una doppietta personale di Pepe, entrato nel tabellino dei marcatori anche nella ripresa al 19esimo. La nuova situazione a Filadelfia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2. Gioco ripreso, tutto regolare per ciò che riguarda il VAR a distanza Ecuador-Germania.
1: E qui invece abbiamo superato il 20esimo minuto, è sempre 1-1 il parziale tra Ecuador e Germania, ma nel periodo non collegato i cambi, abbiamo solo detto chi entrava nell'Ecuador, ossia il difensore Preciado e l'attaccante Rodriguez, non vi abbiamo detto chi è uscito perché tardava la lavagna luminosa a comunicarlo, sono usciti Franco, difensore che era pure ammonito, e poi è uscito Enner Valencia, l'attaccante della nazionale ecuadoregna. Subito dopo Nagelsmann è arrivato al suo quarto cambio, seconda finestra impegnata, perché è entrato l'attaccante Maximilian Beyer e ha preso il posto di Mecha. Beh, adesso un po' di ragionamenti comincia a farli Nagelsmann. Lunedì prossimo sarà impegnato a Boston nei sedicesimi di finale contro una delle terze, quindi impossibile al momento capire quale. Ci sarà poi un meccanismo che assegnerà le terze classificate nel girone. Ecuador che al momento ha due punti in classifica che non sembrano sufficienti per ottenere un ripescaggio tra le otto migliori e terze, e quindi quattro cambi nella Germania, due nell'Ecuador. Ancora Germania che tiene il pallone con un retropassaggio ancora all'indirizzo di Ta che va lateralmente a destra, e c'è Ciao che è andato a posizionarsi sullo stesso posto di Kimmich, però è un ruolo ben diverso. Kimmich spinge molto su quella fascia. Ciao, lo ricordiamo al Milan come difensore centrale, e in effetti è un difensore un po' bloccato su una linea di difesa che a questo punto è molto fisica, con Ciao a destra, con Ta e Rudiger centrali, Raum agisce sulla sinistra, e lui è invece dei quattro difensori il più mobile in fase propositiva. Palla che esce, chiedeva la rimessa laterale il commissario tecnico dell'Ecuador Beccacece, viene invece assegnata alla Germania e se ne incarica proprio con la maglia numero 14 l'ultimo entrato in campo, ossia Maximilian Beyer. Perde subito il pallone, retropassaggio per il portiere dell'Ecuador Galindez, e dunque quando abbiamo superato il 22esimo minuto è sempre 1-1 tra Ecuador e Germania. Sentiamo quindi la situazione trasferendoci per Curaçao Costa d'Avorio.
0: Situazione al minuto di gioco numero 22, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, triplice cambio negli africani, fuori Pepe, autore della doppietta fino al momento decisiva, Bonny, il giocatore ex Parma che ha militato nell'Inter, e poi Yann Diomandé, rilevati rispettivamente da Touré, Diakité e Wai. Tutto questo lo ripetiamo quando siamo appena entrati nel 23esimo minuto di gioco, in attesa anche della famosa pausa idratante. Arriva al momento il fischio del direttore di gara, dirige Neberg della federazione svedese, e il gioco si ferma. Sentiamo se anche allo stadio di New York per Ecuador-Germania è arrivata la pausa appunto relativa all'idratazione dei giocatori
1: contemporaneamente, e quindi in questo caso assolutamente rispettata. Hydration break anche a New York, e dunque per noi pausa commerciale.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.

0: allora, come abbiamo sentito, sono in corso le pause rinfrescanti tanto a New York per Ecuador-Germania quanto a Philadelphia per Curaçao-Costa d'Avorio. Nel frattempo nei megaschermi del New York New Jersey Stadium si dice che i presenti sono 80.660, lo stadio ne contiene 85.000, però insomma stadio assolutamente gremito per questo Ecuador-Germania, come tutti gli stadi che stiamo seguendo in questo mondiale nordamericano del 2026, che vede anche Messico e Canada affiancare gli Stati Uniti come paesi ospitanti. E dunque c'è il time out a questo punto, con i due commissari tecnici al centro a dare indicazioni. Si è sull'1-1, abbiamo visto che c'è stata questa volta, casualmente direi, contemporaneità tra le due pause rinfrescanti, e dunque torniamo per sapere com'è la situazione tra Curaçao e Costa d'Avorio.
1: E anche qui, appunto, pausa rinfrescante, fa caldo, 31 gradi a Philadelphia, uno stadio che è occupato in ogni ordine di posti, tifosi di Curaçao certamente, della Costa d'Avorio, ma tanto pubblico neutrale che si è lasciato coinvolgere anche dallo spettacolo di entrambe le tifoserie sugli spalti. Il gol del 2-0 è arrivato al 19° minuto, bravissimo Ibrahim Sengaré a imbeccare all'interno dell'area di rigore Nicolas Pepe il controllo, e bravo soprattutto a liberarsi dei difensori avversari. Ma ancora una volta qualcosa da dire sulla posizione dei centrali difensivi, come in occasione del gol del vantaggio degli ivoriani ci sarebbe, trovatisi in pratica quel mezzo secondo senza marcatura, con un bel tiro di sinistro ha impedito qualsiasi tentativo di parata ad opera del portiere avversario. E poi è arrivata la sostituzione triplice, Touré, Diakité e Wayne, la Costa d'Avorio al posto di Pepe, Bonny e di Yann Diomandé. Nel Curaçao fino al momento un solo cambio avvenuto poco fa, non c'è più il centrocampista, tra l'altro di scuola Juventus, Comenencia, al suo posto un attaccante, Antonisse. Gioco che sta per riprendere, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, il cronometro dice che siamo arrivati al 26° minuto e sentiamo se invece è già ripreso Ecuador-Germania.
0: Da pochissimi secondi, ci avviciniamo adesso al 27° minuto nel corso della ripresa. È sempre 1-1 tra Ecuador e Germania. Il commissario tecnico dell'Ecuador, Sebastian Beccacece, ha approfittato dell'ultima pausa rinfrescante di questa partita. Errore intanto in uscita di Neuer. Attenzione, l'Ecuador pericolosamente ancora il pallone messo al centro e manca sul pallone messo al centro da Angulo. La deviazione sotto porta è proprio il giocatore in maglia numero 19, Plata, che seppur marcato ha mancato la deviazione che poteva significare anche qualificazione per l'Ecuador in caso ovviamente di ribaltamento del punteggio. Ma che pasticcio tra Tà e Neuer. Neuer era in netto vantaggio, non si è capito con Tà, perso il pallone, bravo a inseguirlo e a rimetterlo al centro per l'Ecuador Rodriguez. Il pallone poi tentato dalla deviazione da parte del giocatore dell'Ecuador, che ha provato la ribattuta in porta, pallone che è terminato poi sul fondo, e quindi occasionissima per l'Ecuador, con la grande disperazione da parte del giocatore ecuadoregno che ha avuto sul piede il pallone del vantaggio. Stavo proprio per dire che c'è stato un cambio proprio nella pausa rinfrescante operato dall'Ecuador ed è entrato un giocatore del nostro campionato, sia Pervis Stupinian, giocatore del Milan, stagione direi non proprio brillantissimo in rosso-nero, con la perla però di una gol nel derby, e Stupinian ha preso il posto di Incapié, che è un giocatore ammonito, e quindi i due commissari tecnici tolgono i giocatori ammoniti. Tre cambi nell'Ecuador poco fa, dunque vicinissimo alla gol del vantaggio, con la mancata deviazione sotto porta da parte di Plata dopo un erroraccio di Neuer che non si è per niente capito con il difensore centrale Tà. Erano in netto vantaggio, hanno innescato uno dei nuovi entrati Rodriguez, adesso ci crede e deve crederci l'Ecuador, perché ripeto, con il pari le possibilità di qualificarsi come terza sono molto molto basse, e quindi cercherà di trovare quel gol che invece a 4 punti la porteranno quasi con un piede e mezzo ai 16° di finale. Si fanno sentire i tifosi ecuadoriani e si fanno sentire anche i tifosi neutrali, che come di consueto parteggiano sulla squadra, per la squadra sulla carta meno forte, però sbaglia completamente il controllo

0: ancora una volta Plata e quindi poi commette fallo su Musiala. Calcio di punizione in favore della Germania, il cronometro dice che ci stiamo avvicinando alla mezz'ora della ripresa ed è ancora 1-1 tra Ecuador e Germania. Possiamo tornare a Curaçao, Costa d'Avorio.
1: Qui i minuti di gioco sono 29, corso della ripresa. Naturalmente poco fa un tiro di sinistro del solito Chong che è stato neutralizzato in due tempi dalla parata di Yaya Fofana. Prova a spingere Curaçao, prova a riaprire una partita che però adesso è ovviamente nell'inerzia è dalla parte di della Costa d'Avorio, che prova a spingere, lo fa sul fronte destro, riesce a portare 4-5 uomini all'interno dell'area di rigore avversaria, in pratica tutti i giocatori di movimento nella metà campo alla nostra sinistra tranne il portiere appunto. Questo la dice lunga sulla volontà di costruire seppure in doppio vantaggio della formazione africana. Tentativo di scambio, palla a terra, e sono bravi in questo tipo di gioco gli ivoriani nel tentativo di vanificare anche come nella circostanza il pressing avversario. Prova adesso uno dei nuovi entrati, si tratta di Guaí, lo scambio con Diakité, tentativo di incursione e potrebbe arrivare oltre al fallo anche il primo cartellino giallo, così è nei confronti di un giocatore caraibico, si tratta di Juninho Bacuna che ha messo giù un avversario, il nuovo entrato Inao Ulai, a differenza di Guaí, Diakité e Touré, Inao Ulai in campo dal primo minuto del primo tempo. Azione personale, palla al piede, ci provano spesso i giocatori della Costa d'Avorio, non hanno paura di affrontare gli avversari nell'uno contro uno. Cartellino giallo direi nella circostanza indiscutibile, è stato punito Juninho Bacuna appunto. Intanto tentativo sul fronte destro, seguiamola questa azione prima di ritornare a Ecuador-Germania, serie di finte e ci prova Due che è abbastanza tenace nel tentativo appunto di guadagnare il possesso palla, lo fa facendo rimbalzare il pallone stesso sulla figura di un avversario, un fallo laterale da posizione pericolosa, prova a farsi vedere Touré, c'è anche Diakité all'interno dei 16 metri avversari, pallone allontanato in qualche modo dalla difesa caraibica, tentativo di mettere palla a terra ad opera di Sangaré, c'è che sì, c'è un cross, non esce il portiere Home, il pallone che può arrivare sul fronte di sinistra, e Guaí che se lo lascia sfuggire, pallone che finisce in fallo laterale, gioco fermo con rimessa a favore di Branette e quindi di Curaçao. 31esimo minuto, Curaçao 0 Costa d'Avorio 2, Ecuador Germania.
0: E ci avviciniamo al 32esimo minuto, situazione sempre di 1-1, ma adesso stiamo assistendo alla fase finale con l'assalto dell'Ecuador, con la Germania che non ci sta a perdere, con l'Ecuador che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo, colpo di testa, rete! Ha segnato l'Ecuador con Plata che è andato ad anticipare Neuer su una sponda di testa, Plata con il sinistro ha letteralmente tolto il pallone dalle mani del portiere, esperto dovrebbe essere Neuer come lo è, ma in questo caso non è parso reattivo come non era parso reattivo in occasione dell'azione descritta nel precedente collegamento con il pasticcio con il difensore Ta che era stato determinante nella deviazione su tiro ravvicinato di Rodriguez per questo calcio d'angolo, sulla battuta del calcio d'angolo uno schema, quindi Plata si rifà dell'errore di qualche minuto fa, dalla bandierina di destra deviazione di testa e Plata che dentro l'area piccola è andato ad anticipare Neuer, ci sarà una verifica alla VAR per la posizione di Plata che è regolarissima perché è tenuto in gioco da Stiller, centrocampista della Germania, e quindi l'Ecuador la ribalta con un gol pesantissimo che può valere il ripescaggio come terza al momento della nazionale ecuadoregna, che a questo punto direi meritatamente è andata a superare la Germania, direi non impeccabile Manuel Neuer in questa circostanza, e in effetti lui stesso è il primo a saperlo prima di tornare a Curaçao contro Costa d'Avorio. Vi diciamo che nel frattempo Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, aveva esaurito i cambi facendo esordire il giovane, il esperto centrocampista Pascal Gross, 35 anni, gioca nel Brighton, che è andato a prendere il posto di Wirtz, anche questa sera apparso poco incisivo, e dunque si è ribaltata la situazione a New York. Ecuador 2 Germania 1, staremo a vivere questi ultimi 12 minuti più recupero che mancano e vedere se l'Ecuador riuscirà l'impresa, non aveva ancora segnato nelle due partite precedenti, ne ha fatti due alla Germania in una partita sola, grande entusiasmo adesso da parte dei tifosi dell'Ecuador. Ecuador 2 Germania 1, torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio,
1: e anche qui va

0: valzer di sostituzioni, Castaner e Noslin nella formazione caraibica al posto rispettivamente di Gari e di Fonville. Non si tratta ovviamente del Noslin che ha militato nella Lazio in precedenza col Verona. Intanto tentativo sul fronte destro di conquistare il pallone da parte del giocatore, il nuovo entrato Diakité. Arriva un calcio d'angolo e arriva anche la batteria dei difensori pronti a aiutare i compagni. Una serie di finte ad opera di Diakité che è riuscito a saltare un uomo, non il secondo. Probabilmente c'è stata anche una leggera spinta di Diakité, non rilevata comunque dal direttore di gara e dai suoi assistenti. E quindi seguiamolo in diretta al minuto numero 35. Questo angolo che viene battuto corto potrebbe arrivare adesso con la restituzione del pallone dalle parti di Weil. Ennesimo cross interno dell'area di rigore, pallone allontanato in qualche modo, poi viene messo dentro con Diakité che non si coordina per la battuta a rete. Squadre adesso decisamente più lunghe, contropiede della formazione caraibica con pallone giocato da Jong. Siamo già al limite dell'area di rigore avversaria, lato corto della stessa, si coordina Jong, va quasi sulla linea di fondo, due su di lui, vorrebbe il calcio d'angolo, non è fortunato nell'impresa. 35esimo, Curaçao 0 Costa d'Avorio 2 Ecuador Germania.
1: Superato il 35esimo minuto da 30 secondi ed è 2-1 per l'Ecuador sulla Germania. Prepara gli ultimi cambi il commissario tecnico Sebastian Beccacece, che ha a bordo campo il difensore e Torres e poi l'altro Caicedo, l'attaccante Jordi Caicedo con la maglia numero 16, ma ci vorrà ancora tempo. L'Ecuador va sulle ali dell'entusiasmo, poco fa ancora un'iniziativa di Preciado, questa volta però il passaggio di ritorno per il difensore, anche lui subentrato, era un po' troppo decentrato e Neuer è riuscito a uscire e a bloccare a terra il pallone. Recupera l'Ecuador, non c'è reazione da parte della Germania. Beccacece e il suo staff danno indicazione ai due prossimi a entrare, ossia Torres e Jordi Caicedo, quindi ci saranno due Caicedo in campo, almeno che non sarà proprio Moses a lasciare la posta a uno dei due. Ancora l'Ecuador con Estupiñán che recupera un pallone, il milanista però è lento a mettersi in movimento, il tocco all'indietro ancora per Vite che va lateral a servire e ancora a passare palla per Pacio per Preciado all'indietro per Pacio, si abbassa per ricevere il pallone Moise Caicedo. Beh, difficile che esca lui, ha dato tantissimo sì, ma è un po' il faro del gioco della nazionale ecuadoregna. Tocco ancora per Pacio da parte del portiere Galindez, Pacio va a servire a sinistra Vite che da interno di centrocampo si è spostato a sinistra, perde però palla nel contrasto con Beyer, il pallone però non viene recuperato dalla Germania con Gross e quindi può ripartire ancora l'Ecuador con un lancio lunghissimo per il tentativo di scatto di Rodriguez. È andato benissimo in partita Kevin Rodriguez, maglia numero 11, si è procurato il calcio d'angolo, ha fornito l'assist per l'occasione sull'1-1 di Plata e poi è in pratica lui che ha vivacizzato il gioco d'attacco dell'Ecuador, anche se il gol del 2-1 che finora decide la partita è stato messo a segno da Plata, giocatore che milita in Brasile nel Flamengo, lo storico club di Rio de Janeiro. Ancora però l'Ecuador che entra in area di rigore, chiusura da parte della Germania, ci sarebbe fallo ma l'arbitro lascia proseguire. E nel frattempo Raum ha recuperato palla per la Germania, il pallone per Undav, ancora poche palle per il talismano della Germania che quando entra fa sempre gol e quindi Undav sta cercando di proseguire ovviamente in questa sua statistica tutta a lui favorevole. La Germania tiene palla sì, ma ha accusato il colpo del vantaggio dell'Ecuador che sta giocando davvero con il grandissimo entusiasmo di una squadra che vede vicino il ripescaggio come una delle 8 migliori terze. Siamo al 38esimo minuto, Ecuador 2 Germania 1, possiamo tornare a Curaçao Costa d'Avorio.
0: 38esimo minuto con la Costa d'Avorio avanti per 2-0, partita molto fisica con il direttore di gara chiamato a intervenire più spesso, adesso con spray anche per fissare la posizione esatta del pallone, potrebbe arrivare un traversone all'interno dei 16 metri avversari. Curaçao dopo aver subito il gol del 2-0 si è comunque riorganizzata e due cambi con l'ingresso sul terreno di gioco, come dicevamo, di Therese Noslin e di Castaner, quest'ultimo al posto di Gary, sta cercando appunto anche di alzare il baricentro nel tentativo di riaprire una partita che comunque la Costa d'Avorio riesce a condurre al di là dei pericoli che la formazione caraibica è riuscita a creare in questo secondo tempo soprattutto. Il cronometro dice che siamo arrivati al 39esimo minuto, ma l'arbitro intanto non dà il via per la possibile punizione battuta con un traversone all'altezza dei 16 metri avversari, perché sta discutendo proprio con i giocatori della formazione delle Antille olandesi. Quattro uomini, che capitano compreso, ascoltano le decisioni dell'arbitro. C'era probabilmente la possibilità di una revisione VAR, che se c'è stata è stata effettuata via auricolare a distanza. Eccolo il traversone, pallone che sfila, non può raggiungerlo perlomeno in un primo momento, poi bravo a coordinarsi Juninho Bakuna, cross all'interno dell'area di rigore, allontana in qualche modo Yahya Fofana, pallone che poi è preda di due, tentativo di ripartenza con Diakité protagonista, il controllo, retropassaggio verso Seri, nuovo entrato al posto del capitano che si è. Tutto questo al 40esimo, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, nuovamente Ecuador Germania.
1: Proprio nel momento in cui scocca il 40esimo minuto, 5 più recupero al termine del 2-1 per l'Ecuador sulla Germania. Nel frattempo il commissario tecnico dell'Ecuador, Sebastian Beccacece, argentino di origine italiana, ha esaurito i cambi, facendo entrare, come vi avevo anticipato, il difensore Felix Torres al posto di Angulo, l'autore del primo gol, e poi è entrato Jordi Caicedo, attaccante, maglia numero 16, al posto di Yeboah, giocatore del Venezia. Quindi cartello cambi esauriti, non ce ne saranno più nell'Ecuador. Sono entrati Preciado, Estupinian, Torres, Jordi Caicedo e Rodriguez rispettivamente per Franco, Incapié, Yeboah, Angulo ed Ener Valencia. Per quel che riguarda invece la Germania, dentro Chao, Beyer, Stiller, Pascal e Undav, rispettivamente per Kimmich, Mecha, Pavlovic, Wirtz e Havertz. Pascal Gross, il centrocampista della Germania, che è entrato in campo. Gioca in Inghilterra nella Brighton ed è proprio adesso Beyer della Germania che va a servire il pallone all'indietro per Chao, il controllo dell'ex milanista, dunque un milanista attuale Stupinian e un ex Chao in campo in questa partita. Il tocco per Tah, vediamo come la Germania riuscirà a evitare quella che insomma per una titolata come quella tedesca è sempre una sconfitta che non fa male per quel che riguarda la classifica, ma forse un po' di più nella morale. Germania che era partita a mille travolgendo Curaçao per 7-1 e poi c'era stata la vittoria in rimonta sulla Costa d'Avorio. Questa volta al momento la Germania la rimonta la sta subendo, perché ricorderete che Sané dopo appena un minuto e mezzo aveva portato in vantaggio i tedeschi, poi è arrivato il pareggio di Angulo e poi il gol del vantaggio definitivo da parte di Plata. C'è adesso un intervento da parte dell'arbitra statunitense Tori Penso, che vede una trattenuta ai danni di Beyer della Germania e quindi ha comandato un calcio di punizione in favore della Germania. Siamo all'altezza nel lato corto dell'area di rigore e quindi direi di seguire, perché può essere una punizione interessante. C'è Raum sul pallone, anche se lui gioca a sinistra, si è spostato tutto a destra dove è posizionato il pallone per questo insidioso calcio di punizione in favore della Germania. Vanno avanti i lunghi della difesa, Chao, Rudiger e Tah, per cercare di contrastare. Si muovono dalla panchina dell'Ecuador per chiamare uno schema, perché insomma fisicamente i tedeschi sono più prestanti rispetto ai giocatori dell'Ecuador. Battuto il calcio di punizione, intervento proprio di Estupinian che mette il pallone in corner per il secondo calcio d'angolo in favore della Germania. 3 ne ha battuti l'Ecuador, ma questo, pensate, è il primo angolo della ripresa per la Germania. E allora pazienterà Giovanni Scaramuzzino, perché visto che il momento della partita è molto caldo, attenderei anche l'esito di questo calcio d'angolo prima di tornare al racconto di Curaçao Costa d'Avorio. Pallone che spiove in aria, colpo di testa a liberare, ancora insiste la Germania, ma è un lungo retropassaggio per Neuer. 2 minuti al 90esimo, Ecuador 2, Germania 1, Curaçao Costa d'Avorio.
0: Siamo al 43esimo minuto, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, tentativo di incursione adesso ad opera di Diakité, il pallone che non entra per via della prodezza di Rum, che riesce a respingere in qualche modo con l'aiuto dei compagni. Comunque un tentativo ben organizzato, da velocità e precisione adesso la Costa d'Avorio, ma ha alzato il baricentro anche troppo, giustamente se vogliamo, nel tentativo di riattrezzare una partita che solo la Costa d'Avorio, questa è la sensazione, può riaprire, al di là dei meriti indiscussi, indubbi, di Curaçao, specie in questo secondo tempo. Retropassaggio con il portiere Yahya Fofana, che riesce, toccando con i piedi, anche a disorientare due giocatori caraibici. Non c'è più il pressing, adesso quasi in voglia di avversari a venirgli incontro, poi si libera di destro del pallone, un destro a cercare, a trovare Operi, poi alla centrale del campo Seri, il sostituto di Kessi, tentativo di incursione di Naulai, in pallone in profondità c'è l'opportunità di battere a rete, la parata con i piedi di di Rom sul tentativo di Diakité a negare la gioia del gol all'avversario, è una Costa d'Avorio che adesso sta facendo il bello e il cattivo tempo. 44esimo a Philadelphia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, Ecuador Germania.
1: Siamo entrati nell'ultimo dei minuti regolamentari, 40 secondi al 90esimo, poi conosceremo l'entità del recupero. 2-1 Ecuador, anche se adesso la Germania si è portata in avanti. Due calci da fermo, vi le abbiamo raccontate, prima la punizione e poi il calcio d'angolo, subito dopo un altro per un fallo di Plata, l'uomo che finora decide la partita, che è stato anche ammonito, cartellino giallo da parte della signora Tori, penso non era comunque tra i diffidati Plata. Sul calcio di punizione, serie di rimpalli in aria, palloni calciati più alti che lunghi e poi colpi di testa, poi ad allontanare, e quindi l'Ecuador la scampata. Fra pochissimo conosceremo l'entità del recupero, 90esimo, 7 minuti di recupero, quindi sarà ancora lunga da raccontare questa partita. A questo punto, come di consueto, guardiamo anche il nostro orologio italiano, le 23:50, anche per regolarsi, per consentire appunto i saluti dagli studi Radio Rai di Dallas a Guido Ardone per tutto il mondiale, minuto per minuto, che poi vi darà appuntamento alle partite di domani. Quindi si giocherà fino al 97esimo minuto, la situazione vede l'Ecuador in avvantaggio sulla Germania per 2-1, un risultato importantissimo per l'Ecuador, non potremmo dirlo, stante così i risultati già stasera, però che mette molto vicino l'Ecuador a un possibile ripescaggio come una delle migliori terze. Insiste la Germania, seguiamo questo cross di Raum, non esce il portiere, si scontrano due difensori dell'Ecuador, prova la conclusione da fuori la Germania, allontana l'Ecuador, insiste però la Germania, ancora con Undav che va sul pallone, prova a effettuare una cross, sta per uscire, insiste la Germania, ancora possesso palla da parte della Germania, che forse avrebbe dovuto mettere questa determinazione anche prima della partita, però adesso è scoperta la Germania, prova a ripartire, ancora Plata per l'Ecuador, gioco a centrocampo, è passato il primo dei 7 minuti di recupero, Ecuador 2 Germania 1, andiamo a sentire la situazione per Curaçao Costa d'Avorio.
0: E direi solamente un flash per ciò che riguarda la partita di Philadelphia, si gioca il primo dei 6 minuti di recupero, conduce la Costa d'Avorio per 2-0 su Curaçao, linea nuovamente a Ecuador Germania.
1: D'accordo Scaramuzzino, qui siamo arrivati a 1 minuto e mezzo di recupero dei 7 concessi dall'arbitra statunitense Tori Penso, 4 erano stati nel primo tempo, quindi salvo ulteriori prolungamenti 11 minuti di recupero che fanno 101 di partita al MetLife Stadium di New York, New Jersey, per questo Ecuador-Germania, le due partite che concludono il gruppo E di questo mondiale nordamericano e che quindi decidono sicuramente le prime due classificate e poi danno un'idea sul possibile ripescaggio della terza, al momento proprio l'Ecuador che salirebbe a 4 punti. Ancora però la Germania, attenzione, pericolosamente in aria, Undav la conclusione direttamente sull'esterno della rete, chiede il calcio d'angolo l'attaccante dello Stoccarda, ma per l'arbitro non è così, il tiro di Undav da posizione decentrata è andato sull'esterno della rete, si vedeva poco la porta da lì e quindi ci sarà una rimessa dalla fondo che il portiere Galindez proverà a prendersela con calma, ma però sappiamo benissimo che ci sono delle disposizioni arbitrali che limitano le perdite di tempo e quindi Galindez viene invitato a effettuare il rilancio che in effetti fa in questo momento. Il pallone però ancora recuperato dalla Germania, lancio lungo, colpo di testa, Preciado è entrato bene in partita, è stato suo il colpo di testa che ha fornito il pallone a Plata che poi ha anticipato un Neuer a dir poco incerto e ha messo il pallone in fondo alla rete praticamente sotto la traversa. Beh, ancora Germania che insiste sulla sinistra, il tentativo di intervento, il tocco poi ancora per Stiller, il pallone all'indietro, insiste la Germania, arriva Rudiger dalle retrovie, Rudiger tutti dietro quelli dell'Ecuador, allora Rudiger va da Ta, ancora Ta che va a servire a destra per il controllo da parte del numero 19 della Germania, Sané, che quindi rimane in campo tutta la partita, il rilancio da parte dell'Ecuador che adesso è praticamente, non dico a fare le barricate, però sì a difendere questo fondamentale 2-1 che sta maturando a New York. Ancora la Germania, il retropassaggio, il pallone a Rudiger, il controllo a centrocampo sempre della nazionale tedesca con Angelo Stiller, Stiller va ad aprire il pallone sulla sinistra dove si fa vedere trovare pronto Raum, ancora per Stiller, schemi direi saltati, posizioni saltate perché adesso anche gli attaccanti dell'Ecuador sono dietro per difendere questo vantaggio, palla che esce in fallo laterale, rimane però in fase d'attacco la Germania con Maximilian Beyer mentre Bekacece dalla sua panchina invita i suoi a mantenere la

0: Massima attenzione, lo stesso Beyer che effettua la rimessa con le mani, pallone colpito di testa ed esce praticamente un paio di metri più avanti rispetto a dove era stato battuto in precedenza. Via 4 dei 7 minuti di recupero, il rilancio, il pallone colpito di testa, allontana la difesa dell'Ecuador, altro colpo di testa, limite d'aria, conclusione direttamente alle stelle e quindi respira l'Ecuador. 4 e mezzo dei 7 di recupero passati, Ecuador 2, Germania 1, situazione per quella che riguarda Curaçao Costa d'Avorio.
1: Il punteggio al minuto di gioco numero 49, si arriverà fino al minuto numero 50, 6 minuti 51, anzi 6 minuti concessi. Vede la squadra africana in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Pepe. Nella squadra di Curaçao in campo in questi minuti finali anche Sambo e Cuas, rispettivamente al posto di Brenet e dell'attaccante Locadia. Curaçao che si è reso pericoloso soprattutto su una conclusione dalla distanza di Tyrese Noslin, un tentativo di sorprendere il portiere Yaya Fofana che è dovuto precipitosamente ritornare verso la linea di porta e togliere il pallone destinato a finire sotto la traversa, solo un angolo senza esito insomma a favore di Curaçao. Curaçao che comunque spinge alla ricerca del pallone, un pallone vagante allontanato in qualche modo da Cossonou, pallone che adesso viene giocato da Sangaré, c'è Seri che prova a dare a un compagno, si tratta di Wai. Inaouai può avviare un'azione di contropiede, c'è lo scarico nei confronti di Touré, il controllo, poi pallone dato in profondità, male, chiude in qualche modo Obispo, giocatore del Paris Saint Germain, c'è spazio adesso per l'incursione sul fronte sinistro del nuovo entrato Cuas, segni di finta, siamo al limite dell'area di rigore, una finta probabilmente di troppo ad opera di Antonis, poi che prova il cross dalla sinistra con presa ferrea, sicura ad opera di Yaya Fofana. Tutto questo al 51esimo minuto, interromperemo a questo punto il collega solamente per dare il finale. Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, più incerta la sfida tra Ecuador e Germania.
0: Anche se l'Ecuador ha una grande opportunità per arrivare alla termine, perché è riuscito con Plata, l'uomo che decide la partita, a guadagnarsi un calcio di punizione dal limite, e visto che il cronometro ci dice che mancherebbero 30 secondi alla fine del settimo minuto di recupero concesso dalla signora Tori Penso, e quindi l'Ecuador ha buone possibilità di portare a casa questo successo. E 2-1
1: il finale da Filadelfia, il successo della Costa d'Avorio che si qualifica per il turno successivo, non era mai capitato nelle precedenti edizioni dei mondiali. Curaçao 0, Costa d'Avorio 2, le reti al settimo del primo tempo e al 19esimo della ripresa ad opera di Nicolà Pepe. 2-0 a favore della Costa d'Avorio che passa il turno, deve fermarsi Curaçao, linea a Ecuador-Germania.
0: Proprio nel momento in cui c'è il boato dei tifosi dell'Ecuador, l'Ecuador ha battuto la Germania per 2-1 e ha grandissime possibilità di essere ripescata come una delle migliori 8 terze con 4 punti in classifica. La Germania arriva a pari punti con la Costa d'Avorio, ma per quella che riguarda lo scontro diretto è prima, seconda come abbiamo sentito, e la Costa d'Avorio probabile terza, l'Ecuador va a casa Curaçao. Velocemente solo il riepilogo dei marcatori. L'Ecuador aveva subito il gol dopo un minuto e mezzo da parte di Sané della Germania, ma all'ottavo del primo tempo aveva trovato il pareggio con Angulo. Il gol decisivo è arrivato al 39esimo con un guizzo di Plata, un gol storico perché potrebbe portare l'Ecuador ai 16esimi di finale. Germania che passa per prima, Ecuador 2, Germania 1, e tutto la linea di studi Radio Rai di Dallas per il finale di tutto il mondiale minuto per minuto da Giuseppe Bisogna Santis, il ricordo del finale, Ecuador 2, Germania 1, buonanotte Italia, a presto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci da Dallas per i saluti e per ufficializzare il passaggio del turno anche dell'Ecuador. Lo fa sapere la FIFA, ovviamente classifiche alla mano. La formazione di Beccaceci ha già fatto meglio come terza anche della Bosnia, che a sua volta ha già il suo posto sicuro. Rapidamente Daniele Di Noia, Marco Mascia, grazie per il vostro lavoro a Saxa Rubra, con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Qui sono stati con me Francesco Pienalieri e Daniele Antelmi alla parte tecnica. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Domani ci ritroviamo alle 20:30 per un'altra serata mondiale, Norvegia, Francia, Senegal, Iraq. Buonanotte da Dallas.
5: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio.

0: 1.
1: La tua azienda ha un potenziale. E noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Perché siamo open all'innovazione. Open a offrirti soluzioni sempre su misura. Per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende.

0: Ore 24 e 2.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Apocalisse in Venezuela, in ginocchio dopo il terremoto, cresce il numero delle vittime, 42.000 dispersi, la Farnesina, molti connazionali non rispondono. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron dalla Costa Azzurra lanciano la coalizione per il Libano. La premier mai partecipata al conflitto in Iran, Teheran accusa l'Italia di complicità nella guerra. Ritardi e disagi, l'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma verso le dimissioni, l'ex numero uno Moretti andrà in carcere per la strage di Viareggio. Alessia Pifferi condannata definitivamente a 24 anni, lasciò morire di stenti la figlia di un anno e mezzo. Europa rovente, oltre 200 morti in Spagna, alcolici vietati a Parigi, in Italia aumentano le città da bollino rosso. 5 ragazze che hanno segnato la musica e l'immaginario collettivo. 30 anni fa uscì Wannabe, primo singolo delle Spice Girl. Mondiale di calcio, impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania, i sedicesimi anche i tedeschi e la Costa d'Avorio che vince contro Curaçao. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. In Venezuela si cerca tra le macerie dopo il disastroso terremoto che ha colpito in particolare la zona nord di Caracas. Oltre 42.000 persone disperse, 188 al momento i morti accertati, tra questi anche un italo-venezuelano. Il servizio.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18. Esattamente 24 ore dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha devastato l'area nord-occidentale del paese e il panico dilaga per le continue scosse di assestamento. Sta tremando, è la reazione che corre sui social. C'è chi parla di uno scenario di guerra, palazzi sventrati o collassati su se stessi, elettricità e comunicazioni a singhiozzo, chiuso l'aeroporto internazionale. La presidenta ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità. Il mondo si è subito mosso, attivata la protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. Il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Valentina Isa, GR1.
2: Sentiamo ora la testimonianza di Marinellis Tremamunno, giornalista italo-venezuelana che lavora per il quotidiano statunitense Diario Las Americas.
4: Ci sono zone che non si riesce nemmeno a comunicare perché non c'è elettricità, ci sono palazzine con gente dentro sotto le macerie che urlano chiedendo aiuto. È importante che ci sia un intervento internazionale, abbiamo sentito che ci sono diversi paesi pronti, il regime deve aprire, deve autorizzare.
2: E sul terremoto in Venezuela numerosi commenti delle istituzioni, della politica, solidarietà e vicinanza della premier Giorgia Meloni. Il ministro degli esteri italiani, che ha sentito la presidenta ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea aiuteranno il paese e dal PD Elish Line si dice vicina al popolo.

0: popolo venezuelano. E anche gli Stati Uniti si dicono pronti ad aiutare il Venezuela in questo momento drammatico, mentre non si spegne l'eco delle polemiche con i paesi alleati della NATO. La corrispondente.
1: Gli Stati Uniti invieranno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e aiuti umanitari in Venezuela, lo dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, che assicura una risposta imponente, efficace e rapida. Il presidente Trump lo ha scritto su Truth subito dopo le due scosse di terremoto: ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha ringraziato Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio. E dal Bahrain Rubio ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia dal caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi che sull'Iran non hanno fatto abbastanza. Intanto il vicepresidente J.D. Vance fa sapere che durante i colloqui in Svizzera gli Stati Uniti hanno deciso di istituire un canale di comunicazione diretta con i Pasdaran in modo da risolvere le controversie e ridurre il rischio di una nuova escalation. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E Medio Oriente ancora incertezza. Secondo il Wall Street Journal, che cita funzionari statunitensi, i Pasdaran hanno attaccato una nave mercantile battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz.
2: L'attacco ha portato alla sospensione del piano di evacuazione dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato la stessa Organizzazione Marittima Internazionale, fino a che non ci saranno sufficienti garanzie di sicurezza. Ma la questione, sostiene il Wall Street Journal, è molto semplice. L'Iran starebbe infatti valutando un sistema per generare miliardi di dollari imponendo tariffe alle navi che attraversano lo stretto, meccanismo che porterebbe nelle casse di Teheran circa 40 miliardi di dollari all'anno. Una proposta che però ha incontrato finora la ferma opposizione non solo degli Stati Uniti ma anche di paesi come l'Oman, che pure l'Iran vorrebbe coinvolgere in questo progetto, ma che sostengono che le rotte marittime internazionali devono rimanere libere. I paesi del Golfo da parte loro hanno chiesto al segretario di Stato statunitense Marco Rubio, giunto in Bahrain, di affrontare nei negoziati con Teheran le minacce missilistiche e il sostegno ai proxy, il tutto mentre l'Iran, sulla scia delle parole del segretario della NATO Rutte, punta l'indice contro Italia e Romania, definite complici della guerra portata avanti contro la Repubblica Islamica da Israele e Stati Uniti. Urgono spiegazioni, fanno sapere da Teheran. Fabrizio Noli, GR1.
0: E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane, duro commento del ministro della difesa Crosetto. Parole inopportune, superflue e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, prosegue, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. E sul ruolo dell'Italia nel conflitto in Medio Oriente anche le parole di Giorgia Meloni, che è a Cap d'Antibes in Costa Azzurra per il vertice italo-francese, dove è stata accolta dal presidente Macron.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
4: Giorgia Meloni torna sui dossier internazionali, sui rapporti con il presidente statunitense Trump e definisce entusiastica la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi militari in Italia e puntualizza.
3: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
4: La Premier sottolinea la collaborazione tra Italia e Francia, partner indispensabili per l'Occidente, dice, insieme anche per il Libano, e dal G7 puntualizza segnali di unità. Poi smentisce l'ipotesi di freddezza con Emmanuel Macron. Tra noi, spiega, mai relazioni glaciali, difendiamo gli interessi nazionali.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
4: Con Massimiliano Savino, da Antibes, Carla Macrellino, GR1.
0: E Libano ancora vittime in un nuovo attacco israeliano, la nostra inviata.
5: Sale a 6 il numero delle vittime in Libano, miliziani di Hezbollah secondo Israele, che per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa apre il fuoco nel sud del paese dei Cedri. Hezbollah torna ad accusare Tel Aviv di aver violato la tregua, ma per ora non risponde impugnando le armi. Teheran, dicono in molti qui a Beirut, gli ha legato le mani. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che riprenderanno la settimana prossima. A Washington, intanto, si sta concludendo il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Il nodo resta sempre il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. Israele smentisce, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. Nella notte, riportano diversi media libanesi, al termine della sessione avrà luogo la firma di una dichiarazione di intenti tra Libano e Israele proprio al Dipartimento di Stato. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Cerimonia alla Camera e al Quirinale per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e sulla necessità del dialogo.
6: Dialogo e sintesi, le caratteristiche del lavoro dei padri costituenti, che il presidente Mattarella celebra alla Camera ripercorrendo i primi momenti della Repubblica, dal referendum alla consulta fino alla prima seduta dell'Assemblea, capace di unire un paese segnato dalla guerra.
7: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
6: Il capo dello Stato ricorda Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e cita le parole pronunciate 80 anni fa da Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
7: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
6: E della Costituzione Mattarella torna poi a parlare al Quirinale ricevendo le comunità firmatarie del patto interreligioso. La libertà di fede, dice, è uno strumento di coesione nazionale, l'intolleranza avvelena e uccide l'anima.
8: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole.
6: Valentino Russo, GR1.
0: Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea e proprio a seguito dei continui disagi e prossimo l'addio concordato con il ministro Salvini dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
9: Far partire subito la fase 2 di Ferrovie dello Stato, una volta chiusi i dossier più importanti e gli obiettivi del PNRR. Sarebbe questa la ragione che ha portato alle dimissioni concordate dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma, che le formalizzerà dopo aver completato alcuni degli obiettivi più importanti ancora aperti. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, dalla nostra rete a Zapping, ha voluto ribadire:
10: è una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina. Abbiamo raggiunto gli obiettivi di 2 anni difficilissimi.
9: Donnarumma lascia un anno prima della scadenza naturale del mandato e a pochi giorni dalle rinnovate critiche e polemiche politiche sui disservizi e ritardi che rallentano l'alta velocità e le linee normali. Salvini ha rinnovato l'apprezzamento per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro. L'avvicendamento sarà con una figura interna, che potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.
10: Un'ipotesi è l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
9: Paola Bonanni, GR1.
0: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo, in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto, la legge elettorale.
11: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedano il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
12: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi ha perso.
11: Nell'opposizione ha aperto il confronto sulla futura coalizione, decisoria per la cerimonia sulla costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
13: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
11: Alessandro Allegra, GR1.
0: Alle 24 e 15 minuti su Radio 1 il processo per la strage di Viareggio avvenuta nel 2009. Condanne definitive per 10 imputati e per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che dovrà andare in carcere.
14: 17 anni dopo il deragliamento del treno merci alla stazione di Viareggio, con i vagoni cisterna pieni di GPL, l'esplosione e l'incendio che distrussero un intero quartiere provocando 32 morti, tra cui 3 bambini e 200 feriti, la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, 72 anni, la cui avvocata Ambra Giovene, indignata per la sentenza, dice si costituirà a breve. Tiziano Nicoletti, avvocato dei parenti delle vittime.
15: È una sentenza importante perché per la prima volta i vertici delle Ferrovie dello Stato sono stati condannati.
14: L'avvocata dell'ingegnere Moretti però dice non è colpevole, lo dicono le carte.
15: Le carte sono 6 sentenze perché abbiamo fatto 6 gradi di giudizio, io mi attengo a quello. L'ingegner Moretti è colpevole di disastro ferroviario per la morte di 32 persone.
14: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Ed è definitiva anche la pena 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio del 2022 a Milano la figlia di un anno e mezzo.
16: Scoppia in lacrime in carcere Alessia Pifferi, la Cassazione respingendo la richiesta dell'accusa di un nuovo processo per non riconoscere le attenuanti generiche, conferma i 24 anni di carcere inflitti in appello. In primo grado era stata condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario della figlioletta Diana, 18 mesi, lasciata morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era fuori Milano col compagno. Per la donna, pur ritenuta capace di intendere e volere, pena ridotta in appello, bilanciando le aggravanti con le attenuanti, motivate dai giudici da fragilità cognitiva e gogna mediatica subita. Rigettato il ricorso della difesa che puntava ad una pena inferiore, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
17: L'abbiamo accolto come una mezza vittoria. Abbiamo contenuto i danni, la Corte ha deciso di mantenere una posizione di equilibrio tra le due alternative, quella dell'ergastolo e quella dei 24 anni, piangiamo con un occhio.
16: Così Emanuele De Mitri, legale della mamma e della sorella di Alessia, parti civili.
18: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
16: Elena Baiocco, GR1.
0: Chiara Petrolini è lucida e determinata, quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento e mi minacciava, chiedeva sempre soldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Convalidato il fermo per Valentina e Marco D'Acunto e Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonna e compagno della madre delle due ragazzine portate via da una casa famiglia di Civitella al Fedene in Abruzzo e ritrovate domenica scorsa a Formia a casa di una lontana parente. I tre indagati però lasciano il carcere e disposto per loro l'obbligo di dimora in provincia di Latina. Europa rovente, le temperature al suolo secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus sfiorano i 50 gradi, oltre ai 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case sono senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania è cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 decessi sinora registrati. Il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo.
19: Picco previsto tra domenica e lunedì, quando in Italia sono attese temperature superiori ai 40 gradi. Oggi 18 le città da Bolino Rosso e Afa da nord a sud in tutto il paese. Il Ministero della Salute ha riunito la cabina di regia interistituzionale e ha diramato una circolare con le misure per contrastare questa ondata di calore. Massima attenzione sui grandi eventi, a cominciare dai concerti, con l'obbligo di adottare misure di prevenzione, percorsi dedicati nei pronto soccorso per trattare malori da afa e disidratazione. Per la tutela di anziani e fragili si punta anche sulla rete della medicina territoriale, attivo il numero di pubblica utilità 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Il climatologo Luca Mercalli.
20: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29 di giugno. La durata così lunga ne fa sicuramente un fenomeno assolutamente rilevante. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
19: Daniele Morgera, GR1.
0: Nel Regno Unito, svolta storica per la monarchia. Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace, la casa dei sovrani britannici sin dai tempi della regina Vittoria. Il re e la regina continueranno ad abitare a St. James anche quando saranno completati i lavori di restauro. Buckingham Palace, si legge in un comunicato, resterà il luogo di lavoro, il centro cerimoniale e museo. L'annuncio è contestuale alla pubblicazione della prima dichiarazione dei redditi di Carlo, che l'anno scorso ha pagato oltre 30 milioni di sterline di tasse, circa 35 milioni di euro. E restiamo nel Regno Unito per la musica, perché 30 anni fa veniva pubblicato per la prima volta un singolo che ha lasciato un segno indelebile nella musica pop.
21: La casa discografica non ci credeva e lo testò prima in Asia. 30 anni fa, in quel 1996 cruciale per la cultura pop britannica, l'anno di Trainspotting, degli Oasis e di Wannabe, esplodeva il fenomeno Spice Girls e quelle 5 ragazze divennero l'emblema del girl power, lasciando il segno nella musica pop, nella moda, nell'immaginario, dagli abiti alle tutine, tra animalier e paillette fucsia. Le loro differenze, la loro forza. Fino a metà settembre al Barbican di Londra ci sono molti di quegli abiti esposti. Vi dirò quello che voglio, che veramente voglio, cantano. L'amicizia non muore mai. Una dichiarazione di indipendenza al femminile. Dal 2012, cerimonia olimpica a Londra, non cantano insieme, ma Wannabe resiste. Miriam Mauti, GR1.
0: E sempre per la musica esce il nuovo singolo dei Rolling Stones. L'ultima canzone prima dell'uscita di Foreign Tongues, il nuovo album che sarà pubblicato il 10 luglio in tutto il mondo. Esce con un altro brano, Divine Intervention, con la partecipazione del frontman dei The Cure, Robert Smith. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Gennaro Frazzullo e Gianluca Liberati. Ora c'è Giorgio Germanò per lo sport. Da tutti noi buonanotte.
22: GR1 Sport.
23: Mezzanotte 23, un cordiale saluto da Giorgio Germanò e dalla redazione sportiva. Terminate da poco le due partite in simultanea del gruppo E del campionato del mondo. L'Ecuador compie l'impresa, supera in rimonta la Germania già qualificata, anche se la vittoria non basta ai sudamericani per raggiungere il secondo posto nel girone, perché la Costa d'Avorio sconfigge Curaçao. Partiamo proprio dalla festa degli africani.
1: Tre punti che per la Costa d'Avorio significano qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, un traguardo mai centrato questo dagli africani, neanche quando potevano schierare in passato campioni del calibro di Yaya Touré oppure Didier Drogba. Il nuovo idolo si chiama Nicolas Pepe, autore della doppietta che ha consegnato il successo agli arancioni, padroni a lungo del campo, ma senza mai monopolizzarlo per merito anche di un Curaçao a tratti davvero vivace e incisivo. Il grande possesso di palla ha fatto però la differenza a favore degli ivoriani, subito in gol al settimo grazie a una bella iniziativa di Yann Diamandé sulla sinistra, cross rasoterra tramutato in rete da Nicolas Pepe, abile di sinistro a anticipare i centrali difensivi di Curaçao, troppo statici nella circostanza, e a indirizzare il pallone in diagonale alle spalle di Rome. Al 19° della ripresa, decisivo invece il sinistro di Pepe, ben servito in area da Sangaré. Costa d'Avorio batte Curaçao 2-0. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
23: E adesso è la servizio su Ecuador-Germania.
2: Festa grande per l'Ecuador che batte in rimonta la Germania e si garantisce un posto ai 16° di finale tra le migliori terze, e sicuro senza aspettare la fine degli altri gironi. Grande esultanza da parte dell'Ecuador, guidata da un tecnico italo-argentino, Sebastian Beccacece, che dopo essere andata subito in svantaggio dopo un minuto e mezzo, gol tedesco di Sané, ha trovato con un gran tiro da fuori di Angulo all'ottavo minuto il gol del pareggio. Poi la partita è abbastanza bloccata. La Germania di Nagelsmann, che aveva schierato pressoché la formazione titolare nonostante la certezza del primo posto in classifica, nel secondo tempo entra abbastanza molle, piano piano l'Ecuador ci crede. Decisivo al 31° su azione d'angolo, una deviazione di Plata che toglie letteralmente il pallone dalle mani di un incerto Neuer e segna il gol della vittoria. Assalto finale della Germania, ma l'Ecuador rischia poco. La Germania passa per prima e giocherà a Boston lunedì contro una terza. L'Ecuador passerà come terza dopo la Costa d'Avorio e attende l'esito della fine degli altri gironi per scoprire l'avversario. Collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
23: Le altre partite della notte, fra meno di un'ora Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda, alle 4 Paraguay-Australia e Turchia-Stati Uniti. Per la nazionale turca è il congedo dal mondiale, la squadra allenata dall'italiano Montella è infatti già eliminata essendo stata sconfitta nelle prime due partite. Il tecnico però guarda già al futuro, sentiamolo.
3: Giusto, è una squadra diversa, una squadra molto aggressiva che attacca molto bene lo spazio, ti viene a pressare in zona palla con grande intensità. Siamo preparati a questo. Ovviamente la strategia di gara, non lo nego, verrà fatta in funzione ai calciatori, no? Che reputo aver superato almeno in parte questa delusione. Quindi c'è qualcuno che lo vede ancora più sofferente proprio mentalmente per i continui e mirati e anche alcuni ingiusti e personali attacchi.
23: Ricordiamo infine che Filippo Ganna ha vinto il titolo italiano a cronometro per la 7ª volta, 5ª consecutiva. Grazie per l'attenzione, buonanotte.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
24: Bentrovati 27 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A11, un invito alla prudenza, viene segnalata una perdita di carico tra Prato Est e allacciamento A1 Milano-Napoli verso Firenze, poi sul raccordo Bettolle-Perugia il ripristino di un incidente 3 km dopo lo svincolo di Passignano Est in direzione raccordo Bettolle. Vediamo i cantieri attivi questa notte che prevedono chiusure in A4, entrata chiusa allo svincolo di Simione in entrambe le direzioni, in A21 una chiusura che riguarda il nodo all'altezza dell'allacciamento con la 1 verso Brescia, sulla A23 tratto chiuso per lavori tra Carnia e Gemono Osoppo in direzione della 4, e poi tratto chiuso per lavori anche in A24 tra Colledara San Gabriele a Sergi verso Roma. A1 Roma Napoli, anche qui è chiusa l'uscita dello svincolo Caserta Sud per chi arriva da Napoli, e in A16 rampa di accesso chiusa allo svincolo Pomigliano d'Arco in entrata verso Canosa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 i dispersi. L'unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti connazionali non rispondono. In arrivo però aiuti da tutto il mondo. E sulle affermazioni di Rutte sugli aerei americani che sarebbero decollati alle basi italiane, duro commento al ministro della difesa Crosetto, parole inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, si legge in un comunicato. Stanno generando una

azzurra è stata accolta dal presidente Macron. Mai partecipato al conflitto in Iran, dice la Premier, che con Macron lancia la coalizione per il Libano. Teheran però accusa l'Italia di complicità nella guerra. Altro fronte, quello ucraino. In tarda serata, attacco russo a Kiev, un attacco che ha provocato incendi in città e diversi feriti. Il sindaco di Kiev sui social ha scritto che un magazzino nel quartiere di Darnivsky ha preso fuoco e due persone sono rimaste ferite. La cronaca, un regionale con 18 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno del 2009. Tra questi, 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Lo ricordiamo, un treno merci composto a vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. Ed è definitiva anche la pena a 24 anni inflitta dall'ASEA Pifferi per aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo. Ed ora parliamo dell'Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rivelazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi, oltre 200 i morti in Spagna. In Francia, tra le vittime un bimbo di 3 anni, 50.000 case senza elettricità per i guasti causati ai cavi dal caldo. A Parigi e in altre località scatta il divieto di vendita e consumo di alcol. In Germania cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista all'aeroporto con l'acqua. In Italia 5 i decessi finora registrati, il Ministero della Salute vara misure contro l'emergenza caldo. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Impresa dell'Ecuador che sconfigge la Germania, la Costa d'Avorio vince contro il Curaçao. Da poco il fischio d'inizio, Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia. Al momento, in questo momento, proprio l'Olanda è passato in vantaggio sulla Tunisia per 1-0. Poi ricordiamo le prossime appuntamento alle 3 con il Paraguay, Australia e Turchia USA. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2. Ora vi lascio alle musiche di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Venezuela è in ginocchio dopo il terremoto, si cerca tra le macerie, si temono migliaia di morti, 188 al momento quelli accertati, tra questi anche un italo venezuelano, 42.000 dispersi. In unità di crisi e il personale dell'ambasciata d'Italia e del consolato generale a Caracas sono al lavoro per verificare le condizioni dei nostri connazionali. Preoccupazione della Farnesina, molti non rispondono. In arrivo aiuti da tutto il mondo, poco fa l'America ha ritirato tutte le sanzioni nei confronti del Venezuela.
3: Aveva 56 anni il nostro connazionale travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, 30 km da Caracas, una delle zone più colpite. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto nell'area del sisma, moltissime le segnalazioni giunte alla Farnesina di persone che non rispondono, in una lista di dispersi che si allunga di ora in ora. A dare speranza il ritrovamento di 3 fratellini vivi sotto ciò che restava della propria casa. Si scava febbrilmente sotto le macerie. In Venezuela sono da poco passate le 18, esattamente